0: per monitorare delle transazioni sospette. Durante l'analisi scopre un'imponente anomalia finanziaria legata ad un magnate russo, ideata per svalutare il dollaro e far crollare l'intera economia americana attraverso un attentato terroristico di matrice economica. Andiamo ad ascoltare anche qui il trailer di Jack Ryan, L'iniziazione.
1: Qui Cornerback, ho un'emergenza. Cercano di uccidermi.

0: Sì.
1: Tempo scaduto.
0: Me l'aveva spacciato per un lavoro d'ufficio.
2: Illustrami il tuo allarmante scenario. Tieni presente che non sono un letterato.
0: C'è un complotto coordinato per un attacco terroristico. Roba grossa.
2: Non sei più solo un analista, Jack. Sei operativo adesso.
3: Il lavoro va bene?
0: Sì, ottimo. Adesso devo andare a Mosca.
4: A voi americani piace considerarvi diretti, ma siete solo maleducati.
0: O siete voi permaloso? Tu che ci fai qui?
3: Sei tu che mi hai coinvolta e posso aiutarti. Devo tenerlo fermo al tavolo per quanto? 10 minuti?
0: Ho fatto! Sei stata spettacolare.
3: Stai per fare il cattivaccio?
4: Le collaborazioni sono delicate, signor Ryan. A volte fanno una fine violenta.
5: Siamo compromessi!
0: Oh mio Dio!
2: Abbiamo concrete possibilità di non uscirne vivi.
6: Credi che è un gioco, Jack?
0: È un'esca. Tokyo, Londra, Shanghai, sarà una catastrofe.
7: E adesso, insomma, siamo arrivati al momento della canzone, che è quella di Tina Turner, Golden Eye.

0: da un Bond all'altro, qui insomma Skyfall con Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench, Ralph Innes. Primo film dedicato all'agente James Bond che supera la soglia dell'incasso record a $1 miliardo nei botteghini di tutto il mondo. Ascoltiamo il trailer.
1: È sparito.
2: Sapete cosa c'è in gioco? Non c'è più molta strada.
3: Spari prima che può.
4: Cosa si può dire di un uomo così?
5: 3 mesi fa avete perso il drive con l'identità di ogni agente infiltrato nelle organizzazioni terroristiche in tutto il mondo.
6: 007 al rapporto.
4: Dove diavolo era finito?
6: A godermi la morte.
5: Ho solo una domanda. Perché non rimanere morto? Si vergogna ad ammettere che perde colpi?
6: Non era M l'obiettivo. Volevano che lei lo vedesse.
7: Benvenuto nel nuovo MI6. Sono l'addetto alle armi.
6: Sta scherzando, spero.
7: Walther PPKS 9 mm corto. Codificata con la sua mano, può usarla solo lei. Meno strumento per uccidere a caso, più impronta personale.
6: Q
7: 007.
6: Voglio incontrare il suo capo.
8: Fin dove conosce la paura?
6: Fino in fondo.
8: Ma non questa. Non come lui.
6: Ma si guardi, va a caccia di spie. L'Inghilterra, l'MI6. L'ha mandata a cercarmi sapendo che non era pronto, che forse sarebbe morto. Ma Mina è stata molto cattiva. 2 sopravvissuti, questo ha fatto di noi.
9: Tutti hanno bisogno di un hobby.
6: E qual è il suo?
9: La resurrezione.

0: Passiamo ad un gioiello, un film che si chiama Spy Game, film del 2001 con Robert Redford e Brad Pitt. Tra l'altro, visto la forte intesa sullo schermo tra Redford e Pitt, che insomma si era già consolidata anni prima, quando Redford aveva diretto Brad Pitt nel film In mezzo scorre il fiume, e la loro intesa si vede in questo Spy Game. Sentiamo.
1: Nella CIA, eh?
2: Certo, come agente. Lavoreresti per me come infiltrato.
1: In Europa?
2: Ovunque sia necessario.
1: E se io preferissi tornare a casa?
2: Come credi, è normale. Potrei fare in modo che tu concluda la tua firma a San Diego. Nel qual caso ti chiederei solo di dimenticare questa nostra conversazione. Sta a te scegliere. Il giorno dopo iniziamo l'addestramento. La tecnologia migliora ogni giorno e va bene, ma di solito basta un pezzo di gomma da masticare, un coltellino e un sorriso.
1: È sconcertante.
3: Guten Morgen, meine Herren. Oggi, ragazzi, studieremo una radiotrasmittente. Non un apparecchio qualunque, ma una radiotrasmittente russa.
2: Ogni palazzo, ogni stanza, ogni situazione è un'istantanea. Mentre parlo con te, passo al setaccio l'ambiente, lo memorizzo, le persone, come sono vestite, e mi chiedo, c'è qualcosa di strano in quello che vedo, qualcosa di sospetto? Tu devi valutare e scartare quasi tutto, senza guardare o ragionare.
1: Senza ragionare?
2: Come se respirassi. Tu respiri, vero? Porta sempre con te sigarette e un accendino. Rompono il ghiaccio. Eine Kaffeebitte.
1: Ja. Vai. Allora, voglio che mi ascolti, ma che ti concentri su qualcos'altro per evitare qualsiasi reazione. Sono stato chiaro? Chiarissimo.
4: Quando mi darai l'incarico?
2: Solo quando sarai pronto.
1: Qual è il tuo nome?
4: Michael Sandel.
2: È in giacca, in cucina. È una minaccia?
4: Come hai fatto a vederlo? Ah.
2: Vedi quel palazzo?
4: Sì.
2: Conosci qualcuno che ci abita?
4: No.
2: Ti do 5 minuti. Voglio vederti affacciata a uno di quei balconi.
4: Avanti.
1: Sei mai stato in Vietnam?
4: Non ci sono stato.
1: Colore preferito?
4: Non se ne può discutere.
2: Hai perso 10 secondi.
0: Chiudiamo il blocco con Nikita, che è un gioiello, un film di Jean-Luc Besson, che racconta di una giovane tossicodipendente parigina condannata all'ergastolo dopo aver ucciso a bruciapelo un agente di polizia durante una rapina in una farmacia. E invece di essere trasferita in prigione, la sua morte viene simulata e lei viene rinchiusa in un centro di addestramento ultra segreto dai servizi di sicurezza francesi. E dopo 3 anni di durissima rieducazione all'uso delle armi, ebbene, Nikita viene reinserita nella società con una nuova identità civile. Nel film Anne Parillo c'è Icario e Jean-Luc Anglade con anche un giovane Jean Reno. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Nikita.
5: Cognome e nome.
6: Nikita.
5: Segui il mio consiglio, gallinella. Non darti arie. Perché le stronzate non mi fanno ridere. Sono stato chiaro?
6: Coccode.
7: Forse è meglio continuare più tardi.
5: Lascia fare a me. Conosco questi tipi. Amano fare scena.
6: La penna.
5: Falla brava, eh? Scrivi il tuo nome e il tuo cognome.
6: Il mio nome è Gallinella!
0: Con questo, dunque, chiudiamo il nostro blocco, il terzo, insomma, legato al cinema e lo spionaggio. E allora rimanete con noi, perché tra poco avremo tanti altri film, alcuni anche molto divertenti, nel vero senso della parola.
8: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 2:15. Giornale Radio.
10: Meteo.
11: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: E allora siamo nella parte finale, nel miglio finale di Soul Kitchen, dedicato al cinema e lo spionaggio. Veniamo adesso a Kingsman Secret Service, film del 2014 con Colin Firth, Taron Egerton, Samuel Jackson, Mark Strong, che ricorre spesso, e anche Michael Caine, eppure lui ha fatto tantissimi film legati allo spionaggio, si vede che serve anche la faccia. La vicenda è quella di un'organizzazione di spionaggio britannica indipendente, super segreta, che opera sotto la copertura di un'antica sartoria su misura a Londra e che seleziona reclute per sostituire un agente caduto in missione. Harry Hart, spia esperta ed elegantissima, cioè Colin Firth, seleziona reclute per sostituire un agente caduto in missione. Harry Hart, spia, che ovviamente però non è senza un cuore, ma insomma decide di arruolare Exie, che è un giovane ragazzo di strada sfrontato ma di grande potenzialità, e così lo arruola. Dicevo che il film ha tanti attori importanti, dicevo anche Samuel Jackson, ma il film diciamo che ha tanti cameo, e allora c'è una sequenza anche celebre, frenetica, di combattimento all'interno della chiesa che ha richiesto qualcosa come 100 comparse e 3 settimane di riprese per essere completata perfettamente. Andiamo ad ascoltare una clip di Kingsman.
13: Michelle, basta con questa merda, mi rompe i coglioni.
14: A me piace quella canzone. Lasciala, mamma.
13: È tornata la mezza sega. Stavolta sei venuta per fare due parole con me? O scappi facendo finta di andare in tribunale, conciato in quel modo?
14: Oh, parli di questo? No. Conosco un tipo che ha appena rilevato una sartoria a Savile Row. Mi ha dato un lavoro, mamma. E anche parecchi benefit. Inclusa una casa. Vieni a vivere con me, mamma. Andiamo.
13: Seduta tu. L'unico posto che vedrà sarà l'ospedale dove sei ricoverato. Chiaro, stronzetto?
15: Puoi lasciarlo in pace, Dean? Exie, va, ti prego, va via, amore.
14: D'accordo.
13: Sì, fa come dice mammina. Di' al tuo amico sarto di farti un bel costume da coniglio. Ti calzerebbe a pennello, mezza sega.
14: Un caro amico una volta disse: i modi definiscono l'uomo.
13: Dean, chiudi quella cazzo di bocca. Exie, sai che cosa ti definisco adesso? Un bello.
14: Allora, restiamo qui impalati tutto il giorno? O vogliamo combattere?
0: Veniamo adesso invece a un film basato su una vicenda realmente accaduta, ormai credo che tutti o quasi lo conoscano, e se non l'avete visto guardatelo, perché forse è uno dei migliori film che ha fatto Ben Affleck. Sto parlando di Argo, film del 2012, che racconta di come nel novembre del 1979, durante la rivoluzione iraniana a Teheran, i militanti presero l'assalto all'ambasciata statunitense facendo decine di ostaggi. 6 americani riuscirono a fuggire e a nascondersi nella residenza dell'ambasciatore canadese. Sapendo che la loro cattura era solo questione di tempo, l'esperto della CIA, Tony Mendez, ideò un piano di estrazione folle e apparentemente impossibile: spacciarsi per un produttore cinematografico hollywoodiano intenzionato a girare un film di fantascienza in stile Star Wars nelle zone desertiche dell'Iran, trasformando i 6 rifugiati nei membri della troupe. E quindi il film doveva chiamarsi Argo. Nel film Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman, film che ha vinto l'Oscar come miglior film nel 2013, e la vera operazione declassificata dalla CIA è rimasta un segreto di Stato per oltre 20 anni. Ascoltiamo una clip.
16: Si nascondono nella residenza dell'ambasciatore canadese. Fortunatamente gli iraniani, secondo noi, non sono coscienti della fuga dei 6.
17: Allora, penseremmo di usare delle biciclette. Abbiamo identificato delle stradine nella zona di Shemiran, un paio di sentieri per le montagne fino al passaggio vicino a Tabriz. Le auto sono fuori discussione per via dei posti di blocco.
16: Appena il tempo si rimetterà, consegneremo loro le 6 bici e gli forniremo le mappe per il confine turco.
17: A quanto sappiamo, sanno andare in bicicletta o possiamo sempre mandare qualcuno che glielo insegni.
18: O se no, mandategli delle rotelline e aspettateli al confine col Gatorade.
5: Tony...
18: Sono 300 miglia al confine turco. Occorrerebbe una squadra d'appoggio pronta con la pompa.
19: Ci hanno chiesto aiuto per una messa a punto. Gli esteri a gestire l'operazione.
18: Scusate, chi è questo?
5: Tony è un esfiltratore. Ha tirato fuori parecchia gente dello Shah dopo la caduta.
18: È inverno. Non potete aspettare fino a primavera il tempo ideale per una passeggiata. L'unica via d'uscita è l'aeroporto. Procurategli nuove identità e mandategli un Mosè che li tiri fuori su un volo civile.
0: Veniamo adesso a Mission Impossible, Fallout. Mission Impossible... ormai superano le dita di una mano, perché arrivano le due, perché insomma sono stati girati in numero esponenziale, soprattutto con Tom Cruise. La vicenda di Fallout vede come durante un'operazione sotto copertura a Berlino per recuperare 3 nuclei di plutonio arricchito, bene, l'agente Ethan Hunt sceglie di salvare la vita della sua squadra invece di completare la missione, permettendo ad un gruppo eversivo di terroristi di possessarsi del materiale fissile. E a questo punto ci sono delle ripercussioni di cui lo stesso Tom Cruise, quindi Ethan Hunt, dovrà porre riparo. Nel film anche Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Ving Rhames. Tra l'altro, durante le riprese di un salto tra, diciamo, i tetti di Londra, Tom Cruise, visto che non usa le controfigure, si infranse una caviglia contro un muro di cemento, ma continuò la scena praticamente zoppicando prima poi di chiamare lo stop. Andiamo ad ascoltare un estratto di Mission Impossible.
20: La sua missione, se deciderà di accettarla, mi chiedo, hai mai deciso di no? La fine che hai sempre temuto sta arrivando. E le tue mani si copriranno di sangue. La ricaduta di tutte le tue buone intenzioni.
21: Hai dovuto fare una scelta terribile a Berlino, una vita contro milioni. E ora il mondo è a rischio.
22: Questa missione è della CIA. Se si fosse tenuto stretto il plutonio, ora non ci troveremmo qui a parlarne.
21: La sua squadra sarebbe morta.
22: Sì, esatto. È questo il loro lavoro.

0: Tu non capisci in cosa sei coinvolto.
1: Te ne devi andare.
0: Ti prego, non costringermi ad affrontarti.
2: Quante volte il governo di Ant lo ha tradito? Disconosciuto, abbandonato. Quanto ci vuole prima che un uomo del genere ne abbia abbastanza?
3: Dalla, diciamo, il film di Mission Impossible, è arrivato il momento di andare ad ascoltare una colonna sonora di un film che tra poco andremo a descrivere. Sto parlando di un film questa volta divertente, cioè Austin Powers. Dal colonna sonora Soul Bossa Nova, in questo caso Quincy Jones.

0: Adesso, dopo questa canzone, è arrivato il momento di andare anche ad ascoltare film dedicati al tema dello spionaggio, anche divertenti. Uno di questi è Spie come noi, Spies Like Us, film del 1985 con Dan Aykroyd e Chevy Chase, che in America aveva avuto un grandissimo successo, mentre in Italia un po' meno. E diciamo che il film vede anche qui molti cameo, penso a regista di come Terry Gilliam, Bart Ewell, pure insomma attori che volevano apparire, perché all'epoca essere in un film con Chevy Chase, Dan Aykroyd significava molto. E in questo caso il film rende omaggio delle commedie, una parodia di commedie diciamo on the road e spionaggio, di film di spionaggio degli anni 40, interpretate da Bob Hope e Bing Crosby. Tra l'altro lo stesso Bob Hope compare in un breve cameo nel film. Andiamo ad ascoltare un estratto di Spie come noi.
1: Le vostre mansioni sarà riservata. Il lavoro di spionaggio può essere molto rischioso. Prendiamo ad esempio ciò che è accaduto ad un nostro connazionale molto importante. Non ancora.
2: Oh, mi scusi.
3: Mi dispiace.
2: Colpa mia. Scusate il ritardo, ho presenziato alla lettura di un testamento. Sono rimasto fino alla fine. E quando ho scoperto che non ereditavo nulla, mi sono rotto il braccio. Mi tiene il portafoglio mentre faccio l'esame? Ci sono $1,000 dentro, ma potrebbero non esserci più. Lei mi capisce?
4: Mi sta offrendo questi soldi in cambio di aiuto per l'esame.
2: Lei cosa ne dice? Grazie.
3: Allora, dov'è che mi devo...
1: Si sieda!
0: Da Spie come noi, prima vi dicevo, abbiamo ascoltato una canzone del film, Austin Powers, il controspione. Il protagonista è Mike Myers, attore comico che scrisse anche la sceneggiatura completa del film, pensate, in sole 2 settimane. Non che ci volesse una scienza per fare un film, però in realtà ha avuto un grandissimo successo e interpretò di persona sia il protagonista Austin Powers sia l'antagonista, il dottor Male, finché ha avuto un enorme successo. Allora andiamo ad ascoltare un estratto.
5: È geniale, è letale ed è sempre circondato da perfetti imbecilli.
6: Rifletti! Musica!
5: Questa volta...
6: sono una bomba sexy!
5: Verranno rivelati dei segreti.
7: Abbassate il globo!
8: Abbassate il globo!
7: Oh! Tutto ok, sta uno schianto! Lanciare la meteora! Oh! Ma che rottura di palle!
5: Uno dei nostri migliori agenti è stato rapito, è tuo padre. Un patto malefico.
6: Chi ha rapito mio padre?
9: Il micidiale Goldmember.
5: Una missione pericolosa.
6: Dove posso trovare questo Goldmember? Nel 75.
10: È grosso, è duro, è d'oro! È Goldmember!
11: Io vengo di Olanda! Paese di zoccoli!
5: Una collega sexy.
12: Sono Foxy Cleopatra, la professionista della scopata!
5: Un segreto di famiglia.
6: Papà!
13: Ciao, figlio mio.
6: La tua macchina da spia è una mini?
13: Non contano le dimensioni, caro. Conta come si usa.
5: È arrivato il momento di affrontare la realtà.
14: Superman mi fa una sega.
5: Eagle Pictures presenta...
15: Ma le facessero belle girette cazze fregne.
16: Ma fatti una razza.
5: Mike Myers.
17: Non ridevo così tanto da quando ero bambina. Grazie.
5: Per la prima volta sullo schermo, Beyoncé Knowles. Eh? E con Michael Caine.
18: Sapete, i bambini sono tutti diversi. Per esempio, a Minnie Mae piace la cioccolata e a Scotty no.
19: Ah, sai che notizia.
18: A Scotty sì. Ti piace Fettini?
19: Sì, come se non capissi.
18: Sì, improvvisa.
19: Ma senti,
18: ma parla.
19: Io non...
18: Tenne.
19: Potresti...
18: La braccia.
19: Sono...
18: Senza cioccolata la vita è una cagata.
5: Austin Powers in Goldmember.
0: Veniamo adesso a Johnny English, che in questo caso vede Rowan Atkinson, Mr. Bean, protagonista, con tra l'altro in modo improbabile anche Natalie Imbruglia, Ben Miller e John Malkovich. Andiamo ad ascoltare un estratto.

0: Ti trovo particolarmente bella questa sera.
1: Ti trovo particolarmente bella questa sera.
0: Cin!
2: Abbiamo un problema.
0: Bene.
2: Le identità dei nostri agenti sono state scoperte.
3: Il paese è in uno stato di totale caos e l'universo mi manda lei.
4: Signore!
0: Avanti, Boff. Stiamo andando in missione, non in luna di miele.
5: Sì, certo.
0: Destinazione?
5: Francia del Sud, signore.
0: Arma il missile.
5: Sono ciclisti, signore.
0: Ciclisti francesi, Boff, e ostacolano i servizi segreti di Sua Maestà. Lei è la chiave del caso.
3: Non so se ho mai conosciuto un uomo come lei.
0: Mi permetta di sciogliere il suo dubbio. No, mai. Realtà virtuale.
5: È completamente immersiva e c'è chi perde la cognizione dello spazio circostante.
0: Direi che possiamo garantire che questo non capiterà.
3: Mi dica che la gente sul campo sta facendo qualche progresso.
0: Bersaglio acquisito. Questo è un lavoro per la scatola gonfiabile.
4: Non apra dentro l'auto!
6: Riesci ad aprire lo sportello?
4: No, signore.
0: Stivali magnetici. Geniale, signore. Nessuno avrà il minimo sospetto che siamo qui. Arrivederci, a presto.
3: Anche prima di quanto pensassi?
7: Chiudiamo la nostra carrellata con un capolavoro, anche qui. Sto parlando del Sarto di Panama, un film di 25 anni fa, del 2001, con Pierce Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis, Brendan Gleeson e Daniel Radcliffe. La storia è quella di Andy Osnard, cinico e corrotto, sregolato agente dell'MI6, ma tu guarda un po' ancora una volta, che viene spedito per punizione a Panama e per trovare notizie utili che giustifichino la sua presenza ricatta Harry Pendle, un elegante sarto di origine britannica con un passato da truffatore diventato il confidente dei personaggi più potenti del paese. Schiacciato dai debiti e terrorizzato di perdere la sua vita agiata, il sarto inizia a inventare di sana pianta fantomatiche opposizioni politiche clandestine e complotti per la vendita del canale di Panama. L'agente della CIA a bocca e la menzogna inventata a tavolino finisce per scatenare una vera e propria crisi geopolitica e militare globale. Allora ascoltiamo un estratto del Sarto di Panama.
8: Andrew Osnard, benvenuto a Panama.
9: Grazie, ambasciatore.
8: Non sarai quell'Osnard cacciato via da Madrid, la moglie del ministro degli esteri, vero?
9: Per un agente segreto che si è quasi giocato la carriera, Panama è l'ultima occasione.
8: Ai nostri in patria piacerebbe accertarsi che la più importante via commerciale del mondo non stia per cadere in mani sbagliate.
9: Ma qui, quello di cui una buona spia ha bisogno.
8: Sto mettendo su una piccola rete per tenere d'occhio il canale.
10: E questo cosa c'entra con me, Mr. Osnard? Io sono solo un sarto.
9: È una spia personale.
8: È furbo, ha ottimi contatti e nessun impegno.
11: Chi è questo Andy Osnard?
10: È in cerca di informazioni.
12: È solo un gioco, divertiamoci.
13: Vai dal presidente oggi, papà.
10: Proprio così, figliolo. Vuole sapere com'è la situazione del canale?
11: State combinando qualcosa, tu e mio marito.
8: Lui non ti ha detto niente.
10: Benvenuto a Panama, Casablanca ma senza eroi.
9: Adesso ha tutte le informazioni di cui ha bisogno.
8: Tua moglie porta a casa documenti, roba del canale.
10: Lascia fuori Luisa!
8: Sul serio.
9: Anche se non sono vere.
10: Lo sta vendendo, il canale.
9: Beccato.
14: Se noi appoggiamo noi, lo farà qualcun altro. L'opposizione silenziosa è la nuova Panama del nuovo millennio.
11: Si è messo a esaminare tutti i miei documenti d'ufficio.
8: Spiare sua moglie.
10: Voglio uscirne.
9: Non hai mai voglia di fare follia.
10: Forse staresti più in salute se ti limitassi a fare il santo. Devo parlare con l'ambasciatore.
14: Le mie unità di pronto intervento sono sempre in allarme.
10: Deve fermare tutto, ho inventato ogni cosa.
8: Capita che la vita imiti l'arte.
10: Quando imbocchi quella strada è chiuso.
11: In cosa hai coinvolto, Harry?
9: Questa volta l'equilibrio del potere.
10: Voglio che blocchi tutto, hai capito?
9: Sta per essere modificato.
7: Chiudiamo qui l'appuntamento di oggi di Soul Kitchen, speciale film di spionaggio. Io ringrazio Peter Bescapè in regia, da Lapo De Carlo un saluto, appuntamento come sempre qui su Giornale Radio ogni fine settimana, a presto.
15: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 2:51 minuti.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: pillole. Pillole.
1: Weekend del 19-20 settembre 2026, ben ritrovati qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Arriva il nuovo appuntamento e la nuova stagione di Pillole, perché quest'estate, come sapete, abbiamo fatto un po' il best delle storie musicali che raccontiamo all'interno di Pillole. Sono Roberto Frangipane, staremo insieme le prossime due ore e anche in questo primo appuntamento di questa nuova stagione cominceremo a occuparci di quello di cui ci occupiamo spesso, non solo musica ma anche teatro, e daremo un'occhiata a quelli che sono gli spettacoli che potrete vedere dalla prossima settimana in poi, e poi piano piano avremo anche molte ospitate, molti attori o registi che ci verranno a raccontare i loro spettacoli. Intanto faremo una panoramica su quelli che ci saranno prossimamente. Poi torneranno anche i miei appuntamenti dedicati alle serie TV, e oggi racconterò di una serie che secondo me non dovete perdervi, perché riguarda un personaggio mitico della musica classica, quasi una rock star se vogliamo metterlo in questo modo, perché è una serie TV in onda su Sky dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart. Ne parleremo nella seconda parte. E invece poi andremo a raccontare di un'altra rockstar, una rockstar più moderna che però è in vetta alle classifiche, ha sempre avuto veramente tanti consensi dal pubblico da tanti anni a questa parte, perché racconteremo la storia di Edoardo Bennato nella terza e quarta parte. Questo è Pillole di questo weekend. Tra poco partiremo con il teatro, quindi rimanete assolutamente con me.

primo appuntamento della nuova stagione di Pillole, dove ci si occupa subito di teatro. Andremo a vedere alcuni spettacoli che saranno in scena o sono già in scena da un po' di mesi e proseguono la loro tournée, oppure a volte sono anche dei debutti. Ma cominciamo da uno spettacolo che avevamo già segnalato tempo fa, ma che prosegue la sua tournée. Lo spettacolo si intitola La misteriosa scomparsa di V ed è uno spettacolo teatrale con Ambra Angiolini, che segna il suo debutto alla regia con un progetto personale e decisamente contemporaneo, che è capace di unire riflessione, ironia e introspezione. È stato definito dalla stessa artista in varie interviste soliloquio di gruppo. Lo spettacolo attraversa registri diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Benni, mescolando realtà e invenzione in una narrazione originale e coinvolgente. In scena prende forma un viaggio emotivo tra memoria e identità, dove frammenti di vita si intrecciano e si ricompongono in un racconto che indaga le fragilità e le contraddizioni dell'essere umano. Il passato e il presente dialogano continuamente, dando vita a una ricerca di senso e autenticità. La misteriosa scomparsa di V è uno spettacolo intenso e contemporaneo, capace di raccontare il nostro tempo attraverso uno sguardo intimo e universale. Dove poterlo vedere prossimamente? Cominciamo da Bologna al Teatro Duse dal 25 al 27 settembre, si va poi ad Ascoli Piceno al Teatro Venti Dio Basso il 10 e 11 ottobre, per poi passare a Osimo in provincia di Ancona al Teatro La Nuova Fenice il 24 e 25 ottobre. Diamo ancora due date di fine ottobre, infatti il 30 sarà al Teatro della Concordia a Venaria Reale, provincia di Torino, e poi il 31 di ottobre invece a Legnano, provincia di Milano, al Teatro Galleria. E ora si cambia registro, perché parliamo di Tutti gli uomini che non sono, che è il nuovo spettacolo di Paolo Calabresi, un sorprendente viaggio tra realtà e finzione, comicità e riflessione, in cui l'attore racconta, ovviamente con ironia e verità, la sua incredibile storia di trasformista. Conosciuto per i suoi celebri travestimenti, Calabresi porta in scena un racconto autentico e irresistibile che mescola teatro, video e vita vissuta. Partendo dall'episodio del falso Nicolas Cage, accolto allo stadio di San Siro con tutti gli onori, lo spettacolo ripercorre una serie di incredibili trasformazioni che l'attore ha realmente messo in atto nel corso degli anni, impersonando star come John Turturro, Marilyn Manson, un cardinale o un capo africano. Attraverso filmati originali, confessioni e momenti esilaranti, Calabresi costruisce un universo in cui la verità scenica e quella reale si confondono fino a fondersi completamente. Ma dietro la comicità e i travestimenti si nasconde una riflessione profonda sull'identità, sull'arte dell'inganno e sul bisogno di essere o non essere se stessi. Un racconto personale e universale al tempo stesso, dove il confine tra realtà e finzione si fa sottile e affascinante. Tutti gli uomini che non sono, con Paolo Calabresi, lo potrete vedere prossimamente a Civitavecchia, al Teatro Traiano Comunale, il 3 ottobre, per passare poi a Roma, al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 all'11 di ottobre, a Sassuolo, Teatro Carani, il 16 ottobre, poi a Ferrara, al Teatro Nuovo, il 17 e 18 ottobre, per poi passare a Vercelli al Teatro Civico il 24 ottobre, e dal 6 al 7 novembre sarà al Teatro Puccini di Firenze, per chiudere poi a Siena dal 13 al 15 novembre al Teatro dei Rinnovati. Ed ora una particolarità: sono tre spettacoli molto diversi uno dall'altro, però tutte e tre parlano di San Francesco, visto in modi completamente diversi uno dall'altro, se vogliamo metterlo in questo modo. Cominciamo da questa proposta che arriva da Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi. Il titolo dello spettacolo è Francesco. A 800 anni dalla morte, nel 2026 appunto l'Italia in quest'anno celebra il proprio santo patrono, la ricorrenza ha ispirato alla nascita di un'inedita coppia teatrale. Lo spettacolo Francesco infatti coniugherà l'autorevolezza giornalistica di Aldo Cazzullo alla raffinata creatività di Angelo Branduardi. Tratteggeranno un irripetibile ritratto del santo, fatto della divulgazione dell'avvincente racconto e di sortire atmosfere musicali, di quelle citazioni melodiche, le evocazioni sonore di tempi e luoghi lontani che rendono uniche le composizioni di Branduardi. La ricostruzione teatrale di Cazzullo e Branduardi si pone l'obiettivo di restituire le storie di San Francesco. Si conoscerà così il profilo della devozione con gli episodi del lupo, della predica agli uccelli, delle stimmate, ma anche il ruolo di San Francesco nella storia del suo tempo, con gli eventi della conversione, del rapporto con il Papa, della fondazione dell'ordine, della crociata.
Potrete vedere questo spettacolo dedicato a San Francesco di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi il 3 e 4 ottobre a Milano al Teatro Carcano, poi a Bologna il 6 ottobre al Teatro Duse, a Roma all'Auditorium Conciliazioni il 10 ottobre e infine a Cesena l'11 di ottobre al Carisport. Ma come ho detto, gli spettacoli su San Francesco sono tre. Passiamo al secondo, quello di Giovanni Scifoni, intitolato Fra San Francesco. Questo monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, si interroga sull'enorme potere persuasivo che genera su di noi contemporanei la figura pop di Francesco e percorre la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma, fino al logoramento fisico che lo porterà alla morte, dalla predica ai porci fino alla composizione del Cantico delle Creature, il primo componimento lirico in volgare italiano della storia. Francesco canta la bellezza di Frate Sole dal buio della sua cella, cieco e devastato dalla malattia. Nessuno nella storia ha raccontato Dio con tanta geniale creatività. Francesco sapeva incantare il pubblico, folle sterminate, sapeva far ridere, piangere, sapeva cantare, ballare perfino. È uno spettacolo one shot, quindi una sola data, quella del 4 ottobre a Roma al Teatro Brancaccio. E siamo al terzo spettacolo dedicato a San Francesco di Mattias Martelli, intitolato Lu Santo Iullare Francesco. Innanzitutto diciamo che ci sono due ricorrenze: 800 anni dalla morte di San Francesco e nel centenario della nascita di Dario Fo. Ebbene, Mattias Martelli porta in scena appunto Lu Santo Iullare Francesco, che è uno spettacolo che restituisce tutta la forza rivoluzionaria, poetica e umanissima della figura del Santo di Assisi. Diretto da Eugenio Allegri, il monologo riprende e rinnova l'opera di Fo, trasformandola in un racconto vivo e sorprendentemente attuale. Con il suo talento istrionico, Mattias Martelli dà voce a un Francesco libero, anticonformista e profondamente umano, capace di parlare ancora oggi di pace, fraternità e rapporto con la natura. Attraverso un continuo alternarsi di registri comici, poetici e grotteschi, l'attore costruisce una galleria di personaggi e situazioni che coinvolgono il pubblico in un viaggio emozionante e ricco di ironia. È uno spettacolo che è un omaggio alla straordinaria eredità di Dario Fo e una delle figure più amate della storia italiana, restituendone tutta l'attualità e la forza visionaria. Anche in questo caso lo spettacolo viene proposto in un solo luogo, a Torino, al Teatro Gobetti, però con due repliche, il 4 e 5 ottobre. Mi fermo un attimo, torno fra poco con altri spettacoli che potrete gustarvi a teatro.

E prosegue il nostro viaggio nel teatro, ovviamente qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, in questa nuova stagione che comincia con questa prima puntata proprio di questo weekend, e stiamo dando un'occhiata ad alcuni spettacoli che ci saranno prossimamente. Ricordo che poi avremo sicuramente, come è già successo nelle altre edizioni, nelle altre stagioni, avremo tantissimi ospiti anche quest'anno, quindi parleremo sì di teatro e di qualsiasi cosa che abbia a che fare col mondo dello spettacolo direttamente con i protagonisti. Ma adesso andiamo a vedere un altro spettacolo molto particolare di Valerio Aprea, si intitola L'Apocalisse. È un monologo brillante e provocatorio che riflette sul nostro presente dominato da allarmismi, catastrofismi e dalla costante sensazione che il peggio sia sempre imminente. Attraverso una narrazione che è ovviamente ironica e surreale, lo spettacolo si interroga sul senso dell'apocalisse contemporanea. È davvero inevitabile o esiste ancora uno spazio per cambiare rotta? Tra scienza e disinformazione, tecnologia e abitudini quotidiane, politica e progresso, emerge un quadro lucido e paradossale della società di oggi. La comicità quindi diventa uno strumento affilato per analizzare le nostre paure e le nostre resistenze, mettendo in luce la difficoltà di adattarsi al cambiamento e di immaginare un futuro diverso. Con il suo stile decisamente unico, Aprea alterna riflessione e intrattenimento, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra pensiero critico e risata. L'Apocalisse è uno spettacolo attuale, intelligente, che invita a interrogarsi sul presente e sul futuro, senza rinunciare all'ironia. Diamo alcune date ancora del 2026, perché poi questo spettacolo proseguirà anche nel 2027, ma avremo modo di riparlarne. Intanto segnaliamo il 26 settembre al Teatro Palamostre di Udine e poi a Roma dal 21 al 25 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Passiamo ora a un classico del teatro contemporaneo, ovvero Rosencrantz e Guildenstern sono morti, un capolavoro di Tom Stoppard, e da oltre 60 anni viene proposto a teatro, qui in un nuovo allestimento con la regia di Alberto Rizzi. In scena una coppia di grandi attori, Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli, rispettivamente nei panni di Rosencrantz e Guildenstern, che diventa un duo di maschere tragicomiche, accompagnata da Paolo Sassanelli nel ruolo del capocomico. Il testo è un Amleto rivisitato. Il testo è un Amleto rivisitato, spiato quasi dal buco della serratura da questi due protagonisti che dell'intera vicenda del principe danese colgono soltanto i tratti surreali e farseschi. Questo allestimento mescola l'umorismo inglese di parola di Stoppard alla comicità fisica della commedia dell'arte per esaltare la riflessione esistenziale del testo insieme alla sua potenza comica ed emotiva. Del resto Stoppard, autore anche della sceneggiatura di Shakespeare in Love, prende due personaggi secondari dell'Amleto di Shakespeare e ne fa i protagonisti di una commedia bizzarra sull'esistenza umana. Rosencrantz e Guildenstern sono morti, con Pannofino, Acquaroli e Sassanelli. Vediamo quali sono le date che vengono proposte. Cominciamo dall'8 all'11 ottobre a Pesaro, al Teatro Rossini, per poi passare dal 6 all'8 di novembre a Taranto, al Teatro Fusco. Poi a Lugo, in provincia di Ravenna, al Teatro Rossini, dal 12 al 15 novembre. A Modena, il 17 e 18 novembre, al Teatro Michelangelo. Poi passiamo direttamente a dicembre, il 6 dicembre a Conegliano, al Teatro Accademia. Dal 12 al 20 dicembre a Bergamo al Teatro Donizetti e infine dal 21 al 23 dicembre a Torino al Teatro Carignano. Ancora uno spettacolo da segnalarvi, ovvero quello intitolato Gin Game con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi. Gin Game, premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1978 di Donald Coburn, in pratica vede alla regia Giampiero Francese, abbiamo detto gli attori sono Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi, un'opera di grande intensità emotiva che unisce ironia, malinconia e profonda riflessione sulla solitudine. La storia in pratica si svolge in una casa di riposo dove due anziani ospiti, Weller e Fonsi, si incontrano e iniziano a giocare a carte. Weller si offre di insegnarle il gioco del gin, ma Fonsia dimostra rapidamente di essere una giocatrice sorprendentemente abile, tanto da non permettere all'uomo di vincere nemmeno una partita. Questo squilibrio innesca una crescente tensione fra i due. Mentre le partite si susseguono, il gioco diventa un pretesto per far emergere ricordi, frustrazioni e fallimenti personali. Le conversazioni si trasformano progressivamente in un confronto sempre più acceso, dove la competizione non è più solo ludica, ma diventa emotiva e psicologica, fino a sfociare in una vera e propria guerra di umiliazioni reciproche. Con una scrittura brillante e decisamente spietata, Gin Game racconta la fragilità dei rapporti umani e il bisogno di affermarsi anche di fronte alla solitudine. Uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di alternare leggerezza e dramma in un continuo equilibrio emotivo.
Gin Game con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi lo potrete vedere dall'8 al 25 ottobre a Roma al Teatro Manzoni. Poi proseguirà anche nel 2027 con altre date che vi daremo ovviamente

0: chiudiamo qui la prima parte di pillole di questa nuova stagione insieme, ma rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché fra poco torneremo e andremo a parlare di un personaggio veramente famoso a cui è stato dedicato negli anni 80 un film, ma adesso è arrivata anche una serie. Ne parleremo fra poco.
1: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3:20. Giornale Radio.
3: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Roberto Frangipane e questa è la seconda parte di pillole di questo weekend del 19-20 settembre. Abbiamo detto che avremmo parlato di una serie TV e questa serie TV è basata sulla vita di Mozart. Una cosa direi quasi azzardata per una grande produzione, tra l'altro anche abbastanza costosa. Ma inizieremo a raccontare quello che è successo dietro le quinte, che è successo prima che questa serie andasse in onda e come ci si è arrivati a questa idea. Ma lo faremo fra pochissimo, quindi rimanete con me.
5: Wolfgang Amadeus Mozart.
6: Antonio Salieri.
5: Perché non avete difeso la musica? Se siete bloccato nel rielaborare vecchie opere noiose, non devo esserlo anche io. La ragione per cui sono venuto a Vienna è comporre per il Teatro Imperiale.
6: Quella creatura rivoltante suonava con tale leggiadria.
5: Che orrore, chi l'ha scritta?
6: Come avrei potuto non prenderlo come un oltraggio?
7: In molti ci siamo sacrificati per te, perché scorgiamo ciò che sei o potresti essere.
8: L'avrete udito, Antonio, quel giovane sa scrivere.
7: È alquanto buono.
8: Alquanto buono?
6: Aveva composto un capolavoro e io non ero che uno spettatore.
5: Forse Dio non vi parla, perché voi lo annoiate.
6: Da questo momento siamo nemici, tu e io. Sminuisci l'uomo, sminuisci il Dio. Uccidi l'uomo, uccidi il Dio.

Come dicevamo poco fa, immaginate di essere un network televisivo nel bel mezzo degli anni 20 del 2000. Il pubblico divora storie di supereroi, crime efferati e drammi distopici. Ma qual è l'idea più folle, rischiosa e apparentemente controcorrente che vi può venire in mente? Beh, prendere l'icona assoluta della musica classica, Wolfgang Amadeus Mozart, e trasformarla nel protagonista di una serie TV ad altissimo budget. Non un documentario polveroso da prima serata culturale, ma un periodo dramma tagliente, moderno, psicologicamente devastante. Quando Sky ha annunciato la produzione di Amadeus, la reazione dell'industria è stata un mix di ammirazione e puro terrore. Come si fa a competere con il fantasma cinematografico del capolavoro di Milos Forman del 1984? Come si reinventa un mito senza cadere nel già visto o, peggio, nell'eccessivamente accademico? Beh, la risposta sta in un'ossessione, quella dello showrunner e degli sceneggiatori che si sono chiusi in una stanza con un obiettivo chiaro: spogliare Mozart della parrucca incipriata e mostrare la carne, il sudore, la rabbia e la vulnerabilità di un uomo intrappolato nel proprio genio. La sfida non era raccontare la musica, ma il prezzo che si paga per crearla. Il processo di scrittura è stato un vero e proprio corpo a corpo con la storia. Gli autori non volevano fare una semplice biografia, volevano esplorare il dualismo tra la perfezione divina dell'arte e l'imperfezione cronica dell'essere umano. Nelle prime fasi di sviluppo, la sceneggiatura ha subito infinite riscritture. Il rischio era doppio: da un lato creare un santino celebrativo, dall'altro eccedere nel modernismo a tutti i costi, trasformando Vienna in una succursale di un festival rock contemporaneo. L'intuizione salvifica è stata quella di concentrarsi sulle relazioni interpersonali, in particolare sul legame tossico e simbiotico tra Amadeus e suo padre Leopold, e sulla sottile, logorante rivalità con il mondo accademico circostante. Una lotta di potere che risuona oggi esattamente come due secoli fa. Ma una volta definita la rotta sulla carta, si è aperto il vero baratro: trovare i volti capaci di reggere un simile peso emotivo. Il casting di Amadeus è diventato rapidamente una leggenda metropolitana negli ambienti di Londra e Roma. Per mesi i direttori del casting hanno visionato centinaia di attori. Cercavano qualcuno che avesse l'innocenza di un bambino e la follia di un sociopatico, la grazia di un dio e la volgarità di un ribelle. Quando il protagonista è entrato nella stanza delle audizioni, non ha recitato una battuta. Si è seduto al pianoforte, ha accennato un accordo e poi è scoppiato in una risata sguaiata, nervosa, tagliente. In quel preciso istante, la produzione ha capito di aver trovato il suo Mozart. Ma il dietro le quinte del casting ha riservato sorprese anche per i ruoli collaterali. La ricerca dell'antagonista psicologico, una figura complessa, tormentata dall'invidia e dall'ammirazione, ha richiesto sessioni di lettura estenuanti, in cui gli attori venivano messi sotto pressione per ore, testando la loro capacità di reagire alle improvvisazioni e alle provocazioni fisiche. Non si cercavano solo interpreti, si cercavano anime capaci di entrare in una risonanza distruttiva. Le riprese stavano per iniziare, l'eccitazione era alle stelle, ma nessuno poteva prevedere che il vero dramma non si sarebbe consumato solo nella finzione della trama, ma proprio lì, tra le mura dei teatri di posa e le strade acciottolate delle location europee.

Stiamo parlando della serie TV che trovate su Sky intitolata semplicemente Amadeus. Proseguiamo con la storia del dietro le quinte di questa macchina del tempo da milioni di euro. Se pensate che girare una serie storica sia un esercizio di eleganza e compostezza, non avete mai messo piede sul set di Amadeus. La produzione ha preso una decisione radicale fin dal primo giorno: ridurre al minimo l'uso della computer grafica. Niente green screen facili, niente scorciatoie digitali. Se la scena ambientata nella Vienna del tardo Settecento richiedeva fango, carrozze e centinaia di comparse in costumi d'epoca, tutto doveva essere reale. Questo ha trasformato il set in un campo di battaglia logistico. Le riprese si sono spostate tra palazzi storici autentici in Austria, Repubblica Ceca e Italia, costringendo la troupe a lavorare in condizioni di stress estremo. Immaginate di dover proteggere pavimenti in marmo del Settecento dal passaggio di pesanti carrelli cinematografici o di dover illuminare enormi saloni da ballo utilizzando solo la luce di migliaia di candele vere per mantenere l'autenticità visiva voluta dal regista. Proprio l'uso delle candele è diventato uno degli aneddoti più folli della produzione. Il reparto scenografia aveva calcolato il consumo di cera per settimana, ma l'incredibile calore generato dai corpi delle comparse e dai costumi pesanti faceva sciogliere le candele a una velocità doppia rispetto al previsto. In un paio di occasioni le riprese sono state interrotte perché l'intera scorta di cera della produzione era letteralmente evaporata, costringendo i runner a saccheggiare i fornitori locali nel cuore della notte. Ma la vera sfida, quella che ha portato il cast e la troupe sull'orlo dell'esaurimento nervoso, è stata la gestione del fattore psicologico. Il regista ha adottato un metodo di lavoro immersivo. Gli attori dovevano rimanere nei panni dei loro personaggi anche durante le pause. L'atmosfera sul set era volutamente tesa, carica di una competizione strisciante che rifletteva le dinamiche della sceneggiatura. Il protagonista, per calarsi nella mente tormentata di Mozart, ha passato intere settimane in un isolamento quasi totale, studiando i manoscritti originali e provando al pianoforte fino a farsi sanguinare i polpastrelli. Non c'erano controfigure per le mani delle scene di esecuzione musicale. Ogni singola nota che vedete sullo schermo è suonata dal vivo dagli attori. Questa richiesta di realismo assoluto ha creato momenti di pura magia, ma anche crolli emotivi devastanti. Durante la registrazione della scena madre di un concerto, a causa della fatica accumulata dopo 14 ore di riprese continue sotto luci accecanti, l'attore protagonista ha avuto un attacco di panico. Invece di fermare le macchine, il regista ha continuato a girare, catturando l'iperventilazione, il terrore autentico nei suoi occhi e le lacrime che rigavano il trucco d'epoca. Quel momento di vulnerabilità incontrollata è diventato il fulcro emotivo dell'intero episodio. Il confine tra realtà e finzione era crollato definitivamente. E mentre il set bruciava di questa intensità quasi febbrile, fuori da quei palazzi il mondo attendeva. I critici affilavano i coltelli, i puristi della musica classica gridavano già allo scandalo e Sky si preparava a lanciare la sua scommessa più grande al giudizio del pubblico globale.

0: All'interno di Pillole stiamo parlando della serie TV di Sky Amadeus, che è uscita qualche mese fa, parliamo di dicembre del 2025, ma che è ancora ovviamente disponibile assolutamente sulla piattaforma. Quando il primo episodio di Amadeus è finalmente approdato su Sky e Now TV, il respiro collettivo di chi ci aveva lavorato si è fermato. La risposta del pubblico e della critica è stata un terremoto. Le recensioni della prima ora si sono divise equamente tra chi gridava al capolavoro assoluto e chi rimaneva spiazzato da una narrazione così viscerale, a tratti violenta e priva di filtri nostalgici. Ma il vero miracolo della serie è avvenuto nelle settimane successive, attraverso il passaparola e l'impatto culturale pop che ha generato. Amadeus è riuscita in un'impresa che sembrava impossibile: rendere la musica classica cool per la generazione dei social media. Le ricerche sulle piattaforme di streaming musicale per le composizioni di Mozart sono schizzate alle stelle. I costumi della serie hanno influenzato le passerelle di moda e il dibattito sul concetto di genio e salute mentale è diventato virale. La forza della serie risiede nella sua capacità di non giudicare i suoi personaggi. Non ci sono buoni o cattivi da manuale. C'è un uomo vittima del proprio dono straordinario e ci sono le persone intorno a lui schiacciate dalla sua ombra ma incapaci di allontanarsi. L'evoluzione dei personaggi lungo la stagione è un lento, inesorabile viaggio verso l'oscurità che però regala sprazzi di una bellezza così pura da lasciare senza fiato. Guardando la serie dall'inizio alla fine si percepisce l'enorme rispetto per la materia trattata, unita al coraggio di tradirla quando necessario per amore del dramma. Gli aneddoti che arrivano ora a produzione conclusa ci parlano di un cast che fa fatica a staccarsi da quei ruoli, di costumi custoditi come reliquie e di una troupe che sa di aver preso parte a qualcosa di irripetibile. Amadeus non è solo una serie TV sulla musica, è un'indagine sulla nostra ossessione per il successo, sulla paura di essere dimenticati e sulla condanna di chi vede la perfezione ma sa di non poterla mai afferrare del tutto. Se non l'avete ancora vista, accendete lo schermo, alzate il volume al massimo e lasciatevi travolgere da questa sinfonia di fango, fuoco e genio. E stiamo per chiudere questa seconda parte di Pillole dedicata a questa serie TV di Sky, Amadeus. Ma per comprendere appieno l'anima di questa produzione dobbiamo dare la parola a chi quella sinfonia l'ha scritta, diretta e interpretata. Ecco una raccolta dei passaggi più significativi e intimi tratti dalle interviste esclusive rilasciate dai personaggi di Amadeus. Cominciamo con il caposceneggiatore, ovvero Joe Barton, già creatore di, per esempio, The Lazarus Project.
1: La trappola più grande con un personaggio come Mozart è scriverlo come se sapesse di essere Mozart, ma lui non sapeva di essere un capitolo della storia della musica. Era solo un ragazzo con un talento mostruoso, un carattere difficile e un disperato bisogno di approvazione. Abbiamo strutturato la sceneggiatura come un thriller psicologico. Ogni volta che componeva un capolavoro, volevamo che lo spettatore sentisse il costo fisico ed emotivo di quella creazione. Non volevamo che il pubblico ascoltasse la musica, volevamo che la soffrisse insieme a lui.
0: È il momento di sentire le parole del regista, Julian Farino.
2: Sul set ho vietato la parola carino. Non volevo un bignami illustrato del Settecento. Ho chiesto ai direttori della fotografia e della scenografia di cercare il contrasto. L'oro dei palazzi imperiali doveva scontrarsi con il sudore dei corpi e la sporcizia delle strade. Quando abbiamo girato le scene dei concerti, ho voluto che le telecamere fossero vicine agli attori, quasi a colpirli. Il cinema e la serialità spesso dimenticano che la musica classica all'epoca era l'equivalente del punk. Era energia pura, rottura, scandalo. Questo è quello che ho cercato di catturare.
0: È il momento di sentire anche le parole di chi interpreta Mozart, ovvero Will Sharp, noto anche per The White Lotus e Flowers.
3: Beh, questo ruolo mi ha svuotato e riempito allo stesso tempo. Per 6 mesi non ho fatto altro che suonare e leggere le sue lettere. La cosa che mi ha fatto più soffrire, ma che mi ha anche dato la chiave per interpretarlo, è stata la sua solitudine. Più la sua musica diventava immortale, più lui si isolava dal mondo reale. Ricordo che dopo aver girato la scena del crollo emotivo al pianoforte, sono rimasto seduto lì al buio per mezz'ora, da solo. Il regista è venuto, mi ha messo una mano sulla spalla e non ha detto nulla. Sapevamo entrambi che avevamo toccato qualcosa di vero e anche un po' spaventoso.
0: E si chiude qui la seconda parte di Pillole, ma ci aspetta la seconda ora con la terza e quarta parte, dedicata questa volta a storie musicali e la storia che racconteremo oggi di un grande cantautore italiano, Edoardo Bennato. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 3:47.
5: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Ed eccoci pronti nella terza e quarta parte di Pillole a raccontare una storia di musica italiana molto affascinante e particolare. Cominciamo dal luogo. Il fumo denso e grigio delle acciaierie dell'Italsider di Bagnoli copre quasi perennemente il cielo sopra il golfo di Pozzuoli, ma all'interno di un appartamento in viale Campi Flegrei il rumore dominante è un altro. È il timbro metallico, nevrotico e incalzante delle corde di una chitarra acustica economica, percosse con una foga ritmica del tutto insolita per la Napoli del secondo dopoguerra. Edoardo Bennato nasce il 24 settembre 1946. La sua famiglia non appartiene al mondo dello spettacolo. Il padre Carlo è un impiegato tecnico, un uomo pratico, mentre la madre, Adele Zito, è una figura carismatica, viscerale, dotata di una sensibilità artistica e profetica fuori dal comune. È proprio la madre a intuire che nei suoi tre figli maschi, Edoardo, Eugenio e Giorgio, brucia un'energia nervosa che rischia di trasformarsi in frustrazione se non canalizzata verso l'arte. Prende i ragazzi per mano e li iscrive a lezioni di musica, facendosi anche carico di sacrifici economici non indifferenti. Mentre la Napoli degli anni 50 risuona delle melodie tradizionali e delle rassicuranti architetture della canzone napoletana classica o dei festival di Sanremo, Edoardo viene infettato da un virus culturale che sbarca direttamente

0: sparate al massimo, tempi sincopati e testi aggressivi. Per il giovane Edoardo non si tratta di una semplice passione musicale, ma di una folgorazione esistenziale. Capisce che la musica può diventare un'arma impropria, un grimaldello acustico capace di scardinare il conformismo polveroso dell'Italia della ricostruzione. Con i fratelli Eugenio e Giorgio crea il Trio Bennato. Tre ragazzini iniziano a esibirsi nei circoli ricreativi, nelle feste di quartiere e nei locali della Costa Campana, ottenendo persino un'apparizione nel programma televisivo Sotto le Stelle. Ma la dimensione locale e il perimetro rassicurante della propria città natale diventano ben presto troppo stretti per le ambizioni di Edoardo. Napoli è una madre dolcissima ma ingombrante, un luogo in cui il rischio di rimanere imbrigliati nelle dinamiche del folklore è fortissimo. Nel 1965, spinto da una fame inesausta di novità, Edoardo decide di trasferirsi a Milano. La motivazione ufficiale con cui rassicura la famiglia è specchiata: iscriversi alla facoltà di architettura del Politecnico. In realtà, la Milano degli anni 60 rappresenta il cuore pulsante dell'industria discografica italiana, la capitale morale ed economica dove gravitano le edizioni musicali e i produttori che contano. A Milano la vita dello studente napoletano si sdoppia in ritmi spossanti. Di giorno frequenta le aule universitarie, studia la geometria descrittiva, disegna tavole e analizza la statica degli edifici. Di notte macina chilometri a piedi o sui tram con la chitarra a tracolla, bussando alle porte dei direttori artistici. I produttori dell'epoca rimangono spiazzati. Edoardo non ha la voce impostata dei cantanti melodici, rifiuta le metriche tradizionali e propone testi carichi di ironia, sarcasmo e sfacciataggine. Ottiene i primi contratti con la Ricordi e successivamente con la numero uno di Mogol e Lucio Battisti. Pubblica i suoi primi singoli a 45 giri, tra cui A me mi piace il rock e 1941, ma il riscontro commerciale è modesto e i media ufficiali lo guardano con aperta diffidenza. La svolta concettuale decisiva avviene durante un viaggio a Londra verso la fine degli anni 60. Camminando tra le strade di Soho e Piccadilly Circus, Edoardo rimane folgorato dalle esibizioni dei Buskers, i musicisti di strada inglesi. Osserva artisti solitari capaci di catalizzare l'attenzione di centinaia di passanti distratti utilizzando esclusivamente una chitarra acustica, un'armonica a bocca sostenuta da un supporto metallico al collo e un pedale per battere il ritmo su una valigia o su una gran cassa artigianale. Per lo studente di architettura è la rivelazione di una democrazia sonora assoluta. Intuisce che non servono complesse orchestre né band di supporto per fare rock. Bastano l'energia del corpo, il ritmo e l'autosufficienza. Tornato in Italia, perfeziona questo assetto da orchestra umana. Integra la chitarra a 12 corde con l'armonica, il kazoo e la gran cassa azionata con il piede destro. Nasce la celebre One Man Band. È un dispositivo scenico e sonoro devastante per l'epoca. Quando sale sul palco solitario, la sua presenza fisica trasmette un senso di potenza e immediatezza rock travolgente. Nel 1973 pubblica l'album d'esordio Non gettate alcun oggetto dai finestrini, seguito nel 1974 da I buoni e i cattivi, un disco manifesto con cui Bennato sferra un attacco frontale alle categorizzazioni ideologiche, dimostrando come la presunta divisione tra giusti e colpevoli sia soltanto un comodo alibi del potere.
1: A Milano negli anni 60 mi guardavano come se fossi un alieno sbarcato da un altro pianeta. Arrivavo nelle case discografiche con la chitarra acustica, l'armonica e questo ritmo indiavolato e mi dicevano che la musica italiana era un'altra cosa, che servivano le belle voci e i testi d'amore. Io però sentivo il virus del rock and roll e sapevo che la gente prima o poi si sarebbe stancata delle canzonette stucchevoli.

0: Continuiamo a raccontare la storia di Edoardo Bennato. Siamo agli inizi degli anni 70. Consolida in maniera definitiva la propria figura e il proprio sound nel panorama discografico italiano, distinguendosi nettamente dalla corrente dei cantautori politicizzati della cosiddetta scuola romana o milanese. Nel 1975 pubblica l'album Io che non sono l'imperatore, un'opera cruciale in cui la sua formazione accademica da architetto e la sua verve provocatoria si fondono in un progetto concettuale unico. La copertina del disco rappresenta un elemento storico dell'iconografia della musica italiana. Riporta la pianta e i progetti tecnici della rete metropolitana di Napoli, realizzati dallo stesso Bennato come tesi di laurea al Politecnico di Milano. Non si tratta di una civetteria intellettuale, ma dell'affermazione di un principio ben preciso. La canzone per Bennato è un'opera di ingegneria sociale e comunicativa, una struttura progettata per collegare punti distanti della città e della mente umana. Attraverso brani fulminanti come Io che non sono l'imperatore e Meno male che adesso non c'è Nerone, l'artista affila la sua arma espressiva più efficace, l'ironia paradossale. Con un timbro vocale volutamente sgraziato, graffiante e polemico, meticolosamente lontano dai canoni del bel canto, Bennato attacca le illusioni della modernità, la burocrazia statale, le storture della politica commerciale. Sul palco la sua esibizione si trasforma in un vero e proprio atto di resistenza fisica. Bennato non suona semplicemente la chitarra a 12 corde, la percuote con violenza usandola come cassa di risonanza percussiva. Contemporaneamente con la bocca sostiene i fraseggi taglienti dell'armonica e il timbro nasale del kazoo, mentre il piede destro batte spietatamente sul pedale della gran cassa ad altezze di volume impressionanti. La vera esplosione di massa, tuttavia, si verifica nel 1977 con la pubblicazione di Burattino senza fili. Questo album rappresenta uno dei primissimi e più riusciti concept album della storia della musica pop italiana. Bennato ha un'intuizione di rara intelligenza narrativa. Prendere il capolavoro della letteratura per l'infanzia di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, e spogliarlo di ogni residuo edulcorato per trasformarlo in una feroce allegoria del potere moderno, del controllo sociale e dell'omologazione delle coscienze. Ciascun personaggio della fiaba classica viene rivisitato in chiave sociologica e politica. Il gatto e la volpe diventano gli imbonitori del mercato, della politica e dei mass media, pronti a vendere ricette miracolose ai creduloni. Mangiafuoco incarna l'autorità cinica e paternalista che muove i fili della società da dietro le quinte. La fata turchina rappresenta la burocrazia rassicurante e le istituzioni che promettono un benessere illusorio. Lucignolo è il simbolo della ribellione ingenua che finisce per rimanere vittima del proprio stesso disorientamento. Il successo di Burattino senza fili è travolgente e inaspettato nelle sue dimensioni. L'album vende centinaia di migliaia di copie, imponendosi ai vertici delle classifiche per mesi ininterrotti. Brani come Il gatto e la volpe, La fata, Mangiafuoco e In prigione, in prigione diventano veri e propri inni intergenerazionali. La straordinaria forza del disco risiede nella sua duplice natura. Da un lato propone ritmi rock accattivanti, trascinanti e trasversali, adatti all'ascolto di un pubblico giovanissimo. Dall'altro nasconde una riflessione filosofica profondamente amara sulle dinamiche di condizionamento che la società esercita sui singoli individui fin dalla prima infanzia.
1: Quando presentai l'idea di un concept album su Pinocchio ai dirigenti della casa discografica, mi presero per matto. Mi dicevano che il pubblico del rock voleva la rivoluzione, che io stavo preparando una favola per bambini. Io però sapevo che Collodi aveva scritto un testo di una modernità agghiacciante. Pinocchio siamo tutti noi quando ci lasciamo tirare i fili da mangiafuoco o quando ci fidiamo dei consigli del gatto e della volpe.

0: E va avanti la storia su Edoardo Bennato. Nonostante il grandioso successo di pubblico conquistato con Burattino senza fili, l'ambiente culturale e politico dell'Italia della seconda metà degli anni 70 riserva a Edoardo Bennato un clima di forte ostilità. Ci troviamo nel pieno dei drammatici anni di piombo, un'epoca segnata da una drammatica polarizzazione ideologica, scontri di piazza sanguinosi e violenza politica. In questo contesto esasperato, alla musica leggera viene costantemente richiesto di schierarsi in modo esplicito. I concerti dei cantautori diventano spesso arena di dibattito politico, inquisizioni ideologiche da parte dell'extraparlamentarismo di sinistra e vere e proprie contestazioni violente. A molti artisti viene chiesto di esibire la tessera di un partito o di aderire a uno specifico manifesto ideologico per ottenere il permesso di suonare. Naturalmente Edoardo Bennato rifiuta con fermezza e intransigenza ogni tipo di arruolamento, coatto o patrocinio politico. Rivendica la figura dell'artista come battitore libero, un corsaro indipendente che non risponde ad alcun dogma istituzionale o di partito. Questa sua posizione di rigorosa autonomia gli costa attacchi durissimi da diverse parti dell'intellettualismo dell'epoca. La critica militante lo accusa di individualismo borghese e di qualunquismo, criticando il suo uso costante del paradosso e dell'ironia invece del linguaggio d'ordine delle manifestazioni di piazza. Bennato risponde non ritirandosi dal dibattito, ma esasperando la sua carica provocatoria attraverso la composizione di nuovi brani sempre più sarcastici. Il 1980 rappresenta l'anno dell'apogeo creativo e della sfida definitiva al sistema discografico e mediatico. Con un'operazione senza precedenti nella storia della musica leggera mondiale, Bennato compie un clamoroso gesto d'azzardo. Lancia sul mercato due album di inediti a distanza di sole 3 settimane l'uno dall'altro. A marzo esce Uffa Uffa, un disco essenziale, spigoloso, fortemente influenzato dall'esplosione delle sonorità punk e new wave europee. In questo lavoro Bennato mette direttamente alla berlina i critici musicali politicizzati, le ipocrisie del giornalismo militante e le nevrosi della società dei consumi. Soltanto pochi giorni dopo, ad aprile, esce Sono solo canzonette, un altro monumentale concept album incentrato questa volta sulle vicende di Peter Pan, il celebre personaggio creato da James Matthew Barry. L'isola che non c'è diventa nella narrazione di Bennato l'emblema di un'utopia sognata e poi tradita, la metafora delle illusioni di una generazione che ha creduto di poter cambiare il mondo attraverso le ideologie e si è ritrovata ingabbiata nelle logiche del potere. Capitano Uncino personifica la repressione dell'autorità costituita, i pirati rappresentano i burocrati del sistema, mentre Peter Pan incarna il rifiuto di crescere e sottomettersi alle regole ciniche del mondo adulto.
1: Nel 1980 le case discografiche pensavano che fossi impazzito del tutto. Mi dicevano che far uscire 2 dischi a 20 giorni di distanza era un suicidio commerciale e mi sarei distrutto il mercato da solo. Ma io avevo un'urgenza espressiva che non poteva aspettare i tempi della burocrazia aziendale. Uffa Uffa era il pugno nello stomaco alla critica politicizzata. Sono solo canzonette, eri il sogno dell'isola che non c'è. Seconda

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: E si prosegue con la storia di Edoardo Bennato. L'estenuante percorso di indipendenza e sfida alle convenzioni intrapreso dall'artista trova la sua solenne consacrazione dal vivo durante la straordinaria estate del 1980. Fino a quel momento storico la dimensione dei grandissimi spazi all'aperto e degli stadi di calcio in Italia era stata considerata un'esclusiva riservata alle grandi star del rock internazionale. Gli artisti italiani si esibivano prevalentemente nei teatri, nei palasport o nelle feste di piazza. Bennato, insieme al suo manager dell'epoca e una struttura organizzativa coraggiosa, decide di abbattere questo ennesimo muro organizzando un tour nei più grandi stadi della penisola. Il punto di svolta assoluto avviene il 19 luglio 1980 allo stadio San Siro di Milano. Oltre 60.000 persone riempiono gli spalti e il prato dell'impianto milanese per assistere a un concerto di un artista italiano. È un evento epocale. Per la prima volta nella storia del nostro paese, un cantautore rock riempie uno stadio con la sola forza delle proprie canzoni e di un'energia travolgente. Sul palco, Bennato offre uno spettacolo d'impatto viscerale, alternando i suoi celebri momenti di one man band a sezioni ad alto voltaggio elettrico insieme a una rock band di altissimo livello. È la vittoria sul campo di un'idea di musica popolare, viscerale e priva di intermediari ideologici. Il successo di San Siro e il trionfo del tour degli stadi consacrano Bennato come un fenomeno di massa senza precedenti, un artista capace di mobilitare folle immense senza cedere a compromessi stilistici. L'impatto di quell'evento cambia per sempre la fruizione della musica dal vivo in Italia, aprendo la strada alle successive grandi stagioni dei concerti nei grandi impianti sportivi per tutta la musica d'autore e per il rock italiano. Bennato ha dimostrato sul campo che il rock cantato in lingua italiana possiede una dignità, una forza di attrazione e una credibilità ritmica pari a quelle dei modelli anglosassoni. Ci fermiamo qui, ma fra poco va avanti la storia di questo grande artista italiano che risponde al nome di Edoardo Bennato. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 13 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: E siamo alla quarta e ultima parte di Pillole e prosegue la storia che stiamo raccontando di questo grande artista, ovvero Edoardo Bennato. Siamo all'indomani del grandioso trionfo di San Siro e della consacrazione negli stadi. Bennato si trova ad affrontare una fase di profonda trasformazione del panorama culturale e musicale globale. Gli anni Ottanta irrompono con un carico di edonismo, disimpegno, sonorità sintetiche e nuovi linguaggi legati all'esplosione del videoclip e delle emittenti commerciali. La maggior parte degli artisti giunti all'apice del successo in quel periodo avrebbe optato per la ripetizione rassicurante della formula collaudata. Bennato, fedele al suo spirito irrequieto, sceglie invece di rimettere tutto in discussione, spiazzando ancora una volta i fan e la critica. Nel 1983 pubblica un nuovo concept album dal titolo È arrivato un bastimento. Questa volta l'ispirazione letteraria poggia sulla celebre fiaba del pifferaio magico. Bennato utilizza l'allegoria del pifferaio che incanta i topi per denunciare i rischi della manipolazione manipolazione mediatica, la seduzione dei nuovi demagoghi della televisione e la perdita di spirito critico da parte della massa. Dal punto di vista musicale, il disco segna un'evoluzione evidente. Accanto all'inconfondibile chitarra acustica e all'armonica, compaiono sonorità elettroniche più marcate, sintetizzatori, ritmiche computerizzate e edizioni sonore moderne che riflettono il clima del decennio. Negli anni successivi, Bennato prosegue lungo questa strada di continua ricerca ed esplorazione stilistica. Nel 1985 pubblica Caivanna, seguito nel 1987 da Ok Italia, un album di straordinario acume critico in cui la sua penna si dimostra ancora una volta affilata nel raccontare le contraddizioni di un'Italia protesa verso l'edonismo consumistico, l'ossessione per l'immagine e l'illusione del benessere economico facile. Brani come Ok Italia mettono a nudo i tic e le nevrosi della società italiana dell'epoca, confermando come lo sguardo dell'architetto sia ancora perfettamente in grado di cogliere le crepe nell'edificio sociale della nazione.
6: Negli anni Ottanta la musica è cambiata radicalmente con l'arrivo dell'elettronica e della televisione commerciale. Molti mi chiedevano perché non continuassi a fare dischi esattamente uguali a Burattino senza fili. Rispondevo che un artista non può congelare se stesso per far piacere al pubblico. Dovevo raccontare la nuova realtà del pifferaio magico della TV.

0: Proseguiamo con la narrazione della storia di Edoardo Bennato, che come avete sentito anche nella prima parte viene alternata con stralci di sue interviste. Siamo ora al punto di massima visibilità mediatica a livello globale per Edoardo Bennato, che si verifica nel 1989. In vista dei campionati mondiali di calcio di Italia 90, l'artista viene incaricato di comporre ed eseguire l'inno ufficiale della manifestazione insieme a Gianna Nannini. Nasce così un'estate italiana, nota al grande pubblico anche con il titolo di Notti Magiche. La musica viene firmata dal celebre produttore di musica elettronica Giorgio Moroder, mentre il testo e l'interpretazione vocale portano la firma congiunta di Bennato e della Nannini. Il brano si trasforma istantaneamente in un fenomeno planetario senza precedenti. Un'estate italiana scala le classifiche di vendita in decine di paesi, diventando il singolo più venduto in Italia nel 1990 e trasformandosi nella colonna sonora emotiva e nostalgica di un'intera epoca per milioni di persone. L'interpretazione di Bennato, grintosa e carica di passione, conferisce alla traccia un carattere epico e popolare. Nonostante l'enorme risonanza commerciale, una parte della critica purista lo accusa di essersi prestato a un'operazione commerciale. Bennato risponde rivendicando la bellezza di una canzone capace di unire un popolo intero attorno a un sogno collettivo e alla passione sportiva. Parallelamente a questa visibilità di massa, negli anni 90 Bennato avvia una delle sperimentazioni più raffinate e coraggiose della sua intera carriera, l'incontro tra la musica rock e la musica classica. Nel 1992 pubblica l'album Asciuto Pazzo o Padrone, seguito dal progetto con il quartetto Flegreo, una formazione d'archi classica con cui riarrangia i suoi brani storici e nuove composizioni. L'operazione dimostra la straordinaria solidità delle sue architetture armoniche. Spogliate dalla furia ritmica della chitarra e della gran cassa, le canzoni di Bennato rivelano una vena melodica raffinata, radicata sia nel blues sia nella grande tradizione cameristica europea.
1: Scrivere ed eseguire Un'estate italiana con Gianna Nannini e Giorgio Moroder è stata un'esperienza incredibile. Avevamo la responsabilità di creare una canzone che rappresentasse il nostro paese di fronte a miliardi di spettatori in tutto il mondo. Abbiamo messo dentro la passione pura dello sport e la nostalgia di quell'estate. Ancora oggi, quando la canto, la gente si emoziona come allora.

0: E si va avanti con la storia dedicata a Edoardo Bennato. Varcata la soglia degli anni 2000, non accenna minimamente a ritirarsi a vita privata o a vivere di sole rendite nostalgiche. Al contrario, intensifica la propria attività discografica e dal vivo, intraprendendo un perenne ritorno alle radici della musica nera americana, il blues e il rock and roll delle origini. Pubblica album di grande sostanza espressiva come Sotto il segno del Capricorno nel 2000, Le vie del rock sono infinite nel 2010 e Pronti a salpare nel 2015, un disco in cui affronta con sconvolgente lucidità temi di tragica attualità come le migrazioni nel Mediterraneo, il razzismo e la crisi identitaria nel mondo occidentale. In questo periodo della sua maturità artistica, Bennato consolida la propria figura di padre nobile ma irriducibilmente eretico della canzone d'autore italiana. Più volte invitato come ospite d'onore nei grandi festival televisivi e nei programmi dedicati alla storia della musica, continua a mostrare la stessa verve caustica degli esordi, rifiutando le lezioni cattedratiche. Dal vivo continua a proporre spettacoli ad altissima energia, alternando lunghi momenti in solitudine con il suo storico castello di strumenti da one man band a infuocate esecuzioni con la sua band elettrica. Le sue canzoni mantengono una freschezza e un'attualità sconcertanti. I temi affrontati negli anni 70, dalla manipolazione dell'informazione al conformismo ideologico, dalla finta beneficenza istituzionale alle trappole del potere economico, si rivelano profetici per comprendere le dinamiche della società contemporanea, dominata dai social media e dal bombardamento informativo costante. Bennato dimostra di essere stato un pioniere capace di anticipare i tempi con decenni di anticipo.
1: Il blues per me è la matrice di tutto. È la musica della verità, dell'esigenza, della sofferenza che si trasforma in energia per andare avanti. Anche quando racconto la politica o la società contemporanea, lo schema che uso è sempre quello del blues. Tre accordi, tanta passione e nessuna ipocrisia.
2: Stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città,

0: mia città.
1: E siamo quasi in chiusura della storia di Edoardo Bennato. Oggi Edoardo rappresenta un monumento vivente della cultura musicale italiana, una figura unica e irripetibile che ha saputo attraversare oltre 50 anni di storia dello spettacolo, mantenendo intatta la propria coerenza, la propria autonomia e la propria indipendenza di pensiero. Con più di 20 album in studio all'attivo, migliaia di concerti realizzati e una produzione artistica che ha segnato l'immaginario collettivo di differenti generazioni, Bennato ha dimostrato che è possibile fare musica di massa senza mai prostrarsi alle logiche delle mode passeggere o dei potentati culturali. La sua grande lezione risiede nell'aver sdoganato il rock in lingua italiana, dimostrando che il nostro idioma poteva adattarsi perfettamente ai ritmi sincopati e aggressivi del rock and roll senza perdere in profondità poetica o forza narrativa. Le sue allegorie, tratte da Pinocchio, Peter Pan o il Pifferaio Magico, hanno formato lo spirito critico di milioni di ascoltatori, insegnando a dubitare delle certezze assolute, a diffidare dei facili imbonitori e a difendere a ogni costo la propria libertà individuale. Sul palco, ancora oggi, quando imbraccia la sua chitarra acustica a 12 corde, infila l'armonica al collo e batte il tempo sulla gran cassa con il piede, Edoardo Bennato torna a essere quel ragazzo di Bagnoli che negli anni 60 guardava il mare sognando l'America e Londra. Un corsaro della musica, un architetto del ritmo che continua a mostrare a tutti noi la strada per raggiungere quell'utopia irrinunciabile che chiamiamo l'isola che non c'è.
2: Io non mi sono mai sentito un maestro o un punto di riferimento per nessuno. Sono soltanto un musicista che ha avuto la fortuna e l'ostinazione di fare quello che voleva per tutta la vita, senza chiedere il permesso a nessuno. Finché avrò la forza di pestare su quel pedale e soffiare nell'armonica, il mio viaggio continua.
3: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: E chiudiamo qui la storia di Edoardo Bennato, anzi, a dir la verità, non si chiude qui affatto, perché lui continua con un tour che ha voluto chiamare Quando sarò grande, come se ancora il caro Bennato Peter Pan non fosse ancora del tutto cresciuto. Ma qui si chiude anche l'appuntamento con Pillole di questo weekend, e vi aspetto al prossimo e vi auguro buon ascolto con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
2: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
1: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 52 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
3: E allora eccoci qua, un buon fine settimana, un buon weekend a tutte voi e a tutti voi. Ben ritrovate all'ascolto di Mappamondo, il nostro programma del fine settimana che vi fa viaggiare in giro per il pianeta con storie, approfondimenti, scoperta o riscoperta di popoli e culture. E allora siamo pronti a partire. Io sono Francesco Massardo, qui con me in regia c'è Giorgio Berselli e il racconto di oggi ci porta davvero lontani, in poche parole, dall'altra parte del mondo. L'espressione in questo caso è letterale, in un paese che sembra uscito da un film di fantascienza e in parte, come vedremo, lo è per davvero, la Nuova Zelanda. Sì, ma non parleremo solo di cultura indigena, di hobbit, di kiwi, di rugby, ma soprattutto dell'appuntamento, del motivo che ci porta qui, che invece è l'inizio di un percorso, quello nato proprio dalla lontana Nuova Zelanda, del voto alle donne, della concessione del voto alle donne. Siamo pronti a cominciare, allora partiamo anche con la musica che non manca mai. Gwen Stefani, questa è Bouquet.

0: allora eccoci pronti a partire con questa puntata di Mappamondo dedicata alla Nuova Zelanda, che però insomma dovremmo forse chiamare Aotearoa, così è chiamata in lingua Maori, la terra della lunga nuvola bianca, composta principalmente da due isole, l'isola del nord e l'isola del sud, due isole molto diverse tra loro, che fanno sì che questo sia anche uno dei paesi più straordinari da un punto di vista della diversità che possiate trovare. Ma il nostro percorso, come spesso accade, comincia in realtà dalla storia e da questa giornata, il 19 di settembre del lontano 1893, una legge concedeva per la prima volta nella storia mondiale il diritto di voto alle donne, una storia che comincia dal racconto della copertina del nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco. 133 anni fa la Nuova Zelanda diventava pioniera. Risale infatti al 19 settembre 1893 la firma dell'Electoral Act, la legge con cui i due rami del Parlamento riconoscevano per la prima volta nel mondo il diritto di voto alla popolazione femminile. Determinante per l'approvazione della legge la raccolta di quasi 32.000 firme da parte delle suffragette. Così si definivano, anche con tagliente ironia, le militanti del movimento di emancipazione femminile. Merito anche di un'attività britannica cristiana e proibizionista, Kate Shepard, che anticipava così di un decennio la nascita della Women Social and Political Union, che si deve alla più celebre Emmeline Pankhurst. Non è un caso che tra i più fervidi oppositori del suffragio femminile spiccasse proprio l'industria dell'alcol. Kate Shepard era infatti una delle più frequenti collaboratrici della rivista del movimento pro temperanza Prohibitionist. Insomma, il timore che le donne, in particolare la Women Christian Temperance Union, votassero contro il consumo di bevande alcoliche. Il tema, sorprendentemente, incontrava anche il favore di molti baronetti conservatori molto attaccati ai valori della famiglia, spaventati dalle licenziose abitudini di molti alcolisti dediti al saccheggio. Nota la storica Katie Pickles sulla rivista The Spin-off. Ancora, probabilmente, chi votò la legge non conosceva né poteva prevedere le immani conseguenze che avrebbe avuto nei paesi anglofoni e non solo. A livello federale, meno di 10 anni dopo, la vicina Australia approvava il Commonwealth Franchise Act. Ma il caso più interessante è senz'altro quello degli Stati Uniti, dove il movimento femminista dava battaglia già dal 1848 con la Convenzione di Seneca Falls. La definitiva sanzione sul voto femminile sarebbe stata poi l'approvazione del 19° emendamento della Costituzione statunitense, che impedisce la limitazione del diritto di voto sulla base del sesso. 51 anni dopo, lo step pionieristico di uno stato americano, il Wyoming. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora Roberto Frangipane, torneremo da te più avanti. Il nostro percorso però merita un ulteriore approfondimento su questa tematica, quella del voto alle donne, partito dalla Nuova Zelanda, arrivato poi in gran parte del pianeta, purtroppo ancora non ovunque. Ancora la musica, ripartiamo dai Role Model, poi torniamo insieme. Questa è Joy.

0: E allora eccoci qua all'interno di Mappamondo, pronti a cominciare il nostro viaggio, anche aprendo i microfoni alle nostre ospiti e agli ospiti di giornata. La Nuova Zelanda è, come dire, il luogo dove vi portiamo idealmente quest'oggi, anche per un fattore storico. Come dicevamo, il primo paese al mondo a concedere il diritto di voto alle donne. C'è, come dire, anche un'ironica morale, se vogliamo, un paese così lontano da noi e così remoto in generale, che apre però un percorso che da quel momento insomma ha poi coinvolto evidentemente gran parte del mondo. In collegamento con noi abbiamo Giulia Galeotti, storica dell'età contemporanea e giornalista, è responsabile delle pagine culturali dell'Osservatore Romano e ha anche scritto un libro, Storia del voto alle donne in Italia, le radici del difficile rapporto tra donne e politica. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Ecco, insomma, il fatto che sia ancora considerato ampiamente parte della storia contemporanea il percorso storico che ha portato al primo voto concesso alle donne è già di per sé qualcosa su cui si potrebbe riflettere. Le chiedo però, insomma, se effettivamente, tornando sulla morale a cui accennavo prima, c'erano delle condizioni particolari che hanno fatto sì che proprio in questo luogo così lontano, ma anche così nuovo da un certo punto di vista, facente parte del nuovissimo mondo, si fossero create appunto le condizioni adatte per un passaggio storico che avrebbe fatto comunque da modello.
1: Assolutamente sì. Il primo voto, siamo nel 1893, viene concesso alle donne, e concesso è un termine che non uso a caso, perché serviva. Questa sarà una costante di tutta la storia del voto alle donne, che mi permette, è una storia bellissima, affascinante, ma che ancora non vede, a mio avviso, un lieto fine. Perché dico serviva? Perché siamo in un paese che, in cui c'è tutto il problema dei rapporti con la madrepatria e i rapporti con le popolazioni autoctone locali, quindi all'establishment di matrice britannico allargare il voto, includere le donne, ovviamente le donne ricche, le donne istruite tra coloro che votano, serve per rafforzarsi contro, in qualche modo, dire, l'opposizione. Questo non lo dico per diminuire una decisione che, appunto, come lei giustamente diceva, apre, spalanca, direi, le porte a una storia che è stata lunga, accidentata, ma sicuramente affascinante, e che per molti versi ha portato a un arricchimento, direi, della politica a livello mondiale. Però dobbiamo sempre ricordarci, e questo forse si lega anche ai motivi per cui non abbiamo quel lieto fine a cui annunciavo, che quando i paesi concedono appunto il voto, allargano il suffragio universale, non lo fanno mai né per bontà né perché illuminati dal sacro fuori, dal sacro fuoco, diciamo così, no, dell'emancipazione, dell'allargamento dei diritti, eccetera, ma lo fanno perché serve, e questa è una triste ma pragmatica considerazione che accomuna un po' tutti i paesi in cui piano piano, appunto, come un po' a macchia d'olio, il voto alle donne viene concesso.
0: È chiaro che siamo in un periodo storico che vale la pena ricordare, siamo in una finestra, tra virgolette, di apparente prosperità, ecco, al termine di un secolo che è stato un secolo invece funestato da tantissime guerre in anticipo. Questo non lo potevano chiaramente sapere su alcune delle pagine più drammatiche, ecco, della storia poi nel Novecento. Tanti paesi, a partire dall'Italia, dovranno, come dire, aspettare proprio queste drammaticità per arrivare alla concessione del voto delle donne. Quali sono ancora, insomma, i fattori storici che hanno fatto sì che in questa parte del mondo, non nell'Europa che noi tendiamo a considerare, ecco, la patria dei diritti civili, sia nato tutto ciò? È chiaro che la Nuova Zelanda, come tanti altri paesi legati al Commonwealth, è impregnata di cultura anglosassone, eppure è accaduto prima qui che nella madrepatria inglese.
1: Allora, guardi, lei giustamente ha citato le guerre. Le guerre nella storia dell'emancipazione femminile, e quindi anche nella storia del voto, che è uno degli aspetti forse il più importante, ma è uno dei tanti. Le guerre fungono, hanno un ruolo propellente molto, molto interessante, e infatti molti paesi europei, penso ad esempio alla Gran Bretagna, prevedono il voto alle donne dopo la Prima Guerra Mondiale, durante la la Grande Guerra, ne sappiamo, le donne si sono comportate, la dico con un po' di ironia, molto bene, con gli uomini al fronte hanno svolto tutta una serie di ruoli tradizionalmente ritenuti maschili, e quindi in molti paesi europei alla fine del conflitto si pone il problema di dover in qualche modo riconoscere, quindi esprimere gratitudine alle donne, e in alcuni paesi, appunto come in Gran Bretagna, si arriva al voto. In Italia forse le donne non sono state così brave, perché ancora il voto è troppo, diciamo, è considerato un passo troppo lungo,
0: intanto diciamo.
1: Nel buio, esatto, viene rimandato al secondo conflitto mondiale. Però se posso, io direi che quando noi ricordiamo la storia del voto alle donne, dobbiamo sempre ricordarci che è stata una storia molto più complessa, molto più ramificata di quanto solitamente non venga detto. Le faccio un esempio: la storia del voto amministrativo e la storia del voto politico, cioè votare alle elezioni locali o votare alle elezioni politiche, sono state due vicende molto diverse. E se le donne italiane hanno partecipato alle politiche, come sappiamo, dopo la guerra, con le elezioni del 2 giugno del 46, in molti stati preunitari, il voto, per esempio nel Lombardo-Veneto, in Toscana, le donne votavano alle amministrative. Quindi c'è un intervallo molto molto ampio, e credo sia interessante da ricordare perché c'è questa differenza. Perché la politica locale viene sentita come, se lei ci pensa, di cosa si occupa la politica locale? Si occupa di scuole, si occupa di ospedali, si occupa di ambiti che non vengono sentiti come molto lontani dal maternage delle donne, no? Le donne, si sa, si occupano dei fragili, dei bambini, no? Eccetera. Mentre invece partecipare alla cosa pubblica, quindi decidere delle guerre, decidere dell'economia, eccetera, che sono gli ambiti della politica, è qualcosa che viene ritenuto come assolutamente incompatibile con la natura femminile. Un altro aspetto che a me piace ricordare è che di voto alle donne nei vari parlamenti preunitari e anche nel Regno d'Italia se ne è discusso. Cioè non è un tema a cui
0: era un tema sul
1: pensato.
0: Tavolo, diciamo.
1: Era un tema sul tavolo, esattamente, ma terrorizzava, e quindi mentre si è potuto in qualche modo concepire, poi non si è dato, però almeno si è discusso di voto amministrativo, invece il voto politico veramente faceva paura. E la misura di questa paura gliela do con un tema che gli atti parlamentari ci raccontano, cioè la questione di come le donne avrebbero votato. Cioè lei pensi che addirittura l'idea che maschi e femmine fossero lì in fila insieme per votare era visto come qualcosa di assolutamente promiscuo, inaccettabile,
0: scandaloso.
1: E tant'è vero che quindi si discute addirittura di voto per posta o di voto per procura. Questi aneddoti, se vogliamo, danno però la misura dell'enorme salto nel buio. Cioè era veramente una rivoluzione copernicana pensare che le donne potessero votare. Per questo anche il percorso è stato così accidentato, no? E per questo, come diciamo in apertura, il voto alle donne è sempre stato un voto che serviva. Quando, per esempio, con il famoso decreto di Gasperi e Togliatti, il decreto Bonomi, no? Del gennaio del 45, che prevede il voto per le donne italiane, quel voto a De Gasperi e Togliatti, quindi ai partiti di massa che si stavano affacciando per la prima volta sullo scenario politico italiano, il voto alle donne serviva per radicarsi nel territorio. E i due segretari, cioè il democristiano e il comunista, dentro il loro partito hanno ricevuto una serie di attacchi enormi, perché si temeva, no, che le donne fossero manipolabili, fossero e via e tutto quanto. E quindi dobbiamo ringraziare per certi versi invece la lungimiranza di De Gasperi e Togliatti, che lo vogliono perché appunto gli serve a fini elettorali. Altre due annotazioni io credo siano molto interessanti. Primo, il decreto Bonomi, ricordiamoci sempre che prevede il diritto per le donne di votare, ma non di essere votate. È stata una dimenticanza?
0: Sì.
1: Era qualcosa che era troppo? Fatto sta che c'è un intervallo di quasi un anno tra...
0: Mi scusi se la interrompo un po' il discorso che faceva sulla convenienza. Conviene che le donne votino, forse che addirittura vengano votate, non conveniva troppo.
1: Esattamente. E l'altro aspetto molto interessante del decreto Bonomi, che io credo vada ricordato, il voto viene concesso a tutte le donne ultra ventunenni, all'epoca la maggiore età era fissata a quell'età, escluse le prostitute che esercitano fuori dalle case chiuse. Perché questa cosa? Perché il voto alle donne viene concepito a partire dalla Nuova Zelanda e praticamente in tutti i paesi come una sorta di riconoscimento, come dicevamo, a quanto le donne sono brave, no? A questa idea di donne come madri, che le donne possono essere madri e diciamo null'altro. Allora, quali sono le donne che per eccellenza non devono essere madri? Le prostitute. E ricordiamoci che il voto politico spetta agli individui maschi e femmina che abbiano la piena che godano in maniera assoluta dei diritti civili. Le prostitute invece erano considerate una sorta di detenute, perché quando entravano nella casa chiusa loro consegnavano i documenti e non godevano dei diritti civili. Quindi è molto interessante questa postilla del decreto Bonomi, che esclude le prostitute che esercitano fuori dalle case chiuse, che oltretutto sono quelle più pericolose, no? Perché non sono controllate, eccetera, che riflettono tutti gli stereotipi, luoghi comuni, che poi molto spesso purtroppo sono diventati legge nei confronti delle donne. Ecco, io credo, scusi, io parlo, sono una gran chiacchierona, parlo tanto, però io credo che la storia del voto alle donne, l'allargamento, questa storia appunto che è stata una storia molto difficile, molto, molto dura, io penso sempre a queste suffragette dell'Ottocento, che comunque portano avanti una richiesta che veramente le pone ai margini, che veramente le fa guardare come dei mezzi uomini. Uno specchio molto interessante è tutta la satira dell'epoca, e la satira dell'epoca ritrae queste donne come dei mezzi uomini. Perché sono delle donne che deragliano rispetto a quello che
0: non fanno cose da donne, nell'immaginario collettivo.
1: Esatto, stonano e sono assolutamente strilenti. Quindi io immagino, no, queste donne, quanto coraggio ci sarà voluto, anche coraggio a livello personale. Molte di questi, dei diari di queste donne raccontano che i fidanzati le lasciano, che il marito non lo trovano. Quindi è veramente una storia che è proprio entrata, noi oggi la politica forse la sentiamo un po' come qualcosa di
0: la diamo un po' per scontata, una storia che merita di essere ricordata, anche perché non è una storia conclusa, il percorso per la conquista di questo diritto prosegue in alcuni paesi e in altri deve essere, come dire, se non altro consolidato. Ringrazio moltissimo Giulia Galeotti per essere stata con noi, insomma grazie per essere stata con noi e soprattutto a presto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Noi ci fermiamo solo per qualche istante, rimanete con noi, Mappamondo torna tra pochissimo, proseguiamo il nostro racconto.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 16 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
0: E allora eccoci di nuovo insieme con Mappamondo, la nostra puntata del fine settimana ci porta oggi in Nuova Zelanda. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo con la regia di Giorgio Berselli. Intanto vi ricordo che se vi siete persi la prima parte di questa puntata potete recuperarla dal nostro sito giornaleradio.fm, trovate tutti i nostri programmi, ma c'è anche insomma la possibilità di ascoltare la versione podcast di Mappamondo, andate a cercarla su YouTube con il meglio di ogni puntata qualche giorno dopo la messa in onda. Allora il nostro viaggio prosegue alla riscoperta di Aotearoa, questo è il nome in lingua maori della Nuova Zelanda, dicevamo appunto di un'isola straordinaria da un punto di vista naturalistico, si passa da zone geotermiche con i geyser fino a vulcani ancora attivi, montagne maestose, fiordi scolpiti dai ghiacciai, insomma un ambiente veramente straordinario, e poi una cultura profondamente legata appunto al popolo maori che noi conosciamo soprattutto nel nostro modo forse un po' così anche superficiale scoprire un paese così lontano con la famosa haka, la danza tribale degli All Blacks, della squadra fortissima di rugby della Nuova Zelanda, che fanno prima di ogni partita per intimorire gli avversari. I Maori sono però i primi abitanti di queste isole, arrivati dalla Polinesia oltre 700 anni fa, e il Maori oggi non è solo una lingua, peraltro la prima lingua ufficiale o una tradizione, ma un modo di vedere il mondo. Il concetto ad esempio di Wakapapa descrive il legame tra le persone, la terra e gli antenati, una vera e propria connessione che oggi permea anche l'identità neozelandese più in generale, è un motivo in più che può convincere chissà qualcuno di intraprendere un lungo viaggio verso la Nuova Zelanda per andarla a scoprire. Un lungo viaggio come quello ad esempio di Frodo Baggins verso il Monte Fato, perché cito anche il Signore degli Anelli, perché è stato girato proprio in Nuova Zelanda, ci torneremo più avanti, ma sono tantissimi insomma i simboli del paese, uno su tutti forse il kiwi, non solo il frutto ma anche l'uccello simbolo della Nuova Zelanda, un piccolo uccellino notturno incapace di volare ma talmente amato che anche i neozelandesi hanno finito per definirsi tali. Oggi dire kiwi equivale un po' a dire neozelandese. Tutti i temi insomma che però non ci distraggono dal percorso che abbiamo intrapreso, quello anche del vanto della Nuova Zelanda come primo paese al mondo a concedere il diritto di voto alle donne, è qualcosa che ancora oggi è particolarmente sentito nelle isole, e allora ci torniamo tra pochissimo, e intanto ripartiamo dalla nostra musica. Un altro brano da ascoltare insieme è di Miles Smith, si chiama My Mess.

0: E allora eccoci qua all'interno di Mappamondo. Il nostro viaggio prosegue in questa puntata che abbiamo dedicato alla Nuova Zelanda, partendo da una data storica, però non solo per la Nuova Zelanda, per il mondo intero. La prima legge che diede il permesso, perché purtroppo bisogna usare diciamo questo termine, alle donne di andare al voto, 1893, ma è anche l'occasione per scoprire qualcosa in più su come la Nuova Zelanda ricordi questa data e su come se la passi in generale l'arcipelago, ecco così, in questa fase storica. E abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi un ospite che ci racconterà davvero un punto di vista raro per un paese così lontano a livello geografico dal nostro. È con noi infatti Chiara Corbelletto, che è producer di Onda Azzurra, un podcast, credo l'unico, insomma, dedicato alla comunità italiana dell'Australia e della Nuova Zelanda in particolare, e anche scultrice, peraltro, su temi che in qualche modo si ricollegano a quello con cui abbiamo iniziato la nostra puntata. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno Mappamondo, buongiorno Francesco e grazie per avermi invitata.
0: Insomma, in un'occasione speciale, che è però anche come sempre per noi l'occasione di fare scoperta, questa volta davvero di un paese molto lontano. Si dice sempre per scherzare, se bucassimo l'Italia in un mappamondo, appunto lo spillo finirebbe fuori proprio dall'altra parte in Nuova Zelanda. Partendo proprio dal significato di questa data, insomma, è una data che il popolo neozelandese percepisce, di cui va particolarmente fiero anche oggi.
1: Sì, senz'altro. È un momento storico che si riferisce agli inizi del periodo coloniale in Nuova Zelanda e che quindi bisogna pensarlo in quel contesto lì, no? Nel senso che certo, la Nuova Zelanda esisteva anche prima, anzi questo nome di per sé, Nuova Zelanda, è un nome molto eurocentrico, nel senso che era nuova solo per gli esploratori che sono arrivati dall'Europa. E dicevo, sì, la data, penso di non sbagliarmi dicendo che era il 1893, e tanto sì, per collocare un attimo storicamente, diciamo che la città di Auckland è stata fondata nel 1840, per cui è abbastanza vicino agli inizi di questa della realtà del paese, della realtà coloniale del paese, 50 anni dopo solo. Oddio, Auckland non era la prima capitale, cioè Auckland è stata fondata come seconda capitale, però agli inizi di quella data c'era veramente solo una piccola guarnigione militare recintata in cima a una scogliera. Se si pensa quanto è stato certo sviluppato e costruito nel frattempo, è notevole, specialmente paragonando la storia italiana. È una storia recente, diciamo, per quanto sia una data significativa, quella a cui lei si riferiva di partenza. Il diritto di voto a tutte le donne maggiorenni è il primo nel mondo, una sessantina d'anni prima dell'Italia, mi sembra.
0: Sì, diciamo di sì, passando attraverso un paio di guerre mondiali. Ci stava descrivendo però anche appunto di un paese che oggi è molto diverso da come lo era a quei tempi. Vale credo per quasi tutti i paesi del mondo, ma l'effetto anche ottico, diciamo così, sulla Nuova Zelanda colpisce, peraltro, come dire, nel modo in cui le città principali, insomma, da Auckland a Wellington, sono cambiate, portano anche i segni delle opere d'arte che oggi sono anche celebrative. E in questo senso io ho citato anche il suo lavoro di scultrice, insomma, curiosamente anche in qualche modo protagonista del cambiamento.
1: Sì, nel senso che si riferisce in un certo qual senso è abbastanza legato a questa, all'anniversario alla di questa tematica, data, perché a questa tematica, perché nel 130° anniversario la città di Auckland mi ha commissionato questo lavoro pubblico per un parco cittadino molto bello che si chiama Monte Cecilia Park, ed è con l'intenzione di avere non tanto un progetto per memorializzare l'evento storico, ma pensare al percorso verso l'eguaglianza di genere, che è un percorso in divenire chiaramente, ed è non necessariamente lineare, con progressi e arretramenti, come purtroppo si stanno anche verificando nell'epoca nostra attuale. È un progetto che si intitola 1001 Spheres, 1001 sfera, ed è appunto dedicato al percorso verso l'eguaglianza di genere. Come posso descriverlo senza farlo vedere?
0: In radio è difficile.
1: Come la tematica, è una tematica nel divenire, così pure il progetto lo è, perché come punto di partenza c'è questa scultura che è stata commissionata ed è stata installata, però non finisce lì, no? Nel senso che essendo in un parco, ogni estate, scegliamo l'estate giusto appunto perché è localizzato in un parco, organizziamo una serie di partecipazioni con la comunità, di eventi, workshop, dibattiti, una serie di cose legate al tema dell'eguaglianza di genere. Anche considerata nella complessità contemporanea di identità e diversità di genere.
0: Ci racconta peraltro che il percorso, lei lo diceva, è tutt'altro che esaurito, quindi deve essere ancora in parte scritto. Mi fa piacere parlare anche di Onda Azzurra, appunto un podcast che racconta, mi sembra di capire, da 10 anni avete festeggiato proprio in settimana, quindi vi facciamo insomma gli auguri per un compleanno tondo. Anche la comunità italiana della Nuova Zelanda, lo dicevamo, è un paese lontanissimo a livello geografico e questo comporta tutta una serie di inconvenienti, credo, a partire da un fuso orario un po' complicato, al fatto che il passo da rispetto a casa è parecchio lungo. Però ce la può descrivere che tipo di comunità è e quanto ancora è in grado di essere tale, insomma?
1: Dunque, la comunità degli italiani in Italia, scusa, in Nuova Zelanda, diciamo, degli italiani registrati all'AIRE forse sono su circa 8.000, dei quali 2.500 sono italiani nati in Aotearoa, New Zealand. Faccio una piccola parentesi, ormai si sta spesso parlando della Nuova Zelanda col nome completo del suo nome Maori, ovvero Aotearoa New Zealand. Comunque, dicevo, di cui 2.500 sono anche nati in Nuova Zelanda. In effetti l'ambasciata italiana stima che ci sia un numero superiore di italiani in Nuova Zelanda, forse più o meno attorno a 10.000. Però è anche una comunità molto diffusa sul territorio. C'è una grossa concentrazione soprattutto ad Auckland, che è la città, diciamo, più dinamica e più internazionale. La comunità italiana è abbastanza presente in tante attività. Cioè, la Nuova Zelanda è un paese molto multiculturale, veramente. Adesso non ho i dati così da ripetere con certezza, ma penso che sia Auckland in modo particolare, una delle città dove ci sono più idiomi, più lingue parlate, oltre all'inglese, che comunque è la seconda lingua ufficiale, perché l'altra lingua ufficiale è Maori. Certo. Onda Azzurra è nata, come citavamo prima, una decina d'anni fa, proprio con l'intenzione di fornire un po' un filo di collegamento a queste varie comunità, a parte quelle più grandi, ma le altre più piccole, un po' disperse sul territorio. Anche continuare, promuovere e continuare l'uso della lingua parlata, corrente, e anche continuare a proporre elementi culturali, elementi di interesse per chi vive in Nuova Zelanda. La programmazione è organizzata in una serie tematiche curate da vari competenti collaboratori. Le serie hanno un numero variabile di episodi, a volte sono estese a una seconda stagione, a volte sono delle miniserie. Le posso dare vi do qualche esempio di questa. Certo. Ad esempio, quella principale, l'originale, molto seguita, è giusto appunto, si intitola Italiani in Nuova Zelanda. Parliamo con chi si è trasferito, la loro esperienza, ragione del trasferimento, integrazione nel contesto culturale, vissuti personali, professionali, eccetera. Un po' legata a questa c'è un'altra serie, Italiani di seconda e terza generazione, che raccoglie l'esperienza di chi è nato in Nuova Zelanda, in una famiglia italiana.
0: Certo.
1: L'obiettivo è di far conoscere la realtà dell'emigrazione italiana precedente, un po' storica, e di promuovere anche i legami con quella contemporanea. Ci sono alcuni episodi, non tantissimi, ma di italiani che sono arrivati fin dai primi anni della presenza coloniale. Sono arrivati con baleni aeree, sono arrivati in vari modi, alcuni sono rimasti e hanno poi fondato delle famiglie molto larghe. Ad esempio c'è una grandissima famiglia che noi diremmo il cognome è Sciascia, che però invece viene letto sia alla moda certo. un po' polinesiana, perché tanti nomi e cognomi maori e polinesiani sono doppi. E, ho perso un po' il filo.
0: Seconda e terza generazione, immagino, per chiudere, ci sarà anche un tentativo di recuperare tra le nostre tradizioni magari il cibo, ecco, non so come si mangi in Nuova Zelanda.
1: È una varietà enorme di cucine, perché come dicevo prima, cioè non so, thailandese, cinese, indiana, qualunque cosa che lei possa pensare etnica, in effetti coesiste, è presentata.
0: E beh, insomma, mi sembra veramente un racconto straordinario, che peraltro è, come dire, aggiornato. Ci farà piacere in qualche modo, oltre ad avervi fatto gli auguri, riscoprirlo insieme. Unisce due grandi passioni di questo programma: una è la radio, in qualche modo il podcast, e l'altro è quello di viaggiare in giro per il mondo. Ci tengo davvero, insomma, a ringraziare quella che per noi è, credo, il record di intervista più a distanza, quantomeno per il paese che andiamo ad affrontare, Chiara Corbelletto, che è stata con noi. Insomma, torni a trovarci, e presto.
1: Va bene, grazie mille del vostro dello spazio, grazie.
0: E allora, insomma, il nostro viaggio prosegue anche tra pochissimo. Qualche altra curiosità, l'ultimo brano da ascoltare insieme prima di Andreas Johnson, si chiama Glorious.

0: allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Mappamondo. E allora, prima di chiudere, vi avevo promesso un viaggio nella Terra di Mezzo, un luogo certo della fantasia di Tolkien, ma se proprio dobbiamo trovare un luogo sulla Terra che ce lo possa ricordare, non possiamo che affidarci alla Nuova Zelanda e allo strepitoso racconto cinematografico di Peter Jackson ispirato dai libri. Questa è la copertina di Roberto Frangipane.
1: Il turismo in Nuova Zelanda ha conosciuto una delle trasformazioni più significative della sua storia recente, grazie alla saga cinematografica di Il Signore degli Anelli, diretta da Peter Jackson e girata quasi interamente sul territorio neozelandese tra il 1999 e il 2003, seguita poi dalla trilogia di Lo Hobbit. Questo fenomeno, ribattezzato dagli esperti di marketing turistico Effetto Hobbit o Peter Jackson Effect, ha fatto conoscere al mondo intero paesaggi che fino ad allora erano relativamente sconosciuti al grande pubblico internazionale. Il sito più celebre e visitato è Hobbiton, situato vicino a Matamata, nell'isola del Nord, su un terreno agricolo di proprietà della famiglia Alexander. A differenza di molti altri siti cinematografici smantellati dopo le riprese, il set di Hobbiton è stato ricostruito in modo permanente con materiali durevoli dopo il successo dello Hobbit, diventando un parco a tema a tutti gli effetti, con oltre 44 abitazioni Hobbit, il mulino ad acqua, il ponte di pietra e il pub Green Dragon Inn, dove i visitatori possono degustare birra artigianale prodotta appositamente. Altre location fondamentali includono il Tongariro National Park, patrimonio UNESCO, che ha prestato i suoi paesaggi vulcanici per rappresentare Mordor e il Monte Fato. Oggi il celebre trekking Tongariro Alpine Crossing attira decine di migliaia di escursionisti ogni anno, molti dei quali motivati proprio dal legame cinematografico. Ma non mancano appassionati della città di Wellington, dove ha sede la Weta Workshop, lo studio di effetti speciali e costumi fondato dallo stesso Jackson, oggi meta di tour guidati dietro le quinte della produzione. Il governo neozelandese, attraverso l'ente Tourism New Zealand, ha saputo sfruttare abilmente questa visibilità globale, lanciando campagne come 100% Middle Earth, 100% Pure New Zealand, fondendo l'immaginario fantasy della Terra di Mezzo con l'identità di marchio già consolidata del paese legata alla natura incontaminata. Si stima che negli anni successivi all'uscita dei film, il turismo internazionale in Nuova Zelanda sia cresciuto in modo significativo, con una parte rilevante dei visitatori che dichiarava esplicitamente la trilogia come motivazione del viaggio. È nato un intero indotto economico, agenzie specializzate in Lord of the Rings Tour, gadget e merchandising, esperienze immersive con costumi ed effetti speciali e persino accordi ufficiali tra il governo neozelandese e la produzione cinematografica per la promozione congiunta del paese. A oltre 20 anni dall'uscita del primo film, l'effetto Hobbit non si è esaurito. Hobbiton resta una delle attrazioni turistiche a pagamento più visitate del paese e il fenomeno ha aperto la strada a un filone di turismo cinematografico, film tourism, oggi studiato come caso di scuola nelle università di economia e marketing turistico per la capacità di un'opera immaginaria di ridisegnare concretamente la geografia dei flussi turistici mondiali.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane, che è stato con noi con i suoi racconti anche per questa puntata di Mappamondo dedicata dunque alla Nuova Zelanda. Mappamondo termina qui e vi dà appuntamento per una nuova puntata fra 7 giorni, nel prossimo weekend, con un nuovo racconto, una nuova storia, un nuovo popolo, nuove curiosità da scoprire insieme. Prima di salutarvi vi ricordo insomma che Mappamondo è realizzato grazie alla regia di Giorgio Berselli e al prezioso lavoro in redazione di Michele Ceci. Io alla conduzione sono Francesco Massardo. Grazie per essere stati insomma al nostro fianco anche in questa puntata con lo zaino in spalla, e tenetelo ancora per una settimana perché ci diamo appuntamento per una nuova puntata, ma nel frattempo godetevi il weekend con una programmazione straordinaria di Giornale Radio con tutti i nostri approfondimenti che vi fanno compagnia ogni fine settimana. Grazie per l'attenzione e un buon weekend.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6.
1: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
2: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
1: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
2: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
1: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
2: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
3: Molto bene, ci siamo, sono le 6:01, inizia una nuova settimana qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Al mattino presto, Daniele Biacchessi, direttore di questa radio, compite a Bescapè, e tantissime notizie da commentare, voci, ospiti e molto altro ancora. Allora, la notizia forse più importante è l'annuncio di Giorgia Meloni di un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe, ma i presidi dicono sono tutte norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, e le opposizioni dicono che Giorgia Meloni sta inseguendo Vannacci. La Germania che volta sempre di più a destra, da una parte ma anche a sinistra. E questo è quello che è accaduto, per esempio, in due land tedeschi, nel Mecklenburgo Pomerania anteriore, dove la AfD è prima con il 38%, seguita dall'SPD al 35%, mentre la CDU ormai sempre più in crisi al 4,9%, rischia addirittura di non superare la soglia di sbarramento. Mentre invece alle elezioni statali di Berlino c'è un partito che si chiama Die Linke, ed è il partito della sinistra radicale, che si appresta a diventare il più forte per la prima volta nella sua storia. Merz, diciamo, ammette alla fine che quello che è accaduto ieri è un disastro, però testa bassa, va avanti, non mi dimetto. E poi c'è tanta altra politica, la politica italiana, perché da una parte i 5 Stelle sceglie la linea del no al riarmo e dall'altra parte il popolo di Pontida della Lega non fischia, non applaude troppo Salvini, che alla fine è costretto ad annunciare un congresso straordinario. Queste sono alcune delle notizie che seguiremo da qui a poco. Vi ricordo 34 11 11 6 22 la musica di Jesse Murph.

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: 6 e 6 è la musica di Giornale Radio, quella che apre e chiude le pagine. Allora, il riepilogo parte dalla Germania, perché il nuovo voto locale rende sempre più difficile la permanenza del cancelliere Merz, il cui partito, la CDU, si riduce ormai al lumicino, e più in generale crollano i partiti tradizionali, il radicalismo avanza, per Merz si mette molto male. Alle amministrative del Land tedesco di Mecklenburg-Pomerania anteriore, l'AfD è prima con il 38%, segue la SPD al 36,5%, mentre la CDU ormai è addirittura sotto il 5%, 4,9%, appena sotto la soglia di sbarramento. D'altro canto, alle elezioni statali di Berlino, il partito di sinistra radicale Die Linke si impone per la prima volta nella sua storia e incassa il 26% dei voti, più 13,8 punti percentuali davanti alla CDU con il 20, meno 8,2 punti. I Verdi sono al terzo posto con 15,5, appena davanti all'AfD con il 13,5%. L'SPD crolla al minimo storico del 12% con un calo di 6,4 punti percentuali. Allora, le reazioni sono tra le più varie. C'è Merz che afferma di voler portare avanti il paese e noi ci domandiamo come fa. Direi che una batosta così in pochissime settimane avrebbe ammazzato chiunque, ma Merz tira dritto, dice voglio andare avanti, la risposta sarà fare le riforme. Però si assume la responsabilità, spiegato come cancelliere, come presidente del partito. La leader dell'FD, Alice Bider, esorta il cancelliere Merz a trarre le conseguenze da questi risultati deludenti ottenuti dalla CDU alle elezioni regionali. Ha dichiarato la Bider che la CDU ha ottenuto risultati deludenti anche a Berlino, a livello federale, nel Mecklenburg-Pomerania anteriore e aggiungo io anche la scorsa settimana in Sassonia-Anhalt. E poi c'è l'annuncio che dice Weider, siamo noi il partito più grande in Germania. E poi c'è il leader Elif Erarp, candidata della sinistra del Linke alle regionali di Berlino, che dice: cari berlinesi, care berlinesi, abbiamo cambiato la nostra città. Il segnale dell'amore e della giustizia, hanno vinto contro l'odio, ha detto la Erarp. Questa è la situazione per quanto riguarda la Germania. Ma in Italia cosa sta accadendo? Allora, in queste ore il tema centrale, a mio avviso, della politica italiana è l'Ucraina. E quindi sono le armi all'Ucraina, perché il campo largo ieri e oggi e ancora sulle pagine dei giornali nei giorni scorsi si è diviso. Centrosinistra si trova ormai ad un bivio dopo un'estate surreale passata a disquisire sull'utilità delle primarie, sul woke e altre amenità assolutamente irrilevanti. E ora finalmente i partiti che compongono il cosiddetto campo progressista devono trovare le regole per costruire un programma, però questa sintesi politica non la vedo, non c'è, non esiste. La Schlein la scorsa settimana aveva lanciato una sfida a Giorgia Meloni sulla crisi climatica e energetica, proponendo al governo di valutare 5 punti che riguardano gli investimenti, lo sviluppo delle infrastrutture. La Premier si è dimostrata disponibile a discutere con il maggior partito di opposizione. Intanto 5 Stelle e AVS però hanno criticato il metodo utilizzato dalla Schlein. Ma c'è questo tema che divide i tre partiti del centro-sinistra: scegliere il diniego al piano di riarmo, gli aiuti militari sull'Ucraina, oppure avviare dei cammini separati. Ieri è stata la giornata di due partiti, uno del centro-sinistra, cioè 5 Stelle, e l'altro del centrodestra, che è la Lega Pontida. Il 5 Stelle ha delineato la sua strategia in 20 punti da sottoporre al tavolo della coalizione, e però il programma ancora non c'è. Staremo a vedere. La Schlein la fa facile, dice va bene, adesso ci metteremo ancora intorno a un tavolo e troveremo l'accordo. Io la vedo molto molto complicata. 6-11 minuti, vediamo di sintetizzare quello che è accaduto ieri con Marco Trombetta.
2: Buongiorno, sembra già essere in campagna elettorale. A Pontida Matteo Salvini rompe gli indugi e lancia un congresso straordinario, una mossa per blindare la sua leadership finita pesantemente in discussione dentro la Lega. Dal palco dei giovani di Fratelli d'Italia la premier Giorgia Meloni invece punta il dito contro la segretaria del PD Elly Schlein. Non ha mai fatto una proposta concreta, mai una contestazione specifica a questo governo e vorrebbe guidare il paese, questo l'affondo della Presidente del Consiglio. Sul fronte del centro-sinistra a Milano Giuseppe Conte chiude il programma del Movimento 5 Stelle. Il testo sarà discusso naturalmente con gli alleati e poi forse le primarie. Conte però fissa subito un paletto invalicabile: il no categorico al riarmo. Non mancano i colpi di scena in Forza Italia con le polemiche che coinvolgono il leader degli azzurri. Antonio Tajani è finito nel mirino per alcune discusse dichiarazioni sui criteri di scelta delle mogli. E infine riflettori puntati su Orvieto, dove Roberto Vannacci si è presentato al fianco di Gianni Alemanno. Da Pontida i leghisti gli hanno dato del fascista. La campagna elettorale è ufficialmente partita. Da Roma è tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio.
1: E intanto grazie a Marco Trombetta. E intanto diceva giustamente Marco che siamo in campagna elettorale e come definire questo annuncio di Giorgia Meloni, un tetto del 30% per gli studenti stranieri in classe e divieto di burka e niqab nelle scuole. Giorgia Meloni ha scelto la festa di gioventù nazionale, i ragazzi del suo partito, per annunciare il nuovo provvedimento, che però moltissimi analisti, anche non certamente vicini all'opposizione, ammettono che va un po' sulla scia del grande successo, grande consenso che sta avendo su questi temi il generale Vannacci. Dice Giorgia Meloni, non esite che a sentirsi in un angolo siano i bambini italiani perché sono diventati in minoranza, dichiara la premier. Ma i presidi non ci stanno, dicono sono tutte norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli alunni. Le opposizioni attaccano e dicono che Giorgia Meloni insegue Vannacci. E poi c'è l'altro tema invece di politica estera, quindi apriamo la politica estera, perché Mosca dice che è stato il più grave attacco sulla capitale dall'inizio della guerra, quasi 2000 droni, missili ucraini che hanno colpito città, infrastrutture petrolifere russe proprio nel giorno delle elezioni parlamentari, con un esito sostanzialmente già scritto. Il racconto di Michele Ceci.
3: Direttore, buongiorno, buon lunedì. Sono stati 1110 droni a scandire il fine settimana sul fronte di guerra russo-ucraino e non da ultimo le operazioni di voto per il rinnovo della Duma. Non per la prima volta, ma con rinnovata intenzione di fiaccare l'avanzata nemica, Kiev ha preso di mira numerose regioni, comprese quella di Mosca e la Crimea occupata. Un attacco senza precedenti per il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, mirato a perturbare le elezioni legislative. Droni ai quali la Russia ha risposto con offensive su Kiev e Odessa, colpendo diverse infrastrutture di approvvigionamento e produzione di materiale militare, ma anche un monastero nella regione di Kherson. Dopo gli allarmi circolati nei giorni scorsi per la continua intercettazione di velivoli e droni nello spazio aereo NATO, la Russia si prepara dunque a intensificare le operazioni aeree, accanto alle quali fonti dell'intelligence occidentale ipotizzano una nuova mobilitazione invisibile anche per supplire alle perdite molto significative che la Russia continua a subire nelle offensive terrestri, sintetizzate iperbolicamente dal generale americano Kane in aspettative di vita di circa 20-30 minuti per i soldati spediti al fronte, con lo spettro, forse, di una nuova mobilitazione comunque rischiosa sia sul piano politico che su quello economico. oltre al desiderio di mettere alla prova l'Alleanza Atlantica con una serie di attacchi ibridi, ma ribadendo l'intento ufficiale di non volere un conflitto generalizzato con i paesi europei. Sull'altra sponda dell'Atlantico, il presidente americano Trump sembra invece accontentarsi di nuove sanzioni contro la Russia, con una legge, lasciata in eredità dal defunto senatore Lindsey Graham, che gli offre peraltro nuovi poteri di imposizione tariffaria fino al 100% contro i 5 maggiori esportatori di gas e petrolio russo, il che peraltro non inverte la rotta dell'intenzione di ridurre l'impegno militare americano in Europa. Ma a turbare i sonni della Casa Bianca sembra essere principalmente il conflitto in Iran e soprattutto la crescente implicazione di un alleato imprescindibile come l'Arabia Saudita. A lei la linea, direttore.
1: 6:17, grazie Michele Cecci. Giornale radio, il timone, quello che stai ascoltando negli Stati Uniti, entra nel vivo la corsa verso le elezioni di midterm. I sondaggi iniziano a delineare il quadro delle sfide più importanti. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
4: Direttore, buongiorno. Io do il benvenuto a Federico Leoni, corrispondente dagli Stati Uniti di Sky TG24. Dottor Leoni, si avvicina il voto del 3 novembre e gli ultimi sondaggi nazionali mostrano i democratici avanti nel cosiddetto generic ballot, mentre il consenso del presidente Trump resta piuttosto basso. Le midterm saranno soprattutto un giudizio sui primi due anni della seconda presidenza Trump?
5: È difficile in questo momento immaginare quale potrà essere l'esito di queste elezioni. Sì, è vero, i sondaggi vanno molto male per il presidente Trump e di conseguenza per i candidati repubblicani. Il tasso d'approvazione per il presidente è particolarmente basso e quindi è facile immaginare una vittoria dei democratici. Non è così facile però capire o pronosticare quanto ampia potrà essere questa vittoria. È anche vero dall'altra parte che i repubblicani stanno facendo di tutto per cercare di orientare l'esito di queste elezioni.
4: Ecco, se invece guardiamo ai singoli candidati, quali sono in questo momento le sfide da seguire con maggiore attenzione? Al Senato i democratici devono conquistare 4 seggi in più per ottenere la maggioranza e diverse corse sono ancora molto combattute. Cosa ci dicono i sondaggi?
5: Le sfide più interessanti sono sicuramente quelle che coinvolgono quei candidati democratici che hanno vinto le primarie su piattaforme socialiste o comunque della sinistra progressista. Hanno vinto le primarie spesso con ottimi risultati, ma molti si chiedono se queste loro posizioni radicali possano sfavorirli alle elezioni generali, alienando il voto moderato, indipendente, centrista, chiamiamolo come vogliamo. Una sfida particolarmente interessante, che non riguarda invece un candidato democratico, socialista o progressista, è quella che si svolgerà in Alaska. C'è un seggio senatoriale in ballo, lì si vota anche per il governatore, un seggio senatoriale che ora è occupato da un repubblicano, Dan Sullivan. Vorrebbe sfilarglielo una candidata democratica, Mary Peltola, che invece non è una candidata socialista, anzi nell'Alaska, che è uno stato molto particolare, molto indipendente, Mary Peltola è percepita come una democratica che comunque ha posizioni che riescono a venire incontro anche alle istanze, alle richieste dei moderati.
4: Saluto e ringrazio Federico Leoni, corrispondente dagli Stati Uniti di Sky TG24. A te la linea, direttore.
1: Grazie Matteo Respinti. Allora, torniamo in Italia dal palco di Pontida. Il segretario della Lega Salvini torna a parlare del progetto Strade Sicure per combattere la criminalità sul territorio nazionale, un tema trattato anche dal nostro Nicola Compagnone.
6: Direttore, quello di Strade Sicure è stato uno dei temi appunti dal centro del dibattito leghista. Noi ne parliamo, ne abbiamo parlato venerdì con l'onorevole Eugenio Zoffili, deputato della Lega. Ecco, perché avanzate questa proposta e soprattutto cosa può cambiare a livello proprio di per la cittadinanza e a livello di copertura territoriale?
7: Sì, guardi, ho depositato una risoluzione in Commissione Difesa a novembre dell'anno scorso, in cui io primo firmatario, poi è stata firmata da tutti i colleghi deputati del gruppo della Lega alla Camera, in cui chiediamo di rafforzare e di potenziare l'operazione Strade Sicure. L'operazione Strade Sicure è questa operazione che coinvolge le forze armate, l'esercito italiano, per la sicurezza delle nostre strade e delle nostre città, che è stata istituita nel 2008 e da allora ha ottenuto grandi risultati per migliorare la sicurezza degli italiani ed è molto apprezzata dai nostri cittadini.
6: Ecco, onorevole, facendo anche un po' di riferimenti a quella che è la Vox Populi, magari in questo caso anche alimentata dalla propaganda di sinistra, si è fatta grande polemica quando è stato deciso di mettere dei presidi fissi militari, faccio l'esempio di Roma alla stazione Termini. Pensa che a livello proprio di cittadinanza tutto ciò possa essere visto come un elemento di sicurezza oppure come un elemento anche di inibizione?
7: Ma guardi, io lo dico proprio in modo assolutamente chiaro. La Lega, Matteo Salvini, che sta molto parlando, che è il nostro vice premier, il nostro segretario federale di questa proposta proprio in queste settimane, in questi giorni, noi vogliamo più soldati col fucile, con il mitra, con la pistola, con lo sfollagente a pattugliare le strade italiane, e ci sono ancora 61 capoluoghi, 61 province senza questa operazione Strade Sicure, a pattugliare le strade italiane, a presidiare i punti sensibili e a rischio del nostro paese.
6: Da Roma è tutto, a te la linea, direttore.
1: Grazie, Nicola Compagnone, la musica di Morgan Wallen.

0: 6:25, questa è la musica che apre e chiude le nostre pagine. Saluto il primo ospite in diretta, Marco Di Lido, direttore dei Cesi. Buona mattina.
1: Grazie direttore, buongiorno a lei, radioascoltatore.
0: Allora Di Lido, con lei vorrei commentare le elezioni in Germania, perché qui siamo un po' al capolinea per quanto riguarda la leadership di Merz. Ieri al Mecklenburgo Pomerania anteriore sostanzialmente è tornata a vincere l'AfD, e nella logica della nuova svolta radicale politica in Germania, a Berlino ha vinto invece la Die Linke, cioè un partito di sinistra radicale. Da una parte un successo che sta andando avanti di AfD, che è un partito di estrema destra filorazzista, e dall'altra la radicalità della sinistra dei Die Linke. C'è un crollo però totale di CDU, dei socialdemocratici in tante parti della Germania. Cosa sta accadendo?
1: Direttore, l'abbiamo discusso molte volte qui nella sua trasmissione. Il voto di ieri rappresenta un'immagine speculare di quello che ha coinvolto la Sassonia qualche settimana fa, ovviamente con risultati diversi. L'elettorato tedesco mostra sfiducia verso un sistema che ha retto il paese per decenni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che ha prodotto benessere, crescita industriale, stabilità, autorevolezza internazionale, ma che oggi viene giudicato dai cittadini come inadeguato alle sfide del presente e del futuro. Questo perché la demografia tedesca è cambiata, il benessere tedesco non è più quello di una volta, e in generale la politica viene accusata di essere autoreferenziale. Io mi reco in Germania con alta frequenza e quindi ho la possibilità anche di chiacchierare con i cittadini tedeschi. E poi al di là di quella che è il loro Länder di appartenenza o le loro inclinazioni politiche, c'è questo terreno comune, un giudizio severissimo verso il sistema tradizionale e quindi la ricerca e la curiosità di alternative, anche se queste alternative sono la AfD oppure è la sinistra radicale. Ma il problema resta un problema comune: il sistema tedesco ormai è imbolsito, è irrigidito e non soddisfa più i cittadini.
0: Grazie Marco Di Lido, che ricordo è direttore del Cesi. E diciamo, per completezza dell'informazione, Merz si è assunto la responsabilità di questa sconfitta, ma dice vado avanti. Il tema principale, secondo il pensiero di Merz, è quello che facendo le riforme si possa cambiare dal suo punto di vista. Dal mio punto di vista è che la parabola discendente di Merz della CDU e anche dei socialdemocratici è ormai senza fine. C'è una crisi vera e propria della democrazia, ma non soltanto in Germania, ma anche in Francia, in Italia, in larga parte d'Europa, e quindi nascono questi nuovi radicalismi che possiamo definire di estrema destra per quanto riguarda l'AfD, la Die Linke, della sinistra radicale a Berlino, ma questa è la esatta fotografia di queste elezioni dei Länder. Sono le 6:30 e siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. State con noi nella seconda parte. Torniamo a parlare molto di politica, dei partiti, di quello che sta accadendo. Ieri c'è stata la giornata di Pontida della Lega, ma anche quella a Milano dei 5 Stelle. Staremo a vedere tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
2: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 6 e 33 minuti. Giornale radio.
3: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: Torniamo al flusso delle notizie, il focus, mi prendo qualche minuto. Il focus di quest'oggi è l'annuncio di Giorgia Meloni, che poi sentiremo, a cui voce tra poco, e che riguarda gli studenti stranieri che già nella circolare del 2010 dell'allora ministra Maria Stella Gelmini non dovevano essere più del 30%. Queste disposizioni sono rimaste per lo più lettera morta, inevitabilmente derogate in quei quartieri ad alta densità migratoria. Ed ecco che arriva l'idea di Val di Tara di farne un decreto legge per rendere la norma un obbligo. Il tetto, secondo i criteri del governo, dovrebbe essere applicato non a tutti gli alunni stranieri, ma solo a quelli di cittadinanza non europea che conoscono poco affatto la nostra lingua. Quello che ci si domanda è quanti sono, seppur privati per legge dei documenti italiani, quasi due terzi degli studenti stranieri, 607.000, sono nati in Italia, gli altri 323.000 sono nati all'estero. In tutto si tratta di quasi 930.000 bambini e ragazzi, pari all'11,6% del totale, al di sotto dunque di ogni tetto. Negli ultimi 5 anni sono diventati 84.000 in più e si prevede che in società sempre più multietniche aumenteranno ancora. I numeri però variano poi da città, per esempio Milano in testa di regione in regione, un quarto in Lombardia, ci sono quartieri come, che ne so, Esquilino, Torpignattare a Roma, dove la percentuale migranti è più alta che altrove, scuole di zona che non fanno altro che riflettere la composizione delle comunità. Saranno i dirigenti a dover spalmare gli alunni nelle classi. I presidi dicono di no, non ce la facciamo, questa legge, questa idea di legge non è assolutamente applicabile. Lo dicono soprattutto i dirigenti scolastici di tantissimi istituti, una legge inapplicabile. Staremo ovviamente a vedere. Intanto ascoltiamoci gli Opsang.

0: 6.40, allora riepiloghiamo però questa volta con le voci, quelle che sono le notizie principali di politica, partendo dall'annuncio di Giorgia Meloni. Annuncia una norma per il numero massimo di stranieri in classe e il divieto di burka. Sentiamo Meloni.
1: Chiamare tutto questo integrazione è un'altra menzogna, una menzogna comoda per chi vive di ideologia, per chi ci fa la morale dai salotti e poi i propri figli li manda in scuole nelle quali questo problema non esiste, non per noi. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: Annuncio di Giorgia Meloni che secondo molti è un annuncio elettorale, un annuncio che insegue certamente il successo, quello sì, veramente importante del generale Vannacci. Ieri Vannacci era ad Orvieto, mentre invece Salvini era a Pontida sul Sacro Prato, e direi che almeno dal punto di vista della regia di Matteo Salvini non ci sono state quelle contestazioni che molti prevedevano, però Salvini è costretto a convocare Consiglio federale e congresso straordinario ad ottobre. Sentiamo l'annuncio di Salvini sul palco di Pontida.
2: Per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti. È la prima voce fuori posto che non fa un torto a Matteo Salvini, ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare non a me ma a voi perché continua a fare regali alla sinistra.
0: Così Salvini. Ecco, ieri sul Sacro Prato in realtà poi Salvini ha guardato anche un po' avanti per quanto riguarda soprattutto il programma politico della Lega, e Salvini annuncia che vuole chiedere agli alleati 10.000 militari per il progetto Stati Sicure. Sentiamo l'annuncio di Salvini.
2: Sicurezza, dicevo. Il governo ha ottenuto dei risultati sicuramente, però si può fare ancora di più. Serve più coraggio, bisogna correre e chiedo il vostro mandato per andare a portare sul tavolo degli alleati, non fra qualche mese o fra qualche anno, ma fra qualche giorno, 10.000 militari addestrati e armati a portare sicurezza nelle nostre città. Non uno di meno, e si può fare subito.
0: Tutto dal punto di vista politico c'è non soltanto la questione Lega sul pratone di Pontida, ma anche Conte, anche il Movimento 5 Stelle che sta nella giornata di ieri ha messo in fila una serie di punti. La divisione maggiore rispetto al PD, non rispetto ad AVS, sono le armi verso l'Ucraina e in generale il piano del riarmo europeo. Sentiamo Conte sulla questione di una destra con modelli retrogradi. Sentiamo Conte.
3: E ancora, pensate, il più moderato della coalizione ha detto che il modello nostro deve essere donne con gonne molto più lunghe per prendere marito. È più moderato, Mentre l'ultimo arrivato della compagnia ha detto che dobbiamo eliminare il femminicidio, noi che abbiamo introdotto il codice rosso, che stiamo potenziando tutte quelle norme e sperando che finalmente prevalgano altri modelli culturali. E meno male che c'è una donna a Chigi, ma non provano imbarazzo per questo coacervo di misure, per questo dibattito che stanno affrontando? Ecco, questo sappiamo c'è dall'altra parte. Da questa parte ci dobbiamo essere noi.
0: Questo è Conte. Poi c'è da dire anche che nella giornata di ieri c'è stata anche una manovra, chiamiamola così, politica, in cui la Schlein, leader del Partito Democratico, era al Festival di Open, stretta di mano con Mario Calabresi, però non si sbilancia sulla sua candidatura a Milano, però dice molte proposte condivisibili se non sovrapponibili, ma sull'Ucraina la Schlein marca la distanza dai 5 Stelle, proprio nel giorno in cui gli iscritti dei 5 Stelle, come avete sentito, hanno approvato la linea di Conte per lo stop all'invio di armi a Kiev. Schlein ribadisce al Festival di Open di Parma che fino a che non si ottiene un negoziato e una pace giusta per l'Ucraina è fondamentale sostenere un paese che subisce un'invasione criminale. Queste sono le parole di Eli Schlein. Un paletto che subito dopo poi ammorbidisce: discuteremo comunque fino a trovare un compromesso, perché nessuno di noi difende, intende mai più fare il favore alle destre di dividersi. Questo è il quadro, anche per completezza, di tutti i leader politici. E ora la musica di Jelly Roll.

La musica di Jelly Roll. Allora saluto l'ultimo ospite e poi leggerò i vostri copiosi messaggi che sono arrivati nel frattempo al 34 11 11 6 2 2 su tutto quello che avete sentito, ascoltato. David Pizzo.

0: si chiama Dario, siamo nella periferia romana e che vive tra difficoltà economiche, violenza quotidiana, però anche dei bellissimi legami di amicizia. Affronta dunque insieme a Fabrizio, che è il suo miglior amico, le sfide dell'adolescenza e anche dell'età adulta. Innanzitutto ci dica la storia, quella vera, dove è ambientata, delle tanti luoghi della periferia romana.
1: No, allora si ispira naturalmente a una storia vera che diciamo è quello che ho vissuto personalmente, quindi la periferia di Roma Est raccoglie un periodo storico di circa 40 anni con una serie di episodi raccontati nel libro, che naturalmente riguardano la vita dei ragazzi dell'epoca, insomma.
0: Quindi Roma, siamo a Roma Est, e quindi sostanzialmente si può trarre una sorta di linea autobiografica nel suo romanzo.
1: Il romanzo effettivamente non è autobiografico, ma naturalmente comprende molte situazioni, molti fatti accaduti nel periodo indicato a me o alle persone a me vicine. Da questo poi ho cercato di creare una storia che inventata naturalmente, che riguardasse appunto tutti questi episodi di cui avevo preso appunti nella mia vita da adolescente.
0: Ecco, però da quando lei era adolescente e quindi osservava e viveva la vita nelle periferie di Roma ad oggi, è cambiato qualche cosa dal punto di vista della struttura della società, della struttura di quei quartieri, per esempio dell'ingresso di nuove figure, che ne so, anche dal punto di vista multietnico, no? Roma, come tutte le periferie delle città, sono cambiate, sono trasformate. Poi mi sembra che i problemi che lei racconta siano abbastanza simili, non sono poi cambiati,
1: sì, sì.
0: In realtà moltissimo.
1: Sì, sì, ha perfettamente ragione. A livello etnico sono cambiate moltissime situazioni. Diciamo che nel testo a me premeva raccontare proprio questo cambiamento, il cambiamento in corso anche a livello societario. Alcune cose invece sono rimaste purtroppo invariate, quindi come cerco di far capire, la periferia resta sempre periferia e il centro resta sempre il centro, quindi c'è una differenza sostanziale che permane purtroppo.
0: Ma a Roma, da quello che lei ha visto, diciamo da scrittore, da romanziere, ci sono stati degli investimenti sostanziali per migliorare le condizioni di vivibilità di chi sta nelle varie periferie romane, oppure tutto è rimasto così come allora?
1: Ma allora, ci sono stati investimenti e ci sono stati, d'altro canto, anche mi permetta, degli abbandoni, perché è vero che ci sono state molte azioni che hanno cercato di costruire qualcosa, sotto altri punti di vista ci sono situazioni in cui sembra che si sia abbandonato un qualcosa che invece funzionava. Basti guardare alla manutenzione del verde pubblico e tutto quanto connesso.
0: Beh, per esempio, io ricordo molto bene tanti anni fa Torbella Monaca, forse se lo ricorderà anche lei, ma oggi Torbella Monaca, diciamo, non è che sia un paradiso, però c'è un teatro, ci sono biblioteche, insomma qualcuno ha tentato di inserire in questi luoghi un po' complicati, molto complicati, dove ci sono conflitti sociali molto acuti, anche qualcosa che ha a che fare con la cultura e con l'integrazione.
1: Sì, è verissimo, e bisognerebbe

0: puntare anche un po' di più ai giovani, non solo per quanto riguarda, e questo è un messaggio rivolto anche alla politica, non solo per quanto riguarda la scenografia, ma anche per quanto riguarda le attività vere e proprie dei ragazzi. Quindi bisognerebbe investire un po' di più in campi da calcio e attività che tengano i ragazzi lontani dalla strada.
1: Le dinamiche dell'emarginazione quali sono? C'è una criminalità diffusa in tante parti d'Italia, ma le periferie poi romane sono note, e poi un senso di appartenenza anche certe volte a piccole bande che poi potrebbero trasformarsi, come spesso accade, in bande vere e proprie criminali.
0: Sì, esatto, diciamo che tutti i ragazzi nascono in certe zone sono più soggetti a vivere in mezzo alla criminalità, e per criminalità, attenzione, non si intende solo quella organizzata vera e propria, ma criminalità quotidiana, perché la criminalità vera e propria nasce proprio nel quotidiano, sotto gli occhi di tutti, alla quale siamo tutti assuefatti, e ormai nessuno si rende più conto di quello che si vive. Però il messaggio del mio romanzo è che il destino in gran parte dipende da noi, e se ci diamo da fare con molta fatica possiamo alzare la testa e uscire da tutte queste situazioni balorde.
1: Quindi un messaggio assolutamente di speranza. Grazie a David Pizzoni alla Grazie. Finestra sul muro, Armando Editore. Questo libro l'ha scelto per noi e letto per noi Adele Marini. Sono le 6.58, ho una manciata di secondi per leggere i vostri bei messaggi. Cominciamo con Claudio Vigoni. Buongiorno direttore, una riflessione a latere: lo scenario demografico che molte scuole italiane si troverebbero ad affrontare senza la componente degli studenti con background migratori e la totale mancanza di alunni. Consiglierei nel programma dei politici Vannacci Meloni un sempreverde: date i figli alla patria, dice Claudio Vigoni. Poi c'è Renato che ha sentito poco fa la voce di Salvini ieri sul paratone, sul Sacro Prato di Pontida. Certo che Salvini parla ancora di 10.000 militari a guardia delle strade, ma in questi 5 anni non sono nemmeno riusciti ad averne la metà. Cosa non si fa per non perdere la cadrega, dice Renato. Poi un altro ascoltatore che però non... ecco, Agostino da Monza, e dice: buongiorno direttore, sono Agostino da Monza, una riflessione per quanto riguarda il conflitto ucraino. Ma se la guerra continua ancora per molti anni, noi siamo condannati a mandare armi all'Ucraina continuamente? Ma questa è una bella domanda. Ma direi che in questi 4 anni più o meno l'abbiamo fatta. Questa è una domanda, direi, provocatoria, dice il nostro ascoltatore. Vorrei ricordarvi che siamo stati in Afghanistan insieme agli alleati per 20 anni. Eppure i talebani sono ancora lì. Secondo me la strada da percorrere per il conflitto tra Ucraina e Russia è sicuramente un'altra. Ma diciamo che in generale io sono dalla parte della pace quella vera, e quindi direi che posso solo darle ragione. Le 7 in punto, tra poco le ultime notizie, poi c'è l'attimo fuggente, poi non andate via perché andiamo avanti fino alle 21 a informarvi. Intanto noi ci sentiamo domani alle 6. Ale.
2: Giornale Radio.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Sono le 7:01.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: in Germania nuovo trionfo dell'ultradestra, l'Fdestra vince anche in Mecklenburg-Pomerania, tracollo della CDU con il cancelliere Merz che parla di disastro, a Berlino vince la sinistra radicale. Niente più burka per le ragazze a scuola e poi un tetto al numero degli stranieri in classe e la linea del governo annunciata da Giorgia Meloni, critiche dai presidi. Contro le scelte del governo anche le opposizioni, dalla kermesse di Milano Giuseppe Conte schiera il Movimento 5 Stelle contro il riarmo e contro le armi all'Ucraina, Schlein chiede a Meloni di dire quando si torna al voto. Nel Cuneese un uomo spara ai ladri che erano entrati nel suo cascinale, ucciso un 36enne. Serie A, prima degli azzurri, ripartono Juventus e Milan in scia alle prime. Vergogna a Torino, la curva bianconera si volta durante il ricordo di Mazzola.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessio Galea e Daniela Ubaldi, per lo sport Jenny De Gaetano. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'Afdestra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resta alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola, un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
10: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
9: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
11: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
9: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
12: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
9: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
13: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
9: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini, la Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola.
14: Juventus e Milan battono un colpo, cancellate con un colpo di spugna Sassuolo e Benfica. La vetta, proprietà privata di Inter, Lazio e Roma, non è poi così lontana. Conceição e Bremer firmano il 2-0 all'Atalanta dell'ex Sarri. Festa oscurata allo stadium dalla curva degli ultras bianconeri che si volta durante il ricordo di Mazzola. Duro Luciano Spalletti.
15: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto. Rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi, che dai quali tutti abbiamo preso cose.
14: A San Siro 3-0 Milan, senza scampo il Lecce torna al gol dopo oltre 250 giorni. Pulisic, Rabiot e Moreira completano la festa del diavolo. A meno 2 della vetta respira aria ad alta classifica il Frosinone, che impartisce una severa lezione 2-0 al Como di Fabregas. Deludo ancora il Napoli avanti a Firenze ma raggiunto dai Viola. Parma-Genoa 2-1, De Rossi traballa come stroppa a Venezia. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
9: Pallavolo, praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino, dominio totale degli azzurri che si sono imposti 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia che ha eliminato la Grecia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
17: Sveglia, dormienti!
18: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
19: Si è svegliato!
18: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
17: Questo è l'attimo fuggente!
20: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
21: Non bisogna perdere tempo nel prendere decisioni, ecco per questo noi siamo disposti a fare tutto con la missione Aspides, però se ci sono navi italiane in pericolo dobbiamo poi, lo stretto di Bab el-Mandeb, intervenire per garantire il passaggio ai nostri mercantili, però si può fare a livello europeo meglio.
22: Buongiorno! Lunedì 21 settembre 2026, San Matteo! E ricordate, cadere e rialzarsi vuol dire farcela, ma cadere più volte e rialzarsi ogni volta significa farcela veramente. Ciao!
23: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano, buongiorno. Luca, ti siamo attaccati alle spalle, siamo lì, meno un punto attaccato alle spalle. Niente ragazzi, ieri grande festa, 100 anni di San Siro, che di che ne dicano gli interisti, l'ha costruito un milanista, l'ha costruito il Milan, ma lasciamo stare, andiamo avanti. Bello, bella emozione, bella serata. Partita che gli altri hanno visto bella, io mi sembrava di vedere un po' il Milan di Acciughina. Vabbè, certo che quando hai in campo Pulisic con i piedi dritti e Ramos, che vabbè. Ramos secondo me è un signor attaccante, l'unico problema è che non gli arrivano le palle da buttare in porta, però lui fa un gioco straordinario. Poi volevo dire come si chiamano, i Vichinghi di Torino, lì avete fatto proprio una figura di merda ragazzi, non si fanno queste cose, non si fanno, mi dispiace. E va bene, comunque sia, sempre forza Milan. Ciao ragazzi, ci vediamo tra 3 settimane. Ciao.
24: Buongiorno Terese, una questione per quanto riguarda
0: la sparata di ieri della Meloni, ma mi chiedo, ma qualcuno dei suoi consiglieri la informa che le leggi ci sono, solo che non è possibile applicarle sul 30% di studenti stranieri che devono essere nelle classi? Dove mia nipotina va a scuola alle elementari c'erano 6 prime 5 anni fa, oggi ce ne sono 3 ed è un rione di periferia, nemmeno più gli stranieri fanno figli. La seconda domanda, ma qual è la definizione di stranieri, di bambino straniero? Oggi non ci sono più quelli che arrivano con i barconi, oggi sono tutti bambini italiani che parlano italiano bene, i genitori forse no, ma sono bambini perfettamente integrati. A mio nipotino ho chiesto, ma ci sono stranieri con te? Ma ha guardato, fa, ma cosa vuol dire straniero nonno? Siamo tutti italiani, una bambina di 6 anni. Ciao Luciano da Milano.
1: Buongiorno a tutti. In Germania continua l'ascesa di AfD, diventa il primo partito in un'altra regione. E io vi ho sentito dire tutto ieri sera scorrendo i canali, ho visto in una televisione minore, no? C'era quel cantante lì, amico di Telese, no? Che giustificava tra l'altro Gino, quel ragazzo albanese, francese che era andato a picchiare dei manifestanti a Budapest, quasi quasi lo giustificavano, no? Ma poverino, l'Ungheria gli vuol dare 25 anni, ma come si fa? Capito? Perché uno parte da una nazione e va in un'altra a picchiare dei manifestanti, è una cosa normale, diciamo, nel mondo di queste persone qui. Va bene, via, lasciamo fare. Avete detto di tutto di AfD, l'unica cosa che vi siete dimenticati di dire è che la sinistra e Merz hanno governato talmente male che la gente si è rotta le palle e ha votato AfD, un altro partito. Questo è il fatto che dovevate dire, ma non l'avete detto. Comunque, bene così, avanti tutta. Buongiorno a tutti, Jonathan da Prato.
2: Sveglia, dormenti, sveglia, sveglia, perché oggi è giornata di grandi falsificazioni. La prima, la più importante, è questa sparata sulle classi con i bambini stranieri che impediscono agli italiani di imparare. Ebbene, Giorgio Meloni dal palco ancora una volta dimostra di essere terrorizzata da Vannacci e quindi inventa una nuova crociata. Purtroppo i numeri, con i numeri non si può combattere. Uno dice sì, ma quante sono le classi in Italia? Dice sono 300.000. Ah, e quante sono queste classi con questa maggioranza di stranieri? Poi vedremo che dentro stranieri ci sono anche bambini nati e cresciuti in Italia che non hanno mai visto il loro paese di origine. Bene, ma contiamoli tutti, quanti sono queste classi? Dice sono 250.000 alle elementari e 750.000, scusate, 250 e 750, quanto in tutto? Sono 1.000. Dunque su 300.000 classi ci sono 1.000 classi in cui c'è questa situazione in cui tutti i bambini che in modo diverso sono tra virgolette stranieri sono in maggioranza. Quindi stiamo dicendo che abbiamo aperto una nuova crociata, anzi purtroppo la Meloni ha aperto una nuova crociata per 1.000 classi su 300.000. Questo significa non risolvere i problemi ma inventare dei nuovi problemi, inventarli per fare consenso, farlo sulla pelle di questi bambini. Molti di loro parlano solo italiano, quindi confonderli in modo diverso, persone diverse, storie diverse, famiglie diverse, significa soltanto metterli in difficoltà, additarli, renderli diversi, ma non è applicabile, perché voglio dire, se tu poi dicessi bene questo bambino non lo accettiamo perché ci sono già sei stranieri, mandiamolo da un'altra parte. E dove lo mandi? Verrebbe violato il primo diritto, che è quello all'istruzione. Quindi devo dirvi, conoscendo Giorgia Meloni, credo molto bene, ritenendolo una persona intelligente, e io non posso pensare che lei questa sparata di ieri la condivida, cioè ne condivida il senso. Posso solo pensare che sia molto preoccupata, forse quasi disperata, per la crescita di Pannacci, altrimenti non avrebbe senso. Quindi, ricapitolando, solo alcune classi, pochissime, 750 da una parte, 250 dall'altra, elementari e medie in tutta Italia, pochissimi casi, un problema inventato e dunque un enorme dramma per chi poi si troverà nelle classi. Pensate, sono l'11,6% in totale i cosiddetti studenti non italiani, l'11,6%, e i nati in Italia sono 607.000, il 65% del totale. Sono aumentati, è vero, del 16% negli ultimi 11 anni, ma è un numero relativamente molto basso. E aggiungo questa storia a quella incredibile della scuola media Verga di Roma, dove un italianissimo bianco, un disagiato mentale, ha accoltellato la professoressa. L'avete sentita questa storia? Ha accoltellato la sua professoressa, la professoressa Marsilio, perché gli aveva dato un brutto voto. Non solo l'ha accoltellata, questo italianissimo e bianco disagiato mentale, ma ha girato un video e si è coperto il corpo di scritte che inneggiavano a gruppi suprematisti. Bene, chi ha fermato questo accoltellamento e ha salvato la professoressa? L'ha salvato Karim. Karim non è uno bianco ariano, no, è un ragazzo straniero, abita in una casa famiglia gestita da salesiani insieme al suo fratellino di 2 anni. È un ragazzo congolese, uno di quegli stranieri che non bisognerebbe mettere nelle classi. Ebbene, è stata invece fortunata Isabella Marsilio che ci fosse questo ragazzo straniero, perché lui si è gettato disarmato sul compagno di classe che aveva il coltello, gli ha tolto di mano e l'ha salvata. Bene, questa fiaba nel nostro paese ha avvelenato un finale macabro. Sì, perché pensate, questa professoressa Isabella Marsilio ha detto bisognerebbe dargli un premio, ma poi subito dopo ha detto che lei è a favore della remigrazione. Quindi questo Karim, studente congolese, lo avrebbe voluto fuori dall'Italia, spedito chissà dove. Ecco, la cosa bella di una democrazia è che anche la professoressa Marsilio, salva per miracolo da un accoltellatore matto bianco ariano, può dire una sciocchezza di questo tipo e noi le vogliamo bene lo stesso. Per fortuna le leggi non le fa la professoressa Marsilio, e per fortuna una grande rivolta di persone che vivono nella scuola, madri, genitori, bambini straordinari come Karim, riuscirà a mantenere alto il livello di questa democrazia contro tutto ciò che in questo momento la minaccia. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. I Foo Foo Fighters con il nostro comandante Peter Bescapè. Never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope.
3: Buongiorno Telese, ma una domanda, non parlerò di politica perché ormai lo fanno tutti e mi sembra un po', come dire, da monotematici, ma la sparata di Tajani sulle minigonne, ma ne vogliamo parlare? Ma non c'è nessuno che lo ricovera, cioè perché va ricoverato uno così? Oltretutto parla lui di stile, la gente che si deve vestire in modo aggraziato con le gonne lunghe. Il suo ex capo, che il cielo l'abbia in gloria, frequentava gente che, fra virgolette, tra le ragazze che frequentava e le escort c'era pochissima differenza. Ora io mi chiedo, ma è possibile nel 2026 fare questi accostamenti? Per la serie, se vuoi una ragazza fedele, guardagli la gonna, deve essere lunga. Ma se può dire cose del genere, Telese, rinchiudetelo!
4: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Eh sì, la Meloni è veramente preoccupata per l'ascesa di Vannacci, perché si comporta come una preoccupata. E fa bene, perché vicino a lei c'è Forza Italia, all'ingiù, la Lega, non so se avete visto qualcosa ieri di Pontida, bah, un disastro assoluto, cioè il pratone era pieno di gazebo perché gente veramente poca, anziani, un sacco di anziani, perché io l'ho vista, e certo che c'erano anche i giovani, ma io ho fatto un calcolo, lì erano il 70-80% erano settantenni-ottantenni, quindi andiamo bene. E poi Salvini perdente, proprio mi dispiace dirlo, ma era addirittura ridicolo. Cioè io mi sono divertita un botto a guardarli, perché davvero facevano tenerezza. E quindi la Meloni si trova circondata da due perdenti. Mamma mia, ciao ciao!
5: Ciao carissimo Luca, e ovviamente un saluto anche a Giuliano e a tutto lo staff. Sono Don Nazareno, vi ricorderete di me, Benin Africa. Mi occupo adesso di migranti qui nella Capitanata, grandi ghetti, situazioni difficili, e sinceramente sentire le notizie di questa insegnante mi fa solo pensare a quanto siamo diventati poveri e miseri, e a quanto il nostro pensiero sia così gretto, noi popolo di emigrati e immigrati che parliamo in questo modo e che insegniamo pure in una scuola. Io non so dove andremo a finire. Un abbraccio a tutti da Nazareno, ciao.
2: Sì caro Nazareno, onore a te, a quello che fai nella Capitanata, e onore veramente a chi non cede alla barbarie, all'ideologia, alle cose che vengono dette senza nessun riscontro con la realtà, rispetto allo 0,33% non si può certo parlare di un problema. Ma attenzione, un nostro ascoltatore, Dio lo benedica, io ormai la scaletta la faccio fare a voi, ha evocato la frase cult di Tajani. Devo dirvi che ridevamo come matti, purtroppo ridevamo amaro, ma ridevamo come matti ieri in uno studio di Nonda. Cioè veramente siamo rimasti stupiti, abbiamo tutti pensato povero figlio di Tajani, e si è appena sposato e si becca questi pippozzi. Allora, per chi l'ha sentito e funziona come stracult, e chi invece non l'ho ancora sentito e scoprirà in modo incredulo questo Tajani che illustra le sue teorie sulle gonne lunghe, le donne che mettono il cornetto, eccolo in tutto il suo splendore. Tajani, meglio sposare una donna con la gonna più lunga.
6: Ormai i miei figli sono sposati. Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante che carattere ha? Dicono, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene.
2: Ancora,
6: quella che magari è carina ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, oppure il ragazzo, dice quello muscoloso, il playboy, oppure magari quello che magari va in ufficio un po' più con la giacca e la cravatta, o ti piace il fusto. Se poi il fusto però ha 10 fidanzate, insomma, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile, e il centrodestra è affidabile.
2: Allora, ci siamo messi le mani nei capelli. Dove si può cominciare? Qui con la matita rossa e blu, a donna con la gonna lunga, va bene, disastro. Poi quella carina, bella, però che ti mette il cornetto, siamo al cliché, allo stereotipo, manicomio. Poi dopo però molto meglio quella un po' più bruttina, perché lui dice carina, meno bella, ma vuol dire questo, bruttina, che però ti tiene la famiglia, ti cucina, oh, sveglia. Allora mi è venuto in mente questo ricordo che Tajani nell'anno 1968 al liceo Tasso veniva raccontato da Gasparri come animatore del gruppo monarchico. Ecco, immaginate, nel mondo c'è il 68, cambia la cultura, cambia una generazione, sì è vero, arriva la minigonna come liberazione e Tajani è monarchico. Bene, da allora a quanto pare non ha fatto grandi progressi, perché adesso vagheggia questo piccolo mondo in cui le donne vengono scelte come al mercato delle vacche. Senti questa, senti che denti, e non hanno un ruolo, non decidono loro, è l'uomo che sceglie in maniera esclusiva, e sceglie quella con la donna più lunga, perché poi dopo potrà andare a mignotte, dai. È veramente un manicomio criminale. Io penso che anche questo salti fuori perché Vannacci viene visto come un pericolo. Allora pigliamo un po' di popolo conservatore con le battute sulla gonna lunga. Ma Vannacci non arriva a questo, è più pop, più spiritoso. Qui siamo veramente all'archeologia culturale, un'Italia polverosa, bacchettona, che non esiste più. Esisteva prima di quel 68. E allora 334 11 11 622, io vorrei però che fossero tutti messaggi di solidarietà con il figlio di Tajani, che è incolpevole sulle idee progressiste di paparino suo. 334 11 11 622. Ci fermiamo solo un secondo, torniamo subito dopo per goderci le vostre idee.
7: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
8: Attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
24: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
25: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
24: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
25: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
26: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
27: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione in Lombardia. Primi incolonnamenti in A4 tra Dalmine e Cavenago verso Torino, a Milano code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Ci sono poi le solite code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese verso Roma, da nord code sulla Cassia Bis da Formello a Prima Porta, solite code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e la A24 da Portonaccio alla tangenziale est. A Napoli infine prime code a trattina 1 tra Casori e Napoli centro e in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: Sentiamo, qual è il vostro... perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
7: Buongiorno Simone, città metropolitana di Milano. Allora, si può fare polemica su tutto, puoi stigare quello che vuoi, fare grandi minestroni, signore Luca Telese, ma una cosa che non avete parlato è stato quel famoso sondaggio a Cernobbio tra gli industriali. Due cose. Allora, il governo ha la via, è quella giusta, il rigore, tenere i conti a posto. C'è ancora tanto da fare, però la strada è quella giusta. Le opposizioni, ragazzi, le opposizioni devono lavorare. Cioè, potete far polemica quanto volete, ma lo stesso tessuto industriale, cioè, vi ha dato un parere negativo perché, cioè, voi proposte non ne avete. Si può urlare quanto vuole, ma... cioè, sta gente qua paga migliaia di stipendi, non è lì a fare citrulli, Telese. Per l'amor di Dio, cioè, vincerete, ma va bene, però bisogna avere un programma, bisogna avere delle basi su cui lavorare e per ora solo grandi, solo la Meloni. La Meloni vi sarà fatti i suoi, vediamo voi cosa proponete.
8: Caro Telese, buongiorno. Non voglio tornare sull'argomento del 30% degli studenti per le classi italiane, ma su quello del burka. Ma la Meloni ma mai andata fuori da una scuola? Io abito a Giambellino, a Milano, quartiere popolarissimo, pieno di arabi, ma non ce n'è più una che gira col burka, ma neanche delle donne ormai. Ne vedi una forse al mercato quando viene. Di studenti, ma manco l'ombra che mette il burka o l'ibab, come dice lei. Nessuno, ma quindi di cosa sta parlando? Ma quelli che fanno l'applauso tipo Piazza Venezia, ma sono dementi, hanno portato il cervello all'ammasso, ma che hanno fatto? Ciao da Milano.
9: Buongiorno, Gennaro da Scalea. Allora, per quanto riguarda il campionato, le vere sorprese sono Cagliari e Lazio. Ma davvero, sono squadre... ma almeno il Cagliari, io era un paio d'anni che la vedevo quadrata, quindi non dico che vince lo scudetto, perché sennò non facciamo le pindarici e non facciamo montare la testa ai tifosi, perché poi alla fine non è neanche giusto dire. Però il Cagliari attualmente è una sorpresa, assieme alla Lazio. Il Napoli no, il Napoli è una sorpresa in negativo. E le parole di Allegri ieri, che mi sono piaciute tantissimo, Lasciamo stare che ha fatto 11 tiri in porta e tu non segni un gol, quindi già questo vuol dire che sei proprio rovinato. Ma che sono usciti dal campo e l'allenatore ha detto che non erano arrabbiati, cioè vale a dire che come se non se ne fottessero una beata mazza, e questo non va bene né per ADL e né per noi tifosi. Quindi io mi auguro che De Laurentiis faccia piazza pulita e se non la vuole fare vendesse la società.
10: Rieccoci. Ma uno dice Trump, a che punto è Trump? Beh, non so, vuole trasformare il suo arco di indipendenza in un arsenale e poi dice posso decidere di distruggere l'Iran in qualsiasi momento. Manicomio! Wow. No, come una sirena, Peter. Posso decidere di distruggere l'Iran in qualsiasi momento. Eccola, Ed Sheeran, vi ricordate le polemiche? No, forse non eravamo collegati, diciamo. Ieri c'erano state polemiche furibonde che avevano investito il cantante per aver escluso dal suo tour il rapper Macklemore, colpevole artista di aver preso posizione a favore di Gaza. Ebbene, Ed Sheeran ha dovuto fare marcia indietro, lo hanno letteralmente sepolto di insulti, bene, e ha detto adesso che chiede scusa, che c'è stata una devastazione ingiustificabile a Gaza, che lui si vergogna, che ha sbagliato profondamente. Ecco, devo dirlo, come sapete ho tutta la massima solidarietà con Gaza, che però le conversioni dell'ultima ora, queste mi convincono molto poco. E allora, ricordiamoci i grandi temi di oggi su cui voglio la vostra opinione: le minigonne di Tajani, e in effetti anche Tajani in minigonna, il tetto del 30% come problema che non c'è, il burka, lo ha detto benissimo un ascoltatore, problema che non c'è, e tutte queste cose sono figlie di una vannacite, una forma di vannacite molto seria, ma vannacci è meno bigotto e folle allo stato attuale, perché su questo non si è buttato dei suoi maldestri emuli. Nel frattempo spunta fuori un altro Roggero, cioè un signore, un autotrasportatore, aveva dei ladri in casa a Valdissero d'Alba, fra l'altro proprio a 20 chilometri dal paese di Roggero. Non avrebbe potuto avere una pistola con sé, ma l'aveva, e ha sparato 12 colpi e ha ucciso un albanese di 35 anni con precedenti penali nel suo cortile di casa. Quello che io temo purtroppo è che tutta la propaganda fatta per Roggero e il diritto alla difesa abbiano fatto perdere un po' la testa a qualcuno, e dunque questo altro omicidio che mette nei guai poi prima di tutto lui, l'autotrasportatore pistolero, è figlio di tutta l'incredibile propaganda sul caso Roggero. Prima dichiarazione di Salvini, lo abbraccio, ma certo, se c'è qualcuno che spara, come puoi non abbracciarlo? Se ammazza, come puoi non applaudirlo? È andata così. Ci sono i fantastici Led Zeppelin che suonano per noi, allora per un attimo ballate, dimenticatevi le minigonne, Tajani, il nuovo pistolero, ballate, ballate.

Ma che cosa è successo in Germania ieri? Ebbene, sono successe tante cose interessanti. Si votava in un Länder e in una città, la città Berlino, la capitale, quindi la più importante, il Länder Mecklenburg-Pomerania, uno dei Länder dell'Est, ed è accaduto davvero di tutto. Sì, perché è continua l'onda dell'AfD, che in Mecklenburg è arrivata al 30% e a Berlino al 28%, ma non ha i numeri per vincere, neanche se si alleasse con la CDU. Invece, con proporzioni diverse, in Mecklenburg con un'alleanza fondata sull'SPD che tiene, grazie a una donna straordinaria che la guidava, una ex malata di tumore che è andata casa per casa e ha difeso un'idea molto sociale della coalizione, e a Berlino, grazie alla vittoria incredibile della Linke, il partito della sinistra che conquista 44 seggi, ebbene in entrambi queste due luoghi in cui si è votato, la capitale della Germania e questo Länder Mecklenburg-Pomerania che sta ovviamente nell'est, è possibile una maggioranza rosso-verde con i verdi, l'SPD e la Linke. Attenzione, è possibile questa maggioranza? Non è possibile una maggioranza di destra, perché malgrado l'avanzata, l'AfD non ha i numeri per governare né da sola né con la CDU. Ma l'altra notizia clamorosa è che la CDU nella notte, come avevamo intuito ieri, è precipitata a 4,9, sotto dunque la soglia di galleggiamento del 5% che consente di superare lo sbarramento, e in questo momento dunque è fuori dal Parlamento del Länder tedesco in Mecklenburg-Pomerania. Dunque il partito del cancelliere Merz non esiste più in uno dei Länder della Germania, non ha più neanche nessuna forma di rappresentanza. Il povero Merz è un extra parlamentare. Allora, chi è la donna protagonista di questa vittoria a Berlino, la donna che guida in quella città la Linke, il partito della sinistra? Ebbene, è una storia che farebbe forse dispiacere ai nostri guerrieri della razza. È figlia di rifugiati turchi perseguitati in quanto dissidenti del regime, ha 45 anni, è un'avvocata specializzata nel diritto d'asilo e si prepara a diventare la prima sindaca nella storia di Berlino che viene da un'altra identità. Leggiamo insieme questo bel ritratto della inviata della Stampa a Berlino. Mentre a pochi minuti dalla chiusura dei seggi Elis Eralp, già incoronata alle proiezioni di tutte le televisioni, sale sul palco della Fetzal Kreuzberg nel tripudio del popolo della Linke, la giovane curda Malì, che segue la notizia sul cellulare, quasi piange, visto da dietro il bancone della Bäckerei Demelen in Schlesische Strasse. Quella della prima donna, nonché di origine curda, turca e religione musulmana, è anche una vittoria personale. Oggi abbiamo scritto la storia, l'abbiamo fatto tutti insieme, sta dicendo la protagonista assoluta della più sofferta tornata elettorale berlinese. Malì, che ha 20 anni e questo è il suo secondo voto, il più convinto. Mio padre, emigrato dal Kurdistan turco una vita fa, ha convocato la famiglia di prima mattina e, sebbene non ce ne fosse bisogno, ci ha quasi ordinato di andare tutti alle urne per sostenerla. Elif Eralp lo sa, e davanti alla platea dove sventolano bandiere arcobaleno, un po' gay pride, un po' pacifismo,
alza commossa la voce: non mi importa chiamate, non mi importa quanto guadagnate, non mi importa se siete cosiddetti lavoratori ospiti, ma che hanno contribuito a costruire questo paese, e non importa neppure se siete persone provenienti dall'est che hanno viste le proprie biografie malamente svalutate. La speranza stavolta è stata più forte, l'amore ha avuto la meglio sull'odio, e adesso avanti, usciamo fuori tutti insieme e trasformiamo Berlino in una città migliore, più accessibile, più socialmente giusta. Da giorni, con intensità direttamente proporzionale all'addensarsi delle nubi nere di AfD sulla politica tedesca, quello della 45enne Elif è il nome più evocato, più apprezzato, più carico di aspettative, più atteso. La capitale impaziente di mettersi alle spalle l'esperienza del cristiano sociale Kai Wegner, travolto da scandali, ha giovuto sindaci socialdemocratici, ma mai una figura così. Un pedigree anticapitalista, la famiglia di origine straniera, quel background religioso contro cui l'estrema destra ha costruito la sua propaganda. La Mandani tedesca, la chiamano già così, come tanto i sostenitori entusiasti del primo cittadino New York e dei due simili politici quanto per i denigratori, è in realtà assai meno incasellabile di quanto appaia. Figlia ai genitori turchi, immigrata in Germania, non in cerca di lavoro ma perché dissidenti politici, perseguitati dopo il colpo di Stato del 1980, è nata a Monaco, è cresciuta a Dortmund, dove il padre ha lavorato come dottore. Laureata in legge, specializzata in diritto d'asilo, ha scelto la politica e la Linke come una modalità secchiona dietro le quinte, senza nulla concedere alla vacua comunicazione social. Al collo non porta simboli religiosi tipo la Shahada, la professione di fede musulmana, bensì una catenina con la scritta Mittendeckel, tetto agli affitti. E la battaglia per la casa, oltre ai consigli della stratega Izora Mandani, che ad aprile è venuto a Berlino per aiutarla a impostare la campagna elettorale, ad avere spinto in alto Elif Erap, scavalcando tanto il rivale della CDU, Stefan Evers, quanto la minaccia di

0: fra turco rappio, odore di fumo molto rilassato, pompa energia a Fetzal Kreuzberg. Il piano per intervenire è espropriare i grandi gruppi immobiliari come Vonovia, che possiede 130.000 abitazioni, attuare il referendum del 2021, quello in cui il 57% dei cittadini promosse la socializzazione dei colossi real estate. I critici, anche molti di quel centro-sinistra di SPD e Verdi con cui adesso dovrà unirsi in coalizione, ne rimproverano il radicalismo della Linke, battaglie per Gaza, proclami che terrorizzano chiunque abbia più di una casa, ma la polarizzazione è il segno dei tempi. Malì, che si considerano moderata, dice: ma questa destra mette tanta paura e va fermata. Poi legge che Elie Ferhat ha ringraziato dal palco la comunità turca e curda e prima di tornare a casa a festeggiare offre a tutti un ultimo giro di tè. Questa è la storia. E ora sta per arrivare fra di noi il dottor ingegner Cavalier Ragionier Giuliano Guidabardi. I vostri messaggi al 334 11 11 622.
1: Buongiorno, Lorenzo D'Altofascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Io volevo spezzare una lancia in favore del povero Tajani. Ma perché bisogna ridicolizzare, diciamo, un'esternazione così sincera di una sorta di nonno che dà dei consigli che peraltro forse così peregrini non sono? Dato che non siamo più nel 68, il problema non è più quello di accorciare le gonne, ma siamo nel 2026 e un matrimonio su due va a gambe all'aria. Quindi lui cosa fa? Esorta, diciamo così, a costruire qualche cosa con le persone che si, diciamo, manifestano un po' più serie. E poi, diciamo la verità, alla fine si riprende, perché consiglia anche alle donne di non scegliere i palestrati e riabilita i colletti bianchi. Perché non scegliere la serietà e scegliere semplicemente ciò che risalta all'occhio, oppure l'infatuazione del momento, che va proprio nell'ottica, diciamo, di una civiltà eccessivamente individualista e anche consumista?
2: Felice, buongiorno. Una cosa che penso da dire agli italiani e soprattutto alla Meloni, a chi la vota: nelle classi ci sono bambini, non ci sono razze, non ci sono colori, ci sono bambini, punto.
0: Eh sì, ma sai, se il filosofo di Altopascio preferisce la ragazza con la gonna lunga che ti tiene ordinata la casa e bada alla famiglia come se fosse un guardiano di mucche, e beh, il filosofo di Altopascio è libero. Siamo liberi noi però di ridere, di sghignazzare di questo paternalismo veramente molto maschilista. L'uomo sceglie come se fosse al mercato delle vacche. Oh, sveglia! Ah, filosofo! Scusami, è scappato. Ma ora viene a difenderti Giuliano Tradizione Guidabardi. Dai, eri entusiasta di Tajani ieri, di' la verità.
3: Sono entusiasta, perché avere un ministro degli esteri con queste capacità comiche è veramente privilegio di pochi paesi occidentali. È stato straordinario, non avete capito che c'era in lui una profondissima ironia, perché evidentemente un uomo capace, maturo, che occupa un ruolo di tale importanza non può aver detto queste cose se non per provocarvi e provocare in voi la reazione e evidenziare che avete ricordato di questa frase così surrealista solo la prima parte, quella in cui parla delle gonne e delle donne, e non quella dove parla del fustacchione con 10 fidanzate, perché anche quella, secondo me, merita un commento. E invece a voi qualunquisti è sfuggito di parlare del fustacchione con 10 fidanzate.
0: Ma non sarà perché è una citazione quella criptica di Battisti: 10 ragazze per me possono bastare,
3: Diciamo che è un altro scivolone.

0: ieri di scivolone mi pare di averne visto un po' tanti da una parte e dall'altra.
1: Aspetta subito, ti prego, compagnone, attivati, facci sentire anche il fustacchione. Vai.
0: E nella seconda parte del messaggio di oggi, riascoltiamolo, Peter, la parte numero 2. Quella che magari è carina, ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. Quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere, è un po' così. Quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, oppure il ragazzo, cioè quello muscoloso, il playboy, oppure magari quello che magari va in ufficio un po' più con la giacca e la cravatta, ti piace il fusto. Se poi il fusto però ha 10 fidanzate, insomma, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile, e il centrodestra è affidabile. Hai sentito? Non ci vuole il fusto, ci vuole quello che va in ufficio, giacca e cravatta, che quindi deve essere una specie di sfigato,
1: ridate,
0: o comunque una noia mortale,
1: la minigonna. Ma questi vanno a infrociare, come si dice a Roma, se tirano fuori questo repertorio veramente a metà fra il paternalismo, il Ku Klux Klan delle classi separate, la xenofobia. Questi vanno veramente a sbattere, Vannacci se li magna, perché almeno Vannacci c'ha quel po' di ironia che sembra che non ci creda, mentre invece loro, forse da buoni attori mattatori, sembra che ci credano davvero alla gonna lunga.
0: Ma non so, Vannacci può piacere evidentemente solo a te, che peraltro apprezzavi anche Salvini e Trump, ma Peter, chiedo di trovare una bella canzone che si intitolava Sono la regina della casa, mi alzo la mattina solo per lui.
1: No, Vannacci a me non piace, però rispetto ai cloni maldestri di Vannacci penso che almeno lui sia l'originale. Mi confronto con le cose vere, non con i piccoli agitatori del circolo.
0: Ascolta la canzoncina e impara qual è la musica del nuovo corso.
2: Preparo la colazione per tutti, poi si alza lui. Esce e va al lavoro. Ed io

0: E ci vuole così davvero il ministro Tajani, leader di Forza Italia. E noi adesso, Luca, ci fermiamo, giornale radio, e torniamo subito per cantare ancora tutti insieme Sono la regina della casa, fra poco.
1: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 6 22. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Sono le 8 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resta alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
11: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
10: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
12: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione. Perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
10: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
13: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
10: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
14: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
10: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini, la Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Il servizio di Geni De Gaetano.
3: Juventus e Milan battono un colpo, cancellate con un colpo di spugna Sassuolo e Benfica. La vetta, proprietà privata di Inter, Lazio e Roma, non è poi così lontana. Con Sessao e Bremer firmano il 2-0 all'Atalanta dell'ex Sarri. Festa oscurata allo Stadium dalla curva degli ultras bianconeri che si volta durante il ricordo di Mazzola. Duro Luciano Spalletti.
15: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto. Rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi, che dai quali tutti abbiamo preso cose.
3: A San Siro 3-0 Milan, senza scampo il Lecce torna al gol dopo oltre 250 giorni. Pulisic, Rabiot e Moreira completano la festa del diavolo. A meno 2 della vetta respira aria ad alta classifica il Frosinone, che impartisce una severa lezione 2-0 al Como di Fabregas. Deludo ancora il Napoli avanti a Firenze ma raggiunto dai Viola. Parma-Genoa 2-1, De Rossi traballa come stroppa a Venezia.
10: Pallavolo, praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino, dominio totale degli azzurri che si sono imposti 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia che ha eliminato la Grecia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
16: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
17: Il centro-sinistra si trova ad un bivio. Dopo un'estate surreale passata a disquisire sull'utilità delle primarie, sul wok e altre amenità irrilevanti, ora i partiti che compongono il cosiddetto campo progressista devono trovare le regole per costruire un programma di alternativa al centrodestra. Ma la sintesi politica ancora non esiste. Elly Schlein ha lanciato nei giorni scorsi una sfida a Giorgia Meloni sulla crisi climatica ed energetica, proponendo al governo di valutare 5 punti che riguardano gli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture. La premier si è dimostrata disponibile a discutere con il maggior partito di opposizione. 5 Stelle e AVS hanno criticato il metodo utilizzato dalla segretaria del PD, ma un altro tema divide i 3 partiti: scegliere il diniego al piano di riarmo e di aiuti militari all'Ucraina oppure avviare cammini separati. I 5 Stelle delinea la sua strategia in 20 punti da sottoporre al tavolo della coalizione. Tra gli altri ci sono una nuova forma di reddito di cittadinanza, la legge sul conflitto di interessi, la tassazione delle speculazioni finanziarie e diverse misure sul welfare e sulle famiglie. In gran parte sono proposte condivise da PD e AVS, ma Conte ribadisce il no a nuovi invii di armi all'Ucraina e all'aumento delle spese militari e auspica una svolta negoziale sul piano politico europeo. Schlein si trova in mezzo tra le spinte centrifughe dell'area giovanile, della segreteria e di una parte cospicua della direzione del partito d'accordo sulla linea pacifista e l'area riformista, assolutamente contraria. L'ultima mossa di Schlein riguarda l'idea di trovare la quadra del programma per poi scegliere la guida della coalizione, ma all'elettorato potenziale del centro-sinistra le tattiche dei palazzi stanno a zero e chiedono di trovare qualcuno che possa mettere insieme le tante anime frammentate di una coalizione che ancora non c'è.
16: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: È l'ora dell'attimo fuggente.
19: S'è svegliato!
18: questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
19: Questo è l'attimo fuggente!
20: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
21: Buongiorno, in Russia si possono fare le elezioni con un governo che è legittimamente eletto e viene rinnovato, mentre in Ucraina con un governo illegittimo da anni e con cui Putin non può trattare una resa, giustamente, perché una resa è un armistizio. In quanto non è legittimo il governo ucraino, non si può votare. E intanto questo tira missili e ci sono i cattivi, i russi. Intanto i nazisti continuano a controllare senza elezioni democratiche l'Ucraina. Buongiorno a tutti, Andrea da Imola.
22: Buongiorno banda, oggi giornataccia per gli intellettualmente onesti. Vediamo come anche in Germania i loro partiti di riferimento sono stati abbandonati dal popolo. Forse perché hanno abbandonato lo stesso popolo. Welfare, stato sociale, le loro voglie di guerra contro la cattivissima Russia. Purtroppo, ovviamente no, anche dicendo che Israele è esente da colpe, è tutta colpa dei sporchi e cattivi palestinesi che con i loro bastoni hanno tirato qualche volta sui carri armati dell'IDF. Detto questo, vediamo come il popolo sta rispondendo. Forse questi buffoni dovranno cambiare marcia, perché se no, anche a livello europeo, alle prossime elezioni spariranno. Sarebbe un bene per il popolo. Un abbraccio, Lorenzo Del Campo.
23: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Le donne con le gonne lunghe, il burka e gli stranieri in classe. Ragazzi, c'è la benzina a 2,30 euro, i pomodori a 8 euro al chilo e 7 milioni di poveri in Italia. Ma di che cosa vogliamo parlare? Ma per favore, per favore!
24: Io sono la regina della casa, mi sveglio la mattina soltanto per lui.
25: Allora, mancava, caro Giuliano, l'ultima Colli. Infamia. L'ultima infamia della collezione del giorno. Mentre tutta Italia si è commossa per l'addio a Mazzola, tutta no, in uno stadio, anzi in un settore di uno stadio, si celebrava il segno del massimo disprezzo, chissà perché poi. Mentre veniva letto il nome del campione interista, i tifosi della Juve, non quelli del Milan che sono stati galantuomini, hanno girato le spalle e hanno intonato dei cori contro l'ex campione nerazzurro. A me è sembrata veramente una cosa miserabile, ma soprattutto inspiegabile. Infatti sia Spalletti, gli allenatori, che Sarri hanno detto che sono rimasti sconvolti per questa piccola miserabile vicenda.
0: E ha detto bene, una piccola e miserabile vicenda sulla quale mi pare non sia il caso di soffermarsi granché, una questione di gusto e di sensibilità che evidentemente la curva della Juventus non possiede, sarà bene ricordarselo, però non enfatizziamo un episodio che rientra comunque nella libertà completa di essere d'accordo e in disaccordo, anche se la pietà verso i defunti dovrebbe avere un valore universale. Evidentemente valori universali non esistono più se siamo tutti quanti, dalla Germania all'Italia, dall'estrema destra all'estrema sinistra, alla ricerca di valori. E quindi vedo dal palco di Nova il vostro leader Giuseppe Conte, che mette ancora altri candeloti di tritolo sulla via dell'alleanza con il centro-sinistra. Sembra che tutti perseguano in questo momento, da Giorgia Meloni a Salvini,
25: ma
0: da
25: quale sarebbe
0: Antonio
25: il candidato di tritolo?
0: Conte. Beh, quello sulle sul riarmo e sulla postura
25: scelta,
0: da tenere con
25: bravo.
0: L'Ucraina. Ma questo perché tu sei dei 5 Stelle, perché tu sostieni evidentemente.
25: No, io non sono dei 5 Stelle, io
0: però
25: sono contro il riarmo e lo sono da prima di questo voto, sono contento che arrivino sulle mie posizioni, ma chi sente l'attimo fuggente sa che dal 2022 sono contro qualunque forma di riarmo suicida, camuffato più o meno da difesa, esercito europeo o soprattutto soldi alla NATO, come hanno votato ieri i militanti dei 5 Stelle. Alla NATO non un soldo.
0: Se invece uno volesse fare il giornalista anziché il militante, volesse osservare la situazione anziché prendere parte ad essa, vedrebbe che un leader politico, il leader della seconda formazione, forse della prima, non lo so, del centro-sinistra, che all'approssimarsi delle elezioni, mentre a quella coalizione manca ancora la modalità per la scelta del leader e il programma comune, dice cose di questo genere, piazza evidentemente dei candelotti di tritolo sotto l'alleanza e desidera quello che poi ha detto. Certo, l'ha detto.
25: Ma scusami, l'argomentazione assolutamente è puramente demenziale. La può ottenere questa argomentazione qualche piripacchio del politicamente corretto? Ma scusami, ma che cosa dovrebbero fare un partito? Assumere le posizioni dell'altro? Cioè, per essere alleato,
0: giusto,
25: deve assumere le posizioni dell'altro sul tema più decisivo degli ultimi 5 anni? Stanno spostando l'Europa verso una modalità guerra e stiamo tutti inseguendo il pifferaio matto Trump, e uno dovrebbe dire no, anch'io lo seguo, perché se no poi dopo qualcuno tipo Giuliano Guidarmi mi dice che no, che non mi voglio alleare.
0: Messiete le ze è diverso, io non sto prendendo come al solito la par, come fai tu, la parte di quello contro quell'altro, sto osservando e osservo che all'interno dei poli esistono delle alleanze naturali, nel senso che pensano in maniera concorde una parte molto forte del centrodestra e pensa in maniera concorde con una parte forte del centrodestra e una parte forte del centrosinistra, e cioè c'è una evidente alleanza naturale di principi, di idee, di impostazione politica e culturale tra i 5 Stelle, la Lega e parte del vannacismo. Questo va rilevato.
25: Appunto, hai fatto l'esempio.
0: Esatto. E se mi facessi
25: nessuno
0: concludere, mezzo
25: la Lega
0: non un pensiero, ma mezzo
25: per aver tenuto le sue posizioni. Quindi, come la Lega può tranquillamente governare con Fratelli d'Italia pur avendo una posizione diversa, anche Conte, chiunque altro, anche Alleanza Verdi Sinistra, potrà tranquillamente governare, anzi speriamo, ora dico per il bene dell'Italia, che mettano in minoranza le posizioni del Partito Democratico, se su questo le posizioni del Partito Democratico sono quelle un po' bombarole degli amici della destra interna del Partito Democratico, detti armiamoci partite, Picerno and Company. Picerno se n'è andata, ma altri sono
0: rimasti. Perdonami, però continui a interpretare la realtà come la curva sud e lo scontro tra fazioni. Se lo fanno a destra lo possono fare a sinistra, se lo fanno a sinistra sono legittimati a farlo a destra. Prova ad avere un'analisi un po' più profonda e un po' più alta, cioè a vedere cosa succede all'interno della politica europea. Prova a interpretare in questo senso anche il risultato che è venuto così discorde dalle urne tedesche ieri, dove in Pomerania vince la AfD e a Berlino trionfa la sinistra radicale. Prova a vedere come un movimento rosso-bruno si sta impadronendo dell'Europa dal punto di vista ideologico e culturale, dall'altra parte si oppongono forze che puoi definire come vuoi, conservatrici, moderate, regina della casa, che invece la pensano diversamente. E poi prova a vedere come il fallimento di entrambi i poli nelle attività e nelle azioni di governo deriva dal fatto che nessuno dei due ha una linea politica culturale omogenea, ma che entrambi contengono al loro interno la contraddizione, quando l'unica ragione per andare al governo è essere contrapposti a quegli altri. Allora vedrai che non è il caso più di fare il tifo, ma di vedere qual è il grande male, la malattia profondissima della politica europea e italiana segnatamente, cioè quella di avere delle coalizioni di governo che derivano da quella che tu insieme al sottoscritto aveva individuato come il grande male, cioè la legge elettorale che costringe ad alleanze naturali e porta a questo sfacelo. Per cui giustamente ci occupiamo del burka per inseguire Vannacci e non facciamo quello che ha chiesto il nostro ascoltatore, prendere come un serio dato politico la benzina a 2,30 e i pomodori a 8 euro al chilo. Questa è un'analisi che dovrebbe aiutarci a comprendere dove stiamo andando e non quella della curva sud o della curva dell'Inter che gira le spalle mentre si commemora Mazzola.
25: Ma no, no, non si gira proprio le spalle, così come nel centro-est è perfettamente legittimo e ci siano, quindi vedi come non sono curva sud, ci siano due idee sulla guerra, una più ossequiosa e intruppata nella NATO con l'elmetto in testa in Iran che corre dietro al pifferaio matto, così ce n'è anche un'altra nel centro-sinistra o campo largo, più giusto dire così, che non è intruppata, non è elmettata e grazie a Dio si spera che queste opposizioni in maniera trasversale al partito della guerra possono anche far saltare l'idea folle dei finanziamenti alla NATO, addirittura 10 miliardi l'anno regalati. Sarebbe. Uccide gli ospedali, la sanità, le spese sociali, tutto questo.
0: Siccome questa è un'idea perfettamente legittima, pensa quanto sarebbe politicamente più forte se le forze politiche che hanno quell'idea e quell'impostazione militassero insieme e proponessero ai cittadini un programma che dice questo: noi vogliamo non dare neanche una lira alla NATO, non portiamo i finanziamenti non al 5% ma allo 0,5%, e il resto lo diamo agli ospedali, alle scuole, deprimiamo le esercito, andiamo in quella direzione. E dall'altra parte ci fosse una politica che dice siamo in pericolo, bisogna rafforzare l'esercito, eccetera, e i cittadini legittimamente possono scegliere tra due proposte politiche alternative, e invece sono costretti da questo sistema drogato che tra gli altri purtroppo sostieni anche tu e ti sembra il male minore, tra due proposte drogate, ciascuna delle quali contiene tutto e anche il suo contrario. E vi sembra che non sia quello il vero problema, andare a votare con una coalizione di centrosinistra che vuole il riarmo ma no, che vuole aiutare l'Ucraina ma no, e una coalizione di centrodestra o di destra-destra, se tu preferisci, che vuole la regina della casa ma anche il movimento ultraliberale. E c'è qualcosa che non torna nelle composizioni dei poli, e probabilmente gli elettori europei ve lo stanno dicendo, ma siete sordini. Non ascoltate.
25: No, io sento tutto, un ottimo udito.
0: Ascolta Ambretta Colli.

0: ecco. E così volete tutti, faziosi e stupidini. A star sempre chiusa
1: in casa, la giornata vola. Sì, sì, stupidini. 334 11 11 622 per difendere le vostre idee da Giuliano il mettato armi.
0: Ah, al contrario.
2: Candelotti di tritolo, candelotti di tritolo. Giuliano, che tu fossi un bombarolo guerrafondaio era noto, ma adesso ti stai scoprendo troppo. Candelotti di tritolo, Donato da Roma.
3: Allora, buongiorno a tutti. Allora, signor Guidabardi, incominci a dare delle informazioni corrette, perché questo quesito sul riarmo e sull'invio delle armi in Ucraina è partito dai tavoli di discussione fatte nel mese di maggio. Questi quesiti portati al Movimento 5 Stelle, dove abbiamo votato sulla nostra piattaforma, quindi non è Conte che ha deciso, ma è la base del Movimento 5 Stelle che ha deciso. Incominci a dare delle informazioni corrette.
0: È come subito la base, è come subito la base militante del Movimento 5 Stelle si riscalda posta di fronte alla realtà dei fatti, e cioè che la base militante, come la definisce la nostra ascoltatrice, abbia preso questa decisione esattamente la vicenda politica che stiamo sottolineando, che c'è una parte importante di un movimento politico che si rifà al centro-sinistra che pensa esattamente il contrario dell'altra parte altrettanto importante, se non più importante dal punto di vista numerico, il che politicamente è un disastro, perché si va a votare per una coalizione a destra come a sinistra che contiene sia un'informazione, sia il suo contrario, sia un programma politico, sia esattamente il suo opposto. E non vedere questo e continuare a rifugiarsi nelle tifoserie è il problema vero che sta angustiando l'Europa, incapace di decidere e incapace di avere una linea politica moderna che sia nelle condizioni di tirarla fuori. Che dalla Germania alla Francia esiste. Anche ieri il nostro Bardella, insieme alla sua leader Marine Le Pen, hanno preso anche loro le distanze e hanno scoperto qual è il confine da tenere con l'Unione, cioè scusate, con la Federazione Russa, perché come, e lo leggo dal foglio, dopo l'incontro convocato da Macron all'Eliseo, nel quale i servizi francesi hanno condiviso con i leader politici le loro preoccupazioni sulle minacce ibride russe, il Rassemblement National diffonde un comunicato così netto: si può discutere degli aiuti a Kiev, ma non accettare che Mosca condizioni la politica europea con intimidazioni, sabotaggi e destabilizzazione. Un testo, dice il giornale, che sarebbe bello leggere e anche in Italia, caro Luca.
1: Ma dove sta questa destabilizzazione dei russi sul dibattito interno italiano? Come abbiamo visto, fanno tutto da solo. Tutto da soli fanno, non ci sono i russi a scrivere le frasette dell'Italia conservatrice a Tajani, non ci sono i russi a dettare lo spartito della Meloni, fanno tutto da soli.
0: Bene, vedo che sì, sulla linea del nostro Gabriele da Milano, che ci scrive: in Russia per le elezioni sono arrivati 1126 osservatori internazionali provenienti da 130 paesi, tra cui circa 40 esperti provenienti dagli Stati Uniti e dall'Europa. Non dite poi che in Russia non esiste la democrazia, così ci dice Gabriele da Milano, e viva la sua beata ingenuità. Gabriele ricorda anche un po' le finestre aperte che ci sono da quelle parti e dalle quali volano gli oppositori e dissidenti. E invece, caro Luca, cosa mi dici della scuola di propaganda? Il titolo di Repubblica di oggi: Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti del 30% per classe, i presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini. Le opposizioni dicono che insegue Vannacci, però su questo argomento, guarda, secondo me sarebbe il caso di fare anche su questo un po' di chiarezza parlando di dati, e ti consiglio la lettura dell'articolo di Gianna Fregonara sul Corriere della Sera, che parla un po' di numeri.
1: Già fatto, ti ho letto. Ma gli ho dati stamattina.
0: Ti sto dicendo del
1: 250 lassi da una parte, 750 dall'altra, su 300.000, lo 0,33%. Soltanto, avete capito bene, lo 0,33% delle classi potrebbe avere potenzialmente sulla base del suo organico questo problema. Ma il tema è che si continua a considerare come uno straniero un bambino cresciuto in Italia, perché siccome è tutto puntato sul fatto, questo squallido azzardo pararazzista, sul fatto che si dice ma i bambini che non parlano italiano ritardano gli altri. Ma chi è nato e cresciuto, cioè chi è nato altrove ma cresciuto in Italia, non ritarda proprio nessuno perché parla italiano.
0: No, ma siccome questo è assolutamente vero, bisogna però fare, come sempre, non buttare il bambino con l'acqua sporca e anche vedere che avere delle classi, e spesso succede, in cui il numero di bambini che sono, non parlano italiano e hanno una formazione di base che non è pari a quella degli altri bambini, spesso succede che questo possa rallentare o rendere non omogeneo il percorso di apprendimento, ma questo non a danno dei bambini cosiddetti italiani, ma a danno di quei bambini che vengono da realtà culturali diverse, che desiderano essere integrati in Italia e che hanno lo stesso diritto di apprendere e di avere una formazione. Mi pare che debba e possa essere letta anche in questa maniera la norma, cioè a vantaggio di quei bambini che non debbono essere costretti a stare in classi nei quali sono sempre gli ultimi, gli arretrati, quelli che sono in ritardo perché vengono da una diversa lingua e da una diversa impostazione culturale, dunque non riescono a essere al passo. Credo che dovreste leggere in maniera un po' più inclusiva.
1: No, non è pensata in questo senso. Ma dopodiché esiste un tema, cioè che l'obbligo scolastico, cioè qualunque bambino minorenne deve essere iscritto a scuola, rende anche molto demagogiche e inutili queste ciance. Cioè la mia domanda è: se un bambino sta in una classe ed è quello in più rispetto al tetto teorico del 30%, non è che lo si può rimandare a casa? Non è che se sta a quarto lo si può iscrivere, che ne so, in Barbagia? E deve essere garantito il suo diritto a andare in una scuola.
0: È così evidente da rasentare proprio l'iperbole, quella l'iperbole argomentativa che fa crollare qualsiasi ragionamento serio. C'è un tema che va affrontato ed è quella della possibilità per i bambini di avere un apprendimento omogeneo. Questo non a vantaggio di quelli più bravi, ma a vantaggio di quelli meno bravi o meno dotati degli strumenti come la lingua per poter apprendere. Dunque va fatto a vantaggio di quei bambini. Spero che invece sulla vicenda del burka tu sia assolutamente in accordo, perché quella è una norma di civiltà.
1: Ma io sul burka sono un repubblicano francese, quindi col burka non si entra in classe, perché esiste anche una legge italiana che impedisce il travisamento del volto.
0: Perfetto, vedo che abbiamo riportato un po' di buonsenso all'interno delle argomentazioni estremistiche che erano apparse nella prima tua solitaria ora, e adesso con questa rinnovata senso di giustizia delle notizie diamo la pubblicità.
4: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334-1111-622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Cristoforo, e quello cos'è?
10: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
9: E che ci fai?
10: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
10: Oh ragazzi, un altro mondo!
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 8 e 34 minuti.
3: Guidare informati.
4: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento attorno e in direzione di Milano con code sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi, in tangenziale nord da Nova verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1. Code inoltre in A1 dal bivio per la tangenziale esterna fino a San Giuliano Milanese. A Bergamo le difficoltà maggiori questa mattina in circonvallazione. Ci sono lunghe code a tratti da Bonate Sopra fino a Dorio verso l'aeroporto. A Brescia code in tangenziale sud da Brescia Est a San Polo verso il centro. In Piemonte code sull'Asti Cuneo da Castagnito ad Alba verso Cuneo. In Liguria code in A7 da Bolzaneto verso San Pier d'Arena. In A10 da aeroporto a Genova Ovest. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. Sul raccordo Perugia-Bettolle per un incidente ci sono circa 2 km di code tra Passignano Est e Passignano Ovest verso Bettolle. Verso Roma da nord circa 4 km di code sulla Cassia Bis da Formello a Prima Porta. Code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, in tangenziale da Nomentana e il Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso la capitale code inoltre sulla Pontina a tratti tra Ardea e Pomezia. Verso Napoli code in A1 tra Casoria e il bivio per Napoli Centro. Ci sono code anche in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino a zona ospedaliera verso Pozzuoli e da Fuorigrotta a Capodimonte verso l'aeroporto. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È l'ora dell'attimo fuggente.
6: È svegliato!
5: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
7: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
8: Purtroppo le nostre sono chiacchiere inutili perché tutti i partiti italiani e anche quelli europei hanno bisogno di stare con due piedi in una scarpa, perché hanno bisogno degli Stati Uniti, hanno bisogno della Russia, hanno bisogno della Cina per vendere, comprare, per avere energia, eccetera, eccetera. Quindi ognuno si sbilancia ma controbilancia dall'altro lato. Ideologie non esistono più e la gente non va a votare perché non si riconosce più in questo, cioè stare al centro, questa mediocrità, stare al centro equidistante, questa mediocrità porta la gente a non votare perché non c'è più un'indicazione, non c'è più una strada da seguire. Saluti Marco da Napoli.
9: Buongiorno Fabio da Roma, sono d'accordo con Telese nel sottolineare che parliamo dello 0,33% di un fenomeno che è pari allo 0,33%. Ancora una volta il tentativo di distrazione di massa dalle reali problematiche del paese è messo in atto. Grazie.
10: Buongiorno da Milano, il problema è che questi ministri dell'istruzione che si alternano non sono mai stati in cattedra. Noi abbiamo il 75% di scuole in Italia che non ha l'agibilità. Abbiamo 250.000 precari ogni anno con problemi con l'algoritmo che sbaglia, posti che devono andare ad alcuni precari che vanno ad alcuni che non avevano il punteggio corretto. Insomma, cambiassero mestiere.
11: E allora c'è con noi un gradito ritorno, Alessandro Cattaneo, uno dei dirigenti del primissimo piano di Forza Italia, nonché ex amministratore pubblico, parlamentare, che dire, è l'uomo all'incrocio fra tutte queste storie, perfetto per parlare, ma prima un momento eroico, ma anche lei segue i consigli italiani nel prendere compagno, compagna, marito, moglie?
6: Buongiorno a tutti, intanto grazie, anche per me è un gradito ritorno.
12: Buongiorno.
6: Si sta parlando sulla rete di questo intervento senza però contestualizzarlo. Beh, diciamo, è stata una così una metafora ardita. Sul tema in realtà di Tajani che commentava il fatto del voto a Vannacci, della dinamica vannacciana e dell'elettore di centrodestra che in qualche modo può essere tentato di tradire la coalizione tradizionale e andare per fare qualche voto distinto. Quindi a quella domanda è stato fatto questo paragone, ma tutto qua. E come ha detto la Meloni, mi sembra che sta facendo una tempesta in un bicchiere d'acqua, insomma.
12: Giuliano. No, ma non sono tempeste, però onorevole Cattaneo, io immagino che anche per gran parte degli elettori di Forza Italia che sono rimasti basiti, che sono trasecolati rispetto alle parole e soprattutto al background culturale che indicano le parole del ministro Tajani, la donna con la gonna lunga che sta in casa e bada alla famiglia, francamente sono riferimenti molto superati e riferimenti che hanno anche uno scenario culturale che probabilmente i suoi stessi elettori rifiutano.
6: Ma adesso, insomma, Forza Italia è al centro spesso delle polemiche sul tema di genere, sul tema femminile. Con Berlusconi lo eravamo evocando eccessi da un lato, adesso sembra quasi che siamo passati all'esatto contrario, mi viene un po' da ridere. Poi la verità sta nei fatti concreti, che Forza Italia ha sempre valorizzato figure femminili in quanto capaci. Abbiamo avuto noi la prima donna che è salita alla presidenza del Senato, abbiamo oggi due bravi ministre, un vicario del partito che è Deborah Bergamini, molto capace, quindi come dire, e non c'è gonna corto lunga che tenga, un tempo era troppo corta, adesso è troppo lunga. Mi viene un po' da ridere, insomma.
12: Anche molto, immagino. Se vuole, le faccio riascoltare le parole del ministro Tajani, così vede che le risate aumentano. Anzi, riascoltiamole.
6: Tutti quanti le abbiamo a mente, diciamole.
11: Pezzettino, sentiamolo.
12: Un pezzettino, non se lo perda.
13: Quella che magari è carina, ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è.
12: Sta là.
13: E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così, quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, oppure il ragazzo, cioè quello muscoloso, il playboy, oppure magari quello che magari va in ufficio un po' più con la giacca e la cravatta, o ti piace il fusto, se poi il fusto però ha 10 fidanzate, insomma, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile, e il centrodestra è affidabile.
12: È un pochettino l'eterna lotta tra puttane e spose.
6: Davvero. Il paragone, ripeto, che nessuno, secondo me, adesso che uno sente qua non contestualizza, almeno l'occasione di essere con voi in radio mi fa spiegare all'esterno che la domanda era proprio sull'istinto dell'elettore a votare Vannacci o centrodestra tradizionale, e quindi questa era, non è che Tajani stava parlando del tema delle donne, stava parlando diciamo di una dinamica di voto e di consenso, e quindi ha forzato un po', diciamo, questo paragone, ma insomma sì, qua sì. Nasce
12: va bene la sua difesa è ammirabile e adesso molto comprensibile. E un'altra cosa tra quelle che lei ha appena detto, onorevole Cattaneo, è molto interessante, perché poi come sempre le parole ci portano a comprendere anche i riferimenti. Il centrodestra tradizionale, quindi diciamo che quello di Vannacci è un centrodestra moderno?
6: No, anzi anacronistico secondo me, perché il centrodestra di Vannacci è un'estrema destra che come dire, nei contenuti che propone ci porta indietro appunto, al di là del tema immigrazione, su cui parla in maniera sicuramente decisa e anche efficace, questo non mi sfugge, però parla di immigrazione con proposte che semplicemente sono irrealizzabili, che sono contro la nostra Costituzione, e Vannacci quindi non riuscirebbe semplicemente a realizzarle. Poi su tutto il resto è una destra anacronistica e fuori dal tempo. Parlavamo di donne, insomma, Vannacci propone l'abolizione del diritto dell'aborto, propone di non mandare in televisione persone omosessuali, propone
12: solo fino alle 23 però
6: di fare rastrellamenti, una visione, e poi anche di economia parla poco perché le idee sono poche e confuse. Quindi è una destra che però non possiamo sottovalutare, va smontata con i fatti, con la nostra azione concreta. Guardiamo, ecco, anche il vento che soffia a destra in tutta Europa, è una dinamica da cui l'Italia non è sicuramente immune.
12: Si faccia fare una domanda su questo: la decisione della abolizione pur parziale del bollo auto, le altre iniziative legislative annunciate ieri dalla Presidente del Consiglio, dal divieto di burca al limite agli studenti o ai bambini provenienti da culture diverse in classe, non sono un inseguire Vannacci proprio su quella linea, perché tutte queste proposte rientrano nel semidelirante programma dell'onorevole Vannacci?
6: Ma no, erano anche proposte già, come dire, più volte dibattute nel centrodestra. Il burka, per esempio, negli uffici pubblici di Regione Lombardia è già di fatto vietato da tanti anni. C'è un tema di identificazione delle persone che in un luogo pubblico deve essere garantito, e quindi c'era già stata questa polemica, la riconduco a circa 10 anni fa, così come mi ricordo addirittura c'era Maria Stella Gelmini, ministro dell'istruzione, quindi andiamo indietro al 2008 e già si parlava del tema delle classi con la percentuale di immigrati oltre il 30%, e anche questo lo riconduco non a un tema ideologico ma a un tema molto pratico. È indubbio che quando tu hai un numero di immigrati che supera una certa soglia, i programmi gioco forza rallentano, perché la persona che arriva da un altro paese ha un background molto più fragile. E attenzione, fare delle classi, secondo me è giusto chiamarle ghetto, in cui sono tutti immigrati o la maggior parte lo è, questo, attenzione, è anche privare un'opportunità di vera integrazione quei ragazzini, quei bambini. Quindi io credo che sia un tema pragmatico e di efficacia per chi vuole una vera integrazione, di avere un equilibrio tra la presenza di famiglie extracomunitarie e famiglie, diciamo, italiane, perché questo può permettere di seguire la didattica in maniera adeguata.
12: Onorevole Cattaneo, siccome le sue posizioni sono chiare, anche come le ha espresse stamattina, mi scusi, ma se Vannacci dovesse in qualche modo entrare in coalizione, Forza Italia ne uscirebbe?
6: Ma guardi, a oggi noi siamo molto chiari, l'ho detto anche ieri Roberto Chiuto, lo stiamo dicendo in tanti. Noi oggi siamo assolutamente incompatibili. Poi sai, bisogna fare anche un programma di coalizione. L'altra volta lo abbiamo scritto, io tra l'altro ho avuto il privilegio, l'onore di essere a quel tavolo, e con Fratelli d'Italia e Lega e noi moderati è stato facile scrivere un programma comune. Con Vannacci sarebbe molto difficile. Poi guardo anche all'altro campo, ho letto le dichiarazioni di Conte e mi sembra che però anche, come dire, Bancomune non è mezzo gaudio in questo caso, ma vedo che i problemi sono diffusi, perché anche Conte ha posizioni sulla Russia uguali a Vannacci, forse starebbero bene insieme, i populismi alla fine
12: è anche uguali alla Lega però
6: Beh, la Lega però ha dimostrato nei fatti che ha sostenuto in tutte le risoluzioni voti in Parlamento la posizione del nostro paese, coerente.
12: Magari lo dimostrerà anche Conte. Cioè bisogna comprendere quanto queste dichiarazioni in campagna elettorale poi siano fatte solo per le campagne elettorali, però è comunque grave che si dichiarino agli elettori delle cose e poi non le si mantengano. Parlo della Lega, parlo di Vannacci, parlo per il futuro dei 5 Stelle o del PD. Non le sembrerebbe più naturale un'alleanza Forza Italia-Partito Democratico? Siete più d'accordo su tutto?
6: No, col Partito Democratico abbiamo distanze enormi, soprattutto con questo Partito Democratico che parla senza imbarazzi di patrimoniale, che ha una visione molto statalista, dall'illusione agli italiani che la risposta a ogni problema sia più spesa pubblica. Noi siamo distanti da questa visione e Forza Italia ha inventato con Berlusconi nel 94 il centrodestra e ne è in qualche modo l'anima, quindi noi assolutamente rimaniamo nel centrodestra, un centrodestra però moderno, europeista, che guarda il futuro, che non guarda indietro e non soffia solo sulle paure.
12: E si accorda un po' sulla lunghezza delle gonne. Allora, onorevole Cattaneo, noi sempre per apprezzare la sua ironia la salutiamo con Ombretta Colli che canta La regina della casa.
6: Pensavo viva la mamma.
14: Esce e va al lavoro ed io

0: E allora grazie all'onorevole Cattaneo e anche per aver scherzato e giocato su questi temi e queste scivolate del leader di Forza Italia. Grazie onorevole.
1: Grazie, buona giornata, viva la mamma.

0: Jagger, cambiamo la sigla della Fazzolora e mettiamo la regina della casa perché si è guadagnata sicuramente.
1: Ti è piaciuta, dobbiamo... Ti è piaciuta
0: tanto,
1: la scelta?
0: Non pensavo che potesse esistere roba del genere. Complimenti anche per la cultura musicale, per saperne dell'esistenza.
1: Grazie, grazie. Beh, questo era un capolavoro di Ombretta Colli, la moglie di Giorgio Gaberno, per niente la coppia più ironica della canzone italiana. Allora, abbiamo un po' trascurato, come sempre in tua attesa, la pagina degli esteri, ma arrivi tu e ci fai il tuo notiziario. Cosa succede nei fronti guerreggianti e guerreggioni da una parte e dall'altra?
0: Io direi la cosa più eclatante ci riporta a quello con cui ci eravamo lasciati a fine settimana, quindi le grandi operazioni degli yemeniti che riescono a infliggere colpi durissimi ai sauditi e ai loro alleati. E qui il colpo di scena del fine settimana, che appunto non è una notizia freschissima ma ci riguarda talmente da vicino che non possiamo trascurarla, il danneggiamento, ma non sappiamo quanto grave, di un Eurofighter italiano dislocato in Arabia Saudita. Qualcuno stima che il danno potrebbe essere da 120 milioni, quello economico, perché poi c'è un danno d'immagine non da poco, però ci sono anche una serie di interrogativi politici. Il primo: che ci faceva quell'Eurofighter lì? Perché quell'Eurofighter faceva parte di una missione.
1: Non è un mistero, caro Alberto.
2: Ma glielo già spiegato, Alberto.
1: Che cosa ci facesse? È noto e si trova quando volete sul sito del Ministero della Difesa, ma da marzo, non certo da oggi. Quindi, che cosa ci facesse è noto. Quello che non è noto, e che chiedo a te invece, caro Alberto, è se il danneggiamento sia stato, come si dice oramai, un danno collaterale arrivato all'aviazione italiana, o sia stato invece mirato l'Eurofighter italiano.
0: Beh, quello mi sembra più rilevante. Il problema però è, secondo me, che se il Parlamento italiano ha autorizzato il dispiegamento di determinati uomini e mezzi per combattere un'organizzazione terroristica come l'ISIS, poi spostarli in un paese da cui vengono gli unici finanziatori certi dell'ISIS, un po' un problema me lo pone. Non è che sia esattamente la stessa cosa, non è che sia proprio lo stesso mandato. E poi oltretutto abbiamo dislocato uomini e mezzi in un paese che sta in guerra. È come se noi mandiamo senza sentire il Parlamento degli uomini e dei mezzi in Ucraina. È un qualcosa di impensabile, eppure si è arrivati a fare questa cosa. Ci stanno trascinando in un conflitto in cui nessuno ci avrebbe tirato dentro, perché fino a settimana scorsa gli yemeniti hanno detto: passate anche tranquilli per il Mar Rosso, non c'è bisogno che dislocate le vostre navi, non c'è nessuna minaccia nei vostri interessi nella regione. Invece noi abbiamo voluto imporre un'accelerazione che poi si andrà a ripercuotere sulle tasche di tutti gli italiani, perché a questo punto, se vogliamo entrare in guerra, a questo punto la guerra va fatta e sarà una guerra prevalentemente commerciale. Quindi, se finiremo nella lista di quelli che non potranno più passare per il Mar Rosso, dovremmo ringraziare chi ha deciso di schierare questi uomini in un conflitto senza sentire il popolo italiano. Ma questo era solo uno degli aspetti su cui mi volevo soffermare, come potete ben immaginare.
1: Sì, questo insomma entrava nell'ampio ambito dei pareri e non delle notizie, alle quali invece ti richiamo per sapere qualcosa di più.
0: Comunque la notizia della settimana è quello che aspettavamo tutti con ansia, che sono le elezioni in Russia, dove è stato ampiamente detto che Russia Unita ha vinto a mani basse col 57,9, e però l'altro visto che tutti si sono concentrati sul trionfo della sinistra a Berlino, per carità, bella città, importante, però che ha il peso che ha all'interno della Germania. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che Berlino è un po' un'anomalia nel complesso della Germania, una città completamente distinta per tradizioni, composizioni e quant'altro, che quindi non fa testo come risultato elettorale. Quindi un'affermazione della sinistra che accogliamo di buon grado a Berlino non ha nulla a che vedere comunque con l'ottimo risultato elettorale con cui si è confermato il Partito Comunista della Federazione Russa, secondo partito alle elezioni, che ha preso il 13,8%, quindi un risultato inimmaginabile dalle nostre parti. Un voto che comunque è stato funestato da una pioggia di droni. Considerate che soltanto nei dintorni grosso modo di Mosca ne sono arrivati 1600, in più è arrivato un attacco hacker, e nonostante tutto questo disastro c'è stata la possibilità per quasi tutti di votare in maniera serena. La campagna elettorale si è chiusa proprio in extremis con un colpo da maestro di Putin, che poco prima del voto ha confiscato le attività locali che gli ha consentito di raccimolare un po' più di consenso in extremis da quel punto di vista della comunicazione, molto più di un'operazione bollo auto, per intenderci, perché ha confiscato

0: Nestlé, Auchan e Leroy Merlin. Quindi non espropriate, come è stato erroneamente detto da qualcuno, però una confisca temporanea, un esercizio straordinario dei poteri per dare un segnale forte anche all'Occidente. E questo gli è tornato probabilmente in termini elettorali. Sono in molti a pensare che ci possa essere stato un effetto positivo sul voto per Russia Unita sulla base di queste misure fatte in extremis poco prima dell'apertura delle urne. Ma non è andato tutto liscio liscio comunque nei bombardamenti, nei vari bombardamenti che ci sono stati nel fine settimana, perché oltre al netto delle varie notizie che dobbiamo dare sempre, quindi colpite le raffinerie russe, alla faccia di Trump che aveva detto a Zelensky di non farlo, al netto dei russi che continuano a distruggere le locomotive, nel fine settimana secondo il giornale politico si è arrivati a 500, si è raggiunto il conto complessivo di 500 locomotive ucraine distrutte dai russi. La cosa secondo me più importante da segnalare, probabilmente è stato un errore, per carità, non c'era forse intenzionalità, però gli ucraini bombardando la regione di Kursk hanno colpito la torre di raffreddamento di una centrale nucleare, e questa cosa non è che faccia stare proprio sereni e tranquilli quantomeno quelli che abitano da quelle parti, ma è un qualcosa che poi ci può riguardare davvero tutti, perché il rischio è sicuramente molto molto alto che possa esserci qualcosa di brutto. E andando in conclusione, perché il tempo è tiranno, dobbiamo segnalare che in tutto ciò è iniziata la festa ebraica dello Yom Kippur. Quindi da un lato abbiamo poche informazioni che arrivano da Israele, perché è un giorno di grande festività e quindi scartamento ridotto per l'agenzia stampa. Però va anche segnalato che nessuno ha approfittato di questa festa per sferrare attacchi particolari contro lo Stato israeliano, quindi nulla di particolare da segnalare sul fronte militare, mentre comunque Israele
1: lo dici con un po' di dispiacere, sento.
0: No, assolutamente no, io ci tengo a che vengano rispettate le festività di tutti i paesi.
1: Bene, e allora anche con questa alla fine buona notizia noi chiudiamo anche per oggi.
2: Ottima,
1: Caruca,
2: notizia.
1: La trasmissione
2: voglio veramente sapere, perché siamo ancora alle 8:59, che tu dica che cosa sta accadendo in Russia, se è vero che durante il voto c'era lo sciame di droni più grande mai visto nella storia di questa guerra su Mosca.
1: Buonanotte Ugo. E ne abbiamo ampiamente parlato di questi droni, caro Luca, e adesso siamo davvero arrivati alle 9:15. Salutiamo e ci diamo appuntamento a domani con l'attimo fuggente che torna alle 7.
2: E la morale?
1: Con Luca Telese, la morale oggi te la do ed è evidentemente dedicata al ministro Tajani e ai maschilisti più o meno nascosti, perché anche qua voi due non è che siete immuni dalla colpa. Una bella frase di Bette Davis che diceva: nella vita abbondano i maschi ma gli uomini scarseggiano.
2: Ma l'hai già usata, non vale, l'hai già usata.
1: Ma che usata, ma che usata.
2: È una seconda mano, second hand, ma va bene, second hand quotes. A domani con tutta la banda.
1: A domani.
2: Ciao.
3: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Giornale radio.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Elli, se non hai argomenti contro il governo, te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro, costretto al forfè per una lombalgia a Cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma, esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Prima della sosta per la nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alla vittoria della Juventus e del Milan. Allo Stadium i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, San Siro 3-0 al Lecce, dei rossoneri reduci dal flop europeo e ora meno 2 dalle capoliste Inter, Lazio e Roma. Merita la copertina il Frosinone, 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Il centro-sinistra si trova ad un bivio. Dopo un'estate surreale passata a disquisire sull'utilità delle primarie, sul woke e altre amenità irrilevanti, ora i partiti che compongono il cosiddetto campo progressista devono trovare le regole per costruire un programma di alternativa al centrodestra. Ma la sintesi politica ancora non esiste. Elli Schlein ha lanciato nei giorni scorsi una sfida a Giorgia Meloni sulla crisi climatica ed energetica, proponendo al governo di valutare 5 punti che riguardano gli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture. La premier si è dimostrata disponibile a discutere con il maggior partito di opposizione. 5 Stelle e AVS hanno criticato il metodo utilizzato dalla segretaria del PD, ma un altro tema divide i tre partiti: scegliere il diniego al piano di riarmo e di aiuti militari all'Ucraina oppure avviare cammini separati. I 5 Stelle delinea la sua strategia in 20 punti da sottoporre al tavolo della coalizione. Tra gli altri ci sono una nuova forma di reddito di cittadinanza, la legge sul conflitto di interessi, la tassazione delle speculazioni finanziarie e diverse misure sul welfare e sulle famiglie. In gran parte sono proposte condivise da PD e AVS, ma Conte ribadisce il no a nuovi invii di armi all'Ucraina e all'aumento delle spese militari e auspica una svolta negoziale sul piano politico europeo. Schlein si trova in mezzo tra le spinte centrifughe dell'area giovanile, della segreteria e di una parte cospicua della direzione del partito d'accordo sulla linea pacifista e l'area riformista, assolutamente contraria. L'ultima mossa di Schlein riguarda l'idea di trovare la quadra del programma per poi scegliere la guida della coalizione, ma all'elettorato potenziale del centro-sinistra le tattiche dei palazzi stanno a zero e chiedono di trovare qualcuno che possa mettere insieme le tante anime frammentate di una coalizione che ancora non c'è.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e oggi abbiamo tantissima carne al fuoco, quindi state con noi perché dobbiamo parlare ovviamente del tetto agli stranieri nelle classi che fa impazzire il dibattito politico, la norma anti-burca e poi insomma le dichiarazioni di Tajani sulle donne da scegliere per compagne che devono essere, dice il leader di Forza Italia, affidabili e non appariscenti. Attenzione, perché qui è una bomba sganciata proprio su un tema caldissimo, molto molto delicato. Cominciamo però anche dalla situazione agli esteri, perché Donald Trump ancora una volta ci dà da pensare. Potrebbe esserci una possibile escalation in Medio Oriente, lo dicono niente meno che gli Stati Uniti. State qui.

0: siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e Donald Trump dice: deciderò se e quando far esplodere l'Iran, si devono comportare bene. Nel frattempo gli Stati Uniti lanciano l'allarme per una possibile escalation in Medio Oriente e insomma, dopo mesi e mesi ancora la questione da quelle parti è ancora piuttosto complicata e piuttosto pericolosa. Ne voglio parlare con uno dei maggiori analisti della situazione, grande inviato, lo conoscete, Alberto Negri, collegato con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Alberto, davvero ci dobbiamo aspettare un'escalation in Medio Oriente? Perché insomma già vediamo che queste guerre, non solo quelle in Ucraina, ma anche insomma questo caos creato da quelle parti, non si riesce a risolvere. È un pasticcio che dura da un sacco di tempo e che purtroppo continua a provocare disastri, morti, aumento dei prezzi, insomma un dramma. Davvero può peggiorare secondo te e come?
1: Beh, l'escalation in corso da quel 28 febbraio scorso, quando Trump insieme a Netanyahu hanno deciso di attaccare l'Iran. E il problema qual è? Il problema è che fanno sempre dei calcoli sbagliati questi due, soprattutto Trump sulla scorta delle informazioni e della pressione avuta da Netanyahu. Cioè, loro pensavano di far fuori l'Iran in poche settimane, forse anche meno, di cambiare addirittura il regime, ricordatevelo questo, no? E invece si sono trovati impantanati in una guerra che ha trascinato tutto il mondo in una crisi generale, no? Basta vedere i prezzi alla pompa del petrolio, della benzina e del gasolio. Ecco, davanti a tutto questo cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare purtroppo a quella che è una realtà amara ma molto evidente, no? Cioè l'ordine americano, il famoso dell'economia americana che garantiva l'ordine, ormai è finita da un pezzo e non da oggi, da anni probabilmente. Cioè forse stiamo ragionando su un equivoco, cioè che gli Stati Uniti garantiscano l'ordine internazionale. No, gli Stati Uniti puntano al caos, signori. Cioè erano forse animate dall'ordine delle guerre che hanno fatto in Afghanistan, in Iraq e quella recente contro l'Iran. No, perché lo scopo, lo ha detto chiaramente Trump, lo scopo non è garantire l'ordine, è disgregare, distruggere, ridurre in una polvere anarchica interi stati. Ora, di fronte a gente che ha questo tipo di prospettiva, questo tipo di ideologia, diciamo, no, anche, beh, certo che ci dobbiamo tutti preoccupare e soprattutto ci preoccupiamo perché nessuno è in grado di fermarli.
0: Questo è insomma in effetti un cruccio che ci affligge, perché poi tutti gli altri, voglio dire, sono costretti a in qualche modo a farsela andare bene, cioè devono prendere, cercano di prendere delle contromisure. Abbiamo visto in Italia, no? Adesso per far fronte all'aumento spaventoso della benzina cercano questa cosa, di fare questa cosa del bollo, però il problema vero, lo sappiamo tutti, è il costo del carburante e anche quello, ti chiedo, non mi sembra destinato a diminuire nel breve periodo, no?
1: Purtroppo no, perché guardiamo appunto cosa sta succedendo nel Golfo. Gli Houthi, cioè abbiamo a ovest e a est il problema di Hormuz, no? Ma a ovest si è prodotto quello della chiusura di Bab el Mandeb da parte degli Houthi, e soprattutto gli Houthi hanno colpito quell'Arabia Saudita, grande alleato degli Stati Uniti, che però gli Stati Uniti non stanno difendendo, e da quell'Arabia Saudita arriva gran parte del nostro gasolio. Perché quelli servono non soltanto il petrolio, ma sanno anche le raffinerie. Ecco perché purtroppo la prospettiva per noi consumatori, molto detto, molto banalmente, è quella di un aumento del prezzo del petrolio, del prezzo del gasolio e via discorrendo. Qui, tra l'altro, voglio aprire una piccola parentesi, qui ci si trattiene con tanti argomenti di stampo diverso, voglio dire, all'interno del nostro paese, e purtroppo non ci si è accorti che in questi anni abbiamo venduto buona parte della nostra capacità di raffinazione all'estero, che non controlliamo più questa filiera. Forse ecco, l'Italia, quando si parla di deindustrializzazione, dovrebbe stare attenta a queste cose qui, cioè canali vitali che alimentano la nostra economia sono in mano ad altri.
0: Ecco, questo è un grosso tema a proposito di sovranità di cui tanti si riempiono la bocca. Voglio chiederti un'altra analisi, Alberto, perché abbiamo visto in Germania continuano ad arrivare dei risultati che arridono a AfD. Abbiamo visto anche a queste ultime elezioni lì la CDU praticamente sulla via della scomparsa. C'è Merz che ha grossissime difficoltà e chiedo, non è che insomma tutta questa situazione sulle guerre e sta in realtà tirando la volata a AfD e ai partiti che vanno, come dire, e sono critici nei confronti di queste operazioni militari, soprattutto sull'Ucraina? Cioè in Germania mi pare che sia questo uno dei grandi temi, no? Oltre, vabbè, insomma, tutta la questione sulle posizioni, però mi sembra che più che tirare fuori il nazismo tutte le volte, sarebbe interessante andare a vedere per che cosa effettivamente li scelgono i cittadini, cioè se questi sono contro la guerra in Ucraina è una di quelle che provocano tutti questi guai a livello economico, forse uno dei motivi.
1: Beh, questa è una domanda molto importante che hai fatto, Francesco, anche per cui qui siamo di fronte in Germania una specie di tangentopoli tedesca, cioè la fine della democrazia cristiana, la grande crisi della democrazia cristiana tedesca senza una tangentopoli, anzi al contrario, cioè perché se noi guardiamo quello che ha fatto Merz, beh, è andato nella direzione di quello che in fondo è un po' l'ideologia di AfD. Chi è che ha annunciato il riarmo della Germania? L'ha annunciato Merz. Chi ha annunciato il ritorno alla leva volontaria per il servizio militare, in attesa che, se non ci sono abbastanza giovani, venga persino introdotta la leva obbligatoria? Beh, è stato Merz, cioè è stato il governo proprio del cancelliere, che adesso viene sconfitto a ogni piesso spinto e a ogni tornata elettorale. Che cos'è allora AfD? Secondo me non ha molto a che fare col nazismo, a parte certe derive ideologiche, ma anche, come dire, un po' pubblicitarie che vengono date. Ha a che fare, come giustamente dici tu, sul fatto che quella società tedesca in realtà non ha nessuna voglia di fare la guerra contro la Russia, come non ha nessuna voglia di farlo l'Italia, perché ci interessano queste, in modo spasmodico, queste elezioni in Germania, perché in fondo l'Italia e la Germania, le due società si somigliano. Se vai a vedere i sondaggi, nessuno vuole fare la guerra in Russia, ma né in Germania ma né in Italia. E allora i paesi, chi è al governo, deve stare attento, perché di fronte all'opinione pubblica, che non viene mai ascoltata, perché purtroppo, Francesco, tu fai questo lavoro, ne dai notizia tutti i giorni, ma il nostro governo, come quello tedesco, è allineato su una posizione.
0: Sono impermeabili, europea, direi, a questi temi, sia sull'Ucraina che, devo dire, sulla Palestina, perché poi anche lì qualcuno fa dichiarazioni di facciata. Ci fermiamo un istante, ci sentiamo un po' di buona musica e poi voglio tornare su questo tema che è fondamentale, sulle guerre e quanto poi il popolo in realtà ne stia rifiutando un po' dappertutto.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Queste correnti alternate. Io sono Francesco Borgonovo. Con noi c'è Alberto Negri e stiamo parlando ovviamente degli scenari internazionali. E tra questi, di là di, insomma, di tutto quello che si può dire, scrivere di Trump e di Israele e dell'Ucraina, c'è una, a livello di, come dire, di scenari, c'è una ricaduta poi sulla vita quotidiana molto pressante, che si vede probabilmente anche nelle elezioni tedesche, dove stiamo assistendo. Prima Alberto Negri ha definita una sorta di Tangentopoli senza le inchieste, cioè stiamo assistendo al crollo dei cristiano-democratici, che all'ultima tornata sono sostanzialmente in Mecklenburg-Pomerania spariti dal Parlamento, e AfD continua a crescere. E qui evidentemente c'è un tema, no? C'è il tema delle guerre e di quanto poi questi governi europei effettivamente stiano ad ascoltare i cittadini. Allora voglio chiedere ad Alberto Negri, che è uno che queste dinamiche le conosce molto bene, che cos'è che impone, anche di fronte a evidenti sconfitte, di continuare ad andare avanti sulla strada della guerra? Cioè, Merz non credo che non sapesse che sarebbe andato a schiantarsi con tutti questi proclami, no, sul bellicismo. Quali logiche ci sono dietro? Quali poteri continuano a spingere per la guerra, Alberto? Vediamo se abbiamo il collega. È saltato il collegamento con Alberto Negri, cerchiamo di recuperarlo subito. Intanto vi ricordo che il 334 11 11 622 potete comunicare con noi in diretta, mandarci messaggi vocali, chiamare, ne discutiamo delle vostre opinioni direttamente in onda. E soprattutto poi fra poco ci saranno dei casi, diciamo, che stanno scuotendo la politica italiana, a partire dalle dichiarazioni di Tajani. Ecco, dovremmo aver recuperato Alberto Negri. Alberto, ci senti?
1: Vi sento benissimo, grazie.
0: Ecco, dicevo, quali sono i poteri che stanno dietro a queste scelte che sono suicide? Cioè, dicevi Merz, hai ricordato, no, la leva obbligatoria, tutte queste cose. Cioè, non credo che non sapesse che si sarebbe andato a schiantare politicamente, eppure tirano dritto, un po' come il nostro governo. Ma chi glielo fa fare?
1: Glielo fa fare, diciamo, questa specie di format dell'Unione Europea, che tra l'altro è un format a metà. In che senso metà? È chiaro che di fronte alla guerra in Ucraina bisognava prendere posizioni, è chiaro che forse bisognava sostenere questa Ucraina di fronte all'invasione russa, però attenzione, perché invece di crearsi una propria autonomia, l'Europa sta andando in una direzione un po' diversa. Guardate che, per esempio, questo riarmo europeo, perché dico che è una cosa a metà? Perché guardiamo solo al fronte orientale. Guardate invece cosa sta succedendo nel Mediterraneo. La Grecia e Cipro oggi sono protetti con un accordo militare stringente dall'Iron Dome della Grecia, di Israele. Cioè, oggi Israele protegge, praticamente in funzione antiturca, la Grecia e Cipro. Ma la Grecia è un paese europeo ed è un paese della NATO, o come del resto anche la Turchia. Bene, che cosa fa l'Europa? Non ha detto nulla su questo accordo di importanza enorme. Cioè, la Grecia si fa proteggere da un paese extraeuropeo che non appartiene né all'Unione Europea né all'Europa. Cioè, questa è una contraddizione enorme. Ma che cosa ci dice anche? Che questo riarmo europeo, in questo format che viene in qualche modo guidato dal von der Leyen e da alcuni paesi del nord Europa come la Germania, ci lascerà scoperti completamente sull'altro fronte, su quello mediterraneo, quello dove stanno succedendo le cose. cioè la guerra in Iran, Hormuz, Bab el Mandeb, le enorme partite in corso nel Mediterraneo, che è una partita per esempio sulle pipeline offshore del gas e via discorrendo. Cioè noi non lo andiamo a prendere questo gas, se non lo prendiamo dalla Russia, visto che l'abbiamo sanzionata, dobbiamo prenderlo da altre parti. Siamo andati persino in Nigeria per prendere il cherosene degli aerei, tanto per fare un esempio. E la prospettiva europea sembra ancorata soltanto dall'ossessione russa. È questo che in qualche modo ci deve far pensare, e deve far pensare anche le leadership europee. Oggi abbiamo visto il nostro governo addirittura proporre una propria missione nazionale per proteggere le navi italiane o dirette anche in Italia, questo mi sarebbe piaciuto anche saperlo dal Ministro della Difesa, no? Con una missione nazionale, che non si farà, lo dico subito, e finalmente la Calla si è svegliata e ha detto beh, forse bisogna rafforzare la missione europea Aspides, grazie. Da lì viene il 40% dei traffici commerciali mondiali, da Bab el Mandeb. E loro cosa fanno? Fanno nulla. E oltretutto, attenzione, di fronte a degli Stati Uniti che Trump minaccia di far saltare l'Iran, però cosa mi dice che fa contro gli Houthi? Si è rifiutato due volte ad aiutare l'Arabia Saudita nei confronti degli Houthi. Gli Houthi gli hanno fatto anche capire che sono capaci di fare danni, hanno colpito l'aeroporto Riyadh. E cosa fanno gli Stati Uniti? Niente. E questo ci deve far riflettere sull'altro versante di questa questione, cioè che gli Stati Uniti, come dicevo all'inizio di questa conversazione, non garantiscono più loro, perché perseguono i loro interessi a scapito degli interessi dei loro alleati, che siano europei, che siano arabi, certo, o di qualunque altra provenienza.
0: E questo è un po' il nostro problema, no? Quando devi andare dietro al padrone, poi delle volte il padrone ti danneggia. Ultimamente sta succedendo un po' troppo spesso. Grazie ad Alberto Negri, come sempre, seguite le sue analisi perché sono sempre efficacissime. Spero che torni prestissimo a trovarci. Qualche istante e andiamo a parlare di scuola, di tetto agli immigrati e anche di minigonne. Attenzione, state qui.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 9:33. Giornale Radio.
2: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata e adesso parliamo del burka, del niqab a scuola, del tetto agli stranieri e di tutte le polemiche che ha sollevato invece la dichiarazione un po' da Ayatollah di Antonio Tajani sulle donne affidabili. Se sei molto appariscente non sei affidabile, dice Antonio Tajani. È un po' il ragionamento, diciamo, del nonno, ecco, mettiamola così, con qualche pregiudizio, peraltro venendo, diciamo, dalla cultura di Forza Italia, però lui forse ne sa anche qualcosa. In effetti con Berlusconi erano decisamente più moralisti a sinistra, loro invece sono scatenati. E allora ne parliamo fra un istante con la donna che è stata indicata come candidata a sindaco per Milano, Silvia Sardone, state qui.

0: Rieccoci, rieccoci qui. Do il benvenuto a Giornale Radio a Silvia Sardone, che ieri sul pratone di Pontida è stata incoronata candidata sindaco della Lega per Milano. È contenta Sardone? Lei conosce la città pezzo per pezzo? Beh, tutti i mercati, tutti.
1: La conosco abbastanza, è da 21 anni che sono eletta in consiglio comunale, poi consiglio di zona, ora si chiamano municipi prima, quindi la città un po' la conosco, sono molto contenta, ringrazio Matteo Salvini per questa investitura, dato che il centrodestra deve muoversi per trovare una candidatura unitaria, io ho proposto, piuttosto che i sondaggi commissionati a Tizio e Caio, di fare le primarie. Io in quel caso sono pronta, noi siamo pronti.
0: E quindi insomma lei anche conta anche con le sue preferenze, visto che ne raccoglie sempre un bel po', di ottenere degli ottimi risultati. Vorrei chiederle una cosa, perché lei da tempo, tra le altre cose, non solo lavora su Milano, ma lavora anche sulla questione islamica, sul velo integrale e su queste cose qui. Ieri Giorgia Meloni ha annunciato un tetto agli stranieri nelle classi e addirittura queste norme di vieto di burke e di niqab nelle scuole. Le ha prese da lei? Si sta ispirando o le sta rubacchiando i temi?
1: Ma io sono molto contenta del divieto di burka nelle scuole, la speranza è che si possa estendere anche al di fuori delle scuole, cioè in Italia si dovrebbe girare a volto scoperto, oggi come oggi viene concesso comunque di utilizzare burka, perché la norma prevede un salvo giustificato motivo che i giudici hanno interpretato come motivazioni religiose. La Lega ha proposto di togliere il salvo giustificato motivo e quindi le questioni religiose nel salvo giustificato motivo. L'auspicio è che la Meloni segua le proposte della Lega anche in questo senso.
0: Ecco, senta, nelle città secondo lei qual è, cioè in particolare a Milano, visto che si candiderà come sindaco, il problema principale è la questione migratoria?
1: Non solo, è una città diventata inaccessibile sotto ogni punto di vista, cioè non c'è solo una questione dell'immigrazione irregolare, della sicurezza, che tra l'altro è una questione seguita anche da tanti immigrati per bene che sono qui e rispettano le regole, ma c'è anche una questione di inaccessibilità della città, e poi è una città che non ha più quella spinta di una volta Milano era l'American Dream italiano, uno veniva qui perché potenzialmente poteva diventare qualsiasi cosa volesse. Oggi non è più così, non trovi una casa in affitto, è difficilissimo poterci vivere, sono stati tagliati i mezzi pubblici invece di essere stati aumentati, quindi anche i servizi sono calati, insomma è una città ferma, i cantieri sono fermi, non è più la Milano che correva. Oggi corri sì, ma per scappare dal maranza che ti vuole scippare.
0: Ecco, questo è uno dei grandi temi, no? I maranza. Che cosa serve? Perché poi abbiamo visto nelle scuole, no? Adesso tutti stanno dicendo no, ma non possiamo mettere il tetto agli stranieri, dobbiamo integrare, dobbiamo accogliere, bisogna che ci sia una grande presenza. Lei nelle scuole che vede sul suo territorio invece avverte una difficoltà con un alto numero di stranieri, e questa difficoltà è soprattutto legata...
1: A Milano ci sono classi in cui il 100% è di stranieri. E in 35 plessi il numero di stranieri è superiore, e quindi io credo sinceramente che la proposta di equilibrare le scuole sia di buon senso. Tra l'altro stiamo parlando di una città all'interno di una città, quindi non è che stiamo dicendo che la gente deve andare a Brescia a scuola, però se a Milano ti sposti da un quartiere all'altro penso che sia qualcosa di assolutamente fattibile, e questo garantirebbe una didattica migliore per tutti, italiani e stranieri.
0: Ma come si fa? Cioè, perché poi molti dicono, adesso ovviamente vedo su Repubblica parlano alcune associazioni di presidi, dicono non è possibile mandarli via, anche perché poi gli italiani fanno meno figli. Sì.
1: A Milano non è mandare via, insomma, è spostare gli studenti, ma a Milano le scuole sono vicine, cioè nello stesso quartiere ci sono due scuole, dov'è il problema? È una questione di equilibrio.
0: Cioè non è un problema che noi facciamo...
1: O qualcuno mi sta dicendo che per spostarsi da una scuola all'altra ci vogliono 2 ore, ma non è così, si tratta di allungare il percorso di 5 minuti, 10 minuti al mattino. Io per avere una migliore didattica per mio figlio lo farei.
0: Ma gli stranieri che poi verrebbero spostati, cioè servirebbe però a questo punto avere
1: anche italiani, cioè si sposta chi si troveranno dei criteri di buon senso, immagino, per i quali se tu sei qui distante tra due scuole vai nella scuola dove riusciamo ad avere un equilibrio migliore.
0: Ecco,
1: le scuole
0: questo...
1: elementari a Milano, cioè sono nel mio quartiere, ce ne sono n.000, cioè, non è che ne ho una. Milano ha 1.300.000 abitanti, ma non ha un territorio vasto come Roma.
0: No, certo, infatti il problema poi sorgerà anche in città come quella. A me pare che una parte del problema sia anche poi, una volta che abbiamo diviso, e io sono anche molto favorevole, poi come agiamo nei confronti degli stranieri.
1: Abbiamo riproporzionato, abbiamo unito, perché oggi non credo che avere classi in cui c'è solo un bambino italiano e tutti gli altri sono stranieri e magari tra di loro parlano arabo faccia bene né all'italiano né ai ragazzini di origine straniera. Non fa bene a nessuno, non è integrazione, è un'altra cosa. Quindi,
0: no, io quali, sono assolutamente d'accordo.
1: Proprio per questi bambini.
0: Sì, sì, ma io guardi, su questo sfondo una porta aperta. Io temo che poi ci sia un problema più ampio che quello della natalità, ma qui finché continuiamo a dire che dobbiamo importare stranieri per risolverlo, facciamo poca strada.
1: Questo con me suona una porta aperta, e poi c'è un tema anche di welfare che dobbiamo rivedere. No? Il welfare del comune di Milano è totalmente sproporzionato in favore degli stranieri. Per noi il welfare lo diamo anche a chi non è cittadino italiano, sia a livello nazionale che regionale che locale. Quindi noi non la mettiamo come requisito e consentiamo di fatto oggi i ricongiungimenti a tutti. Quindi per uno che viene a lavorare viene la moglie, una teoricamente, ma sappiamo perfettamente che con i ricongiungimenti ne arrivano anche più di una, e con 3-4 figli. E manteniamo tutti loro per uno che lavora. Allora, uno che non ci vengono a raccontare che ci pagano le pensioni, che ci servono, cioè non è così. Allora, e soprattutto così non reggiamo più, alla lunga non regge il sistema, non regge. Soprattutto con la popolazione italiana che continua ad invecchiare e che ha bisogno dai caregiver ad avere risorse. Ed è anche giusto dargliele dopo che per una vita hanno contribuito al nostro paese.
0: Sì, poi c'è un tema, uno dei temi principali che a Milano mette insieme due cose, no? Ma in generale nelle grandi città. Da un lato gli affitti che sono altissimi e il problema della casa, e dall'altro lato il fatto che poi sappiamo come vengano affidate le case popolari, cioè uno va a vedere le graduatorie e si rende conto che
1: sono tutti
0: gli stranieri ce ne sono.
1: Certo, ma perché? Perché noi non possiamo neanche lì mettere come requisito la cittadinanza. Noi in Italia non possiamo mettere come requisito la cittadinanza neanche nel dare le case alla persona. E di che cosa stiamo parlando? E tra l'altro, mentre se tu sei italiano, hai il catasto e quindi anche se hai una mezza proprietà a Catanzaro, quella vivi a Milano, ti entra nelle proprietà. Se tu arrivi da paesi come l'Egitto, credo, se non sbaglio, non ce l'ha, comunque bisogna verificare, comunque paesi che non hanno il catasto riconosciuto, tu anche se hai un villozzo lì puoi dire che non ce l'hai, fai una bellissima tua certificazione e tu vai davanti a tutte le case popolari. Il risultato è oramai a Milano le nuove assegnazioni vanno tutte straniere. E ci credo,
0: ecco,
1: che
0: come
1: tutti
0: si
1: qua.
0: Come si fa?
1: non,
0: Come si risolve questa cosa? Come pensa di risolverla lei da sindaco eventuale?
1: Allora, il tema è, alcune cose sono ovviamente di nazionali, quindi da sindaco puoi fare poco. Altre cose le puoi fare, tipo il sindaco ha in mano l'anagrafe, quindi ha la possibilità di fare il controllo sugli affitti. Oggi, se lei viene con me fuori casa mia, in zona via Padova, scopre che magari la casa è stata data ad Abdul, però entra in casa e in casa non c'è Abdul, ma ci sono 5-6 stranieri, magari irregolari, tutti lì. Ecco, quindi magari iniziare a utilizzare anche l'anagrafe per fare controlli sugli affitti sicuramente ripulirebbe molti quartieri.
0: Ecco, questo è già un tema, insomma, che possiamo mettere come uno dei punti della sua eventuale campagna elettorale.
1: È una delle cose che può fare il sindaco. Il sindaco ha degli strumenti e quegli strumenti deve poter provare a utilizzare.
0: Ecco, a proposito, lei si augura che alle primarie partecipi anche Futuro Nazionale oppure no? Eventuali primarie di destra.
1: Al momento Futuro Nazionale è fuori dalla coalizione e vota con la sinistra, quindi nel senso al governo nazionale. Non hanno detto di voler entrare in coalizione con noi a Milano, quindi non vedo perché dovrebbero partecipare. Se dovessero cambiare le cose ovviamente parteciperanno, ma oggi come oggi non è questa la situazione.
0: Allora, adesso le devo fare sentire una cosa, anzi gliela faccio sentire subito dopo un po' di buona musica, perché c'è una cosa che ha detto Tajani ieri mentre uscivano, secondo me in maniera un po' inopportuna, devo dire la verità, perché se non altro per le tempistiche, perché poi c'erano altri argomenti più seri, tipo questa cosa delle scuole, il burka, così, arriva questa frase, ovviamente ha dato adito poi, no? A tutta una serie, però ci vedo anche una contraddizione. Cioè, Tajani dice dovete scegliere donne affidabili, non appariscenti. Questa è la sintesi molto brutale. Si indignano tutte le donne di sinistra. Vedo anche adesso che Chiara Appendino che posta le foto con la minigonna e quant'altro. E allora mi domando: tutto bene, tutto giusto, la libertà, però poi perché vi indignate quando si fanno le battaglie contro il velo integrale? Cioè, delle due l'una, non è che si può tifar minigonna per andare a dar fastidio a Tajani e invece per altri motivi tifare no, la copertura totale. Ci noto una contraddizione e la noto però anche dalle parole del leader di Forza Italia. Fra un istante, state qui, Giornale Radio.

0: Rieccoci qui, giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata, con noi Silvia Sardone, che ringrazio. Devo farle sentire le parole di Tajani e del vice premier. Sentiamo che cosa ha detto, ha fatto arrabbiare tutti, sentiamo un po'.
1: Quella che magari è carina ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è.
0: Sardone, lei si sente carina, stabile, che mantiene la famiglia, o si sente più appariscente?
2: Le parole di Tajani, specifichiamolo, lui ha detto che erano riferite in realtà ai sondaggi, quindi penso che lui volesse dire che quella stabile fosse Forza Italia, sì. E l'appariscente, non lo so, immagino un Vannacci, a quanto ho capito io, non lo so, E non mi sono piaciute, sono stata una delle prime a vederle e a rimanere indignata. E a proposito del ma perché non vi indignate voi, e proprio ieri io sono salita sul palco insieme al mio collega Ceccardi, eravamo le minigonne, e lei ha detto: ho messo questa gonna, non farà piacere agli islamici, non farà piacere a Tajani, però sicuramente Silvio Berlusconi avrebbe apprezzato. Ecco, diciamo che questa un po'.
0: Ecco, su quello devo dire che ho pochi dubbi, Sardone. Infatti, c'è chi ci. Infatti, al 334 11 11 622 sono arrivati una marea di messaggi che dicono: insomma, chissà se Tajani avrebbe avuto il coraggio di dire quello che ha detto in faccia a Silvio Berlusconi. Da che pulpito è arrivata questa predica? Ancora, se torna a farsi piacere il lettore di No, diciamo, possiamo dire che gli è uscita male, un po' una roba un po' da boomer, no? Voleva dire, cioè, adesso io non lo voglio giustificare
2: perché no, è un po' peggio del boomer, perché ha all'interno proprio una concezione della donna che non mi piace.
0: No, però io ci noto, adesso non voglio fare il difensore del che insomma, ha detto una cazzata, dai, diciamoci le cose come stanno, però
2: ci noti cosa?
0: Come?
2: Cosa ci noti?
0: No, io ci notavo questo, cioè una secondo me lì era un tentativo di dire: ma non è che una per forza, no, che è una persona in generale, uomo o donna, che è super appariscente, cioè anche l'uomo, quello tutto palestrato, è necessariamente il più affidabile. Fin lì, sono le cose da nonno,
2: ma
0: ci potevamo fermare.
2: Che sei affidabile, tu devi sposarti una che ami, mica che è affidabile, quanto affidabile. A un certo punto ha detto perché in base a quante donne, uomini ha avuto, cioè, tanto vorrei chiedere, non ho capito qual è il numero, cioè che ti rende affidabile o meno. E se è reciproco, questo... cioè vale anche per gli uomini?
0: Io teoricamente sì, adesso se dovessimo chiedere appunto a Silvio Berlusconi sarebbe un numero elevatissimo e credo irraggiungibile per i più, ma no, comunque al di là di questo mi colpisce, cioè, detto che insomma ha detto una cazzata, l'ho detto prima, ma mi colpisce però che questa cosa della minigonna va un po' corrente alternata come il titolo del nostro programma, perché vedo tutte queste donne adesso anche di sinistra con la minigonna e quant'altro, e allora delle due l'una, cioè o minigonna sempre oppure no, non è che poi invece quando ci sono quelli con il burka tutte coperte allora le si può andare a difendere, o sbaglio?
2: Io sono d'accordissimo, infatti io sono per la minigonna sempre, punto, quindi contro il burka e contro, diciamo, chi se uno ha la minigonna viene etichettata in qualche modo, anche se italiano, no? Ecco.
0: Sì, diciamo che appunto anche queste sono cose, voglio dire, forse negli
2: cioè,
0: anni...
2: Cioè uno si veste come cavolo vuole, però in Italia, ecco, diciamo il burka anche no.

0: Sì, uno si veste come cavolo vuole, è verissimo, però bisogna poi che nelle città sia garantita la sicurezza per permettere alla gente di vestirsi come cavolo vuole, perché certo, anche certo, questo certo. È un altro grande tema, no? Cioè,
1: quello ovvio.
0: Cioè, viva la minigonna, ma se vai in certi quartieri...
1: No, questo io non. Però io se ti metti la menigonna della serie che sei andata a cercare, no, ecco, io metto la menigonna e aspetto uno stato che mi garantisca la sicurezza a prescindere da come sono vestita.
0: No, appunto,
1: non
0: questo è il senso.
1: Non voglio rinunciare alla menigonna.
0: Non che una venga, come dire, vada a cercarsi le cose.
1: Buona
0: diciamo
1: pace
0: che ci
1: di
0: sono
1: italiani.
0: Quartieri. Ecco, quindi anche Tajani oggi ha avuto, diciamo che non giova molto al dibattito questa uscita, ieri se la poteva...
1: Ma è stata un'uscita infelice che lui ha fatto riferendosi ai sondaggi e
0: allora,
1: quindi ai dati elettorali, poi dopodiché secondo me l'ha fatta proprio sbagliata, però, ma credo che l'abbia compreso anche lui, cioè, anche perché qualcuna l'avrà incontrato, gliel'avrà detto secondo me. Anche la moglie,
0: ma credo che anche nel suo partito, insomma, qualcuno gliela.
1: Anche la moglie tornando a casa, secondo me, qualcosa secondo me gliela.
0: Lei dice che quando è tornato a casa la moglie gli ha dato ciò che meritava, insomma.
1: No,
0: no, anche perché
1: anche
0: adesso io non voglio coinvolgerlo in questa cosa, però mi viene da pensare che se uno va. Tirasse un po' questa roba e dice: no, ma io ho scelto quelle affidabili ma brutte, no? O poco appariscenti, e cioè, poi torna a casa la moglie e dice: ma come? Come? Cioè, tu mi hai scelto questo affidabile e invece ce ne sono delle altre più belle. Come ti permetti? Come ti permetti? E, beh, insomma, questo è il.
1: Non so, spero che abbia passato una bella serata con la moglie, comunque, mettiamola così.
0: Ecco, vediamo, arrivano un po' di messaggi ancora su questo tema. A Roma alcune scuole private hanno chiuso, ma gli alunni di pelle bianca a Milano non sono diminuiti. Insomma, sono tanti temi, però ora ci dobbiamo fermare. Ringraziamo Silvia Sardone.
1: Grazie,
0: che spero
1: grazie mille.
0: Torni a trovarci, minigonna, non minigonna, tanto la radio non si vede, quindi è assolutamente uguale. Poi ci importa il giusto, cioè zero, come uno si veste. State qui che parliamo ancora di questo tema, ancora di burca nelle scuole e di quota di stranieri, insomma ci sono un bel po' di temi sulla graticola. State qui che arriviamo.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sono le 10 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: secondo trionfo dell'AfD in un land tedesco, è un disastro ma non mi dimetto, così il cancelliere Merz dopo il voto catastrofico per la CDU in Mecklenburg-Pomerania. A Berlino vince l'estrema sinistra. Nella politica italiana una domenica tutt'altro che di relax, parlano Conte, Schlein, Salvini e Giorgia Meloni annuncia una stretta alla scuola inclusiva. Un nuovo caso Roggero nel Cuneese, un uomo spara un gruppo di malviventi entrati nella sua proprietà, un ladro perde la vita. Europei di pallavolo, Italia avanti tutta, in 90 minuti gli azzurri di De Giorgi travolgono la Danimarca, nei quarti c'è la Finlandia, il libero Fabio Balaso, restiamo concentrati.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessio Galea e Daniele Ubaldi. Per lo sport Jenny De Gaetano. Le elezioni regionali in Germania, dopo la vittoria in Sassonia, l'AfD avanza anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. A Berlino vince invece la sinistra radicale di Linke, crolla la CDU. Un disastro, commenta il cancelliere Merz, che però non lascia.
7: Le amministrative in Germania conclamano la vittoria dell'ultradestra e la disfatta dell'Unione Cristiana Democratica. Dopo il successo in Sassonia, l'AfD trionfa anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,3%. Crolla la CDU, ferma al 4,9, al di sotto dunque della soglia del 5, per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove vince la sinistra radicale della Linke, prima con il 25% e in vantaggio di 5 punti percentuali sul partito di governo uscente della CDU. Cambiamo Berlino, amore e giustizia vincono sull'odio, le prime parole della futura neosindaca di origini turche Elif Eralp. È un disastro, riconosce il cancelliere Merz commentando la doppia sconfitta, ma al tempo stesso ha confermato che resterà alla guida del governo e di volersi battere per le riforme economiche. Nel pomeriggio ha atteso il suo discorso post voto, a incalzarlo la leader dell'AfD Weidel: tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Per Giornale Radio Alessio Galea.
6: Un tetto per gli alunni stranieri in classe e il divieto di velo per le ragazze a scuola è quanto ha annunciato la Premier Meloni davanti ai giovani di Fratelli d'Italia riuniti a Roma. Preoccupazione esprime l'associazione dei presidi, secondo cui le misure sono in teoria sensate ma inapplicabili. All'attacco le opposizioni, che accusano la Premier di inseguire vannacci. Così anche la leader Dem Schlein, che attacca la Premier: dica quando pensa di farci votare. A Milano, alla Kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo e contro l'invio di armi a Kiev. Intanto al raduno della Lega Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. Una mossa, così leggono gli osservatori, per spiazzare la fronda interna dei governatori del nord. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio, Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nella sua cascina. Un 35enne di origini albanese è morto, gli altri sono fuggiti. La vittima aveva precedenti. Mollo è un brav'uomo, onesto, così dicono i suoi concittadini. Parlavamo prima delle novità per la scuola annunciate dalla Presidente del Consiglio. Intanto si rialza l'attenzione sulla sicurezza negli istituti scolastici, mentre proseguono a Roma le indagini sull'aggressione da parte di un 13enne a una docente della scuola media del quartiere Centocelle.
8: 7 studenti su 10 favorevoli al metal detector nelle scuole, lo rivela un sondaggio di scuola.net, mentre riprende quota il dibattito sulla sicurezza nelle aule dopo il caso dello studente 13enne di Roma che ha accoltellato la docente in un attacco preparato meticolosamente e sostanzialmente in diretta social. Sapevamo che aveva dei problemi, hanno messo i genitori del ragazzino, ora ricoverato sotto controllo psichiatrico all'Umberto I di Roma. Intanto però gli investigatori seguono la pista di una regia virtuale con l'analisi dei device sequestrati alla famiglia e all'alunno, che aveva un profilo dove postava immagini di omicidi e violenze, superando i 4.300 follower. Guardate il TG dopo, aveva scritto poco prima del fatto in una chat condivisa. L'ipotesi è che sia stato agganciato da gruppi di matrice suprematista che esercitano pressione psicologica ma danno anche consigli operativi per atti di terrorismo personale. L'uso del gas urticante, il tipo di coltelli da acquistare, la diretta Telegram, il video girato nel bagno della scuola in cui il giovane si prepara di tutto punto e anche il post di Countdown sono sul tavolo degli investigatori. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
6: Delle elezioni in Germania abbiamo detto: altro voto, stavolta in Russia per la Duma. Il partito Russia Unita di Vladimir Putin si attesta intorno al 50% dei voti secondo i dati preliminari, staccando il Partito Comunista fermo al 14%. I risultati ufficiali definitivi saranno comunicati venerdì 25 settembre. E proprio con le urne aperte, Mosca ha registrato una massiccia ondata di droni e missili ucraini, si parla di 2.000 velivoli, il record dall'inizio del conflitto. Sull'altro fronte, un raid russo ha colpito un centro per sfollati a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Europei maschili di pallavolo, Italia, rullo compressore. A Torino gli azzurri travolgono i 90 minuti 3-0 la Danimarca, approdando ai quarti dove mercoledì affronteranno la Finlandia che ha eliminato la Grecia. Le raccomandazioni del libero della nazionale, il ventenne Fabio Balaso.
9: Abbiamo avuto difficoltà come nel primo set, poi è andato comunque tutto per il meglio, però l'importante è non sottovalutare mai gli avversari, perché comunque contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi dobbiamo essere focalizzati un pallone alla volta. Adesso dai, prima pensiamo ai quarti e sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello. Come ho detto, focalizziamo bene la testa e il fisico soprattutto per questa partita, poi eventualmente penseremo anche a Milano, però prima di tutto ai quarti.
6: Basket, dopo Coppa Italia Scudetto, l'Olimpia Milano centra il triplete conquistando per la terza volta di fila la Supercoppa. Nella finale di Tortona il quintetto di Poeta si è imposto 94-87 supplementari contro Venezia. Venerdì scatta l'Eurolega, sabato e domenica la Serie A. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e continuiamo a parlare di, anche di minigonne, perché le frasi di italiani hanno suscitato un bel putiferio, ancora di più quelle di Giorgia Meloni sul tetto di stranieri nelle classi e sul burka arrivano al 334-1111-622 vari messaggi. Fate finta di non capire il concetto e la libertà di vestirsi come si vuole senza essere giudicati, non come ti vesti. Se vogliono mettersi il burka saranno cavoli loro. Beh, mica tanto, il velo è un conto, ma il burka è uno strumento che peraltro esiste solo in Afghanistan, o il niqab esiste solamente in alcune nazioni ed è quello sì uno strumento oppressivo che poi non si tratta di libertà, si tratta per lo più di costrizione, quindi bisogna stare molto attenti perché in nome della libertà si possono fare anche delle stupidaggini. Ne parliamo fra un istante con Maria Elena Boschi.

0: E voglio chiedere subito a Maria Elena Boschi di Italia Viva se lei si sente una donna affidabile, Boschi, oppure se lei, insomma, è mula un po' appariscente.
1: Buongiorno, ma se il parametro è quello del vicepresidente Tajani, che l'affidabilità si misura in base ai centimetri di gambe scoperte, beh, no, ammetto che ogni tanto anche a me piace mettere la minigonna, non penso di essere meno affidabile per questo. Diciamo che ecco, il vicepresidente del Consiglio ha perso una buona occasione per tacere.
0: Direi che, insomma, penso che se ne sia reso conto anche lui a un certo punto. Quindi giustamente voi fate l'elogio della libertà nel vestire, che mi sembra a questo punto anche più che legittimo. Le chiedo invece quello che dice Giorgia Meloni riguardo al burka, ai veli integrali, invece vi trova in disaccordo? Perché giustamente, se uno fa l'elogio della minigonna, poi dovrebbe anche come dire, spendersi, no, per evitare che a qualche donna magari straniera sia impedito di metterla.
1: Sì, più che l'elogio della minigonna, ci auguriamo che Tajani non proponga in Consiglio dei Ministri di mettere l'obbligo della gonna lunga a scuola, in Parlamento, al lavoro, visto le sue teorie ormai, diciamo, forse del secolo scorso. Detto questo, sul burka c'è già una legge in Italia che prevede che nei luoghi pubblici aperti al pubblico il viso debba essere visibile, riconoscibile, no? Questo vale per qualsiasi tipo di copertura integrale, perché ricordiamo bene che il burka è il velo integrale, quello che non consente di vedere il volto, di mostrare il volto alle donne. Ora, nel caso dell'Italia, le studentesse che presumibilmente vanno a scuola col burka sono veramente pochissime e in realtà già si potrebbe escludere il burka senza bisogno di cambiare la legge. Perché la Meloni oggi fa questo grande annuncio sul burka? Perché ha bisogno di inseguire Vannacci, che ieri ha fatto la sua convention a Orvieto, di coprire Salvini e Pontida, e quindi decide che oggi la priorità è quella di vietare il burka a scuola. Perché? Perché almeno tutti noi parliamo del burka e non parliamo del fatto che ogni famiglia quest'anno ha speso 1.000 euro per i libri di testo senza che il governo prevedesse nessuna forma di sostegno, che le famiglie oggi devono andare a fare l'abbonamento per il pullman, per l'autobus, perché i figli possano andare a scuola e non c'è nessun tipo di aiuto. La vera differenza rispetto a un anno fa, nell'inizio di questo anno scolastico, non è il numero di stranieri a scuola o di ragazze a scuola con il burka. La vera differenza rispetto a un anno fa è che un anno fa la benzina costava 1,7 euro al litro, quest'anno 2,4 euro al litro, e le famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese. Però anziché parlare di questo, la Meloni parla del burka. Dopodiché io sono d'accordo sul fatto che le donne debbano essere libere, nessuna deve essere obbligata a indossare il burka. In nessun posto del mondo, figuriamoci in Italia. C'è però un tema che secondo me deve essere valutato insieme anche agli insegnanti e ai presidi nelle scuole. Se quella ragazza, una volta che è obbligata, diciamo, a non mettere più il burka, magari non può più andare a scuola perché la famiglia le impedisce di andare a scuola, allora lì noi abbiamo fatto un doppio danno a quella ragazza, che magari nella scuola ha l'unico momento di integrazione, emancipazione, possibilità di essere davvero libera attraverso lo studio, crearsi una vita diversa. Allora, l'importante è che quella che è una forma di libertà sicuramente per le ragazze, cioè non essere obbligate a mettere il burka, non diventi poi di fatto un'altra forma di prigionia, perché addirittura poi magari vengono escluse dalla possibilità di studiare. Quello sarebbe veramente un danno tremendo a quelle ragazze.
0: Ecco, quello è, quindi lei sta dicendo, insomma, sostanzialmente si tratta di proposte così un po' propagandistiche, compresa quella della soglia di stranieri nelle classi, dice lei.
1: Ma allora, intanto noi sappiamo benissimo che se oggi Meloni non avesse il problema di futuro nazionale e non avesse il problema di un carrello della spesa che costa il 30% in più rispetto all'anno scorso e la benzina così alta, senza che lei abbia trovato nessun tipo di soluzione per gli italiani che fanno veramente fatica con gli stipendi che restano gli stessi ad arrivare a fine mese, oggi non dovrebbe inventarsi una nuova trovata di comunicazione propagandistica. Perché di questo si tratta. Noi oggi sappiamo benissimo che c'è già un limite dal 2010 che prevede che non ci siano più di 30% di stranieri nelle classi, ma ovviamente poi è rimesso al buon senso e soprattutto alla possibilità concreta di attuarlo da parte dei presidi l'attuazione. Ora, se noi mettiamo a inizio anno scolastico, cioè la scuola è già iniziata praticamente in tutta Italia, i presidi nella difficoltà di stabilire attraverso questa nuova legge che vuole introdurre Meloni quali gli italiani, quali stranieri parlino sufficientemente bene l'italiano e quali no, e debbano cambiare le classi sulla base di questo nuovo limite, noi avremo dei presidi che non saranno in grado di farlo, semplicemente perché ci sono delle scuole che vanno avanti, che riescono a formare le classi intanto soltanto con gli stranieri. Cioè, se non ci fossero gli stranieri, probabilmente non ci sarebbe in molti posti il numero minimo per tenerle aperte, quelle classi e quelle scuole, anche per gli italiani. Ma soprattutto ci sono dei casi in cui, se dovessero essere diluiti, diciamo così, secondo le intenzioni del governo, il numero di stranieri nelle classi, magari la scuola più vicina per quei ragazzi, per quegli studenti, per quelle studentesse sarebbe a 20-30 chilometri di distanza. Allora, come farebbero a, diciamo, garantire da un lato il diritto allo studio a quei ragazzi, dall'altro anche il dovere di andare a scuola nella scuola dell'obbligo per quei ragazzi, dovendoli mandare a chilometri e chilometri da casa, magari senza mezzi pubblici, magari con dei costi aggiuntivi per le famiglie, con tutto quello che comporta in termini organizzativi, e neanche possiamo chiedere ai presidi di duplicare, come avessero la bacchetta magica, il numero delle classi o il numero degli insegnanti nelle scuole per consentire di sdoppiare le classi. Ecco perché è una proposta nella pratica in molti casi irrealizzabile, solo demagogica, perché poi i presidi non potranno attuarla concretamente. Dove la possono attuare lo stanno già facendo oggi. Dove è possibile farlo, questa regola c'è già e già lo stanno facendo.
0: Molto chiaro, molto chiaro. Senta, allora, il centrodestra si è da Pontida, no? Lei diceva prima gli annunci di Salvini. Salvini ha incoronato Silvia Sardone come candidato della Lega a Milano. La Sardone ha proposto anche poco fa qui da noi le primarie. Voi come siete organizzati invece su Milano, ma anche a livello nazionale? Questo dibattito sulle primarie sta proseguendo, trova una quadra? Perché non è chiarissimo.
1: Non è chiarissimo nemmeno a noi, ha ragione, nel senso che noi di Italia Viva Casa Riformista stiamo lavorando con grande determinazione perché il centro-sinistra sia compatto e possa presentarsi insieme alle prossime elezioni politiche, così come abbiamo fatto in tante città e in tante regioni in questi ultimi 2 anni. E ovviamente c'è un tema di programma, di proposta ai cittadini, perché non ci si può proporre soltanto come alternativa al governo Meloni, che già non è poco visto i 4 anni di fallimento del governo Meloni, ma occorre avere una proposta e poi individuare anche qual è la leadership, perché ovviamente il centrodestra, piaccia o non piaccia, ce l'ha, e anche il centrosinistra deve individuare una leadership, a meno che non si decida tutti insieme che il principio è quello per cui il leader è il leader del partito più votato alle elezioni nel centrosinistra. L'alternativa sono le primarie, se non c'è un accordo di tipo diverso occorre fare le primarie. Noi siamo sempre stati sostenitori delle primarie, abbiamo detto che se ci saranno le primarie avremo un nostro candidato, una nostra candidata di Casa Riformista, però deve essere, diciamo, il centro-sinistra, i vari partiti del centro-sinistra a sciogliere questo nodo, a decidere se si fanno o non si fanno, se si fa prima il programma. A noi va bene tutto, va bene partire dal programma, va bene partire dalle primarie, purché si parli non tanto di alchimie politiche, non tanto di regole delle primarie, che per carità sono importanti, ma di come si abbassa il costo della benzina, di come si può fare il salario minimo per alzare gli stipendi agli italiani, di come aiutare appunto le famiglie che ora si trovano ad affrontare i costi dell'inizio dell'anno scolastico, come ridurre le liste d'attesa in sanità con un paese in cui quasi 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa nel pubblico sono troppo lunghe. Questi per noi sono i problemi da mettere al centro, non certo le alchimie delle primarie.
0: E allora ci sentiamo insieme un po' di musica, poi voglio ritornare proprio su questi temi, sulla scelta del programma e sui leader possibili, perché la Schlein è un conto, con Conte, scusate il gioco di parole, è proprio tutto un altro, anche partire dalle posizioni sugli esteri, ma più in generale insomma con i toni si stanno caratterizzando per uscite molto diverse. Voglio sentire Maria Elena Boschi che ne pensa.

0: Eccoci, corrente alternata, giornale radio, con noi Maria Elena Boschi. Ci sono dei sondaggi, delle consultazioni interne al Movimento 5 Stelle presentati a Nova, la convention del Movimento a Milano. 91,7% dei votanti, degli elettori o comunque dei simpatizzanti del Movimento 5 Stelle dice no alle armi in Ucraina. E Lichlein contemporaneamente dice sull'Ucraina troveremo una intesa. E allora vorrei chiedere a Maria Elena Boschi, dal punto di vista di Italia Viva, diciamo, del centro, come si trova concretamente questa intesa? Perché mi sembra che Conte su questo sia piuttosto tignoso.
1: Sì, sicuramente Conte si sta caratterizzando molto su questi temi, probabilmente anche in vista delle primarie, quindi chiaramente ha degli argomenti che porta avanti in modo netto, considerando appunto che il suo elettorato va in questa direzione. Ma io sono d'accordo con Elly Schlein, sono convinta che troveremo una sintesi dentro il centro-sinistra, come peraltro nel centrodestra ci sono posizioni molto diversificate sul tema dell'Ucraina e sulla politica estera. Sicuramente Salvini non la pensa come Tajani, per fare un esempio concreto, quindi è poi necessario avere la responsabilità di trovare appunto una sintesi anche diciamo tra il centro-sinistra. Io penso che ci siano due punti su cui Conte abbia ragione, che tutti vogliamo la pace, la vorremmo ora, adesso, immediatamente, prima di tutto per la popolazione ucraina, e non penso non ci sia nessuno che voglia la guerra, e dall'altro ha ragione quando dice che il nostro governo e l'Europa più in generale non ha fatto abbastanza per perseguire la strada diplomatica, per cercare di trovare un accordo. Non a caso noi di Italia Viva, con Renzi, dal primo giorno, dall'invasione russa dell'Ucraina, abbiamo proposto un inviato speciale europeo proprio per perseguire la strada diplomatica. Proponemmo Merkel, Blair, successivamente Draghi, quindi sicuramente ci vuole un lavoro a livello diplomatico molto più forte. Dopodiché io sono tra quelli che pensano che se noi smettessimo di sostenere l'Ucraina, anche purtroppo con l'invio di armi, perché sono necessarie anche quelle, purtroppo, e non per volontà dell'Ucraina, che comunque ha subito un'aggressione, noi non avremo la pace, avremo la distruzione dell'Ucraina. Quindi dobbiamo continuare a sostenere quella popolazione e nel frattempo lavorare di più per trovare una possibile via d'uscita diplomatica, per arrivare finalmente ad un accordo giusto.
0: C'è Chiara Appendino a proposito, che dice: il popolo progressista non vuole Renzi. Quali sono secondo lei allora i temi su cui, capisco che l'Ucraina è difficile per tutti, lei ha ragione a dire che anche il centrodestra, però il centrodestra non è detto che peraltro sia una cosa positiva, Boschi, cioè il centrodestra alla fine vota compattamente, no? I vari provvedimenti, pur con qualche malumore, però dall'altra parte c'è Vannacci che invece va contro e sale nei sondaggi, quindi evidentemente queste scelte qui poi hanno un costo, no? anche politico, quindi non è detto che poi uno, se vota, cioè in nome del benessere della coalizione, poi riesca a tenersi stretti gli elettori. Penso a Conte, cioè se dovesse continuare a votare dei decreti per l'invio di armi, poi in qualche maniera perderebbe consensi. Ma se non su questo, su quali sono i temi su cui potete trovare invece un'intesa? Non so, quelli economici, questioni del bollo, dei carburanti.
1: Su molti temi abbiamo già trovato un'intesa, perché in questi anni di lavoro in Parlamento noi come centro-sinistra abbiamo presentato varie proposte in modo unitario. Poi il fatto che siano state bocciate dal governo Meloni non significa che non ci fossero sul tavolo. Penso al salario minimo, penso ai congedi parentali obbligatori paritari, penso alle proposte in materia di sanità per ridurre le liste d'attesa, penso anche a alcune proposte proprio in materia di riduzione dei costi dell'energia. Quindi sono tanti temi su cui già ci sono delle proposte sul tavolo che ci vedono diciamo tutti insieme uniti, oltre ad alcune battaglie contro alcune riforme che, fatte così dal governo Meloni, non condividiamo, a cominciare per esempio da quella dell'autonomia differenziata, per come l'ha fatta il governo Meloni, o ne potrei citare altre. Poi quello che dice Chiara Appendino con tutta questa sicurezza, ecco, forse Chiara Appendino non è stata alle feste dell'Unità e non ha visto l'affetto dell'accoglienza proprio del popolo delle feste dell'Unità, del popolo del PD nei confronti di Renzi, non ha ascoltato il popolo del centro-sinistra che in realtà chiede alle forze del centro-sinistra di lavorare insieme, di essere unite, di dare un'alternativa a questo paese dopo 4 anni di governo Meloni, e soprattutto un popolo del centro-sinistra progressista che sa benissimo che il prossimo Parlamento, quello che uscirà dalle prossime elezioni, sarà quello che eleggerà il successore di Mattarella, e tutto vuole tranne che quella scelta sia nelle mani di Meloni, Salvini, magari con i voti determinanti di Vannacci, perché non si sa ancora se poi Vannacci sarà nella coalizione di centrodestra o no. Allora, di fronte a tutto questo, il popolo del centro-sinistra chiede unità, responsabilità. Noi, fino all'ultimo giorno utile, come Italia Viva, come Casa Riformista, lavoreremo in quella direzione. Peraltro, appunto, nelle regioni dove governiamo insieme come centro-sinistra, penso alla Toscana, penso alla Campania, governiamo bene. Ecco, risposte ai cittadini vengono date, non ci sono tutte queste divisioni che si immaginano sulla carta, anzi.
0: Chiaro, io ringrazio Maria Elena Boschi, Italia Viva, e vedremo poi le risposte dei 5 Stelle e degli alleati, però in effetti è vero, cioè stanno già insieme in coalizione in varie parti d'Italia. Arrivano vari messaggi, 334 11 11 622, c'è anche chi dice... insomma, lei va dietro a tutte gli sproloqui della follia nera. Quante donne col burka ha visto? No, ma io ne ho viste poche a scuola. Il punto è una questione di principio, evidentemente, ma poi sinceramente io penso che il tema della scuola sia soprattutto il tetto agli stranieri. Il burka è una cosa secondaria su cui dovremmo discutere più a lungo, e lo faremo. E ora ci fermiamo qualche istante, ma torniamo fra pochissimo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: E rieccoci qui, siete su Giornale Radio, Corrente Alternata, sono Francesco Borgonovo. Continuiamo allora a parlare di sicurezza, scuola, stranieri, burka, chi più ne ha più ne metta. Io, come dicevo l'ascoltatore di prima, non è che ero lì in attesa della norma sul burka, oddio, perché è il principale problema dell'universo, assolutamente no, cari ascoltatori. Io penso che il burka sia un problema del tutto residuale, sia un simbolo su cui insomma si accaniscono molto, ma appunto come tema diciamo simbolico, come ce ne sono poi altri a sinistra. Il tema invece della presenza di stranieri nelle classi esiste, è legato alla demografia, è legato alle condizioni di sicurezza delle scuole e su questo invece bisogna fare un ragionamento più ampio, perché ovviamente io sono d'accordo, mica basta fare due uscite, no, su questi temi, peraltro con norme anche molto blande. Qua ci vuole un intervento di altro tipo. Guardate cosa è successo a Roma, a Centocelle, qui c'è un problema con i ragazzini di ogni ordine grado. E poi certo, in subordine c'è anche un problema con gli stranieri, non solo di sicurezza ma anche di lingua, di convivenza proprio. Per cui sono questi problemi che vanno risolti. Del burka a me interessa fino a mezzogiorno, diciamo, come si dice, anzi interessa poco o niente. Ne parliamo fra un istante con Rossano Sasso da Futuro Nazionale, reduce dalla convention di Orvieto, con Gianni Alemanno.

0: E rieccoci, corrente alternata, giornale radio. Sono Francesco Borgonovo e do il benvenuto a Rossano Sasso, futuro nazionale.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Sasso, ha visto cosa fa il governo? Dice, insomma, un po', e tutti lo accusano di stare seguendo la vostra onda, una legge per il tetto agli stranieri nelle classi, il divieto di burka e niqab a scuola. Lei peraltro la scuola la conosce molto bene, è stato anche sottosegretario all'istruzione, ha un lungo passato nella scuola italiana. Servono queste norme?
1: Devo essere onesto intellettualmente, il governo Meloni sta facendo il proprio dovere, nel senso che sta dando un seguito a quanto è previsto nella risoluzione di futuro nazionale a mia prima firma, che è stata approvata in Commissione Cultura e Scuola della Camera dei Deputati lo scorso giugno, dove noi abbiamo inteso e abbiamo avuto il voto favorevole del centrodestra impegnare il governo a legiferare in tal senso. Al netto del burka in classe, la cosa che più ci preme è una norma, quindi rigida, che veda anche effettivamente delle sanzioni per chi dovesse violarla, ci auguriamo di no, in qualsiasi modo tutto ciò che è Islam nelle nostre scuole. Noi abbiamo avuto durante il governo Meloni scuole chiuse per il Ramadan, ricorderai il caso di Pioltello. Abbiamo avuto durante il governo di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia delle classi trasformate in piccole moschee, sempre durante il Ramadan, in alcune scuole di Firenze, ma potrei dire anche Bologna, Genova. Siamo arrivati addirittura delle circolari dei dirigenti scolastici che giustificavano gli studenti musulmani durante il Ramadan e li esoneravano dai compiti. Vogliamo una legge che dica chiaro e tondo, che fornisca delle istruzioni operative alle scuole, ai dirigenti scolastici, e non vogliamo il minimo spiraglio di intolleranza da parte delle famiglie e degli studenti musulmani nei confronti di qualsiasi simbolo legato alla nostra tradizione cristiana e cattolica. Ne dico una: crocifissi nelle scuole devono essere in tutte le aule, le recite natalizie, i racconti durante il periodo di Natale. Basta questa ipersensibilità a volte non richiesta nei confronti dei seguaci di Allah e difendiamo le nostre tradizioni. Misura importante è quella del tetto agli stranieri. Vero, assolutamente. Io sono il primo però che distingue gli stranieri che sanno parlare la nostra lingua da quelli che non la sanno parlare. È evidente che il tetto si deve riferire a chi non parla la lingua italiana e non deve la presenza di troppi studenti che non conoscono bene la lingua limitare la qualità della didattica nei confronti degli studenti italiani e anche di quegli studenti stranieri che invece sono perfettamente integrati. Sentivo il presidente Meloni e il ministro Valditara dire che volevano in qualche modo obbligare le famiglie degli studenti con difficoltà, famiglie degli studenti stranieri, ad imparare la lingua in corsi organizzati dai nostri centri di studio pomeridiani, quelli dello Stato. Attenzione, ma a spese di chi? Perché se il governo di centrodestra moderato vuole insegnare l'italiano a qualche milione di extracomunitario, togliendo i soldi alla scuola pubblica, noi non siamo d'accordo. Quindi che se la paghino da soli, è premesso che la conoscenza della lingua dovrebbe essere un prerequisito per chiunque voglia sostare non da turista nel nostro paese. Per cui c'è disponibilità da parte di Futuro Nazionale, adesso però li aspettiamo al varco, perché non vogliamo una norma blanda, non vogliamo una circolare che poi diventi carta straccia. E il governo Meloni è, diciamo, sono fiducioso, rispetterà il contenuto di una risoluzione approvata dal Parlamento, che è di Futuro Nazionale. Più Vannacci cresce, più la Meloni si ricorda i motivi per cui è stata votata qualche anno fa. Bene così.
0: C'è una nostra ascoltatrice insegnante che al 334 11 11 622 ha una cosa da raccontarci, sentiamola.
2: Ma per quanto riguarda appunto l'inserimento degli stranieri, cosa facciamo con i cinesi che a Prato sono veramente forse la maggioranza in assoluto? Premetto che non ho niente contro i cinesi, anzi mi rendo conto che sono per certi versi un popolo straordinario, abbiamo tutto da imparare, però c'è un problema fondamentale: sono un popolo molto chiuso, E io da insegnante posso dire apertamente che non c'è un cinese, difficile ci sono cinesi che spiccicano una parola di italiano, tantomeno i genitori. È veramente un grosso problema. Che facciamo? Facciamo classi
0: Chiaro, ma
2: solo di cinesi che rimangono chiuse nei loro itere e
0: il
2: parlano sempre
0: problema
2: solo
0: c'è,
2: cinese,
0: esiste,
2: al
0: cioè
2: massimo l'inglese.
0: questi poi cinesi ci sono anche quelli già di terza, quarta, quinta generazione che invece parlano benissimo. Capisco che a Prato, soprattutto dove conosciamo un po' la situazione, ci sia questo tipo di problema. Voglio chiedere a Sasso, però, concretamente, cioè come si può fare una cosa del genere? Cioè, equilibrando la presenza, ma ci sono abbastanza ragazzi italiani?
1: Questa riflessione meriterebbe ore e ore di dibattiti, perché noi paghiamo decenni di accoglienza indiscriminata e però non possiamo riversare sulla scuola la mancata integrazione. La scuola deve fare la scuola. Certo che è interesse di tutti evitare che dei bambini rimangano fuori, ma è interesse del legislatore, deve essere interesse della politica nazionale fare una reale integrazione, perché se io in una classe di 26 bambini ce ne metto 16 che non parlano la lingua italiana, le maestre, i maestri, sebbene bravissimi, non riescono a fare miracoli, cioè non riescono a seguire adeguatamente i 16 bisognosi e poi curare i 10 che, poverini, hanno la colpa di essere italiani. Per cui i tecnici devono, a questo servono, perché la politica enuncia, però poi il tecnico deve realizzare, bisogna pensare ad una distribuzione che non vada oltre un determinato tetto, ma questo nell'interesse degli stessi studenti stranieri che sono integrati. Quindi bisogna rivedere un attimo anche una legge che è stata disastrosa per la scuola italiana, che è quella del dimensionamento scolastico, laddove scuole con un numero minore di determinati iscritti è stata chiusa o accorpata. È chiaro che ci vuole una riforma seria in tal senso, che parta però dal valorizzare il nostro personale docente. Caso Prato, e se ne accorgono adesso, quando per anni e anni abbiamo sostituito etnicamente un popolo prendendo operai che andavano lì a lavorare, per carità, rispettabilissimi, un po' gente che lavora e tutto il resto, però andava posto un filtro all'epoca. Io potrei citare anche il caso di Mestre, dove c'è una scuola dove il 90% degli iscritti è composta da ragazzi bengalesi, dove addirittura il personale docente, quello precario non di ruolo, non ha più rinnovato la domanda per lavorare lì, ma perché ci si rende conto che non si fa neanche il proprio mestiere in scuole che vengono utilizzate più che altro come parcheggi, con la speranza che qualcuno possa imparare qualcosa. Non si fa neanche l'interesse loro, non si fa neanche l'interesse di questi studenti in questo modo.
0: C'è Paolo che ci scrive, sono i laici che vogliono togliere tutti i simboli religiosi dalle scuole. Credo che si riferisca a Sasso a quello che diceva prima, insomma, a proposito della manifestazione della religione islamica.
1: Allora, il laico dovrebbe capire che non è un simbolo soltanto di una religione, ma è un simbolo di una civiltà, perché io quando vedo la croce vedo la mia civiltà, vedo anche il rispetto per il diverso, vedo anche l'amore per il mio prossimo, vedo anche le basi della nostra società. Non ci vedo per forza il simbolo di una religione. Anche chi è laico o anche chi è ateo dovrebbe comunque avere rispetto per un simbolo che coinvolge milioni e milioni e milioni di italiani.
0: Allora, spero che Paolo, insomma, su questo abbia avuto la risposta. Poi, se volete, 334 11 11 622 potete intervenire con noi in diretta, quindi portare altre domande. Sasso, ha visto i risultati di AfD anche in queste nuove elezioni? Oggi addirittura i giornali internazionali, penso alla Telegraph, pubblicano le foto. La foto di Vannacci con Alemanno, e Ci sono titoli su, le leggo cosa dice il Telegraph britannico: i partiti di estrema destra tedesca e italiana si sono formalmente uniti sul palcoscenico politico nella città dell'Italia centrale, Orvieto, chiedendo una più ampia unificazione delle fazioni nazionaliste europee, insomma la grande alleanza dei partiti di destra estrema, così la raccontano. AfD in effetti un po' di buoni risultati ce li ha.
1: Sì, sì, sì, AfD è una realtà che è nata però più di 10 anni fa, adesso dopo aver seminato bene, aggiungo io, sta raccogliendo i frutti, anche perché il popolo tedesco è esasperato. Però vede Borgonovo, mentre a Pontida Zaia affermava con sommo stupore che la Lega non è né di destra né di sinistra, noi, peccato che l'ha detto nel 2026, perché magari se ce l'avesse detto qualche anno prima avremmo risparmiato una militanza decennale e un impegno per portare avanti determinate battaglie. Netto di questo, mentre Zaia diceva queste cose, noi eravamo ad Orvieto con deputati di AfD ed eravamo a rilanciare una missione politica, che è quella di portare la destra vera al governo anche dell'Italia, una destra che come AfD in Germania anche in Italia non sia sottomessa all'Unione Europea, al politicamente corretto, al Mercosur, al Green Deal, ai finanziamenti continui a Zelensky, e devo dire che qualcosa si sta muovendo, anche se noi siamo piccini, abbiamo anagraficamente parlando fatto da poco 6 mesi di vita, ma siamo determinati tanto quanto può essere determinata la forza di un generale che ha comandato Folgore e incursori, e adesso comanda una truppa di un esercito di oltre 150.000 iscritti, è sempre più attrattiva anche nei confronti di politici che si sono accorti che questo governo non ha mantenuto la parola data, soprattutto sull'atteggiamento da tenere in Europa e sull'atteggiamento da tenere internamente, mi riferisco alla sicurezza. La domanda che noi dovremmo fare agli elettori e cittadini è: ma l'Italia è più o meno sicura rispetto al 2021, rispetto al 2022? E non basta dire, se non ci fosse stata la Meloni avremmo avuto Conte Schlein, perché bisogna cercare di capire che la politica deve osare di più. Io non vinco per evitare che altri non governino, io vinco per governare e per fare cose di destra, per cui gli italiani mi hanno votato, altrimenti sono uguale agli altri.
0: Ecco, Sasso, poi voglio fare una domanda a proposito di scuola. Su, tra i vostri simpatizzanti c'era, a quanto pare, anche questa professoressa romana che ha subito un trattamento secondo me abominevole. È stata accoltellata da un alunno, peraltro anche quello è un tema che andremo ad approfondire, di cosa c'è dietro quell'accoltellamento. Quando hanno scoperto i giornali che lei era una fan della remigrazione, hanno cominciato ad attaccarla, a scrivere articoli di ogni genere, insomma, su quello che lei diceva. Una vicenda che mi ha colpito molto, come se la vittima fosse colpevole perché è di destra. Qualche istante e ne parliamo con Rossano Sasso.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, con noi Rossano Sasso. Vorrei concludere questa mattina piena di polemiche, insomma, su questi temi della scuola, dell'immigrazione, con la storia di questa professoressa di Roma che è stata accoltellata da un alunno tredicenne, probabilmente seguace di questi gruppi online che vengono in maniera erronea definiti accelerazionisti, neonazisti. Qui è tutto un altro fenomeno, ma ce ne occuperemo nei prossimi giorni. E viene aiutata, salvata da un ragazzino congolese. Quando vanno a vedere i giornali i post che questa professoressa faceva su Facebook, scoprono che è una di destra, e lì cominciano a piovere articoli molto critici, molto pesanti, insomma io lo trovo in modo molto sgradevole, Sasso. Le chiedo, è giusto che un insegnante si esponga, perché tante volte si criticano quelli di sinistra, ha sbagliato l'insegnante a pubblicare queste cose online?
1: Borgonovo, ma di cosa stiamo parlando? A sinistra impazziscono quando scoprono che c'è qualcuno, in realtà stanno aumentando sempre di più, qualcuno che lavora a scuola o all'università e non sia succube dell'egemonia culturale di gramsciana memoria. Cioè, parliamoci chiaro, questa docente che ha il coraggio di essere coerente con le sue idee, perché lei durante un'intervista ha detto che è favorevole comunque alla rimigrazione, ciononostante ha detto che ringrazio ovviamente perché gli ha salvato la vita questo ragazzino di 13 anni africano, allo stesso tempo si è spinta cristianamente a voler perdonare il suo aggressore, il suo aguzzino, che tra le motivazioni che lo hanno spinto, al di là dei problemi devastanti che questo bambino, questo ragazzino deve avere, c'è la severità di una docente che dopo 40 anni di servizio fa ancora il suo dovere, e se tu non studi ti mette un debito. Il ragazzino pare che abbia agito per vendicare questi debiti che aveva ottenuto nelle materie di questa docente, però il cortocircuito morale, intellettuale, valoriale, come al solito, è a sinistra. Perché tu ad una docente che è stata accoltellata in classe non le vai a fare le pici sulle sue idee, addirittura chiedendo la sospensione, chiedendo il licenziamento ad una persona che ha già detto che non vede l'ora di tornare a lavorare. Ma quanto possono essere meschini i commentatori, gli hater, ma anche purtroppo esponenti politici che si spingono fino dal punto di criticare una persona per le sue idee. Guardi, Borgonovo, gliene dico una. Io guido per Futuro Nazionale anche il Dipartimento Scuola e ricevo quotidianamente richieste di associarsi, di iscriversi al nostro partito, da parte di professori, insegnanti elementari, professori delle medie, dei licei. Anzi, approfitto dei microfoni per dire, se ci sono professori non allineati, venite da noi, vi tuteleremo fino alla fine, perché sono stanco di vedere la sinistra e i suoi tentacoli melmosi tentare di egemonizzare ancora una volta la scuola pubblica e utilizzare la cattedra come palco per la propria ideologia, che sia filo-islamica, che sia di genere, che sia di partito. Hanno rotto le scatole, per essere gentile.
0: E allora questo è il messaggio di Futuro Nazionale, che è
1: pacato e moderato come sempre.
0: Esatto, mi ha tolto le parole di bocca, Sasso, pacato e moderato come sempre. Nel frattempo continuano le polemiche, dice Repubblica, Vannacci spinge il governo sul suo terreno. Ale, è un'altra bella occasione di discussione, e peraltro però,
1: non hanno tutti i torti a Repubblica, ogni tanto dicono qualcosa di giusto,
0: è così, e quindi vuol dire che la maggioranza non vuole fare un'alleanza con voi, vuole rubarvi,
1: no, se spinge il governo sulla propria linea vuol dire che ci sono molte più affinità di quello che si fa pensare. Ma vede, Borgonovo, il discorso è molto chiaro. Noi cresciamo, il centrodestra diminuisce.

0: se il centrodestra vuole continuare a governare e lo vuole fare con una spinta innovativa, tante volte i governi si fermano un attimo, fanno i rimpasti. Ecco, io dico al governo Meloni di fare un rimpasto intellettuale, ma non in questa legislatura ovviamente, perché noi non vogliamo poltrone o non aspiriamo ad incarichi, di fare un rimpasto interiore, di dire: ma ho fatto veramente quello per cui combatto da una vita? Perché io non penso che Giorgia Meloni, quando era la segretaria nazionale del Fronte della Gioventù, no, anzi di Azione Giovani, sì, fosse ambiziosa e ambisse a diventare quello che è diventata, però nella realtà dei fatti cosa c'è delle vecchie battaglie che lei ha portato a meta, per usare un gergo rugbistico? Noi la vorremmo aiutare a coronare il sogno di una vita, a fare cose di destra, a fare le cose che ha sempre chiesto anche il Movimento Sociale Italiano, quella parte di Alleanza Nazionale che era un po' più sociale e meno finiana, a fare quello che lei faceva e diceva nel 2016. Io ho recuperato un video e l'ho sovrapposto ad un mio ultimo intervento e sui miei social, dove la Meloni dice testualmente: non dobbiamo fare i servi sciocchi di interessi altrui, riferendosi alle sanzioni che l'Unione Europea aveva stabilito nei confronti della Russia all'indomani della guerra che è scoppiata, lo ricordo, non nel 2022 ma nel 2014 nel Donbass. Ecco, che fine ha fatto quella Giorgia Meloni lì? Io capisco che per mantenere il potere bisogna avere degli equilibri o nuotare in un mare di colla, come dice lei, però a che serve governare se devi rinnegare le battaglie di una vita? Futuro Nazionale è qui per aiutarla a recuperare la Trebisonda, che si è un po' smarrita, diciamo così.
1: Grazie Rossano Sasso, Futuro Nazionale, Corrente Alternata per oggi finisce qui. Spazio a Next Economy con Manuela Donghi. Noi ci ritroviamo domani sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, dalle 9 alle 11. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Sono le 11 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: In apertura alle notizie dall'estero, un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin in Texas. L'episodio è avvenuto ieri dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al busto e inizialmente ricoverato in condizioni gravi.
8: Il voto in Russia, con il 52,7% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del quasi 57%.
9: In Italia, per la cronaca, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria, nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione a fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operanti a Caivano e Casoria.
8: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. E accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
9: La politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
8: Oggi il presidente Mattarella e il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara partecipano ad Amatrice alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027. Una scelta dal forte valore simbolico. Sono trascorsi 10 anni dal terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia, provocando 299 vittime, 365 feriti e circa 40.000 sfollati. L'appuntamento offre anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza antisismica delle scuole italiane.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Next Economy.
11: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
12: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
13: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
14: I want the retail prices to come down.
15: Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
16: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
17: Buongiorno, 11.05, 21 settembre 2026. Oggi inizia ufficialmente l'autunno, perché il 21 settembre, ma non sembra. Beh, Jack Saglia, buongiorno, in regia, tornato con noi per Next Economy, con la lacrimuccia, dice lui. Sì, ma insomma non sembra neanche che sia iniziato l'autunno, siamo ancora in questo clima straordinariamente estivo. Poi dipende dai punti di vista, però insomma un'estate molto prolungata. Peraltro questa settimana parlano anche di temperature ancora in rialzo. Comunque, detto questo, c'è sempre, a prescindere dall'autunno, estate, inverno, primavera, c'è sempre Next Economy che inizia a quest'ora, quindi 11.13 su Giornale Radio. Io sono Manuela Donghi, vi tengo compagnia appunto per due ore oggi. Tante notizie politiche, l'avete già anche commentate con Francesco Borgonovo prima di me, prima ancora con l'attimo fuggente, prima ancora con il timone, però anche noi le riepilogheremo, anche perché ci portano inevitabilmente a parlare anche di economia. Mi riferisco alla Germania, ma anche in Russia, al partito pro Putin che ha riconfermato questa vittoria schiacciante alla Duma. Dicevo, tante notizie politiche, ma noi le prenderemo e cercheremo di capire dalla politica all'economia che cosa passa, e poi tante notizie di economia reale, come è nel DNA di Next Economy. Dunque vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per partecipare: 334 11 11 622. Tra poco andremo proprio a vedere un po' cosa sta succedendo nei mercati finanziari e anche a raccontare quello che succederà in queste due ore con qualche spunto in più di Next Economy. Partiamo con, saluto anche Daniela Vindigni in redazione, e partiamo anche con la nostra musica. La prima canzone che ascoltiamo insieme oggi è quella di Meghan Trainor, Made You Look.

Insomma, questa canzone capita proprio a puntino in apertura di Next Economy, perché oggi ritorna la Milano Fashion Week, quindi questa settimana si tornerà a parlare di moda in generale, dal 22, in realtà da domani, però insomma questa settimana è la settimana della Fashion Week, dal 22 al 28 settembre Milano ospita l'evento moda più importante d'Italia, dedicato alla primavera estate 2027, grandi marchi naturalmente, debutti, appuntamenti culturali, e sarà una settimana con moda sì, ma anche cultura e oltretutto l'indotto della spesa turistica, sto andando già a leggere qualche dato, supererà i 219 milioni di euro, quindi questo è quanto è atteso come indotto. Naturalmente ne parleremo, da domani si parte, quindi ne parleremo anche noi. Parliamo di eccellenze italiane, di Made in Italy, tantissimi eventi, 61 sfilate, 88 presentazioni, eventi non ne parliamo, ovviamente gli addetti ai lavori, ma non solo, poi tanti turisti che arrivano, lo dicevamo, no? Grandi certezze accanto anche a degli esordi e a delle novità, come sempre accade. Ancora buongiorno, Manuela Donghi con voi, Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare. Per le prossime due ore naturalmente la Fashion Week è al centro, ma non è l'unico evento. Adesso vi riporto un po' sul tema finanziario, tra virgolette, ed economico. Intanto, fra poco commenteremo la parte dedicata alle elezioni in Germania, perché ne parleremo, ne commenteremo l'esito con un ospite. Abbiamo già detto che anche in Russia, insomma, si è votato, c'è stata questa riconferma schiacciante vittoria per il partito pro-Putin. Russia Unita stravince ancora le elezioni per la Duma, a Vladimir Putin il 66% della Camera Bassa. Però dicevo, altro appuntamento importantissimo della settimana è l'incontro, e sarà l'incontro tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. Xi Jinping arriverà alla Casa Bianca a Washington dopo oltre 10 anni, non c'era più stata nessuna visita di Stato, quindi questo sicuramente già fa capire l'importanza dell'incontro. Però insomma al centro ci saranno anche, quindi sul tavolo, i temi caldi del momento, la rivoluzione tecnologica, le crisi geopolitiche. Quindi Donald Trump, Xi Jinping arriverà nella giornata di mercoledì, e poi il fulcro dell'incontro ci sarà giovedì. Sicuramente questo insomma in calendario rappresenta il segnale rosso per monitorare quello che succederà, e occhi puntati anche sull'Assemblea Generale dell'ONU, nel corso della quale sempre il presidente americano Donald Trump incontrerà i capi del paese del Golfo. Poi sul discorso relazioni diplomatiche commerciali tra Cina e America è intervenuto anche il segretario del Tesoro Bessent, che si è detto molto soddisfatto di quanto i due paesi stanno portando avanti. Però insomma poi naturalmente ci torneremo anche noi e ne parleremo. Si chiamerà dialogo USA-Cina sull'intelligenza artificiale, perché come dicevamo questo tema, l'innovazione, sarà al centro. Intanto sto guardando i prezzi del petrolio. Allora, sta proseguendo un po' la discesa dei prezzi del petrolio, con il Brent che si avvia verso la serie più lunga di ribassi da giugno. Gli operatori continuano naturalmente a monitorare gli sforzi diplomatici per mettere fine al conflitto tra Iran e Stati Uniti. Le navi continuano a transitare nello stretto di Hormuz, così il Brent viaggia sotto i $102 al barile, il WTI in area $98. Che sono sempre comunque dei livelli altini, non è che siamo proprio scesi a livello esponenziale, però chiaramente rispetto un po' all'allarme che era tornato la settimana scorsa ci siamo un po' ridimensionati. È sceso anche il gas, ad Amsterdam è a €77 al megawattora, e intanto, proprio perché insomma stiamo parlando delle conseguenze della crisi geopolitica in Medio Oriente, il presidente americano Trump, secondo il New York Times, ha deciso di non bombardare gli Houthi in Yemen quando era tutto pronto per attaccarli, e pare che sia disposto anche a incontrare il suo omologo iraniano a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York questa settimana, come dicevamo poco fa. I mercati europei per ora sono positivi. A Piazza Affari il focus resta sul tech, con STM che è tra i migliori del listino. Ben intonate anche le banche,
in qualche modo i bancari sono confortati dai numeri diffusi dalla francese Société Générale nel giorno della presentazione del piano al 2029, e a guidare i rialzi sul listino milanese Banco BPM, spinta anche da alcune indiscrezioni secondo cui Unicredit e Crédit Agricole sarebbero in corso, tra i due sarebbero in corso queste prove di dialogo per studiare un intervento congiunto su Piazza Meda, quindi ancora il risico bancario che tiene banco. Allora, come detto, in Next Economy c'è sempre spazio per tante questioni, parleremo anche di risparmio, parleremo delle scelte finanziarie degli italiani del 2026, oggi parleremo di indebitamento delle famiglie italiane, c'è anche una ricerca, noi non parleremo di questa ricerca, ne parleremo nei prossimi giorni, ma una ricerca molto interessante che è comparsa oggi in prima pagina su Sole 24 Ore. Quanto serve come mensilità di stipendio agli italiani per recuperare l'indebitamento, no? Perché le cifre dell'indebitamento delle famiglie italiane sono aumentate, di questo abbiamo già parlato tante volte. E poi parleremo di lavoro, però appunto tra poco partiremo, a parte dai mercati come sempre facciamo, ma anche dal commento e dall'analisi di quanto è successo in Germania. Doppio test elettorale questo fine settimana, e si è votato a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Tra poco tutto questo qui. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp per continuare a scriverci, vedo già che state digitando, quindi non esitate, due ore da passare insieme qui con Next Economy. Yeah.

0: 16:18 minuti, eccomi qui ancora con voi, Emanuela Donghi, Next Economy. Allora saluto Vincenzo che ha mandato un messaggio al 334 11 11 622. In pole position oggi il nostro Vincenzo. Vabbè, lui fa riferimento a quanto ha detto Antonio Tajani su chi bisogna sposare, sulle donne che sarebbero più serie. Ecco, vedi Jack, perché io non sono sposata, forse per quello, perché non amo tanto le gonne lunghe. Vedi che c'ho una spiegazione a tutto, ride, però chissà. Possiamo, vabbè, dai, sorridiamo, ma anche Vincenzo scrive: ma dove stiamo andando, cara Manuela? Vabbè. Comunque lasciamo perdere, più che altro che non c'era motivo di dire sta roba, voglio dire, ciascuno poi sposa chi vuole, no? Voglio dire, non è che c'è un identikit della donna o anche dell'uomo da sposare. Salutiamo il nostro ospite che è meglio. Buongiorno Giancarlo Marcotti, economista Finanza in Chiaro, che torna con noi. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno a te Emanuela e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Almeno queste notizie fanno anche un po' sorridere, no? Dovrebbero fare un po' piangere, però almeno ci fanno sorridere, Marcotti.
1: Sì, in effetti, ecco, l'unico aspetto positivo è che possiamo sorridere. Poi, insomma, la realtà è che dobbiamo guardare in faccia anche a quel che sta succedendo nel mondo e lì c'è un po' meno da ridere. Ecco,
0: No, ma infatti noi adesso, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, torniamo a parlare di quello che sta succedendo nel mondo, che è ben più importante di una gonna corta o lunga. Allora, detto questo, Marcotti, subito volevo commentare con lei l'esito delle elezioni in Germania con questo doppio test elettorale e con la destra di Alternative für Deutschland che ha vinto nel Mecklenburg-Pomerania anteriore e la CDU resta fuori dal Parlamento regionale per la prima volta. A Berlino, con lei avevamo parlato dell'importanza di questo voto, la Linke, il partito di sinistra radicale, conquista il primo posto con il 24,9%. Diciamo che questo ultimo voto del 2026 cambia un po' gli equilibri politici tedeschi. Merz, cancelliere, ha ammesso un po' il disastro, però ha detto: non intendo mollare, si va avanti con le riforme. Però, insomma, per quanto tempo ancora può non arrendersi? Marcotti, facciamo il punto della situazione insieme. Che cosa ci raccontano ancora una volta queste elezioni?
1: Ci raccontano una grande novità. Allora io parto brevissimamente dal discorso della von der Leyen, no? Questa che ha disegnato, diciamo, questa nuova Europa. Un discorso che non io ma anche molti europeisti non hanno completamente gradito, diciamo. Comunque, dopo un discorso del genere veramente ci si chiede perché ci si stupisce per l'esito elettorale. Allora mi spiego brevissimamente. Si è sempre detto, diciamo, che a vincere le elezioni sarebbe stata quella coalizione, diciamo, che se uso un'espressione un po' brutta, sapeva occupare il centro, no? Intendo sì. Dire che agli estremi, gli estremi non si spostano, stanno lì. Era il centro, un po' il territorio di conquista. Ecco, è sempre andata così, cioè chi riusciva a occupare il centro vinceva poi le elezioni. È così, e invece non è più così da un po' di tempo. Lo vediamo in Germania, lo vediamo in Francia, lo vediamo nel Regno Unito, nei quali le elezioni vengono vinte da partiti che stanno agli estremi. E in Italia non è ancora accaduto, però insomma il fenomeno Vannacci sembra in grande ascesa, no? Quindi sì, ci sono delle istanze dei cittadini che emergono e la politica attuale non sa dare una risposta, perché semplicemente, così concludo anche il mio intervento, così gli elettori come votano, cioè come prendono la decisione di voto? Guardano la situazione reale, la raffrontano con la situazione precedente e si chiedono: sto meglio adesso o stavo o prima. Meglio prima?
0: Certo.
1: Se sto meglio adesso continuo a votare i partiti di governo, se stavo meglio prima voto gli estremi. Secondo me
0: sì. Se. Diciamo che no, questo assolutamente no, anche se poi sa Marcotti, il problema è che almeno così si vede, così pare succeda in Italia, siccome in Italia ci sono forse talmente tante cose da sistemare, la prova elettorale non porta mai, no, poi a dire sto meglio adesso rispetto a prima, anzi c'è sempre un po' la sensazione, complice anche quello che accade in questo momento soprattutto a livello internazionale, no? C'è sempre la sensazione che davvero, sa come si suol dire, si stava meglio quando si stava peggio, no? Quindi però sicuramente l'elettore si chiede questo, ma nel caso della Germania, così lei non a caso mi ha riportato all'attenzione le parole di Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione della settimana scorsa, nel quale Ursula von der Leyen ha provato un po' a ridisegnare, no? la nuova Europa, cioè ha annunciato tutte le misure economiche per rilanciare l'Europa su energia, sicurezza, costo della vita, ambiente, proprio per far fronte all'emergenza deficit e per affrontare questo periodo. Questi risultati, soprattutto che stiamo commentando, che arrivano dalla Germania, influenzeranno indubbiamente la direzione economica e politica della Germania dentro l'Unione Europea. E per questo, no, gli equilibri politici interni sono ancora più attenzionati. In questo senso, come inseriamo appunto la nuova Germania, perché possiamo dire che è una nuova Germania, visto che lei per esempio stava dicendo quando si vota si pensa come stavo meglio prima o dopo, ecco, prima o adesso, quindi è una nuova Germania, come si inserisce nella nuova Europa che ha descritto, che ha provato a descrivere Ursula von der Leyen?
1: La questione è che noi dobbiamo vedere la situazione per quella che è, parlando della Germania, voglio dire, Wolfsburg, Stoccarda, Monaco di Baviera, le cito volutamente queste tre città che sono le capitali dell'auto in Germania.
0: Sì.
1: Allora, ti chiedo Manuela, ma sono le stesse città di 20 o di 10 anni fa? Assolutamente no, cioè proprio è un degrado che è sotto gli occhi di tutti. Quindi è su questo che gli elettori si esprimono. Cioè chi abitava in una di queste città, appunto, Wolfsburg per la Volkswagen, Stoccarda e Monaco per le altre case, certo, automobilistiche, insomma, sapeva di stare in città, diciamo, nel quale il tenore di vita era più che buono, insomma. Oggi non è più così. Vittoria adesso,
0: stavo seguendo il suo ragionamento, prego. Sì.
1: Certo, no, tornando un attimo sui risultati elettorali, no? Io più che del Mecklenburg, che più o meno insomma si sapeva che avrebbe vinto l'AfD, anche se magari con qualche decimo di punto di meno, ma è quello che mi risulta veramente sorprendente è la vittoria della Linke nella capitale, cioè non è una città normale. Berlino, a parte che si parla non solo di Berlino, ma insomma della città-stato di Berlino, ma comunque non è normale che vinca un partito espressamente di sinistra, cioè un partito che diciamo vuole requisire gli immobili,
0: certo,
1: ai
0: sì,
1: fondi,
0: sì,
1: per darli cioè un evento che mi sorprende, che però se è arrivato, mi domando come possiamo essere arrivati fino a questo punto. Per me Merz e il suo governo, a continuare a parlare di guerra, si stanno dando la zappa sui piedi, perché gli tedeschi di guerra non ne vogliono assolutamente sentir parlare, così come tutti gli altri europei, per la verità.
0: Lei dice che questo ha pesato maggiormente,
1: no?
0: Cioè questo è stato, come dire, il capitolo legato proprio alle guerre, è stato quello che ha spostato maggiore, cioè, perché la Germania, sappiamo, no, anche a livello economico, insomma, è molto cambiata. Prima era la locomotiva economica dell'Unione Europea, adesso ci si chiede ormai da tempo in realtà come anche diciamo come potrebbero cambiare i suoi equilibri negoziali a Bruxelles, no? Ma questo già da un po'. Però lei dice che il capitolo guerra è stato quello che effettivamente ha spostato questi equilibri?
1: Assolutamente sì. ma proprio perché, ma c'è un esempio eclatante, no? Dall'inizio di quest'anno viene mandato a tutti i giovani tedeschi un questionario, appunto, per vedere cioè assaggiare la loro eventuale idoneità, il loro eventuale interesse al servizio volontario, insomma, a diventare dei soldati, ecco. Allora, su 300.000 questionari che sono stati inviati, quanti hanno risposto sì? 530. 530 su 300.000, lo 0,18%, e venivano proposti dei benefit a coloro che avessero accettato, insomma. Io se fossi il ministro della difesa mi sarei dimesso, avrei lasciato immediatamente il mio incarico, vergognandomi, diciamo, certo. E invece Pistorius è ancora lì, quindi sì, per sì, me sì, questo sì, è stato sì. fondamentale. Per quanto riguarda infatti, l'esito elettorale.
0: Esatto, lei ha fatto bene a portare questo esempio, ma infatti io prima passo indietro, quando ho messo sul tavolo l'argomento, ho detto Merz, il cancelliere, al momento non si arrende, ha riconosciuto chiaramente la sconfitta, però mi chiedo per quanto tempo può non arrendersi. Allora Marcotti, se lei può rimanere con me ancora qualche minuto, come sempre mi porto questa domanda dopo un paio di minuti di pausa, e poi veramente brevemente con Marcotti vorrei anche cercare di capire cosa dobbiamo aspettarci dall'incontro tra Trump e Xi Jinping della settimana, e poi magari una battuta anche, visto che stiamo parlando di guerra, sulle elezioni in Russia, giusto per capire un po' gli scenari futuri a livello politico internazionale, non solo diplomatico soprattutto. Partiamo, come dicevo in apertura, dalla politica, però poi noi entriamo in altri capitoli. Allora, pausa, come detto, 334-1111-622 per i vostri messaggi. Torniamo tra pochissimo, proprio un paio di minuti.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 32 minuti.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
5: 11.32 minuti, ancora buongiorno, Next Economy, siete su Giornale Radio, benvenuti a tutti. Iniziamo la settimana insieme e abbiamo iniziato tra le altre cose con un commento sulle elezioni in Germania, Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore. La Germania, insomma, in un momento di tensioni globali è importante, importantissima, la sua stabilità politica, in particolar modo per la tenuta economica dell'Europa. Ci stiamo ragionando con Giancarlo Marcotti, economista, che tra poco sarà ancora con noi. Il cancelliere ha detto: sì, vedo, no, quello che sta succedendo, ma io vado avanti con le riforme. Fino a quando potrà continuare a farlo? Perché anche il mio ospite Marcotti diceva, insomma, la Germania è cambiata profondamente, non è certo quella di 10 anni fa, nessun paese uguale a 10 anni, 20 anni fa, ma forse la Germania è ancora più un simbolo di questo. Allora, tra poco torniamo sulla Germania, un cenno anche ad altri eventi importanti della settimana finanziaria che si apre oggi. C'è anche la nostra musica come sempre. Intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp: 334 11 11 622.

0: Allora, Friedrich Merz, cancelliere tedesco, fino a quando potrà non arrendersi? Perché lui ha detto io vado avanti con le riforme. Allora, il voto in Germania, ancora un paio di commenti con Giancarlo Marcotti, economista finanza in chiaro qui in Next Economy. Marcotti, fino a quando potrà andare avanti Merz? Continuo a chiedermelo anch'io questa mattina.
1: Ma obiettivamente non è che cambiando Merz la situazione immediatamente migliora, però ripeto, Merz non sta sentendo le istanze che arrivano dal popolo, quindi dai cittadini, se vogliamo usare questo termine, se vogliamo diciamo non usare il termine popolo, ma comunque questa è la situazione. Lui secondo me avrebbe fatto bene a fare un passo indietro già tempo fa, però ripeto, non ci sarà chi avrà la bacchetta magica per risolvere tutte le cose, di sicuro.
0: Quello
1: insomma,
0: mai, però sta sottovalutando un po' i cambiamenti in atto forse, o è una presa di posizione politica, sa, quando si dice difficilmente e raramente i politici abbandonano la poltrona, che ne pensa?
1: No, non penso sia la poltrona, forse anche quello, cioè di sicuro c'è un fatto, non rientrare neanche, non superare neanche la soglia di sbarramento in Mecklenburgo è veramente un risultato disastroso, cioè non poteva commentarlo in maniera diversa, perché insomma io non l'avrei mai pensato, pensavo a un 8, un 9%, non lo so, una cosa così che sarebbe già stata una sconfitta, ma arrivare al 4,9 è una
0: Sì, beh, la CDU resta fuori dal Parlamento regionale per la prima volta. Sì, mi dica Marcotti.
1: Certo. Mi sembra che debba essere sottolineato un fatto, perché dato che insomma parliamo di economia, di borsa, sì, eccetera. Allora, che appunto dopo un esito così diciamo incredibile dei risultati elettorali, ci saremmo aspettati un crollo della borsa di Francoforte, insomma, non so, ma proprio una perdita fortissima intorno, che ne so, al 10-15%. Invece non solo la borsa di Francoforte oggi non sta scendendo, ma addirittura, io sto vedendo in diretta, non so se la stessa cosa, sta guadagnando l'1%, sta tornando verso i suoi massimi storici, insomma anche questo va sottolineato, cioè nonostante che appunto a Berlino abbia vinto l'estrema sinistra e nel Mecklenburg l'estrema destra, la borsa si spegne.
0: Sì, anzi, ecco, la borsa di Francoforte, come ha detto lei, assolutamente sembra che stia quasi festeggiando, invece, perché sta guadagnando l'1,01 in questo momento. Sto guardando anch'io il grafico in tempo reale, fermo restando che l'Europa, cioè i listini europei sono tutti tonici oggi, anche il nostro FTSE MIB 1,24, qui abbiamo il sostegno di bancari e tech, come dicevo poco fa, però insomma sicuramente questa situazione politica avrebbe dovuto portare invece un po' più di spaesamento. Senta Marcotti, ho veramente poco però di tempo con lei. Beh, Vladimir Putin che ha confermato ogni, penso, ovvio pronostico alle urne, ricordiamo il suo partito Russia Unita ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Beh, qui sono le prime elezioni da quando Mosca ha invaso l'Ucraina, quindi ancora più erano attenzionate, era però appunto ovvio questo risultato?
1: Direi di sì, ma sottolineerei il fatto che Russia Unita, cioè il partito di Putin, è uno dei partiti più moderati, forse addirittura il più moderato, quindi cioè, era importante vedere se diciamo i partiti, definiamoli meno moderati, insomma, che sono per una chiusura della guerra, ma una chiusura avete capito come, insomma, non attraverso un accordo, ecco, ma attraverso la forza bellica, vedere questi partiti. Fortunatamente non hanno avuto un boom, anche se naturalmente hanno avuto anche loro un certo successo, però insomma era scontato la vittoria di Russia Unita, e così è stata, insomma, quindi sarà
0: sì, certo,
1: sempre Putin a guidare la politica in Russia.
0: Certo, per un motivo o per l'altro, comunque per il Cremlino, anche stando a quanto diceva Marcotti sulla Germania, c'è un ottimo metro di giudizio per avere insomma una fotografia del paese, per avere un polso del paese, per così dire. Allora, siamo in chiusura, Marcotti, vabbè, facciamo così, le attese su Xi Jinping e Trump tanto insomma non le lasciamo un attimino sospese, poi commenteremo invece a incontro avvenuto, perché anche lì sarà veramente interessante capire come i due dialogheranno dopo oltre 10 anni, no, in cui Xi Jinping non è più andato in America, quindi sarà veramente interessante, in particolar modo in questo contesto geopolitico e con tutta questa rivoluzione legata all'intelligenza artificiale. Allora, leggo anche tra poco i vostri messaggi al 334 11 11 622. Tra poco, attenzione, perché i vostri messaggi serviranno, perché parleremo dell'Italia, un paese che risparmia molto nonostante il caro vita, le tensioni internazionali e un clima economico percepito come fragile. Però è cambiato qualcosa, abbiamo un'indagine sul risparmio 2026 che racconta un quadro abbastanza sorprendente. Intanto ascoltiamo i Maroon 5. Baby, I'm-

0: Messaggi vari al 334 11 11 622. Per esempio Giuseppe da Milano scrive: ma c'è ancora chi pensa che dopo una guerra scellerata di 5 anni la Russia si possa ritirare a mani vuote? No, non abbiamo detto questo, abbiamo commentato il voto che ha dato fiducia nuovamente al partito di Vladimir Putin, abbastanza ovvio e scontato il risultato. E sì, è effettivamente una guerra che continua proprio per questo motivo. Invece Daniela commentava un po' la Germania, le elezioni in Germania e il fatto che oggi il listino tedesco in borsa, il DAX di Francoforte, sembra che stia festeggiando, invece dicevamo, insomma, con un esito così non propriamente equilibrato e frammentato avrebbe dovuto forse dare degli input diversi la borsa. E allora Daniela scrive: ma non è possibile che la borsa in Germania stia festeggiando perché, vista l'economia tedesca ormai decisamente in declino, spera in un cambio di prospettiva dovuto appunto a nuove forze che avanzano nel paese, e quindi c'è una scommessa su questo? Allora potrebbe anche essere, però forse tutto da osservare. Io credo che però il voto in Germania ci abbia rimandato una Germania proprio divisa anche politicamente parlando, da una parte l'estrema destra, dall'altra la sinistra radicale, insomma, quando non c'è, e quindi questo ci porta a ragionare in termini politici non stabili, no, in Germania, e alle borse in teoria l'instabilità politica non piace. Per questo dicevamo strano, no, che oggi sembri festeggiare, non ha avuto un risultato netto politico, che allora potrebbe significare quello. Evidentemente ci sono varie motivazioni, però forse quella che vince sempre è che le borse, nonostante gli scenari avversi, complessi, continuano ad andare per la loro strada, perché puntano su altro, come per esempio la rivoluzione tecnologica, la rivoluzione digitale, l'intelligenza artificiale. Chiaramente bisognerà vedere per quanto si potrà continuare in questo modo. Grazie comunque per questi spunti. Saluto intanto Giuseppe Russo, Centro Inaudi, curatore dell'indagine sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani 2026. Buongiorno Russo, grazie per essere a Next Economy.
1: Grazie a tutti.
0: Allora, l'Italia continua a essere un paese che risparmia molto, nonostante il caro vita, le tensioni internazionali e un clima economico percepito come fragile. Questa indagine sul risparmio che avete condotto con Intesa San Paolo racconta un quadro sorprendente. Do solo un paio di numeri, poi lascio a lei. Il 56% delle famiglie riesce ancora ad accantonare quasi il 12% del reddito disponibile e la ricchezza finanziaria complessiva sfiora i 5.400 miliardi di euro. Abbiamo un patrimonio enorme, però ci sono dei però. Partiamo dal quadro generale, appunto. Come possiamo interpretare il fatto che, nonostante inflazione e incertezza, questa percentuale alta di italiani riesce ancora a risparmiare quasi il 12% del reddito? Russo.
1: Ma allora bisogna parlare di possibilità di risparmio e poi di volontà di risparmio, di decisione. La possibilità di risparmio giace nel rapporto tra reddito e tenore di vita, e noi abbiamo che l'indicatore del saldo tra coloro che ritengono sufficiente il reddito a sostenere il tenore di vita e insufficiente è ormai stabile e quasi sui massimi storici da circa 4 anni, che significa che le famiglie hanno fatto degli aggiustamenti nei loro bilanci. Probabilmente hanno anche adeguato in qualche caso il tenore di vita a ribasso, ma sostanzialmente ancorché i salari reali siano fermi da molti anni e così via, il giudizio sul rapporto tra reddito e tenore di vita è un giudizio mediamente positivo. Quindi esiste all'interno appunto di un tenore di vita che viene normalmente sostenuto per lo più un margine da risparmiare. A questo punto si tratta di passare dalla possibilità del risparmio che è diciamo data dal reddito che appunto non è sceso, anzi è salito un po' anche l'anno scorso, il reddito disponibile delle famiglie è salito un pochettino. Poi lì si passa appunto, dicevo, alla decisione di risparmio. Ecco, quello che lei ha detto all'inizio è molto corretto, cioè c'è incertezza, ci sono due guerre, il ritorno dell'inflazione. Beh, tutte queste sono proprio motivazioni che spingono in qualche modo a qualche rinuncia in più e a risparmiare qualcosa. Ecco. Cioè, Quindi da un lato il reddito reale pro capite che un poco cresce, associato al fatto che esiste sul futuro una, diciamo, nuvola di incertezza che ci riguarda e che non è controllabile dalle proprie decisioni, cioè indipendentemente da quello che faccio io, l'evoluzione nel Golfo
0: Esatto, non è che posso controllarla io, no? Questo è quello che per forza di cose ci passa per la testa.
1: E quindi qual è la scelta razionale in questi casi? È quella di in qualche modo risparmiare qualcosa in più, perché appunto c'è incertezza e non sappiamo se appunto il contesto rimarrà tale quale e il proprio reddito non sarà toccato, e quindi si risparmia. Quindi diciamo
0: ecco Russo, però io la fermo qui perché sì. Infatti volevo arrivare a quella prima, io dicevo, no, però ci sono dei ma. Intanto chi scrive anche si risparmia perché i giovani vivono in famiglia e non pagano l'affitto e da qui poi non fanno figli. È cambiato sicuramente anche il quadro sociale, questo è molto vero, però io lo dico sempre, no, chi mi segue lo sa perfettamente, forse anche meglio di me, cioè se risparmio, buona notizia, riusciamo a mettere da parte comunque qualcosa, purtroppo però è un risparmio brutto perché abbiamo paura del futuro, ma a parte questo però riusciamo ad accantonare. Il problema, io prima parlavo per esempio di questi 5.400 miliardi di ricchezza finanziaria, che è vero sono un patrimonio enorme, però dobbiamo capire se gestiamo bene o male questo patrimonio, e qui arriva il primo ma, cioè il fatto che poi il risparmio non si trasforma in qualcosa di virtuoso. È così? Cioè sulla diversificazione, sulla cultura finanziaria, cosa è emerso da questa indagine?
1: Allora, sono emersi dei marginali progressi in un quadro di investimenti che sono ancora caratterizzati da elementi di non modernità. Prevale la tradizione e quindi la preferenza della casa e quindi della ricchezza reale su quella finanziaria. L'investimento obbligazionario sull'investimento gestito e sulle azioni. Come è noto, per avere dei rendimenti nel tempo più interessanti bisogna esporre il proprio risparmio a qualche tipo di rischio. Ecco, questo al risparmiatore italiano non piace, quindi le scelte privilegiano ancora a caso.

0: qualche modo del passato possono dare un vantaggio di rendimento, un premio di rendimento ai risparmiatori.
1: È certo, per diciamo, l'equilibrio tra rischio e rendimento, il discorso è che emerge proprio che l'indice di avversione al rischio è ai massimi storici, cioè tanti fattori evidentemente l'hanno spinto così in alto, che partiamo sempre da questo contesto incerto. E insomma, il dato sui giovani, anche sto leggendo alcuni spunti che arrivano dall'indagine, impressionante: 84 contrari al rischio per ogni favorevole. Questo cosa ci dice sul futuro del paese? Peraltro solo il 36% conosce concetti base di rischio, quindi anche qui torno insistentemente, ma è un po' un mio un mio cruccio, no? Quanto pesa la cultura finanziaria nelle scelte degli italiani, al di là russo delle normali paure rispetto al futuro e a quello che sta succedendo. Ma se noi non sappiamo che cosa, cioè cosa significa poi il rischio e cosa questo comporta, siamo bloccati per forza di cose, no?
0: Guardi, ci sono due elementi che affioranti. Il primo elemento è che una parte della cultura finanziaria si genera con l'esperienza, e siccome l'esperienza italiana è molto tradizionale, alla fine c'è anche poca cultura finanziaria ad essa associata. La seconda cosa riguarda particolarmente i giovani, e al netto del fatto che sono quelli con il patrimonio più modesto, quindi sarebbe razionale con un patrimonio più basso avere una versione relativa al rischio maggiore. Però i giovani sono ricchi di una cosa, cioè il tempo. Il tempo che è quello che fa fruttare i rendimenti, gli investimenti di lungo termine. Ecco, però i giovani di cui parliamo oggi sono persone che sono nate in un periodo, diciamo dopo il 1995, chi è nato dopo il 1995 sostanzialmente ha vissuto tutta l'età, diciamo da quella adolescente a quella adulta, attraversando quattro crisi economiche. Cioè, questo non è mai successo in nessuna generazione. Cioè, ci sono generazioni, non lo so, che hanno fatto la guerra, quella di mio nonno, ma una generazione che nel giro di vent'anni abbia visto quattro recessioni è quella esattamente di cui stiamo parlando, e quindi ha visto difficoltà nel mercato del lavoro, calo dei redditi, chiusura di aziende, hanno visto tutta una serie di evidenze.
1: Certo, è una crisi dietro l'altra, ma certo, senta, sì, questo è chiaro.
0: Questo lascia una traccia, questo lascia una traccia, perché fa sì che di fronte agli investimenti, per esempio, più rischiosi, anche le generazioni che hanno tempo per, diciamo, vedere lo sviluppo dei propri investimenti nel tempo, preferiscono stare più guardinghi del necessario in relazione ai loro interessi generazionali.
1: Ecco, bisogna capire, come sempre, come si può conciliare la richiesta di sicurezza con la necessità di investire meglio. Giuseppe scrive anche, ma Giuseppe insomma parte sicuramente da una conoscenza finanziaria un po' più precisa, dice: ma se poi investi e guadagni, lo Stato si prende il 26% del tuo guadagno, che è tantissimo, io rischio i miei soldi, se riesco a guadagnare invece devo pagare un pizzo del 26%, fa riferimento all'aliquota della tassazione sulle plusvalenze e sui dividendi che derivano da azioni, che è pari al 26%, cosa diversa invece sui titoli di Stato. Però in realtà non è che non si investe solo per questo, no, Russo? Non si investe perché non si conosce il mondo, poi ci può anche stare questo ragionamento. Comunque, come conciliare le due cose a questo punto, Russo? Poi la saluto.
0: Ma allora, un modo con cui si può conciliare il bisogno di investimenti a lungo termine per proteggere il proprio stesso futuro, e dall'altro lato la paura, è quello di diluire gli investimenti nel tempo, cioè diversificare. La diversificazione è uno strumento estremamente interessante, e la seconda cosa è diluire gli investimenti nel tempo. Questa è una cosa che si può fare non comprando la

0: singola azione, chi ha l'esperienza e la competenza per farlo lo faccia sulla base della sua delle sue capacità, sì. Non sono capacità che anche di analisi delle aziende, che non tutti hanno, che non è normale che tutti abbiano, ma l'investimento viceversa collettivo attraverso i fondi può garantire diversificazione, e attraverso i piani di accumulo, faccio un esempio, garantisce anche la diluzione nel tempo del
1: mi sono segnata anch'io PAC, perché volevo dire che non è che, non fraintendeteci, nessuno sta dicendo che dobbiamo investire su cose rischiose, anzi io parlo sempre della diversificazione, che significa mettere in un paniere cose diverse che hanno una dose di rischio diverso, che a parte che poi il rischio ce lo scegliamo noi in base a quello che vogliamo ottenere dai nostri investimenti, piuttosto che titoli, asset che si muovono diversamente, quindi la decorrelazione. Quindi nessuno sta dicendo, ragazzi, non fraintendeteci. Poi leggo ancora qualche messaggio e intanto saluto Giuseppe Russo, lo devo salutare perché devo andare in pausa, ma insomma ci ha aiutato a capire di più Centro Einaudi con questa indagine sul risparmio. Non stiamo dicendo che bisogna rischiare, anzi il contrario, se, soprattutto quando non si conosce il mercato, però bisogna capire che l'investimento è necessario, un investimento che può essere anche un fondo pensione, che può essere un PAC, un piano d'accumulo, che dosa bene appunto e nella giusta misura rischio e rendimento, senza farci perdere i nostri soldi, perché poi lo dosiamo sulla base di quello che vogliamo noi. Comunque torniamo dopo una breve pausa, in realtà non è una pausa perché continuiamo con l'informazione di Giornale Radio, la linea va alla redazione e poi torno con la seconda ora di Next Economy, messaggio al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. La Presidente del Consiglio ha chiuso ieri la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. Oltre alle stoccate alla leader del PD Schlein sull'assenza di un programma da parte del Campo Largo, Giorgia Meloni ha annunciato la stretta alla scuola multietnica. Introdurremo un tetto al numero di stranieri in classe e vieteremo il burka, ha detto. Dure le opposizioni, sta inseguendo Vannacci e come lui vuole la remigrazione. E Elif Schlein aggiunge, la Premier si occupi di benzina e bollette. Giuseppe Conte chiude Nova, la kermesse dei 5 Stelle, conferma che in caso di vittoria alle elezioni il movimento chiuderà con l'invio delle armi a Kiev e con i trattati commerciali con Israele. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca, però, investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
1: Ed eccoci pronti con la seconda ora di Next Economy di questo lunedì 21 settembre 2026. Sono le 12.04. Oggi inizia l'autunno e permettetemi anche di ricordare, chi mi conosce sa che sono molto sensibile al tema, oggi è la giornata internazionale per la lotta contro l'Alzheimer, insomma è la giornata internazionale dell'Alzheimer proprio perché insomma si cerca di trovare una soluzione a una malattia, a una patologia che non riguarda solo le persone anziane, questo è da dire, che però sta aumentando molto di più perché c'è una vita che si allunga e quindi è più probabile purtroppo ammalarsi di Alzheimer. Allora oggi il 21 settembre è la giornata mondiale. Detto questo, questo è un tema sensibile per me, così come è un tema sensibile il risparmio, l'investimento. Abbiamo aperto il discorso poco fa, che proseguiremo anche in questa mezz'ora, nella prossima mezz'ora di Next Economy, con un altro spunto che ci porta a ragionare sull'indebitamento delle famiglie. Però detto ciò, io tra poco leggo qualche vostro messaggio al 334 11 11 622 perché ci sono degli spunti interessanti che mi avete portato. Cioè, come dire, il punto è sempre quello: come si fa a investire se ci sono pochi soldi? Come si fa a rischiare se non si sa quello che ci porta al futuro? Infatti non bisogna assolutamente rischiare, dobbiamo levarci dalla testa che l'investimento è sinonimo di rischio. Dipende che cosa facciamo, e tra poco facciamo un po' un riepilogo su questo, tra poco, perché ascoltiamo prima questa canzone.

Parlavamo poco fa dell'avversione al rischio che è aumentata in generale tra gli italiani. Abbiamo commentato questa indagine sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani 2026, un'avversione al rischio, ossia non si vuole rischiare, si risparmia ma non si mettono a frutto spesso i risparmi perché non si sa quello che succederà nel futuro. Uno scenario complesso che ci porta a essere cauti, e questo è giustissimo, che però a volte ci blocca nelle scelte. Allora, giustamente, e lo sottolineo ragazzi, giustamente si è riproposto il solito tema e dilemma, ma insomma come si può pensare di investire se non si hanno soldi, se si ha l'incertezza del futuro? E per esempio Gustavo scrive: un giovane senza soldi deve rischiare alto nell'investimento, proprio perché ne ha pochi rischia poco. Ma infatti Gustavo, guarda, in questa frase c'è tutta la verità del caso. Nessuno sta dicendo che bisogna rischiare alto. Gustavo scrive: proprio perché ne ha pochi rischia poco. Infatti il discorso è che se abbiamo pochi soldi non dobbiamo però lasciarli fermi, non è che dobbiamo eliminare il concetto di investimento dai nostri radar e dalla nostra testa, è il contrario, dobbiamo cercare di mettere a frutto degli investimenti per cercare di mettere a frutto i nostri soldi senza far loro perdere il valore, perché se li lasciamo fermi purtroppo, se abbiamo dei soldini, un capitale da poter investire, ragazzi, non è che stiamo parlando di persone che non riescono a andare a fare la spesa, distinguiamo anche queste due cose. Se abbiamo un piccolo capitale dobbiamo proteggerlo, è questo l'investimento, dobbiamo proteggerlo, perché se lo lasciamo lì senza magari ragionarci sopra, e questo l'errore, rischiamo di farlo evaporare. E allora per esempio anche Daniela scrive: sono d'accordo su questo discorso della tassazione del 26% di cui parlava Giuseppe, diceva insomma è una sorta di pizzo, e Daniela dice: perché il piccolissimo risparmiatore non può essere tassato come chi ha grandi capitali e magari vive di quello. Ma allora il discorso è che la tassazione vale per tutti, non si può fare una tassazione diversa a chi ha tanti soldi, a chi no. Il tema è un altro, torniamo sempre allo stesso discorso: se vogliamo investire sul nostro futuro riducendo i rischi, ci sono degli strumenti, però bisogna conoscerli. Voi che mi scrivete, sono sicura che li conoscete perché state seguendo una trasmissione di economia e di finanza, quindi vuol dire che capite che bisogna parlare di economia e finanza, quindi vuol dire che siete consapevoli della necessità di comprendere dei concetti base che ci possono far decidere in modo migliore cosa fare. Per esempio abbiamo citato poco fa anche con l'ospite il PAC, questo piano d'accumulo di capitale, che è impostato su ETF diversificati a lungo termine ed è affiancato da una solida base di risparmio. Il piano di accumulo predispone per esempio versamenti periodici anche di poche decine di euro in fondi passivi che vanno a replicare l'intero mercato azionario mondiale. Funziona perché sfrutta il cosiddetto interesse composto. Io apro e chiudo parentesi, sfido a vedere quanti italiani sanno che cos'è l'interesse composto e quali potenzialità può dare. Qui non parliamo di rischio, qui parliamo solo di aiuto, di protezione per il nostro risparmio, quindi non si rischia niente, va a attenuare la volatilità e compra quote a prezzi medi nel tempo. Il rischio di un PAC è proprio medio-basso, e è medio-basso perché? Perché abbiamo un orizzonte temporale che supera i 10-15 anni, c'è diversificazione geografica e settoriale, c'è decorrelazione degli asset che si mettono nel PAC. Quindi quando parliamo di investimenti, io vi ho portato un esempio del PAC che è quello più classico, dove se ben studiato, e questo lo si fa perché non a caso il piano di accumulo si chiama in questo modo, è un accumulo, è un investimento, non si rischia nulla. Ovviamente bisogna ragionare nel tempo, non bisogna pensare che un PAC ci porti ricchezza, perché non è quello lo scopo, ma è quello di farci mettere da parte dei soldi che fruttano degli interessi e che tornano poi a noi nel futuro, tra 10, 15, 20 anni. Il problema è che quando si parla di investimento si pensa: ma io che devo fare? Non posso comprare l'azione in borsa perché non ho soldi neanche per andare a fare la spesa. Ecco, c'è anche una via di mezzo, non è comprare l'azione rischiosa in borsa. Quindi adesso io questi spunti li portiamo sempre. Ho ribadito come, e ripeto, voi sicuramente lo sapete perché seguite Next Economy, vi interessate, come ci sia veramente un'ignoranza alla base, no? L'educazione finanziaria che non c'è. Poi detto questo, ciascuno fa ciò che vuole con i suoi soldi, non c'è una strategia che vale per tutti, però ci sono degli strumenti che ci possono aiutare e io ne ho portato uno. Comunque detto questo, 12:14, continuate a mandare messaggi perché tra poco parliamo ancora tutto sommato di queste tematiche, parleremo di indebitamento
indebitamento, anche qui guardate che l'indebitamento spesso nasce proprio da una incapacità di saper gestire i soldi, perché si danno per scontate troppe cose. E nel 2025 le famiglie italiane hanno raggiunto un livello di indebitamento che racconta molto del paese. Non anticipo niente, perché ne parleremo con la CGA di Mestre ogni lunedì con noi, e ci porterà dei numeri davvero interessanti su cui ragionare. Travis Gaslight, la canzone che ascoltiamo insieme. Restate con noi con Next Economy.

0: Nel 2025, ripartiamo da questi numeri, le famiglie italiane hanno raggiunto un livello di indebitamento che racconta molto del nostro paese, 178 miliardi di euro di credito al consumo, esclusi i mutui, con un aumento del 62% in 9 anni. Questo cosa significa? Che rispetto al 2016 le famiglie hanno accumulato 68 miliardi in più di debiti a breve termine, una crescita che non può essere letta solo come maggior accesso al credito, credo, ma anche come segnale di una pressione economica crescente. Oggi, peraltro, anche in apertura del Sole 24 Ore sono riportati alcuni dati del CRIF e dell'Istat, dati dell'indebitamento, appunto, che in Italia si dividono tra l'analisi del credito privato alle famiglie monitorato dal CRIF e i dati macroeconomici di finanza pubblica che sono rilasciati da Istat, e dove emerge che servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti che abbiamo. Poi ci sono delle criticità maggiori in alcune parti dell'Italia. In ogni caso, parliamo di indebitamento, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, quindi qual è il quadro generale. Intanto saluto Paolo Zabeo, coordinatore del Centro Studi della CGA di Mestre. Buongiorno Zabeo, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, crescita del 62% in 9 anni del credito al consumo, partiamo da qui, poi lei ci conduce come sempre nei punti fondamentali dell'indagine, della rielaborazione, insomma, di questi numeri da parte del Centro Studi della CGA. Ma insomma, quadro generale, quali sono le cause principali di questa crescita? Perché comunque partiamo da qua.
1: Beh, innanzitutto va detto che dietro questi numeri sempre si intravede il disagio economico. Certo, riguarda molte famiglie che hanno una forte vulnerabilità economica e quindi che magari non ce la fanno arrivare alla fine del mese, oppure si trovano costrette ad chiedere un prestito per un imprevisto legato magari a una spesa sanitaria non preventivata. Però va ricordato che molto spesso ci si indebita a breve, quindi per l'acquisto di beni durevoli, per l'acquisto appunto di alcuni prodotti, penso alle auto, alle moto, piuttosto che a praticamente le vacanze o diciamo così all'acquisto di un dell'arredamento a casa, che mentre un tempo si faceva ricorrendo al risparmio, oggi non lo si fa praticamente più, nel senso che la gente preferisce dilazionare praticamente l'acquisto con le rate mensili. Certo, paga di più rispetto a quanto praticamente potrebbe avvenire pagando tutto subito, però evidentemente è cambiato anche diciamo così l'abitudine al modo di fare gli acquisti. E va altresì ricordato che quindi questo aspetto positivo non va trascurato, perché il 60% del PIL nazionale è riconducibile ai consumi delle famiglie, quindi più si consuma le famiglie, più praticamente si fa girare l'economia, si produce di più, eccetera eccetera. Certo è che bisogna stare molto attenti, e come giustamente ricordano le guide della Banca d'Italia, mensilmente il debito di una famiglia non deve mai superare, l'incidenza del debito non deve mai superare il 30% della retribuzione, perché se si supera praticamente questa soglia c'è un alto rischio di sovraindebitamento, e quindi se giunge una spesa aggiuntiva non prevista potrebbe praticamente mettere in seria difficoltà la tenuta finanziaria di questa famiglia.
0: Infatti lei giustamente ha parlato un po' dell'equilibrio che bisogna avere, e io ripeto, ho citato anche questa mappa dell'indebitamento che oggi vediamo, tra gli altri sul Sole 24 Ore, con le mensilità di stipendio necessarie per estinguere il debito residuo che abbiamo. Ci sono delle zone italiane, Trento, Rimini per citarne due, dove i finanziamenti pesano oltre 30 mensilità, cioè, quindi intendo dire, bisogna proprio equilibrare bene le risorse, come ha detto lei. I debiti quindi insomma comunque aumentano, anche perché dobbiamo fronteggiare imprevisti e l'acquisto dei beni necessari, mi pare di capire questo. E peraltro il debito medio per famiglia, avete messo nero su bianco, è di 6.657 euro. Questo livello, le chiedo ulteriormente, è sostenibile o comincia a intravedersi un problema strutturale, Zabeo?
1: No, è sostenibile, anche se negli ultimi anni ci sono state molte fasce di nuclei familiari italiani che sono andati in difficoltà a seguito del forte incremento dell'inflazione e quindi la perdita del potere d'acquisto per tante famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati, che praticamente magari sono ricorsi a un indebitamento per far fronte a spese non previste. Però è altrettanto vero che bisogna fare attenzione rispetto allo studio del Sole 24 Ore. Noi non abbiamo inserito i debiti riconducibili al mutuo casa, perché è vero che comunque è una forma di indebitamento, quindi bisogna fare sempre molta attenzione, perché aggiungendolo agli altri forme di debiti c'è sempre il rischio praticamente di sovraindebitare. Ma insomma, il mutuo casa è comunque un investimento che accresce il patrimonio immobiliare di una famiglia e quindi è sicuramente un investimento a lungo termine che in qualche modo è calibrato. Certo è, fanno più paura, tra virgolette, gli investimenti a breve termine, quelli appunto che sono imprevisti e che in qualche modo ci costringono magari a recarci a una finanziaria e chiedere praticamente un prestito. La finanziaria è sempre molto disponibile a allargire questi soldi, poi evidentemente se non riusciamo praticamente a onorare questo impegno, evidentemente rischiamo grosso, perché è chiaro che l'inflazione sta erodendo un po' il potere d'acquisto, anzi lo ha ridotto moltissimo e soprattutto ha messo in serie difficoltà una buona parte del ceto medio in Italia.
0: Sì, come no, e poi comunque si sommano
1: attenzione.
0: I debiti così, esatto, lei dice è molto più rischioso magari, no, la somma, è molto più rischiosa la somma dei piccoli finanziamenti che chiediamo, proprio perché poi ci sfugge dalle mani la situazione.
1: Spesso poi li facciamo pagando con la carta di credito, quasi non ce ne accorgiamo, o la carta di debito, quindi quasi non ce ne accorgiamo. Invece bisogna fare molta attenzione e soprattutto una vecchia ricetta che può sembrare antica e superata, ma avere un libretto con entrate e uscite mensili è sempre molto utile per avere come uno specchietto che in qualche modo ci fa specie, ci rende praticamente in maniera molto plastica la situazione finanziaria del nostro nucleo familiare.
0: Ah no, guardi, quello delle entrate e uscite è sempre, almeno poi magari viene spontaneo pensarci, ma all'inizio per gestire le nostre risorse è inevitabile e indispensabile. Senta Zabeo, a livello geografico con voi andiamo proprio a spacchettare l'Italia anche in zone, qual è la situazione, quali sono le regioni o comunque non so, le province, le zone più indebitate e invece quelle più virtuose?
1: Allora, se prendiamo la ripartizione geografica, quella più indebitata è il Mezzogiorno, 1000 euro circa in più per famiglia rispetto alle famiglie del centro-nord. Poi se analizziamo per regioni, quelle situazioni più critiche le registriamo in Umbria, in Toscana e in Sicilia, e mentre le più virtuose sono il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata, il Trentino Alto Adige. Per quanto riguarda invece le province, qui trasversalmente colpisce sia il nord che il sud. Al primo posto abbiamo Siracusa con un debito medio nel 2025 di 8.437 euro per famiglia, seguono Massa Carrara, Lodi, Pistoia, Pisa, mentre in coda alla graduatoria, a questo ranking regionale, troviamo le province alpine di Trento, Sondrio e Bolzano, che sono quelle più virtuose, che hanno invece un indebitamento che oscilla tra i 3.000 e i 4.500 euro.
0: Senta, questo aumento dei tassi, no, deciso dalla BCE, adesso poi vedremo cosa succederà legato all'inflazione, quali effetti concreti vede sulle richieste di prestito? Cioè, c'è una proiezione che ci fa capire come la situazione potrebbe evolvere?
1: No, non c'è una proiezione, però evidentemente questo pesa enormemente, perché oggi il tasso di rifinanziamento applicato dalla BCE è circa del 2,65%, ma il TAEG, cioè che è il tasso praticamente annuo generale che ci viene applicato quando facciamo magari un acquisto a breve termine, è del 10,38% circa, cioè include sia il tasso BCE ma anche le commissioni e le altre spese praticamente accessorie. Quindi direttamente con tasso del 10,38%, lei capisce che se si fa una rateazione medio-lunga, sì, evidentemente incide notevolmente, quindi bisogna fare molta attenzione, analizzare anche l'andamento di questo indicatore, perché magari tanti si indebitano perché non vogliono più mettere mano ai risparmi, ma molto probabilmente è più, diciamo così, auspicabile pagare tutto e subito che non dilazionare con tassi così alti che poi fanno aumentare notevolmente il costo complessivo dell'acquisto.
0: Ecco, in generale, no, abbiamo 612,6 miliardi di debito totale, oltre 3,8 milioni di famiglie con mutuo. Quali, per andare a conclusione, Zabeo, cioè, quali rischi emergono per la stabilità finanziaria delle famiglie? Di conseguenza, anche cerchiamo di guardare in positivo, cosa possiamo fare per poter evitare, no, che la situazione ci sfugga di mano, quello che stiamo dicendo dall'inizio della nostra chiacchierata?
1: Sì, come dicevo all'inizio, anche in questo indicatore, cioè il debito delle famiglie, c'è la componente buona e la componente cattiva. Quella cattiva abbiamo detto che interessa soprattutto le famiglie in difficoltà, quelle più vulnerabili, quelle che si trovano praticamente di non sapere a chi rivolgersi se non magari a una finanziaria quando hanno una spesa magari, diciamo così, improvvisa, non preventivata, e quindi sono costretti a indebitarsi. Ma dall'altro canto c'è anche l'aspetto positivo di questi consumi delle famiglie e quindi conseguentemente dell'indebitamento, perché ricordo che il 60% del PIL nazionale è costituito dai consumi, appunto, delle famiglie. Questa è la componente, la voce più importante, quindi abbiamo la necessità che le famiglie spendano, che le famiglie praticamente facciano girare l'economia, che questo evidentemente, se si acquista di più, evidentemente c'è anche la disponibilità maggiore di produrre, eccetera eccetera. Però evidentemente bisogna fare molta attenzione, e quindi è chiaro che ogni nucleo, quando fa un acquisto, quando fa una spesa, quando ha un investimento importante, che può essere anche l'acquisto della casa, deve a livello mensile verificare quante sono le uscite, quante sono le entrate, e praticamente le spese non devono mai assolutamente superare il 30% delle entrate mensili, altrimenti, esatto, si va in quella situazione, in quel campo di sovraindebitamento che rischia di mettere in difficoltà qualsiasi nucleo nel momento in cui arriva una spesa imprevista.
0: Ecco, ma siamo vicini a questo limite che lei ha ricordato, ce lo ricorda anche la Banca d'Italia, insomma, la soglia critica del 30-33% del reddito mensile destinato alle rate, siamo vicini a questo limite?
1: Io credo di no, in linea generale. Ovviamente poi ci sono situazioni critiche che vanno prese per mano, ma in linea generale no, perché abbiamo visto che anche che il tasso di indebitamento delle famiglie italiane è molto più contenuto rispetto alla media europea. Ci sono paesi come l'Olanda e poi soprattutto i paesi nordici che hanno livelli il doppio di indebitamento pro capite rispetto a noi, quindi noi da questo punto di vista siamo praticamente abbastanza, diciamo così, coperti. Va altresì detto che i risparmi delle famiglie italiane, che questi sono importanti, hanno un livello, una dimensione economica che non è paragonabile in nessun altro paese d'Europa. Bisogna fare attenzione, perché quando si fanno invece scelte di non ricorrere al risparmio, ma di indebitarsi magari a breve termine, aprendo praticamente un finanziamento, e lì bisogna stare attenti, appunto, che la somma dei finanziamenti non superi quella soglia indicata del 30%. Certo. Quindi bisogna tenere sotto controllo, e soprattutto la grossa responsabilità da chi accende praticamente questi debiti.
0: Grazie Paolo Zabeo, assolutamente sì, la responsabilità ultima è sempre nostra, cioè teniamo d'occhio le spese, altrimenti poi rischiamo di non capirne più niente. Rush finale, tra poco torniamo con l'ultima mezz'ora di Next Economy, parleremo di lavoro e insomma anche con tante informazioni utili per chi cerca lavoro. Vi aspetto qui.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 33 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccomi con voi ancora per questa mezz'ora fino alle 13 su Giornale Radio con Next Economy. Allora, ancora l'aumento dei costi energetici che tiene banco e che penalizza fortemente le imprese italiane, secondo Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, innescando un rischio deindustrializzazione. Orsini ha ribadito questo durante un convegno, ha detto: l'aumento dei costi va a penalizzare davvero tutti e bisogna stare attenti perché rischiamo di perdere molto a livello industriale. I nostri imprenditori, anche quelli dell'alimentare, non solo della ceramica, perché il convegno era su questo, dicono che se continua così nel 2030 saranno obbligati a produrre in altri paesi. E poi Orsini ha detto anche: non voglio parlare di costo della manodopera, siamo un paese responsabilmente sociale e ambientale, su questo possiamo fare addirittura meglio, ma sui costi energetici o noi facciamo i compiti a casa o diventa difficile tenere il tessuto industriale. Stiamo aspettando il decreto bollette, che è arrivato a febbraio e non è ancora attuato. Bisogna che anche su queste risposte il paese si muova in modo veramente rapido. Vedete, però arriviamo sempre qui: al di là delle decisioni che vengono prese c'è anche un tema di velocità, cioè il decreto bollette, Orsini dice, è arrivato a febbraio, possibile che non è stato ancora attuato? E soprattutto parliamo di un decreto che è stato fatto per l'emergenza energetica che appunto ci ha colpiti dopo questa crisi in Medio Oriente. Quindi insomma mi sembra che bisogna innanzitutto lavorare proprio sulla macchina burocratica, amministrativa, lo diciamo sempre, per snellire quei passaggi che bloccano ulteriormente il paese, al netto di blocchi che possono derivare da cose che non possiamo certo prevenire né controllare. Però se noi non ci facciamo trovare pronti anche su questo non abbiamo fatto molto, cioè siamo ancora in attesa. La situazione più passa e più si aggrava. Fatemi dare un'occhiata, poi andiamo oltre a quello che succede sui mercati. Beh, la situazione è sempre tonica in Europa. Il nostro indice, il FTSE MIB, è rialzo dell'1,24. Il DAX ancora guadagna oltre un punto percentuale. Aggiorniamo i grafici in tempo reale così siamo ancora più precisi, però la situazione è questa. Anzi, il FTSE MIB è più 1,20. Guardate, il DAX più 1,15. Il FTSE 100, la borsa di Londra, guadagna lo 0,95. Il CAC di Parigi lo 0,99. L'IBEX di Madrid lo 0,98, quindi sicuramente una situazione brillante in Europa in questo momento. Tra poco chiuderemo con la nostra rubrica Work in Progress, quindi con gli annunci di lavoro, quello che il mercato del lavoro offre. Prima però parleremo di una sentenza della Corte di Cassazione che è intervenuta su un tema molto delicato, cioè il rapporto tra licenziamento illegittimo, ordine di reintegrazione, diritto alla NASPI, l'indennità mensile di disoccupazione. Ascoltiamo la canzone The Garbage, giusto? Sì, eccola qui, Stupid Girl, è la canzone che ascoltiamo insieme. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622 per intervenire, per dire la vostra. Tra poco semplicemente ascoltate, perché questo capitolo dedicato al lavoro vuole darvi dei riferimenti pratici, annunci di lavoro, quali sono le figure professionali più ricercate. Tra poco ripartiamo insieme.

0: La sentenza, una sentenza della Corte di Cassazione, lo dicevo poco fa, è intervenuta su un tema molto delicato, visto che il lunedì, questa ultima mezz'ora è dedicata al tema lavoro. Beh, parliamone, perché parliamo del rapporto tra licenziamento illegittimo, ordine di reintegrazione e diritto alla NASPI, l'indennità mensile di disoccupazione. Buongiorno all'avvocato Alessandro Paone, co-founder di NIUS, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Buongiorno, allora che cosa ha chiarito la Corte con questa sentenza? Ci racconti, poi entriamo un po' nel merito.
1: La Cassazione è una dinamica che ultimamente ha tenuto impegnati i giuslavoristi nei tribunali di merito, e ovvero ha voluto precisare che nel caso in cui venga disposta la reintegrazione nel posto di lavoro, la NASPI non debba essere automaticamente restituita all'INPS, cui ci sia la condanna alla reintegra, perché la reintegra può avvenire de facto de iure, viene detto nelle sentenze, ovvero sia con la reintegra effettiva nel posto di lavoro, sia semplicemente con il riconoscimento al diritto alla reintegrazione vera e propria. Ecco, la Cassazione dice che se non c'è la reintegra effettiva nel posto di lavoro, la NASPI non debba essere restituita. Quindi conferisce un diritto in più ai lavoratori dipendenti, ma senza riconoscimento di un diritto nuovo, questo è bene dirlo. Mette ordine e chiarezza in quella che è una diatriba di giurisprudenza sulla NASPI è da restituire sì o no in tutti i casi di reintegra, oppure solamente quando la reintegra per l'appunto è amministrativa e poi non viene materialmente eseguita.
0: Ecco avvocato, ma quando parliamo appunto di ripristino effettivo, proviamo a spiegarlo meglio, che cosa significa concretamente? Quindi cosa succede in questo caso?
1: Allora, in questi casi bisogna tenere presente che quando c'è una condanna alla reintegrazione, senza voler essere poi troppo articolati e complicati, perché la reintegra sono tanti anni, fin dall'introduzione dell'articolo 18 con gli anni 70, che solleva un quesito fondamentale. Quando un giudice ordina la reintegra è un obbligo porla in essere reintegrando effettivamente il dipendente nella posizione lavorativa, oppure può essere ripristinato il rapporto dal punto di vista solo formale, quindi la cosiddetta reintegra amministrativa, attendendo che poi magari si pronunci un secondo o perché no anche un terzo grado di giudizio. Nei casi in cui la reintegra sia effettiva, e cioè il dipendente effettivamente dal momento in cui un giudice condanna il datore di lavoro a ricostituire il rapporto di lavoro, lo fa rientrare in azienda e quindi lo riapplica nelle mansioni al tempo del suo licenziamento, in questi casi la NASPI deve essere restituita. Deve essere restituita perché la NASPI è l'assicurazione per la perdita involontaria del posto di lavoro. Dunque c'è la tutela statale nella misura in cui non c'è l'attività lavorativa, ma non c'è neanche l'intervento della retribuzione. In tutti i casi in cui invece non c'è l'attività lavorativa, diciamo così, la Cassazione risolve quella querela dicendo la NASPI non va restituita perché manca la prestazione lavorativa. Vi sono poi altre casistiche con sfumature ancora più particolari che riguardano ad esempio il caso in cui la reintegra nel posto di lavoro, quindi con attività materialmente espletata, comunque non costituiscano il risarcimento integrale delle retribuzioni che il dipendente avrebbe magari percepito se fosse rimasto a svolgere normalmente la prestazione lavorativa. Qui c'è una sentenza del Tribunale di Milano del 2024 che chiarisce addirittura la possibilità per il dipendente di trattenere non tutta la NASPI ma una sua differenza. Ovviamente sono tutti ricorsi che vedono l'INPS contrapporsi al dipendente.
0: Certo, assolutamente sì. E invece la NASPI qua, ci sono dei casi, immagino, in cui invece la NASPI cessa, cioè subentra qualche decisione del lavoratore, avvocato?
1: Immaginiamo che la NASPI non è un diritto assoluto. La NASPI dobbiamo leggerla per quello che è: uno strumento di sostegno al reddito del dipendente quando involontariamente perde il posto di lavoro. Ha natura temporanea ed è un sostegno di carattere sociale della nostra amministrazione statale, quindi è una misura non di welfare, ma una misura che rientra nelle più ampie misure di carattere sociale a favore dei lavoratori dipendenti, dunque condizionata. Condizionata vuol dire che se interviene un nuovo reddito che supera l'ammontare della NASPI, la NASPI automaticamente viene sospesa. Vi è la possibilità di sospesa per il tempo in cui ovviamente essa dura, nella misura in cui vi è un rapporto a tempo determinato superiore a una certa durata, nel momento in cui lo stipendio derivante da quel rapporto supera l'ammontare NASPI, non si perde il diritto ma si sospende, e quindi può ricominciare a decorrere quando il dipendente cessa il rapporto ma ritorna disoccupato. Se viceversa non viene formulata istanza di richiesta alla NASPI nei termini di decadenza dopo il licenziamento, oppure, cosa peggiore, non si comunica all'INPS che è iniziato un nuovo rapporto lavorativo, ecco, in questi casi la decadenza della NASPI opera di diritto. Ricordiamo che c'è una differenza fondamentale per i lavoratori fra decadenza da un beneficio, sospensione e interruzione. La sospensione è momentanea, l'interruzione interrompe il beneficio nel momento in cui si verifica una causa interruttiva. La decadenza comporta risoluzione del beneficio fin dall'inizio. Nei casi di decadenza, che sono i più gravi, generalmente sono delle ipotesi di non totale correttezza del dipendente, l'INPS ha diritto di richiedere ovviamente i soldi indietro.
0: Ok, allora lei è stato molto chiaro. In un minuto, avvocato, mi dica solo come secondo lei dovrebbe essere gestita tutta questa informazione al momento delle varie opzioni, no, per evitare errori o fraintendimenti.
1: Non esiste oggi un obbligo per il datore di lavoro di informare il dipendente al momento del licenziamento sulla percezione della NASPI. Mi piacerebbe pensare che, come accade per la privacy, dove per esempio siamo tenuti per una molteplicità di avvenimenti a consegnare un'informativa al lavoratore dipendente, si introducesse anche una informativa all'atto di cessazione del rapporto del tutto amministrativa in favore del dipendente sulle modalità di accesso alla NASPI. Con il decreto trasparenza e con l'obbligo di inserire all'interno dei contratti di assunzioni molte informazioni, anche quello alla NASPI oggi è previsto, però quello accade al momento in cui il rapporto inizia. Siccome siamo uno Stato particolarmente evoluto in termini di diritti sociali, immaginiamo il lavoratore come la parte più debole anche quando il rapporto finisca. E dunque una paginetta riepilogativa in più, che al datore di lavoro costa veramente poco, sarebbe una buona prassi, ecco, per evitare che i dipendenti, giusto, decadano da un diritto. Fermo restando che ognuno di noi è tenuto a informarsi in autonomia, e oggi gli strumenti, anche con l'intelligenza artificiale, per le cose più semplici certamente non mancano.
0: Questo ha fatto bene a dirlo, perché per qualsiasi argomento noi affrontiamo, insomma, pur parlando della necessità di rendere l'informazione sempre più trasparente, però torniamo sempre anche sul tema della responsabilità personale. Quindi la ringrazio, ringrazio l'avvocato Alessandro Paone, co-founder di Nius, che ci ha giustamente ricordato cosa abbiamo in nostro possesso, quali strumenti e quali diritti dobbiamo far valere ed esercitare. Tra poco, appunto, la nostra rubrica Work in Progress, per chiudere in bellezza questa puntata. Quali sono le figure professionali più richieste dal mercato, come incrociare domanda e offerta? Tante novità anche quest'oggi.

0: Work in progress. Forza lavoro cercasi. I nuovi annunci della settimana.
1: E dunque ben trovati con la nostra rubrica Work in Progress il lunedì all'interno di Next Economy su Giornale Radio. Quest'anno, per questa stagione più che per quest'anno, abbiamo voluto inserire anche spunti ulteriori rispetto a quelli che abbiamo sempre fatto, cercando di andare un po' ad analizzare le proposte, le offerte di lavoro in tutta Italia. Quindi vogliamo fare un giro più completo e darvi la possibilità di avere maggiori spunti per la ricerca di un lavoro. Oggi con noi la saluto e la ringrazio Francesca Bonfanti, Vertical Leader Sales and Marketing di Jefferson Wells, società di Manpower Group, che è specializzata proprio nella ricerca e selezione di profili manageriali senior ed executive nel settore fashion and luxury. Buongiorno Francesca e benvenuta.
2: Buongiorno e grazie mille per l'invito.
1: Grazie a lei, o meglio, diamoci del tu se sei d'accordo, perché questa è una rubrica che ricorre sempre. Perfetto, quindi anche se è la prima volta che ci parliamo in diretta, però poi lo faremo regolarmente. E allora, peraltro iniziamo, cioè parliamo di fashion e luxury in un momento in cui abbiamo parlato dell'inizio della Fashion Week a Milano, quindi siamo anche in tema. Fashion e luxury, che continua a rappresentare un comparto rilevante dell'economia italiana. Raccontiamo un po' com'è il settore e soprattutto quali potenzialità e quali offerte dà a chi ci ascolta.
2: Assolutamente. Allora, esatto, siamo a ridosso della Fashion Week, quindi sicuramente il clima è in fermento. È un settore che diciamo sempre in movimento, dove ci vede in prima linea, ecco, come gruppo Manpower, come Jefferson Wells, io nello specifico, nella ricerca di profili manageriali, con ovviamente una specialità, ecco, all'interno di questo settore. In questo momento stiamo seguendo ricerche che sono all'interno ovviamente di tutto il territorio nazionale, quindi mi riferisco nello specifico all'headquarter. Ovviamente molti brand hanno un headquarter, sappiamo, nel territorio lombardo, nello specifico su Milano. Sì. Quindi seguiamo molti di questi brand sia sull'headquarter, ma ovviamente anche su tutto il territorio nazionale, quindi parlo di Toscana, Veneto, Marche, Abruzzo e Campania, per quello che può essere il contesto produttivo legato al mondo pelletteria e calzatura, invece con un focus su aree come Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Puglia, diciamo con un focus più legato a quello che è il mondo dell'alta sartoria. Ovviamente questo è quello, diciamo, la macro area industriale. Non dimentichiamo, sì, il mondo retail, che è un mondo sempre in grandissimo movimento e fermento.
1: Quindi mi pare di capire che comunque sì, dico, le ricerche riguardano un po' come dire una grande area, no, geografica, se ho capito bene. Poi assolutamente, Francesca, vai nel merito, così diamo qualche riferimento in più, anche magari indirizzando su un eventuale sito dove si possono reperire queste informazioni. Prego, Francesca.
2: Assolutamente, sì, come dicevi giustamente, insomma, parliamo di tutto il territorio nazionale, questo perché Jefferson Wells lavora su tutto il territorio nazionale. Io nello specifico, essendo vertical leader, arrivo tra l'altro da un ruolo di talent acquisition manager all'interno di uno dei brand, insomma, più quotati a livello italiano, quindi ecco perché torno nel gruppo Manpower con questa mission. Oggi ci occupiamo nello specifico di figure tecniche, quindi mi riferisco a industrializzatrici, industrializzatori nel ramo abbigliamento, quindi si parla di sartoria, figure ovviamente molto tecniche con un background di sartoria o modelleria, che sono poi le figure che individuano la difettosità del prodotto e cercano di applicare soluzioni al fine di portare quello che poi è il prodotto finale in produzione. Si parla di figure legate al mondo dello sviluppo prodotto, quindi parliamo di categorie merceologiche come pelletteria, abbigliamento, calzature. Sono figure che sono nell'interfaccia con la direzione creativa, ma traducono quello che è quella che è l'idea dello stile in prodotto vero e proprio, quindi si occupano di ricerca materiali, della scelta degli accessori e ovviamente anche la valutazione della fattibilità tecnica ed economica del prodotto. Passiamo invece a figure più ingegneristiche, quindi parlo dell'area operation, parlo di quality development engineer, figure che sono arrivano ovviamente da un background ingegneristico

0: prodotto, quindi che arrivino direttamente da brand competitor o dal mondo automotive, che è il mondo diciamo più vicino in
1: sì,
0: questo momento.
1: Sì.
0: Per quella che è l'area retail, quindi passo al mondo del retail, cerchiamo ovviamente sempre figure manageriali come store manager, area manager, quindi professionisti che lavorano all'interno di punti vendita coordinando team, ovviamente con un'esperienza pregressa di quello che non solo è il contesto ma ovviamente anche il prodotto che devono vendere. Quindi queste sono un po' le ricerche che stiamo seguendo ad oggi per il mondo Jefferson Wealth, e quindi mi riferisco ovviamente a figure senior del middle management, senior ed executive. Ovviamente il gruppo Manpower segue anche ricerche produttive per quello che è tutto ovviamente l'area del fashion e luxury.
1: Certo, quindi insomma Francesca, possiamo dire che comunque stando a ascoltare un po' le figure che vengono richieste, il settore fashion e luxury oggi offre opportunità che vanno oltre i ruoli che di solito, no, associamo al mondo della moda. Cioè sicuramente professioni creative, ma anche altro, no?
0: Assolutamente, anzi oggi possiamo dire che il settore del fashion e luxury è sempre più alla ricerca di figure tecniche e offre sempre di più percorsi di carriera ovviamente a figure tecniche, produttive e qualitative, ovviamente nell'area sia industriale che operation, ma con una specializzazione ovviamente avanzata. Potete trovare comunque le ricerche di cui ho parlato all'interno del sito jeffersonwealth.it, allargando ovviamente il campo. Io mi faccio sempre riferimento a quello che è il gruppo Manpower, quindi all'interno del sito manpower.it consiglio di candidarsi o direttamente all'annuncio o effettuare la propria candidatura per eventuali future opportunità professionali.
1: Ecco, infatti volevo chiederti anche questo, Francesca, poi
0: sì,
1: avremo modo di parlarne anche meglio, no? Però ci si può candidare, cioè si può inserire per esempio il curriculum vitae a prescindere dalla candidatura che in quel momento si legge? Come funziona?
0: Assolutamente.
1: Oppure, ecco, ecco, perfetto.
0: Assolutamente consiglio, insomma, a prescindere da quelle che sono le ricerche di cui abbiamo parlato, comunque insomma il settore di riferimento è il fashion e luxury, è il mio settore di riferimento, ma ovviamente all'interno di Jefferson Wealth abbiamo colleghi che si occupano dei più svariati settori, quindi parlo di sales marketing, finance, engineering. Consiglio comunque di inserire la propria candidatura all'interno del sito, insomma, del gruppo Manpower, quindi manpower.it o nello specifico jeffersonwealth.it, in modo che sia io stessa che eventualmente i miei colleghi si possa poi rintracciare il candidato ideale, ovviamente basandosi sul curriculum ma anche le informazioni inserite, per opportunità di oggi ma anche per il futuro.
1: Ma infatti è quello che diciamo sempre peraltro in questa rubrica Work in Progress, noi diamo chiaramente in 10 minuti, 11 minuti, 12 minuti degli spunti per far capire quali settori possono essere più attrattivi in questo momento, quali settori possono essere più dinamici in un mercato del lavoro che comunque è in continua evoluzione. Poi ce ne sono molti altri di spunti, in questo caso avete sentito Francesca dire c'è il sito jeffersonwealth.it e manpower.it attraverso i quali è possibile candidarsi, sia se avete sentito, no, qualcosa che vi può interessare, quindi posizioni aperte in questo momento, però se noi ci candidiamo, candidatura spontanea per future opportunità professionali, poi può sempre essere un di più. Insomma, è la classica Francesca Semina, no, di cui parliamo sempre, che effettivamente poi magari al momento non dà subito i suoi frutti, ma in un secondo momento può arrivare. E allora io ringrazio Francesca Bonfanti, Vertical Leader Sales and Marketing di Jefferson Wealth Manpower Group, per essere stata con noi quest'oggi. All'interno di Work in Progress abbiamo proprio voluto ampliare, sapete che c'è sempre AFOL Metropolitana che collabora con noi da quando questa rubrica è stata inventata, diciamo così, evoluta all'interno di Next Economy, però proprio anche su vostra richiesta abbiamo ampliato, cioè non ci limitiamo solo ad alcune regioni del nord, ma abbiamo volutamente inserito anche spunti che ci permettono di andare in tutto il nostro paese, di percorrere da nord a sud l'Italia, dandovi la possibilità di captare qualcosa che fa per voi. Con questo chiudiamo la puntata di oggi di Next Economy.

0: Vicky e Mangone e Lapo De Carlo pronti per tenervi compagnia le prossime tre ore con tempo reale, sono già pronti, quindi l'informazione a 360 gradi continua su Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie Jack Saglia in regia, grazie a Daniela Vindigni in redazione e ovviamente l'ultimo saluto va a voi che avete seguito sempre Next Economy. Domani torno a partire dalle 11. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon pomeriggio, una buona giornata, ciao.
1: Giornale Radio.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sono le 13.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Alle regionali in Germania trionfano le ali estreme, la AfD vince anche in Pomerania, a Berlino si impone la Linke, un disastro ma non mi dimetto, ripete Merz. E Mattarella parla di democrazie liberali a rischio. Nuove tensioni in Medio Oriente, si riflette sull'impegno italiano nel Mar Rosso. Basket, l'Olimpia Milano cala il tris in Supercoppa, Venezia KO ai supplementari.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessandro Cisilin e Laura Supino, per lo sport Jenny De Gaetano. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania, a Berlino invece si impone un altro partito di opposizione e il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni.
7: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della AfD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi, terza in questo caso l'AfD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
6: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
8: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se possa essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
6: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Intanto preoccupa il nuovo fronte di guerra che si è aperto in Medio Oriente, quello tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita, un fronte che ha tirato in ballo anche il ruolo italiano, che ha proprie forze militari dislocate in Arabia Saudita.
9: Non siamo in guerra con l'Italia, ma cosa ci fanno le vostre forze armate in Arabia Saudita? Il monito un po' rassicurante, un po' minaccioso, lanciato dai vertici dei ribelli yemeniti filo-iraniani al nostro governo dopo l'episodio dell'Eurofighter colpito dai guerriglieri Houthi nei giorni scorsi nella base saudita di Taif. La domanda rimbalza ovviamente anche nel dibattito pubblico e politico interno, alimentando dubbi e polemiche come quelle innescate dal Fatto Quotidiano, che ha ipotizzato una missione non autorizzata che ha bypassato Parlamento e Quirinale. Infuriato il governo, secondo il quale si tratta in realtà di una missione risalente al 2014 e da allora sempre coperta da autorizzazione parlamentare. Denominata Inherent Resolve, l'operazione a guida USA aveva funzioni di supporto alle forze irachene impegnate contro l'ISIS, il venir meno della minaccia jihadista e l'acuirsi delle tensioni nel Golfo avrebbero portato a ridislocare le forze presso le basi saudite, compito proteggere gli interessi italiani nell'area, in primis i traffici di petrolio. Non siamo in guerra con nessuno, proteggiamo solo la nostra sicurezza nazionale, hanno detto i ministri Tajani e Crosetto, cui però le opposizioni chiedono ora di rispondere in Parlamento. Troppo diversi, dicono, contorni e compiti della missione rispetto a quelli finora autorizzati. Per Giornale Radio, Laura Supino.
6: Il basket italiano ricomincia come aveva finito. L'Olimpia Milano conquista la Supercoppa per la terza volta di fila, completando il triplete dopo Coppa Italia e Scudetto. Nella finale di Tortona le scarpette rosse hanno superato 94-87 all'overtime la Reyer Venezia.
10: Tris e triplete, per me pari sono, recita soggetto coach poeta. Gli luccicano gli occhi al coach dell'Olimpia Milano che sotto il cielo di Tortona si sbaciucchia la terza Supercoppa consecutiva. Quanta fatica, ma tutto bene quel che finisce bene per le scarpette rosse che si sbarazzano della Reyer Venezia soltanto all'overtime. 94-87 sul referto. Si merita la palma di migliore della Final Four tal Moses Wright, 43 punti in meno di 24 ore, 14 su 18 da 2, 15 su 21 liberi, 14 rimbalzi e 11 falli subiti nella finale, con la ciliegina sulla torta della difesa sull'ultimo tiro di Watson nei tempi regolamentari. Sconfitti, ma non a testa alta, altissime, Lagunari di Spaia 18, Wiltier Parks 15. Intanto nel weekend si alza il sipario sul campionato di Serie A, ma prima venerdì si apre l'Eurolega 2026-2027, ore 19:45 la Virtus Bologna ospite dei turchi del Fenerbahce. Alle 20:45 l'Olimpia farà visita al Partizan Belgrado. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
6: Alle spalle la delusione mondiale, nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT Azzurro. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
12: Le voci si incrociano. I fatti si incontrano. Il mondo accade. Adesso. Cronaca. Politica. Economia. Il mondo.
13: Due voci per leggere il presente.
14: Vicky Mangone. Lapo De Carlo.
13: Tempo reale. Il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
15: Eccoci. Ciao Vicky, ben trovata.
16: Buongiorno, buon pomeriggio a te. Lunedì 21 settembre. Noi ripartiamo da qui con Tempo Reale. Vicky Mangone, Lapo De Carlo. Questo è il programma di Giornale Radio di metà giornata. Vi dice che la mattina è bella che è andata. E fa il punto sulle notizie del giorno.
15: Sì. Sì, tantissimi argomenti punto. E naturalmente argomenti che poi tratteremo con ospiti che sono anche certo in grado di darci una rotta, per esempio il direttore del Manifesto, ma poi andremo anche a parlare con insomma qualcuno che lavora nelle scuole, come un preside, come Ludovico Arte dell'Istituto Tecnico di Marco Polo di Firenze, ma poi andremo a Bari a parlare, no, di argomenti legati al caro affitti, insomma tantissime certo cose, ma e poi
16: tanti temi.
15: Sì,
16: tanti temi, tre ore insieme, salutiamo salutiamo e ringraziamo per esserci anche oggi Samuele Campochiaro, che cura la regia, Daniela Vindigni che insieme a Michele Ceci si occupa invece della redazione. La squadra è presente, il numero che poi è anche la chiave d'accesso per intervenire in trasmissione è il 334 11 11 622, 334 11 11 622. Si parte con Olivia.

0: ultima ora dell'ANSA, una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla procura ordinaria di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto questo ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno scandagliando la rete per cercare di identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta. Noi parleremo di scuola, lo faremo oggi, ne parleremo con Ludovico Arte, preside dell'Istituto Tecnico Marco Polo di Firenze, in merito al tetto, al numero degli studenti stranieri in aula, e poi parleremo di affitti impossibili per gli universitari a Bari, ma non solo a Bari.
1: Sì, tutta Italia. Devo dire che tornando al primo argomento che abbiamo trattato, cioè quello legato ai fautori o quantomeno gli istigatori del gesto del ragazzino di 13 anni, cosa che tra l'altro non è che sta avvenuta singolarmente e individualmente per questo ragazzino, anche adesso che stiamo parlando ci sono delle persone che si mobilitano per in qualche modo creare il caos, cioè c'è gente che come lavoro viene in qualche modo, sa come manipolare le persone facilmente, le persone sono incredibilmente manipolabili e non solo i giovani ma anche persone adulte che credono di avere in qualche modo un libero arbitrio, ma così non è, e i social sono uno strumento formidabile da questo punto di vista. Ebbene, sarebbe interessante capire la matrice, anche perché quando si dice gruppi che sono per esempio neonazisti, come quelli che sono stati individuati, ma che si mischiano però a quelli jihadisti. Ora, uno dice, mi deve spiegare cosa c'entra lo jihadismo con questo mix, e non solo, perché ce ne sono anche altri che poi si contaminano. È interessante perché vanno a creare una deriva che ha evidentemente uno scopo, e lo scopo è quello di creare il caos nella società occidentale. Quindi anche lì dovremmo andare a parlare di questo argomento, e lo faremo anche molto presto, ovviamente con esperti. Poi siamo già arrivati alle 13:14. Allora, andiamo ad ascoltare un'altra canzone. Lo facciamo con Fontaines. Devi sapere che io ho un debole per Olivia Rodrigo, te lo dico. Tu me l'hai interrotta gli ultimi 8 secondi. Vabbè,
0: scusa,
1: pazienza.
0: Non lo farò mai più.
1: Fai ammenda, fai una
0: Facciamo
1: Maria,
0: che la prossima. No, la prossima volta interromperai Lenny Kravitz, così siamo pari. Va bene?
1: No, uno palla al centro. Va bene. Allora ascoltiamo Fontaines DC, e vi ricordo ancora il nostro numero di WhatsApp che è 334 11 11 622. Questa è Giornale Radio Tempo Reale. Ora Marianne.

0: 10, 17 minuti in diretta, giornale radio tempo reale con Vicky Mangone e Lapo De Carlo. Primo ospite di oggi Andrea Fabozzi, direttore responsabile del Manifesto, quotidiano storico della sinistra italiana. Buongiorno Fabozzi, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Ben trovato.
0: Eccoci qua, ben trovato.
2: Allora, andiamo subito a concentrarci sui temi della giornata, tanti, quindi cerchiamo di attraversarli uno per uno. Il primo di questi va sul palco di Nova, dove Giuseppe Conte ha, diciamo così, simbolicamente strappato le leggi del governo Meloni, ha invocato una vera e propria tabula rasa che include il no al riarmo, lo stop agli accordi con Israele, ha blindato di fatto il movimento rispetto alla linea diplomatica del PD. Ecco, questo strappo può essere però la cosiddetta fine definitiva del campo largo, o è un tentativo in qualche modo di Conte di dare un'identità un po' più radicale a questo campo largo?
1: No, io non penso, intanto vi saluto di nuovo, saluto gli ascoltatori, non penso che sia uno strappo del campo largo. Penso che sia interno alla logica della competizione del campo largo, cioè una volta che si sta forse un po' per inerzia scivolando verso queste primarie, è fatale che ognuno dei contendenti, anche all'interno dell'alleanza, esasperi le proprie posizioni. Conte palesemente ha deciso di condurre questa campagna elettorale per le primarie sul tema del riarmo, sul tema del sostegno all'Ucraina, e quindi forza molto da questo punto di vista. Si può vedere, diciamo, dal punto di vista del campo largo, si può vedere sia il bicchiere mezzo vuoto, cioè appunto questo, problemi che chiaramente resistono, ma anche il bicchiere mezzo pieno, e cioè che si muove ormai in una logica di alleanza, che è una logica competitiva al momento. Avete visto in questo fine settimana dei sondaggi che danno Conte ampiamente sopra Elish Line nel gradimento degli elettori di centrosinistra, quindi con delle speranze di vittoria. Ovviamente le primarie sono delle elezioni particolari, per cui i sondaggi contano, che in genere contano non tantissimo, contano ancora meno, perché poi bisogna vedere la mobilitazione dei militanti. E anche questa elezione di Nova, questa votazione digitale che hanno fatto per Nova, dimostra che poi l'attivismo del 5 Stelle è molto molto relativo rispetto a quello del Partito Democratico. Considerate che hanno votato la metà di quelli che avevano diritto, sì, su questa questione essenziale, diciamo, della definizione del programma.
0: Allora Fabozzi, visto che abbiamo parlato della sinistra, io adesso la porto a Pontida, dove ieri si è tenuta la manifestazione della Lega, un appuntamento che tra Salvini, Zaia e anche il ritorno dei simboli delle origini ha mostrato un partito attraversato da identità e sensibilità anche molto diverse fra loro. Certo è che dentro la Lega oggi sembrano quasi convivere due partiti, quello che si riconosce in Salvini, quello che continua a riconoscersi soprattutto nella vecchia idea di Lega, no? Del nord, nell'autonomia, perfino nella secessione. Quindi non è soltanto una questione di leadership, sembra quasi una questione proprio di identità politica. Cosa ne pensa?
1: Ma io penso che la storia di Salvini leader politico è sostanzialmente agli sgoccioli. Poi la storia lo giudicherà probabilmente molto male, probabilmente come un leader politico sopravvalutato, che ha avuto anche alcuni momenti fortunati, ha avuto una sola scelta, ha fatto una sola scelta, cioè quella di spostare, di trasformare la Lega in un partito di estrema destra. Quando era solo a occupare quel settore gli ha detto bene, dopodiché ha sbagliato un'infinità di mosse, a partire da quella nota, diciamo, dell'estate del Mojito, e adesso che c'è competizione nell'estrema destra, la Lega viene completamente prosciugata, per cui ovviamente le responsabilità non sono solo sue, perché adesso, come sempre succede, nei momenti di crisi è pieno di dirigenti che si scopre che avevano un'altra idea, salvo che quando Salvini li ha portati a percentuali molto alte, li ha fatti diventare governatori, ha portati tutti al governo, anche, diciamo, personalità non esattamente di primo piano, erano tutti con Salvini. Adesso è quella linea politica che si è un po' esaurita con Vannacci,
0: diciamo,
1: in campo.
0: Diciamo che anche c'è Bossi che continua a essere una sorta di fantasma molto concreto, molto presente della Lega.
1: Sì, quella era un'altra Lega, anche se devo dire io non sono tra quelli che diciamo valuta positivamente una prima lega diciamo verace, attenta o addirittura antifascista, come si favoleggia ogni tanto. No, io penso che la Lega è un partito nato sul risentimento, un partito sull'egoismo più propriamente, l'egoismo del nord contro il mezzogiorno, e quella radice lì stava bene anche nell'estrema destra, solo che appunto adesso c'è una competizione, quella di Vannacci, che riguarda peraltro non solo Salvini. Se pensiamo alle ultime mosse di Meloni, sembra che sostanzialmente Vannacci detti l'agenda alla destra.
2: Ecco, in realtà, ecco, è proprio la domanda successiva che volevo farle, perché l'idea che in questo momento il governo non è che assecondi, ma cerchi di occupare degli spazi che potrebbero essere di Vannacci, prendendo decisioni più radicali, non ultima quella della scuola, e quindi di fatto anche l'idea del burka da togliere, l'idea di fare un tetto dell'italiano che deve essere conosciuto, in qualche modo è come se dovesse sottrarre quel terreno che potrebbe essere degli elettori di Vannacci per poter dire, vedi, noi siamo quella della deriva. Poi magari finite le elezioni non andrà così, ma la questione è cercare di capire che tipo di elettorato sottrarre lo stesso Vannacci. Può essere una lettura?
1: Sì, sicuramente l'elemento della competizione. Meloni, con tutte le sue mosse, dimostra di temere parecchio questa, anche direi forse per una questione proprio, se mi è consentito, proprio di storia personale. Cioè Meloni non è una che può concepire di avere un avversario alla sua destra, avendo occupato per tanti anni l'estrema destra, diciamo, in Italia, anche extra costituzionale, diciamo, all'inizio. Il suo, non lei perché era troppo giovane, ma il Movimento Sociale Italiano dal quale proviene. E questo è chiaramente il fattore che sta condizionando la politica. Quest'ultima uscita sulla scuola possiamo giudicarla nel merito, e nel merito io la giudico molto male, naturalmente. Sia per l'evidente impronta razzista che non ha neanche nasconde, insomma, che lascia più che intravedere, sia anche per la fattibilità, nel senso che, come è noto, la percentuale di stranieri, e in questa percentuale vengono inclusi assurdamente anche i nati in Italia, ricordiamoci, è molto più bassa del 30%, è intorno all'11% in Italia, però ci sono alcune zone del paese dove invece è più alta. Quindi, posto che questi bambini hanno diritto all'istruzione, o si immagina, e probabilmente io temo che si immagini, di espellerli dalle scuole, oppure no. Anche sulla questione del burka, poi mi veniva da pensare l'altro giorno, con un po' sorridendo, che c'è il ministro Tajani che vuole allungare le gonne alle donne, e Meloni che vuole, si preoccupa di scoprirle il viso, insomma, si mettessero d'accordo.
0: Sì. A che idea di scuola c'è quindi dietro questa riforma? L'ha detto, c'è un'idea che taglia fuori proprio, no? Taglia, allontana, non include, non c'è inclusione, esattamente il contrario. No.
1: Sì, appunto, è esattamente il contrario dei principi costituzionali, ma anche di tutti quelli che hanno ispirato la riforma delle scuole, i decreti delegati, insomma, ma anche la pratica delle scuole. La pratica, ci sono nelle scuole, voglio dire, non ci si nasconde il fatto che conoscere poco l'italiano possa essere un problema, innanzitutto per il bambino che è iscritto a scuola, ma questa cosa viene risolta con l'inclusione. Tante scuole fanno, certo, anche con pochi fondi, fanno laboratori al mattino, al pomeriggio, ma insomma, io ho una figlia in età scolastica, quindi sono cose che conosco anche, diciamo, abbastanza direttamente, e le nostre classi per fortuna sono piene di tante culture, che sono una ricchezza, come raccontano tutti quanti gli insegnanti, anche li avete visti intervistati sul giornale di oggi. Noi domani pubblicheremo alcune testimonianze di insegnanti che hanno anche il 50% dei bambini, che poi, appunto, ripeto, il grosso problema è che li chiamiamo stranieri, ma sono nati in Italia e qui a Roma parlano romanesco.
0: Certo, che poi spesso per i ragazzi il fatto di trovarsi gomito a gomito con ragazzi stranieri, non stranieri, non è assolutamente un problema, anzi.
1: Per niente, assolutamente.
0: Vero?
1: Ma proprio un fatto abitudinale, cioè mia figlia, quando deve descrivere i suoi amichetti, mi descrive sulla base della simpatia, di tutto, cioè l'ultima cosa
0: è vero,
1: che le viene in mente,
0: vero,
1: che non le viene in mente, è dirle di che colore la pelle.
0: Esatto, sono è proprio così.
1: E appartiene, diciamo, alla nostra cultura di anziani, alla mia, parlo per me.
2: Ma sono molto distanti qua, da questo caso. Ecco, direttore, il tetto agli alunni stranieri è un tema, c'è poi anche un'altra questione che è legata al DDL sicurezza, il dibattito sul diritto di sciopero che è in corso. E mi chiedo anche qual è il vostro compito come giornale, come manifesto, cioè se raccontare la piazza, magari spingere invece a una nuova opposizione sociale, cioè voi come vi ponete?
1: Ma rispetto alla destra sono 4 anni che combattiamo, avendo visto dall'inizio che queste strette successive sui decreti sicurezza, anche se nascono orientate ai migranti, perché di questo che si parla, tutta la retorica sull'invasione, sui Maranza persino, di questo parla, e poi alla fine sono in realtà cancellazione di diritti e strette repressive che colpiscono tutti quanti, infatti vanno a finire anche lì, vanno a finire sul diritto di manifestare, il diritto di scioperare, ed è forse la minaccia più grossa che abbiamo affrontato in questi anni. Peraltro sono quelle novità legislative che poi, introdotte dalla destra, poi con molta fatica vengono espulse dall'ordinamento, per cui io sono preoccupato anche per chi naturalmente non si sarebbe mai sognato di farle, ma poi dovrebbe prendere l'impegno a cancellarle, impegno che diciamo si vede e non si vede.
2: Insomma, questi sono alcuni dei temi. Stiamo per chiudere, naturalmente, noi stiamo per salutare, però c'è spazio, Vicky, per un'altra questione. Non so, perché io ne ho una che volevo innescare. Mi chiedo soltanto, ecco, se questa divisione è ancora all'interno, intorno quindi a bomba, tra la questione legata tra appunto Elly Schlein e Giuseppe Conte, certe discrepanze in qualche modo si sono mostrate anche abbastanza apertamente. Tra i due ruoli c'è il rischio che però questa un'ulteriore frammentazione possa creare disagio tra gli elettori di sinistra, al di là del fatto che ci sono le primarie, ma è da tempo che i due cercano di parlarsi, ma evidentemente hanno idee leggermente diverse, anzi pesantemente diverse.
1: Sì, ma è chiaro che c'è qualcosa che va risolto lì, va risolto nella relazione che al momento sembra ancora abbastanza fredda. Approfitto per dirlo che avremo modo di verificarlo di persona in diretta, perché il 10 ottobre saranno ospiti alla seconda edizione della nostra Manifestival tutti i leader di questo campo largo, da Conte a Schlein, Fratoianni, Bonelli, Maggi, insomma li intervisteremo tutti insieme, perché quest'anno facciamo la seconda edizione della nostra festival, che l'anno scorso è andato molto bene qui a Roma, alla Garbatella.
0: Bene,
2: molto bene. Perfetto.
1: Ho fatto anche lo spot.
2: Hai fatto benissimo.
0: Benissimo.
2: Ma il radio è giusto, nei tempi giusti, tra l'altro.
0: Anzi, abbiamo 20 secondi, diamo qualche indicazione in più. Diciamo esattamente dove, quando.
1: La seconda edizione della Manifestival si tiene dal 9 all'11 di ottobre a Roma, alla Garbatella. Mm-hmm. L'anno scorso era dedicata a Gaza, quest'anno è dedicata agli Stati Uniti, perché tra un mese si voterà questo midterm, che pare essere deciso, sarà senz'altro decisivo. Si chiama infatti, il titolo di quest'anno è Sindrome Americana.
2: Molto bene.
0: Bene.
2: Grazie allora al nostro ospite Andrea Favozzi, direttore del Manifesto, e allora buon lavoro intanto, a prestissimo.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie ancora.
0: Bene, allora con Favozzi abbiamo aperto le danze dell'attualità in questa trasmissione, tempo reale, adesso breve pausa e poi io e Lapo torniamo.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
5: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
6: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
7: Rieccoci, Vicky.
8: Siamo qui, va in carcere Mario Adinolfi. Leggevo a spizzichi e bocconi questa notizia, si trovava ai domiciliari da luglio per accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario, insomma tutte queste questioni legate al denaro. L'aggravamento della misura è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Perché? Perché lui chattava, andava nei social, scriveva cose, ma non puoi se sei ai domiciliari. Non avresti potuto farlo.
7: No, non so se sia una forma Marietto. Di dipendenza, di necessità
8: forse
7: o
8: può
7: di manipolazione,
8: essere,
7: non lo so.
8: Chi lo sa, vabbè.
7: Si parlava
8: comunque
7: di
8: lui, esatto, sta là. Fra poco torneremo a chiacchierare, a parlare, a discutere sulla scuola, sui problemi legati alla scuola. Dedicheremo un'ampia pagina al mondo della scuola.
7: Sì, partiremo poi sul tema, soprattutto quello più importante, cioè quello del governo.
8: Chiaro.
7: Che ha preso una decisione, in modo particolare,
8: certo,
7: con gli ascoltatori, perché gli studenti,
8: sì,
7: con gli stranieri, è un tetto del 30% obbligatorio, ma solo per chi non sa l'italiano. È un decreto che è al centro di questo dibattito che avremo oggi con un preside di una scuola. Infatti sono molto curioso, sì, devo essere sincero, non conosco la sua, se ha un'area politica o meno, ma mi interessa da preside come l'ha presa, insomma, questa notizia.
8: Ludovico Arte, preside dell'Istituto Tecnico Marco Polo di Firenze, infatti parleremo con lui del provvedimento annunciato dal governo sul tetto al numero di studenti stranieri nelle classi. Subito dopo ci occuperemo invece di un'altra emergenza che riguarda migliaia di studenti, quella dei fuorisede alle prese con affitti pazzeschi, veramente sempre più alti e spesso fuori portata.

0: La scuola italiana si trova davanti a una trasformazione che non riguarda soltanto i numeri, ma il modo stesso in cui le classi stanno cambiando. In molte città, in alcuni quartieri, la presenza di studenti con background migratorio è molto alta, mentre altrove è decisamente più contenuta. Il governo sta lavorando a un provvedimento che dovrebbe rendere obbligatorio il limite del 30% di studenti stranieri per classe. L'ipotesi dovrebbe riguardare in particolare gli alunni non comunitari con una conoscenza insufficiente dell'italiano. Il punto però è capire cosa significhi concretamente intervenire sulla composizione delle classi. E se in una scuola di un quartiere ad alta presenza migratoria la maggioranza degli alunni ha un background straniero, spostare gli studenti significa necessariamente coinvolgere altri istituti, con tutti i problemi legati alla distanza, ai trasporti, anche alla libertà delle famiglie di scegliere la scuola del proprio territorio. E poi c'è una domanda che è ancora più ampia: il problema è davvero quanti studenti stranieri siedono nella stessa classe, oppure quello che manca alle scuole per gestire classi sempre più diverse? Ne parliamo col professor Ludovico Arte, preside dell'Istituto Tecnico Marco Polo di Firenze, che fra l'altro questo provvedimento trasformerebbe in un vincolo una regola già prevista da una circolare del 2010, mi sembra, della Gelmini.
1: Ecco.
0: È rimasta in gran parte inapplicata. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Allora, intanto la prima cosa che mi viene da dire è che siamo di fronte a una dichiarazione. Di fatto sì, queste in passato ce ne sono state altre, ci sono state circolari sì di fatto inattuate, quindi al momento non c'è nulla di preciso, di definito, e va un po' visto poi quando verrà definito un provvedimento che cosa contiene quel provvedimento. Questa è la prima precisazione, perché hai capito una dichiarazione che per esempio dice che sostanzialmente pone il problema di quelli che non parlano italiano, in realtà non tanto degli stranieri in sé. Anche questo non si capisce cosa vuol dire, perché che vuol dire non parlano italiano? Non è che ci sono quelli che parlano italiano al 100% e quelli che parlano zero italiano, ci sono in mezzo mille situazioni. Dove metto il confine per stabilire chi sono quelli che non parlano bene italiano? E poi mi verrebbe da fare una piccola provocazione: ci sono anche alcuni nati in Italia che non è che proprio lo parlino benissimo l'italiano, diventa un pochino difficile da definire il confine di questa partita. Questo è uno dei mille problemi, altri li ha già anticipati lei.
1: Infatti nel concreto le chiediamo appunto se davvero diventasse legge, se il tetto del 30% diventasse legge, sareste costretti a respingere o smistare forzatamente studenti residenti nel quartiere per ragioni di burocrazia e anagrafe. Allego la domanda: se, visto che lei si batte da sempre per una scuola inclusiva e senza etichette, a livello pedagogico, imporre una quota massima, ecco, può anche rischiare di trasformare la presenza di studenti non italiani o non italofoni, se vogliamo usare questo termine, da risorsa culturale a problema di gestione statistica?
2: Ma infatti c'è una questione culturale, no? Perché è chiaro che dietro una posizione di questo tipo, a parte facendo una battuta politica che non dovrebbe competermi, però si capisce che c'è in questo momento, questo forse si può dire, una avanzata dei movimenti di estrema destra, a volte neofascisti eccetera, e quindi l'impressione è che c'è la tendenza a inseguire da parte di certa politica alcuni temi sui quali si possa guadagnare consenso. Però c'è un fatto culturale: se decidiamo che vogliamo vivere in una società multiculturale e quindi ci attrezziamo per una società che lo sarà sempre di più, mi verrebbe da dire, che ci piaccia o no, oppure vogliamo difendere l'identità italiana e pensare ai migranti come un problema. È chiaro che io per la mia cultura, per la mia storia di preside, non condivido l'idea di mettere una barriera. Questo non vuol dire non conservare le tradizioni del nostro paese, però personalmente continuo a pensare che la società multiculturale sia una risorsa e non un problema. Detto questo, un problema di fondo esiste. forte, perché è chiaro che nel momento in cui io mi trovo, e in alcune realtà di questo paese ci sono ragazzi, tanti ragazzi che non parlano bene italiano, magari che vengono da storie culturali diverse, sono difficili da gestire in classe, questo non c'è dubbio. Però ci sono storie e storie, anche molti italiani difficili da gestire, non c'è solo un problema linguistico, ma c'è anche un problema linguistico. Quindi, in linea di principio, se ci fosse modo di diciamo distribuire meglio i ragazzi con storie culturali diverse, questo secondo me favorirebbe l'integrazione, ma nella pratica è come stanno dicendo tutti già, è impossibile. È impossibile perché, per esempio, la scuola superiore, io sono preside di una scuola superiore e i ragazzi la scelgono liberamente. Io non è che posso dirgli quale scuola devono scegliere, prima questione. Seconda questione, non è che posso mandare un ragazzo a 50 km o a 20 km di distanza, certo. Le scuole superiori, specialmente alcuni indirizzi, sono pochissimi. In una stessa provincia a volte c'è una o due scuole soltanto che hanno quell'indirizzo. E ci sono realtà anche qui nella zona del Firenze, Prato, ad alta concentrazione per esempio di cinesi nel nostro caso, e che cosa faccio? Ora io penso che questo provvedimento escluda alcune zone da questo provvedimento che sarebbe inapplicabile, ma anche in zone diciamo più tranquille io non credo che sia corretto imporre di spostarsi e poi a chi, e poi insisto, chi stabilisce il non parlare italiano, perché questo è, capito, io a un test posso avere risultati diversi, è una storia davvero difficile da gestire nella pratica, quindi io credo che siamo di fronte a una dichiarazione, diciamo, che simbolica, che cerca di guadagnare consenso e che stabilisce una posizione politica e culturale, ma credo che poi darà luogo all'ennesimo provvedimento di fatto inapplicabile.
1: Insomma, mi sembra che stiamo andando nella direzione, cioè è un rischio, naturalmente voglio estremizzare il concetto di scuole ghetto, di una realtà nella quale dunque si possono creare delle scuole nei quartieri a più alta presenza di immigrati e quindi penalizzando proprio gli istituti delle zone periferiche, sta un po' dicendo questo?
2: No, allora in realtà le scuole ghetto esistono già,
1: Ma aumentarne la portata, se vogliamo.
2: Sì, ora loro, perché diciamo chiaramente, per esempio, qui a Firenze ci sono dei quartieri ad altissima densità di popolazione cinese, le scuole diciamo medie o superiori che insistono in quella zona hanno a volte classi con 70-80% di cinesi già in questo momento, diciamo, e non ne parliamo a Prato, ora parlo delle realtà che conosco più da vicino, ma in altre realtà d'Italia succedono cose simili. E in realtà la posizione del governo vorrebbe contrastare questa cosa, no? Cioè fare in modo che questa questione si distribuisca, che i ragazzi che vengono da culture diverse che non parlano italiano vengano distribuiti. Quindi forse l'idea del governo è quella di contrastare le scuole ghetto, solo che nella pratica la vedo difficilissima da gestire e poi manda, come dicevate voi prima, un messaggio che io trovo sbagliato. Noi per esempio non abbiamo risorse specifiche per l'alfabetizzazione degli studenti stranieri che non parlano italiano, abbiamo risorse molto limitate che dobbiamo, come dire, strappare con le unghie e con i denti. Qualche tempo fa il ministro parlava di corsi di italiano per i genitori, per le famiglie, eccetera. Però da un lato si, come dire, professa questo e dall'altro arrivano mille segnali da posizioni culturali vicine che raccontano il minore come un problema, diciamoci la verità. Questo è il minore straniero come un problema. Quindi forse bisognerebbe capire.
0: Le chiedo, professor, c'è una contraddizione, ma forse anche più d'una. C'è una questione che riguarda direttamente il lavoro degli insegnanti, no? Una classe con molti studenti che non padroneggiano l'italiano può richiedere effettivamente strumenti e competenze specifiche. Le scuole li hanno, cioè il problema potrebbe essere più una questione di risorse che di percentuali.
2: Allora, è davvero difficilissimo, teniamo conto, come sappiamo, che ormai sempre più un insegnante si trova di fronte a tantissime storie di ragazzi con disturbi di apprendimento, ragazzi con disabilità, ragazzi cosiddetti BES, c'è un disagio sociale crescente, quindi ogni ragazzo richiederebbe un'attenzione specifica maggiore che in passato, e gli insegnanti stanno provando a inseguire quelle competenze. Dopodiché, se mi arrivano ragazzi di culture diverse, a volte è difficile anche conoscere la sua storia culturale, il paese da cui proviene, i costumi, il modo di pensare, eccetera, e quelle competenze sfuggono agli insegnanti, ma sfuggono ovviamente anche a noi presidi, eccetera. E servirebbe tra l'altro non soltanto un lavoro linguistico, ma anche un lavoro culturale, perché davvero ci troviamo di fronte a cose che vengono dette, a modi di vestire. Adesso c'è tutta la polemica anche sul velo, eccetera, e dobbiamo capire se è giusto o non è giusto proibirlo, eccetera. Quindi servirebbero non solo competenze linguistiche, oppure professionisti che ci aiutano, ma anche, come dire, mediatori culturali a scuola.
0: Non c'è dubbio. Bene, tema interessante, tema di grande attualità, tema che torneremo a trattare. Intanto grazie al professor Ludovico Arte, preside all'Istituto Tecnico Marco Polo di Firenze. 13:49, torniamo a parlare di scuola tra poco. Adesso c'è Feeling.

0: Questo è Giornale Radio e allora bentrovati ancora una volta, Tempo Reale, la Podcast Vicky Mangone, tanti temi. Sembra proprio che essere giovani sia sempre più difficile sotto molti punti di vista. Abbiamo detto prima anche della questione legata alla scuola, ne abbiamo parlato con un preside, ma poi c'è anche il caro affitti che per moltissimi giovani e quindi per le famiglie, quindi non è soltanto per i giovani ma per le famiglie, rappresenta un ostacolo difficilissimo da sormontare. Da Milano a Bari possiamo dire, o da Trento a Palermo se vogliamo allungare ulteriormente. Il fatto è che comunque il caro affitti è talmente grave che appunto se ne è parlato diffusamente, anche abbiamo letto recentemente un articolo, e per questo vogliamo andare a parlare con Sara Locaputo, studentessa coordinatrice di Udubari sul tema affitti. Ben trovata qui a Giornale Radio.
1: Buongiorno Sara.
2: Salve, buongiorno.
1: Benvenuta. Eccoci. Ciao a te, ciao. Oggi sulla Repubblica abbiamo trovato un articolo che devo dire ci ha colpito molto. Doppia di 17 metri quadri nel sottoscala, 900 euro al mese. A Bari, affitti della vergogna per i fuorisede. Devo dire che Bari non è l'unica in questo delirio dell'affitto. Alcune città considerate tradizionalmente più accessibili hanno registrato aumenti molto forti, da Trento a Modena a Brescia. Questo appunto è un fenomeno che avete già iniziato a vedere anche a Bari. Esiste il rischio che man mano che gli studenti, come dire, abbandonano le città più costose, tradizionalmente più costose, la pressione si sposti poi su quelle che fino a ieri erano considerate alternative?
2: Certo, assolutamente. A Bari ormai una media per una stanza per fuorisede di ben 426 euro. In più sappiamo benissimo, diciamo, essere un territorio nel mezzogiorno, quindi già diciamo oggetto di emigrazione giovanile molto molto frequente, per cui diciamo rendere inaccessibile anche il diritto alla casa e costringerci a pagare così tanto con utenze escluse è sicuramente un attacco al nostro diritto allo studio. Molto spesso ci ritroviamo anche ad accontentarci non solo di alloggi con prezzi inaccessibili, ma anche di alloggi che diciamo non sono ambienti salubri e per cui diciamo non ci sono ristrutturazioni da anni.

0: altri posti?
1: Chiaramente le zone centrali e quelle più prossime agli spazi, ai dipartimenti universitari sono quelle più colpite. Il centro ormai è una zona che è intoccabile, ormai non cerchiamo neanche più casa qui in centro, dove sono concentrati anche quasi tutti i dipartimenti di questa università, ma lo stesso vale per il campus scientifico, per la facoltà di medicina, che pur essendo lontane dal centro sono oggetto di grave speculazione. Ormai è necessario spostarsi in quartieri completamente lontani dall'università. Il problema è che qui a Bari esiste anche un grande disagio legato ai mezzi. In quanto inefficienti e in quanto non garantiscono neanche delle corse notturne per poter vivere la città in serenità per un giovane studente che chiaramente si iscrive in università, si trasferisce in un'altra città aspettandosi di vivere la sua carriera universitaria a pieno, quindi tanto lo studio ma anche la socialità serale. Questo non ci viene permesso nel momento in cui ci viene chiesto di spostarci sempre di più fuori dai centri urbani. Questo vale per noi studenti ma anche per tantissime famiglie in questa città.
2: Senti, Sara, ma se confrontiamo Bari con città anche molto più costose, viene poi fuori una domanda, una delle tante, devo dire, perché ce ne sono veramente tantissime su questo tema. Il problema è soltanto quanto costa una stanza o quanto una città riesce a mettere a disposizione di chi studia? Cioè, voi avete, per esempio, idea di quanti posti letto pubblici o comunque convenzionati servirebbero davvero?
1: Diciamo che lo stato dell'arte rispetto agli alloggi pubblici in questo momento non garantisce in realtà dei posti letto per tutti coloro che dovrebbero essere beneficiari, ricadendo poi ovviamente nel mercato immobiliare. Sono 3.000 le persone che non ricevono l'alloggio pubblico e che quindi poi sono costretti a ad entrarsi in questa giungla che è il mercato immobiliare barese. Sicuramente non possiamo parlare solamente di affitti, noi parliamo di vera e propria cittadinanza studentesca, riconoscimento della cittadinanza studentesca, che quindi implica non solo il diritto alla casa ma anche poter usufruire di trasporti efficienti, poter usufruire e poter vivere appunto una socialità che possa essere accessibile, un'offerta culturale accessibile per tutti quanti.
0: Ecco, mi chiedo, voglio chiederti anche questo, perché la Regione Puglia e il Comune di Bari hanno implementato in passato misure come il bonus affitti per gli studenti, ma visto che c'è questa nuova emergenza, questi sussidi forse sono strumenti inefficaci, comunque una goccia nel mare, cioè cosa chiedete voi come realtà, come UDU, concretamente all'amministrazione comunale e alla Disu Puglia per invertire la rotta e subito?
1: In primis, per quanto riguarda quest'anno, noi chiediamo che venga assicurata nuovamente la copertura totale delle borse di studio, che in questo momento è ancora incerta. Il 25 usciranno le graduatorie e noi non sappiamo ancora quanti studenti verranno tagliati fuori dalla borsa di studio, dalle graduatorie. In secondo luogo, più nello specifico, noi chiediamo l'apertura di nuove residenze universitarie, l'apertura di quelle in costruzione con i fondi del PNRR e la costruzione di nuove residenze universitarie anche tramite la riconversione immobili sfitti. In più vogliamo che il canone concordato rispetto al mercato immobiliare venga effettivamente implementato e applicato e questo sicuramente è un lavoro che anche il Comune di Bari ha già avviato e che deve continuare necessariamente a fare riguardo dei proprietari, informando loro delle agevolazioni con l'applicazione del canone concordato.
0: Verissimo.
2: Senti Sara, tu dividi casa con, hai delle coinquiline, coinquilini? Dividi casa con qualcuno?
1: Allora no, io non divido casa con nessuno, io ho la fortuna di essere una studentessa in sede, però tanti di noi
2: vivi con mamma e papà.
1: Mi sento una privilegiata perché capisco che molti miei coetanei, compagni di studi in realtà rinuncino a tantissimi aspetti della loro vita per potersi pagare l'affitto. Molti di loro studiano e lavorano allo stesso tempo e per cui abbiamo tantissimi studenti lavoratori.
0: Sarò Caputo, grazie ancora intanto e poi a presto, allora ci aggiorneremo ulteriormente per capire se
1: grazie
0: qualcosa è cambiato. Va bene, grazie ancora a te.
2: A presto.
0: Grazie.
2: Bene, 14 in punto, linea alla redazione di Roma, ci sono le ultime notizie che

0: incombono, noi torniamo subito dopo.
1: Giornale radio.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: E che ci fai?
3: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
4: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo!
0: Sono le 14 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato il governatore ad interim della regione. Sono stati colpiti 13 distretti. 11 persone, tra cui un 17enne, sono rimaste ferite negli attacchi. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
6: Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
7: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Vandossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara, non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel novarese mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
6: Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare, arrestato lo scorso 8 luglio perché coinvolto in un'indagine della Procura di Roma con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata, è stato portato in carcere nella mattinata di oggi. Per Adinolfi sarebbe stato disposto un aggravamento della misura cautelare per aver comunicato via social durante la detenzione domiciliare.
7: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
6: Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
10: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
11: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
12: Seconda parte di Tempo Reale. Ah, Vicky, vedi, ci siamo vedi.
0: No, ma sei Speedy Gonzales. Speedy Gonzales.
12: Sì, ma quello. Allora, anche perché dovete sapere, adesso vi dico, possiamo svelare l'arcano.
0: Dai, piace svelare e svela, l'arcano. e svela. Dai.
12: Vicky è from Bologna. Si sente un po' l'accento, esatto. Bologna, perché è più lontano si sente che Bologna.
0: Io si invece, sente?
12: Sì, si sente. Io invece, però farti fare, ma lasciarti in minoranza. Io che sono a Milano. Milano con la regione e tutto quanto. Allora ovviamente allora cosa facciamo? Noi ci parliamo, no, ovviamente.
0: Ci e vediamo ogni tanto abbiamo via
12: due,
0: monitor.
12: Sì, abbiamo 2-3 secondi, vai tu, vado io. Ogni tanto c'è l'incrocio.
0: Tipo però
12: adesso.
0: C'è sempre un po' di latenza, no? C'è sempre un po' di latenza.
12: Latenza
0: e quindi
12: lo
0: a volte
12: dice
0: ci...
12: qualcun altro, innanzitutto.
0: No, latenza lo dico a te, l'apodecarlo.
12: Me, l'ho latenza la
0: Sto convinto?
12: Ma abbastanza.
0: Sto convinto?
12: Abbastanza. Allora, un ascoltatore prima ci ha chiamato e non è proprio un ascoltatore qualunque, perché stiamo parlando di una persona che ha un ruolo che è perfettamente coerente con il tema che abbiamo appena lanciato prima, cioè quello legato alle studenti, al tetto, per esempio, per le persone di altri paesi, ci sarà anche il tema del burka e quant'altro. Ecco, noi abbiamo anche tra poco il professor Marco Monzurossello, che è segretario regionale Lombardia del sindacato Unicobas, CIB, Scuola e Università, e ha detto: io interverrei se siete d'accordo. E noi siamo d'accordo.
0: D'accordo.
12: E tra poco
0: certo,
12: lo faremo. E non
0: certo
12: solo, poi
0: sì,
12: avremo
0: quindi
12: anche
0: lo sentiamo
12: altri.
0: Tra poco.
12: Esatto.
0: No, altri lo diciamo però che sono questi altri,
12: sì,
0: che
12: sì,
0: è un'altra,
12: sì.
0: Non sono proprio altri. Torniamo su un tema che riguarda da vicino la nostra società. I numeri dell'Istat rendono ancora più urgente la violenza contro le donne. Secondo l'Istat, già prima dei 16 anni il 15% delle donne ha subito violenza fisica e sessuale, mentre l'8,2% ha subito violenza sessuale. Ne parleremo con Simona Lanzoni, vicepresidente di Fondazione Pangea.
12: Guarda, poi c'è il tema anche una cosa che mi tengo molto, la frutta e la verdura che
0: sentiamo.
12: Sta sparendo dagli scaffali, la cosa
0: certo,
12: è abbastanza inquietante, tra poco ne parleremo. E poi il tema della caccia, ieri ero in diretta con Maurizio Mannoni. Allora, c'è un numero di persone che quando sente caccia si mobilita e ti mandano messaggi. Ovviamente qualcuno anche facendoti dire cose che tu non hai detto perché non avevamo affrontato l'argomento, quindi queste cose mi fanno impazzire. Ad ogni modo parleremo del tema della caccia e lo faremo con Anna Maria Procacci, responsabile fauna selvatica dell'ENPA, quindi tra circa 40 minuti.
0: E magari anche con voi, 334 11 11 622, questo è il nostro numero, mandateci i vostri messaggi, 334 11 11 622. You.

0: dibattito sul tetto del 30% di alunni stranieri riaccende la discussione sull'integrazione nelle scuole italiane, ma questo tema, va detto, non è il solo. C'è anche quello dell'uso del burka, più in generale dei veli che coprono il volto all'interno degli istituti scolastici. È una questione che incrocia integrazione, libertà religiosa, sicurezza e anche riconoscibilità degli studenti. Sarebbe interessante riuscire a trovare un equilibrio. Ne parliamo con Marco Monzurossello, segretario regionale Unicobas. Abbiamo apprezzato molto il fatto che sia stato lei a contattarci, Monzu.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
2: No, io vi ringrazio per avermi dato questa possibilità, siete stati gentilissimi.
1: Ci mancherebbe.
2: Prego,
1: sono curioso di sapere se ascoltando.
2: Io parto subito con una piccola polemica, nel senso che il primo problema che noi abbiamo in Italia è quello che purtroppo i ministri dell'istruzione che abbiamo avuto nei vari anni non sono mai saliti in cattedra, quindi loro praticamente non sanno quello che trovano davanti, come è composta una classe, e soprattutto non sanno il lavoro che c'è dietro con la classe. Ovviamente noi siamo assolutamente contrari al tetto del 30%, perché se il tema della composizione delle classi è certamente importante e richiede attenzione, diciamo che soprattutto quando si tratta di garantire a tutti gli studenti un percorso scolastico di qualità. Tuttavia però riteniamo che un criterio rigido basato sulla cittadinanza o sull'origine degli alunni rischia di affrontare il problema attraverso uno strumento che non considera adeguatamente la reale situazione educativa di ciascuna classe. E il primo punto, per esempio, riguarda la distinzione tra cittadinanza e bisogni educativi. Molto probabilmente al Ministero non sanno neanche cosa siano la differenza tra cittadinanza e bisogni educativi, perché per partorire un'idea di questa, dietro sicuramente non c'è un pensiero valido. Sì. Un alunno con cittadinanza straniera non è necessariamente un alunno che presenta difficoltà linguistiche o di integrazione. Ci sono ragazzi nati e cresciuti in Italia, perfettamente inseriti nel contesto scolastico e sociale, così come possono esserci studenti con cittadinanza italiana che necessitano di particolare supporto linguistico ed educativo. Quindi utilizzare una cittadinanza come criterio numerico rischia di non fotografare correttamente le esigenze concrete delle classi.
1: Ecco, c'è naturalmente.
2: Il secondo aspetto riguarda.
0: La domanda e la risposta.
1: La domanda e la risposta.
2: Il primo obiettivo è evitare la concentrazione di situazioni.
1: Che c'è? Che succede? Si è fermato Marco Monzu. Ho la sensazione che lui abbia un ritardo. No, probabilmente lui ha un ritardo quando sente la nostra voce, perché sennò non lo sento. Adesso forse no, è andata giù la voce, ok. Perché non sentiva quando parlavamo.
0: È andata giù la linea. Più la voce è la linea.
1: La voce è la linea, perché adesso lo richiamiamo subito, sì, certo.
0: Sì, richiamatelo, ovviamente.
1: Perché vedevo che non ci ascoltava, e detto probabilmente perché non. Cioè, quando uno parla nella foga in quel momento.
0: Invece, forse non ci sentiva proprio,
1: In quei momenti succede anche questo. No, tra l'altro mi interessa molto, perché poi l'idea che tutti quelli che, a parte che dovremmo sentire anche scuola.net, perché poi lo sentiamo sempre, ma ci piace avere anche l'opinione da parte vostra, cioè l'idea che appunto all'interno della scuola, dopo quello che è la decisione o la manovra del governo che dovrà essere messa in atto, ebbene ci interessa anche gli ascoltatori. Ecco, per esempio abbiamo ripreso il professor Monzurossello, abbiamo ancora 4 minuti, giochiamoceli bene. Io non so se ci sentiva prima, professore.
3: No, non vi sentivo.
1: Perché stavo facendo una domanda, poi ci siamo sovrapposti perché non ci sentiva. Dicevo che
0: va bene, sentiamo.
1: La questione è, stava già andando al secondo punto, ma ecco, la gestione dei flussi, il carico di lavoro nei territori, cioè se dovesse andare un'indicazione al governo, potesse parlare con Giorgia Meloni adesso, dice, guarda, facciamo una cosa, mettiamoci d'accordo, e la questione è questa, 2 punti aperte virgolette.
3: Sì, ma l'indicazione è chiara, il problema è che loro dicono una cosa e ne fanno un'altra, nel senso che se si vuole veramente integrare non c'è bisogno di mettere un tetto del 30%, basterebbe ampliare il FIS, che è il fondo d'istituto, e con quei soldi creare delle situazioni all'interno della scuola che aiutano a integrare i ragazzi che provengono, i cosiddetti NAI, cioè i nuovi arrivati in Italia. Il problema è che soldi non ne vogliono investire nella scuola. Capisce? Quindi non investendo i soldi nella scuola, ovviamente la scuola si ritrova a farsi
0: carico. Se possibile magari toglierne anche un po', no?
3: Ma normalmente il FIS è così, il FIS ogni anno ce lo riducono, magari non lo riducono di 6-7 mila euro all'anno, però quelle 1000 euro, 1500 euro all'anno vengono ridotte tutti gli anni. Ecco, quindi non si può predicare di voler, diciamo, fare bene all'interno del comparto scuola e poi sottrarre fondi alle scuole. Loro stanno dimensionando le scuole, significa che accorpano più plessi, più scuole, ne fanno una unica e aumentano il tetto di alunni per classe. Quindi loro hanno aumentato il tetto di alunni per classe, ma adesso vogliono mettere un tetto del 30% ai ragazzi stranieri. Insomma, è qualcosa di imbarazzante, capisci? È proprio imbarazzante.
1: Mi pare di aver capito che non è d'accordo, insomma.
3: Ovviamente.
0: No, ma poi pensavo anche, ma se in una scuola si supera la soglia prevista, che facciamo? Lo mandiamo dall'altra parte della città, un ragazzo o una ragazza?
3: Ma è sempre detto che dall'altra parte della città comunque ci sia il posto, perché poi comunque il diritto, certo, allo studio in qualche,
0: allora,
3: modo,
0: proprio in un'altra città proprio, allora non lo so,
3: no, come ci capisce si... che è una, no, esatto, cioè, capisce che è una barzelletta ministeriale questa. È una barzelletta ministeriale.
0: E invece dal punto di vista degli insegnanti, quanto pesa realmente la presenza di studenti che non conoscono ancora bene la lingua?
3: Pesa parecchio soprattutto perché se non la conoscono bene e comunque c'è un dialogo, diciamo che il lavoro può essere fatto, non al massimo, ma può essere fatto. Però ricordiamoci che l'insegnante ha sempre dai 25 ai 32 alunni in classe, okay? Quindi non può essere un lavoro fatto bene. Ovviamente con chi invece diciamo è proprio non è italofono, quindi parte da zero, non si può quasi lavorare, perché stare su un alunno, averne altri 25, nella classe ci sono anche gli alunni con difficoltà o comunque persone con disabilità, insomma il problema è che pretendono dall'insegnante di essere un supereroe, però sì, l'insegnante, per quanto bravo possa essere, okay, ha dei limiti che sono quelli strutturali e ha dei limiti che sono quelli, diciamo, materiali, che si riscontrano tutti, bene, i giorni all'interno delle classi.
1: Marco Monzurossello, grazie ancora di essere intervenuto con noi, non prevedevamo di averla, ma abbiamo trovato lo spazio e mi piace appunto aver potuto confrontarci su questo tema, ma ci risentiremo a questo punto in caso
3: volentieri. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
1: Grazie ancora.
0: Grazie,
1: buon lavoro
0: anche a lei.
1: Andiamo ad ascoltare una canzone, Vicky? Lo facciamo?
0: Dai, volentieri. Rosé, questo è Toxic Till the End. Questa è carina, eh?
1: Questa è, sì, ma
0: ti piace?
1: Io sono per Olivia Rodrigo, io non so cosa fare.
0: Ah, vabbè.

0: rapporto Istat sulla violenza contro le donne guarda a quello che accade prima dei 16 anni e ci dice che il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, circa 3 milioni di persone, dichiara di avere subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale durante l'infanzia. Per la sola violenza sessuale si parla dell'8,2% delle italiane, poco meno di 1.650.000 donne. C'è però un altro dato che forse racconta ancora meglio la difficoltà di far emergere questo fenomeno. Oltre il 58% delle donne che hanno subito una violenza sessuale prima dei 16 anni dice di non averne parlato mai con nessuno al momento dei fatti. E nella maggior parte dei casi l'autore non è uno sconosciuto, ma è una persona conosciuta, un familiare, un amico, qualcuno che fa parte o faceva parte della quotidianità della bambina. Ne parliamo con Simona Lanzoni, vicepresidente di Fondazione Pangea. Buon pomeriggio.
1: Ben trovata.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Eccoci. Allora, noi le chiediamo subito questo, visto che avete un osservatorio di Fondazione Pangea, non possiamo chiedere quali sono, se ci sono delle barriere che sono poi quelle principali che impediscono spesso a queste bambine o a queste adolescenti di far emergere delle violenze in modo tempestivo, e quindi chiedo quali possono essere queste barriere, come si può scardinare questo silenzio, posto che evidentemente si tratta anche di un aspetto psicologico che però poi circonda i minori in sempre più realtà.
2: Allora, intanto è molto importante parlarne, proprio perché gli adolescenti e i bambini molto spesso si chiudono, come gli stessi dati ne parlano chiaramente, e non sanno che dallo scorso anno, dal 2025, dal dicembre del 2025, c'è una legge che permette di ascoltare le giovani dai 14 anni in su, a prescindere dai genitori, nel caso di violenze subite, sia violenze sessuali che altri tipi di forme di violenza. E questo è già qualcosa di importante che bisognerebbe far sapere molto di più alle giovani. L'altro, c'è un riscontro che noi abbiamo come Fondazione Pangea dal nostro osservatorio, sia perché il nostro sportello antiviolenza è comunque aperto a tutte le donne in Italia di tutte le età, sia perché c'è una rete di centri antiviolenza e case rifugio che ci riporta che comunque c'è una situazione ostica anche a livello di procedimenti quando le giovani decidono di denunciare. E quindi c'è tutta la fase istruttoria, investigativa, fino ad arrivare alla parte appunto del giudizio, dove molto spesso diciamo che non viene riconosciuta la violenza subita dalle giovani, non viene riconosciuta la loro parola, il loro racconto e narrazione, e molto spesso si scoraggiano verso le istituzioni, quindi quando eventualmente succede di nuovo, queste ragazze non tornano a chiedere giustizia. Certo. E questo è qualcosa di veramente importante su cui bisogna veramente battersi.
0: E c'è anche un altro elemento che rompe uno stereotipo. Nella maggior parte dei casi, lo dicevo anche prima, non compare lo sconosciuto, no? Ma è una persona conosciuta dalla vittima, il che rende ancora più complicato, no? Riconoscere e raccontare anche la violenza. Il fatto che possa arrivare proprio dall'ambiente familiare o comunque vicino alla famiglia nel quale, insomma, la bambina dovrebbe trovarsi protetta, al sicuro.
2: Assolutamente ragione, tant'è che infatti diciamo c'è tutto questo silenzio proprio perché molto spesso le bambine, le ragazze non pensano di essere credute, perché casomai è il vicino di casa o è lo zio o è il nonno o è a volte lo stesso padre, e quindi sappiamo che è molto difficile. Tra l'altro, la violenza sessuale agita da familiari in assoluto è più rara, ma quando accade si ripete con più frequenza e quindi è devastante, perché chiaramente ci sono situazioni in cui la figlia deve dire alla madre: guarda, papà fa questo. Immaginate che cosa può essere a livello emotivo, come distruggersi dentro, perché bisogna dire qualcosa che dovrebbe servire a proteggersi contro qualcuno che dovrebbe, come ruolo sociale, proteggerti, e quindi è veramente difficile.
1: Diciamo subito che subire una violenza sessuale o fisica nell'infanzia o nell'adolescenza inevitabilmente non può che compromettere, no, lo sviluppo sociale, psichico, quindi di una donna. E mi chiedo voi in che modo, insomma, Pangea, come adattate i vostri protocolli di supporto per le donne che portano i segni di traumi così precoci? Quali sono poi anche delle lacune che sono state riscontrate da voi nei servizi di assistenza pubblica specialistica per minori che poi inevitabilmente sono vittime di abuso e quindi chiedono aiuto?
2: Allora, innanzitutto bisogna dire che bisogna distinguere dai percorsi di quello che è il percorso giudiziario da quello che è il percorso di recupero, perché sicuramente è un grossissimo trauma, ma da questo trauma si può uscire. Ci sono le ragazze che hanno un anno di tempo eventualmente per sporgere denuncia, ma per coloro che non sporgono denuncia, comunque andare al pronto soccorso, farsi refertare, fare il protocollo su, per esempio, la violenza sessuale subita è importantissimo e non c'è l'obbligo di denuncia e si viene sostenute dal punto di vista psicologico. Altrimenti ci sono i centri antiviolenza come quello di Fondazione Pangea, dove si può chiamare e fare proprio un percorso di emersione e di superamento del trauma per permetterti in qualche modo di andare avanti con la vita. Molte persone hanno tanti tipi di traumi, la violenza è molto specifica e quindi ha bisogno di persone specializzate per lavorare su questo. Quindi chiamarci è fondamentale, rivolgersi a un ospedale è fondamentale, rivolgersi ai centri antiviolenza specializzati è fondamentale, perché non è vero che da questa esperienza non si possa uscire. Sicuramente ti ferisce, ti colpisce, si può frantumare per un periodo, ma poi si può ricostruire la propria vita. Questo è veramente un messaggio importante da dare. È chiaro che non affrontarla può avere delle conseguenze, perché può avere, certo, delle conseguenze negli studi, certo, nella ricerca di un lavoro, sempre, come dire, rinunciare per esempio a fare carriera perché quello che si è vissuto in qualche modo è una ferita ancora aperta. Ecco perché bisogna intervenire nei primissimi periodi, altrimenti diventa quasi una memoria che va, come dire, in remoto, che però ci segue, no?
0: E quindi continua a logorare, continua esatto, a lavorare, no? Continua a lavorare. La violenza però può avere tante facce, c'è anche la violenza che una bambina magari non subisce direttamente, ma vede. Più di una donna su 10 racconta di aver assistito durante l'infanzia a violenze verbali o fisiche tra i genitori. Che peso ha la violenza assistita nella vita di una donna?
2: La violenza assistita in una donna, come anche in un uomo, posso dire,
0: certo,
2: perché insomma
0: chiaro, certo.
2: Per bambini e bambini, naturale, è sicuramente qualcosa che segna. Non a caso Fondazione Pangea fa un progetto DOC che si chiama Piccoli Ospiti, proprio per recuperare quel trauma, perché in qualche modo sei comunque, hai, come dire, la figura primaria di cura e di affetto ha subito una violenza, quindi è come se in qualche modo quella violenza si riverberasse anche in te e nella tua vita. Infatti quello che si nota nei bambini e bambine che sono stati in contesti dove la mamma ha subito violenza domestica, molto spesso hanno problemi nelle relazioni sociali sia con i loro pari che con le persone adulte, ma anche nel tempo, proprio anche a livello lavorativo, a livello sociale, possono andare verso devianze più facilmente come l'alcol, la droga, avere problemi psicologici, depressione. Quindi è fondamentale intervenire anche nella violenza assistita, e forse veramente devo dire che forse è una delle forme di violenza che ancora si prende troppo poco sul serio e sotto gamba. Non a caso quando ancora l'uomo è violento molto spesso si dice che è un bravo padre, ma di fatto ha dato da mangiare nella vita quotidiana di un figlio o di una figlia un modello violento, e quel modello in qualche modo incide nello sviluppo cerebrale, emotivo, relazionale di quel bambino o di quella bambina.
1: Sì, l'ultima affermazione è davvero sorprendente. Infatti io e Vicky ci siamo guardati mentre ha detto quest'ultima cosa, che sembrava così disinvoltamente espressa, ma in realtà ha colpito. In realtà avrei voluto intervenire su questo argomento, ma abbiamo tempo scaduto e quindi mi riservo il diritto di poter intervenire di nuovo con Simona Lanzoni più avanti, perché il tempo e il modo l'abbiamo sicuramente. E allora io ringrazio la vicepresidente della Fondazione Pangea che domani ci racconta credo.
2: Tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie ancora. Avremo modo, appunto, dicevo, di tornare su questo argomento. Ci separiamo da voi per pochi istanti, poi torniamo tra poco con altre interviste, altri temi, sempre qui con Tempo Reale su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Eccoci, Vicky. Allora,
1: siamo qua.
6: Tra pochissimo, qua. Due argomenti. Tu hai detto, sono tutti e due argomenti che mi premono molto, perché di uno me ne ero accorto da solo, andando a fare la spesa nelle ultime volte. Manca l'uva. Cioè, non c'è uva, ce n'è poca, è già andata. Ma le banane sono già andate, oppure ce ne sono pochi. E tu dici, ma com'è possibile?
1: Anzi, c'è questo... sempre meno disponibilità di alcuni, non tutti, no. Di alcuni prodotti ortofrutticoli sugli scaffali del supermercato. Ne parleremo con Coldiretti tra poco.
6: Tra pochissimo, perché poi ci interessa sapere il perché e il per come, perché è un po' preoccupante, perché noi facciamo finta di niente, fischiettiamo, ma il mondo ha dei problemi, come forse dovreste tutti sapere. Dicevo, ne parleremo senz'altro. E così come andremo poi sull'altro tema legato alla caccia, di cui abbiamo già ricevuto parecchi messaggi da parte dei nostri ascoltatori.
1: Tema divisivo, ma sempre meno, perché poi il 75% degli italiani, infatti, sarebbe favorevole all'abolizione totale della caccia, il 3% degli italiani vorrebbe incentivarne la pratica.
6: Sempre meno. Che il 3% è circondato, arrendetevi, non è divisivo affatto.
1: Esatto,
6: anzi, siamo tutti della stessa opinione, basta con la caccia.
1: Basta così. Ma avevamo un messaggio da ascoltare?
6: Sì, andiamo a sentire anche un messaggio sul tema della scuola, mi pare. Andiamo a sentire un attimo.
1: Dai.
6: Sentiamo. Forse.
7: Ciao, sono Ivan da Milano. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, non esiste che in una scuola dove ci sono degli studenti italiani, dove si dovrebbe insegnare o comunque parlare, lavorare su un programma didattico italiano, ci debbano essere degli studenti, pochi o tanti che siano, che non conoscono l'italiano. Cioè, questo fatto blocca sostanzialmente tutta la didattica per tutti quanti gli alunni che sono presenti in classe. È una forzatura ed è un blocco per quanto riguarda, per quelli che in realtà vorrebbero avere una didattica più equa, più giusta. Io non trovo assolutamente che esista una discussione da questo punto di vista, che ci siano che vengono istituite delle classi o dei percorsi didattici per i ragazzi che legittimamente stanno in Italia e che non sono italiani e non conoscono la lingua italiana. Questo dovrebbe essere il punto di partenza, se no veramente stiamo cominciando a fare delle scelte che sono assolutamente antilogica, non vorrei dire qualcos'altro. E io non sono un elettore di destra, sono un elettore di centrosinistra e sono favorevole all'integrazione, ma fatta così non ha alcun senso, cioè diventa veramente un ostacolo per tutti.
6: Ecco, sono d'accordo con l'ascoltatore sotto molti punti di vista. Magari il concetto è che se si prende soltanto un estratto, perché poi naturalmente la manovra è anche molto più ampia, perché il 30%, ecco, il discorso di sapere italiano si rifà anche al concetto di quell'altra notizia che poi parleremo, di cui parleremo tra un'ora, sugli autisti di autobus che verranno presi dalla Tunisia ma devono sapere italiano, e ci mancherebbe, dico io. Questo è il minimo sindacale, questo sono d'accordo anche io. Poi, siccome si parla di una manovra molto più ampia, anche di questo torneremo a parlare.
1: Comunque c'è una scuola nuova e bisogna lavorare in questo senso. Ma noi stiamo parlando di scuola, abbiamo parlato lungamente oggi di scuola.
6: Sì.
1: Posso dire una cosa?
6: Sì?
1: Una mezza cosa?
6: Sì, sì.
1: Bene, oggi mio figlio fa il suo primo ingresso all'università e io sono molto emozionata.
6: Lo credo. Chissà mai che un giorno diventi un mio studente, che arrivedremo.
1: Chissà.
6: C'è un mangone qua dentro. Adesso vediamo e poi dopo. Interrogo. Va bene.
1: Vabbè.
6: Allora, andiamo ad ascoltare una canzone. Lo facciamo? Quella di Kelly Clarkson, Since You've Been Gone.
1: Quella
6: lì.

0: Chiunque sia andato a fare la spesa in questo periodo si sarà accorto che mancano alcuni prodotti ortofrutticoli. Io ho detto che ne parlavo prima con Vicky Mangone, con me in diretta, del fatto che io sono un divoratore di uva, per esempio.
1: Davvero?
0: Sì, io mangio uva come se non ci fosse un domani. Mi sono accorto che anche l'uva è un po' andata, poi vediamo prodotti che sono già un po' anche pochi negli scaffali di tante
1: marche.
0: Io
1: ho difficoltà con l'insalata, ne trovo veramente poca.
0: Figurati che io sono circondato da supermercati nella mia zona, di tutte le marche, quindi vado a vedere, controllare,
1: certo.
0: Però c'è un problema. Allora, la questione è che vogliamo parlarne con chi conosce molto bene la questione, Lorenzo Bazzana, Coldiretti, che è con noi, ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Benvenuto. Grazie, Bazzana.
2: Buongiorno.
0: Benvenuto.
2: Grazie.
1: Benvenuto. Allora, noi quando vediamo uno scaffale vuoto o semivuoto, come diceva appunto l'Apo De Carlo, pensiamo immediatamente a un problema di distribuzione. Invece in questo caso il problema comincia in realtà molto prima, no? Quando ancora il prodotto non esiste. È importante capire cosa è successo nei campi per capire poi quello che oggi vediamo o non vediamo al supermercato.
2: La cosa strana è che abbiamo passato l'estate a lamentarci dell'eccesso di caldo, pensando che questo producesse degli effetti soltanto su di noi, ovvero sia sulle persone. Ma anche l'ortofrutta è viva, almeno prima che la cogliamo e poi ce la mangiamo, e anche l'ortofrutta ovviamente ha risentito della siccità e di questa ondata di caldo eccezionale, per cui molto spesso si sono accavallati i calendari di maturazione, magari è maturata prima, poi viene a mancare dopo, si sono fatti trapianti, sono morte le piantine perché faceva troppo caldo e non si riuscivano a irrigare. Tutta una serie di motivazioni per cui c'è una carenza di prodotto, soprattutto, come si diceva, sugli ortaggi a foglia, che sono quelli più
1: infatti 40% danneggiati. 40% sì. Per le installate coltivate in piano campo è tantissimo, quasi la metà.
2: Sì, sono quelli piano campo, anche perché in serra non ci si può andare,
1: certo.
2: Se ci sono 40 gradi all'ombra, figuriamoci
1: in serra
2: dentro una serra, per cui l'uva c'è, però anche lì le elevate temperature possono aver, diciamo così, danneggiato un po' alcune produzioni, per cui magari c'è qualche rottura di stock anche sull'uva, ma sull'uva c'è meno preoccupazione sinceramente, perché abbiamo una produzione importante, sicuramente qualificata, di qualità, con semi e senza semi, per cui l'uva la troviamo ancora. In questo momento l'emergenza più grossa sono gli ortaggi, soprattutto le insalate e in parte anche il pomodoro, ad esempio.
0: C'è anche il concetto che la mancanza di prodotto italiano diciamo che spalanca le porte del nostro mercato alla frutta e verdura di importazione, che poi proviene da paesi extraeuropei. Io penso alle banane, no? Faccio le banane, Ecuador, Venezuela, insomma, tutti i paesi sudamericani, e poi vedo anche di altri prodotti. L'Italia poco o niente, chilometro zero, tanti saluti, pochissima roba. Ecco, la questione è anche questa, e mi chiedo anche per gli standard di sicurezza, di tutela del lavoro, che poi naturalmente sono inferiori ai nostri, quindi come si difendono le nostre aziende agricole? Cioè, che tipo di interventi, insomma, bisogna fare anche da parte del governo per poter evitare il collasso?
2: Allora, innanzitutto bisogna fare interventi di controllo della veridicità di quello che viene scritto sulle confezioni e nei punti vendita, perché è troppo facile cambiare un cartellino e mettere un prodotto italiano in modo tale da allettare il consumatore, ma in realtà utilizzando un prodotto di importazione. Quindi la base sui punti vendita sono maggiori controlli. Poi ovviamente ci serve un sistema, ed è un po' che noi come Coldiretti lo diciamo, di salvaguardia della risorsa idrica, ovvero sia dobbiamo avere gli invasi, perché quando piove, e piove tanto, non è che piova poco, piove tanto ma magari concentrato in poche ore, e noi quest'acqua dobbiamo riuscire a trattenerla, perché altrimenti poi nei mesi successivi non ne abbiamo e ci ritroviamo nella situazione attuale, che è determinata dal caldo, ma il caldo più la carenza di acqua evidentemente provoca queste situazioni.
1: C'è poi una questione che riguarda non il prossimo scaffale ma il prossimo anno, no? Se una coltura diventa troppo rischiosa da produrre o comunque non garantisce più una remunerazione adeguata, l'agricoltore può decidere di cambiare destinazione o cambiare prodotto. Quindi una crisi temporanea di disponibilità si può trasformare in un problema strutturale di programmazione agricola.
2: Lo vediamo ad esempio quest'anno con le patate. L'anno scorso è stato un anno con un eccesso di offerta di patate, il prezzo delle patate è andato giù. Quest'anno in tutta Europa si sono trapiantate meno patate, In più l'effetto della siccità e delle alte temperature hanno provocato un calo delle rese e quindi quest'anno ci sono meno patate e i prezzi delle patate stanno andando verso l'alto. Quindi laddove le culture sono annuali, c'è un'oscillazione fra un anno con l'altro che può portare un anno ad avere un eccesso e un anno ad avere una carenza di prezzi.
1: Certo. Ma quali sono le nuove colture, Bazzana?
2: Beh, le nuove culture sono semplicemente quelle soprattutto che vengono da oltremare, che vengono dai tropici, per cui parliamo di mango, parliamo di avocado, in parte anche le banane di cui parlavate prima, perché in Sicilia comunque ci sono delle produzioni ancora piccole di banane, ma comunque si coltivano anche le banane. Quindi la nuova frontiera sono prodotti esotici che con il riscaldamento sicuramente possono essere più interessanti da questo punto di vista, perché sono ancora poche e soprattutto sono poche quelle made in Italy.
0: Ma il fatto che adesso siamo di fronte a questa crisi, mi chiedo se sia temporanea o invece a lungo termine, per non dire ormai vita natural durante, nel senso che dobbiamo abituarci all'idea che il cambiamento climatico e anche le guerre, mettiamoci pure quello, sta ridimensionando anche strutturalmente il concetto di dieta mediterranea, di possibilità di avere, di approvvigionarci, di prendere prodotti come quelli che abbiamo sempre avuto e quindi di disponibilità dei prodotti nei nostri scaffali?
2: Ma io non sarei così drastico, però è chiaro che se l'andamento del clima è questo, si dovranno mettere in pista, come si diceva prima, tutta una serie di investimenti per poter resistere a queste situazioni, per cui sicuramente invasi, sicuramente reti antigrandine, sistemi di protezione da quelle che sono le calamità più estreme che vediamo sono sempre più ricorrenti, come appunto bombe d'acqua, trombe d'aria e via discorrendo, perché evidentemente produrre non è più come prima, ma è diventato molto più complicato.
0: Certo.
1: Quindi meno prodotti, ma quei pochi prodotti sono anche più cari, Bazzana, no? Pochi prodotti che arrivano sullo scaffale costano di più.
2: È chiaro che questo porta a delle tensioni su alcuni prodotti, però lo vediamo ad esempio nella differenza tra la frutta e gli ortaggi. Gli ortaggi in questo momento sono in emergenza, sui prodotti tipo frutta non c'è questa tensione che possiamo vedere sugli ortaggi.
0: Chiaro.
2: Per cui dipende anche dal momento, dipende anche dal tipo di prodotto. La cosa bella è che noi dobbiamo partire a fare la spesa senza avere una lista preordinata, ma sapendo che ci sono dei prodotti succedanei sia all'interno della frutta che all'interno degli ortaggi, in modo tale che possiamo scegliere quello magari che più ci soddisfa dal punto di vista organolettico e meno ci costa dal punto di vista della spesa. Quindi da questo punto di vista un paese con grande biodiversità come l'Italia ha ancora tanto da offrire.
0: Almeno quello. Lorenzo Bazzana, grazie ancora per averci dato una mano per capire un po' le cose, quindi grazie ancora e buon lavoro intanto.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Grazie. sempre e comunque. Grazie a Coldiretti, grazie a Lorenzo Bazzana. E adesso arriva la musica e poi parliamo di quell'argomento che tanto abbiamo lanciato prima. Sì. Tra l'altro tu ne hai parlato proprio
0: caccia,
1: ieri, no?
0: Sì, con Mannoni. Tantissimi messaggi e adesso vedrai che saranno soddisfatti tutti quanti. Ora Rolmo.

0: Could you come a little closer?
1: La caccia torna al centro del dibattito politico e, come spesso accade quando si parla di ambiente, quando si parla di animali, quando si parla di territorio, il confronto rischia di trasformarsi rapidamente in uno scontro tra posizioni anche molto distanti fra loro. Da una parte c'è chi considera l'attività venatoria uno strumento di gestione della fauna e rivendica il diritto di mantenerla all'interno di regole precise, dall'altra cresce una sensibilità che chiede di ridurne fortemente l'impatto fino ad arrivare a mettere in discussione l'esistenza stessa. Mentre in Parlamento si sta discutendo una riforma della normativa sulla caccia, una larga maggioranza degli italiani si dice favorevole a una riduzione significativa dell'attività venatoria o alla sua abolizione. Io voto la seconda che ho detto.
2: Allora, andiamo a parlare di questo argomento con il nostro ospite che ci ha raggiunti, perché poi è il tema, abbiamo detto già da ieri che volevamo parlarne, con Anna Maria Procacci, responsabile fauna selvatica ENPA. Ben trovata qui a Giornale Radio.
3: Grazie dell'invito e devo dire subito che mi associo alle vostre dichiarazioni.
2: In effetti anche noi ci associamo ai nostri pensieri, ma in realtà perché siamo parte della maggioranza è evidente. Ora, una piccola considerazione prima di cominciare con la prima domanda. Mi ha colpito perché ieri ero in diretta, dicevo, con Maurizio Mannoni. Abbiamo evocato, credo, la parola caccia senza neanche decontestualizzarla. Solo quello ha agitato improvvisamente un numero di persone che ci ha scritto. Capisco naturalmente la mobilitazione, però a volte anche addirittura accusando di cose mai dette, perché l'intervista con la persona che ci diceva non l'aveva mai fatta. Questo implica che ci sono persone che hanno un po' di preconcetti insidiati. Si può fare bene e si può dire la stessa cosa anche senza accusare preventivamente, tanto più che ne parliamo oggi molto volentieri con la nostra ospite. Ecco, dottoressa Procacci, le chiedo subito questo: i dati mostrano un paese compatto, cioè il 75% degli italiani che chiede l'abolizione o la riduzione della caccia e il 3% che spinge a incentivarla. Allora la domanda è: ma com'è possibile che questo 3% quasi conti più del 75%, se dobbiamo tradurla in parole povere?
3: Ecco, io associerei anche un'altra domanda: com'è possibile che la politica che ci governa non se ne accorga che sta veramente, diciamo, calpestando la cultura, non dico neanche i sentimenti, ma la cultura ormai del popolo italiano? Poi calpesta anche in questo modo le regole dell'Unione Europea, che l'ha largamente avvertita con due lettere diciamo alla maggioranza di governo, e viene messa completamente da parte la Costituzione. E questa è una ferita. Non dobbiamo pensare che gli italiani siano così distratti, sanno benissimo che la riforma, diciamo l'integrazione dell'articolo 9 della Costituzione, ha rafforzato la loro cultura, i loro diritti, il loro essere nell'ambiente, e che si è rispettato l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Quindi la domanda che voi ponete, io molto volentieri l'ho girata e l'ho fatta anche durante le audizioni in Parlamento. Perché io, diciamo, ho anch'io un nervo scoperto, anche se lo governo, diciamo, con molta tranquillità, perché sono
1: e autocontrollo
3: dei legislatori, assolutamente, altrimenti negli ultimi 50 anni avrei avuto grandi problemi di salute. Ecco, io sono stata uno dei legislatori della legge che oggi viene massacrata, la legge 157 del 1992, che molti cercano di rendermi indigesta dicendo la legge sulla caccia. Non è vero, perché la legge di tutela della fauna e regolamentazione della caccia. Il fatto è che oggi la caccia è una, diciamo, è qualcosa che pochi vogliono far appartenere a pochi, e questa è un'aberrazione anche dal punto di vista scientifico, del diritto, eccetera.

0: Unico di Scempio della Legge Quadro, e mercoledì ci sarà come unico oggetto legislativo la discussione, l'andare avanti sul testo di caccia selvaggia.
1: Bene, questa è una notizia importante, quindi bene che l'abbiamo annotata intanto.
2: Se posso, devo dire, io abito in campagna e devo dire che sentire sparare all'impazzata alle 6 del mattino non è bello, non è una cosa gradevole per tutta una serie di motivi, perché dietro casa ho i daini, ci sono le lepri, ma anche solamente un certo timore di andare a fare due passi fra i campi, no? Poi cioè, anche questa cosa qua diventa pericolosa. Ecco, ma c'è una forte pressione per allungare addirittura la stagione venatoria. Cioè, così facendo andrebbero a sovrapporsi periodi di migrazione, anche riproduzione della fauna selvatica, quindi equilibri molto delicati.
0: Assolutamente devastante sarebbe l'effetto. Addirittura in questo testo appunto di caccia selvaggia è stato abolito il parere vincolante dell'ISPRA, che è l'Istituto Scientifico Nazionale, quindi è la grande autorità scientifica del nostro paese in materia di fauna e altro, e in modo da poter spostare in avanti, perché poi, siccome io faccio parte anche di un altro organismo in cui ho occasione di incontrare molti esponenti del mondo venatorio, poi il mondo venatorio cercherà di fornirci dei dati, tra virgolette, che dimostreranno che la migrazione, non so, del tordo bottaccio avviene chissà quando, e quindi che possiamo portare in avanti gli spari. È veramente, credetemi, cosa mai vista, mai vista. Siamo in una situazione triste anche dal punto di vista, diciamo, della democrazia, perché gli italiani, io non credo che gradiscano essere esautorati di quello che noi scrivemmo un patrimonio indisponibile dello Stato. E infatti scrivemmo che la tutela, la fauna, nell'interesse della comunità nazionale e internazionale, avete richiamato i migratori, è un bene internazionale, naturalmente appartiene prima di tutto a se stesso.
1: No, non c'è dubbio. C'è da fare poi i conti anche con il sentimento delle persone. Lo dicevo, il 75% la pensa in un modo che è uniforme per motivi che sono i più disparati. Dopodiché io non capisco se quello che ha scritto un ascoltatore, perché io poi do spazio a tutti, non è che dobbiamo dare spazio soltanto a chi la pensa così, ma c'è un ascoltatore che si chiama Mattia, se non ho capito male, che non ho capito se ha fatto una battuta, dice sul serio. Se dice sul serio è un po' diverso. Dice: caro giornale radio, ore 10 fuori dalla scuola di mio figlio in pieno paese, tre cinghiali, e voi volete abolire la caccia. E io onestamente non ho capito se è una battuta, lo spero per lui, se no siamo appunto a capo. Ma ora bisogna anche saper spiegare a chi la pensa diversamente, se no diventa, se parli alle stesse persone.
0: Molto volentieri. Mi piacerebbe parlare con il signor Mattia anche per dirgli che in questo infelice testo di caccia selvaggia, a proposito di cinghiali, non c'è nulla. È una foglia di fico parlare dell'emergenza cinghiali in questo testo.
1: Stai sparita con la voce, un attimo, perché è andata via con la voce.
0: Ah, no, eccoci.
1: Sì. Abbiamo ancora un minuto, abbiamo solo ancora un minuto. Prego, finisca pure.
0: No, ecco, relativamente ai cinghiali non c'è nulla in questo testo. Ci sono i richiami vivi, quindi anche di cattura, anche liberi, costretti per la breve vita nelle gabbiette. C'è la caccia nelle foreste demaniali, dove oggi è vietata, c'è l'ampliamento delle specie cacciabili, eccetera. Però posso dire una cosa in conclusione?
2: Sì, la stiamo perdendo, Procacci.
1: Non la sentiamo più tanto bene, non so come mai.
0: Come mai? Mi dispiace.
1: Al volo che abbiamo 20 secondi.
2: Proprio pochi secondi.
0: Benissimo. Capellino, sondaggio. Il 82% dice la caccia non è sicura, non mi sento sicura come dicevate quando vado in campagna. E infatti ieri purtroppo ci sono già stati 3 incidenti. Dobbiamo affrontare anche questo aspetto, ma dobbiamo fermare questo testo.
1: Sì, non c'è dubbio.
2: Comunque l'argomentazione dell'emergenza è un must, ogni tanto tac viene fuori.
0: Assolutamente, è una bugia,
1: Anna Maria Procacci, grazie ancora intanto, ma tanto ci risentiremo, magari sentendola anche meglio, lo spero, e quindi buon lavoro a lei, a prestissimo, buon lunedì intanto.
0: Ma grazie a voi.
1: Grazie ancora.
2: Grazie, allora alle 15 in punto diamo la linea alla redazione di Roma, arrivano le ultime notizie, poi Tempo Reale torna subito dopo, state là.

0: quello cos'è?
1: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
0: E che ci fai?
1: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
2: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
1: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Sono le 15 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Eralp. Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato, con solo 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per due membri dell'equipaggio, a renderlo noto l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo. I Pasdaran invece hanno rivendicato di aver abbattuto un drone militare americano e minacciano, pronti ad impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli USA lanceranno un nuovo attacco contro il paese. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyad accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha coltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due, che avevano interrotto la relazione da poco, si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con due fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi ai domiciliari dall'8 luglio scorso, nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva, è stato trasferito nel carcere di Regina Celi a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Si è aperta ieri la nuova stagione venatoria in Italia. Il WWF lancia l'allarme sulle condizioni degli animali, sempre più a rischio anche a causa degli ultimi eventi climatici. Sentiamo Domenico Aiello, responsabile tutela giuridica della natura WWF Italia.
6: C'è una caccia, chiamiamola ordinaria, che è quella che si è aperta e che porta con sé tutte le criticità che noi abbiamo sempre denunciato in questi anni e che sono aggravate già dalle modifiche che sono già state approvate durante questa legislatura. Abbiamo mandato una lettera a tutte le regioni chiedendo quantomeno di posticipare la caccia ad ottobre, considerando la forte siccità, gli incendi e tutto quello che è successo durante questa che è stata la stagione estiva più calda della storia.
5: Calcio nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfè il ritiro a Coverciano. Fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
8: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
9: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
10: E allora Vicky, tra pochissimo andremo a vedercela io e te, andremo un po' a dibattere vari argomenti che abbiamo trattato oggi, magari ne aggiungiamo anche un altro che sconfina nello sport ma tracima in qualcosa di più pesante, di più desolante, e mi riferisco a quello che è successo ieri nella partita della Juventus in Omar, quando c'è stato Maggio Mazzola. Sì, ma la spiegazione del perché certe persone si comportano in un certo modo esiste, perché sennò sembrerebbe quasi che è noi contro voi, che è esattamente quello che io voglio evitare. È una questione tra Juventus e Inter ed è una questione legata sempre all'aspetto che io detesto, che poi tra l'altro è la cosa che odio di più della politica, cioè l'aspetto tribale. Voi siete comunisti, voi siete fascisti, voi, è quella cosa che io trovo dei limiti proprio alle menti umane, e io non capisco come migliaia di persone, anzi milioni, nonostante abbiano capacità notevoli anche intellettuali, invece cadano in questo tranello che è quello della tribalità, della polarizzazione. Perciò vorrei andare un po' più dentro e anche la questione affrontarla con voi, anche se poi lo farà anche Tommaso Lavizzari all'interno di Sport Club a partire dalle 16.
0: Dalle 16. Subito dopo parleremo di mestieri che nessuno vuole fare più. Succede a Brescia, ma succede anche in altre parti d'Italia. Per sopperire alla carenza di autisti nel trasporto pubblico, l'azienda locale ha deciso di aderire al progetto che prevede l'assunzione di 28 lavoratori dalla Tunisia, che firmeranno un contratto stabile e disporranno di un alloggio a prezzo calmierato messo a disposizione proprio da Brescia Mobilità. In Italia nessuno vuole più fare l'autista dei mezzi pubblici, questo è quanto, ma sono tanti, devo dire, quelli che non vogliono più fare anche tanti altri mestieri. Noi ne parleremo con Manuel Colosio, giornalista del Corriere di Brescia. Vi ricordo ancora il nostro numero, è il 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul tema, su questo tema, ma anche su altri temi. Tutto quello di cui sentite parlare qui, bene, potete intervenire.

0: La vicenda del minuto di silenzio per Sandro Mazzola apre una riflessione che va oltre la semplice rivalità tra Juventus e Inter. Prima di Juve-Atalanta, una parte dei tifosi bianconeri, va detto, una parte ha scelto di voltare le spalle durante il minuto di raccoglimento. Sono stati intonati cori in ricordo di alcune figure juventine, però va anche detto che il resto dello stadio ha partecipato all'omaggio a Sandro Mazzola. Io penso alla figura di Mazzola pulita, no? Che parlava e ci raccontava di un calcio legato allo sport davvero nel suo significato più alto.
1: Sì, no? La deriva è un'altra. La deriva è che, dicevo, giusto, ha fatto un articolo questa mattina su questo tema, anche perché poi mi sono già, come dire, adoperato per avere un'opinione che non volevo fosse quella di solo di indignazione nei confronti di una parte, che è quella dei tifosi juventini che si sono macchiati di questa cosa, per un motivo molto semplice. Se tu fai un gesto del genere è perché lo hai pensato, non è che l'hai fatto in reazione, lo hai pensato, l'hai proprio voluto fare, hai cercato proprio la provocazione e hai cercato di fare questa specie di scempio e hai ottenuto anche la visibilità. Dunque la gente che fa questo viene proprio spinta da qualcuno che ha questo tipo di volontà, c'è una regia dietro e migliaia, milioni di persone vanno sui social. Io continuo a dire, guardate che oggi la gente non si informa più soltanto leggendo il giornale o andando sui siti tradizionali, va anche a leggere o guardare, a informarsi nelle tubature dei social. Io le ho chiamate fognature, per usare un termine un po' più volgare, perché comunque là dentro ci sono tutta una serie di movimenti che in qualche modo ti manipolano, ti spingono a dire, a pensare delle cose con una specie di controinformazione che non ha alcun tipo di controllo, dicendo delle cose che sono totalmente false. Io per controllare stamattina sono andato a vedere un po' di commenti dei tifosi della Juventus per capire anche qual era il loro sentimento. La stragrande maggioranza dei tifosi juventini non aderisce minimamente a quello,
0: certo,
1: che hanno fatto una parte.
0: Sono convinta.
1: Ma, ecco, c'è una parte però che è radicalizzata, molto estesa, che è di tifosi, ma non juventini, di tutte le società, di tutte le squadre, e che hanno un nemico. Ora, tra Inter e Juventus negli ultimi 20 anni si è creato un dissapore che è diventato tracimato, è diventato qualcosa che francamente sconfina nella battaglia tribale, non è più una questione di rivalità sportiva, e di questo sono responsabili determinate persone che vanno sui social sotto dei profili che sono fondamentalmente poi profili ben precisi, con persone anche fisiche, tra questi ci sono anche giornalisti e anche avvocati, e questa cosa è la cosa che più grave, ecco, io è di questo che temo di più, perché la deriva poi arriva anche, sconfina anche in ambiti politici, dove io devo dire ho notato che c'è una violenza verbale inusitata, una violenza devastante, dove di fatto le parole sono sempre di disprezzo verso l'interlocutore. Ecco, questa è la cosa che più mi preoccupa nel dibattito, nella dialettica.
0: Bene.
1: Allora, altro, poi naturalmente.
0: E poi dopo questo tema sarà ripreso da Tommaso Lavizzari,
1: sì,
0: lo ricordiamo.
1: Sì, sì.
0: 334, no, dopo le 4.
1: 334 11 11 622, anche per dire la vostra opinione, quindi non è una questione di, lo spero che si sia,
0: certo,
1: capito il concetto. Nei temi del giorno, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, Tommaso Lavizzari, che abbiamo evocato,
0: eccolo
1: qui davanti,
0: guarda,
1: a noi.
0: È arrivato. È comparso ora, come la Madonna, anche lui.
1: Non dici così che poi dopo se la tira. Senti, dicevo prima, ci sono altri temi della giornata. Non so se tu avevi già individuato qualche notizia, perché io con Maurizio Mannoni mi diverto molto a trovare le notizie più
0: quelle un po' più nascoste, un po' più defilate.
1: Sì, esatto.
0: Ma c'è quello dei prezzi sui voli, non so quanto possa essere defilata, ma questa cosa dei prezzi della benzina sta mettendo in ginocchio, va bene, tantissimi automobilisti, questo lo sappiamo, si leggono storie veramente di gente che è costretta a rinunciare a curarsi per poter fare il pieno e andare al lavoro. La notizia di oggi qual è? Che le conseguenze del prezzo del carburante che continua ad aumentare ce la ritroveremo poi nei biglietti aerei di Natale.
1: Sì, ecco, perché,
0: capito?
1: A Natale magari non è il caso di viaggiare se non per motivi strettamente necessari. Ma l'altra notizia che mi ha colpito, visto che parliamo di prezzi, è che in Cina è entrato in funzione un enorme, ma veramente enorme, io ho visto la foto dall'alto, impressionante, impianto solare ibrido che riesce a produrre energia anche di notte. Cioè l'impianto che è nel deserto Gobi, hai visto? Ha un sistema di accumulo a sali fusi che di fatto permette di generare elettricità anche di notte e senza bisogno di batteria al litio, prima che qualcuno intervenga dicendo. Io lo trovo incredibilmente interessante, loro hanno tanto spazio, però trovo che sarebbe molto interessante anche per altri paesi avere lo stesso tipo di idea, se davvero dovesse funzionare come parrebbe la Attenzione. Va bene.
0: Bene, in Italia si parla spesso di disoccupazione, soprattutto giovanile, ma c'è anche l'altra faccia della medaglia. Aziende e servizi che cercano lavoratori e però non riescono a trovarli. Sono i cosiddetti lavori che nessuno vuole più fare, no? Ne parleremo tra poco con il nostro ospite. Pensiamo per esempio, non so, a chi lavora nella ristorazione, camerieri, lavapiatti, anche i cuochi. Sono professioni assolutamente fondamentali, però spesso caratterizzate magari da orari difficili. Si lavora tanto, si lavora nei weekend, si lavora il giorno di Natale,
1: radiofonici per esempio,
0: anche loro, anche loro,
1: che nessuno vuole più fare,
0: nessuno vuole più fare,
1: meno male che siamo noi due perché almeno salviamo la categoria.
0: C'è stata anche quella storia di Ernst Knamm, non so se l'hai sentita, no? Del maestro cioccolatiere che ha detto in una recente intervista, tutti i miei dipendenti se ne sono andati, sono rimasto io e il cioccolato, non c'è più nessuno in laboratorio, ed è un problema.
1: Pochi Willy Wonka in giro, insomma.
0: Esatto.
1: Allora andiamo a ascoltare la musica, così poi passiamo
0: al
1: nostro
0: ospite. Certo che sì.
1: Allora, Nothing But Thieves, con questa canzone dal titolo chilometrico A Different Kind of Happiness, e poi basta, perché sennò poi vado avanti fino a domani. 334 11 11 622 il nostro numero di WhatsApp.

0: non solamente a Brescia, la carenza di autisti nel trasporto pubblico è diventata veramente un problema strutturale. Così Brescia Mobilità ha deciso di cercare personale anche fuori dai confini italiani, avviando in Tunisia una selezione che ha portato all'individuazione di 28 lavoratori destinati in parte alla guida degli autobus e in parte alla manutenzione. Prima di entrare effettivamente in servizio dovranno affrontare evidentemente un percorso di formazione, dovranno studiare l'italiano, dovranno convertire le patenti e ottenere le abilitazioni necessarie, poi possibilmente conoscere anche le strade di Brescia. No, così, visto che dovranno percorrerle quotidianamente.
1: Anche,
0: esatto. Ne parliamo con Manuel Colosio, giornalista del Corriere di Brescia, che ha proprio raccontato questa vicenda. Ciao Manuel, buongiorno.
1: Ben trovato.
2: Ciao, un buongiorno a voi gli ascoltatrici e ascoltatori.
1: Eccoci. Allora, noi qui abbiamo una questione che poi alla fine si rimarca un po' il concetto di oggi, perché abbiamo iniziato con il governo che sta decidendo anche sul tetto del 30%, no? Per le persone che arrivano da altri paesi, per la scuola, insomma. Poi qui la questione è un po' riadattata. I 28 autisti che dovranno imparare l'italiano e presumibilmente convertire anche o conseguire le abilitazioni necessarie, e quindi realisticamente, secondo te, quanti mesi dovranno passare, spero mesi poi, prima di vederli effettivamente alla guida degli autobus per strada, e poi l'emergenza nel frattempo come viene tamponata?
2: Un po' di tempo ci vorrà, qualche mese, anche solo per la conversione del QVC, che è anche il permesso per poter guidare i mezzi. Al di là della conversione vera e propria alla patente, sono due passaggi che dovranno fare, quindi ci vorrà un po' più di tempo. Devo dire che l'elemento però è che nel frattempo, e la cronica mancanza di autisti che si registra a Brescia, ma un po' in tutte le città italiane, viene tamponata attraverso o salti di corse o attraverso l'appalto, il subappalto ad aziende private, quindi con un aumento anche dei costi di gestione del servizio, cioè si cerca di farle gestire ugualmente in questo modo, oppure ricorrendo agli straordinari attualmente degli autisti e quindi facendoli fondamentalmente lavorare di più. Io credo che in questi mesi sarà così, ma questi 28 tra l'altro non andranno a coprire nemmeno tutto il fabbisogno, e la diaspora, io definita così in articoli vecchi di artisti da Brescia Trasporti, perché a causa dei bassi stipendi e dei carichi di lavoro alti, molti e molte anche autiste hanno preferito rivolgersi a settori privati piuttosto che lavorare nel trasporto pubblico locale, perché ha carichi di lavoro più alti e stipendi più bassi.
0: Tra l'altro, per favorire o per incentivare il trasferimento a Brescia, l'azienda mette a disposizione anche alloggi a prezzo calmierato, stanze da 300 euro per le singole, 200 per le doppie. È una soluzione che Brescia Mobilità intende poi anche estendere anche ad altri dipendenti, però.
2: Sì, ma assolutamente, hanno voluto anche precisare questa cosa per non dare un modo di voler far intendere che fosse solamente per qualcuno, ma in effetti sì, le due cose poi si legano, perché facciamo anche un po' i conti come vanno fatti. Uno stipendio medio di ingresso all'interno di Brescia Mobilità si aggira sui 1.500 euro. Una casa in affitto, una stanza in affitto a Brescia sotto i 500-600 euro è difficile da trovare, potete immaginare come le due cose difficilmente stiano insieme, e molte volte si sono accorti che le difficoltà erano legate proprio a questo tipo di binomio, quindi hanno preso delle case Haller e le hanno risistemate per mettere a disposizione. Qui però c'è stata poi anche una seconda polemica, perché non ci sono tantissime case Haller a disposizione, c'è un problema cronico che non riguarda solo i lavoratori ma riguarda un po' tutti quelli che vivono nella città di Brescia rispetto alla possibilità di trovare case in affitto anche materialmente a dei prezzi accessibili, e quindi togliere case popolari o comunque darle a un'agenzia privata, una società comunque seppur a controllo pubblico, un'azienda, per dargli ai propri dipendenti è stato visto come un elemento di sottrazione di case di bene pubblico per tutte le persone che magari ne avrebbero bisogno. Quindi qui c'è stata anche una seconda poi polemica politica, insomma ha fatto abbastanza discutere. Però sì, stanze a 200 euro la doppia e 300 la singola all'interno di luoghi abbastanza periferici della città, e vivranno qui sicuramente per almeno il tempo nel quale saranno a disposizione.
1: Sì, certo, non possono fare Brescia-Tunisia, Tunisia-Brescia.
0: No, quotidianamente sarebbe un po' complicato.
1: Anche perché abbiamo appena detto che a Natale poi i costi degli aerei aumentano, forse non è il caso. Tra l'altro, scusa, sai quanto prende un autista di autobus a Brescia, giusto per capire? Non che voglio lasciare il mio lavoro, però insomma...
2: No,
0: ha detto 1.500 euro.
2: 1.500 euro è uno stipendio d'ingresso, poi se ci si mettono gli straordinari, festivi, Il tema è anche quello però dei carichi di lavoro, perché appunto un autista di autobus lavora anche nei giorni festivi, Natale compreso spesso, e le domeniche non parliamo, nei sabati, quindi è un lavoro abbastanza pesante con anche diverse orari abbastanza difficili da sostenere. Immaginate che alle 4 di mattina si comincia a lavorare, a volte c'è anche il turno notturno, insomma. No, è impegnativo, insomma, un lavoro impegnativo.
1: Decisamente.
0: Senti, invece, cosa succede dopo il primo contratto? Cioè, se questi lavoratori, una volta formati, una volta inseriti, trovassero condizioni economiche migliori da un'altra parte, altrove, l'azienda potrebbe ritrovarsi tra qualche anno come adesso, cioè esattamente con lo stesso problema di oggi?
2: Beh, forse anche meno di qualche anno, perché il tema, che poi è quello che hanno sollevato, sì, è un po' quello che hanno sollevato i sindacati nel chiedere quale fosse l'inquadramento e le garanzie, era questo. Da un lato c'è il tema del fatto che potrebbero poi, ovviamente, una volta che hanno una conversione delle patenti, ha trovato un modo di vivere, cioè un modo di poter trovare un lavoro migliore, potrebbero andarsene. Dall'altro,
0: certo,
2: però,
0: c'è
2: anche
0: un patto
2: tema
0: di sangue, no? Con
2: esattamente,
0: con
2: no, non c'è una garanzia. Si parla che almeno un anno debbano rimanere, ma anche qui non ci sono delle penali poi, e comunque le questioni sono abbastanza articolate dal punto di vista sindacale. C'è anche il problema, se vogliamo, opposto, che è quello che sollevano anche i sindacati all'interno, ovvero nel momento in cui questi lavoratori, lavoratrici sono partiti dalla Tunisia, hanno lasciato casa, famiglia e vengono qui e hanno una casa, non hanno più nessun tipo di legame, quanto sono disposti loro a non essere, quanto sono poco ricattabili dal punto di vista lavorativo, perché magari qui ormai hanno una casa a 200 euro, hanno un lavoro, eccetera, quindi magari si fa anche un dumping nei confronti degli altri lavoratori che al momento invece non hanno la stessa possibilità. Cioè c'è un elemento di ricattabilità di questi lavoratori, quindi è ambivalente, un po' l'azienda potrebbe perderli, un po' gli stessi lavoratori all'interno dell'azienda dicono quali sono le garanzie che questi siano realmente lavoratori liberi poi di poter anche rivendicare i propri diritti, e quanto rimangano legati invece a questo benefit che gli è stato offerto.
1: Certo.
2: È a doppio senso.
1: Ecco, poi c'è magari questa iniziativa può anche rischiare di diventare un caso pilota a livello nazionale, perché non è che stiamo parlando dell'unico caso a Brescia che manca di una figura nella fattispecie, quella dell'autista di autobus, ma possono anche essere altre professioni. Ecco, dal punto di vista politico e amministrativo locale, c'è l'intenzione di strutturare questo canale con la Tunisia per altri settori in crisi, per esempio come la sanità, mi viene in mente la logistica, o viene considerata un'eccezione legata al trasporto pubblico?
2: No, e questa è una riflessione molto interessante, proprio perché negli accordi con la Tunisia che rientra questo aspetto dell'arrivo dei tunisini, ricorderete il piano Matteo di Giorgia Meloni con leader tunisino, ecco, questo è un piccolo pezzo di quello che prevedeva quell'accordo, cioè anche che rispetto ad alcuni scambi di carattere commerciale ci fosse forza lavoro che si spostasse tra i due paesi. Non riguarda solo l'ambito, diciamo, della logistica, dei trasporti, riguarda anche altri ambiti. L'esempio sulla sanità è azzeccatissimo, non tanto sulla Tunisia quanto con altri paesi, lo stiamo vedendo in maniera abbastanza diffusa ancora da prima, di come si trovi forza lavoro fuori dei confini italiani per le OS, gli infermieri e anche i dottori ultimamente. In questi giorni in terra sarda ne stanno arrivando alcuni da fuori Italia proprio per la carenza di personale. Quindi diciamo che è un problema, è una questione abbastanza ampia che rimanda però a un tema centrale, che è quello, scusate, che è quello della remuneratività dei soldi, degli stipendi delle persone. L'ha detto anche più volte, l'ultima persona a dirlo fu Mario Draghi. Alla Commissione europea gli stipendi italiani sono tra i più bassi in Europa. È lì forse che ci sta il punto sul quale bisognerebbe intervenire.
1: Sì, in effetti 1500 euro, poi mi dicevi prima, non è proprio esattamente una cifra tale da poter dire mollo tutto, sai come nelle famose battute, e apro un ciringhito in Italia. No, andare a fare l'autista di autobus.
2: Vado a guidare gli autobus a Brescia.
1: Almeno 2000 euro, no, credo che sarebbe almeno un incentivo. No. Ecco. Ma
2: sì, diciamo che sì.
1: Ecco, il vincolo dell'alloggio calmierato, il percorso di inserimento, a tuo modo di vedere, possono bastare a garantire che questi lavoratori rimangano a Brescia nel tempo?
2: Cioè, il grosso interrogativo, sì. Beh, allora potrebbe essere, perché in qualche modo trovare qualcosa a meno è impossibile, cioè trovare un'abitazione a meno, ed è il problema poi centrale, perché il costo della vita anche al di là del, perché parliamo di 200-300 euro spese comprese, perché poi si fa presto a dire prendo una stanza a 500 euro, ma poi devi pagarci le bollette, devi pagarci le spese, cioè, e degli extra anche in questo caso non ci sono, quindi è abbastanza conveniente. quindi potrebbe essere un elemento che sicuramente giochi a loro favore, però ripeto, dall'altra potrebbe anche essere un elemento che li tenga legati a delle condizioni di lavoro che non sono ottimali, ecco. È un po' una partita molto ampia quella che si gioca.
1: Sì, sì, non c'è.
0: E senti Manuel, ma questa operazione è già partita di fatto? Cioè stanno già
2: fatto
0: arrivando?
2: Sì, di fatto sì, sì, sì, stanno arrivando, ovviamente adorano. Ma dall'interno dell'azienda, parlando anche con gli altri lavoratrici, lavoratori già inseriti, insomma, Brescia è una città ad alto tasso di immigrazione, quindi sì. Soprattutto in città, quindi non è un elemento che ha creato, ci sono già persone che hanno origini non italiane che guidano gli autobus. Quello che ha creato più una preoccupazione è il fatto che arrivino in massa tutti presi in un determinato contesto e trasportati fisicamente qui. Quindi non è che ci sia stato, insomma, una grande sollevazione o elementi di preoccupazione, cioè persone di questo tipo a bordo degli autobus, ma nei lavori in generale, anche nel pubblico, sono abbastanza presenti, devo dire.
1: È chiaro. Allora, a questo punto poi è un argomento che anche qui monitoreremo, vedremo poi, magari ci sentiamo tra qualche mese per capire com'è la situazione. Guarda, ne abbiamo trovati 13, benissimo, poi adesso andiamo avanti.
0: Non sono 28, sono 12 e uno è tornato a casa perché ha detto non sono tanto convinto.
1: Esatto. Manuel Colosio, ben trovato, grazie.
2: Intanto,
1: ancora,
2: grazie.
1: A te. Corriere a
2: voi,
1: Brescia.
2: Buona
1: a te. Ciao, grazie a te.
0: Grazie. 15:30 in punto in questo istante, brevissima pausa e poi torniamo. Vicky Mangone e Lapo De Carlo, tempo reale.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone e la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Vicky!
7: Siamo qui, eccoci, 15:32 minuti, tra poco vedremo come sono cambiati i consumi degli italiani. Secondo altro consumo, siamo acquirenti sempre più attenti, sempre più strategici, attenti al budget, ne parleremo con Adelia Piva. Subito dopo ci sposteremo invece nel mondo della musica, con l'apertura straordinaria della mostra Canterò soltanto il tempo, una mostra dedicata a Francesco Guccini. Ne parleremo col curatore Lorenzo Emovilli, che fra l'altro ho già sentito di recente, però la mostra sta andando talmente bene, oltre le aspettative, che vale la pena di tornare a parlarne.
6: E allora lo faremo, e poi insomma abbiamo anche ascoltatori che sono intervenuti ancora sui vari temi che abbiamo trattato, sì. Per cui è chiaro che, per esempio, prima abbiamo parlato della vicenda legata alla curva della Juventus, e un ascoltatore, Vito, dice: sono juventino da 66 anni e ne ho 72, per quelle bestie, dice, daspo a vita, finiamola con la giustificazione del tifo organizzato che evidentemente fa comodo a qualcuno. Vito, non è una questione di giustificazioni o meno, ma poi ieri non ho visto soltanto i cosiddetti ultras brutti cattivi che qualcuno paventa, ho visto anche donne, ho visto ragazzini, ho visto gente di tutti i tipi. Cioè, non è una questione di localizzare il buono dal, il bene dal brutto, il buono dal male, cioè non è una questione manichea, è una questione diversa, e quindi va affrontata in modo diverso, perché i social, come vedi in sé, sono degli strumenti particolarmente pericolosi quando male utilizzati. Allora,
7: bene,
6: cambiamo
7: adesso
6: argomento,
7: c'è
6: tra poco
7: la musica, sì. No, adesso c'è la musica, sì, la sì, musica sì, di Damiano David, che canta una cosa che temo come la peste, non so te, Next Summer.
6: Un'altra, Next Summer.
7: Un'altra, ma
6: non finisce
7: no,
6: mai.
7: Basta, eh.

0: Allora, da Danilo David dei Maneskin, che però è da solo in questo caso, a Lapo De Cardo e Vicky Mangone, che non sono un nuovo gruppo musicale, ma il...
1: Ah no? Beh, però potremmo mettere su un complestino, no?
0: Potrebbe anche starci, potrebbe anche starci.
1: Tu canti, suoni qualcosa?
0: Io canto divinamente, non suono solo per umiliare tutti gli altri, solo per questo motivo e quindi... Ah. Lo faccio.
1: C'è uno strumento in particolare, a parte il piffero alle medie?
0: Beh, grazie, se comincia da quello intanto. No, io suonavo bene la batteria, adesso scherzi a parte, la batteria. Poi ho disimparato.
1: Strano,
0: perché
1: non ci fosse qualcosa che...
0: No, ho disimparato perché siccome un caro amico che suona molto bene la batteria mi ha insegnato qualche cosa, ma devi andare avanti, bellissima la batteria. Lo consiglio a tutti quelli che sono stressati, tra l'altro. Lo dico, è proprio formidabile. Sulle orme di Mick Fleetwood e di Phil Collins, che mi hanno dato un po' la stura per, come dire, imparare un minimo quel mezzo. Allora, mi pare di aver capito che
1: no, era
0: l'ospite...
1: interessante. No, infatti era interessante il tema che avremmo dovuto trattare a questo punto.
0: Peccato.
1: Vediamo se i ragazzi riescono a recuperare. No, proprio ormai dici
0: niente.
1: Buttiamocelo alle spalle e lo recupereremo un altro
0: domani,
1: giorno. Ma
0: domani.
1: No, io invece non mi... Sai che non mi arrendo? Io insisto. Secondo me Adelia Piva non ci può tirare il pacco.
0: Adesso la chiamiamo privatamente. Adesso abbiamo
1: privatamente. Esatto.
0: Abbiamo privatamente, quindi facciamo. Però
1: la chiamo io che sono più assertiva, va bene?
0: Va bene, fallo tu. Non c'è problema. Allora, perché secondo te io sono uno molto imperativo, al contrario. Allora,
1: no,
0: la questione comunque era che bisogna fare due considerazioni, perché c'è questa indagine di alto consumo del rapporto COP 2026 e che di fatto mettono all'indice un concetto, cioè molti italiani riducono i consumi non per l'impatto dell'inflazione sui redditi, cioè non solo evidentemente per l'impatto dell'inflazione sui redditi, ma in una percentuale anche importante, il 28%, per una scelta consapevole.
1: Certo.
0: Ed è abbastanza interessante la polarizzazione della salute. Giusto ieri era un evento, una serata con tante persone e la stragrande maggioranza pensava: guarda, io adesso mangio questo, no, ma io mangio quello. Cioè tutti molto...
1: davvero? C'è questo trend qui?
0: Esatto. Quindi
1: No, ma quello che racconta Altro Consumo è che proprio gli italiani stanno cambiando il modo in cui spendono. Ma non necessariamente perché abbiamo deciso di consumare meno in assoluto, ma perché negli ultimi anni l'aumento dei prezzi e la crescita dei redditi, che evidentemente non tiene allo stesso passo, hanno costretto molte famiglie a scegliere con maggiore attenzione dove mettere i propri soldi.
0: Sì, è così.
1: No?
0: Così. Ma da detto, se dobbiamo fare due considerazioni. La prima è che c'è questo nuovo status, cioè la contrazione della spesa in Italia. Diciamo che è sempre stato un indicatore di impoverimento, no? Non so se sapevi la notizia, Vicky, del fatto che adesso gli istituti di credito sono tornati a fare per l'appunto credito. La questione banalmente è che non si sa se questo, perché bisogna capire per quale motivo la gente chiede i soldi, perché se per fare le rate della macchina è un conto, ma se invece al contrario devi chiedere soldi perché non arrivi a pagare nemmeno le bollette, il problema esiste. Dall'altra c'è un'altra questione, perché dicevo prima, i dati di questa indagine sembrano introdurre una svolta culturale. Per il 28% degli intervistati dicevo che ridurre il superfluo è una sorta, non so come posso dire, è una rivendicazione di sobrietà etica, ecco, spendere meglio.
1: Vero?
0: Io non butto i soldi.
1: C'è una spesa più ragionata,
0: sì.
1: No? L'83% di chi ha ridotto proprio gli acquisti dice di voler evitare spese inutili, spese impulsive. Insomma, prima, sai, si comprava con molta più leggerezza, invece adesso, evidentemente, l'atteggiamento è cambiato, no? Meno impulsivo e più strategico.
0: Sì, esatto, anche perché i soldi hanno un valore e quindi diciamo che c'è una sorta di paradosso sociologico, Vicky, perché consumare meno è un elemento distintivo, cioè socialmente distintivo. Quindi il consumo di massa, che però a basso prezzo, e sarà percepito come quindi un elemento, cioè meno lo desidero e meglio è. Dall'altra, il dato è che oltre 11 insegne differenti visitate in media ogni anno dalle persone diciamo che demolisce un concetto di fidelizzazione al supermercato sotto casa, perché il consumatore moderno, leggiamo un po' dai dati, si comporta come una specie di broker del proprio budget, cioè usa l'AI, l'intelligenza artificiale, Vicky, mi dispiace, è così, compare i prezzi, e beh, così, anche io lo faccio.
1: È vero.
0: Poi a volte sbaglia, devi anche, come dire, riuscire a sgamarlo, come dicono i giovani.
1: Però, adesso non è per dire che la Mangone ha sempre ragione, però
0: però abbiamo solo 5 minuti, con Delia Piva ce l'abbiamo fatta. E allora, d'altro consumo, ben trovata qui su Giornale Radio.
1: Ciao Adelia.
0: Bene, bene, siamo riusciti.
1: Noi stiamo bene, alla ricerca della piva come dei matti. Finalmente
2: non mi trovavate.
0: No, c'era
2: ma
0: un problema
2: qua,
0: tecnico.
2: Solo per voi.
0: C'era il problema tecnico. Nel frattempo abbiamo fatto un po' lei Adelia e io Piva, siamo sostituiti alla nostra ospite. Abbiamo dato.
2: Dai, cosa avete detto? Cose interessanti?
0: Sicuramente.
1: Speriamo di sì.
0: Facciamo le sotto della puntata precedente. Adelia Piva, dico soltanto, abbiamo detto che la gente spenderà di meno, spenderà meglio a questo punto, cioè che c'è un uso consapevole dei soldi, e che io, tra l'altro, con l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale, fa la spesa in modo etico, il cibo salutare diventerà anche un lusso per pochi. Insomma, questo sembrerebbe emergere dai dati, però sta a te.
1: Abbiamo detto il vero o il falso, Adelia?
2: Allora, diciamo che avete mischiato un po' di cose. Sicuramente no, avete ragione, nel senso che sicuramente gli italiani, almeno noi abbiamo fatto un'indagine statistica, quindi gli italiani negli ultimi 3 anni hanno aumentato sicuramente i consumi necessari, quindi il cibo e la salute, e hanno diminuito invece quelli legati al tempo libero fuori casa, cioè i ristoranti, i bar, gli eventi e gli spettacoli.
1: Questo è stato detto, stato detto.
0: Giuro che l'abbiamo detto. Sì, questo l'abbiamo detto.
2: E questo l'avete detto. E questo perché? Perché fondamentalmente sappiamo, c'è l'inflazione che morde e ci sono i redditi che non stanno al passo. Dall'altro lato però c'è una tendenza, di questo ho capito che volete parlare di questo, al deconsumismo, si dice.
0: Sì,
2: cioè
0: esatto.
2: La società dei consumi è un po' in crisi. Sicuramente diciamo che si compra con più consapevolezza e con più attenzione alla sostenibilità. Certamente la causa principale anche diciamo di questo minor consumismo è che c'è minore disponibilità economica, però c'è anche chi lo fa per scelta personale, quindi chi vuole evitare acquisti inutili e impulsivi, chi vuole risparmiare per il futuro, chi vuole giustamente comprare meno ma meglio, oppure chi vuole stare più attento all'ambiente e agli sprechi. E poi c'è un interessante 27% che preferisce fare esperienze invece di comprare prodotti. E questo è molto interessante, secondo me. Cioè c'è un ripiegarsi.
1: Si fa un weekend anziché comprarsi un cappotto. La butto così.
2: Sì, invece di comprare si preferiscono le esperienze, quindi il weekend, stare con i familiari, con gli amici, dedicarsi ai propri hobby. Questi sono un po' di più le fonti di gratificazione personale per gli italiani, mentre la movida sembra che sia diventata meno gratificante fondamentalmente, quindi frequentare, uscire in locali, ristoranti e bar, e quindi si sta di più a casa, tra virgolette, no?
0: Sì.
2: Scusa?
0: Ho detto solo sì. Solo sì.
2: Ah, okay, sì. E poi sicuramente quindi il lavoro e ciò che si possiede o ci si può permettere hanno un peso minore anche nel modo in cui le persone descrivono se stesse, cioè nel senso che quello per cui gli italiani si rendono riconoscibili sono soprattutto le opinioni, il modo in cui parlano, il comportamento verso gli altri, molto meno lo status sociale, cioè la professione che si fa, l'esibizione di quello che si possiede. Quindi
1: mi piaceva anche un altro aspetto, Adelia, che il consumatore di oggi è meno impulsivo e più strategico. Cioè, prima di un acquisto, confrontare i prezzi è ormai una regola, anche perché la tecnologia, voglio dire, ha azzerato la fatica, no? Verificare le alternative online lo fai in un attimo, farlo girando fisicamente per negozi sarebbe un po' più complicato.
2: Con i nostri test, perché sai che con i test di altro consumo noi lo facciamo, noi proprio confrontiamo i prodotti. Comunque 9 italiani su 10 confrontano appunto prodotti e servizi prima di acquistare. 8 su 10 acquistano soprattutto quando hanno un bisogno pratico, perché preferiscono usare quello che hanno piuttosto che sostituirlo di frequente. Quindi è proprio un altro approccio effettivamente al consumo. un approccio nuovo. E sicuramente comprare meno non è più neanche un segno di difficoltà, ma è quasi un segno di impegno, cioè un comportamento viene giudicato anche all'esterno come un comportamento responsabile verso gli sprechi e l'ambiente e come una scelta equilibrata e parsimoniosa. Cioè non è il segno, guarda quello si è impoverito, no, è proprio considerato molto di più, anche una scelta di vita, diciamo.
0: Sì, Adelia Piva, dovremmo parlare ancora, però un'ultima domanda dobbiamo farla, perché abbiamo dovuto liofilizzare un po' l'intervento, e la questione è anche proprio collegata alla scelta che l'intelligenza artificiale dà, nel senso che la gente invece di andare nel supermercato sotto casa, io ne ho 7 vicino a casa mia, quindi ho vasta scelta, ma in generale la gente
1: tutti
0: sembra
1: con poca uva sugli scaffali,
0: di sì,
1: no?
2: Ha detto che c'è un po' problema.
0: Però la questione è che l'intelligenza artificiale effettivamente può diventare un ottimo alleato da questo punto di vista.
2: Ma tu intendi per fare i confronti?
0: Sì,
2: cioè,
0: sì, certo, certo, per fare i confronti, per poter scegliere meglio.
2: Allora, per scegliere, oddio, insomma, diciamo che l'intelligenza artificiale va sempre utilizzata, secondo me, con grande attenzione, soprattutto andando a verificare le fonti, perché sai, magari ti dà qualche dritta, però da dove arriva quella dritta? Cioè io me lo chiederei sempre e andrei sempre a vedere da dove ha preso quell'informazione. Non è così, insomma, io penso che bisogna fare molta molta attenzione.
0: Ok, lo dicevamo perché dicevano 11 insegne diverse all'anno per cercare il risparmio, indicava che effettivamente la gente cercava di trovare dove costa meno.
2: Di più. Sicuramente, quello sì, certo, sicuramente. Confronzia che noi facciamo poi tutti gli anni anche l'inchiesta supermercati e abbiamo anche visto che se tu scegli bene risparmi anche fino a oltre 3.000 euro all'anno.
0: Ah, però.
1: È vero, è vero. Quindi devi fare però la spesa un po' in qua, cioè compri il latte e le mele in un supermercato,
2: certo, non è che vai a risparmiare 10 centesimi a 100 chilometri,
1: esatto.
2: Poi ci sono città
1: anche
2: in cui
1: però
2: più conveniente, in cui c'è più concorrenza, certo, quindi più convenienza, insomma sì, le variabili sono molte, però diciamo che se si vuole risparmiare, secondo me
1: si può,
2: facendo un po'
1: si
2: sforzo
1: si può. Va bene, grazie. Allora, grazie ad Altro Consumo. Grazie ad Adelia Piva, che poi vedi alla fine ce l'abbiamo fatta
0: recuperarla.
1: Non demordo, sono capatosta.
0: Sì, ma lì non era per colpa sua, c'era un problema tecnico, non è che è stato risolto.
1: Vabbè, ho capito.
0: Non è che non voleva rispondere, cioè non voleva rispondere perché c'eravamo noi, però.
1: Certo, detto, mamma mia, sti due no. Va bene, non abbiamo una cosa tipo l'avvelenata adesso?
0: Tra poco.

0: Allora, ci sono mostre che insomma in qualche modo nascono per raccontare una storia e che poi altre che insomma poi si trovano a farne parte. E una di queste mostre è Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo, il percorso espositivo ospitato allo spazio Gerra di Reggio Emilia, che inaugura o ha inaugurato la scorsa primavera come un omaggio vivo, partecipato, intimo alla poetica del maestrone di Pavana, una mostra che ha poi tragicamente cambiato pelle lo scorso agosto, trasformandosi nel primo grande tempio collettivo in cui elaborare il lutto per la scomparsa del cantautore. Una grande ondata emotiva, migliaia di persone che sono venute a visitarlo, e per questo motivo abbiamo deciso di parlare con Lorenzo Imovilli, curatore della mostra e custode di questo grande spirito collettivo e spartito collettivo. Ben trovato a Giornale Radio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci.
1: Custode mi piace molto come messaggio, ci eravamo già sentiti noi.
2: Sì, ci eravamo già sentiti. Allora, io partirei, Lorenzo, proprio dal titolo, no? Canterò soltanto il tempo, sì. che oggi assume un significato inevitabilmente diverso rispetto a quando avete cominciato a costruire questa mostra. Avete scelto il tempo come filo conduttore, no? di tutto il percorso dedicato a Guccini, il tempo, sì. Che è anche un tema caro, no? Che spesso ritroviamo anche nelle sue canzoni. Ne cito due per tutte: Canzone dei 12 mesi e Un giorno. Parliamo di questo tempo?
1: Vorrei riuscire a parlarne come me ne ha parlato a me Francesco Guccini, perché lo spessore che a questa parola tempo è riuscito a comunicare nel momento in cui ci ha detto che questa era la parola chiave della sua poetica ci ha aperto come a tante dimensioni, e sicuramente, come avete detto voi, la ritroviamo il tempo in tutte le sue declinazioni in tantissimi dei suoi brani.
2: Vero.
1: E certamente essere arrivati adesso ad avere appunto ancora questo progetto aperto che è stato creato con lui, nel momento in cui lui ci ha salutati, ci ha lasciato, rende il tempo una cosa ancora più, come dire, profonda e sentita. Quindi intanto vi ringrazio per questo custode, l'aggettivo che mi avete detto prima.
0: Ci
1: sentiamo anche un po', ci sentiamo un po' anche custodi di questo, che alla fine poi è forse l'ultimo progetto cui, assieme al suo libro, quello che è uscito poi postumo, e Francesco Guccini ha lavorato, ecco.
0: Ovviamente a questo tipo di valutazione che abbiamo dato poi si sommano anche delle domande. Un'altra di queste è, visto che c'è stato l'annuncio di un'apertura straordinaria dal 12 al 18 ottobre, quindi a ridosso della chiusura definitiva, e quindi vuol dire che quindi c'è una richiesta del pubblico molto forte. Ecco, dal punto di vista del curatore, come siete riusciti a mantenere Guccini come una materia pulsante, e creando poi un dialogo anche molto intimo, evitando anche il rischio che questa estensione si trasformasse in un'operazione nostalgia, una specie di antologia postuma, no? Un po' museale, se vogliamo. Ecco, come avete fatto?
1: Questo è stato il primo obiettivo che ci siamo posti, il fatto di fare una mostra viva, non una mostra celebrativa. E se posso dire, l'obiettivo siamo riusciti anche a raggiungerlo, a ottenerlo, perché comunque effettivamente la mostra non ha niente di celebrativo, è proprio basata sul fatto che uno possa avere il tempo, quell'ora e mezzo, per cercare di capire e comprendere meglio chi era Francesco Guccini e cosa raccontava all'interno. Mi fa un po' effetto parlare al passato, chi era Francesco Guccini. E che cosa voleva dire nei suoi brani. Poi chiaramente abbiamo avuto un afflusso di pubblico molto elevato sin da subito, ma va da sé che dopo la scomparsa, appunto, il fatto che questo progetto ancora vivo, no?

0: abbiamo, sei sparito per qualche istante.
1: Sì, se puoi ripetere quello che hai detto, l'ultima parola.
2: Pronto, sono qua?
1: Sì, sì, adesso sì.
0: Eccoci.
2: Mi sentite ora?
1: Sì. Dicevi.
2: Ah, sì. Niente, stavo dicendo che ovviamente dopo la scomparsa le richieste sono aumentate enormemente.
0: Sì,
2: e quindi
0: sì,
2: arrivando richieste da tutta Italia, come anche prima, abbiamo cercato di intensificare al massimo le aperture per dar modo a tutte le persone che desiderano entrare di venire in uno spazio che tra l'altro non è enorme, stiamo parlando di circa 450-500 metri quadrati, cioè non è uno spazio.
0: Senti Lorenzo, ma ci racconti quel famoso 2 maggio quando Francesco Guccini decide di scendere da Pavana Reggio Emilia per visitare la mostra, per incontrare il pubblico? Dove ha messo mano? Sono curiosa di sapere questa cosa.
2: No,
0: cioè, che indicazioni
2: intanto,
0: vi ha dato?
2: Allora, intanto devo dire, qualche giorno prima ci è arrivata questa notizia dicendoci Francesco viene a vedere la mostra.
0: Noi arriva il maestrone.
2: Arriva il maestrone e questo ci ha messo tutti in uno stato, come dire, di grande agitazione ma anche di grande ammirazione, perché sapevamo che era in condizioni fisiche molto problematiche. E per cui abbiamo dovuto organizzare questa cosa che doveva essere, diventava per forza pubblica ma non poteva essere pubblica perché sarebbe stata, come dire, ingestibile da un punto di vista proprio di afflusso,
0: certo,
2: di gente,
0: certo,
2: e nelle sue condizioni non era possibile farlo. Per cui abbiamo organizzato una cosa tra diciamo così, il carbonaro e il pubblico, cercando di contenere la fuga di notizie. Alla fine però venne, visitò la mostra e noi eravamo tutti molto
0: Ma lui
2: commossi.
0: Ha messo mano, ha spostato degli oggetti, ha detto no, questo allora, così non lo preferisco, cos'ha? Cioè,
2: lui quel giorno lì è arrivato, ha detto mancano ancora 2 cose. Un pacchetto di nazionali, di sigarette nazionali, esportazioni senza filtro degli anni
0: quello
2: 70.
0: Quello è il pacchetto verde,
2: pacchetto verde, perché noi avevamo messo un banalissimo pacchetto di Marlboro con
0: no,
2: i filtri, quelli
0: è troppo
2: bucati,
0: facile.
2: Non andava bene. E poi dice, e vi manca anche un'altra cosa, ci ha portato la prima giacca in lamè che lui indossò quando suonava nel suo primo gruppo nel 1959, in cui
0: che non erano i Nomadi prima ancora
2: nel 59, in cui scimmiottavano le star del rock and roll. Quindi questa giacca sfavillante adesso è
0: fantastico. Fantastico.
1: Sì.
0: Bello.
1: Bene, siamo arrivati al termine del nostro intervento, però noi salutiamo il custode, a questo punto si chiamerà così, Lorenzo Imovilli.
2: Grazie, no, veramente è una cosa che mi onora.
1: Allora canterò soltanto il tempo, dunque con questa apertura straordinaria che abbiamo appena raccontato, quella dedicata a Francesco Guccini, è una mostra meravigliosa. Grazie ancora Lorenzo Imovilli.
2: A voi,
0: grazie.
2: A voi, a tutti.
0: Grazie, grazie. Sono le 15:59 minuti, 40 secondi, tempo reale finisce qui. Se siete stati bene, tornate domani alle 13. Lapo De Carlo, Vicky Mangone.
1: Dai,
0: vuoi
1: te
0: dire qualcos'altro?
1: Sì, anche
0: Michele
1: Ceci, Daniele
0: secondi.
1: Vindigni, Samuele Campochiaro. Adesso arriva Tommaso Lavizzari, pronto con Sport Club insieme a Massimo Tedesco. L'appuntamento è per domani, sempre con tempo reale. Ciao a tutti! Ciao,
0: ciao,
1: ciao!
3: Giornale radio.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sono le 16.
6: Giornale Radio News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito e Cristiano Democratici rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania commenta anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, afferma Peskov. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MSN

0: hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo intervenendo al podcast di Fedez, poi parlando del Movimento 5 Stelle ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti le parole dell'ex leader pentastellato che ha lanciato nuovi strali contro Giuseppe Conte. Ora il movimento è un'altra cosa, in mano all'uomo che sussurrava ai cavalli, persone che si agitano in un movimento che di progressista ha solo la paralisi progressiva. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
3: È lunedì e come tutti i lunedì c'è un sacco di sport di cui parlare, però bisogna iniziare necessariamente, lo avete appena sentito dal nostro notiziario radio, dai funerali di Mazzola che sono in corso in questo momento a Milano, in piazza Sant'Ambrogio, presso la Basilica di Sant'Ambrogio, che è sempre la sede dei funerali dei grandissimi personaggi. Purtroppo non tutti pensano questo. Tutti abbiamo purtroppo visto la bruttissima manifestazione dei tifosi della Juventus che ieri hanno mancato di rispetto non solo a Mazzola e al calcio ma un po' a tutti gli italiani, perché Mazzola è un simbolo di questo paese e bisognerebbe avere più rispetto, soprattutto superare quelle che possono essere le rivalità sportive. Ne parleremo, approfondiremo anche questo discorso, perché riparte la nazionale e vi do un'ultima ora perché è stato intervistato Mancini. Io sono qua per vincere il più velocemente possibile. Ai ragazzi dirò di divertirsi, perché nello sport se non ti diverti non raggiungi risultati. Se un tifoso si sente tradito è comprensibile, per riconquistare dobbiamo fare le cose per bene, riportare la nazionale dove merita. Io sono qua per vincere appunto il più velocemente possibile. Ha convocato, riparte la nazionale italiana, per l'appunto le novità: Romano, Zoma, Vergara, Sebastiano Esposito che raggiunge il fratello Pio, Fagioli, Zaniolo, Mandragora. Però ultima ora ci sono delle novità, perché Cristante è indisponibile per un problema fisico, al suo posto convocato Ricci, che scusatemi apro parentesi, chiudo rapidamente, non capisco il senso visto che praticamente non ha quasi mai giocato. Assenti per infortuni anche Chiesa, Locatelli e Palestra, che anche lui sta giocando ben poco. L'Italia, ricordiamo, che affronterà la Turchia, la Francia e il Belgio ovviamente da questo venerdì per 20 giorni esatti. Dunque però ci sono tantissimi temi, adesso lanciamo Dua Lipa con Levitating e noi intanto levitiamo insieme a lei e tra un po' iniziamo ufficialmente Sport Club. 334 11 11 622 per mandarci le vostre considerazioni scritte o vocali.

0: Allora, ci scrivete già, le minestre riscaldate non funzionano mai sull'Italia di Mancini, ne parleremo, avremo modo di parlarne più tardi, ma soprattutto approfondiremo il discorso nei prossimi giorni. Adesso vi do qualche aggiornamento sul weekend, perché l'Italia vola ai quarti di finale maschili di pallavolo e l'europeo è in corso. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno superato la Danimarca con un netto 3-0, 25-22, 25-16, 25-11, affronteranno la Finlandia nei prossimi giorni per i quarti di finale. Ne parleremo approfonditamente domani con un nostro ospite ad hoc, però sentiamo che cosa dice a riguardo Fefè De Giorgi.
1: Loro adesso, noi li abbiamo messi abbastanza in difficoltà, perché è una squadra molto degna, il primo set si è visto, insomma, che hanno la possibilità. Certo, c'era una differenza con la nostra squadra che abbiamo fatto pesare, ma perché noi l'abbiamo espressa. Secondo me non c'è più niente di facile se non il fatto di giocare con l'intensità e con la qualità che una squadra ha.
0: Sono cominciati anche i mondiali di ciclismo di Montreal, Remco Evenepoel è già nella storia perché ha vinto il quarto titolo consecutivo nella cronometro, un record assoluto, argento per il nostro Filippo Ganna, protagonista di una grande rimonta, bronzo per il 19enne francese nuovo fenomeno Paul Seixas. Approfondiremo anche nei prossimi giorni il discorso ciclismo, conquista invece Milano, l'Olimpia Milano, la Supercoppa italiana di basket, il primo trofeo della nuova stagione, a Tortona hanno battuto la Reyer Venezia in questo weekend dedicato appunto alla prima competizione che dà il via alla stagione del basket dei club. Si comincerà infatti a metà settimana con l'Eurolega, perché si giocheranno le prime partite tra Fenerbahce, Virtus Bologna e Partizan Olimpia Milano, che poi si affronteranno proprio il 29 di settembre nel primo derby di Eurolega. Comincerà anche la Serie A, ma sentiamo cosa dice a riguardo di ieri sera Peppe Poeta.
2: Ma è un trofeo, alla fine tutti lo snobano all'inizio della stagione, poi quando lo vinci è un trofeo, quindi è una situazione bellissima. È stata una bella partita per la gente che l'ha visto, per me un po' meno. Abbiamo sofferto, di bravi loro a rientrare in partita, abbiamo fatto un grandissimo inizio, primi 15 minuti veramente bene. Poi dopo è tutto come normale che sia in prestagione. Ci sono momenti di up and down dove switch off succede, dobbiamo lavorarci, però poi rispondere, reagendo, è stato importante.
0: Allora, weekend di Coppa Davis anche, si sono definite le otto nazionali che si contenderanno il titolo a Bologna a novembre, l'Italia ovviamente già qualificata in quanto campione in carica, si sono qualificate anche la Germania di Zverev, la Spagna di Alcaraz e la Repubblica Ceca. Nel tennis femminile la 18enne Iva Jovic conquista il titolo senza perdere un set a Guadalajara, e il 20enne Carlo Alberto Caniato invece nostro, entrato con una wild card, vince il suo primo challenger a Biella. E invece da venerdì prossimo riflettori sulla Laver Cup di Londra con Cobolli nella squadra europea insieme ad Alcaraz e Zverev. Ultimo aggiornamento del weekend, molto lungo, il weekend della MotoGP in Austria ha regalato la prima vittoria nella classe regina a questo nuovo fenomeno che è Pedro Acosta, lo spagnolo 22 anni ha trionfato sul circuito di Spielberg, ne parlavamo con Fabio Fagnani, sentiamo a riguardo che cosa dice Rivola, che è il dirigente dell'Aprilia appunto che ha vinto ieri.
3: Beh, sai che io sono ottimista di natura, per cui ottimismo sì sempre, soddisfazione sì. La moto è cresciuta tanto fin dalla prima volta che l'abbiamo messa in pista a inizio anno, per cui non voglio dire che non è una sorpresa, sicuramente aver fatto bene in una pista come questa è un bellissimo segnale, poi magari anche la carcassa che è la stessa degli scorsi anni, però sappiamo che ce la sposiamo bene, insomma. Per cui tutto sommato bene, devo dire che sarà un mondiale bellissimo, perché Mark è sempre Mark, e poi c'è Pedro, attenzione, perché Pedro è lì, arriva motivatissimo, ha preso fiducia, quando uno vince una gara poi prende ancora più fiducia, quindi per me è un mondiale veramente bello.
0: È un mondiale veramente bello, questa settimana torneremo alla Formula 1 nel weekend, riprenderemo il discorso MotoGP la prossima settimana, ma è veramente un mondiale interessante. Veniamo però ad oggi, perché è in corso appunto, sono in corso i funerali dedicati a Sandro Mazzola, bruttissimo quello che è successo ieri sera a proposito sul campo della Juventus. Leggo un piccolo brano tratto dall'articolo di oggi di Lapo De Carlo, che avete appena finito di sentirlo con Vicky Mangone. Quelle persone, al pari di chi gode per Leisel, gode per Superga, gode in fanga le morti di ognuno col pretesto di avere di aver subito la medesima provocazione dagli altri, restituendo lo scherno con uno scempio ancora peggiore, fanno parte di una deriva tribale di un esercito di individui facilmente manipolati nelle fognature dei social. Certo, l'indignazione per quello che hanno fatto è giusta, ma a me interessa più che non si ripeta. Ho spulciato nei commenti sui social bianconeri solo per capire se il gesto fosse condiviso, persino esaltato, e purtroppo lo era. Lo era nella parte più estrema, perché i milioni di tifosi della Juventus non sono apparentabili a quella frangia radicale. È stato veramente vergognoso, perché stiamo parlando di un soggetto, che è Sandro Mazzola, che è scomparso appunto il 19 settembre, 83 anni, figlio di Valentino, capitano del Grande Torino, morto nella tragedia di Superga. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, indimenticabile la sua doppietta chiaramente contro Real Madrid nella finale europea del 64, con la nazionale ha conquistato un europeo nel 68 ed è stato protagonista del mondiale degli anni 70 e non solo dei nostri colori azzurri. Dopo il ritiro è stato un dirigente, commentatore televisivo, è stato veramente un personaggio che non riesco a capire come si faccia a denigrare nella maniera vile e vigliacca che hanno tenuto i tifosi della Juventus. Sentiamo a proposito di Mazzola il nostro saluto, il nostro tributo a lui, grazie alla copertina di Massimo Tedesco.
4: Sandro, 27 maggio 1964, l'Inter conquista la sua prima Coppa dei Campioni e lo fa in modo epico, Prater di Vienna, 3-1 Real Madrid, che non era un Real Madrid qualunque, no? Sono Gent, Puskas,
5: no, era
4: Stefano.
5: Quello che vinceva quasi sempre fino allora.
4: Qual è il flash più potente che hai di quella notte lì?
5: Ma è quando siamo entrati in campo. Per noi il Real era il Real e non sapevamo come fare, non parlavamo. Sotto non parlavamo, ci guardavamo e con la testa facevamo così come per dire qualcosa, ma non dicevamo niente, avevamo paura a parlare. Non avevo ancora quasi mai toccato la palla e quindi quando riuscì a fare gol, fece un respiro tremendo perché finalmente ce l'avevo fatta.
4: Alla fine della partita accade ugualmente qualcosa di clamoroso, no? Perché il grande Puskas si avvicinò e all'orecchio cosa ti disse? Ti disse: io ho giocato, ho avuto il privilegio di giocare contro Valentino e tu sei degno di lui. Insomma, un'investitura.
5: Fu una cosa mostruosa, mi tremavano le gambe perché era un campione che mi diceva una cosa di mio padre, era la fine del mondo.
0: Ecco, questa era la copertina, grazie a Massimo Roccia Tedesco per il lavoro in cabina di regia e anche a Michele Ceci per i nostri ospiti, per il lavoro di redazione. Avremo come primo ospite Enzo Palladini, con cui appunto partiremo parlando di Mazzola. 334 11 11 622 per mandarci i vostri messaggi. Vedo che ci state mandando anche messaggi in diretta dal funerale, bellissimo, continuate.

0: Questi sono i Nickelback con Leave Me Behind. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622. State mandandoci tantissimi messaggi e vocali che ascolteremo più tardi, per cui proseguite a mandarceli, ma vi assicuro che li ascolteremo dopo, perché purtroppo c'è un piccolissimo problema tecnico. In questo momento non riusciamo ad avere la telefonica dell'ospite a mandare contemporaneamente i messaggi. Perdonateci, stiamo risolvendolo, ma è il bello della diretta. In questo momento abbiamo in diretta appunto con noi Enzo Palladini. Buon pomeriggio Enzo, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio Tommaso, buon pomeriggio agli amici all'ascolto.
0: Ciao Enzo, allora ci stanno mandando tantissimi messaggi, chiaramente credo anche soprattutto riferiti al funerale di Sandro Mazzola e anche alle vergognose gesta, chiamiamole così, dei tifosi o pseudo tifosi, insomma di quella marmaglia di persone che c'era ieri seduta allo stadio della Juventus in zona curva. Partirei con te però da robe molto più belle, ovvero un ricordo di Sandro Mazzola, ecco, che mi sembra la cosa migliore da ricordare in questa giornata.
1: È il mio primo ricordo diretto con Sandro Mazzola, era il 1984, lui era appena stato mandato via da Pellegrini, dall'Inter, aveva aperto una sua agenzia di pubblicità, una delle prime a Milano, che si chiamava, credo se non ricordo male, Lista, perché sono passati 40 anni, anzi un po' di più purtroppo, e quindi ed era in una traversa di via Torino. Gli venne offerto di collaborare con il Corriere dello Sport, fare una rubrica sua che si chiamava La Tribuna di Mazzola. Lui accettò molto, molto volentieri. Io, che ero il ragazzo di bottega, ovviamente ricevevo inizialmente i suoi fogli scritti a mano, dei papiri interminabili scritti a mano, li dovevo battere a macchina e poi trasmettere a Roma. Allora non c'era nemmeno il computer, certo. Al Corriere dello Sport nell'84-85 c'era il telefax, che si chiamava telecopier addirittura, certo. E poi dopo un po' iniziò a fidarsi di me, per cui mi chiamava il giorno che doveva scrivere la rubrica, mi diceva 4-5 concetti base e poi mi diceva fai tu. E poi io avevo 20 anni, quindi per me era stato sempre un mito, certo. Perché comunque mio padre lo ammirava molto.
0: Ma sei rimasto anche tu incantato da lui, come lui da Puskas in quella famosa finale in cui rimase inebetito dal suo mito che aveva di fianco, oppure sei riuscito ad avere un rapporto equilibrato?
1: No, perché ho sempre avuto un minimo di distacco dalle persone con cui ho avuto a che fare. No, perché io seguo quel famoso consiglio che dice sarebbe meglio non conoscere mai i propri idoli.
0: Certo.
1: E quindi facciamo finta che non siano idoli, e quindi quando li conosco non mi fanno tutto questo effetto sconvolgente. Ecco, non so nella musica rock cosa mi potrebbe succedere.
0: Esatto.
1: Perché lì è pericoloso. Nel calcio sicuramente sono riuscito ad avere un equilibrio.
0: Senti, a proposito di musica rock, più tardi avremo anche Max Mingoia, Massimiliano Mingoia del Giorno, che si occupa di cronaca, sì, un appassionato di calcio, ma ha scritto anche un aggiornamento, perché in realtà era un libro che aveva già scritto qualche tempo fa, l'ho aggiornato per i 100 anni dello stadio di San Siro, che è legato chiaramente anche ai concerti rock e non solo al calcio. Un brevissimo ricordo tuo di questo stadio che compie 100 anni ed è prossimo alla demolizione, purtroppo, o almeno sembra così.
1: Sì, ho la morte nel cuore, perché a parte che ci abito vicinissimo e quindi lo vedo tutte le mattine, non vederlo più sarà veramente uno shock il giorno in cui uscendo di casa e andando alla metropolitana non vedrò più quelle sbarre rosse lì in alto che mi ricordano che lì si è scritta la storia. E per me è stato un po' tutto, perché comunque ci avrò visto, non so se 200-300 partite, forse anche 400, non ho idea, perché nei 20 anni del Corriere dello Sport ne ho viste
0: tantissime.
1: Ne ho viste, non dico quasi tutte, ma ne ho viste tantissime, anche prima di abitare qua in zona. comunque per me era il punto di riferimento assoluto, e poi anche nella musica è stato comunque legato a ricordi importanti, due concerti di Springsteen, uno degli U2, uno dei Rolling Stones, quindi diciamo che mi sono trattato bene, il resto l'ho lasciato agli altri.
0: Sì, poi più che altro sarà drammatico il giorno in cui demoliranno lo stadio di San Siro, perché arriverà anche quel giorno se proseguirà questo iter appunto di costruzione. Ma passiamo a noi, visto che mancano purtroppo ormai il tempo corre velocissimamente, mancano 4 minuti circa alla fine del nostro collegamento, ma a sufficienza per entrare nel merito della giornata che si è conclusa ieri sera e che apre appunto a questa super pausona delle nazionali. Prima della nazionale però domanda di rito, chiaramente Roma-Inter, partita della giornata, che indicazioni ha dato secondo te? Ho visto una Roma fortissima, un Inter però che evidentemente è veramente incredibilmente forte, più difficile da abbattere che da battere, direi, perché parte sempre con l'handicap e poi recupera, e ha anche recuperato una Roma al massimo del suo splendore, che ha giocato un primo tempo incredibile, eppure non è bastato. Che conclusioni traiamo da questa partita?
1: Sì, beh, l'Inter, come ha detto giustamente ieri sera Valon Berami, dopo la partita, a quel pizzico, dopo le partite che si sono giocate, sì, certo, a quel pizzico di presunzione che in questo momento le toglie qualcosa. Pur concedendo spesso due gol e quasi sempre un tempo o almeno mezz'ora agli avversari, alla fine la porta sempre a casa. Ecco, chiaramente c'è differenza: con il Napoli di oggi si rimonta e si vince, con l'Udinese di oggi si rimonta e si vince, con la Roma si rimonta e non si vince, con il Real non si rimonta. Sì. Quindi in Europa sarà molto peggio concedere queste pause agli avversari, soprattutto a squadre che hanno dei giocatori straordinari come Real Madrid, mentre la Roma, io credo che la Roma in questo momento sia al 100% delle sue possibilità e l'Inter all'80-85%, proprio per queste amnesie che ha. La Roma nella prima ora di gioco è stata straordinaria, ma è come stata straordinaria in tutte queste prime partite di campionato. Va a 200 all'ora, ha dei giocatori, nel momento in cui si inceppa male e non riesce più a segnare, come ha segnato 5 gol in due partite all'inizio della stagione, comunque segnano gli altri, segnano,
0: sì,
1: i centrocampisti,
0: anche con forse
1: difensori.
0: Era l'unica cosa che mancava con E per essere per me un super mega professionista, un super mega centrocampista, perché fisicamente fortissimo, tecnicamente fortissimo, tatticamente è un punto di riferimento, e ragazzi, se adesso inizia anche a segnare davvero diventa un centrocampista proprio completo a livello mondiale, perché non so quanta gente abbia le stesse caratteristiche che ha lui.
1: Secondo me da tempo è nei top 5 anche giocatori del campionato italiano, in assoluto, giocatori in assoluto, sì, sto dicendo,
0: sì.
1: Perché comunque sa fare veramente tutto, e la differenza della Roma quando c'è in campo con E, con la Roma quando non c'è in campo con E, è veramente tanta, perché è tutto, fa tutto, è tutta la squadra, recupera palloni, li porta su, fa gli assist, adesso fa anche i gol, la prende di testa, e quindi veramente
0: no,
1: io non so cos'altro dovrebbe inventarsi per essere ancora più bravo, ma penso niente.
0: Enzo, abbiamo un minuto esatto, volevo una tua considerazione sulle convocazioni di Mancini che hanno lasciato molti perplessi, non dico altro.
1: Beh, sono troppe, secondo me, sono troppe, tant'è vero che adesso inizia la sfilata di quelli che arrivano, vanno dal medico e portano il certificato e tornano a casa. Ce ne sono già stati, ce ne saranno ancora degli altri, ci sono dei giocatori che secondo me non c'entrano quasi niente con la possibilità di giocare delle partite in nazionale. Probabilmente era meglio convocarne un pochino di meno per poterli vedere bene da vicino, piuttosto dopo questo turno se ne bocciavano un po' e si lasciavano a casa, se proprio non avevano l'atteggiamento giusto, se non avevano la maniera giusta di stare in campo pensando a quanto vale la nazionale italiana. Però secondo me anche per un commissario tecnico vedere tutti quei giocatori tutti in una volta, neanche con la possibilità di fare le partitelle 11 contro 11, perché sono 17 contro 17, sono cose veramente assurde, portare quattro portieri, per quale motivo? Se ne portano tre,
0: sono d'accordo.
1: Uno tanto va in tribuna, se ne portano tre, E poi comunque come si fa ad allenare 34 giocatori tutti in una volta sola?
0: Sono d'accordissimo, e poi oltretutto manca veramente la meritocrazia in tante scelte, perché per me c'erano dei ragazzi che avrebbero meritato più di altri, anche solo banalmente per i minuti giocati questa stagione fino ad ora. Enzo, io ti ringrazio tantissimo, purtroppo è finito il tempo, però ti invito già in diretta, così poi non puoi rifiutare, in queste settimane di nazionale vienici a trovare in studio, che così abbiamo più tempo per chiacchierare e approfondire.
1: Ma sai che io non rifiuto mai.
0: Benissimo, allora ti aspettiamo qua.
1: Quindi, va bene.
0: Poi ci sentiamo privatamente per fissare il giorno. Grazie mille, un abbraccio Enzo Palladini.
1: Grazie a te.
0: A prestissimo, sempre prezioso e molto interessante quello che ha da raccontare, anche perché, come avete sentito, ha conosciuto personalmente, ha lavorato con Sandro Mazzola. Sono le 16:30, tra pochissimo torniamo con Sport Club qua a Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Ciao Tommaso, sempre Giancarlo da Genova. Io non ritengo neanche giusto commentarli certi comportamenti dei tifosi nei confronti di personaggi come Sandro Mazzola o come tanti altri. Io credo che il massimo del disprezzo è non dargli importanza, perché veramente sono gente di una bassezza che non ci avviene neanche. Ne sto parlando e già sto sbagliando, veramente. Cioè, proprio far finta che non esiste certa gente. Un saluto, grazie di aver sottolineato la grandezza di quell'uomo e di quel giocatore.
5: Eh beh, ci mancherebbe altro. Grazie mille Giancarlo, ci sono tantissimi vocali, ragazzi, grazie mille, ascoltiamone un altro perché sennò alla fine non ce la facciamo ascoltarli tutti, veramente.
6: Buonasera, per noi tifosi Granata naturalmente Sandro Mazzola è il figlio di Capitan Valentino, anche noi generazione più giovane che non abbiamo visto il grande Torino, però comunque siamo legati a quella squadra per motivi credo che voi possiate ben comprendere, quindi per noi Sandro Mazzola non è l'Inter ma un pezzo di Toro. Non me ne vogliano i tifosi dell'Inter per questa mia affermazione. Poi volevo chiedervi una cosa che non c'entra nulla, ma perché in Coppa Davis non si ha una divisa della nazionale come si ha ad esempio nel calcio o nel basket o nel volley? Perché ognuno indossa una maglietta a caso e l'unico minimo comune denominatore è lo stesso colore. È strano questo, perché il tennis è uno sport ricco, ma insomma sembra quasi che giochino un torneo dopo lavorista. La Coppa Davis è una cosa seria, impegna le nazionali, perché non le nazionali non hanno una loro divisa ufficiale? Ciao da Alex di Torino, tifoso del Toro e della nazionale.
5: Ciao Alex, grazie mille. Beh, la tua considerazione, non credo che i tifosi dell'Inter se ne vogliano a male per la tua considerazione, anzi è un fatto di ancora di maggior rilevanza per l'importanza che ha avuto Sandro Mazzola, il fatto che lo consideriate tifoso, cioè giocatore, diciamo simbolo anche del Torino. Per quanto riguarda velocissimo le maglie della nazionale della Coppa Davis, è vero, ma credo che i contratti che ha ogni singolo giocatore con il proprio sponsor siano superiori e quindi abbiano trovato questa soluzione dell'avere lo stesso colore ma con appunto sponsor tecnici differenti. Ma approfondirò anche questo argomento per le prossime giornate. Tra pochissimo avremo Massimiliano Mingoia, con cui parleremo dei 100 anni dello stadio di San Siro che li ha compiuti appunto questo weekend. Ieri sera ci sono state le celebrazioni. 334 11 11 622, proseguite a mandarci messaggi.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa erano Jolly Roll feat. Karin Leon con Lighter. Siamo a Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari e con me c'è Massimiliano Mingoia, con cui parleremo dello stadio di San Siro. Buon pomeriggio, ben trovato Max.
1: Ciao Tommaso, buon pomeriggio anche a te e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Grazie a te di aver accettato. Allora, partirei, ho visto che ieri eri chiaramente alle manifestazioni dello stadio di San Siro, perché tu sei autore, come ricordavo prima, di un libro molto bello che abbiamo tra l'altro avuto il piacere e l'onore di contribuire alla presentazione proprio questo venerdì scorso, della nuova edizione dedicata appunto ai 100 anni dello stadio di San Siro come stadio rock, perché tu l'hai raccontato soprattutto per quanto riguarda una tua grande passione che è la musica, ma tu sei anche appassionato di calcio, per cui vorrei un tuo ricordo a questo punto, un tuo identikit, ecco, di quello che rappresenta per te lo stadio di San Siro.
1: Lo stadio di San Siro è come casa. Ci sono entrato per la prima volta nel 1985, un Inter Pisa, quindi già vi faccio capire qual è la mia fede calcistica, con mio padre e mia madre. Pisana, certo, nerazzurra, sicuramente nerazzurra, possiamo dire. Poi vi faccio immaginare quale delle due sponde del tifo nerazzurro. Ci sono entrato con mia madre e mio padre, l'unica volta in vita mia che ci sono entrato con entrambi i miei genitori, e quindi l'affezione per San Siro è enorme, e me ne sono occupato per lavoro come cronista del giorno e me ne sono occupato anche come appassionato di musica per i 214 concerti che sono stati lì organizzati allo stadio Meazza dal 1980 a quest'ultima estate.
0: Perché, come scrive Trotta nella prefazione del libro, per Claudio Trotta che salutiamo di Barley Arts, San Siro ha conquistato tutti fin da subito, a partire da quelle note dell'estate del 1980, facendo dimenticare a tutti che quello che si calpestava era un campo di calcio. Tu appunto hai dedicato tantissimo spazio, perché hai dedicato un intero libro che è un volume enciclopedico, diciamo, è praticamente un dizionario, hai raccontato tutti i concerti appunto dal fantastico esordio con Bob Marley del 1980, a quello che oggi è diventato ha cambiato un po' direzione. Diciamo che da punto di arrivo San Siro è diventato un po' musicalmente una leva per lanciare nuovi artisti, ha cambiato un po' il suo significato e probabilmente lo perderemo per sempre. Una tua considerazione anche da questo punto di vista sull'evoluzione negativa che ha avuto San Siro e soprattutto sui concerti che tu hai vissuto e raccontato all'interno del tuo bellissimo libro.
1: Ok, dal punto di vista del giudizio, dicevi l'evoluzione negativo, condivido il tuo giudizio di negativo, nel senso che effettivamente lo stadio Meazza per tantissimi anni, dall'80 fino a, diciamo, al Covid, quasi all'epoca del Covid, è stato uno stadio in cui gli artisti italiani e internazionali arrivavano di solito al culmine della carriera oppure ai momenti di svolta in cui volevano fare un salto da artista di nicchia a artista mainstream. Mentre adesso, negli ultimi anni, soprattutto dal 2022 in poi, tanti artisti italiani che hanno avuto un inizio di carriera, magari con qualche successo, vanno dritti a cantare a San Siro e a fare concerti a San Siro, e non tutti peraltro lo fanno. Io qua non farò nomi, però è chiaro, erano già anche usciti sui giornali, qualcuno va a San Siro e poi regala i biglietti per riempire lo stadio, quindi insomma non proprio una pratica correttissima per far vedere che riesce a riempire San Siro. Probabilmente non è solo responsabilità degli artisti ma dei promoter, che sappiamo adesso i dischi vengono venduti molto poco, gli incassi gli artisti li fanno con i live, e quindi riempire o provare a riempire uno stadio con capienza di 60.000 posti per i concerti come San Siro è un bell'obiettivo, no? Dal punto di vista anche economico.
0: Direi di sì.
1: Per quanto riguarda invece la parte che dicevi sul progetto di Milan e Inter di realizzare un nuovo stadio di fianco all'attuale impianto.
0: Eh sì, perché diciamo che poi... tu ti occupi da tanti anni e sei secondo me un vero fuoriclasse nel faro di cronaca soprattutto legata alla città di Milano, e quindi conosci veramente a fondo quelle che sono le problematiche di questo nuovo stadio eventuale di San Siro. Prego, scusa, volevo giustamente anche informare i nostri ascoltatori
1: del tuo ruolo. quel fuori classe che di solito dedico nei miei articoli a Ronaldo, Pelé, quindi ti ringrazio, sei fin troppo gentile.
0: No, è tutto vero, tutto meritato.
1: No, quindi, come ricordavi, mio malgrado ho seguito le trattative tra Comune e Milan e Inter dall'ormai 2018 fino alla conclusione che è di un anno fa rispetto alla vendita che ha fatto il Comune del terreno di San Siro alle due società. Quindi effettivamente ho seguito abbastanza da vicino tutti i passaggi di questa operazione, che naturalmente continua a far discutere, perché l'amore, come era la premessa della nostra chiacchierata, certo, per lo stadio di San Siro è enorme da parte di tanti appassionati. Se ti devo riassumere la mia posizione, è che il cuore sta sicuramente col vecchio stadio di San Siro, per tante emozioni vissute tra partite e concerti. La ragione dice che se hanno raso al suolo persino lo stadio di Wembley, stadio imperiale, per adattarlo e fare un nuovo stadio più moderno, probabilmente anche per Milano è arrivata l'ora di avere un nuovo stadio, partendo dalla considerazione, che può essere anche una considerazione amara, che Milan e Inter non vogliono ristrutturare San Siro, ma è da 2018 e poi dal progetto presentato nel 2020 che continuano a ripetere in tutte le salse, in tutte le lingue, a tutti gli interlocutori, che non vogliono ristrutturare San Siro, vogliono un nuovo impianto, per una serie di motivi che sarebbe un po' più lungo descrivere, soprattutto per il fatto che ristrutturare uno stadio comporta perdere della capienza durante le stagioni, e quindi vogliono un nuovo stadio, ma soprattutto perché il nuovo stadio più moderno, con tanti posti premium. Il nuovo stadio, nell'idea, ancora non è stato presentato il progetto definitivo, avrà 71.500 posti, di cui 13.000 posti premium. Questi 13.000 posti premium portano dei ricavi alla società che attualmente lo stadio Meazza non porta, quindi le società vogliono incassare di più dai biglietti e tutte le attività dentro lo stadio, non solo per le partite ma nell'arco di 7 giorni, con attività collaterali legate alle strutture dentro lo stadio e intorno allo stadio, per avere più soldi che poi le società dicono investiremo nelle campagne acquisti, speriamo nei settori giovanili,
0: speriamo,
1: per tirare un po' su anche la nostra nazionale. E naturalmente dall'altra parte c'è chi dice è un'operazione speculativa, un'operazione immobiliare, e anche quello naturalmente non siamo nati ieri, però il discorso è per avere più introiti dall'impianto in cui ospita le partite, questa è la realtà.
0: Senti, abbiamo un minuto e mezzo, per cui bisogna essere rapidissimi, ma non posso non chiedertelo, un ricordo di Sandro Mazzola o una tua chicca su Sandro Mazzola, e soprattutto il tuo concerto preferito tra quelli che hai vissuto a San Siro.
1: Ok, allora, per quanto riguarda Sandro Mazzola, di cui ho letto i vari libri, e mio padre era molto affezionato al baffo, a me ha sempre colpito un aneddoto che lui ha raccontato, magari l'avrete raccontato in radio in questi giorni, quando alla fine della partita Inter-Liverpool, su input proprio di Mazzola, la persona che gestiva l'altoparlante del Meazza mise il disco di When the Saints Go Marching In di Louis Armstrong e lo fece andare per dileggiare un po' il Liverpool, che all'andata, quando aveva vinto 2-0 a Liverpool, aveva proprio dileggiato gli interisti cantandogli When the Saints Go Marching In.
0: Bellissimo,
1: non
0: la sapevo. Questa
1: fu un'iniziativa di Mazzola che disse se passiamo il turno, tu appena finisce la partita, caro speaker, metti il vinile e fai partire When the Saints Go Marching In. E così andò.
0: Questa non la sapevo, è bellissima. Vai, concerto.
1: È molto bella questa. Sì. Il concerto, allora, ce ne sono tanti, dico l'ultimo che ho visto, Iron Maiden, 17 giugno scorso, la prima volta di una band metal a San Siro, una grande emozione per chi da sempre come me, da ragazzino degli anni 80, ha seguito i Maiden e segue il metal, quindi è stato veramente un grande concerto, e Bruce Dickinson, il frontman, ha riconosciuto che suonare a San Siro è veramente un punto d'arrivo anche per una band importante come la Vergine di Ferro.
0: Anche se lo dico tra parentesi perché me lo hai svelato, in realtà ha dovuto avere una spiegazione sull'importanza di San Siro, perché lui non lo conosceva del tutto, diciamo, lo conosceva come
1: però questa
0: struttura.
1: È una tesi che, sai, ne abbiamo discusso,
0: esatto.
1: Però lui in realtà nelle dichiarazioni ufficiali ha sempre detto,
0: certo,
1: che era quasi la Mecca, ma a me non risulta proprio che non lo conoscesse,
0: okay,
1: anche perché adesso adesso, voglio dire, oggettivamente Tommaso, chi è che non conosce San Siro?
0: No, è vero, No, ma anche perché ha un compagno di band che è Steve Harris, che è un grande appassionato di calcio, immagino, esatto, che gli abbia raccontato, ecco, che cos'è lo stadio di San Siro. Ti abbraccio, Max. Massimiliano Mingoia, comprate il suo libro, ragazzi, San Siro e Rock, mi raccomando. Grazie mille, un abbraccio, a prestissimo.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, ragazzi, noi adesso andiamo ad ascoltare Jelly Roll feat. Karin Leon con Lighter e ritorniamo qua a Sport Club tra pochissimo.

0: Buongiorno, Sergio da Milano. Sono, vi ho mandato delle foto che sono passato, io faccio il tassista da Sant'Ambrogio. Mi ha fatto tantissimo piacere vedere tanta gente al funerale di Mazzola, e ero in transito e volevo dire una cosa. E, ok, anche noi sportivamente, no, neanche sportivamente, col tifo diciamo Milano siamo noi, Milano siamo noi, ma davanti alla morte di una persona che ha fatto la storia del calcio milanese, noi siamo milanisti, l'abbiamo applaudito. E quando è morto Franco Baresi, Di Marco ha fatto la stessa cosa, come in un'intervista che doveva giocare l'Inter. Ragazzi, ragionate di quello che avete fatto, va al di là di tutto questo. La morte di una persona, era un calciatore italiano, era un calciatore della nazionale, era una brava persona, era un simbolo per i giovani. Quindi come si fa a non essere d'accordo a, diciamo, onorare la memoria di una persona del genere? Volevo dire solamente questo. Pensateci, soprattutto quelli che hanno rivolto le spalle, magari non lo sapevano, non lo conoscevano, no. Non si fa così, avete sbagliato di grosso. Sergio da Milano.
1: Ti ringrazio, Sergio da Milano, per il messaggio che hai mandato. Dubito che non conoscessero Sandro Mazzola, credo che sia più proprio una questione di rabbia repressa che in questo paese ormai aleggia sempre più in maniera preoccupante, a mio avviso. Allora, si è conclusa la quinta giornata di Serie A, abbiamo parlato di Roma e Inter, che è stata la partita, diciamo, più importante di tutte. Ascoltiamo, per fare un po' riassunto, un altro vocale vostro. Io vi ringrazio perché oggi ne avete mandati veramente tantissimi, è chiaro che non riusciremo ad ascoltarli tutti, ma proseguite nei prossimi giorni. Ascoltiamo.
2: Ciao Tommaso, buongiorno. Giancarlo da Genova. A prescindere da tutto, io sono molto soddisfatto della prova che ha dato la Roma e della partita che ho visto, anche quella dell'Inter. Cioè, finalmente ho visto giocare un calcio a viso aperto, dove ognuna delle due squadre voleva vincere giocando bene. È tanta roba. Poi mi sono reso conto comunque che anche il gioco del calcio, forse è meraviglioso anche per questo, è fatto di episodi, perché due o tre episodi potevamo noi sfruttarli per chiudere la partita, due o tre episodi potevano sfruttarli loro per chiudere la partita, ma al di là di tutto, in virtù anche dei risultati che ho visto delle altre squadre, mi sto rendendo conto, e lo dico a voce bassa, che queste due squadre secondo me quest'anno faranno molto bene e porteranno molto in alto diciamo il gioco italiano all'estero. Sono convinto di questa cosa perché ci hanno cuore, e col cuore vai molto lontano. E hanno anche un fisico della Madonna, perché voglio dire, hanno fatto una partita dove nessuno ha risparmiato niente. Un saluto.
1: Grazie mille Giancarlo da Genova, tifoso della Roma. Lo ringrazio perché hai riassunto perfettamente anche il mio pensiero a proposito di questa partita. C'è un'altra squadra però che sta facendo molto bene, Gattuso, a cui hanno proposto addirittura di prendere Icardi, e secondo me ha dato una bellissima spiegazione del perché non lo vuole. Ci vorrebbero più spiegazioni di questo tipo.
3: Quando faccio sempre i complimenti alla squadra, quando i meriti penso che hanno grandissimi meriti, è il discorso che ho fatto anche ieri su Icardi, no? È semplice, questo è un gruppo che dal primo giorno sta dando tutto quello che ha, con grande professionalità, con grandissima voglia. E quando ieri in conferenza stampa ho spiegato il perché è meglio che ho detto no a Icardi, e questa è la motivazione, perché in questo momento c'è grande serenità, c'è grande professionalità, ed è un piacere allenare questi ragazzi qua.
1: Il gruppo a volte vale più del singolo giocatore, anche se è un campione, a volte sono luci che abbagliano.

0: facciamo. Abbiamo fatto una gran partita, 3 punti importanti e adesso dobbiamo continuare.
1: L'avversario era l'Atalanta, brutta notizia, lungo stop per Kossounou, lesione di medio-alto grado al bicipite femorale, fuori 2 mesi. Ieri è stato anche il grande ritorno. Tutto il mondo ci invidia la gestione nuova del VAR che abbiamo in Italia, invece noi polemizziamo sul VAR e, come dice Sarri, bisognerebbe abolirlo.
2: Penso a questo punto bisogna abolire il VAR. Io fra il VAR chiamato come l'anno scorso e quello chiamato come quest'anno preferisco sinceramente questo, ma se non lo chiami per una trattenuta così plateale è il momento da abolirlo e si va avanti con le sensazioni dell'arbitro. Perché se un fallo non viene sanzionato,
3: quindi non c'è un'indicazione.
2: Andare a delinquere e nessuno mi dice nulla. Cioè, se un fallo è un fallo, poi la soglia dei contatti si può alzare o abbassare. Ma lì mi sembra tutto abbastanza palese.
1: Squadra sorpresa, ascoltiamo gli ultimi 2 contributi perché c'è Alvini che ieri col Frosinone ha asfaltato letteralmente il Como. È la vera sorpresa insieme al Cagliari di questo inizio di stagione di calcio italiano.
4: L'esperienza, gli anni mi portano ad essere un allenatore più riflessivo, quindi in questo momento non ho emozioni, ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, anche per la proprietà, per la società. Ieri è arrivata la proprietà americana, non ci eravamo visti, quindi per la prima volta è piacevole aver vinto e aver regalato anche a loro questa gioia per la loro visione. Quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto.
1: Anche Cardinale ha dichiarato che i 90 minuti di ieri del Milan sono stati 90 minuti di calcio più belli che ha visto nella sua intera vita. Mi domando quante partite possa aver visto Cardinale di calcio, sicuramente quella del Milan degli ultimi anni non lo possono aver emozionato, ma secondo me qualche partita migliore di quella di ieri sera, con i complimenti al Milan per la vittoria, ma diciamo che con tutto il rispetto il Lecce non è stato un avversario, diciamo così, impossibile da battere. È finita la puntata, ragazzi, purtroppo è stato velocissimo, abbiamo tantissime cose ancora da raccontare, ma abbiamo tutta una settimana per approfondire gli altri argomenti. Io ringrazio Massimo Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci in redazione, con tutta la redazione, e a questo punto vi lascio a Roberto Poletti e a Italia No Limits. Tornate con noi domani dalle 16 alle 17 per Sport Club, perché c'è da parlare di nazionale, c'è da parlare di pallavolo, c'è da recuperare un sacco di Serie A di oggi, convocazioni, Mancini, eccetera, eccetera, eccetera. A domani, restate con noi.
5: Giornale Radio.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: elezioni regionali in Germania, avanza ancora l'estrema destra di AfD, tonfo della CDU, il cancelliere Merz resiste, il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese.

0: Politico, CNN e MS Now fanno causa a Trump dopo l'esclusione dalla Casa Bianca. Il presidente USA respinge le accuse. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Tentato femminicidio in Valdossola, accoltella la ex durante un incontro di chiarimento. La donna è ricoverata in gravi condizioni a Novara. A Milano i funerali di Sandro Mazzola. Dobbiamo trasmettere i suoi valori ai nostri giovani, ricorda il presidente dell'Inter Marotta.
1: Giornale Radio News.
0: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin, Marco Mancini e Nicola De Muro, per lo sport Gerardo De Vivo. La Germania e non solo si interroga dopo l'ultima tornata delle regionali che confermano la forte avanzata dell'estrema destra, ma anche il successo a Berlino della sinistra radicale di Linke. Il grande sconfitto è il partito del cancelliere Merz, che respinge le reiterate richieste di dimissioni, anche se trapelano crescenti malumori anche nel suo partito.
2: Un voto drammatico, ma il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico della Germania, ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito, Cristiano Democratico, rimane addirittura fuori dall'assemblea di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Non sarà comunque l'estrema destra a governare col 38,2% dei voti e l'esplicito no di quasi tutti gli altri a ogni ipotesi di collaborazione. Ci pensa più concretamente Manuela Schwesig, leader locale dell'SPD, seconda a solo un paio di punti di distanza, che qualcuno proietta nella politica nazionale proprio per aver arginato l'AfD e che prospetta un governo coi Verdi e la sinistra radicale della Linke, la quale primeggia a Berlino, spodestando il governo uscente della stessa CDU. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi e che qualcuno già paragona al sindaco di origine ugandese di New York, Mamdani. E ora salgono le fibrillazioni interne al partito di Merz, riunione in sua assenza tra i governatori regionali della CDU. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania commenta anche il Cremlino. Per il portavoce Peskov è dovuta al rifiuto del gas russo. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
0: Resi noti anche i risultati ufficiali delle elezioni politiche in Russia. Il partito di Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma. 40 deputati vanno al Partito Comunista, 25 Liberal Democratici. L'affluenza si è attestata al 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle elezioni di 5 anni fa. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news. Lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle 3 testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo intervenendo al podcast di Fedez, poi parlando del Movimento 5 Stelle ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti, le parole dell'ex leader pentastellato che ha lanciato nuovi strali contro Giuseppe Conte. Ora il movimento è un'altra cosa, in mano all'uomo che sussurrava ai cavalli, persone che si agitano in un movimento che di progressista ha solo la paralisi progressiva. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bugnanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne che si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza. È indagato per omicidio a piede libero Roberto Mollo, l'autotrasportatore che ha sparato ad una banda di ladri che si erano introdotti nel cortile della sua cascina in provincia di Cuneo, uccidendo un 35enne. L'uomo, in caserma a Bra, si è detto molto angosciato. Il servizio.
3: Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico. Sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi e con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. E intanto Baldissero d'Alba, piccolo centro di poco più di 1000 abitanti e a 20 minuti da Grinzane Cavour, paese del gioielliere Mario Roggero, si schiera con Roberto Mollo. Troppi furti, abbiamo paura. Una comunità sotto shock. Nello stesso giorno anche una coppia ha subito un furto e un'altra residente è stata derubata mentre era a messa. Per Giornale Radio, Nicola Di Muro.
0: Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza, ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Il ricordo di Mazzola nelle parole del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
4: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato allo sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
0: Oggi il lutto cittadino anche a Vedano all'Ambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Eccoci qua, pronta la squadra, pronto Lorenzo Cappadone in regia, pronto Matteo Respinti in redazione, pronti voi, mi raccomando, col telefono in mano. Questa sera puntata numero 11, puntata ricchissima, partiamo da quel che è accaduto in Germania e poi la Meloni sulle classi separate, Conte che si candida a leader del campo largo, Salvini a Pontida e 3000 altre cose. Pronti con il telefono, puntata ricchissima.

0: E allora, come sapete, siamo in diretta dalle 17 alle 20 con la seconda edizione dalle 22 all'una di notte. Ascoltateci in mille modi, ma in questo periodo io sto facendo molta pubblicità all'app di Giornale Radio, tutta nuova. Scaricatevela. Naturalmente da me si interviene in diretta, come a tutte le trasmissioni di Giornale Radio, ma io esaspero la cosa perché voglio tanti WhatsApp e messaggi vocali. 334 11 11 622. Cominciamo dalla Germania, perché il voto di ieri manda un segnale molto forte al cancelliere Merz e più in generale ai grandi partiti tradizionali tedeschi. Succedono infatti due cose contemporaneamente. In Pomerania arriva prima Alternative for Deutschland, mentre a Berlino vince Die Linke, due forze politiche molto distanti tra loro, ma un elemento comune c'è: gli elettori premiano le alternative ai partiti che hanno dominato per decenni la politica tedesca. Quanto è profonda questa crisi? Cosa significa per Merz? E soprattutto, la Germania si sta spostando verso posizioni più radicali, oppure sono i partiti tradizionali che non riescono più a intercettare una parte crescente dell'elettorato? Prima di discuterne, però, mettiamo in fila tutti i risultati, le percentuali, quel che è successo, insomma, lo facciamo nella scheda di Matteo Respinti, post prodotta da Lorenzo Cappadone.
1: Doppio voto regionale in Germania e doppia bocciatura per la CDU del cancelliere Friedrich Merz. Alle elezioni del 20 settembre in Mecklenburg-Pomerania anteriore, l'AfD è diventata il primo partito con circa il 38% davanti all'SPD della governatrice Manuela Schwesig attorno al 35,5%. Il risultato più pesante riguarda però la CDU, appena il 4,9% sotto la soglia del 5% e quindi fuori dal Landtag per la prima volta nella storia del Land. A Berlino il movimento è politicamente opposto ma altrettanto netto. Die Linke vince con il 25,7% dei secondi voti, più del doppio rispetto al 2023. La CDU scende al 18,8%, AfD sale al 16,3%, i Verdi sono al 14,3% e l'SPD precipita al 12,1%. La coalizione CDU-SPD che governava la capitale perde quindi la maggioranza. Aritmeticamente, Linke, Verdi e SPD dispongono dei numeri per una possibile alternativa. Il voto conferma quindi soprattutto una forte polarizzazione territoriale. Nell'est, l'AfD consolida il proprio radicamento. Appena due settimane prima, in Sassonia-Anhalt, aveva ottenuto il 43,8% contro il 17,2% della CDU. A Berlino, invece, l'avanzata più forte arriva dalla sinistra, con Die Linke premiata in una campagna centrata soprattutto su affitti e costo della casa. Per Merz il problema diventa nazionale. L'ultimo sondaggio INSA, realizzato tra il 14 e il 18 settembre, assegna all'AfD il 29%, alla CDU-CSU il 20%, ai Verdi il 14% e all'SPD il 13%. Si tratta di una rilevazione, quindi non di una previsione elettorale, ma fotografa la difficoltà attuale dell'Unione. Merz ha definito il risultato regionale un disastro, riconoscendo che anche il governo federale non è riuscito a sostenere il partito. Ha però escluso per ora cambi di leadership e ha ribadito l'intenzione di proseguire con il programma di riforme economiche e sociali.
0: E c'è già un messaggio, quello di Dario: il successo delle forze definite estremiste in Germania non può essere spiegato semplicemente con l'estremismo. Una parte del loro consenso nasce anche dal rifiuto della guerra, dell'invio di armi e del riarmo. Essere contrari alla guerra non significa essere estremisti, per molti elettori significa semplicemente volere la pace. E allora, dalla scheda di Matteo Respinti avete i numeri, ed è proprio partendo da quei numeri che vogliamo porvi alcune domande. Cosa sta succedendo alla Germania? Perché a est avanzano forze che fino a qualche anno fa erano ai margini del sistema politico, mentre i grandi partiti popolari faticano sempre di più? Se l'alternativa for Deutschland continua a conquistare consensi e ad arrivare prima, fino a quando gli altri partiti potranno mantenere il cosiddetto cordone sanitario, escludendo qualsiasi collaborazione, e quel muro serve a contenerli oppure rischia di rafforzare ancora di più la loro narrazione antisistema? E dall'altra parte c'è Berlino, perché una parte dell'elettorato tedesco sembra cercare risposte più lontano dal centro politico e quindi va anche a sinistra. Ne parliamo tra poco con i nostri analisti, ma voi al 334 11 11 622 avete mano libera.

0: E saluto Francesco De Felice, giornalista corrispondente da Berlino per il giornale. Buonasera Francesco.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Allora Francesco, vista da Berlino oggi, la Germania è sotto shock oppure questi risultati erano ormai nell'aria? Quanto è davvero in discussione la leadership di Merz dopo appena 16 mesi di governo? L'ha chiamato un disastro, però resta lì.
1: La crisi che i partiti di massa, CDU, CSU, SPD, gli ex partiti di massa hanno confermato all'esito del voto di ieri, era nell'aria, ma non per quanto riguarda il partito di Merz, la CDU, con proporzioni tali. Parlo dell'esito del voto di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove per la prima volta nella sua storia, dalla fondazione 1945, l'Unione Cristiano Democratica ha mancato di poco la soglia del 5%, lo sbarramento per l'ingresso al Parlamento. Questo agita molto in Germania come altrove, e Merz stesso ne ha dovuto prendere atto ammettendo le proprie responsabilità. Il cancelliere oggi in conferenza stampa a Berlino, quando gli è stato chiesto se la CDU resti sia ancora un partito di massa, una Volkspartei, ha detto sì, perché raggiungiamo vari settori della società, ma solo in parte. Quindi dobbiamo, la sfida adesso è recuperare lo spazio perduto, quello spazio politico, geografico, sociale che viene occupato dalle forze estremiste. AfD a destra, la Linke e, se vogliamo, il BSD di Sarah Wagenknecht a sinistra.
0: Senti, ha pesato l'economia, il costo dell'energia, l'immigrazione, il sostegno all'Ucraina nel voto ad Alternative for Deutschland?
1: Pesano tanto, perché sono i temi che Alternative for Deutschland, un partito dichiaratamente filo russo, cavalca, strumentalizza, monta. Però va specificato che ormai AfD non avanza per un mero voto di protesta. Nell'erosione dei partiti tradizionali, AfD vince e convince perché la popolazione, l'elettorato stanco, smarrito, vede nelle proposte molto semplici a questioni complesse che AfD offre l'unica risposta, l'unica alternativa possibile. C'è un'ansia di cambiamento di direzione qui in Germania che è palpabile. Merz e anche i suoi alleati socialdemocratici lo ammettono: non forniamo più le risposte, o non siamo capaci di fornire risposte abbastanza soddisfacenti alle preoccupazioni e alla paura della gente. C'è tanta insicurezza, tanto pessimismo in Germania che vengono intercettati da AfD, un partito che non è, come spesso viene descritto, neonazista, o non viene votato dai neonazisti. È il loro collettore, ha portato in sé tanti estremisti di destra che non avevano mai votato, rifiutando il sistema liberal democratico. C'è tanta gente comune che non ce la fa più e auspica il cambiamento. Dinamiche che abbiamo osservato anche in Italia qualche anno fa, fino all'arrivo al governo di forze populiste.
0: Ecco, si parla di cordone sanitario che continua a reggere, ma con un partito al 38%. Si può continuare, e lo chiedo sempre a Francesco De Felice, corrispondente da Berlino per il giornale, con un partito al 38% si può continuare politicamente a escluderlo da qualsiasi governo?
1: Questa segregazione, che non è solo del partito, ma anche dei suoi sostenitori e elettori, si è rivelata controproducente. Però chi ha alzato questo muro, e lo vorrei ricordare, non è Merz e Angela Merkel quando AfD era agli albori ed era un partito di professori anti-euro, è letteralmente con le spalle al muro, perché se AfD cresce, anzi, grazie a questa apartheid, al tempo stesso abbattere questo muro e aprire a collaborazioni soprattutto tra i popolari e AfD, un governo di minoranza con appoggio esterno dell'estrema destra o proprio una coalizione, farebbe letteralmente esplodere la CDU e la sua sorella bavarese CSU, avvantaggiando ulteriormente l'estrema destra. Non c'è una via d'uscita. Il governo, il muro antincendio contro l'estrema destra, che AfD denuncia come antidemocratico, Non può essere abbandonato, ma non può neanche essere abbattuto, sebbene la sua conservazione, una barriera ormai scricchiolante, abbia dei costi veramente molto elevati.
0: Grazie davvero Francesco De Felice, buon lavoro, giornalista corrispondente da Berlino per il giornale.
1: A presto.
0: A presto. E allora, a presto non lo dice Grillo, non fonda un partito, no, non fonda un partito Beppe Grillo, ma lo spiega nel podcast di Fedez, come faccio a fondare un partito? Sentiamolo. Però prima ancora sentiamo il trailer da Pulp Podcast, il podcast di Fedez.
2: Draghi, questo banchiere del diavolo, ci mandavamo dei messaggi tipo le fragole sono mature. Mi rispondeva i mirtilli ancora no. Giornalisti di destra parlano bene di me.
3: Succede
2: anche a me. Se io mi dovessi candidare, direi: signori, sono Grillo, vi fidate? Che cazzo volete da me? Datemi il voto e basta. Ho due medici, mi fanno un mini test per l'Alzheimer. No, no, no, ride. Sei lì che mangi, tranquillo. Che giorno è? Che mese è? L'anno. La mia intelligenza artificiale è questa qua.
3: Fanno solo quello
2: Allora,
3: dell'Alzheimer
2: lo
3: come test.
2: sciamero, mi danno anche delle pastiglie di nascosto. Grillo! Grillo! Gliel'hai detto ai socialisti, finalmente! C'è qui Craxi che vorrebbe parlarti, devi scusarti subito. Sono andato a Milano in una pensione che Fabrizio De André e Gino Paoli mi avevano consigliato, dove c'era una bella donna che ti dava delle colazioni senza fartele pagare e te la dava anche. Poi lì lo sponsor di Sanremo era la Barilla. E la Barilla ama i giovani. La Barilla ama i giovani. La Barilla ama i giovani. Allora sono uscito e dico: guardate che non è vero, Barilla odia tutti, odia anche la moglie.
4: One hour later.
2: Sono Pietro Barilla. Chi gliel'ha detto che io odio mia moglie? Ho detto Lavanoni. Elon, adesso non posso.
0: Vabbè, questo è il trailer, però insomma, Beppe Grillo, ci interessava capire se scendesse in politica, e l'ha confermato, non scende in politica.
2: Allora, come faccio io a fondare un partito, a organizzarlo? No, mi dispiace, ma non ho il potere di farlo, non ho le facoltà di farlo. Io posso dare degli input a delle idee, delle straordinarie sull'ambiente, sulla religione, sulle cose, la religione.
0: Beh, insomma, domani ne parleremo per bene, anche perché questa sera abbiamo un sacco di cose da dire. C'è stato questo weekend della politica, Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, Nova, il laboratorio di idee dei 5 Stelle con il discorso programmatico di Conte, Pontida con la mossa di Salvini che convoca un congresso per far fuori il dissenso interno e per contare e contarsi e tante altre cose, insomma, ne parliamo. State pronti? 334 11 11 622, sempre con voi dalle 17 alle 20 ogni giorno. Questa Italia No Limits, abbiamo appena iniziato.
5: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Giornale radio.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Cristoforo, e quello cos'è?
9: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
8: E che ci fai?
9: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
10: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
9: Oh ragazzi, un altro mondo.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
3: Guidare informati.
4: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Liguria per lavori ci sono circa 6 km di code in A10 tra Spotorno e Pietraligure verso Ventimiglia e tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. A Milano per un incidente quasi 8 km di code in tangenziale ovest tra Rozzano Quinto, De Stampi e Corsico, direzione Laghi, code anche nella direzione opposta tra Cusago e Assago. Code per il traffico inoltre in tangenziale est da San Donato a via Rubattino verso Monza. A Bergamo rallentamenti e possibili incolonnamenti per il traffico in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A sud di Parma code sulla via Emilia tra San Lazzaro e San Prospero nelle due direzioni. A Roma code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Traffico piuttosto sostenuto attorno a Napoli con code in particolare in A3 tra Napoli Centro e il bivio per la 1 verso Salerno e Roma. Code anche in tangenziale tra Capodichino e Renella verso Pozzuoli e sull'asse mediano tra Grumonevano e Frattemaggiore verso Acerra. Più a sud circa 5 km di code per un incidente in A2 tra Fratte e Fisciano verso Avellino. Code per lavori inoltre in A3 da Vietri sul Mare a Salerno Centro verso Salerno. Abbiamo terminato, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Buonasera. Ma Grillo è quello che disse che Draghi sotto sotto era un grillino? Grillo è quello che ha messo a Di Maio come a capo del Movimento 5 Stelle?
6: Buongiorno, io credo la situazione sia molto semplice. In un'Europa alienata, governata da soggetti che hanno poca percezione della realtà, orientati più a combattere finti idealismi e a riciclare, spendere i nostri soldi nelle fabbriche delle armi, distruggendo le economie interne, le persone con un minimo di criterio cercano alternativa. L'alternativa è purtroppo è agli estremi, quindi ha un estremo da una parte o l'estremo dall'altra. Perché purtroppo in questi
7: chiarissimo, casi. Caro ascoltatore, chiarissimo, sempre 334 11 11 622 334 11 11 622. Tra poco arriva Claudia Fusani per contarci questo folle weekend politico.

0: Your husband is coming.
1: E allora saluto subito Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Buonasera Claudia, è stata una domenica di fuoco, un lunedì così così, grillo eccetera, niente di che.
2: Una domenica bestiale.
1: Allora mettiamo tutto in ordine, il tuo racconto.
2: Guarda, dunque, il mio racconto, partiamo dalla Lega, però è ancora in corso il Consiglio federale. È importante la Lega perché Salvini sembra aver fatto una mossa d'apertura verso i dissidenti del suo partito, però non è così. Non è così perché Esatto. Vabbè, ma bisogna... tu conosci tutto, ma i tuoi ascoltatori magari no. Perché quando Salvini dice faccio il congresso, non fa il congresso elettivo, cioè non mette sul tavolo il proprio ruolo, dice voglio un congresso sul programma. Allora, poiché nel Consiglio federale il 98% sono suoi delegati, persone nominate da lui, e poiché comunque tra 4 mesi, 6 mesi, 8 mesi si va a votare e sarà Salvini a fare le liste, capite bene che non si alzerà nessuna voce, quindi Salvini otterrà un mandato pieno sul suo programma, vedremo qual è, ma più o meno è quello che ha detto ieri alla Lega, ed ecco che a quel punto si creerà una corrente interna dentro la Lega, che fa capo ai governatori, fa capo a Romeo, che avrà vita difficile adesso e potrà pesare molto poco. Quindi a me dispiace perché la Lega mi sembra che sia candidata così ad avere una brutta performance alle prossime elezioni, perché già adesso siamo intorno al 5%, Vannacci continua a mangiare, e invece cioè, chi si è lamentato in questi mesi, chi ha cercato di organizzare qualcosa di diverso in questi mesi, l'ha fatto proprio perché diceva Salvini, caro segretario, hai dato tanto, perché Salvini ha dato tantissimo a questo partito, bisogna ricordarlo, l'ha portato dal 3% al 30%, però 13 anni di leadership consumerebbero anche chissà chi. Fatti un attimo da parte. Lui questa cosa non la capisce e quindi la Lega mi sembra destinata a rimanere nel suo brodino, ecco, fammelo chiamare così. Ed è un peccato perché è chiaro che a questo punto si allarga il peso di Vannacci. Il sondaggio che è uscito, ora mi confondo tra ieri e oggi, scusatemi, è uscito un sondaggio sulla stampa, mi pare stamattina, che dice chiaramente che senza Vannacci il centrodestra non raggiunge la soglia del 42%. Ora, non è detto che lo raggiunga anche il centrosinistra la soglia del 42%, la prospettiva a quel punto sarebbe un proporzionale puro, cioè l'assegnazione dei seggi con proporzionale puro, che a mio modestissimo avviso, Roberto, sarebbe il caos. Però andiamo con ordine, perché sennò i tuoi ascoltatori magari non riescono a seguire tutto, vado troppo veloce. Quindi Vannacci, al solito torniamo alla casella principale di tutto questo discorso che stiamo facendo ormai da settimane, la legge elettorale. Ora, la legge elettorale proprio oggi è stata incardinata in commissione affari costituzionali alla Camera, il 29, cioè martedì prossimo, sarà in aula, quindi tutto dipende da questa legge. Ti confesso che c'è ancora un pezzo di PD e anche un pezzo di destra che dice la legge non passerà, cioè ci sarà poi col voto segreto, ci sarà un colpo di teatro per cui non passerà e quindi si andrà a votare con la legge vecchia, attuale, insomma. Però questo è fondamentale, capire le regole del gioco con cui andremo a votare è fondamentale per cominciare a organizzare le due alleanze, che finora sono abbastanza nel caos, perché nel centro-sinistra peggio mi sento, nel senso che chiaramente in questi giorni Conte ha fatto il suo outing, nel senso lui vuol fare il premier. È una cosa che noi scriviamo da tempo, poi ce la smentiscono sempre, ma insomma il suo comportamento di queste ultime 48 ore a Milano è stato chiaro, cioè lui ha presentato un programma e ha fatto un discorso ieri di un'ora e mezzo da premier, piaccia o non piaccia, però lui si è comportato così. E di là c'è una Elish Line, la segretaria del PD, che per quanto rivendichi il suo ruolo di candidata premier in quanto segretario del partito che ha maggior peso nel centro-sinistra, perché comunque PD è intorno al 20 e 5 Stelle è intorno al 12, quindi lei avrebbe ragione a pretendere questo. Però lei è molto ferma in questa cosa dell'essere unitario. Intanto Conte l'ha scavalcata, c'è poco da dire sì, no, e l'ha scavalcata con dei temi, con degli argomenti che difficilmente tu li potrai. Il primo di tutti è no, basta armi a Kiev, ovviamente. Difficilmente tu potrai addolcirli, smussarli quando scrivi un programma comune. Poi la politica, tu mi insegni, Roberto, è il luogo dove tutto è possibile. Però questa è la situazione ad oggi, questa è la situazione molto confusa ad oggi.
1: E dall'altra parte, sì, no, dicevi Conte.
2: Pensavo di averti tramortito.
1: No, ma guarda, prima che tu mi tramortisca, no, io tra l'altro ho sempre da imparare da te, perché riesci a fare bene la giornalista e a tenere fuori quello che va. Vabbè, non mi far parlare, parlare.
2: Andiamo
1: alla Meloni che insegue Vannacci sulle classi separate, dai.
2: Sì, guarda, Meloni per esempio, ora stavo scrivendo uno dei due pezzi per domani sulle Nazioni Unite. Meloni non è alle Nazioni Unite questa settimana. Le Nazioni Unite comunque, per quanto la crisi di questi organismi stiano vivendo una crisi, però è il luogo dove ci sono tutti i leader mondiali. Lei non è andata perché vuole stare in Italia, lei sta seguendo la campagna elettorale. E ieri, Giorgia Meloni è la più brava da un punto di vista comunicativo, è la più brava, ha i tempi, è simpatica, sa far ridere, però dice una quantità di stupidaggini, passami il termine, perché lei ieri ha tirato fuori due cose che esistono già, perché esiste già una circolare del 2010 fatta dall'allora ministro Gelmini che impone il massimo, un tetto del 30% agli stranieri, agli studenti stranieri, studenti e studentesse stranieri in classe. Ora però, se in un quartiere, ora non te lo so dire a Milano, ma io ti dico Roma o ti dico Firenze, Roma l'Esquilino c'è una quantità di ragazzini cinesi che è difficile rispettare questo limite,
1: certo,
2: no?
1: Certo.
2: Oppure ti posso parlare del centro storico a Firenze, dove ci sono tantissimi ragazzini stranieri. Allora, tu prima di dire io metto il tetto per decreto, perché ripeto, la norma c'è già, però è difficile rispettarla. Dovresti agire sul tessuto urbano, sulla residenza. Il problema è l'italiano. Allora fai un discorso sulla scuola e mi dici: sapete che c'è? Io porto il tempo scolastico, faccio il tempo pieno. I ragazzi a scuola fino alle 5. Chi ha bisogno di fare italiano fa italiano, chi vuol fare teatro fa teatro, chi vuol fare sport fa sport. Una scuola come si deve dovrebbe fare questo, paghi gli insegnanti per quello che devono essere pagati, gli insegnanti italiani sono pagati la metà di quello che vengono pagati gli insegnanti in Germania, tanto per indicare un paese dove stanno succedendo cose importanti anche lì. Ecco, quindi dire questa cosa del tetto è, mi pare veramente un fuor d'opera che non c'entra nulla, e tanto più il burka e il hijab, cioè qualsiasi travisamento del volto, è fuori legge dal 1975, leggi reali sull'ordine e sulla pubblica sicurezza. Di che stiamo parlando? Allora, ieri lei ha fatto colpo, ha riempito i giornali di questo, i ragazzi di Gioventù Nazionale l'hanno osannata, però poi è propaganda e lei sta facendo questo. E si fa dire da Vannacci, li dovevi fare prima, anche Vannacci, complimenti, anche lui informatissimo, no? Perché le sa, si devono informare prima di parlare, perché questo vuol dire prendere in giro le persone. Ora vediamo, giovedì dice che arriverà un provvedimento in Consiglio dei Ministri, fa un decreto, che cosa fa? Un decreto che supera la legge reali, che cosa dice? Ripeto, c'è già il divieto di travisamento. Ma in realtà poi, a parte che stamattina in treno ho visto una scena, Roberto, fammela raccontare un secondo, sarà bellissima. Una ragazzina col velo, viaggiava in treno con un'altra ragazzina col velo, stavamo scendendo a Roma, A un certo punto sento questa ragazzina che corre per un vagone e chiama un'altra ragazza e dice in inglese, gli dice: signora, signora, il suo telefono. Insomma, quest'altra ragazza italianissima aveva dimenticato il cellulare al suo posto, e la ragazzina con hijab sveglissima, anche perché lì sai com'è, no? Appena scendi, sì, se non hai preso tutto ti sparisce tutto.
1: Ciao.
2: La ragazzina velocissima l'ha chiamata e questa l'ha ringraziata. Vabbè, per dire, anche se hanno il hijab sono molto sveglie e molto attente. Quindi anche lì stiamo parlando nel nulla, perché il divieto di travisamento del volto per questioni di pubblica di sicurezza esiste già.
1: Poi
2: approfondirò
1: con altri. Io
2: sono contraria al burka, il burka lo trovo terribile, ma il hijab, certo, è come se noi ci mettiamo, quando ci mettiamo le, io non più alla mia età, ma insomma quando le ragazzine si mettono le minigonne o che ne so, hanno le magliette corte, è una scelta, no?
1: Io conosco donne, donne che hanno il doppio, donne che hanno il doppio dei tuoi anni e ce l'hanno la minigonna, ma lasciamo perdere,
2: vabbè,
1: anche qui.
2: Vabbè,
1: poi,
2: vabbè,
1: poi andrò a parlare anche di Tajani, insomma, vabbè, ci salutiamo.
2: Vabbè, no,
1: grazie.
2: Tajani sulle donne belle, devo dire, forse non so, aveva bevuto un bicchiere di troppo, dai.
1: Grazie, vabbè. Claudio Fusani, l'altra voce,
2: Bacio
1: quotidiano
2: tutti,
1: nazionale,
2: buona giornata.
1: Prestissimo.
2: Ciao.
1: A prestissimo, canzone, poi ci ascoltiamo lo splendido ritratto di Angelo Bonelli fatto dall'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca. Restate qui.

0: Allora, Vincenzo De Luca, ogni volta che apre bocca è un capolavoro da teatro, un capolavoro di analisi politica, poi lo si può non condividere, ma come costruisce le fasi. Allora, sentite come benedice il campo largo, come benedice e descrive Bonelli, e ascoltiamoci questo De Luca che l'altro giorno ha dato il meglio di sé.
1: La cancellazione del bollo per i 2/3 delle automobili circolanti è una manovra dell'onorevole Meloni e del suo governo, così scopertamente, spudoratamente clientelare e demagogica da risultare perfino simpatica. Meloni si è inventata una bella proposta con la quale ha contrastato in maniera efficace l'opposizione di centrosinistra. Ho avuto la sensazione di pollastri infilzati e messi a rosolare. Ovviamente la manovra ha aspetti preoccupanti. Le entrate del bollo auto servono alle regioni a coprire servizi, spese di trasporto, sanitarie e quant'altro. Questa manovra si tradurrà in un ennesimo danno per le regioni meridionali, perché già solo certificare le entrate derivanti dal bollo auto è complicato nel sud. Ci sono livelli elevati di evasione anche di questo tributo. Prevedo che ci sarà un taglio netto di risorse per il Sud. Ma non abbiamo proposte alternative e non abbiamo nessuna proposta di merito da parte dell'opposizione. Abbiamo una lamentela sul fatto che hanno preso una misura per fare voti. Voi pensavate che non prendessero misure per prendere voti, per fare esercizi spirituali? Che dovevano fare? Prendono voti, è chiaro. Come hanno fatto anche i governi di centrosinistra d'altra parte. Allora noi dobbiamo prepararci a mesi davvero critici per la vita politica del nostro paese. Fra demagogia da una parte e assoluta inconsistenza programmatica e credibilità dell'opposizione. Come si presenta l'opposizione? L'opposizione è riuscita a far dimenticare perfino giganti della politica come Lollobrigida. Lollobrigida è niente di meno che ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare, delle foreste e anche degli alberi di Natale che faremo fra poco. Cosa grossa. Mi è capitato di fare una riunione con alcuni imprenditori. Abbiamo avuto un incontro al MASAF. Sì, che è sto MASAF? MASAF è la nuova sigla del Ministero dell'Agricoltura. Siamo l'Italia, mica lavoriamo per semplificare. Tutti i paesi. Il Ministero si chiama Ministero dell'Agricoltura, no? No, il Ministero della Sovranità Alimentare, del Medio Pippin. Lollobrigida, uno che fermava i treni per andarsi a fare i convegni suoi, si presentava in Bermuda. Beh, siamo riusciti a far dimenticare perfino l'immagine di Lollobrigida, contrapponendo a quella immagine da parte del centrosinistra una foto di qualche tempo fa dei leader del centrosinistra che in un ristorante si facevano fotografare come i grandi della terra, Yalta, vi ricordate la foto storica, Churchill, Roosevelt, Stalin. Bene. Centrosinistra ha proposto una foto in un ristorante con in primo piano le immagini di Fratoianni e di Bonelli. Ora qui noi abbiamo l'occasione davvero di rilassarci e vivere questi mesi all'insegna della leggerezza. Non possiamo fare altro in Italia. Bonelli è il salice piangente, diciamo, della politica italiana. Bonelli. Basta solo questo.

0: alzate la mattina, prendete un caffè, poi vedete la rassegna stampa, viene fuori Bonelli e il cielo si rabbuia. Bonelli è uno dei produttori di depressione nazionale. Così si presenta l'opposizione, immagine di Bonelli. E dove vogliamo andare? Sarà una lotta titanica fra i Bonelli e i Lollobrigida. Siamo un paese infelice. Sarà dura nei prossimi mesi. Centrosinistra però ha anche altre risorse da contrapporre a chi cancella il bollo e ne acquista un po' di consenso su qualche milione di automobilisti. Ha da contrapporre la lunga storia delle primarie. Oilà. Sto seguendo la parabola di Giuseppe Conte. Giuseppe Conte è luciferino. È riuscito a cancellare alcuni episodi della sua esperienza politica non proprio. Si chiamava trasformismo in Italia, questa propensione politica ad andare da tutte le parti. Però siamo un paese alla memoria corta, no? Ed è riuscito a far dimenticare che ha fatto il governo con la Lega, che ci sono stati episodi che hanno rovinato le finanze dell'Italia, il superbonus, per la verità approvato da tutti quanti e non solo dal governo Conte. I Navigator, i Navigator. Però è riuscito, come dire, a presentarsi con una nuova e immacolata verginità politica. Aiutato in questo dalla straordinaria organizzazione politica del Partito Democratico. I dirigenti organizzativi, diciamo, del Partito Democratico hanno avuto la lucidità politica di invitare Giuseppe Conte a tutte le feste dell'Unità, quelle principali, anche a quella nazionale. Cioè, a offrirgli il teatro delle sue esibizioni politiche, dando prova ai dirigenti del PD di una totale imbecillità politica. Non ci sono parole. Però siccome non è politicamente corretto, diciamo di una totale approssimazione, diciamo così. Ma ci sta raccontando Giuseppe Conte che fare come si fa nei paesi civili e normali, no? Il candidato premier e il leader del partito più grande, ci ha raccontato questa merita una sottolineatura, che chi ragiona così vuole imporre una logica egemonica. Oilà, questa ci mancava. Questa è un'offesa agli elettori, perché il partito che prende più voti, prende i voti dei cittadini, che non hanno la propensione all'egemonismo, ma votano sulla base di quello che pensano. No, invece viene contestata questa linea come linea egemonica. E quindi che dobbiamo fare? Aveva proposto Conte di fare un caminetto, dice vecchio pentapartito, mettiamoci d'accordo, come abbiamo fatto con le regioni, e vediamo chi dobbiamo scegliere. Non se ne viene a capo. Ma in tutto questo neanche l'affermazione francamente ridicola del fatto che il partito di maggiore elettorato ha una propensione egemonica è stata contrastata in maniera adeguata dai dirigenti del Partito Democratico. Non ci vuole molto per dire che è una grande stupidaggine. Quando si fece la valutazione politica e si scelse come premier Craxi, non era il partito più forte, ma Craxi non era dentro una coalizione. Si sono presentati alle elezioni e poi si è discusso dopo e poi ha detto Craxi, se mi volete in coalizione io voglio fare il Presidente del Consiglio, punto. Un'altra logica, un'altra storia, ma se ci si muove in una coalizione è ragionevole. Allora, amici miei, prepariamoci a mesi di sofferenza, di chiacchiere al vento e soprattutto quando vedete Bonelli, toccatevi per ragioni prudenziali, diciamo, niente di più.
1: Giornale Radio.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca che a rotazione segue gli eventi del presidente USA ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in merito alla scomparsa delle due sorelle di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo venerdì sera, ritrovate sabato pomeriggio in un negozio gestito da una donna cinese che ha rapporti con il padre delle bambine. Si procede per sequestro di persona. Secondo gli inquirenti sono diversi i punti ancora da chiarire. La donna e il padre delle piccole, sentiti dagli inquirenti, avrebbero fornito versioni contrastanti. Le due sorelline intanto sono state trasferite insieme agli altri quattro fratelli in una comunità protetta. Tennis diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero uno del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: Buonasera. Da elettore di sinistra non posso dire altro che brava la giornalista, ha descritto al 100% quello che sta succedendo in Italia, ha descritto le varie tra virgolette baggianaggini che dicono da destra a sinistra solo per confondere o raccontare un'Italia che non esiste. Complimenti.
4: Ciao, sono Ivan da Milano. Ma perché davvero pensiamo che il Vannacci o la Meloni non siano informati, non sappiano che queste norme esistono già? È ovvio che lo sanno. Fanno affidamento sulla, perdonatemi il termine, ma comunque sull'ignoranza che permea tutta questa popolazione che si mette a osannare la Meloni nei suoi raduni. Solo questo può consentire alla Meloni di poter fare una propaganda. Se le persone in Italia fossero un po' più mediamente istruite, un po' più mediamente informate, queste cose non potrebbero succedere. Purtroppo in Italia il livello della conoscenza e il livello della informazione è molto basso, purtroppo, forse magari anche in qualche parte del resto dell'Europa, ma in Italia è particolarmente basso.

0: Buonasera Topoletti, Stefano da Monza. Il problema è che gli italiani a Conte non lo vogliono più come capo del governo. Giuseppi ha fatto il suo tempo, ha fatto già i suoi danni. Però gli italiani, secondo me, non vogliono neanche la Schlein. Ma non lo vogliono, non la vogliono neanche quelli del PD. Quindi io questo silenzio del PD e dall'altra parte il Conte che sta parlando è dappertutto, no? E il PD sta zitto. Perché secondo me stanno complottando.
1: Vabbè, staranno complottando. Lei, gli italiani non vogliono questo, gli italiani non vogliono questo. Ci faccia andare alle urne e poi vedrà cosa vogliono gli italiani. Comunque, grazie per il suo contributo di Conte. Parliamo dopo. Andiamo a quel che ha detto la Meloni, detto agli studenti stranieri. Per classe stop al velo integrale, qui vi state dividendo anche con i messaggi, forza con i vocali 334 11 11 622, la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone.
2: Giorgia Meloni chiude Phoenix, la festa di gioventù nazionale all'Euro, con un discorso concentrato soprattutto su scuola, integrazione e merito, ma già proiettato verso la prossima campagna elettorale. Il primo annuncio riguarda la composizione delle classi. Il governo porterà in Consiglio dei Ministri una norma che introdurrà un numero massimo di studenti stranieri per classe. Meloni non ha ancora indicato la soglia, ma ha sostenuto che gli studenti italiani non debbano ritrovarsi in minoranza nelle proprie aule. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche l'obbligo di frequentare corsi di italiano per i genitori degli alunni stranieri con gravi difficoltà di inserimento scolastico. Secondo punto, il divieto a scuola di burka e niqab, cioè degli indumenti che coprono il volto. Meloni ha legato la misura alla riconoscibilità delle persone e alla parità tra uomini e donne, sostenendo che nelle scuole italiane si va a viso scoperto. Ampio spazio anche al merito. La Premier ha criticato quella che definisce il livellamento verso il basso della scuola, sostenendo che valutazioni, errori e competizione siano elementi necessari per garantire realmente pari opportunità. Ha inoltre annunciato una norma per estendere la denominazione di liceo agli istituti tecnico-professionali, con l'obiettivo dichiarato di riconoscerne pari dignità. Sull'università, Meloni ha rivendicato un fondo di finanziamento ordinario arrivato a 9,4 miliardi di euro, contro gli 8,4 dell'inizio del governo, rispondendo direttamente alle accuse di Elly Schlein sui presunti tagli. Naturalmente la segretaria del PD ha replicato che, rapportata al PIL e all'inflazione, la spesa sarebbe invece diminuita. Infine il passaggio più politico. Meloni ha avvertito i giovani di non considerare automaticamente autentico ciò che circolerà online durante la campagna elettorale, evocando possibili strumenti di guerra ibrida e disinformazione utilizzati da soggetti stranieri, contrari, nelle sue parole, a un'Italia forte e a un leader libero.
1: E vabbè, questo fa parte anche della propaganda politica, è anche un po' della realtà. Andiamo all'annuncio della Meloni su classi e burka. Sentiamo le parole stesse della Premier, che poi commenteremo con i nostri ospiti e con voi.
3: Considero un importante traguardo l'entrata in vigore quest'anno della riforma del 4+2, che dà agli studenti una doppia opportunità, cioè accedere direttamente ai bienni di specializzazione degli ITS Academy o inserirsi immediatamente nel mercato del lavoro, tanto per parlare di una delle tantissime riforme di cui nessuno parla, e poi ci dicono che non abbiamo fatto le riforme perché stiamo parlando di tutt'altro. Invece di riforme ne abbiamo fatte parecchie e questa è una di quelle. Ed ecco anche perché sono fiera di annunciare che licenzieremo presto la norma che introduce la denominazione di liceo anche per gli istituti tecnico-professionali. Perché fin dal nome vogliamo che sia chiaro che sono scuole di pari valore e che le persone che le frequentano sono di pari valore. E per rimanere in tema di concetti di fronte ai quali la sinistra impallidisce, il che ci dà immediatamente la conferma che stiamo facendo la cosa giusta, ce n'è un altro che stiamo fissando con apposita norma. Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare. Chiamare tutto questo integrazione è un'altra menzogna, una menzogna comoda per chi vive di ideologia, per chi ci fa la morale dai salotti e poi i propri figli li manda in scuole nelle quali questo problema non esiste. Non per noi. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola. Siete d'accordo? Si direbbe che siete d'accordo. Perché a scuola si va a viso aperto. E perché in Italia, fermi, e perché in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi.
1: È ovazione del pubblico, del suo pubblico, dei suoi giovani nei confronti di Giorgia Meloni. Saluto Francesco Italia, sindaco di Siracusa, segretario regionale di Azione in Sicilia. Buonasera Francesco Italia.
4: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
1: Allora, Italia, Siracusa, città dell'accoglienza, dell'integrazione, città delle mille civiltà che si incontrano, insomma, cosa mi dice di questa nuova linea della Meloni per inseguire ovviamente Vannacci?
4: Sì, allora io credo che la Premier abbia detto delle cose di buon senso, io sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda il burka, la mortificazione della donna, sì. Tanto più nella scuola, ma la scuola è luogo di inclusione, quindi bisogna stare molto attenti perché condivido l'esigenza di monitorare la capacità di chi viene in Italia di conoscere la nostra cultura e quindi l'italiano, ma non capisco come abbiano pensato di regolare quei casi in cui il numero di stranieri è tale da non poter consentire di formare delle classi. Non credo e spero che non si formino delle classi di soli stranieri, perché questo indurrebbe alla discriminazione di queste persone. Noi dobbiamo costituzionalmente garantire il diritto allo studio a queste ragazze, a questi ragazzi, alle loro famiglie. Lei ha detto giustamente che Siracusa è una città che accoglie, ma accoglie con criterio, accoglie chi ha il permesso di soggiorno. Noi abbiamo realizzato un ostello per migranti regolari che vengono stagionalmente a lavorare nelle nostre campagne, perché voglio ricordare
1: molto
4: che
1: importante,
4: senza,
1: questo molto importante
4: senza,
1: in altre parti
4: questi...
1: li lasciano nelle baracche.
4: Ecco, noi proprio per evitare le baracche, perché crediamo nelle dignità dei lavoratori, perché sono lavoratori, vengono a lavorare e fanno un lavoro prezioso nelle nostre campagne, senza il quale i prodotti delle nostre campagne non arriverebbero sulle nostre tavole. Abbiamo deciso, sfruttando dei finanziamenti del Ministero dell'Interno, della Regione, europei, di realizzare un ostello per migranti stagionali, e io ho preteso, nonostante ci fossero delle contestazioni che poi però sono rientrate, che loro pagassero l'alloggio, perché se si vuole dare dignità a chi lavora, può permettersi anche
1: non
4: di
1: lo sapevo
4: pagare
1: questo, non lo sapevo
4: l'alloggio.
1: Questo
4: una sì, ovviamente non è un pagamento
1: la...
4: non è un pagamento
1: simbolico
4: di mercato, ma sicuramente c'è un pagamento. E adesso, prima stavano per diversi anni, più di 30 anni sono stati in baracche senza acqua né luce, adesso stanno in delle strutture che sono assolutamente dignitose, con i bagni, con le docce, con l'aria condizionata, con la loro mensa. Quindi quindi perché l'approccio è quello di accogliere ma con criterio, quindi sotto il profilo di garantire un'accoglienza vera e dignitosa io condivido l'esigenza che chi viene debba essere messo in condizione di integrarsi. Attenzione però, perché se il governo inseguendo, come diceva giustamente, la fregola elettorale e evitando il sorpasso a destra di Vannacci si fanno dei provvedimenti senza però poi entrare nel merito di come si intende risolvere quelle classi, io sono certo che ci sono delle classi, ci saranno delle classi, nuove classi in alcune città d'Italia fatte interamente da migranti. Come fai in quel caso? Fai delle classi, come fai a rispettare le percentuali? Quali percentuali? Se poi le percentuali si superano, come si provvede differentemente? Quindi io aspetterei di capire come intendono realizzare, al di là dello spot elettorale.
1: Va bene, abbiamo capito dall'intervento di Francesco Italia la differenza tra il dire e il fare. Il dire sono magari anche gli slogan della campagna elettorale, i provvedimenti che si annunciano che magari sono poco fattibili, il fare, l'esempio di Siracusa, l'ostello per i migranti, non assistenza ma aiuto, e quindi poi se lo pagano anche. Grazie Francesco Italia,
4: grazie a voi, buona serata.
1: Bene, allora noi andiamo subito a chiamare la prossima ospite che è Annarita Briganti. E allora, prima di Annarita Briganti, le parole di Tajani: meglio sposare una donna con una gonna più lunga, meno appariscente ma più affidabile, perché con la Briganti parliamo di gonna e anche di velo islamico. Forza Lorenzo.
5: Ormai i miei figli sono sposati, se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh, sì, certo, una ragazza affascinante, bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Dicono, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, che quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene. Quella che magari è carina ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, oppure il ragazzo, dice, quello muscoloso, il playboy, oppure magari quello che magari va in ufficio un po' più con la giacca e la cravatta, ti piace il fusto. Se poi il fusto però c'ha 10 fidanzate, insomma, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile, e il centrodestra è affidabile.
1: E allora consigli per l'abbigliamento, dalle gonne di Tajani ai veli della Meloni, mi verrebbe da dire. E allora voglio sentire Annarita Briganti, che non sa da che parte cominciare.
6: Buonasera qui... Roberto Poletti. Va detto, iniziamo dalla parte bocca che noi salviamo. No.
1: Quale salvi?
6: Cioè,
1: quale
6: l'affidabilità salvi? È una grossa dote e molto rara, quindi diciamo, io questa parola affidabilità, cioè volendo proprio salvare qualcosa salviamo tutto il resto.
1: Ma scusa, l'affidabilità si usa per le macchine, quando chiamo il mio amico Vincenzo Borgomeo,
6: attenzione, però nelle
1: motori,
6: relazioni
1: mi parla di affidabilità delle automobili,
6: nelle relazioni
1: non delle
6: personali di questi tempi l'affidabilità è un grande dono. Però la vera cosa, diciamo, poi mi sono persa nella parte sui sondaggi, e quando dalla moglie siamo passati alla politica, quindi lì secondo me è stato un po' un volo pindarico, e di base è sicuramente un sunto di cliché maschilisti, premesso che il ministro è una persona per bene, è una persona appunto che è sempre sempre stata rispettosa, se vuoi, nel dibattito pubblico italiano delle altre sensibilità. Penso si sia addentrato in un argomento che probabilmente non conosce, perché giudicare una donna dalla lunghezza delle gonne oppure dire che sta là, invece in questo periodo, se vogliamo analizzare i nuclei familiari, il problema è proprio il ruolo dell'uomo, è proprio l'uomo che non sta là. Io conosco tante mamme single, è l'uomo che sparisce, è l'uomo violento, quindi è sicuramente molto di più. Vabbè, di una frase uscita male, molto di più però di una frase uscita male. No, la proposta del tetto, il tetto poi è un'altra cosa, diciamo. Il tetto è incostituzionale, il tetto agli studenti stranieri, perché viola il diritto all'istruzione.
1: Perché lo dici tu?
6: Beh, no, ci sono già costituzionalisti che lo hanno segnalato, il diritto all'istruzione esiste, perché qual è il punto della scuola pubblica che io ho fatto e che, a cui sono grata? Funziona in base al proprio quartiere. Quindi cosa succede? Che tu sceglierai una scuola media, una scuola superiore in base alla tua zona. Se per il tetto tu sei costretto ad andare, che ne so, in un altro quartiere perché hai una origine considerata straniera, sono costi in più, organizzazione in più per la famiglia, è una discriminazione e c'è il rischio che il tuo diritto all'istruzione non si possa realizzare dal punto di vista legale. Secondo me, vedremo, no, in base a come sarà scritto questo provvedimento, ma secondo me non può passare. Dal punto di vista invece sociale, mina la società multiculturale che punta a mischiarsi. Io perché dovrei preferire, e lo chiedo a te e lo chiedo a chi ci ascolta, una classe di italiani a una classe in cui ci sono tutte le persone che ne hanno diritto? Cioè, non capisco, sì, però, per quale motivo.
1: Io capisco anche quei genitori che hanno che scelgono la scuola pubblica, che pagano oltretutto, no? Paghiamo con le nostre tasse. Certo. Scelgono la scuola pubblica, mettono i loro figli in delle classi e questi figli restano indietro perché tutti devono andare avanti e partire dallo stesso livello, ma tanti sono indietro, cioè come si risolve?
6: Ma questo in realtà capitava, se voi, io facevo, ho fatto un liceo bene, il liceo classico bene, non è che in classe ci fossero tutti i geni. Ora, senza nulla togliere ai miei ex compagni di classe, c'era chi passava, chi ha passato tutto il liceo nei bagni, chiudeva parentesi, a fare le feste, a fare cavolate, e chi stava lì chino sui libri aveva già dei sogni, dell'ambizione, dei desideri ed era pronto a sacrificarsi. Cioè, in ogni classe di una scuola pubblica in cui sono tra le 20
1: sì,
6: e le 30
1: persone, questi che dici tu,
6: no?
1: Questi che dici tu, è vero, però
6: queste teste
1: si
6: calde, chiamiamole così, no?
1: Queste teste calde si spengono perché non hanno voglia di far niente, sono stati educati male dai loro genitori.
6: Ci sono in ogni classe di 30 persone.
1: Ma gli altri, però, gli altri che sono indietro non si possono neanche accendere, capisci?
6: No, io non penso. Ma perché tu pensi che non tu, diciamo, questa corrente di pensiero pensa che un ragazzo di origine, che ne so, egiziana possa essere, debba essere meno bravo
1: questo
6: a scuola di un milanese o di un friulano? In
1: non
6: realtà poi
1: questo
6: si vede sul campo, cioè, perché
1: mia,
6: questi genitori dovrebbero
1: però
6: essere
1: l'arroganza,
6: preoccupati?
1: L'arroganza di questa sinistra integralista,
6: no? Ma dai,
1: dalla
6: ma quale arroganza?
1: No, no,
6: stiamo dialogando.
1: No, stiamo dialogando, però prima mi dici è scritto male sto provvedimento, ci pensano i giudici, quindi chiamate i giudici in soccorso, poi mi metti in bocca cose che non ho detto. Allora.
6: No, infatti io dico una corrente di pensiero, perché in realtà
1: sì,
6: io non avrei paura, sono sincera.
1: Ma ti voglio
6: il
1: bene
6: mio
1: lo
6: pensiero
1: stesso,
6: sarebbe
1: sei un po' faziosa.
6: No,
1: ma
6: lo so che ti ho fatto
1: stesso
6: arrabbiare. No, ma io credo
1: certo
6: davvero nella società multiculturale, perché trovo molto più stimolante dialogare con culture, religioni, opinioni diverse, piuttosto che stare lì nella propria zona di comfort, no? In quello che già sai. E poi c'è un terzo elemento e chiudo: ci lamentiamo della violenza dei giovani di oggi, ma quanto si devono sentire, sai, anche il discorso demaranza, che è una parola che io detesto, ma quanto si devono sentire respinti questi ragazzi che sono individuati come una categoria a parte solo perché hanno un'origine cosiddetta straniera, cioè sono provvedimenti che non aiutano la coesione sociale, è il mio punto di vista. Quindi io spero che non passi mai in nessun modo e che la nostra scuola resti quell'unione di religioni e di culture che la fa forte, che la fa grande. Lo so che ti ho fatto arrabbiare.
1: Sono molto arrabbiato. Perché tu sei anche un po' streghetta e leggi il futuro. Streghetta, esatto. al nord è una cosa buona, non è.
6: Sì, io sono. No, ma io proprio sono. Ho proprio a volte anticipo anche il futuro, delle piccole visioni.
1: Siccome
6: è una cosa
1: sei un
6: vera.
1: Po' streghetta, già mi dici che arrivano i giudici e zac, sforbiciano.
6: Ma secondo
1: il
6: me non è. A me un uccellino, sai che
1: lì.
6: Parlo anche con gli uccellini, no?
1: Un uccellino mi ha detto. Era San Francesco.
6: Lui è molto sotto San Francesco. Un uccellino mi ha detto che potrebbe non essere costituzionale per il diritto all'istruzione. Vedremo. Io comunque tifo per le ragazze e ragazzi, mischiatevi, siate liberi e sfruttate l'opportunità di studiare, perché a me ha cambiato la vita, no? Al di là del tipo di scuola. Se io non avessi studiato, che fine avrei fatto? È così.
1: Ecco.
6: Va bene, ti ho fatto arrabbiare,
1: ma
6: non
1: con
6: ho
1: le giuste precauzioni. Grazie. No, insomma. Colpa al botto e uno al cerchio. Grazie Anna Rita Briganti.
6: Ciao.
1: A presto.
6: Ciao.
1: 334 11 11 622 per dire la vostra, torno tra poco.
7: Giornale Radio.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Ti prego, dimmi che era Crozza che imitava Tajani. Ti prego, dimmi che era Crozza. Non mi dire che era l'originale.
5: Buonasera, ancora Pino da Lecco. Io capisco queste mosse dell'ultima ora della Meloni, tra l'altro io ero un suo ex elettore. Capisco il desiderio di rincorrere un po' la politica di Vannacci e capisco anche che la politica deve correre dietro un po' anche al sentimento popolare, a quello che prova in questo momento, a quello che vuole, a quello che desidera. Però, cara Meloni, è troppo tardi. Ormai l'8% di Vannacci è un dato di fatto, quindi bisogna assolutamente trovare un accordo con lui per portare a casa anche le prossime elezioni del 2027, altrimenti qua va tutto a scatafascio. Il copia e incolla non funziona assolutamente per nessun motivo, quindi prendi per buono quello che dice il generale, trovate un accordo e portate a casa il malloppo. Saluti.

0: Buonasera, stavo ascoltando in merito alle classi che vanno avanti e vanno indietro. Ai tempi passati, se qualcuno era un mariuolo o se qualcuno purtroppo non riusciva a stare al passo per non propriamente delle doti personali, la classe, il professore non si fermava, o non lo lasciavano fermare o per scelta non si fermava lui. Quindi comunque adesso l'atteggiamento è diverso, quindi allora non si può fare un paragone, perché il professore non si fermava mai, andava avanti come un treno, se c'eri bene e se non c'eri amen. Giusto o non giusto che sia, il lavativo così rimaneva fuori. Chi non ci arrivava o prendeva altre strade o era fortemente penalizzato, comunque lui, non tutta la classe.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Piero da Milano, volevo riallacciarmi al discorso che ha fatto l'ascoltatore di Lecco. Cara Meloni, devi scendere a patti sì con Vannacci, perché hai sbagliato a fare i conti per la legge elettorale. Fino a qualche mese fa Vannacci era dato l'1,5% e allora forse potevi anche vincere senza di lui, ma adesso con l'8% se lo tieni fuori non vinci le elezioni, cara mia. Andiamo tutti a scatafascio veramente qua se va su la sinistra, facciamo peggio che la fine della Grecia. Buonasera a tutti.
2: Buonasera dottor Poletti, Marco da Vicenza. Appena salito in furgone sento questa dichiarazione, mamma mia, per fortuna lei si è arrabbiato molto, perché queste persone, non so se abbiano figli, non lo so, secondo me vivono veramente in un altro pianeta. Fortunatamente una delle mie tre figlie, la più grande, ha cominciato la prima elementare, l'ho iscritta dove faceva anche l'asilo, in una scuola paritaria cattolica che dista 15 km da casa nostra, ma è molto vicino alla mia attività, e quindi sia per comodità sia per estrazione abbiamo deciso di mandarle in questa scuola paritaria di stampo cattolico, dove ci sono degli stranieri, americani, perché noi abbiamo la base qui vicino, quindi molti americani, ma anche di altre nazionalità, ovviamente non di quelle nazionalità che trovi nelle scuole pubbliche, ovviamente, ma è una scelta fatta per dare un certo tipo di qualità di studio a mia figlia, perché ovviamente voglio che lei studi, ma si trovi anche in un ambiente dove le insegnano tutto quello che c'è da insegnare in maniera omogenea.
3: Chiaro il concetto, ma sentiamo ancora Meloni.
4: La parità tra uomo e donna non è negoziabile. Non lo è nelle nostre strade, non lo è nelle nostre scuole.
5: E poi abbiamo portato il fondo di finanziamento ordinario per le università al suo livello più alto di sempre. Parliamo chiaramente dello strumento che serve a pagare i docenti, il personale, a mantenere le strutture, ad aprire nuove aule, fare manutenzione, pagare i servizi agli studenti. Oggi il fondo è a 9,4 miliardi di euro, che è il 25% in più rispetto al 2019, e mi perdonerete se sono così didascalica, però ho sentito dire proprio in questi giorni alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che la Meloni sull'università taglia e apre ai privati. Ora io voglio chiedere, Elly cara, carissima, ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Uno vero, ti prego, uno, te li do io se vuoi, perché siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera, dilla, una, ti prego, te le passo io sotto banco, perché pure noi qualcosa sbagliamo, ma una vera, una, non ce se la fa. Cioè, come facciamo ad avere tagliato sull'università se oggi il fondo di finanziamento è di 9,4 miliardi e quando siamo arrivati era 8,6? 9,4 è più o meno di 8,6? E si sa che io non sono un fenomeno in matematica, ma lì ci arrivo. E guardate, non si può fare opposizione così su tutto. Cioè, è un dato statistico che su 5.000 cose una buona la dobbiamo aver fatta, una. Manco quando abbiamo tolto il bollo della macchina a 14 milioni di veicoli gli è andata bene. Una volta che pensavamo di poter cantare insieme, bollo ciao, niente! Non gli è andato giù manco questo, loro lo vogliono pagare il bollo! Loro lo vogliono pagare perché lo abbiamo tolto noi! Gli faremo il conto corrente dedicato per i nostalgici del bollo auto! Così lo possono pagare! E scusate, ma una risposta la devo anche ad alcuni presidenti di regione della sinistra, Movimento 5 Stelle, PD, che hanno detto i soldi della campagna elettorale della Meloni li pagano le regioni, riferendosi al fatto che le risorse per coprire la misura del bollo le toglieremmo alle regioni, il che è falso, e lo abbiamo ampiamente già dimostrato, detto, ribadito, e loro lo sanno bene, ma sono abituati a fare politica così. Però, scusate, ma veramente avete la faccia di parlare di chi paga le campagne elettorali dopo lo schifo del superbonus? Dopo che avete accumulato 200 miliardi di debiti che avete scaricato su questi ragazzi e sul governo successivo al vostro, perché Giuseppe Conte potesse andare in giro a fare la campagna elettorale dicendo che ti ristrutturavi casa gratuitamente? Ma non vi vergognate, ma ci vuole coraggio. La campagna elettorale del Movimento 5 Stelle ci è costata ciascun italiano nel 2022 3.500 euro, anche a quelli che una casa non ce l'avevano, anche a quelli che erano appena nati, a tutti. Ecco quanto costano le vere campagne elettorali che faceva la sinistra.
3: Ed è stata un po' la domenica delle donne, perché sul palco di Pontida Anna Maria Cisint, che tra poco avremo al telefono insieme al collettivo Nemesis a Pontida, ha portato avanti la sua battaglia contro l'Islam integralista. Ma sentiamo un estratto.
6: Amici di Pontida, amici leghisti, oggi siamo qui perché c'è qualcosa che ci unisce profondamente a questo prato: le nostre radici, la voglia di difendere la nostra terra, la nostra libertà. Eppure c'è qualcuno che ce la vuole portare via. La minaccia si chiama l'Islam radicale e vuole uccidere la nostra democrazia. Vuole sostituire le nostre leggi con la Sharia. Capiamoci, la nostra non è una battaglia contro una religione, ma è la difesa della nostra libertà, delle nostre radici. E oggi io sono qui per dirvi una cosa importante. Con loro, con le Nemesis, noi non permetteremo mai di islamizzare casa nostra. Mai! Pontida! Pontida! Noi tutti della Lega non lo permetteremo! Noi tutti insieme vogliono governarci, dominarci, sostituirci. Le donne, io lo so per esperienza, le vogliono come le loro, velate, integralmente, succubi, bambine chiuse in gabbie domestiche, dalle quali se si ribellano rischiano di essere picchiate, seviziate, uccise, come la povera Saman, massacrata dalla sua famiglia solo perché voleva essere libera di amare, perché per loro le donne sono oggetti sessuali, utili a sfornare figli per surclassarci.
3: E insomma, vediamo se ha ancora voce questa sera Anna Maria Cisint, bentornata a Italiano Limits.
7: Grazie dottor Poletti. Sì, ce l'ho, ce la voce oggi, commissione pesca, sono a Chioggia, ma ce l'ho, e anche non solo la voce.
3: Commissione pesca, diciamo che è lavoro, perché ci sono le rivendicazioni giuste dei pescatori e quindi è lavoro, non è commissione pesca alla Fantozzi che uno va a pesca, no?
7: Esatto,
3: è commissione pesca, no. roba seria.
7: Senta, i pescatori sono disperati, quindi siamo qua a spiegare alla commissione che così non si può andare avanti. Alla Commissione Europea, ovviamente.
3: Certo, ovvio. Cisint, onorevole Cisint, cosa ha pensato? Me lo dica fuori dai denti. Abbiamo detto più volte che il governo non faceva delle robe che la Lega voleva perché c'erano dei freni. Bene, l'annuncio della stretta di Meloni sulla scuola, il tetto agli stranieri, no al velo, ecco, che effetto le ha fatto?
7: Ma guardi, le dico che finalmente le nostre battaglie che da anni portiamo avanti, io dal 2018 il numero della percentuale degli alunni stranieri extracomunitari non italofoni nelle classi, io la combatto dal 2018, 23 su 25 sono classi ghetto, è una soddisfazione, perché che la Presidente Meloni, che, di cui ho un rispetto gigantesco, prenda in maniera così chiara la posizione su temi importantissimi che il ministro Valditara ha ovviamente già depositato come proposta di legge tempo fa, non può che darci la cifra che finalmente c'è una grande consapevolezza della problematica della radicalizzazione. Il velo integrale non va però vietato solamente nelle scuole, mi permetto di dire che va vietato in tutti i luoghi pubblici, perché il velo integrale è sottomissione, è usare la donna come un oggetto sessuale. Quindi bene nelle scuole, il ministro Valditara giustamente di quello si occupa, ma noi abbiamo presentato una proposta di legge anche tempo prima, dove è chiaro che va tolto il salvo giustificato motivo che la giurisprudenza ha definito come una tutela, diciamo, per culturale e religiosa, tra le virgole, affinché ci sia chiaro e limpido un messaggio forte dell'Italia. Peraltro in Europa già esiste in moltissimi paesi. E va poi bene. Sulle scuole le dirò, ci tengo molto, perché io ho visto cosa significa quando si creano i ghetti e ci sono delle opportunità che spesso si dimenticano, bisogna allargare il perimetro delle territoriale, diciamo, bisogna rendersi conto che quando c'è una percentuale così elevata, la didattica la capacità, la possibilità di crescita dei ragazzi non esiste, e che il ghetto non è solo degli italiani ma è anche di chi ovviamente non ha la possibilità di vivere la scuola come dovrebbe. Quindi bene, adesso però c'è urgenza di fare questo e anche altro, perché noi abbiamo presentato una legge, dottor Poletti, molto chiara, che blocca la radicalizzazione strisciante, l'Islam politico. È una legge importante che dice che i finanziamenti devono essere autorizzati, perché arrivano anche da organizzazioni terroristiche come quelle dei Fratelli Musulmani, che le moschee irregolari sono luoghi dove si predica l'odio verso l'Occidente e che quindi noi dobbiamo intervenire in maniera netta anche nella consapevolezza di chi è responsabile di quell'associazione, spesso non si conoscono, che ci devono essere dei registri molto chiari.
3: Insomma,
7: molto limpidi.
3: Non basta, che non basta, è un
7: bravo,
3: inizio questo della Meloni.
7: È un ottimo
3: inizio. Ne parliamo in un'altra occasione, io la lascio ai pescatori, che so che ci tiene ed
7: grazie
3: è un tema
7: mille, sì.
3: importante davvero. Grazie onorevole,
7: grazie,
3: Anna Maria
7: grazie
3: Cisint.
7: Grazie a lei, a voi, arrivederci, buona serata.
3: Europarlamentare della Lega. E poi come sono messi gli ultimi sondaggi? Vi diciamo tutto tra pochissimo.

0: Tranini, bentornato, analista politico, come va?
1: Buonasera Roberto, benissimo.
0: Allora, in 4 minuti, Tranini, come siamo messi? Facciamo un punto sui sondaggi, sugli ultimi dati, sul posizionamento dei partiti?
1: Guarda, gli ultimi sondaggi che abbiamo fatto con l'Osservatorio Delphi, che è il nostro sistema per appunto misurare i sondaggi, e sostanziale equilibrio rispetto alle scorse settimane. C'è sempre Fratelli d'Italia primo partito, il PD che insegue. I Vannacci cerca di arrivare all'8%, ma ancora non ce la fa, pare che ancora non ce la faccia, e ovviamente quando vai a fare le somme campo largo contro centrodestra è il campo largo che gira sul 43%, quindi in questo momento sarebbe il campo largo a prendere il premio di maggioranza rispetto a quella che dovrebbe essere la nuova legge elettorale, ecco, che fissa come 42 il limite.
0: La domenica folle di ieri con 3.000 iniziative, 3.000
1: manifestazioni. Bellissima.
0: Ecco, di quella quando si cominceranno a vedere i risultati?
1: È complicato perché il primo risultato c'è, nessuno ha parlato ai moderati in quella domenica folle. Nessuno ha parlato ai moderati. Salvini ha messo in gioco la leadership, adesso vediamo come si concluderà l'assemblea che hanno fatto per capire quando andranno a fare il Consiglio federale, però di fatto ha messo in gioco la leadership. Meloni ha chiuso Phoenix parlando di temi identitari, dicendo che i temi identitari diventeranno legge. Conte ha trasformato un voto interno al

0: Questi moderati pesano un 25% del paese. Questi moderati dovranno decidere se seguire il nuovo corso di Forza Italia, che ancora non vediamo Poletti, ma ci sarà. Ci sarà perché tutto ci dice che Occhiuto proverà, perché anche Forza Italia si è piegata ai capilista. Perché è in corso una class action dentro Forza Italia su Tajani. Lei, Poletti, la vedi già da un po'. Dietro quella class action, c'è Occhiuto che imporrà i capilista e a quel punto proverà a prendersi la maggioranza all'interno di Forza Italia. Quindi i moderati dovranno fare una prima scelta lì. La seconda scelta è capire che cosa faranno quando sulla scheda vedranno forse Schlein come candidata presidente del Consiglio del centro-sinistra.
1: E insomma, a presto, grazie Gian Pietro Travini, analista politico. A presto, bene, bene, bene. Siamo di corsa oggi, mille temi e soprattutto tante voci da farvi sentire, ma ci tengo alla vostra, quindi al rientro sentiamo i vostri messaggi vocali. Vi ricordo il 334 11 11 622, il vostro punto di riferimento, ma mica abbiamo finito. Dopo il GR, oltre a voi c'è Conte, poi c'è Pontida, Salvini, tante analisi.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sono le 19.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Testate giornalistiche escluse dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico fanno causa a Trump. Il pool televisivo smetterà di seguire il presidente USA. Elezioni regionali in Germania, avanza ancora l'estrema destra, tonfo della CDU. Il cancelliere Merz resiste alle richieste di dimissioni. Il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Verona, il tribunale di sorveglianza concede la semi-libertà a Chico Forti. L'imprenditore è stato condannato all'ergastolo negli USA per la morte di Dale Pike. L'ultimo abbraccio di Milano a Sandro Mazzola, i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, cori e applausi al passaggio del feretro. Nazionale al lavoro in vista del debutto in Nations League, divertirsi è la ricetta di Roberto Mancini per far brillare di nuovo l'azzurro.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini, Alessandro Cisilin e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le tre testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse, il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA che ribatte. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news. Il servizio.
9: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le tre testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e tre dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca che rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le tre testate. Già in passato, durante il suo primo mandato, il presidente americano

0: anno aveva revocato gli accrediti alla CNN. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Ora in Germania, dove è il momento dell'analisi dell'ultima tornata delle regionali che confermano la forte avanzata dell'estrema destra, ma anche il successo a Berlino della sinistra radicale Die Linke. Il grande sconfitto è il partito del cancelliere Merz, che respinge le reiterate richieste di dimissioni. Sentiamo.
2: Un voto drammatico, ma il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico della Germania, ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito, Cristiano Democratico, rimane addirittura fuori dall'assemblea di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Non sarà comunque l'estrema destra a governare col 38,2% dei voti e l'esplicito no di quasi tutti gli altri a ogni ipotesi di collaborazione. Ci pensa più concretamente Manuela Schwesig, leader locale dell'SPD, seconda a solo un paio di punti di distanza, che qualcuno proietta nella politica nazionale proprio per aver arginato l'AfD e che prospetta un governo coi Verdi e la sinistra radicale della Linke, la quale primeggia a Berlino, spodestando il governo uscente della stessa CDU. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi e che qualcuno già paragona al sindaco di origine ugandese di New York, Mamdani. E ora salgono le fibrillazioni interne al partito di Merz, riunione in sua assenza tra i governatori regionali della CDU. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semi-libertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Lo ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto il porporato, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Le mie parole sono state fraintese, mi scuso con le donne, non le ho mai volute offendere. Così il ministro degli esteri Tajani, rispondendo alle critiche dopo il suo intervento dei giorni scorsi, in cui aveva affermato che per un uomo sarebbe meglio sposare una donna con una gonna più lunga, meno appariscente ma più affidabile. Tragedia a Partinico, nel Palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da 2 cisterne. Le reti per la raccolta delle olive, macerate da un anno, avrebbero prodotto anidride carbonica saturando l'ambiente. Ha preso il via ieri la nuova stagione della caccia in Italia. Il WWF lancia l'allarme sulle condizioni degli animali, sempre più a rischio anche a causa degli ultimi eventi climatici. Nicola Compagnone ne ha parlato con Domenico Aiello, responsabile tutela giuridica della natura WWF Italia. Sentiamo.
3: C'è una caccia, chiamiamola ordinaria, che è quella che si è aperta e che porta con sé tutte le criticità che noi abbiamo sempre denunciato in questi anni e che sono aggravate già dalle modifiche che sono già state approvate durante questa legislatura.
4: Quali sono le vostre richieste?
3: Abbiamo mandato una lettera a tutte le regioni chiedendo quantomeno di posticipare la caccia ad ottobre, considerando la forte siccità, gli incendi e tutto quello che è successo durante questa che è stata la stagione estiva più calda della storia.
4: C'è stata anche una mobilitazione molto importante.
3: Assolutamente, assolutamente c'è stata una mobilitazione importantissima che continua ancora. Quindi noi continuiamo a stimolare l'opinione pubblica a comprendere che questo non è una battaglia relativa solo a chi ha sentimenti o sensibilità nei confronti degli animali, ma in realtà si tratta di qualcosa di ben più ampio.
1: Una folla commossa ha reso omaggio oggi a Sandro Mazzola, i cui funerali sono stati celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, sul quale era adagiata la maglia dell'Inter numero 8, indossata per 17 stagioni dalla leggenda nerazzurra. Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia, che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano.
5: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del, per tanti, tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
6: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
5: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
6: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto, perché nello sport se poi non ti diverti non riesci neanche a raggiungere i risultati.
5: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto chiamati Ricci e Ruggeri. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Buonasera Poletti. Io però non riesco a capire una cosa, perché la Meloni riesce sempre a dare quelle 3 cifre a convenienza e non risponde sulle altre 300, e oltretutto anche quelle 3 le manovra sempre, perché quando ci sono risultati pessimi tirati fuori con dati forniti dallo stesso Ministero dell'Interno, ma non ne fa menzione. Allora io mi dico, anziché fare sempre comizi molto ciociare, dire bollo ciao, fare l'insultona e aizzare le masse con il suo urlare a destra e a manca, ma perché non cerca, non accetta un confronto anche televisivo? Nel passato gli stessi di centrodestra, anche il buon Berlusconi, per quanto ne sia dall'altra parte io rispetto idee e tutto il resto, non si sottraeva al confronto, solo verso la fine lo ha fatto. Ma perché non cerca un confronto? E soprattutto perché voi giornalisti non la mettete un attimino al palo mostrando semplicemente i numeri che sono lo stesso, che sono gli stessi ministeri che tirano fuori? Non riesco a capire questa cosa. Davide da Monza.

0: Allora Conte, Giuseppe Conte, che fissa la linea del Movimento 5 Stelle dopo Nova, la scheda di Matteo Respinti post prodotta da Lorenzo Cappadone, e poi sentiremo i nostri ospiti e Conte.
1: Giuseppe Conte ha chiuso a Milano Nova 2026, la kermesse programmatica del Movimento 5 Stelle, trasformandola nel punto di partenza del confronto con gli alleati del centro-sinistra. Il documento finale presentato contiene 20 capitoli programmatici votati dagli iscritti dopo un percorso di oltre 100 tappe sul territorio. Il passaggio politicamente più rilevante riguarda l'Ucraina. Il 91,7% degli iscritti ha approvato la linea contraria alla prosecuzione dell'invio di armi a Kiev. Il 94,1% si è espresso contro il piano europeo di riarmo e il 91,8% contro l'aumento delle spese militari. Conte ha chiarito che questo mandato sarà portato al tavolo della coalizione e che il Movimento 5 Stelle non intende diluirlo. Sul Medio Oriente il 97,9% ha approvato la proposta di riconoscere lo Stato di Palestina e promuovere una conferenza internazionale. Il programma prevede inoltre la revisione dell'accordo di cooperazione militare con Israele e iniziative europee contro lo status privilegiato di Tel Aviv. Sul piano interno, Conte ha promesso una tabola rasa di alcune delle norme del governo Meloni. Reintroduzione dell'abuso d'ufficio, cancellazione delle modifiche sui poteri della Corte dei Conti, revisione delle norme sulle intercettazioni, delle cosiddette leggi bavaglio e delle misure considerate restrittive del dissenso. Nel programma economico e sociale del movimento compaiono salario minimo legale indicizzato, riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio, diritto alla disconnessione, limiti ai contratti a termine, congedi parentali paritari e una nuova forma di reddito di cittadinanza, definita reddito 2.0. Conte ha definito necessaria una politica radicalmente progressista e ha ribadito che prima delle primarie del centro-sinistra dovrà essere definito il programma comune. Elly Schlein ha riconosciuto diversi punti condivisibili, ma sul sostegno militare all'Ucraina resta una differenza sostanziale tra PD e Movimento 5 Stelle.
0: E insomma, questo Giuseppe Conte, ditemi se vi convince, 334-11-11-622, o lo avete ascoltato o lo ascoltate qui da noi. Allora, l'intervento di Giuseppe Conte, un condensato, naturalmente.
2: Mi sembra che emerge un mandato chiaro, un mandato ben preciso. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. Ancora, c'è la necessità di investire dove davvero ci sono i bisogni dei cittadini, delle famiglie, delle imprese. No è un'economia di guerra, no al riarmo. Nel momento di massima sofferenza del paese, quando abbiamo portato in Italia 209 miliardi, noi abbiamo creato i presupposti per costruire insieme cantieri di speranza, asili nido, scuole, per rafforzare la nostra ricerca, le università, l'innovazione. Non per cantieri di guerra, per gli arsenali pieni di armi. Poi ancora, un messaggio forte anche questo. Dobbiamo contrastare la speculazione finanziaria, dobbiamo proteggere l'economia reale, chi crea un valore aggiunto sul territorio, chi dà da lavorare, chi non sta lì soltanto parassitariamente ad arricchirsi con operazioni di alta speculazione finanziaria. Dobbiamo far ripartire l'Italia. Il motore dell'Italia si è spento. Ecco perché ho visto ci sono anche tante proposte per piccole e medie aziende, per artigiani, le partite IVA. Addirittura c'è una proposta per le loro malattie, per la maternità e tantissime altre. Poi ancora per i nostri giovani. È inutile ogni giorno leggere che i politici si dolgono perché i nostri giovani vanno all'estero. Che cosa stiamo facendo per i nostri giovani? C'è un pacchetto giovani corposissimo e quello anche è un mandato chiaro da realizzare. E infine c'è un messaggio che direi in qualche modo racchiude tutte le varie proposte. Questo paese non può crescere se non cresciamo tutti quanti insieme. nessuno deve rimanere indietro. La giustizia sociale. Non possiamo lasciar correre l'economia, lasciare che pochi possano concentrare sempre più nelle loro mani ricchezza e potere e tutti gli altri invece rimanere sottopagati col crollo dei salari reali, con la difficoltà di avere accesso a cure di qualità. Dobbiamo assolutamente lavorare per tutti, soprattutto per chi è in difficoltà. Il primo Consiglio dei Ministri deve essere nella direzione molto semplice: abrogare le seguenti norme e misure, a partire dalla giustizia, a partire da quelle sulla sicurezza che reprimono il dissenso politico, la protesta civile e tante altre. Abrogarne proprio tante. Ma sulla costruzione di percorsi di pace e di sicurezza vera, cioè la sicurezza cooperativa, non quella della deterrenza militare, non saremo mai soli. C'è tutta la popolazione europea che sono sicuro che ci appoggerà. E in ogni caso, guardate, se l'Italia sarà capofila, protagonista di questa svolta, innanzitutto saremo contagiosi, perché quando hai coraggio e una visione chiara, sai essere contagioso. E secondo, la scommessa militare l'abbiamo vista per 4 anni e mezzo, quindi oggi occorre qualcuno che abbia la determinazione di dare un valore aggiunto alla svolta negoziale. È una promessa che avevo fatto all'inizio del percorso e l'abbiamo mantenuta qui a Milano, perché Milano e la Lombardia è la capitale economica d'Italia. Noi abbiamo una crescita zero, si abbassano sempre più gli indici di produttività, abbiamo delle intere filiere in difficoltà, lo dicevo prima, artigiani, piccoli commercianti, partite IVA sono in difficoltà. Abbiamo dimostrato di saper far correre l'Italia, di saper riaccendere i motori. Nel periodo più duro della pandemia ne siamo usciti diventando la locomotiva d'Europa. Abbiamo le carte in regola per ripartire qui da Milano e dare un messaggio a tutto il paese. Questa è una comunità forte, io la ringrazio perché mi rende orgoglioso, davvero orgoglioso, e ne parleremo domani. Questo mandato è un mandato che mi onora, mi responsabilizza, cercherò davvero di assolverlo con la massima determinazione, la massima fermezza e anche la massima chiarezza. Non pensate che sia disponibile ad allungarlo, a diluirlo, perché poi tutto diventi un galleggiare e un vivacchiare della politica. Mi conoscete? E visto che parliamo di comunità, permettetemi di sollecitare a tutti voi, a tutti noi, un grande abbraccio a un compagno di questa comunità che noi non dimentichiamo, Alessandro Di Battista, Dibba per noi. Siamo con te, Ale. Torna con noi, abbiamo ancora tante battaglie che ci accomunano, forza, fai presto.
0: Giustamente l'incoraggiamento a Di Battista nella finale del discorso di Conte, ma andiamo a sentire voi tra pochissimo.

0: buonasera al nostro ascoltatore Antonio da Roma. Buonasera, come va?
1: Buonasera dottor Poletti, benissimo, grazie, sempre grazie per le trasmissioni che fate sul giornale radio, che ci informano e ci descrivono sempre nel migliore dei modi la realtà del nostro paese.
0: E
1: niente, volevo intervenire per quanto riguarda Giuseppe Conte e diciamo il programma del Movimento 5 Stelle, facendo un'osservazione. Tra i governi passati ritengo che alcuni provvedimenti adottati dai governi Conte siano stati l'unica forma di tentativo di ridistribuzione delle risorse del nostro paese, premesso che la piramide rovesciata della distribuzione del reddito sempre a vantaggio di chi sta in alto è un problema. Cioè, premesso questo,
0: sì,
1: per esempio il reddito di cittadinanza è gestito malissimo e forse nel peggiore dei modi, però l'idea e le intenzioni erano veramente redistributive. Oppure penso pure al cashback per i pagamenti con la moneta elettronica, che hanno consentito un più largo uso delle carte di credito e dei pagamenti elettronici, nel tentativo, come poi si è realizzato, di arginare l'evasione fiscale. Lo stesso super bonus, gestito malissimo anche quello, ma è stato un tentativo di incentivare il risanamento energetico degli edifici e tante altre cose. Ritengo che il resto del centro-sinistra negli ultimi 20 anni si è adagiato solo sui diritti individuali e ha perso la strada dell'equilibrio tra classi subalterne e classi dominanti, che era il pilastro della sinistra, tant'è vero che poi certo, gli operai e le classi più disagiate votano a destra. Ecco, questa è l'osservazione.
0: Senta, la ringrazio molto perché mi sembra un'analisi molto lucida. Non sempre, vale sia per destra che sinistra che centro, quel che decide la politica in buona fede viene applicato bene da uno Stato burocratico come il nostro, che mette 1000 paletti e che forse manda in vacca anche provvedimenti che potevano funzionare,
1: esatto,
0: bene, non
1: esatto,
0: trova? Questo è il, esatto, grande guaio. Poi arriva la burocrazia,
1: sì,
0: i paletti, le lentezze,
1: sì,
0: e tutti,
1: sì,
0: i vizi del nostro paese.
1: Le truffe.
0: Bravissimo. È perché siamo italiani alla fine, tutti.
1: Purtroppo.
0: Anche nelle truffe. Grazie, buonasera.
1: Grazie dottor Poletti, buona serata.
0: Bell'intervento, mi è piaciuto molto. Intervento anche di Mattarella, il capo dello Stato, voi lo sapete, che è ad Amatrice per inaugurare l'anno scolastico. Ovviamente altamente simbolico il fatto che Mattarella si sia recato nuovamente ad Amatrice, ma qui il punto è questo: il monito di Mattarella, titola Repubblica, la scuola deve aiutare a non formare ghetti. Il capo dello Stato per l'inaugurazione dell'anno scolastico, forse forte applauso quando cita l'articolo 34 della Costituzione. Insomma, Mattarella, senza dirlo, sembra in qualche modo, non voglio interpretare Mattarella, ma sembra in qualche modo dire: andiamoci piano con i ritocchi sulla scuola, le classi e quant'altro. Queste le parole di Mattarella, che in realtà ha dato un monito, che le classi non devono diventare ghetti. Vocale.
2: Buonasera, ciao, sono Babi da Bologna. Allora, sentire Conte parlare di partite IVA è assurdo, perché in tempi di Covid io avevo la partita IVA, mi sono vista dare per 3 volte 600 euro, le bollette arrivavano a casa e in negozio e mi sono dovuta fare prestare i soldi per pagare le bollette. Quindi lasciamo perdere, lui non deve neanche nominare le partite IVA perché le ha fatte fallire, e sarebbe stato bello, mentre la gente prendeva lo stipendio e stava sul divano perché aveva una busta paga, poteva almeno dire quanto guadagna l'anno, dividiamo per 12 e ti do anche te una mensilità. Ma per lui eravamo tutti da 600 euro. Quindi si deve vergognare, stare zitto e non parlare di partite IVA. Ti faccio i complimenti perché almeno possiamo dare la nostra opinione, mi fa molto piacere. Grazie, buona serata.
0: Sempre la dovete dare la vostra opinione. Archiviamo Conte per questa sera, ma apriamo quell'altro capitolo, mica è finita, ci siamo tutte le sere dalle 17 alle 20. Nuovo record negli Stati Uniti per il diesel. Ai ai ai. 6,5 dollari al gallone. Allora, quant'è un gallone? Se non ricordo male, un gallone, allora 6,5, un gallone è 3,79 litri. Insomma, non se la passano bene neanche loro, che hanno causato tutto con il loro Trump. Dicevo, tra poco andiamo a Pontida, restate qui.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Sono le 19 e 33 minuti. Giornale Radio.
12: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est, con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Guidare informati. Guidare informati.
14: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A10 ancora code per lavori tra Spotorno e Pietra Ligure verso Ventimiglia e tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. Migliora a Milano, al momento non si registrano particolari difficoltà. A Bologna per lavori possibili in colonnamenti in A14 da Borgo Panigale verso la 1. A Roma per un incidente ci sono circa 6 km di code su Via del Mare dal raccordo nord ad Acilia verso Ostia Antica. Ripercussioni sul raccordo con code in carreggiata esterna dalla Roma a Fiumicino ad Ostia Antica. Code anche su Viale Castrense in ambo i sensi e in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli. Ripercussioni in ingresso a Corso Malta e sul tratto finale della statale 162 dir dal centro direzionale verso la tangenziale. In Sicilia code sulla statale 121 tra Catania Belpasso e Paternò verso Adrano. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: A Pontida tra pochissimo.

0: il punto di quel che è successo a Pontida nella scheda di Matteo Respinti, prosprodotta da Lorenzo Cappadone.
1: Matteo Salvini ha chiuso il raduno della Lega a Pontida con una mossa rivolta soprattutto alle tensioni interne al partito. La proposta di convocare a ottobre un congresso straordinario. Oggi riunirà il Consiglio federale per avviare il percorso. Salvini ha detto di voler tornare davanti ai delegati per verificare direttamente la fiducia della propria leadership e ha insistito sull'unità. Le polemiche pubbliche, ha dichiarato, finiscono per indebolire la Lega. Il nuovo congresso arriva dopo settimane di confronto tra il segretario e l'area settentrionale del movimento. Dal palco Massimiliano Romeo ha chiesto una Lega più collegiale e federale. Attilio Fontana ha ribadito la centralità del federalismo e criticato le impostazioni centraliste. Luca Zaia e Maurizio Fugatti hanno richiamato autonomia, territori e identità come elementi originari del partito. Salvini ha poi fissato le priorità da portare al governo. Sulla sicurezza chiede di portare 10.000 i militari impiegati nelle operazioni di strade sicure. Sull'Islam ha chiesto agli alleati una linea più restrittiva, stop a nuove moschee senza maggiori garanzie di trasparenza e divieto di burche e velo integrale. Per quanto riguarda il campo economico, nella prossima legge di bilancio la Lega vuole introdurre quota 64, consentendo l'uscita dal lavoro a 64 anni, ridurre le tasse sugli stipendi dei giovani e ampliare la flat tax per partite IVA e autonomi. E per finanziare alcune di queste misure, Salvini torna a proporre un nuovo contributo a carico delle grandi banche. Pontida è servita anche a rilanciare la partita per Milano. Salvini ha indicato la vice segretaria Silvia Sardone come candidata della Lega alle prossime comunali. Sardone si è detta disponibile anche a passare dalle primarie del centrodestra.
0: E allora fatemi sentire quando Salvini annuncia il congresso, prendendo in qualche modo di sorpresa gli avversari interni.
2: Voi vi rendete conto che sono battaglie importanti, difficili, decisive, che possiamo combattere e spero vincere solo uniti. Ho parlato da vicepresidente del Consiglio. Adesso parlo non da segretario della Lega. Segretario della Lega è uno di voi. Parlo da militante della Lega, innamorato della Lega. E dico ad altri militanti, con cariche o senza cariche, con ruoli di prestigio o semplicemente animati come voi, da passione, sudore, per essere sotto questo prato. Ecco, da militante a militante, tanti hanno citato Umberto Bossi. La prima lezione che ho imparato da ragazzino, entrando 35 anni fa, in una sede della periferia milanese, a Milano, in via Vespri Siciliani, e magari deve essere rinfrescata, e che se c'è una discussione da fare, se c'è un problema da risolvere, se c'è una soluzione da portare sul tavolo, tutto questo va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione. Non è questione di Matteo. Il segretario della Lega si chiamava Umberto, si chiamava Roberto, si chiama Matteo, finché vorrete, avrà un altro nome, perché la Lega è immortale, la Lega è il suo popolo, la Lega non sono singole persone, la Lega siete voi, e finché ci siete voi c'è Lega, c'è speranza. Voglio dire chiare, voglio compattezza, per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti. È la prima voce fuori posto che non fa un torto a Matteo Salvini, ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare non a me, ma a voi, perché continua a fare regali alla sinistra. Io torno dai militanti, torno dai delegati, torno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia, e lo chiederò alzata di mano per alzata di mano. Io sono disposto a offrire la mia vita per i miei figli e per voi. Non sono disposto a perdere tempo e a far perdere tempo, e non accetto di dare il microfono, e non mi riferisco a chi è qua a Pontida, ma mi riferisco a qualcuno che ha fatto altre scelte in passato, che ogni giorno insulta la Lega, attacca la Lega e infama la Lega. Certa gente senza dignità non può avere parola dove c'è l'Alberto da Giussano. Certa gente non porta avanti ideali, ma è solo a caccia di poltrone, e non le troverà in casa nostra, e non le troverà in casa nostra. E quindi, popolo di Pontida, mie sorelle e miei fratelli, chiederò al Consiglio federale e al Congresso se ho la vostra fiducia, il vostro sostegno, la vostra amicizia. Se è così, continuerò a mettere impegno la mia vita, il mio cuore, la mia passione a disposizione vostra, dei vostri figli e dei miei figli, per una Lega forte, unita e vincente. Viva il popolo della Lega e viva Pontida!
0: Bentornato ad Andrea Monti, sindaco di Lazzate, storico ormai militante della Lega. Andrea Monti, allora traduciamo Salvini.
3: È difficile tradurlo, anche perché quel Consiglio federale a cui faceva riferimento nella parte finale del suo discorso mi risulta ancora in corso, quindi possiamo semplicemente rifarci a quello che abbiamo ascoltato, quindi che il Consiglio federale oggi, quando terminerà, darà notizia di quando e come sarà questo congresso. Diciamo che comunque diamo sicuramente la notizia che quel dibattito che c'è stato, che è partito da giugno con le parole, con la richiesta di Luca Zaia, l'ex presidente della Regione Veneto, che ha proposto insomma una modifica statutaria sul modello della CSU e CDU in Germania, ha dato comunque un risultato. Diciamo, Salvini ha detto ok, facciamo un congresso federale e capiamo insieme, perché io ho colto le parole decidiamo insieme dove andare. Ma vedremo ora cosa uscirà dal Consiglio federale.
0: Diciamo che l'ala nordista, no, alla quale appartiene anche lei da sempre, senza averlo mai nascosto, perché insomma, da quando era bambino militava in un partito che si chiamava Lega Nord. Diciamo che l'ala nordista è contenta, attendista. Com'è l'ala nordista, Monti?
3: Ripeto, le parole che abbiamo sentito, quindi l'idea di lanciare un congresso, significa che comunque non è stato ignorato quel dibattito, che non è stato, io credo, un dibattito divisivo. Poi e non so neanche quanto abbia danneggiato quello, diciamo, la Lega elettoralmente. La Lega, diciamo, che è un po' in difficoltà elettorale da diverso tempo, anche quando questo dibattito oggettivamente non esisteva sui giornali. Però credo che, se vogliamo arrivare preparati a un appuntamento importante come quello delle politiche, con tante sfide, alcune sono state anche ricordate a Pontida, dobbiamo decidere insieme e poi marciare uniti. Mi rifaccio le parole del segretario federale, quindi speriamo che sia questa l'idea che esce questa sera dal congresso federale, perché credo che tutto ci sia bisogno, meno che cercare di di marcare le diversità tra una parte o l'altra della Lega, ecco. La cosa bella di Pontida è stata quella che non ho visto eccessive divisioni, come qualcuno aveva enfatizzato prima dell'appuntamento di Pontida, e questo direi che è stato un aspetto positivo.
0: Grazie ad Andrea Monti, sindaco di Lazzate, alla prossima.
3: Grazie a voi, buona serata.
0: E noi continuiamo, come se continuiamo.

0: Buonasera e bentornato l'onorevole Roberto Bernardelli, presidente di Patto per il Nord.
1: Buonasera a lei Roberto e ai radioascoltatori.
0: Allora, voglio che mi traduca che cosa è successo a Pontida.
1: Allora, ma sarò velocissima. Pontida?
0: No, sì, però sì, velocissimo. Sì. Perché lei è affascinante quando parla, quindi sì. I suoi racconti sono affascinanti, però sì. Al di là, fuori dai denti, via.
1: Allora, fuori dai denti, meno gente del solito ovviamente, tanti striscioni dal sud che dimostrano ancora una volta che la Lega di Salvini è un partito nazionale che non ha niente a che vedere con la Lega di Bossi, punto, e questo è apparso chiaro a tutti. Poi gli interventi, alla Sardone, per favore dategli un tranquillante, perché non ho mai visto un intervento di questo genere, ma non so se ha visto come gesticolava la follia. Poi diceva dovete dire sì e questi non rispondevano, no dovete dire sì, sì sì, ma veramente un grande tranquillante alla Sardone che se si candida, non so, lei l'ha visto, l'avrà visto bene, perché voglio dire avrà seguito tutta la radiocronaca, la telecronaca di cose, impressionante. Poi quando ha parlato Romeo, il coro dei filoromaisti, cioè voglio dire dei nostalgici della Lega di Bossi, e dall'altra parte invece
0: intanto
1: noi stiamo
0: appena terminato, è appena terminato dopo quattro ore
1: federale.
0: Il Consiglio federale, sì,
1: sì, sì. Sì, non probabilmente so mette giù, probabilmente metterà giù, anzi sicuramente metterà giù i paletti per il nuovo congresso in cui verrà rieletto ovviamente, cosa, perché non so se Romeo o Fontana, non dico hanno il coraggio, però si presentano come candidati alternativi a Salvini. Sarebbe estremamente interessante. Poi quello che ha detto, al di là di una cosa che può essere anche condivisa, che nelle classi, nelle scuole non dovrebbero le ragazze portare il burka o il velo, ma questo ci può stare. Ma proposte per venire incontro a quelle che sono le necessità della gente, caro prezzi, caro benzina, caro gasolio, caro gas, caro tasse, cioè tutte queste, non c'è una sola proposta, il che è preoccupante. Voglio dire, un segretario del partito deve preoccuparsi delle prime necessità della sua gente, eh? Poi voglio dire, striscioni da Bari, da Napoli, da cosa, vabbè, gli ha fatto fare una gita, gli ha pagato il pullman all'albergo e quelli sono contenti di aver fatto la gita, però
0: grazie.
1: Niente di nuovo,
0: grazie,
1: niente di
0: Roberto
1: nuovo sotto
0: Bernardelli.
1: Il sole, Roberto, ti
0: Patto
1: aspetto, te l'ho già detto,
0: sì,
1: ti aspetto,
0: sì.
1: Ciao, un
0: grazie,
1: abbraccio,
0: Roberto,
1: e buona continuazione di trasmissione, ciao.
0: Allora, in realtà poi Salvini delle proposte le ha fatte, sentiamo le proposte economiche della Lega, mentre tra pochi istanti il punto stampa proprio di Salvini per dar conto di che si è deciso al Consiglio federale.
2: Chiedo il mandato del popolo di Pontida per portare sul tavolo degli alleati nella prossima legge di bilancio degli impegni certi che devono essere presenti nella legge di bilancio. Uno, e chiedo l'impegno a voi da vicepresidente del Consiglio per portare a casa questi risultati concreti per la nostra gente. Uno, il superamento definitivo dell'infame legge Fornero con quota 64 e la possibilità di scegliere di andare in pensione lasciando liberi per i giovani quelle decine di migliaia di posti di lavoro. Due, meno tasse sugli stipendi dei giovani che altrimenti non possono costruirsi famiglia, e l'aumento della flat tax per partite IVA, artigiani e commercianti, perché i lavoratori autonomi non sono lavoratori di serie B. Come coprire questi interventi chiedendo un contributo da miliardi di euro alle grandi banche italiane che si arricchiscono coi vostri soldi e coi vostri sacrifici? Questo è il mandato che chiedo a Pontida e puoi andare a combattere in Europa a testa alta. La prima cosa che Ursula von der Leyen, se avesse veramente a cuore le nostre fabbriche, i nostri imprenditori, dovrebbe dire: sospendiamo e cancelliamo quell'oscenità che si chiama Green Deal, che sta chiudendo le nostre fabbriche e licenziando i nostri operai. Ho il mandato per fare queste battaglie, sì o no?
3: Sì,
2: sì o no?
3: Sì.
2: Sicurezza, l'abbiamo sentito da tanti, e da milanese spero dall'anno prossimo di essere amministrato da un sindaco che conosce quartiere per quartiere, strada per strada, casa popolare per casa popolare la sua città, e questo sindaco non può che chiamarsi Silvia Sardone. E dopo 15 anni libereremo i milanesi dalle sinistre. Sicurezza, dicevo, il governo ha ottenuto dei risultati sicuramente, però si può fare ancora di più, serve più coraggio, bisogna correre, e chiedo il vostro mandato per andare a portare sul tavolo degli alleati, non fra qualche mese o fra qualche anno, ma fra qualche giorno, 10.000 militari addestrati e armati a portare sicurezza nelle nostre città, non uno di meno. E si può fare subito, togliere subito

0: dalle scatole, tutti a casa loro, uno per uno. L'abbiamo fatto e lo rifaremo. E a proposito, il mio pensiero a un lavoratore italiano che questa domenica non è a casa con la moglie, con le figlie, con i nipoti, ma mentre delinquenti clandestini sono a spasso, è in un carcere italiano. L'abbraccio di Pontida a Mario Roggero e alla sua famiglia.
1: E insomma, lo diceva un ospite prima, ma accidenti, chi parla ai moderati di questo paese? Boh, saperlo. Abbiamo finito il tempo, ma com'è volata? Grazie, grazie a voi che mi avete ascoltato, torno domani dalle 17 alle 20, grazie a Lorenzo Cappadone in regia, grazie a Matteo Respinti in redazione e grazie a tutti voi che potete ascoltare Giornale Radio subito dopo. Tra pochi istanti, appena gli do la linea, o poco più, il timone di Francesco Massardo. Restate qui, grazie.
2: Giornale Radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Sono le 20.
7: Giornale Radio News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le tre testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA che ribatte. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Sentiamo Marco Mancini.
8: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le tre testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e tre dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca che rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le tre testate. Già in passato, durante il suo primo mandato, il presidente americano aveva revocato gli accrediti alla CNN.
6: Ora in Germania, dove è il momento dell'analisi dell'ultima tornata delle regionali che confermano la forte avanzata dell'estrema destra, ma anche il successo a Berlino della sinistra radicale di Linke. Il grande sconfitto è il partito del cancelliere Merz, che respinge le reiterate richieste di dimissioni. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
9: Un voto drammatico, ma il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico della Germania, ripete il cancelliere Merz. All'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali, il suo partito cristiano-democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. Non sarà comunque l'estrema destra a governare col 38,2% dei voti e l'esplicito no di quasi tutti gli altri a ogni ipotesi di collaborazione. Ci pensa più concretamente Manuela Schwesig, leader locale dell'SPD, seconda a solo un paio di punti di distanza, che qualcuno proietta nella politica nazionale proprio per aver arginato l'AfD e che prospetta un governo coi Verdi e la sinistra radicale della Linke, la quale primeggia a Berlino, spodestando il governo uscente della stessa CDU. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi e che qualcuno già paragona al sindaco di origine ugandese di New York, Mamdani. E ora salgono le fibrillazioni interne al partito di Merz, riunione in sua assenza tra i governatori regionali della CDU.
6: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il Presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crea i legami e non ghetti. Non possiamo accettare che il luogo di

0: nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Lo ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto il porporato, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne. Le reti per la raccolta delle olive, macerate da un anno, avrebbero prodotto anidride carbonica saturando l'ambiente. Una folla commossa ha reso omaggio oggi a Sandro Mazzola, i cui funerali sono stati celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, sul quale era adagiata la maglia dell'Inter numero 8, indossata per 17 stagioni dalla leggenda nerazzurra. Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del, per tanti, tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
2: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
1: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
2: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto, perché nello sport se poi non ti diverti non riesci neanche a raggiungere i risultati.
1: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto chiamati Ricci e Ruggeri.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
5: Eccoci qua, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20.07 di questo 21 di settembre. Dunque una buona serata da parte di Francesco Massardo qui su Giornale Radio. Noi come ogni settimana ripartiamo, vi facciamo compagnia fino alle 21, ricapitoliamo i fatti del giorno, li approfondiamo, li analizziamo e poi ci proiettiamo dritti nel domani. Saluto anche Giorgio Berselli in regia. Oggi è insomma un lunedì, come ogni lunedì è anche un po' un day after, in qualche modo, dopo un weekend in Italia, è un weekend e un lunedì, pardon, di ripartenza anche dopo un paio di affermazioni, ma ci torneremo, delicate, di Giorgia Meloni a tema scuola. La campanella però l'ha suonata il presidente, in questo caso Mattarella, che dice la scuola è aperta a tutti, è integrazione, aiuta a non creare ghetti ed alzare barriere, è la risposta insomma in occasione dell'apertura dell'anno scolastico, ma che suonerà molto chiara alle orecchie di Giorgia Meloni, che appunto nella giornata di ieri ha ipotizzato insomma quella che diventerà presto a quanto pare una sorta di decreto legge, il fatto che venga scelto un numero massimo di studenti stranieri per classe per evitare la deitalianizzazione dell'apparato scolastico. Ha fatto tutto da solo invece il ministro degli esteri Tajani, che si scusa con le donne, non le ho mai volute offendere, dice, dopo le sue affermazioni sul fatto che sia preferibile che le donne indossino gonne abbastanza lunghe, e la cosa forse più deludente di tutto ciò è che non fatichiamo a credere che non ci fosse nessuna intenzione di offesa nelle parole di Tajani, che però di lavoro farebbe il ministro degli esteri e che su certi temi forse evidentemente poteva seguire un vecchio adagio sul tacere e sul parlare. Ci sono poi ampi scenari internazionali, perché c'è stato un weekend di voto a Berlino e in Pomerania, dunque in Germania, che testimonia lo splendido stato di forma di Alternative für Deutschland e soprattutto quello invece un po' deprecabile del cancelliere Merz e del suo partito, la CDU, e poi insomma tanto altro. Quindi siamo davvero pronti a partire. Noi vi aspettiamo come sempre al 334 11 11 622 in attesa dei vostri messaggi su WhatsApp. Ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Mike Shinoda con Kelly Morg qui su Journal Radio. Questa è In My Head.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone delle 20. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo qui su Giornale Radio. E allora, tutti i temi in ordine. Tra poco commenteremo nel dettaglio quanto è accaduto in Germania dopo il voto in Sassonia-Anhalt. Infatti altri due, diciamo Länder per così dire, o meglio un Land e la città di Berlino al voto, con risultati diversi, ma che testimoniano in generale un crollo di consensi per l'attuale cancelliere e leader della CDU, Merz, che insomma sta facendo delle riflessioni, è piuttosto contestato anche internamente, ma per il momento tira dritto, diciamo così. In Italia, come dicevamo, risuonano soprattutto invece le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che si rivolge agli studenti alla ripartenza dell'anno scolastico e ricorda: la scuola è aperta a tutti, la cultura, dice Mattarella, rende liberi, la nostra libertà è autentica se esiste per tutti. Poi passa anche a parlare di intelligenza artificiale, dice non potrà mai sostituire il valore di un docente, insomma torna anche sui recenti episodi di violenza sui docenti, dicendo a volte i genitori tradiscono il compito educativo, ma soprattutto sono parole che risuonano in un'ottica politica. L'idea insomma di creare delle classi a tavolino in cui non ci siano troppi stranieri, o meglio quelli stranieri che non sanno parlare bene l'italiano. Su questo si potrebbe aprire, come dire, un discorso piuttosto ampio, insomma non sembra essere gradita al Presidente della Repubblica. Da un presidente all'altro però in questa giornata, in questa rassegna stampa, perché dobbiamo parlare anche di Trump, che riceve un messaggio di guerra, diciamo così, da alcuni giornali e televisioni a lui, diciamo, non particolarmente graditi, che però denunciano: siamo privati di quella che in America, insomma, è un valore sacro, la libertà di stampa, di poter accedere come tutti gli altri giornalisti al racconto delle midterm election, soprattutto, che si avvicinano sempre di più. Ci colleghiamo a tal proposito, come sempre, con il nostro Michele Ceci. Buonasera Michele.
1: Buonasera Francesco. Alla fine hanno scelto di non stare in silenzio. CNN, MS Now e Politico hanno intentato causa contro l'amministrazione americana. Donald Trump li aveva infatti banditi dalla sala stampa della Casa Bianca, accusandoli di non avere più alcuna credibilità e di diffondere fake stories, fake news. La denuncia fa perno sul primo emendamento della Costituzione americana, che fra i suoi enunciati più significativi garantisce proprio la libertà di informazione e di stampa. Informato del misfatto, il tycoon ha reagito sul suo social Truth affermando di non voler attaccare la stampa libera, che mi sta a cuore, cito, ma le fake news, un fenomeno che si è diffuso come il cancro. La causa congiunta delle tre testate sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington e una prima udienza potrebbe essere fissata già questa settimana. In un comunicato congiunto, le due emittenti e il sito web di informazione riferiscono come, senza preavviso o notifica, la Casa Bianca li abbia interdetti dalla sala stampa perché aveva obiezioni sulla loro attività. Se incontrastata, questa misura minaccia la libertà di informazione e il diritto del pubblico a un'informazione libera da interferenze governative. Non è la prima volta che Trump tende il guanto di sfida alle emittenti televisive liberal o che per tali passano nel suo entourage. Aveva già vietato l'accesso allo studio Ovale e alla Associated Press, ma non si era mai spinto a bandire testate dall'intero complesso degli edifici presidenziali. Il tutto mentre tra l'altro arriva la notizia che il pool TV che segue a rotazione la Casa Bianca non seguirà Trump nel corso dei suoi prossimi appuntamenti istituzionali, una decisione adottata dalla CNN con MBS, ABC, CBS e Fox. Durante il suo primo mandato, il tycoon aveva già disposto la revoca degli accrediti per Jim Acosta di CNN e il corrispondente di Playboy Brian Karem. In entrambi i casi, il giudice aveva sottolineato la necessità per la Casa Bianca di fornire almeno un'opportunità di contestare le motivazioni della revoca prima di ritirare formalmente i pass per la stampa. Due cause singole avevano poi permesso ai due giornalisti di riottenere l'accesso, che è esattamente l'obiettivo di CNN, di MS Now e di Politico. A te la linea, Francesco!
0: Grazie, allora grazie a Michele Ceci. Insomma, brutte faccende in America, non migliori probabilmente in Germania, ci andiamo tra pochissimo. Ancora la musica nella nostra puntata del Timone delle 20, qui su Giornale Radio, i Kings of Leon, questa è My Whole World.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con il nostro timone delle 20. Ripartiamo da Berlino, dove nelle elezioni locali di ieri ha vinto il partito di sinistra Die Linke con il 25,7% dei voti, manco a dirlo, il risultato migliore della sua storia. Arriva seconda, ma è un secondo posto che fa malissimo, la CDU, partito di centrodestra del cancelliere Friedrich Merz, che perde 10 punti rispetto alle precedenti elezioni del 2023. Nasce dunque l'era di Elif Eralp, la leader della Linke, principale candidata a questo punto a guidare il governo regionale, diventare diciamo sindaca della capitale tedesca, figura insomma che rende bene l'idea della polarizzazione della Germania, come del resto del mondo, mi verrebbe da dire, in questi giorni, che qualcuno ha già ribattezzato la Mamdani di Berlino. In collegamento con noi Franz Becchi, giornalista del Berliner Zeitung, tanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a te, chi ci segue?
0: E allora, insomma, è stata una campagna polarizzante e esce fuori, insomma, una candidata certamente che porta un messaggio radicale, incentrato molto sui diritti sociali e civili, che usa molto i social media. Sono tutti motivi, ecco, che l'hanno fatta accostare a Zoran Mamdani, fate tutte le distinzioni del caso. Insomma, Berlino esprime un voto in controtendenza, e ce l'aspettavamo rispetto al successo di Alternative für Deutschland, che comunque, di cui dunque dovremmo parlare anche per Berlino, non è comunque una buona notizia per la CDU e per Merz.
1: Beh, certo, diciamo che il risultato chiaro ed evidente è l'ennesima sconfitta della CDU per quanto riguarda le elezioni, non soltanto a Berlino, ma per quelle anche in Mecklenburg-Vorpommern, dove appunto non è arrivata nemmeno al 5% e non è riuscita ad entrare nell'Antag per la prima volta nella storia. Per quanto riguarda le elezioni di Berlino, tu giustamente hai fatto un po' quest'asse New York-Berlino con Mamdani, non è che è un qualcosa di cui si sente parlare, diciamo. Certamente è stata una comunicazione molto efficace quella della Linke, molto radicale, molto populista, se vogliamo, sui social media, che ha funzionato, ha avuto un grande effetto. Certo, le promesse elettorali fatte sono tante e molto grosse, molto importanti, principalmente uno dei motivi principali per cui la Linke ha vinto queste elezioni è stato soprattutto il tema del caro affitti, gli affitti alle stelle e appunto quest'idea, questo progetto dell'esproprio che era stato votato anche da parte dei cittadini di Berlino in un referendum qualche anno fa e poi non è stato messo in pratica. Ecco, con questo esproprio dei privati si vorrebbe, insomma, la Linke vorrebbe cercare in un qualche modo di abbassare il prezzo degli affitti, che economicamente la ricetta non sia così facile e è abbastanza evidente. Si parla anche di un buco di decine di miliardi che poi dovrebbe essere risarcito agli investor privati e investitori che poi forse non torneranno. Abbiamo già anche in borsa diciamo le principali aziende degli immobili come Vonovia che hanno aperto con delle perdite oggi in seguito al risultato. Però insomma, diciamo che la chiave è, si è sentito anche molto del parlare con le persone. La gente, tante persone hanno votato Linke non tanto per il contenuto e per le promesse elettorali, ma per non votare l'AfD.
0: Eh sì, questo è un tema nel tema, diciamo. Intanto un'altra cosa, insomma, che ha fatto pensare a Mamdani è questa guerra annunciata, ecco, ai super ricchi. Insomma, si parla proprio di espropri addirittura, insomma, sugli appartamenti dei fondi multimiliardari. C'è però anche, insomma, il grande tema della sconfitta della CDU e del fatto che molti l'hanno interpretato come un voto contro il partito della guerra, in una fase in cui la Germania non se la passa benissimo da un punto di vista economico. Molti tedeschi ritengono, insomma, la guerra una spesa, la difesa dell'Ucraina, insomma, in questo caso, tra le varie cose, una spesa che si potrebbe quantomeno abbassare. È un po' paradossale che Alternative für Deutschland, insomma, viste le sue aspirazioni, ripudi la guerra, però il messaggio che passa è questo: Die Linke e AfD hanno in comune questo, non vogliono il riarmo.
1: Beh, no, non è proprio così in realtà. La posizione della Linke è abbastanza chiara da quel punto di vista ed è sicuramente un rifiuto della guerra contro il riarmo. Su quello c'è poca ambiguità, bisogna dire almeno su questo tema. Invece per quanto riguarda l'AfD non è così chiara la situazione. Abbiamo visto per esempio il candidato a ministro dell'Anzachsen-Anhalt, dove l'AfD ha avuto questo risultato storico qualche settimana fa, Ulrich Siegmund, che in seguito alle elezioni non aveva assolutamente tematizzato in campagna elettorale il tema del riarmo, ma in seguito alle elezioni ha detto: ma aspettate un attimo, guardate che noi non è che siamo contro il riarmo, perché comunque investimenti in quel settore poi potrebbero venire bene per quello che noi vogliamo fare con la rimigrazione. Diciamo che ha lasciato aperto a molte interpretazioni. Oddio, sì. Però insomma è già un nemmeno un passo indietro, un po' questa strategia dell'AfD di rimanere un po' con il piede in due scarpe, diciamo. E quindi sì, è un po' ambiguo l'AfD sul tema riarmo. Scusami se ti interrompo, però bisogna anche dire che a Berlino l'AfD voleva arrivare a un 18%, diciamo che è una città che è sempre stata orientata più verso la sinistra, i socialdemocratici dell'SPD, poi c'è stata questa parentesi col governo CDU che è stato un disastro totale, l'ultimo con Kai Wegner, però insomma sì, cioè ora questa link appunto che arriva, diciamo che scombina un po' le carte, ecco, per la CDU.
0: Sì, volevo chiedere proprio questo. Va precisato che sono elezioni e campagne elettorali, diciamo, regionali, territoriali, quindi anche alcuni temi come il riarmo poi diventeranno evidentemente poi infuocati un po' più avanti. Ti chiedo però questo: è affidabile Berlino anche come termometro, diciamo, nazionale? Die Linke ha avuto questo grande successo, credi che possa replicarlo? Si è detto spesso di Alternative für Deutschland di fare attenzione, il voto in Sassonia-Anhalt era molto circoscritto, vale lo stesso per Berlino, oppure Berlino è un po' il termometro del paese?
1: No, vabbè, Berlino è sicuramente una città che è molto diversa rispetto al resto della Germania, anche semplicemente per la storia che ha avuto, il muro che passava proprio qui, questa spaccatura che ora emerge ancora di più. Insomma, diciamo che il passato comunque non è mai stato messo da parte, ora stanno ritornando un po' questi scontri, come accennavi anche tu, la polarizzazione, no? La Germania dell'est, la Germania dell'ovest, cioè si vede anche questa spaccatura all'interno delle elezioni dei vari Länder, gli Länder dell'ex DDR, diciamo che sono tutti, vanno tutti più in direzione AfD, mentre la situazione a livello nazionale è più variegata. Bisogna dire che però l'AfD sta crescendo molto a livello nazionale. Per Merz la situazione si fa difficile, perché comunque il governo, la legislatura durerebbe fino al 2029. È sempre meno apprezzato, ma non soltanto dagli elettori, non soltanto dagli elettori del suo partito addirittura, ma anche proprio da politici del suo partito e ministri. Oggi stesso, ieri dopo le elezioni si sono riuniti i ministri della CDU, i ministri dei Länder della CDU, per una riunione di cui è trapelato poco, però secondo lo Stern diciamo che non ci sono state delle bellissime parole dedicate a Friedrich Merz, quindi con una pressione così grande, crescente anche all'interno del proprio partito, all'interno del proprio paese, diciamo che ora virare il tutto sull'iniziare una guerra con la Russia potrebbe forse essere una soluzione per mantenerlo al potere, però insomma dal punto di vista politico ora deve decidere o rimanere al potere e portare la CDU probabilmente al 10% alle prossime elezioni nazionali e la AfD forse addirittura al 30% se non di più, oppure cercare di rattoppare le pezze.
0: Eh sì, non è stato proprio il mese migliore, ecco, della vita politica di Friedrich Merz. Io ringrazio molto Franz Becchi per essere stato con noi questa sera, insomma averci anche aiutato a conoscere alcuni protagonisti della politica tedesca con cui dobbiamo iniziare a fare i conti. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra poco con la seconda parte del nostro timone, la pagina interna con il caos intorno alle scuole e poi insomma i nostri approfondimenti come sempre anche sul lavoro e sull'economia. Rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
4: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
6: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 32 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est, con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: E allora eccoci qua ancora insieme, 20 e 33 su Giornale Radio, qui al timone delle 20. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli, insieme fino alle 21, ancora tanto da raccontare. È stata anche una giornata di cordoglio quest'oggi per Milano, sicuramente per la Milano nerazzurra, il funerale di Sandro Mazzola, uno dei calciatori italiani più forti di sempre e certamente tra i più rappresentativi della storia dell'Inter, scomparso sabato, come sapete, a 83 anni, ed è stato proprio il cuore di Milano, la Basilica di Sant'Ambrogio, celebrare il calciatore con il sindaco Beppe Sala, che ha indetto anche un giorno di lutto cittadino. Tantissimi tifosi per l'ultimo saluto, ma anche la storia in qualche modo dell'Inter, il presidente attuale Beppe Marotta, il vicepresidente Javier Zanetti, ma anche l'ex presidente Massimo Moratti, e poi insomma tante glorie della storia nerazzurra, da Beppe Bergomi a Esteban Cambiasso, insieme anche al presidente della FIGC Giovanni Malagò. Ricordiamo che Mazzola vinse con l'Inter 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, e con la nazionale italiana gli europei del 1968 fino a quella storica finale ai mondiali del 1970, persa nella finale appunto contro il Brasile. Noi tra poco ripartiamo dalla pagina politica, ma ripartiamo adesso invece dalla musica il nuovo brano che andiamo ad ascoltare insieme, aspettandovi sempre però al 334 11 11 622 di Leona Lewis. Si chiama Better in Time.

0: Ciao, sono Melosca. Ormai siamo nel 2026 e penso che ognuno possa indossare ciò che vuole, anche le gonne. Persino gli uomini ormai indossano le gonne. Ciao da Melosca.
1: Insomma sì, perché nel fine settimana in cui il prezzo della benzina torna a fare male, due su tre dei capi di partito della coalizione di maggioranza si sono ridisegnati fashion blogger, dando però indicazioni abbastanza in contraddizione. Da un lato il ministro Tajani che dice che le donne, soprattutto se sono in cerca di marito, devono indossare gonne possibilmente lunghe, e poi Giorgia Meloni che il giorno dopo dice: toglieremo il niqab, il burka dalle scuole. Insomma, arriva l'indicazione che bisogna andare in giro scoperte, ma non troppo, diciamo così. Non darei ulteriore importanza a queste parole, ma il tema invece delle parole di Giorgia Meloni sulle scuole risollevano il tema del tetto al 30% degli stranieri, obbligatorio solo però per chi non sa l'italiano. Questo prevede il nuovo decreto legge. Noi allora siamo in collegamento con Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera. Tanto buonasera, benvenuta.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: Ecco, diciamo che è un decreto che affronta parecchie perplessità, soprattutto da un punto di vista dell'applicazione, nel senso che poi di per sé l'idea di rendere le classi il più integrate, diciamo, possibile, con la presenza ovviamente di persone, di bambini, di ragazzi stranieri e italiani insieme, è uno dei punti che oggi ha voluto in qualche modo sottolineare anche il presidente Mattarella. Sull'idea di Giorgia Meloni però pende appunto la spada di Damocle di come attuarla. Non si può pensare di mandare laddove nei quartieri, insomma, a forte presenza di immigrati, dei bambini, dei ragazzi a fare la scuola a chilometri di distanza. Insomma, come reputi, anche da esperta, ecco, queste ultime parole? È un tentativo di andare a giocare la palla nel campo di Vannacci o c'è effettivamente un piano dietro?
2: Ma io penso di sì, che sia un tentativo di bloccare un possibile tema sul quale, diciamo, la destra estrema potrebbe appunto lanciare la palla, perché questo tema della concentrazione in alcune scuole di immigrati che non sanno bene la lingua italiana esiste da tantissimo tempo, è molto circoscritto, perché dobbiamo distinguere, cioè due terzi dei bambini che non hanno la cittadinanza italiana, quindi stranieri, diciamo, chiamiamoli così, due terzi sono nati in Italia, hanno frequentato la scuola materna. Naturalmente è chiaro che magari il loro, come dire, sono bilingui e quindi il loro italiano magari può avere delle sfumature che non ha quello di un bambino di una famiglia con genitori entrambi italiani, ma non vuol dire che non sappia l'italiano. Quindi questi bambini, per esempio, sono giustamente esclusi da questo limite. Però sono stranieri, quindi quando noi parliamo normalmente di bambini stranieri, di percentuali di stranieri in classe, comprendiamo anche questi bambini che in realtà sono comunque di famiglie che stanno qua, sono nati qua, vanno a scuola qui, diciamo, quindi hanno un grado di integrazione insomma che dovrebbe essere nella norma. Altro sono i studenti che sono appena arrivati, che non sanno per niente la lingua, e a questi chiaramente bisogna dare supporto. Però se guardiamo i numeri, le classi dove i nuovi arrivati sono più del 30% sono pochissime. Poi ci sono casi che fanno giustamente scalpore, appunto questo di Mestre per esempio, ma sono casi singoli sui quali naturalmente bisogna intervenire, ma bisogna intervenire lì, non è che bisogna diciamo, non riguardano tutto il territorio nazionale, come sembra in questo momento che ci siano queste classi piene di gente che non parla italiano. Non è una raffigurazione corretta. Se invece guardiamo al passaporto, è vero che ci sono sempre più stranieri, perché anche quelli di seconda generazione, come sappiamo, non gli diamo la cittadinanza, quindi chiaramente sono stranieri, ma sono stranieri che hanno fatto le scuole, che parlano bene italiano, che incontriamo nella nostra vita di tutti i giorni, e spesso non sappiamo dire bene da dove vengano, no? Quindi sono situazioni molto diverse. Per questo le nuove norme riguarderanno solo quelli dei bambini, dei ragazzini che sono appena arrivati, non hanno frequentato neanche un anno o due nella nostra scuola, e quindi non sanno l'italiano, e questa concentrazione però, ripeto, è molto limitato questo numero di classi.
1: La casistica, diciamo così, peraltro qualcuno potrebbe anche obiettare che a scuola ci si va per imparare l'italiano, quindi insomma da un lato sarebbe anche il problema minore, in tal senso è diverso dal mondo del lavoro. Ti chiedo però, insomma, mi sembra di capire dalla tua analisi che rischi di essere anche tanto rumore per nulla, i casi sono veramente limitati in tema percentuale, però c'è anche un trend che ci stavi in qualche modo inoltrando. Dobbiamo immaginare, salvo succedano cose impensabili, che saranno sempre di più gli stranieri, chiamiamoli così per intenderci, che frequentano le nostre scuole. Questa norma, che guarda molto al breve termine, direi nei prossimi mesi per intenderci, rischia di creare dei problemi sul lungo termine?
2: Allora, diciamo che gli studenti stranieri sono cresciuti negli ultimi 10 anni del 16%, gli studenti italiani sono scesi del 12%, quindi diciamo,
1: sono cifre importanti.
2: Restano, sì, alcune scuole restano aperte e non chiudono, perché ci sono i ragazzini stranieri, perché altrimenti sarebbero chiuse per un numero troppo esiguo di studenti. Quindi diciamo un altro fenomeno, quello, no, insomma, dell'inverno demografico cosiddetto, rientra sempre in questa discussione. Il punto è che si prende, secondo me, un tema. Allora, la percentuale di non parlanti italiano, perché poi appunto si ha stranieri, extracomunitari, non parlano italiano, sì, poi sembra che adesso ci siano anche i comunitari, non si capisce bene la definizione che è già importante, e con questo si pensa che si risolva il problema dell'integrazione. Allora, naturalmente sapere l'italiano è uno degli elementi principali per integrarsi, certamente, perché se non si capisce dove si è, come sappiamo, quindi sicuramente, ma non è che adesso mettiamo questo tetto più o meno così e il problema è risolto. Sono problemi che, insomma, sono complessi, e riguardano anche, diciamo, le scelte degli enti locali, riguardano come sono fatte le nostre città, perché sappiamo che, per esempio, ovviamente sono famiglie sono concentrate, e magari tutte provenienti dallo stesso paese, in zone dove c'è il lavoro, e quindi magari in alcune zone periferiche di grandi città, moltissimo al nord, diciamo, sì, Milano e la
1: Lombardia
2: città,
1: soprattutto,
2: Lombardia e anche il Veneto. Al sud questo problema, per esempio, è sostanzialmente inesistente. C'è a Roma, ma in centro Italia poi non tanto, ma c'è Prato, per dire, insomma, ci sono, però ecco, quindi. E sono situazioni anche che richiedono probabilmente anche misure diverse di integrazione nella città, nel quartiere, nella zona, richiedono appunto magari assistenti sociali. Tante diverse volte il tema si intreccia con anche un tema di una condizione socio-economica svantaggiata, quindi non si sa se il tema è l'essere straniero oppure anche, non so, la scarsa alfabetizzazione dei genitori, poche possibilità economiche, no? Insomma, sono fenomeni che vanno sicuramente affrontati, ma sono complessi. Invece questo dire adesso mettiamo il tetto così si integrano, sì, per carità, vediamo, ma insomma rischia più che altro, secondo me, di lasciare un po' il tempo che trova. Uno, perché come dicevi tu all'inizio, e poi se non c'è la scuola vicino, infatti il decreto, il disegno di legge ancora non sa bene neanche come sarà.
1: Sì, già oggi ha ricevuto qualche contestazione, diciamo, dai presidi.
2: Sì, e prevederà ovviamente delle deroghe, perché poi se la scuola vicino non c'è, non è che la possiamo creare. Permettere. Quindi anche adesso i presidi, poi non lo so, ci sarà stata l'inerzia, chi lo sa adesso, poi insomma, però è vero che molte volte dicono, ma io la scuola vicino ha già al 30%, non li prende questi ragazzini, non possiamo mandarli ovviamente lontani, quindi sono anche norme che poi sono di difficile attuazione.
1: L'applicazione era un po' il tema, sì, che dicevamo, insomma, in apertura è il grosso scoglio, poi ci sono tutte, insomma, le motivazioni più etiche. Su questo è intervenuto comunque oggi il presidente Mattarella. Ci tengo a ringraziare Gianna Fregonara del Corriere della Sera per essere stata con noi questa sera, come sempre cercando di dare le informazioni, insomma, per quello che sono, perché poi in questo caso davvero tra il dire e il fare sembra esserci di mezzo ben più del metaforico mare. Allora noi tra poco andiamo a concludere con un tema legato insomma allo sviluppo e all'economia. Intanto ripartiamo dall'ultimo brano da andare ad ascoltare insieme in questa puntata del nostro Timone delle 20. Prima del finale ci ascoltiamo gli U2 o U2 per il pubblico italico. Questa è In a Life.

0: allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone. Ci spostiamo sul territorio e ci occupiamo di economia e di idee, soprattutto perché andiamo a parlare di un think tank che ci porta in Liguria, dove oggi a Rapallo si è tenuto appunto un appuntamento importante, giunto peraltro alla sua 10ª edizione, il think tank Liguria 2030. Si parla di export, di occupazione, ma soprattutto, visto il luogo, ecco, del tema legati alla blue economy. Abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi Lorenzo Tavazzi, senior partner di TEA e project leader del think tank Liguria 2030. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, insomma, è una regione che immagino soprattutto, ecco, in questa parte dell'anno, quando l'estate va terminando, permette di fare alcune riflessioni, non solo ovviamente sul turismo, che pure, insomma, visto il luogo dove si è tenuto il think tank, credo sia stato un tema. Partiamo insomma dai trend che avete evidenziato in uno studio peraltro molto dettagliato, che deve tenere conto di una serie di fattori che ormai sono conosciamo bene, insomma, dalle contingenze internazionali ai trend nazionali e locali. Che quadro emerge per la Liguria?
1: Emerge un quadro sostanzialmente positivo nonostante tutto, quindi nonostante i trend internazionali, nonostante le tante difficoltà che ci sono e che derivano in larghissima parte da elementi esterni, diciamo, all'ecosistema ligure, non soltanto, ma italiano in generale. Noi ogni anno monitoriamo 45 indicatori che guardano le infrastrutture, il sistema produttivo, gli elementi del mercato del lavoro, la salute, la società, quindi a 360 gradi sul territorio. Li guardiamo di anno in anno, quindi possiamo vedere le dinamiche congiunturali e le dinamiche strutturali. Diciamo che dal punto di vista congiunturale ci sono dei segnali positivi in alcuni aspetti, anche molto positivi. Ad esempio la crescita del PIL, se andiamo vedere le proiezioni, quindi poi dovranno essere confermate, però danno un tendenziale superiore di crescita per la Liguria, superiore alla media Italia, e quindi questo è certamente un punto di attenzione positivo. Così come l'export, sempre guardando gli elementi congiunturali, qua abbiamo guardato l'anno concluso, quindi il 2025 sul 2024, sì, è stata la maggior crescita del PIL tra le regioni, dell'export, tra le regioni italiane. E se andiamo a vedere il primo trimestre del 2026, di fatto vediamo una performance della regione Liguria molto molto positiva rispetto alla media Italia, una crescita di 16 volte. Anche naturale che confrontiamo una regione con la media Italia, ci possono essere queste dinamiche accelerate.
0: Sì, gli sbalzi, 16 diciamo.
1: Volte. 16 volte comunque tanto, e quindi
0: certo, rimane un numero intrigante. Le chiedo, insomma, tra le particolarità, ecco, della Liguria, di cui si parla spesso, c'è, cioè, il tema infrastrutturale. Non è una regione semplicissima da raggiungere, e quindi credo sia un tema su cui ci possiamo, insomma, soffermare. È stato fatto qualche passo avanti da questo punto di vista? Sappiamo, insomma, soprattutto il porto di Genova rimane un hub fondamentale, però la morfologia, ecco, non aiuta.
1: No, la morfologia non aiuta, e al contempo la Liguria, come dire, quasi superfluo ricordarlo, è una regione di straordinaria strategicità per il paese. Certamente per il porto, certamente anche per tutta una serie di aspetti che pure abbiamo toccato oggi una discussione, come i cavi sottomarini, la connettività. Quindi le infrastrutture, lato senso, diciamo così, sono essenziali per il territorio, ma sono essenziali anche per quello che dietro il territorio, quindi il resto dell'Italia, il nord Italia, ma anche i mercati europei, di fatto dipendono. Su questo noi ogni anno guardiamo esattamente lo stato dello sviluppo infrastrutturale. In particolare abbiamo osservato, li stiamo seguendo nel tempo, 14 opere, diciamo, particolarmente importanti, che riguardano certamente il sistema portuale ma anche il sistema della viabilità. E intanto un dato importante da ricordare: su queste 14 opere insistono 26 miliardi di euro complessivi di investimenti, che è un valore veramente significativo. E tra l'altro, poi, se consideriamo quello che è già stato investito e realizzato, rimangono comunque 14 miliardi di euro di opere che devono essere finalizzate da qua. Noi guardiamo il 2030, diciamo, come orizzonte di riferimento. Avanzamenti ce ne sono, assolutamente sì, ci sono, e questo è innegabile, elementi da accelerare. Abbiamo fatto una valutazione che quello che andrà a essere realizzato, o quello che potrà essere realizzato recuperando alcuni ritardi che si sono accumulati, possono valere su per giù una crescita aggiuntiva del PIL ligure intorno all'8%, anche in questo
0: per
1: caso.
0: Per intenderci, parliamo del famoso terzo valico, parliamo della diga, insomma ci sono dei focus in particolare che avete in mente?
1: Ah, certamente il terzo valico, la diga, il nodo ferroviario genovese, ma anche degli autoparchi come l'autoparco di Ponente. Si tratta veramente di varie dimensioni che vedono poi l'elemento logistico sia su ferro che su nave che su trasporto aereo anche come elementi estremamente importanti ancora una volta per il territorio, ma non solo. Ripeto, le dinamiche di sviluppo ci sono, ma è un parco opere talmente importante che va attenzionato e soprattutto poi va realizzato nei tempi migliori che possono garantire questo potenziale di sviluppo.
0: Eh sì, insomma è così, insomma sono anche arrivati dei numeri molto interessanti perché non sono solo quelli passati ma in qualche modo i calcoli ecco su quello che potrebbe essere il futuro, credo sia l'insegnamento migliore. Ecco, ringrazio molto Lorenzo Tavazzi per essere stato con noi questa sera, averci raccontato i dettagli di questo Think Tank Liguria 2030. Noi andiamo verso la conclusione di questa puntata, ma devo darvi un paio di aggiornamenti sulle notizie che ci hanno fatto compagnia, diciamo, nel corso di questa puntata. A partire dalla Germania, Merz chiama in campo insomma i senatori, per così dire, in un momento di difficoltà. Ci sono le parole di Angela Merkel che poco fa ha detto: la CDU deve continuare a essere consapevole dei suoi valori e costruire ponti nel segno di Adenauer, cita dunque il cancelliere dell'immediato dopoguerra della Germania Ovest, che è uno dei padri dell'integrazione europea. Insomma, questa l'uscita di Angela Merkel, ex cancelliera ovviamente, a cui tanti adesso guardano ecco in qualche modo in un momento di difficoltà. Ci sono anche le parole di Matteo Salvini che commenta la questione del tetto agli studenti stranieri di cui parlavamo poco fa e dice: oggi ci sono classi ghetto, classi con 20 bimbi stranieri di 15 etnie diverse che parlano 15 lingue diverse e 3 bimbi italiani, così il leader della Lega, che dice: il tetto ad alunni stranieri è un bene, spero che Mattarella la pensi come me. Insomma, così ad occhio tenderei ad escludere quest'ultima ipotesi. Siamo in fondo a questa puntata del nostro timone, ma vi do appuntamento già domani dalle 20 alle 21 come sempre per concludere insieme la giornata e proiettarci nel futuro. Il futuro prossimo invece mi impone di salutare e ringraziare

0: scopri ogni dettaglio della tua Liguria. Il secolo decimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
1: Oh ragazzi, un altro mondo.
2: Sono le 21.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
5: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
4: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito. Oggi, nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola. In una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, la scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: Eccoci qua, pronta la squadra, pronto Lorenzo Cappadone in regia, pronto Matteo Respinti in redazione, pronti voi, mi raccomando, col telefono in mano. Questa sera puntata numero 11, puntata ricchissima. Partiamo da quel che è accaduto in Germania e poi la Meloni sulle classi separate, Conte che si candida a leader del campo largo, Salvini a Pontida e 3.000 altre cose. Pronti con il telefono, puntata ricchissima.

0: E allora, come sapete, siamo in diretta dalle 17 alle 20 con la seconda edizione dalle 22 all'una di notte. Ascoltateci in mille modi, ma in questo periodo io sto facendo molta pubblicità all'app di Giornale Radio, tutta nuova. Scaricatevela. Naturalmente da me si interviene in diretta, come a tutte le trasmissioni di Giornale Radio, ma io esaspero la cosa perché voglio tanti WhatsApp e messaggi vocali. 334 11 11 622. Cominciamo dalla Germania, perché il voto di ieri manda un segnale molto forte al cancelliere Merz e più in generale ai grandi partiti tradizionali tedeschi. Succedono infatti due cose contemporaneamente. In Pomerania arriva prima Alternative for Deutschland, mentre a Berlino vince Die Linke, due forze politiche molto distanti tra loro, ma un elemento comune c'è: gli elettori premiano le alternative ai partiti che hanno dominato per decenni la politica tedesca. Quanto è profonda questa crisi? Cosa significa per Merz? E soprattutto, la Germania si sta spostando verso posizioni più radicali, oppure sono i partiti tradizionali che non riescono più a intercettare una parte crescente dell'elettorato? Prima di discuterne, però, mettiamo in fila tutti i risultati, le percentuali, quel che è successo, insomma, lo facciamo nella scheda di Matteo Respinti, post prodotta da Lorenzo Cappadone.
1: Doppio voto regionale in Germania e doppia bocciatura per la CDU del cancelliere Friedrich Merz. Alle elezioni del 20 settembre in Mecklenburg-Pomerania anteriore, l'AfD è diventata il primo partito con circa il 38% davanti all'SPD della governatrice Manuela Schwesig attorno al 35,5%. Il risultato più pesante riguarda però la CDU, appena il 4,9% sotto la soglia del 5% e quindi fuori dal Landtag per la prima volta nella storia del Land. A Berlino il movimento è politicamente opposto ma altrettanto netto. Die Linke vince con il 25,7% dei secondi voti, più del doppio rispetto al 2023. La CDU scende al 18,8%, AfD sale al 16,3%, i Verdi sono al 14,3% e l'SPD precipita al 12,1%. La coalizione CDU-SPD che governava la capitale perde quindi la maggioranza. Aritmeticamente, Linke, Verdi e SPD dispongono dei numeri per una possibile alternativa. Il voto conferma quindi soprattutto una forte polarizzazione territoriale. Nell'est, l'AfD consolida il proprio radicamento. Appena due settimane prima, in Sassonia-Anhalt, aveva ottenuto il 43,8% contro il 17,2% della CDU. A Berlino, invece, l'avanzata più forte arriva dalla sinistra, con Die Linke premiata in una campagna centrata soprattutto su affitti e costo della casa. Per Merz il problema diventa nazionale. L'ultimo sondaggio INSA, realizzato tra il 14 e il 18 settembre, assegna all'AfD il 29%, alla CDU-CSU il 20%, ai Verdi il 14% e all'SPD il 13%. Si tratta di una rilevazione, quindi non di una previsione elettorale, ma fotografa la difficoltà attuale dell'Unione. Merz ha definito il risultato regionale un disastro, riconoscendo che anche il governo federale non è riuscito a sostenere il partito. Ha però escluso per ora cambi di leadership e ha ribadito l'intenzione di proseguire con il programma di riforme economiche e sociali.
0: E c'è già un messaggio, quello di Dario: il successo delle forze definite estremiste in Germania non può essere spiegato semplicemente con l'estremismo. Una parte del loro consenso nasce anche dal rifiuto della guerra, dell'invio di armi e del riarmo. Essere contrari alla guerra non significa essere estremisti, per molti elettori significa semplicemente volere la pace. E allora, dalla scheda di Matteo Respinti avete i numeri, ed è proprio partendo da quei numeri che vogliamo porvi alcune domande. Cosa sta succedendo alla Germania? Perché a est avanzano forze che fino a qualche anno fa erano ai margini del sistema politico, mentre i grandi partiti popolari faticano sempre di più? Se l'alternativa for Deutschland continua a conquistare consensi e ad arrivare prima, fino a quando gli altri partiti potranno mantenere il cosiddetto cordone sanitario, escludendo qualsiasi collaborazione, e quel muro serve a contenerli oppure rischia di rafforzare ancora di più la loro narrazione antisistema. E dall'altra parte c'è Berlino, perché una parte dell'elettorato tedesco sembra cercare risposte più lontano dal centro politico e quindi va anche a sinistra. Ne parliamo tra poco con i nostri analisti, ma voi al 334 11 11 622 avete mano libera.

0: saluto Francesco De Felice, giornalista corrispondente da Berlino per il giornale. Buonasera Francesco.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Allora Francesco, vista da Berlino oggi, la Germania è sotto shock oppure questi risultati erano ormai nell'aria? Quanto è davvero in discussione la leadership di Merz dopo appena 16 mesi di governo? L'ha chiamato un disastro, però resta lì.
1: La crisi che i partiti di massa, CDU, CSU, SPD, gli ex partiti di massa hanno confermato all'esito del voto di ieri, era nell'aria, ma non per quanto riguarda il partito di Merz, la CDU, con proporzioni tali. Parlo dell'esito del voto di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove per la prima volta nella sua storia, dalla fondazione 1945, l'Unione Cristiano Democratica ha mancato di poco la soglia del 5%, lo sbarramento per l'ingresso al Parlamento. Questo agita molto in Germania come altrove, e Merz stesso ne ha dovuto prendere atto ammettendo le proprie responsabilità. Il cancelliere oggi in conferenza stampa a Berlino, quando gli è stato chiesto se la CDU resti sia ancora un partito di massa, una Volkspartei, ha detto sì, perché raggiungiamo vari settori della società, ma solo in parte. Quindi dobbiamo, la sfida adesso è recuperare lo spazio perduto, quello spazio politico, geografico, sociale che viene occupato dalle forze estremiste. AfD a destra, la Linke e, se vogliamo, il BSD di Sarah Wagenknecht a sinistra.
0: Senti, quanto ha pesato l'economia, il costo dell'energia, l'immigrazione, il sostegno all'Ucraina nel voto ad Alternative for Deutschland?
1: Pesano tanto, perché sono i temi che Alternative for Deutschland, un partito dichiaratamente filo russo, cavalca, strumentalizza, monta. Però va specificato che ormai AfD non avanza per un mero voto di protesta. Nell'erosione dei partiti tradizionali, AfD vince e convince perché la popolazione, l'elettorato stanco, smarrito, vede nelle proposte molto semplici a questioni complesse che AfD offre l'unica risposta, l'unica alternativa possibile. C'è un'ansia di cambiamento di direzione qui in Germania che è palpabile. Merz e anche i suoi alleati socialdemocratici lo ammettono: non forniamo più le risposte, o non siamo capaci di fornire risposte abbastanza soddisfacenti alle preoccupazioni e alla paura della gente. C'è tanta insicurezza, tanto pessimismo in Germania, che vengono intercettati da AfD, un partito che non è, come spesso viene descritto, neonazista, o non viene votato dai neonazisti. È il loro collettore, ha portato in sé tanti estremisti di destra che non avevano mai votato, rifiutando il sistema liberal democratico. C'è tanta gente comune che non ce la fa più e auspica il cambiamento. Dinamiche che abbiamo osservato anche in Italia qualche anno fa, fino all'arrivo al governo di forze populiste.
0: Ecco, si parla di cordone sanitario che continua a reggere, ma con un partito al 38%. Si può continuare, e lo chiedo sempre a Francesco De Felice, corrispondente da Berlino per il giornale, con un partito al 38% si può continuare politicamente a escluderlo da qualsiasi governo?
1: Questa segregazione, che non è solo del partito ma anche dei suoi sostenitori e elettori, si è rivelata controproducente. Però chi ha alzato questo muro, e lo vorrei ricordare, non è Merz, è Angela Merkel, quando AfD era agli albori ed era un partito di professori anti-euro, è letteralmente con le spalle al muro, perché se AfD cresce, anzi, grazie a questa apartheid, al tempo stesso abbattere questo muro e aprire a collaborazioni, soprattutto tra i popolari e AfD, un governo di minoranza con un appoggio esterno dell'estrema destra o proprio una coalizione, farebbe letteralmente esplodere la CDU e la sua sorella bavarese CSU, avvantaggiando ulteriormente l'estrema destra. Non c'è una via d'uscita. Il muro antincendio contro l'estrema destra, che AfD denuncia come antidemocratico, non può essere abbandonato, ma non può neanche essere abbattuto, sebbene la sua conservazione, una barriera ormai scricchiolante, abbia dei costi veramente molto elevati.
0: Grazie davvero Francesco De Felice, buon lavoro, giornalista corrispondente da Berlino per il giornale.
1: A presto.
0: A presto. E allora, a presto non lo dice Grillo, non fonda un partito, no, non fonda un partito Beppe Grillo, ma lo spiega nel podcast di Fedez, come faccio a fondare un partito. Sentiamolo. Però prima ancora sentiamo il trailer da Pulp Podcast, il podcast di Fedez.
2: Draghi, questo banchiere del diavolo, ci mandavamo dei messaggi tipo le fragole sono mature. Mi rispondeva i mirtilli ancora no. Giornalisti di destra parlano bene di me.
3: Succede anche a me.
2: Se io mi dovessi candidare direi: signori, sono Grillo, vi fidate? Che cazzo volete da me? Datemi il voto e basta. Ho due medici, mi fanno un mini test per l'Alzheimer. No, ridere. Sei lì che mangi, tranquillo. Che giorno è? Che mese è? L'anno. La mia intelligenza artificiale è questa qua.
3: Fanno solo quello dell'Alzheimer.
2: Allora,
3: come
2: lo
3: sciamano,
2: mi danno anche delle pastiglie di nascosto. Grillo! Gliel'hai detto ai socialisti, finalmente! C'è qui Craxi che vorrebbe parlarti, devi scusarti subito. Sono andato a Milano, in una pensione che Fabrizio De André e Gino Paoli mi avevano consigliato, dove c'era una bella donna che ti dava delle colazioni senza fartele pagare e te la dava anche. Poi lì lo sponsor di Sanremo era la Barilla. E la Barilla ama i giovani. La Barilla ama i giovani. La Barilla ama i giovani. Allora sono uscito e dico: guardate che non è vero, Barilla odia tutti, odia anche la moglie.
4: One hour later.
2: Sono Pietro Barilla. Chi gliel'ha detto che io odio mia moglie? Ho detto Lavanoni. Elon, adesso non posso.
0: Vabbè, questo è il trailer, però insomma, Beppe Grillo, ci interessava capire se scendesse in politica, e l'ha confermato, non scende in politica.
2: Allora come faccio io a fondare un partito, a organizzarlo? Mi dispiace, ma non ho il potere di farlo, non ho le facoltà di farlo. Io posso dare degli input a delle idee, delle straordinarie sull'ambiente, sulla religione, sulle cose, la religione.
0: Beh, insomma, domani ne parleremo per bene, anche perché questa sera abbiamo un sacco di cose da dire. C'è stato questo weekend della politica, Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, Nova, il laboratorio di idee dei 5 Stelle con il discorso programmatico di Conte, Pontida con la mossa di Salvini che convoca un congresso per far fuori il dissenso interno e per contare e contarsi e tante altre cose, insomma, ne parliamo. State pronti? 334 11 11 622, sempre con voi dalle 17 alle 20 ogni giorno. Questa Italia No Limits, abbiamo appena iniziato.
5: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Giornale radio.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone e la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 21 e 25 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Buonasera. Ma Grillo è quello che disse che Draghi sotto sotto era un grillino? Grillo è quello che ha messo a Di Maio come a capo del Movimento 5 Stelle?
5: Buongiorno, io credo la situazione sia molto semplice. In un'Europa alienata, governata da soggetti che hanno poca percezione della realtà, orientati più a combattere finti idealismi e a riciclare, spendere i nostri soldi nelle fabbriche delle armi, distruggendo le economie interne, le persone con un minimo di criterio cercano alternativa. L'alternativa è purtroppo è agli estremi, quindi a un estremo da una parte o l'estremo dall'altra. Perché purtroppo in questi
6: chiarissimo
5: casi.
6: Chiarissimo, caro ascoltatore, chiarissimo, sempre 334 11 11 622 334 11 11 622. Tra poco arriva Claudia Fusani per contarci questo folle weekend politico.

0: Your husband is coming.
1: E allora saluto subito Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Buonasera Claudia, è stata una domenica di fuoco, un lunedì così così, grillo eccetera, niente
2: una
1: di che.
2: Ma... una domenica bestiale.
1: Allora mettiamo tutto in ordine, il tuo racconto.
2: Guarda, dunque, il mio racconto, partiamo dalla Lega, però è ancora in corso il Consiglio federale. È importante la Lega perché Salvini sembra aver fatto una mossa d'apertura verso i dissidenti del suo partito, però non è così. Non è così perché
1: questo.
2: Esatto, no, esatto. Vabbè, ma bisogna... tu conosci tutto, ma i tuoi ascoltatori magari no. Perché quando Salvini dice chiaro, faccio il congresso, non fa il congresso elettivo, cioè non mette sul tavolo il proprio ruolo, dice voglio un congresso sul programma. Allora, poiché nel Consiglio federale il 98% sono suoi delegati, persone nominate da lui, e poiché comunque tra 4 mesi, 6 mesi, 8 mesi si va a votare e sarà Salvini a fare le liste, capite bene che non si alzerà nessuna voce, quindi Salvini otterrà un mandato pieno sul suo programma, vedremo qual è, ma più o meno è quello che ha detto ieri alla Lega, ed ecco che a quel punto si creerà una corrente interna dentro la Lega, che fa capo ai governatori, fa capo a Romeo, che avrà vita difficile adesso e potrà pesare molto poco. Quindi a me dispiace perché la Lega mi sembra che sia candidata così a avere una brutta performance alle prossime elezioni, perché già adesso siamo intorno al 5%, Vannacci continua a mangiare, e invece cioè, chi si è lamentato in questi mesi, chi ha cercato di organizzare qualcosa di diverso in questi mesi, l'ha fatto proprio perché diceva Salvini, caro segretario, hai dato tanto, perché Salvini ha dato tantissimo a questo partito, bisogna ricordarlo, l'ha portato dal 3% al 30% e passa%, però 13 anni di leadership consumerebbero anche chissà chi, fatti un attimo da parte. Lui questa cosa non la capisce e quindi la Lega mi sembra destinata a rimanere nel suo brodino, ecco, fammelo chiamare così. Ed è un peccato perché è chiaro che a questo punto si allarga il peso di Vannacci. Il sondaggio che è uscito, ora mi confondo tra ieri e oggi, scusatemi, è uscito un sondaggio sulla Stampa, mi pare stamattina, che dice chiaramente che senza Vannacci il centrodestra non raggiunge la soglia del 42%. Ora, non è detto che lo raggiunga anche il centrosinistra la soglia del 42%, la prospettiva a quel punto sarebbe un proporzionale puro, cioè l'assegnazione dei seggi con proporzionale puro, che a mio modestissimo avviso, Roberto, sarebbe il caos. Però andiamo con ordine, perché sennò i tuoi ascoltatori magari non riescono a seguire tutto, vado troppo veloce. Quindi Vannacci, al solito torniamo alla casella principale di tutto questo discorso che stiamo facendo ormai da settimane, la legge elettorale. Ora, la legge elettorale proprio oggi è stata incardinata in commissione affari costituzionali alla Camera, il 29, cioè martedì prossimo, sarà in aula, quindi tutto dipende da questa legge. Ti confesso che c'è ancora un pezzo di PD e anche un pezzo di destra che dice la legge non passerà, cioè ci sarà poi col voto segreto, ci sarà un colpo di teatro per cui non passerà e quindi si andrà a votare con la legge vecchia, attuale, insomma. Però questo è fondamentale, capire le regole del gioco con cui andremo a votare è fondamentale per cominciare a organizzare le due alleanze, che finora sono abbastanza nel caos, perché nel centro-sinistra peggio mi sento, nel senso che chiaramente in questi giorni Conte ha fatto il suo outing, nel senso lui vuol fare il premier, è una cosa che noi scriviamo da tempo, poi ce la smentiscono sempre, ma insomma il suo comportamento di queste ultime 48 ore a Milano è stato chiaro, cioè lui ha presentato un programma e ha fatto un discorso ieri di un'ora e mezzo da premier, piaccia o non piaccia, però lui si è comportato così. E di là c'è una Elish Line, la segretaria del PD, che per quanto rivendichi il suo ruolo di candidata premier in quanto segretaria del partito che ha maggior peso nel centro-sinistra, perché comunque PD è intorno al 20 e 5 Stelle è intorno al 12, quindi lei avrebbe ragione a pretendere questo. Però lei è molto ferma in questa cosa dell'essere unitario. Intanto Conte l'ha scavalcata, c'è poco da dire sì, no, e l'ha scavalcata con dei temi, con degli argomenti che difficilmente tu li potrai, il primo di tutti è no, basta armi a Kiev, ovviamente, difficilmente tu potrai addolcirli, smussarli quando scrivi un programma comune. Poi la politica, tu mi insegni Roberto, è il luogo dove tutto è possibile, però questa è la situazione ad oggi, questa è la situazione molto confusa ad oggi.
1: E dall'altra parte, sì, no, Conte.
2: Pensavo di averti tramortito.
1: No, ma guarda, prima che tu mi tramortisca, no, io tra l'altro ho sempre da imparare da te, perché riesci a fare bene la giornalista e a tenere fuori quello che va. Vabbè, non mi far parlare, parlare.
2: Andiamo
1: alla Meloni che insegue Vannacci sulle classi separate, dai.
2: Sì, guarda, Meloni per esempio, ora stavo scrivendo uno dei due pezzi per domani sulle Nazioni Unite. Meloni non è alle Nazioni Unite questa settimana. Le Nazioni Unite comunque, per quanto la crisi di questi organismi stiano vivendo una crisi, però è il luogo dove ci sono tutti i leader mondiali. Lei non è andata perché vuole stare in Italia, lei sta seguendo la campagna elettorale. E ieri, Giorgia Meloni è la più brava da un punto di vista comunicativo, è la più brava, ha i tempi, è simpatica, sa far ridere, però dice una quantità di stupidaggini, passami il termine, perché lei ieri ha tirato fuori due cose che esistono già, perché esiste già una circolare del 2010 fatta dall'allora ministro Gelmini che impone il massimo, un tetto del 30% agli stranieri, agli studenti stranieri, studenti e studentesse stranieri in classe. Ora però, se in un quartiere, ora non te lo so dire a Milano, ma io ti dico Roma o ti dico Firenze, Roma l'Esquilino, c'è una quantità di ragazzini cinesi che è difficile rispettare questo limite,
1: certo,
2: no?
1: Certo.
2: Oppure ti posso parlare del centro storico a Firenze, dove ci sono tantissimi ragazzini stranieri. Allora, tu prima di dire io metto il tetto per decreto, perché ripeto, la norma c'è già, però è difficile rispettarla. Dovresti agire sul tessuto urbano, sulla residenza. Il problema è l'italiano. Allora fai un discorso sulla scuola e mi dici: sapete che c'è? Io porto il tempo scolastico, faccio il tempo pieno. I ragazzi a scuola fino alle 5. Chi ha bisogno di fare italiano fa italiano, chi vuol fare teatro fa teatro, chi vuol fare sport fa sport. Una scuola come si deve dovrebbe far questo. Paghi gli insegnanti per quello che devono essere pagati. Gli insegnanti italiani sono pagati la metà di quello che vengono pagati gli insegnanti in Germania, tanto per indicare un paese dove stanno succedendo cose importanti anche lì. Ecco, quindi dire questa cosa del tetto mi pare veramente un fuor d'opera che non c'entra nulla. E tanto più il burka e il hijab, cioè qualsiasi travisamento del volto, è fuori legge dal 1975, leggi reali sull'ordine e sulla pubblica sicurezza. Di che stiamo parlando? Allora, ieri lei ha fatto colpo, ha riempito i giornali di questo, i ragazzi di Gioventù Nazionale l'hanno osannata, però poi è propaganda e lei sta facendo questo. E si fa dire da Vannacci, li dovevi fare prima, anche Vannacci, complimenti, anche lui informatissimo, no? Perché le sa, si devono informare prima di parlare, perché questo vuol dire prendere in giro le persone. Ora vediamo, giovedì dice che arriverà un provvedimento in Consiglio dei Ministri, fa un decreto, cosa fa? Un decreto che supera la legge reali, che cosa dice? Ripeto, c'è già il divieto di travisamento. Ma in realtà poi, a parte che stamattina in treno ho visto una scena, Roberto, fammela raccontare un secondo, sarà bellissima. Una ragazzina col velo, viaggiava in treno con un'altra ragazzina col velo, stavamo scendendo a Roma, a un certo punto sento questa ragazzina che corre per un vagone e e chiama un'altra ragazza e dice in inglese, gli dice: signora, signora, il suo telefono. Insomma, quest'altra ragazza italianissima aveva dimenticato il cellulare al suo posto, e la ragazzina con hijab sveglissima, anche perché lì sai com'è, no? Appena scendi, sì, se non hai preso tutto ti sparisce tutto.
1: Ciao.
2: La ragazzina velocissima l'ha chiamata e questa l'ha ringraziata, vabbè, per dire, anche se hanno il hijab sono molto svegli e molto attenti. Quindi anche lì stiamo parlando del nel nulla, perché il divieto di travisamento del volto per questioni di pubblica di sicurezza esiste già.
1: Poi approfondirò con altri.
2: Io sono contraria al burka, il burka lo trovo terribile, ma il hijab è come se noi ci mettiamo, quando ci mettiamo le, io non più alla mia età, ma insomma quando le ragazzine si mettono le minigonne o che ne so, hanno le magliette corte, è una scelta, no?
1: Tra io conosco donne,
2: è anche
1: donne
2: molto
1: che
2: sexy,
1: hanno il doppio, donne che hanno il doppio dei tuoi anni e ce l'hanno la minigonna, ma lasciamo perdere,
2: vabbè,
1: anche qui.
2: Vabbè,
1: poi,
2: vabbè.
1: Poi andrò a parlare anche di Tajani, insomma, vabbè, ci salutiamo.
2: Vabbè, no,
1: grazie.
2: Tajani sulle donne belle, devo dire, forse non lo so, aveva bevuto un bicchiere di troppo, dai.
1: Grazie, Claudio Fusani, l'altra voce,
2: Bacio
1: quotidiano
2: tutti,
1: nazionale, a prestissimo.
2: Ciao,
1: a prestissimo,
2: ciao.
1: Canzone, poi ci ascoltiamo lo splendido ritratto di Angelo Bonelli fatto dall'ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Restate qui.

0: Allora, Vincenzo De Luca, ogni volta che apre bocca è un capolavoro da teatro, un capolavoro di analisi politica, poi lo si può non condividere, ma come costruisce le fasi. Allora, sentite come benedice il campo largo, come benedice e descrive Bonelli, e ascoltiamoci questo De Luca che l'altro giorno ha dato il meglio di sé.
1: La cancellazione del bollo per i 2/3 delle automobili circolanti è una manovra dell'onorevole Meloni e del suo governo, così scopertamente, spudoratamente clientelare e demagogica da risultare perfino simpatica. Meloni si è inventata una bella proposta con la quale ha contrastato in maniera efficace l'opposizione di centrosinistra. Ho avuto la sensazione di pollastri infilzati e messi a rosolare. Ovviamente la manovra ha aspetti preoccupanti. Le entrate del bollo auto servono alle regioni a coprire servizi, spese di trasporto, sanitarie e quant'altro. Questa manovra si tradurrà in un ennesimo danno per le regioni meridionali, perché già solo certificare le entrate derivanti dal bollo auto è complicato nel sud. Ci sono livelli elevati di evasione anche di questo tributo. Prevedo che ci sarà un taglio netto di risorse per il Sud. Ma non abbiamo proposte alternative e non abbiamo nessuna proposta di merito da parte dell'opposizione. Abbiamo una lamentela sul fatto che hanno preso una misura per fare voti. Voi pensavate che non prendessero misure per prendere voti, per fare esercizi spirituali? Che dovevano fare? Prendono voti, è chiaro. Come hanno fatto anche i governi di centrosinistra d'altra parte. Allora noi dobbiamo prepararci a mesi davvero critici per la vita politica del nostro paese. Fra demagogia da una parte e assoluta inconsistenza programmatica e credibilità dell'opposizione. Come si presenta l'opposizione? L'opposizione è riuscita a far dimenticare perfino giganti della politica come Lollobrigida. Lollobrigida è niente di meno che ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare, delle foreste e anche degli alberi di Natale che faremo fra poco. Cosa grossa. Mi è capitato di fare una riunione con alcuni imprenditori. Abbiamo avuto un incontro al MASAF. Ci chiesto MASAF. MASAF è la nuova sigla del Ministero dell'Agricoltura. Siamo l'Italia, mica lavoriamo per semplificare. Tutti i paesi. Il ministero si chiama Ministero dell'Agricoltura, no? No, il Ministero della Sovranità Alimentare, del Pippin. Lollobrigida, uno che fermava i treni per andarsi a fare i convegni suoi, si presentava in Bermuda. Beh, siamo riusciti a far dimenticare perfino l'immagine di Lollobrigida, contrapponendo a quella immagine da parte del centrosinistra una foto di qualche tempo fa dei leader del centrosinistra che in un ristorante si facevano fotografare come i grandi della terra, Yalta, vi ricordate? La foto storica, Churchill, Roosevelt, Stalin. Bene. Centrosinistra ha proposto una foto in un ristorante con in primo piano le immagini di Fratoianni e di Bonelli. Ora qui noi abbiamo l'occasione davvero di rilassarci e vivere questi mesi all'insegna della leggerezza. Non possiamo fare altro in Italia. Bonelli è il salice piangente, diciamo, della politica italiana. Bonelli. Basta solo questo nome per spingere tutta la popolazione maschile del nostro paese a compiere un gesto, diciamo, scaramantico, ad accarezzarsi perpendicoli in via preventiva, perché notoriamente è un portaseccia in napoletano, un portasfiga in romanesco, se vogliamo, diciamo, unire l'Italia e utilizzare Manzoni, un mettimale, uno scampaforca, Bonelli. Voi vi alzate la mattina, vi prendete un caffè, poi vedete la rassegna stampa, viene fuori Bonelli e il cielo si rabbuia. Bonelli è uno dei produttori di depressione nazionale. Così si presenta l'opposizione, immagine di Bonelli. E dove vogliamo andare? Sarà una lotta titanica fra i Bonelli e i Lollobrigida. Siamo un paese infelice. Sarà dura nei prossimi mesi. Centrosinistra però ha anche altre risorse da contrapporre a chi cancella il bollo e ne acquista un po' di consenso su qualche milione di automobilisti. Ha da contrapporre la lunga storia delle primarie. Oilà. Sto seguendo la parabola di Giuseppe Conte. Giuseppe Conte è luciferino. è riuscito a cancellare alcuni episodi della sua esperienza politica non proprio. Si chiamava trasformismo in Italia, questa propensione politica ad andare da tutte le parti. Però siamo un paese alla memoria corta, no? Ed è riuscito a far dimenticare che ha fatto il governo con la Lega, che ci sono stati episodi che hanno rovinato le finanze dell'Italia, il super bonus, per la verità, approvato da tutti quanti e non solo dal governo. I Navigator, i Navigator. Però è riuscito, come dire, a presentarsi con una nuova e immacolata verginità politica, aiutato in questo dalla straordinaria organizzazione politica del Partito Democratico. I dirigenti organizzativi, diciamo, del Partito Democratico hanno avuto la lucidità politica di invitare Giuseppe Conte a tutte le feste dell'Unità, quelle principali, anche a quella nazionale, cioè a offrirgli il teatro delle sue esibizioni politiche, dando prova ai dirigenti del PD di una totale imbecillità politica. Non ci sono parole. Però siccome non è politicamente corretto, diciamo di una totale approssimazione, diciamo così. Ma ci sta raccontando Giuseppe Conte che fare come si fa nei paesi civili e normali, no? Il candidato premier e il leader del partito più grande, ci ha raccontato questa, merita una sottolineatura, che chi ragiona così vuole imporre una logica egemonica. Oi là, questa ci mancava. Questa è un'offesa agli elettori, perché il partito che prende più voti, prende i voti dei cittadini, che non hanno la propensione all'egemonismo, ma votano sulla base di quello che pensano. No, invece viene contestata questa linea come linea egemonica, e quindi che dobbiamo fare? Aveva proposto Conte di fare un caminetto, dice vecchio pentapartito, mettiamoci d'accordo, come abbiamo fatto con le regioni, e vediamo chi dobbiamo scegliere. Non se ne viene a capo, ma in tutto questo neanche l'affermazione francamente ridicola del fatto che il partito di maggiore elettorato ha una propensione egemonica è stata contrastata in maniera adeguata dai dirigenti del Partito Democratico. Non ci vuole molto per dire che è una grande stupidaggine. Quando si fece la valutazione politica e si scelse come premier Craxi, non era il partito più forte, ma Craxi non era dentro una coalizione. Si sono presentati alle elezioni e poi si è discusso dopo, e poi ha detto Craxi: se mi volete in coalizione, io voglio fare il Presidente del Consiglio, punto. Un'altra logica, un'altra storia, ma se ci si muove in una coalizione è ragionevole. Allora, amici miei, prepariamoci a mesi di sofferenza, di chiacchiere al vento, e soprattutto quando vedete Bonelli, toccatevi per ragioni prudenziali, diciamo, niente di...
2: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Sono le 22.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà domani Donald Trump a New York. La guerra deve finire, ha detto, ribadendo che ci sono idee sul tavolo per la pace. Intanto il presidente francese Macron ha incontrato il tycoon a New York. Il presidente americano dice che Mosca ha perso il controllo delle raffinerie e che la guerra deve finire. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Russia unita di Putin trionfa alle elezioni per il rinnovo della Duma. Ora le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
4: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
3: E sempre in merito alla scuola, il cardinale Zuppi al Consiglio CEI ha dichiarato: le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Poi ha posto l'accento su una delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative, e ha affermato: ci auguriamo che le nostre scuole siano inclusive. Ora la cronaca. L'ex imprenditore trentino Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike a Miami nel 1988, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal Tribunale di Verona. L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, potrà quindi uscire dal carcere durante il giorno per rientrarvi la sera. Forti ha trascorso 25 anni di reclusione in Florida. Il tennis: Lorenzo Sonego è l'unico italiano presente nel main draw del Chengdu Open, che si svolge sui campi in cemento di Sichuan International Tennis Center, proprio a Chengdu, in Cina. Il torinese, oggi numero 86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva nel torneo. 2 anni fa perse all'esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all'esordio sarà l'australiano Duckworth, contro cui l'azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. È tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: Buonasera. Da elettore di sinistra non posso dire altro che brava la giornalista, ha descritto al 100% quello che sta succedendo in Italia, ha descritto le varie, tra virgolette, baggianaggine che dicono da destra a sinistra solo per confondere o raccontare un'Italia che non esiste. Complimenti.
7: Ciao, sono Ivan da Milano. Ma perché davvero pensiamo che il Vannaccio, la Meloni non siano informati, non sappiano che queste norme esistono già? È ovvio che lo sanno. Fanno affidamento sulla, perdonatemi il termine, ma comunque sull'ignoranza che permea tutta questa popolazione che si mette a osannare la Meloni nei suoi raduni. Solo questo può consentire alla Meloni di poter fare una propaganda. Se le persone in Italia fossero un po' più mediamente istruite, un po' più mediamente informate, queste cose non potrebbero succedere. Purtroppo in Italia il livello della conoscenza e il livello della informazione è molto basso, purtroppo, forse magari anche in qualche parte del resto dell'Europa, ma in Italia è particolarmente basso.

0: Buonasera Topoletti, Stefano da Monza. Il problema è che gli italiani a Conte non lo vogliono più come capo del governo. Giuseppi ha fatto il suo tempo, ha fatto già i suoi danni. Però gli italiani, secondo me, non vogliono neanche la Schlein. Ma non lo vogliono, non la vogliono neanche quelli del PD. Quindi io questo silenzio del PD, e dall'altra parte il Conte che sta parlando è dappertutto, no? E il PD sta zitto, perché secondo me stanno complottando.
1: Vabbè, staranno complottando. Lei, gli italiani non vogliono questo, gli italiani non vogliono questo. Ci faccia andare alle urne e poi vedrà cosa vogliono gli italiani. Comunque grazie per il suo contributo di Conte, parliamo dopo. Andiamo a quel che ha detto la Meloni, detto agli studenti stranieri per classe, stop al velo integrale. Qui vi state dividendo anche con i messaggi, forza con i vocali 334 11 11 622, la scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone.
2: Giorgia Meloni chiude Phoenix, la festa di gioventù nazionale all'Euro, con un discorso concentrato soprattutto su scuola, integrazione e merito, ma già proiettato verso la prossima campagna elettorale. Il primo annuncio riguarda la composizione delle classi. Il governo porterà in Consiglio dei Ministri una norma che introdurrà un numero massimo di studenti stranieri per classe. Meloni non ha ancora indicato la soglia, ma ha sostenuto che gli studenti italiani non debbano ritrovarsi in minoranza nelle proprie aule. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche l'obbligo di frequentare corsi di italiano per i genitori degli alunni stranieri con gravi difficoltà di inserimento scolastico. Secondo punto, il divieto a scuola di burka e niqab, cioè degli indumenti che coprono il volto. Meloni ha legato la misura alla riconoscibilità delle persone e alla parità tra uomini e donne, sostenendo che nelle scuole italiane si va a viso scoperto. Ampio spazio anche al merito. La Premier ha criticato quella che definisce il livellamento verso il basso della scuola, sostenendo che valutazioni, errori e competizione siano elementi necessari per garantire realmente pari opportunità. Ha inoltre annunciato una norma per estendere la denominazione di liceo agli istituti tecnico-professionali, con l'obiettivo dichiarato di riconoscerne pari dignità. Sull'università, Meloni ha rivendicato un fondo di finanziamento ordinario arrivato a 9,4 miliardi di euro, contro gli 8,4 dell'inizio del governo, rispondendo direttamente alle accuse di Elly Schlein sui presunti tagli. Naturalmente la segretaria del PD ha replicato che, rapportata al PIL e all'inflazione, la spesa sarebbe invece diminuita. Infine il passaggio più politico. Meloni ha avvertito i giovani di non considerare automaticamente autentico ciò che circolerà online durante la campagna elettorale, evocando possibili strumenti di guerra ibrida e disinformazione utilizzati da soggetti stranieri, contrari, nelle sue parole, a un'Italia forte e a un leader libero.
1: E vabbè, questo fa parte anche della propaganda politica, è anche un po' della realtà. Andiamo all'annuncio della Meloni su classi e burka. Sentiamo le parole stesse della Premier, che poi commenteremo con i nostri ospiti e con voi.
3: Considero un importante traguardo l'entrata in vigore quest'anno della riforma del 4+2, che dà agli studenti una doppia opportunità, cioè accedere direttamente ai bienni di specializzazione degli ITS Academy o inserirsi immediatamente nel mercato del lavoro, tanto per parlare di una delle tantissime riforme di cui nessuno parla, e poi ci dicono che non abbiamo fatto le riforme perché stiamo parlando di tutt'altro. Invece di riforme ne abbiamo fatte parecchie e questa è una di quelle. Ed ecco anche perché sono fiera di annunciare che licenzieremo presto la norma che introduce la denominazione di liceo anche per gli istituti tecnico-professionali. Perché fin dal nome vogliamo che sia chiaro che sono scuole di pari valore e che le persone che le frequentano sono di pari valore. E per rimanere in tema di concetti di fronte ai quali la sinistra impallidisce, il che ci dà immediatamente la conferma che stiamo facendo la cosa giusta, ce n'è un altro che stiamo fissando con apposita norma. Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare. Chiamare tutto questo integrazione è un'altra menzogna, una menzogna comoda per chi vive di ideologia, per chi ci fa la morale dai salotti e poi i propri figli li manda in scuole nelle quali questo problema non esiste. Non per noi. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola. Siete d'accordo? Si direbbe che siete d'accordo. Perché a scuola si va a viso aperto. E perché in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi.
1: È ovazione del pubblico, del suo pubblico, dei suoi giovani nei confronti di Giorgia Meloni. Saluto Francesco Italia, sindaco di Siracusa, segretario regionale di Azione in Sicilia. Buonasera Francesco Italia.
4: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
1: Allora, Italia, Siracusa, città dell'accoglienza, dell'integrazione, città delle mille civiltà che si incontrano, insomma, cosa mi dice di questa nuova linea della Meloni per inseguire ovviamente Vannacci?
4: Sì, allora io credo che la Premier abbia detto delle cose di buon senso. Io sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda il burka, la mortificazione della donna, sì, tanto più nella scuola, ma la scuola è luogo di inclusione, quindi bisogna stare molto attenti, perché condivido l'esigenza di monitorare la capacità di chi viene in Italia di conoscere la nostra cultura e quindi l'italiano, ma non capisco come abbiano pensato di regolare quei casi in cui il numero di stranieri è tale da non poter consentire di formare delle classi. Non credo e spero che non si formino le classi di soli stranieri, perché questo indurrebbe alla discriminazione di queste persone. Noi dobbiamo costituzionalmente garantire il diritto allo studio a queste ragazze, a questi ragazzi, alle loro famiglie. Lei ha detto giustamente che Siracusa è una città che accoglie, ma accoglie con criterio, accoglie chi ha il permesso di soggiorno. Noi abbiamo realizzato un ostello per migranti regolari che vengono stagionalmente a lavorare nelle nostre campagne, perché voglio ricordare che
1: questo è molto importante, in altre parti li lasciano nelle baracche.
4: Ecco, noi proprio per evitare le baracche, perché crediamo nelle dignità dei lavoratori, perché sono lavoratori, vengono a lavorare e fanno un lavoro prezioso nelle nostre campagne, senza il quale i prodotti delle nostre campagne non arriverebbero sulle nostre tavole. Abbiamo deciso, sfruttando dei finanziamenti del Ministero dell'Interno, della Regione, europei, di realizzare un ostello per migranti stagionali, e io ho preteso, nonostante ci fossero delle contestazioni che poi però sono rientrate, che loro pagassero l'alloggio, perché se si vuole dare dignità a chi lavora, può permettersi anche
1: non
4: di
1: lo sapevo questo non lo sapevo
4: l'alloggio.
1: Questo
4: una sì, ovviamente non è un pagamento simbolico. Di mercato, ma sicuramente c'è un pagamento. E adesso, prima stavano per diversi anni, più di 30 anni sono stati in baracche senza acqua né luce, adesso stanno in delle strutture che sono assolutamente dignitose, con i bagni, con le docce, con l'aria condizionata, con la loro mensa. Quindi quindi perché l'approccio è quello di accogliere ma con criterio, quindi sotto il profilo di garantire un'accoglienza vera e dignitosa io condivido l'esigenza che chi viene debba essere messo in condizione di integrarsi. Attenzione però, perché se il governo inseguendo, come diceva giustamente, la fregola elettorale e evitando il sorpasso a destra di Vannacci si fanno dei provvedimenti senza però poi entrare nel merito di come si intende risolvere quelle classi, io sono certo che ci sono delle classi, ci saranno delle classi, nuove classi in alcune città d'Italia fatte interamente da migranti. Come fai in quel caso? Fai delle classi, come fai a rispettare le percentuali? Quali percentuali? Se poi le percentuali si superano, come si provvede differentemente? Quindi io aspetterei di capire come intendono realizzare, al di là dello spot elettorale.
1: Va bene, abbiamo capito dall'intervento di Francesco Italia la differenza tra il dire e il fare. Il dire sono magari anche gli slogan della campagna elettorale, i provvedimenti che si annunciano che magari sono poco fattibili, il fare, l'esempio di Siracusa, l'ostello per i migranti, non assistenza ma aiuto, e quindi poi se lo pagano anche. Grazie Francesco Italia.
4: Grazie a voi, buona serata.
1: Bene, allora noi andiamo subito a chiamare la prossima ospite, che è Anna Rita Briganti. E allora, prima di Anna Rita Briganti, le parole di Tajani: meglio sposare una donna con una gonna più lunga, meno appariscente ma più affidabile, perché con la Briganti parliamo di gonna e anche di velo islamico. Forza Lorenzo.
5: Ormai i miei figli sono sposati, se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella da sposarsi, ma quella ragazza affascinante che carattere ha? Dicono, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, che quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene. Quella che magari è carina ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, oppure il ragazzo, dice quello muscoloso, il playboy, oppure magari quello che magari va in ufficio un po' più con la giacca e la cravatta, o ti piace il fusto. Se poi il fusto però ha 10 fidanzate, insomma, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile, e il centrodestra è affidabile.
1: E allora consigli per l'abbigliamento dalle gonne di Tajani ai veli della Meloni, mi verrebbe da dire. E allora voglio sentire Anna Rita Briganti, che non sa da che parte cominciare.
6: Buonasera qui... Roberto Poletti. Va detto, iniziamo dalla parte che noi salviamo. No.
1: Quale salvi?
6: Cioè,
1: quale
6: l'affidabilità salvi? È una grossa dote e molto rara, quindi diciamo, io questa parola affidabilità, cioè volendo proprio salvare qualcosa salviamo tutto il resto.
1: Ma scusa, l'affidabilità si usa per le macchine, quando chiamo il mio amico Vincenzo Borgomeo,
6: attenzione, però nelle
1: motori,
6: relazioni
1: mi parla di affidabilità delle automobili,
6: nelle relazioni
1: non delle donne.
6: Personali di questi tempi l'affidabilità è un grande dono, però la vera cosa diciamo, poi mi sono persa nella parte sui sondaggi, e quando dalla moglie siamo passati alla politica, quindi lì secondo me è stato un po' un volo pindarico, e di base è sicuramente un sunto di cliché maschilisti, premesso che il ministro è una persona per bene, è una persona appunto che è sempre sempre stata rispettosa, se vuoi, nel dibattito pubblico italiano delle altre sensibilità. Penso si sia addentrato in un argomento che probabilmente non conosce, perché giudicare una donna dalla lunghezza delle gonne oppure dire che sta là, invece in questo periodo, se vogliamo analizzare i nuclei familiari, il problema è proprio il ruolo dell'uomo, è proprio l'uomo che non sta là. Io conosco tante mamme single, è l'uomo che sparisce, è l'uomo violento, quindi è sicuramente molto di più. Vabbè, di una frase uscita male, molto di più però di una frase uscita male. No, la proposta minuti. Del tetto, il tetto poi è un'altra cosa, diciamo, il tetto è incostituzionale, il tetto agli studenti stranieri, perché viola il diritto all'istruzione.
1: Perché lo dici tu?
6: Beh, no, ci sono già costituzionalisti che lo hanno segnalato, il diritto all'istruzione esiste, perché qual è il punto della scuola pubblica che io ho fatto e che, a cui sono grata? Funziona in base al proprio quartiere. Quindi cosa succede? Che tu sceglierai una scuola media, una scuola superiore in base alla tua zona. Se per il tetto tu sei costretto ad andare, che ne so, in un altro quartiere perché hai una origine considerata straniera, sono costi in più, organizzazione in più per la famiglia, è una discriminazione e c'è il rischio che il tuo diritto all'istruzione non si possa realizzare. Dal punto di vista legale, secondo me, vedremo, no, in base a come sarà scritto questo provvedimento, ma secondo me non può passare. Dal punto di vista invece sociale, mina la società multiculturale che punta a mischiarsi. Io perché dovrei preferire, e lo chiedo a te e lo chiedo a chi ci ascolta, una classe di italiani a una classe in cui ci sono tutte le persone che ne hanno diritto? Cioè, non capisco, sì, però, per quale motivo.
1: Io capisco anche quei genitori che hanno che scelgono la scuola pubblica e che pagano, oltretutto, no? Paghiamo con le nostre tasse. Certo. Scelgono la scuola pubblica, mettono i loro figli in delle classi e questi figli restano indietro perché tutti devono andare avanti e partire dallo stesso livello, ma tanti sono indietro, cioè come si risolve?
6: Ma questo in realtà capitava, se voi, io facevo, ho fatto un liceo bene, il liceo classico bene, non è che in classe ci fossero tutti i geni. Ora, senza nulla togliere ai miei ex compagni di classe, c'era chi passava, chi ha passato tutto il liceo nei bagni, chiudeva parentesi, a fare le feste, a fare cavolate, e chi stava lì chino sui libri aveva già dei sogni, dell'ambizione, dei desideri ed era pronto a sacrificarsi. Cioè, in ogni classe di una scuola pubblica in cui sono tra le 20
1: sì,
6: e le 30
1: persone,
6: sì, però
1: questi che dici,
6: no?
1: Tu, questi che dici tu, è vero, però
6: queste teste
1: si spengono,
6: calde, chiamiamole così, no?
1: Queste teste calde si spengono perché non hanno voglia di far niente, sono stati educati male dai loro genitori.
6: Ci sono in ogni classe di 30 persone.
1: Ma gli altri, però, gli altri che sono indietro non si possono neanche accendere, capisci?
6: No, io non penso. Ma perché tu pensi che non tu, diciamo, questa corrente di pensiero pensa che un ragazzo di origine, che ne so, egiziana possa essere, debba essere meno bravo questo a scuola di un milanese o di un friulano? In realtà poi questo si vede sul campo, cioè perché questi genitori dovrebbero essere preoccupati?
1: L'arroganza di questa sinistra integralista,
6: no, ma dai, ma quale, no,
1: prima,
6: ma quale arroganza? Stiamo dialogando,
1: Stiamo dialogando, però prima mi dici è scritto male sto provvedimento, ci pensano i giudici, quindi chiamate i giudici in soccorso, poi mi metti in bocca cose che non ho detto. Allora.
6: No, infatti io dico una corrente di pensiero, perché in realtà sì, io non avrei paura, sono sincera.
1: Ma ti voglio
6: il
1: bene
6: mio
1: lo
6: pensiero
1: stesso,
6: sarebbe
1: sei un po' faziosa,
6: no, ma
1: lo ti
6: so che
1: bene
6: ti ho fatto
1: stesso
6: arrabbiare. No, ma io credo davvero nella società multiculturale, perché trovo molto più stimolante dialogare con culture, religioni, opinioni diverse, piuttosto che stare lì nella propria zona di comfort, no? In quello che già sai. E poi c'è un terzo elemento e chiudo: ci lamentiamo della violenza dei giovani di oggi, ma quanto si devono sentire, sai, anche il discorso demaranza, che è una parola che io detesto, ma quanto si devono sentire respinti questi ragazzi che sono individuati come una categoria a parte solo perché hanno un'origine cosiddetta straniera. Cioè sono provvedimenti che non aiutano la coesione sociale, è il mio punto di vista. Quindi io spero che non passi mai in nessun modo e che la nostra scuola resti quell'unione di religioni e di culture che la fa forte, che la fa grande. Lo so che va ti bene, ho fatto arrabbiare.
1: Dai, sono molto arrabbiato.
6: Molto, aiuto.
1: Perché tu sei anche un po' streghetta e leggi il futuro. Streghetta, esatto. al nord è una cosa buona, non è.
6: Sì, io sono, no, ma io proprio sono, ho proprio a volte anticipo anche il futuro, delle piccole visioni.
1: Siccome
6: è una cosa
1: sei un
6: vera.
1: Po' streghetta, già mi dici che arrivano i giudici e zac, sformiciano.
6: Ma secondo
1: il
6: me non è, a me un uccellino, sai che
1: lì.
6: Parlo anche con gli uccellini, no?
1: Un uccellino che conoscevo mi ha detto, era San Francesco.
6: No, lui è molto sotto San Francesco. Un uccellino mi ha detto che potrebbe non essere costituzionale per il diritto all'istruzione. Vedremo, io comunque tifo per le ragazze e ragazzi, mischiatevi, siate liberi e sfruttate l'opportunità di studiare, perché a me ha cambiato la vita, no? Al di là del tipo di scuola. Se io non avessi studiato, che fine avrei fatto? È così.
1: Ecco.
6: Va bene, ti ho fatto arrabbiare,
1: ma
6: non
1: con
6: ho
1: le giuste precauzioni. Grazie, no, insomma. Colpa al botto e uno al cerchio. Grazie Anna Rita Briganti.
6: Ciao.
1: A presto.
6: Ciao.
1: 334 11 11 622 per dire la vostra. Torno tra poco.
7: Giornale radio.
8: Cristoforo, e quello cos'è?
9: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
8: E che ci fai?
9: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
10: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
9: Oh ragazzi, un altro mondo.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia, in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Ti prego, dimmi che era Crozza che imitava Tajani. Ti prego, dimmi che era Crozza. Non mi dire che era l'originale.
6: Buonasera, ancora Pino D'Alecco. Io capisco queste mosse dell'ultima ora della Meloni. Tra l'altro io ero un suo ex elettore. Capisco il desiderio di rincorrere un po' la politica di Vannacci e capisco anche che la politica deve correre dietro un po' anche al sentimento popolare, a quello che prova in questo momento, a quello che vuole, a quello che desidera. Però, cara Meloni, è troppo tardi. Ormai l'8% di Vannacci è un dato di fatto, quindi bisogna assolutamente trovare un accordo con lui per portare a casa anche le prossime elezioni del 2027, altrimenti qua va tutto a scatafascio. Il copia incolla non funziona assolutamente per nessun motivo, quindi prendi per buono quello che dice il generale, trovate un accordo e portate a casa il malloppo. Saluti.

0: Buonasera, stavo ascoltando in merito alle classi che vanno avanti e vanno indietro. Ai tempi passati, se qualcuno era un mariuolo o se qualcuno purtroppo non riusciva a stare al passo per non propriamente delle doti personali, la classe, il professore non si fermava, o non lo lasciavano fermare o per scelta non si fermava lui. Quindi comunque adesso l'atteggiamento è diverso, quindi allora non si può fare un paragone, perché il professore non si fermava mai, andava avanti come un treno, se c'eri bene e se non c'eri amen. Giusto o non giusto che sia, il lavativo così rimaneva fuori. Chi non ci arrivava o prendeva altre strade o era fortemente penalizzato, comunque lui, non tutta la classe.
1: Buonasera dottor Poletti, sono Piero da Milano, volevo riallacciarmi al discorso che ha fatto l'ascoltatore di Lecco. Cara Meloni, devi scendere a patti sì con Vannacci, perché hai sbagliato a fare i conti per la legge elettorale. Fino a qualche mese fa Vannacci era dato l'1,5% e allora forse potevi anche vincere senza di lui, ma adesso con l'8% se lo tieni fuori non vinci le elezioni, cara mia. Andiamo tutti a scattafascio veramente qua se va su la sinistra, facciamo peggio che la fine della Grecia. Buonasera a tutti.
2: Buonasera dottor Poletti, Marco da Vicenza. Appena salito in furgone sento questa dichiarazione, mamma mia, per fortuna lei si è arrabbiato molto, perché queste persone, non so se abbiano figli, non lo so, secondo me vivono veramente in un altro pianeta. Fortunatamente una delle mie tre figlie, la più grande, ha cominciato la prima elementare, l'ho iscritta dove faceva anche l'asilo, in una scuola paritaria cattolica che dista 15 km da casa nostra, ma è molto vicino alla mia attività, e quindi sia per comodità sia per estrazione abbiamo deciso di mandarle in questa scuola paritaria di stampo cattolico, dove ci sono degli stranieri, americani, perché noi abbiamo la base qui vicino, quindi molti americani, ma anche di altre nazionalità, ovviamente non di quelle nazionalità che trovi nelle scuole pubbliche, ovviamente, ma è una scelta fatta per dare un certo tipo di qualità di studio a mia figlia, perché ovviamente voglio che lei studi, ma si trovi anche in un ambiente dove le insegnano tutto quello che c'è da insegnare in maniera omogenea.
3: Chiaro il concetto, ma sentiamo ancora Meloni.
4: La parità tra uomo e donna non è negoziabile. Non lo è nelle nostre strade, non lo è nelle nostre scuole.
5: E poi abbiamo portato il fondo di finanziamento ordinario per le università al suo livello più alto di sempre. Parliamo chiaramente dello strumento che serve a pagare i docenti, il personale, a mantenere le strutture, ad aprire nuove aule, fare manutenzione, pagare i servizi agli studenti. Oggi il fondo è a 9,4 miliardi di euro, che è il 25% in più rispetto al 2019, e mi perdonerete se sono così didascalica, però ho sentito dire proprio in questi giorni alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che la Meloni sull'università taglia e apre ai privati. Ora io voglio chiedere, Elly cara, carissima, ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Uno vero, ti prego, uno, te li do io se vuoi, perché siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera, dilla, una, ti prego, te le passo io sotto banco. Perché pure noi qualcosa sbagliamo, ma una vera, una, niente, non ce se la fa. Cioè, come facciamo ad avere tagliato sull'università se oggi il fondo di finanziamento è di 9,4 miliardi e quando siamo arrivati era 8,6? 9,4 è più o meno di 8,6? E si sa che io non sono un fenomeno in matematica, ma lì ci arrivo. Guardate, non si può fare opposizione così su tutto. Cioè, è un dato statistico che su 5.000 cose una buona la dobbiamo aver fatta, una. Manco quando abbiamo tolto il bollo della macchina a 14 milioni di veicoli gli è andata bene. Una volta che pensavamo di poter cantare insieme, bollo ciao, niente! Non gli è andato giù manco questo, loro lo vogliono pagare il bollo! Loro lo vogliono pagare perché lo abbiamo tolto noi! Gli faremo il conto corrente dedicato per i nostalgici del bollo auto! Così lo possono pagare! E scusate, ma una risposta la devo anche ad alcuni presidenti di regione della sinistra, Movimento 5 Stelle, PD, che hanno detto i soldi della campagna elettorale della Meloni li pagano le regioni, riferendosi al fatto che le risorse per coprire la misura del bollo le toglieremmo alle regioni, il che è falso, e lo abbiamo ampiamente già dimostrato, detto, ribadito, e loro lo sanno bene, ma sono abituati a fare politica così. Però scusate, ma veramente avete la faccia di parlare di chi paga le campagne elettorali dopo lo schifo del superbonus? Dopo che avete accumulato 200 miliardi di debiti che avete scaricato su questi ragazzi e sul governo successivo al vostro, perché Giuseppe Conte potesse andare in giro a fare la campagna elettorale dicendo che ti ristrutturavi casa gratuitamente? Ma non vi vergognate! Ma ci vuole coraggio! La campagna elettorale del Movimento 5 Stelle ci è costata ciascun italiano nel 2022 3.500 euro. Anche a quelli che una casa non ce l'avevano, anche a quelli che erano appena nati, a tutti. Ecco quanto costano le vere campagne elettorali che faceva la sinistra.
3: Ed è stata un po' la domenica delle donne, perché sul palco di Pontida Anna Maria Cisint, che tra poco avremo al telefono, insieme al collettivo Nemesis a Pontida, ha portato avanti la sua battaglia contro l'Islam integralista. Ma sentiamo un estratto.
6: Amici di Pontida, amici leghisti, oggi siamo qui perché c'è qualcosa che ci unisce profondamente a questo prato: le nostre radici, la voglia di difendere la nostra terra, la nostra libertà. Eppure c'è qualcuno che ce la vuole portare via. La minaccia si chiama l'Islam radicale e vuole uccidere la nostra democrazia, vuole sostituire le nostre leggi con la Sharia. Capiamoci, la nostra non è una battaglia contro una religione, ma è la difesa della nostra libertà, delle nostre radici. E oggi io sono qui per dirvi una cosa importante. Con loro, con le Nemesis, noi non permetteremo mai di islamizzare casa nostra. Mai! Pontida, noi tutti della Lega non lo permetteremo, noi tutti, insieme. Vogliono governarci, dominarci, sostituirci. Le donne, io lo so per esperienza, le vogliono come le loro, velate integralmente, succubi, bambine chiuse in gabbie domestiche, dalle quali, se si ribellano, rischiano di essere picchiate, seviziate, uccise, come la povera Saman, massacrata dalla sua famiglia solo perché voleva essere libera di amare, perché per loro le donne sono oggetti sessuali, utili a sfornare figli per surclassarci.
3: E insomma, vediamo se ha ancora voce questa sera Anna Maria Cisint, bentornata a Italian Olympics.
7: Grazie dottor Poletti. Sì, ce l'ho oggi, commissione pesca, sono a Chioggia, ma ce l'ho, e anche non solo la voce.
3: Commissione pesca, diciamo che è lavoro, perché ci sono le rivendicazioni giuste dei pescatori e quindi è lavoro, non è commissione pesca alla Fantozzi che uno va a pesca, no?
7: Esatto.
3: È commissione pesca, roba seria, roba seria.
7: Roba seria, i pescatori sono disperati, quindi siamo qua a spiegare alla commissione che così non si può andare avanti. Alla Commissione Europea, ovviamente.
3: Certo, ovvio. Cisint, onorevole Cisint, cosa ha pensato? Me lo dica fuori dai denti. Abbiamo detto più volte che il governo non faceva delle robe che la Lega voleva perché c'erano dei freni. Bene, l'annuncio della stretta di Meloni sulla scuola, il tetto agli stranieri, no al velo, ecco, che effetto le ha fatto?
7: Ma guardi, le dico che finalmente le nostre battaglie che da anni portiamo avanti, io dal 2018 il numero della percentuale degli alunni stranieri extracomunitari non italofoni nelle classi, io la combatto dal 2018, 23 su 25 sono classi ghetto, è una soddisfazione, perché che la Presidente Meloni, di cui io ho un rispetto gigantesco, prenda in maniera così chiara la posizione su temi importantissimi che il ministro Valditara ha ovviamente già depositato come proposta di legge tempo fa, non può che darci la cifra che finalmente c'è una grande consapevolezza della problematica della radicalizzazione. Il velo integrale non va però vietato solamente nelle scuole, mi permetto di dire che va vietato in tutti i luoghi pubblici, perché il velo integrale è sottomissione, è usare la donna come un oggetto sessuale, quindi bene nelle scuole, il ministro Valditara giustamente di quello si occupa, ma noi abbiamo presentato una proposta di legge anche tempo prima, dove è chiaro che va tolto il salvo giustificato motivo che la giurisprudenza ha definito come una tutela, diciamo, per culturale e religiosa, tra le virgole, affinché ci sia chiaro e limpido un messaggio forte dell'Italia, peraltro in Europa già esiste in moltissimi paesi. E poi sulle scuole le dirò, ci tengo molto, perché io ho visto cosa significa quando si creano i ghetti e ci sono delle opportunità che spesso si dimenticano, bisogna allargare il perimetro delle territoriale, diciamo, bisogna rendersi conto che quando c'è una percentuale così elevata, la didattica la capacità, la possibilità di crescita dei ragazzi non esiste, e che il ghetto non è solo degli italiani, ma è anche di chi ovviamente non ha la possibilità di vivere la scuola come dovrebbe. Quindi bene, adesso però c'è urgenza di fare questo e anche altro, perché noi abbiamo presentato una legge, dottor Poletti, molto chiara, che blocca la radicalizzazione strisciante, l'Islam politico. È una legge importante che dice che i finanziamenti devono essere autorizzati, perché arrivano anche da organizzazioni terroristiche come quelle dei Fratelli Musulmani, che le moschee irregolari sono luoghi dove si predica l'odio verso l'Occidente, e che quindi noi dobbiamo intervenire in maniera netta anche nella consapevolezza di chi è responsabile di quell'associazione, spesso non si conoscono, che ci devono essere dei registri molto chiari.
3: Insomma,
7: molto limpidi.
3: Non basta, non basta, è un
7: bravo,
3: inizio questo della Meloni.
7: È un ottimo
3: inizio. Ne parliamo in un'altra occasione, io la lascio ai pescatori, che so che ci tiene, ed
7: grazie
3: è un tema
7: mille, sì,
3: importante, importante davvero. Grazie onorevole,
7: grazie,
3: Anna Maria Cisint.
7: Grazie a lei, a voi, arrivederci, buona serata.
3: Europarlamentare della Lega. E poi, come sono messi gli ultimi sondaggi? Vi diciamo tutto tra pochissimo.

0: Tranini, bentornato, analista politico, come va?
1: Buonasera Roberto, benissimo.
0: Allora, in 4 minuti, Travini, come siamo messi? Facciamo un punto sui sondaggi, sugli ultimi dati, sul posizionamento dei partiti?
1: Guarda, i sondaggi, gli ultimi sondaggi che abbiamo fatto con l'Osservatorio Delphi, che è il nostro sistema per appunto misurare i sondaggi, e sostanziale equilibrio rispetto alle scorse settimane. C'è sempre Fratelli d'Italia primo partito, il PD che insegue, i Vannacci cerca di arrivare all'8%, ma ancora non ce la fa, pare che ancora non ce la faccia, e ovviamente quando vai a fare le somme campo largo contro il centrodestra è il campo largo che gira sul 43%, quindi in questo momento sarebbe il campo largo a prendere il premio di maggioranza rispetto a quella che dovrebbe essere la nuova legge elettorale, ecco, che fissa come 42 il limite.
0: La domenica folle di ieri con 3.000 iniziative, 3.000
1: manifestazioni. Bellissima.
0: Ecco, di quella quando si cominceranno a vedere i risultati?
1: È complicato perché il primo risultato c'è, nessuno ha parlato ai moderati in quella domenica folle. Nessuno ha parlato ai moderati. Salvini ha messo in gioco la leadership, adesso vediamo come si concluderà l'assemblea che hanno fatto per capire quando andranno a fare il Consiglio federale, però di fatto ha messo in gioco la leadership. Meloni ha chiuso Phoenix parlando di temi identitari, dicendo che i temi identitari diventeranno legge. Conte ha trasformato un voto interno al Movimento 5 Stelle, un voto interno col 93%, quello sull'Ucraina e sul non riarmo dell'Europa, in una condizione per la coalizione. Beh, bellissimo. A Meloni che si mette a inseguire Vannacci.
0: Ma questi moderati, benedetti moderati, ai quali è vero, Travini, nessuno parla.
1: Nessuno
0: parla. Questi moderati. Quanto pesa?
1: Questi moderati pesano un 25% del paese. Questi moderati dovranno decidere se seguire il nuovo corso di Forza Italia, che ancora non vediamo Poletti, ma ci sarà. Ci sarà perché tutto ci dice che Occhiuto proverà, perché anche Forza Italia si è piegata ai capilista. Perché è in corso una class action dentro Forza Italia su Tajani. Lei Poletti la vede già da un po'. Dietro quella class action c'è Occhiuto che imporrà i capilista e a quel punto proverà a prendersi la maggioranza all'interno di Forza Italia. Quindi i moderati dovranno fare una prima scelta. La seconda scelta è capire che cosa faranno quando sulla scheda vedranno forse Schlein come candidata presidente del Consiglio del centro-sinistra.
0: E insomma, a presto, grazie Gianpietro Travini, analista politico. A presto, bene. Siamo di corsa oggi, 1000 temi e soprattutto tante voci da farvi sentire, ma ci tengo alla vostra, quindi al rientro sentiamo i vostri messaggi vocali. Vi ricordo il 334-11-11-622, il vostro punto di riferimento, ma mica abbiamo finito. Dopo il GR, oltre a voi, c'è Conte, poi c'è Pontida, Salvini, tante analisi.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Cristoforo, e quello cos'è?
7: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
6: E che ci fai?
7: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
8: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
7: Oh ragazzi, un altro mondo.
9: Sono le 22 e 59 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buonasera e bentrovati dalla redazione. I militari italiani nel Golfo potrebbero essere spostati in zone più sicure o in parte rimossi dal territorio. L'ipotesi arriva dal vertice di Palazzo Chigi, nel quale è stata fatta una valutazione dei rischi riguardo all'impegno dei nostri militari in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione degli stessi contingenti. Sulla base dei numeri in campo, le ipotesi sono la movimentazione di militari verso territori più sicuri oppure la riduzione del contingente. In ogni caso, ha garantito il ministro della difesa Crosetto, sarà assicurata la continuità delle attività operative nel rispetto degli impegni internazionali. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da delle esalazioni provenienti da

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. I militari italiani nel Golfo potrebbero essere spostati in zone più sicure o in parte rimossi dal territorio. L'ipotesi arriva dal vertice di Palazzo Chigi, nel quale è stata fatta una valutazione dei rischi riguardo all'impegno dei nostri militari in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione degli stessi contingenti. Sulla base dei numeri in campo, le ipotesi sono la movimentazione di militari verso territori più sicuri oppure la riduzione del contingente. In ogni caso, ha garantito il ministro della difesa Crosetto, sarà assicurata la continuità delle attività operative nel rispetto degli impegni internazionali. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da delle esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto hanno operato le squadre di soccorso del nucleo NBCR, che sono entrati nel box con le bombole. Emergono nuovi dettagli su un incidente avvenuto nella laguna di Venezia, in cui sono morti Gabriella Querino e il marito. La 26enne brasiliana sarebbe deceduta sul colpo dopo lo schianto tra il barchino guidato dal marito e un taxi acqueo. A confermarlo sono i primi risultati dell'autopsia che si è svolta oggi sulle salme della coppia, su cui sono stati disposti anche test tossicologici. I risultati saranno disponibili tra diversi giorni. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale, a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, è risultato infatti al di sotto del limite di cut-off nel test delle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio, libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: Buonasera Poletti. Io però non riesco a capire una cosa, perché la Meloni riesce sempre a dare quelle tre cifre a convenienza e non risponde sulle altre 300, e oltretutto anche quelle tre le manovra sempre, perché quando ci sono risultati pessimi tirati fuori con dati forniti dallo stesso Ministero dell'Interno, ma non ne fa menzione. Allora io mi dico, anziché fare sempre comizi molto ciociare, dire bollo ciao, fare l'insultona e aizzare le masse con il suo urlare a destra e a manca, ma perché non cerca, non accetta un confronto anche televisivo? Nel passato gli stessi di centrodestra, anche il buon Berlusconi, per quanto ne sia dall'altra parte io rispetto idee e tutto il resto, non si sottraeva al confronto, solo verso la fine lo ha fatto. Ma perché non cerca un confronto? E soprattutto, perché voi giornalisti non la mettete un attimino al palo mostrando semplicemente i numeri che sono gli stessi ministeri che tirano fuori? Non riesco a capire questa cosa. Davide da Monza.

0: allora Conte, Giuseppe Conte, che fissa la linea del Movimento 5 Stelle dopo Nova, la scheda di Matteo Respinti post prodotta da Lorenzo Cappadone, e poi sentiremo i nostri ospiti e Conte.
1: Giuseppe Conte ha chiuso a Milano Nova 2026, la kermesse programmatica del Movimento 5 Stelle, trasformandola nel punto di partenza del confronto con gli alleati del centro-sinistra. Il documento finale presentato contiene 20 capitoli programmatici votati dagli iscritti dopo un percorso di oltre 100 tappe sul territorio. Il passaggio politicamente più rilevante riguarda l'Ucraina. Il 91,7% degli iscritti ha approvato la linea contraria alla prosecuzione dell'invio di armi a Kiev. Il 94,1% si è espresso contro il piano europeo di riarmo e il 91,8% contro l'aumento delle spese militari. Conte ha chiarito che questo mandato sarà portato al tavolo della coalizione e che il Movimento 5 Stelle non intende diluirlo. Sul Medio Oriente il 97,9% ha approvato la proposta di riconoscere lo Stato di Palestina e promuovere una conferenza internazionale. Il programma prevede inoltre la revisione dell'accordo di cooperazione militare con Israele e iniziative europee contro lo status privilegiato di Tel Aviv. Sul piano interno, Conte ha promesso una tabula rasa di alcune delle norme del governo Meloni. Reintroduzione dell'abuso d'ufficio, cancellazione delle modifiche sui poteri della Corte dei Conti, revisione delle norme sulle intercettazioni, delle cosiddette leggi bavaglio e delle misure considerate restrittive del dissenso. Nel programma economico e sociale del movimento compaiono salario minimo legale indicizzato, riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio, diritto alla disconnessione, limiti ai contratti a termine, congedi parentali paritari e una nuova forma di reddito di cittadinanza, definita reddito 2.0. Conte ha definito necessaria una politica radicalmente progressista e ha ribadito che prima delle primarie del centro-sinistra dovrà essere definito il programma comune. Elly Schlein ha riconosciuto diversi punti condivisibili, ma sul sostegno militare all'Ucraina resta una differenza sostanziale tra PD e Movimento 5 Stelle.
0: E insomma, questo Giuseppe Conte, ditemi se vi convince, 334-11-11-622, o lo avete ascoltato o lo ascoltate qui da noi. Allora, l'intervento di Giuseppe Conte, un condensato, naturalmente.
2: Mi sembra che emerge un mandato chiaro, un mandato ben preciso. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. Ancora, c'è la necessità di investire dove davvero ci sono i bisogni dei cittadini, delle famiglie, delle imprese. No è un'economia di guerra, no al riarmo. Nel momento di massima sofferenza del paese, quando abbiamo portato in Italia 209 miliardi, noi abbiamo creato i presupposti per costruire insieme cantieri di speranza, asili nido, scuole, per rafforzare la nostra ricerca, le università, l'innovazione. Non per cantieri di guerra, per gli arsenali pieni di armi. Poi ancora, un messaggio forte anche questo. Dobbiamo contrastare la speculazione finanziaria, dobbiamo proteggere l'economia reale, chi crea un valore aggiunto sul territorio, chi dà da lavorare, chi non sta lì soltanto parassitariamente ad arricchirsi con operazioni di alta speculazione finanziaria. Dobbiamo far ripartire l'Italia. Il motore dell'Italia si è spento. Ecco perché ho visto ci sono anche tante proposte per piccole e medie aziende, per artigiani, le partite IVA. Addirittura c'è una proposta per le loro malattie, per la maternità e tantissime altre. Poi ancora per i nostri giovani. È inutile ogni giorno leggere che i politici si dolgono perché i nostri giovani vanno all'estero. Che cosa stiamo facendo per i nostri giovani? C'è un pacchetto giovani corposissimo e quello anche è un mandato chiaro da realizzare. E infine c'è un messaggio che direi in qualche modo racchiude tutte le varie proposte. Questo paese non può crescere se non cresciamo tutti quanti insieme. nessuno deve rimanere indietro. La giustizia sociale. Non possiamo lasciar correre l'economia, lasciare che pochi possano concentrare sempre più nelle loro mani ricchezza e potere e tutti gli altri invece rimanere sottopagati col crollo dei salari reali, con la difficoltà di avere accesso a cure di qualità. Dobbiamo assolutamente lavorare per tutti, soprattutto per chi è in difficoltà. Il primo consiglio dei ministri deve essere nella direzione molto semplice: abrogare le seguenti norme e misure, a partire dalla giustizia, a partire da quelle sulla sicurezza che reprimono il dissenso politico, la protesta civile e tante altre. Abrogarne proprio tante. Ma sulla costruzione di percorsi di pace e di sicurezza vera, cioè la sicurezza cooperativa, non quella della deterrenza militare, non saremo mai soli. C'è tutta la popolazione europea che sono sicuro che ci appoggerà. E in ogni caso, guardate, se l'Italia sarà capofila, protagonista di questa svolta, innanzitutto saremo contagiosi, perché quando hai coraggio e una visione chiara, sai essere contagioso. E secondo, la scommessa militare l'abbiamo vista per 4 anni e mezzo. Quindi oggi occorre qualcuno che abbia la determinazione di dare un valore aggiunto alla svolta negoziale. È una promessa che avevo fatto all'inizio del percorso e l'abbiamo mantenuta qui a Milano, perché Milano e la Lombardia è la capitale economica d'Italia. Noi abbiamo una crescita zero, si abbassano sempre più gli indici di produttività. Abbiamo delle intere filiere in difficoltà, lo dicevo prima, artigiani, piccoli commercianti, partite IVA sono in difficoltà. Abbiamo dimostrato di saper far correre l'Italia, di saper riaccendere i motori. Nel periodo più duro della pandemia ne siamo usciti diventando la locomotiva d'Europa. Abbiamo le carte in regola per ripartire qui da Milano e dare un messaggio a tutto il paese. Questa è una comunità forte, io la ringrazio perché mi rende orgoglioso, davvero orgoglioso, e ne parleremo domani. Questo mandato è un mandato che mi onora, mi responsabilizza, cercherò davvero di assolverlo con la massima determinazione, la massima fermezza e anche la massima chiarezza. Non pensate che sia disponibile ad allungarlo, a diluirlo, perché poi tutto diventi un galleggiare e un vivacchiare della politica. Mi conoscete? E visto che parliamo di comunità, permettetemi di sollecitare a tutti voi, a tutti noi, un grande abbraccio a un compagno di questa comunità che noi non dimentichiamo, Alessandro Di Battista, Dibba per noi. Siamo con te, Ale. Torna con noi, abbiamo ancora tante battaglie che ci accomunano. Forza, fai presto.
0: Giustamente l'incoraggiamento a Di Battista nella finale del discorso di Conte, ma andiamo a sentire voi tra pochissimo.

0: Allora, buonasera al nostro ascoltatore Antonio da Roma. Buonasera, come va?
1: Buonasera dottor Poletti, benissimo, grazie, sempre grazie per le trasmissioni che fate sul giornale radio, che ci informano e ci descrivono sempre nel migliore dei modi la realtà del nostro paese.
0: Grazie.
1: Niente, volevo intervenire per quanto riguarda Giuseppe Conte e diciamo il programma del Movimento 5 Stelle, facendo un'osservazione. Tra i governi passati ritengo che alcuni provvedimenti adottati dai governi Conte siano stati l'unica forma di tentativo di ridistribuzione delle risorse del nostro paese, premesso che la piramide rovesciata della distribuzione del reddito sempre a vantaggio di chi sta in alto è un problema. Cioè, premesso questo,
0: sì,
1: per esempio il reddito di cittadinanza è gestito malissimo e forse nel peggiore dei modi, però l'idea e le intenzioni erano veramente redistributive. Oppure penso pure al cashback per i pagamenti con la moneta elettronica, che hanno consentito un più largo uso delle carte di credito e dei pagamenti elettronici, nel tentativo, come poi si è realizzato, di arginare l'evasione fiscale. Lo stesso super bonus, gestito malissimo anche quello, ma è stato un tentativo di incentivare il risanamento energetico degli edifici e tante altre cose. Ritengo che il resto del centrosinistra negli ultimi 20 anni si è adagiato solo sui diritti individuali e ha perso la strada del riequilibrio tra classi subalterne e classi dominanti, che era il pilastro della sinistra, tant'è vero che poi gli operai e le classi più disagiate votano a destra. Ecco, questa è l'osservazione.
0: Senta, la ringrazio molto perché mi sembra un'analisi molto lucida. Non sempre, vale sia per destra che sinistra che centro, quel che decide la politica in buona fede viene applicato bene da uno stato burocratico come il nostro, che mette 1000 paletti e che forse manda in vacca anche provvedimenti che potevano funzionare bene, trova? Questo è il grande guaio. Poi arriva la burocrazia, i paletti, le lentezze e tutti i vizi del nostro paese.
1: Le truffe.
0: Bravissimo. È perché siamo italiani alla fine, tutti.
1: Purtroppo.
0: Anche nelle truffe. Grazie, buonasera.
1: Grazie, dottor Poletti. Buona serata.
0: Bell'intervento, mi è piaciuto molto. Intervento anche di Mattarella, il capo dello Stato, voi lo sapete, che è ad Amatrice per inaugurare l'anno scolastico. Ovviamente altamente simbolico il fatto che Mattarella si sia recato nuovamente ad Amatrice, ma qui il punto è questo: il monito di Mattarella, titola Repubblica, la scuola deve aiutare a non formare ghetti. Il capo dello Stato per l'inaugurazione dell'anno scolastico, forse forte applauso quando cita l'articolo 34 della Costituzione. Insomma, Mattarella, senza dirlo, sembra in qualche modo, non voglio interpretare Mattarella, ma sembra in qualche modo dire: andiamoci piano con i ritocchi sulla scuola, le classi e quant'altro. Queste le parole di Mattarella, che in realtà ha dato un monito: le classi non devono diventare ghetti. Vocale.
2: Buonasera, ciao, sono Babi da Bologna. Allora, sentire Conte parlare di partite IVA è assurdo, perché in tempi di Covid io avevo la partita IVA, mi sono vista dare per 3 volte 600 euro, le bollette arrivavano a casa e in negozio e mi sono dovuta fare prestare i soldi per pagare le bollette. Quindi lasciamo perdere, lui non deve neanche nominare le partite IVA perché le ha fatte fallire, e sarebbe stato bello, mentre la gente prendeva lo stipendio e stava sul divano perché aveva una busta paga, poteva almeno dire quanto guadagna l'anno, dividiamo per 12 e ti do anche te una mensilità. Ma per lui eravamo tutti da 600 euro, quindi si deve vergognare, stare zitto e non parlare di partite IVA. Ti faccio i complimenti perché almeno possiamo dare la nostra opinione, mi fa molto piacere. Grazie, buona serata.
0: Sempre la dovete dare la vostra opinione. Archiviamo Conte per questa sera, ma apriamo quell'altro capitolo, mica è finita, ci siamo tutte le sere dalle 17 alle 20. Nuovo record negli Stati Uniti per il diesel. Ai ai ai, 6,5 dollari al gallone. Allora, quant'è un gallone? Se non ricordo male, un gallone, allora 6,5, un gallone è 3,79 litri. Insomma, non se la passano bene neanche loro, che hanno causato tutto con il loro Trump. Dicevo, tra poco andiamo a Pontida, restate qui.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi. Energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 23 e 26 minuti. Giornale radio.
12: Meteo. Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
13: Giornale radio. La radio libera di informare.
14: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: A Pontida tra pochissimo.

0: Allora, il punto di quel che è successo a Pontida nella scheda di Matteo Respinti, prosprodotta da Lorenzo Cappadone.
1: Matteo Salvini ha chiuso il raduno della Lega a Pontida con una mossa rivolta soprattutto alle tensioni interne al partito. La proposta di convocare a ottobre un congresso straordinario. Oggi riunirà il Consiglio federale per avviare il percorso. Salvini ha detto di voler tornare davanti ai delegati per verificare direttamente la fiducia della propria leadership e ha insistito sull'unità. Le polemiche pubbliche, ha dichiarato, finiscono per indebolire la Lega. Il nuovo congresso arriva dopo settimane di confronto tra il segretario e l'area settentrionale del movimento. Dal palco Massimiliano Romeo ha chiesto una Lega più collegiale e federale. Attilio Fontana ha ribadito la centralità del federalismo e criticato le impostazioni centraliste. Luca Zaia e Maurizio Fugatti hanno richiamato autonomia, territori e identità come elementi originari del partito. Salvini ha poi fissato le priorità da portare al governo. Sulla sicurezza chiede di portare 10.000 i militari impiegati nelle operazioni di strade sicure. Sull'Islam ha chiesto agli alleati una linea più restrittiva, stop a nuove moschee senza maggiori garanzie di trasparenza e divieto di burka e velo integrale. Per quanto riguarda il campo economico, nella prossima legge di bilancio la Lega vuole introdurre quota 64, consentendo l'uscita dal lavoro a 64 anni, ridurre le tasse sugli stipendi dei giovani e ampliare la flat tax per partite IVA e autonomi. E per finanziare alcune di queste misure, Salvini torna a proporre un nuovo contributo a carico delle grandi banche. Pontida è servita anche a rilanciare la partita per Milano. Salvini ha indicato la vice segretaria Silvia Sardone come candidata della Lega alle prossime comunali. Sardone si è detta disponibile anche a passare dalle primarie del centrodestra.
0: E allora fatemi sentire quando Salvini annuncia il congresso, prendendo in qualche modo di sorpresa gli avversari interni.
2: Voi vi rendete conto che sono battaglie importanti, difficili, decisive, che possiamo combattere e spero vincere solo uniti. Ho parlato da vicepresidente del Consiglio. Adesso parlo non da segretario della Lega. Segretario della Lega è uno di voi. Parlo da militante della Lega, innamorato della Lega, e dico ad altri militanti con cariche o senza cariche, con ruoli di prestigio o semplicemente animati come voi da passione, sudore per essere sotto questo prato. Ecco, da militante a militante, tanti hanno citato Umberto Bossi. La prima lezione che ho imparato da ragazzino, entrando 35 anni fa in una sede della periferia milanese, a Milano, in via Vespri Siciliani, e magari deve essere rinfrescata, e che se c'è una discussione da fare, se c'è un problema da risolvere, se c'è una soluzione da portare sul tavolo, tutto questo va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione. Non è questione di Matteo. Il segretario della Lega si chiamava Umberto, si chiamava Roberto, si chiama Matteo, finché vorrete, avrà un altro nome, perché la Lega è immortale. La Lega è il suo popolo. La Lega non sono singole persone. La Lega siete voi, e finché ci siete voi c'è Lega, c'è speranza. Voglio dire chiare, voglio compattezza, per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti. È la prima voce fuori posto che non fa un torto a Matteo Salvini, ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare non a me, ma a voi, perché continua a fare regali alla sinistra. Io torno dai militanti, torno dai delegati, torno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia, e lo chiederò alzata di mano. Io sono disposto a offrire la mia vita per i miei figli e per voi. Non sono disposto a perdere tempo e a far perdere tempo, e non accetto di dare il microfono, e non mi riferisco a chi è qua a Pontida, ma mi riferisco a qualcuno che ha fatto altre scelte in passato, che ogni giorno insulta la Lega, attacca la Lega e infama la Lega. Certa gente senza dignità non può avere parola dove c'è l'Alberto da Giussano. Certa gente non porta avanti ideali, ma è solo a caccia di poltrone, e non le troverà in casa nostra. E quindi, popolo di Pontida, mie sorelle e miei fratelli, chiederò al Consiglio federale e al Congresso se ho la vostra fiducia, il vostro sostegno, la vostra amicizia. Se è così, continuerò a mettere impegno la mia vita, il mio cuore, la mia passione a disposizione vostra, dei vostri figli e dei miei figli, per una Lega forte, unita e vincente. Viva il popolo della Lega e viva Pontida!
0: Bentornato ad Andrea Monti, sindaco di Lazzate, storico ormai militante della Lega. Andrea Monti, allora traduciamo Salvini.
3: È difficile tradurlo, anche perché quel Consiglio federale a cui faceva riferimento nella parte finale del suo discorso mi risulta ancora in corso, quindi possiamo semplicemente rifarci a quello che abbiamo ascoltato, quindi che il Consiglio federale oggi, quando terminerà, darà notizia di quando e come sarà questo congresso. Diciamo che comunque diamo sicuramente la notizia che quel dibattito che c'è stato, che è partito da giugno con le parole, con la richiesta di Luca Zaia, l'ex presidente della Regione Veneto, che ha proposto insomma una modifica statutaria sul modello della CSU e CDU in Germania, ha dato comunque un risultato. Diciamo, Salvini ha detto ok, facciamo un congresso federale e capiamo insieme, perché io ho colto le parole decidiamo insieme dove andare. Ma quindi vedremo ora cosa uscirà dal Consiglio federale.
0: Diciamo che l'ala nordista, no, alla quale appartiene anche lei da sempre, senza averlo mai nascosto, perché insomma, da quando era bambino militava in un partito che si chiamava Lega Nord, diciamo che l'ala nordista è contenta, attendista. Com'è l'ala nordista, Monti?
3: Ripeto, le parole che abbiamo sentito, quindi l'idea di lanciare un congresso, significa che comunque non è stato ignorato quel dibattito, che non è stato, io credo, un dibattito divisivo. Poi e non so neanche quanto abbia danneggiato quello, diciamo, la Lega elettoralmente. La Lega, diciamo che è un po' in difficoltà elettorale da diverso tempo, anche quando questo dibattito oggettivamente non esisteva sui giornali, però credo che se vogliamo arrivare preparati a un appuntamento importante come quello delle politiche, con tante sfide, alcune sono state anche ricordate a Pontida, dobbiamo decidere insieme e poi marciare uniti. Vi rifaccio le parole del segretario federale, quindi speriamo che sia questa l'idea che esce questa sera dal congresso federale, perché credo che tutto ci sia bisogno, meno che cercare di marcare le diversità tra una parte o l'altra della Lega. Ecco, la cosa bella di Pontida è stata quella che non ho visto diciamo eccessive divisioni come qualcuno aveva enfatizzato prima dell'appuntamento di Pontida, e questo direi che è stato un aspetto positivo.
0: Grazie ad Andrea Monti, sindaco di Lazzate, alla prossima.
3: Grazie a voi, buona serata.
0: E noi continuiamo, e come se continuiamo.

0: back.
1: Buonasera e bentornato l'onorevole Roberto Bernardelli, presidente di Patto per il Nord.
2: Buonasera a lei, Roberto, e ai radioascoltatori.
1: Allora, voglio che mi traduca che cosa è successo a Pontida.
2: Allora, ma sarò velocissima. Denti, Pontida.
1: No, sì, non sì, velocissimo, sì. Perché lei è affascinante quando parla, quindi sì. I suoi racconti sono affascinanti, però sì. Al di là, fuori dai denti, via.
2: Allora, fuori dai denti, meno gente del solito ovviamente, tanti striscioni dal sud che dimostrano ancora una volta che la Lega di Salvini è un partito nazionale che non ha niente a che vedere con la Lega di Bossi, punto, e questo è apparso chiaro a tutti. Poi gli interventi, alla Sardone, per favore dategli un tranquillante, perché non ho mai visto un intervento di questo genere, ma non so se ha visto come gesticolava la follia. Poi diceva dovete dire sì, e questi non rispondevano, no dovete dire sì, sì sì, ma veramente un grande tranquillante alla Sardone che se si candida, non so, lei l'ha visto, l'avrà visto bene, perché voglio dire avrà seguito tutta la radiocronaca, la telecronaca di cose, impressionante. Poi quando ha parlato Romeo, il coro dei filo romaisti, cioè voglio dire dei nostalgici della Lega di Bossi, e dall'altra parte invece
1: intanto
2: noi stiamo
1: con Salvini. È appena terminato, dopo quattro ore
2: federale.
1: Il Consiglio federale. Sì, sì, sì.
2: Sì, non, sì, non probabilmente so mette giù, probabilmente metterà giù, anzi sicuramente metterà giù i paletti per il nuovo congresso in cui verrà rieletto ovviamente. Cosa? Perché non so se Romeo o Fontana, non dico hanno il coraggio, però si presentano come candidati alternativi a Salvini. Sarebbe estremamente interessante. Poi quello che ha detto, al di là di una cosa che può essere anche condivisa, che nelle classi, nelle scuole non dovrebbero le ragazze portare il burka o il velo, ma questo ci può stare, ma proposte per venire incontro a quelle che sono le necessità della gente, caro prezzi, caro benzina, caro gasolio, caro gas, caro tasse, cioè tutte queste, non c'è una sola proposta. Il che è preoccupante, voglio dire, un segretario del partito deve preoccuparsi delle prime necessità della sua gente, eh? Poi voglio dire, striscioni da Bari, da Napoli, da cosa, vabbè, gli ha fatto fare una gita, gli ha pagato il pullman all'albergo e quelli sono contenti di aver fatto la gita, però
1: grazie.
2: Niente di nuovo,
1: grazie,
2: niente di
1: Roberto
2: nuovo sotto
1: Bernardelli.
2: Il sole, Roberto. Ti aspetto, te l'ho già detto,
1: sì,
2: ti aspetto.
1: Sì,
2: sì. Ciao,
1: grazie,
2: un abbraccio
1: Roberto
2: e buona continuazione
1: Bernardelli
2: di trasmissione. Ciao.
1: Allora, in realtà poi Salvini delle proposte le ha fatte, sentiamo le proposte economiche della Lega, mentre tra pochi istanti il punto stampa proprio di Salvini per dar conto di che si è deciso al Consiglio federale.
3: Chiedo il mandato del popolo di Pontida per portare sul tavolo degli alleati nella prossima legge di bilancio degli impegni certi che devono essere presenti nella legge di bilancio. Uno, e chiedo l'impegno a voi da vicepresidente del Consiglio per portare a casa questi risultati concreti per la nostra gente. Uno, il superamento definitivo dell'infame legge Fornero con quota 64 e la possibilità di scegliere di andare in pensione lasciando liberi per i giovani quelle decine di migliaia di posti di lavoro. Due, meno tasse sugli stipendi dei giovani che altrimenti non possono costruirsi famiglia, e l'aumento della flat tax per partite IVA, artigiani e commercianti, perché i lavoratori autonomi non sono lavoratori di serie B. Come coprire questi interventi chiedendo un contributo da miliardi di euro alle grandi banche italiane che si arricchiscono coi vostri soldi e coi vostri sacrifici? Questo è il mandato che chiedo a Pontida, e puoi andare a combattere in Europa a testa alta. La prima cosa che Ursula von der Leyen, se avesse veramente a cuore le nostre fabbriche, i nostri imprenditori, dovrebbe dire: sospendiamo e cancelliamo quell'oscenità che si chiama Green Deal, che sta chiudendo le nostre fabbriche e licenziando i nostri operai. Ho il mandato per fare queste battaglie, sì o no?
0: Sì,
3: sì o no?
0: Sì.
3: Sicurezza, l'abbiamo sentito da tanti, e da milanese spero dall'anno prossimo di essere amministrato da un sindaco che conosce quartiere per quartiere, strada per strada, casa popolare per casa popolare la sua città, e questo sindaco non può che chiamarsi Silvia Sardone. E dopo 15 anni libereremo i milanesi dalle sinistre. Sicurezza, dicevo. Il governo ha ottenuto dei risultati sicuramente, però si può fare ancora di più. Serve più coraggio, bisogna correre, e chiedo il vostro mandato per andare a portare sul tavolo degli alleati, non fra qualche mese o fra qualche anno, ma fra qualche giorno, 10.000 militari addestrati e armati a portare sicurezza nelle nostre città, non uno di meno. E si può fare subito, togliere subito, e la proposta della Lega arriva in votazione a ottobre, permessi di soggiorno e cittadinanze agli stranieri che compiono dei reati nel nostro paese. Fuori dalle palle! Vi abbiamo ospitato, avete la casa, la sanità, il lavoro, e venite a spacciare, venite a stuprare, venite a uccidere. Fuori dalle scatole, tutti a casa loro, uno per uno. L'abbiamo fatto e lo rifaremo. E a proposito, il mio pensiero a un lavoratore italiano che questa domenica non è a casa con la moglie, con le figlie, con i nipoti, ma mentre delinquenti clandestini sono a spasso, è in un carcere italiano. L'abbraccio di Pontida a Mario Roggero e alla sua famiglia.
1: E insomma, lo diceva un ospite prima, ma accidenti, chi parla ai moderati di questo paese? Boh, saperlo. Abbiamo finito il tempo, ma com'è volata? Grazie. Grazie a voi che mi avete ascoltato, torno domani dalle 17 alle 20. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia, grazie a Matteo Respinti in redazione, e grazie a tutti voi che potete ascoltare Giornale Radio subito dopo, tra pochi istanti, appena gli do la linea o poco più, il timone di Francesco Massardo. Restate qui, grazie.
4: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
5: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
4: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: aggredito alcuni passanti scagliandosi poi con una spranga di ferro contro i poliziotti intervenuti. A quanto apprende l'ADN Cronos, era sbarcato a Trapani nel 2017. Per i fatti di oggi, il 31enne pluripregiudicato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi e o oggetti atti ad offendere. Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 in UE sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata di oggi, ma, spiegano fonti europee, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione del Coreper secondo è prevista per domani mattina alle 8. La bozza d'intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Usmanov e Friedman. La deadline per il ricorso delle sanzioni è domani a mezzanotte. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione dell'F1 Commission, che si è svolta a Londra questa mattina, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km, circa 2-3 giri in meno. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il Gran Premio di Monaco come unica eccezione a 260 km. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
3: Eccoci qua, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20:07 di questo 21 di settembre. Dunque una buona serata da parte di Francesco Massardo qui su Giornale Radio. Noi, come ogni settimana, ripartiamo, vi facciamo compagnia fino alle 21, ricapitoliamo i fatti del giorno, li approfondiamo, li analizziamo e poi ci proiettiamo dritti nel domani. Saluto anche Giorgio Berselli in regia. Oggi è insomma un lunedì, come ogni lunedì è anche un po' un day after, in qualche modo, dopo un weekend in Italia. È un weekend e un lunedì, pardon, di ripartenza, anche dopo un paio di affermazioni, ma ci torneremo, delicate, di Giorgia Meloni a tema scuola. La campanella però l'ha suonata il presidente, in questo caso Mattarella, che dice la scuola è aperta a tutti, è integrazione, aiuta a non creare ghetti ed alzare barriere, è la risposta insomma in occasione dell'apertura dell'anno scolastico, ma che suonerà molto chiara alle orecchie di Giorgia Meloni, che appunto nella giornata di ieri ha ipotizzato insomma quella che diventerà presto, a quanto pare, una sorta di decreto legge, il fatto che venga scelto un numero massimo di studenti stranieri per classe per evitare la deitalianizzazione dell'apparato scolastico. Ha fatto tutto da solo invece il ministro degli esteri Tajani, che si scusa con le donne, non le ho mai volute offendere, dice dopo le sue affermazioni sul fatto che sia preferibile che le donne indossino gonne abbastanza lunghe, e la cosa forse più deludente di tutto ciò è che non fatichiamo a credere che non ci fosse nessuna intenzione di offesa nelle parole di Tajani, che però di lavoro farebbe il ministro degli esteri e che su certi temi forse evidentemente poteva seguire un vecchio adagio sul tacere e sul parlare. Ci sono poi ampi scenari internazionali, perché c'è stato un weekend di voto a Berlino e in Pomerania, dunque in Germania, che testimonia lo splendido stato di forma di Alternative für Deutschland e soprattutto quello invece un po' deprecabile del cancelliere Merz e del suo partito, la CDU, e poi insomma tanto altro. Quindi siamo davvero pronti a partire. Noi vi aspettiamo come sempre al 334 11 11 622 in attesa dei vostri messaggi su WhatsApp. Ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Mike Shinoda con Kelly Morg qui su Giornal Radio. Questa è In My Head.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone delle 20. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo qui su Giornale Radio. E allora, tutti i temi in ordine. Tra poco commenteremo nel dettaglio quanto è accaduto in Germania dopo il voto in Sassonia-Anhalt. Infatti altri due, diciamo, Länder per così dire, o meglio un Land e la città di Berlino al voto, con risultati diversi, ma che testimoniano in generale un crollo di consensi per l'attuale cancelliere e leader della CDU, Merz, che insomma sta facendo delle riflessioni, è piuttosto contestato anche internamente, ma per il momento tira dritto, diciamo così. In Italia, come dicevamo, risuonano soprattutto invece le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che si rivolge agli studenti alla ripartenza dell'anno scolastico e ricorda: la scuola è aperta a tutti, la cultura, dice Mattarella, rende liberi, la nostra libertà è autentica se esiste per tutti. Poi passa anche a parlare di intelligenza artificiale, dice non potrà mai sostituire il valore di un docente, insomma torna anche sui recenti episodi di violenza sui docenti, dicendo a volte i genitori tradiscono il compito educativo, ma soprattutto sono parole che risuonano in un'ottica politica, l'idea insomma di creare delle classi a tavolino in cui non ci siano troppi stranieri, o meglio quelli stranieri che non sanno parlare bene l'italiano. Su questo si potrebbe aprire, come dire, un discorso piuttosto ampio, insomma non sembra essere gradita al Presidente della Repubblica. Da un presidente all'altro però in questa giornata, in questa rassegna stampa, perché dobbiamo parlare anche di Trump, che riceve un messaggio di guerra, diciamo così, da alcuni giornali e televisioni a lui, diciamo, non particolarmente graditi, che però denunciano: siamo privati di quella che in America, insomma, è un valore sacro, la libertà di stampa, di poter accedere come tutti gli altri giornalisti al racconto delle midterm election, soprattutto, che si avvicinano sempre di più. Ci colleghiamo a tal proposito, come sempre, con il nostro Michele Ceci. Buonasera Michele.
1: Buonasera Francesco. Alla fine hanno scelto di non stare in silenzio. CNN, MS Now e Politico hanno intentato causa contro l'amministrazione americana. Donald Trump li aveva infatti banditi dalla sala stampa della Casa Bianca, accusandoli di non avere più alcuna credibilità e di diffondere fake stories, fake news. La denuncia fa perno sul primo emendamento della Costituzione americana, che fra i suoi enunciati più significativi garantisce proprio la libertà di informazione e di stampa. Informato del misfatto, il tycoon ha reagito sul suo social Truth affermando di non voler attaccare la stampa libera, che mi sta a cuore, cito, ma le fake news, un fenomeno che si è diffuso come il cancro. La causa congiunta delle tre testate sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington e una prima udienza potrebbe essere fissata già questa settimana. In un comunicato congiunto, le due emittenti e il sito web di informazione riferiscono come, senza preavviso o notifica, la Casa Bianca li abbia interdetti dalla sala stampa perché aveva obiezioni sulla loro attività. Se incontrastata, questa misura minaccia la libertà di informazione e il diritto del pubblico a un'informazione libera da interferenze governative. Non è la prima volta che Trump tende il guanto di sfida alle emittenti televisive liberal o che per tali passano nel suo entourage. Aveva già vietato l'accesso allo studio Ovale e alla Associated Press, ma non si era mai spinto a bandire testate dall'intero complesso degli edifici presidenziali. Il tutto mentre tra l'altro arriva la notizia che il pool TV che segue a rotazione la Casa Bianca non seguirà Trump nel corso dei suoi prossimi appuntamenti istituzionali, una decisione adottata dalla CNN con MBS, ABC, CBS e Fox. Durante il suo primo mandato, il tycoon aveva già disposto la revoca degli accrediti per Jim Acosta di CNN e il corrispondente di Playboy Brian Karem. In entrambi i casi, il giudice aveva sottolineato la necessità per la Casa Bianca di fornire almeno un'opportunità di contestare le motivazioni della revoca prima di ritirare formalmente i pass per la stampa. Due cause singole avevano poi permesso ai due giornalisti di riottenere l'accesso, che è esattamente l'obiettivo di CNN, di MS Now e di Politico. A te la linea, Francesco!
0: E grazie, allora, grazie a Michele Ceci. Insomma, brutte faccende in America, non migliori probabilmente in Germania. Ci andiamo tra pochissimo. Ancora la musica nella nostra puntata del Timone delle 20, qui su Giornale Radio, i Kings of Leon. Questa è My Whole World.

0: allora eccoci pronti a ripartire con il nostro timone delle 20. Ripartiamo da Berlino, dove nelle elezioni locali di ieri ha vinto il partito di sinistra Die Linke con il 25,7% dei voti, manco a dirlo, il risultato migliore della sua storia. Arriva seconda, ma è un secondo posto che fa malissimo, la CDU, partito di centrodestra del cancelliere Friedrich Merz, che perde 10 punti rispetto alle precedenti elezioni del 2023. Nasce dunque l'era di Elif Eralp, la leader della Linke, principale candidata a questo punto a guidare il governo regionale, diventare diciamo sindaca della capitale tedesca, figura insomma che rende bene l'idea della polarizzazione della Germania, come del resto del mondo, mi verrebbe da dire, in questi giorni, che qualcuno ha già ribattezzato la Mamdani di Berlino. In collegamento con noi Franz Becchi, giornalista del Berliner Zeitung, tanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a te e chi ci segue.
0: E allora, insomma, è stata una campagna polarizzante e esce fuori insomma una candidata certamente che porta un messaggio radicale, incentrato molto sui diritti sociali e civili, che usa molto i social media. Sono tutti motivi, ecco, che l'hanno fatta accostare a Zoran Mamdani, fate tutte le distinzioni del caso. Insomma, Berlino esprime un voto in controtendenza, e ce l'aspettavamo, rispetto al successo di Alternative für Deutschland, che comunque, di cui dunque dovremmo parlare anche per Berlino, non è comunque una buona notizia per la CDU e per Merz.
1: Beh, certo, diciamo che il risultato chiaro ed evidente è l'ennesima sconfitta della CDU per quanto riguarda le elezioni, non soltanto a Berlino, ma per quelle anche in Mecklenburg-Vorpommern, dove appunto non è arrivata nemmeno al 5% e non è riuscita ad entrare nell'Antag per la prima volta nella storia. Per quanto riguarda le elezioni di Berlino, tu giustamente hai fatto un po' quest'asse New York-Berlino con Mamdani, che è un qualcosa di cui si sente parlare, diciamo. Certamente è stata una comunicazione molto efficace, quella della Linke, molto radicale, molto populista, se vogliamo, sui social media, che ha funzionato, ha avuto un grande effetto. Certo, le promesse elettorali fatte sono tante e molto grosse, molto importanti, principalmente uno dei motivi principali per cui la Linke ha vinto queste elezioni è stato soprattutto il tema del caro affitti, gli affitti alle stelle e appunto quest'idea, questo progetto dell'esproprio, che era stato votato anche da parte dei cittadini di Berlino in un referendum qualche anno fa e poi non è stato messo in pratica. Ecco, con questo esproprio dei privati si vorrebbe, insomma, la Linke vorrebbe cercare in un qualche modo di abbassare il prezzo degli affitti, che economicamente la ricetta non sia così facile, è abbastanza evidente. Si parla anche di un buco di decine di miliardi che poi dovrebbe essere risarcito agli investor privati e investitori che poi forse non torneranno. Abbiamo già anche in borsa diciamo le principali aziende degli immobili come Vonovia, che hanno aperto con delle perdite oggi in seguito al risultato. Però insomma, diciamo che la chiave è, si è sentito anche molto del parlare con le persone. La gente, tante persone hanno votato Linke non tanto per il contenuto e per le promesse elettorali, ma per non votare l'AfD.
0: Eh sì, questo è un tema nel tema, diciamo. Intanto un'altra cosa, insomma, che ha fatto pensare a Mamdani è questa guerra annunciata, ecco, ai super ricchi. Insomma, si parla proprio di esproprio addirittura, insomma, sugli appartamenti dei fondi multimiliardari. C'è però anche, insomma, il grande tema della sconfitta della CDU e del fatto che molti l'hanno interpretato come un voto contro il partito della guerra, in una fase in cui la Germania non se la passa benissimo da un punto di vista economico. Molti tedeschi ritengono, insomma, la guerra una spesa, la difesa dell'Ucraina, insomma, in questo caso, tra le varie cose, una spesa che si potrebbe quantomeno abbassare. È un po' paradossale che Alternative für Deutschland, insomma, viste le sue aspirazioni, ripudi la guerra, però il messaggio che passa è questo: Die Linke e AfD hanno in comune questo, non vogliono il riarmo.
1: Beh, no, non è proprio così in realtà. La posizione della Linke è abbastanza chiara da quel punto di vista ed è sicuramente un rifiuto della guerra contro il riarmo. Su quello c'è poca ambiguità, bisogna dire almeno su questo tema. Invece per quanto riguarda l'AfD non è così chiara la situazione. Abbiamo visto per esempio il candidato a ministro dell'Ansachsen-Anhalt, dove l'AfD ha avuto questo risultato storico qualche settimana fa, Ulrich Siegmund, che in seguito alle elezioni non aveva assolutamente tematizzato in campagna elettorale il tema del riarmo, ma in seguito alle elezioni ha detto: ma aspettate un attimo, guardate che noi non è che siamo contro il riarmo, perché comunque investimenti in quel settore poi potrebbero venire bene per quello che noi vogliamo fare con la rimigrazione. Diciamo che ha lasciato aperto a molte interpretazioni. Oddio, sì. Però insomma è già un diciamo un nemmeno un passo indietro, un po' questa strategia dell'AfD di rimanere un po' con due piedi, con il piede in due scarpe, diciamo. E quindi sì, è un po' ambiguo l'AfD sul tema riarmo. Scusami se ti interrompo, però bisogna anche dire che a Berlino l'AfD voleva arrivare a un 18%, diciamo che è una città che è sempre stata orientata più verso la sinistra, i socialdemocratici dell'SPD, poi c'è stata questa parentesi col governo CDU che è stato un disastro totale, l'ultimo con Kai Wegner, però insomma sì, c'è ora questa Linke appunto che arriva, diciamo che scombina un po' le carte, ecco, per la CDU.
0: Sì, volevo chiedere proprio questo. Va precisato che sono elezioni e campagne elettorali, diciamo, regionali, territoriali, quindi anche alcuni temi come il riarmo poi diventeranno evidentemente poi infuocati un po' più avanti. Ti chiedo però questo: è affidabile Berlino anche come termometro, diciamo, nazionale? Die Linke ha avuto questo grande successo, credi che possa replicarlo? Si è detto spesso di Alternative für Deutschland di fare attenzione, il voto in Sassonia-Anhalt era molto circoscritto, vale lo stesso per Berlino, oppure Berlino è un po' il termometro del paese?
1: No, vabbè, Berlino è sicuramente una città che è molto diversa rispetto al resto della Germania, anche semplicemente per la storia che ha avuto il muro che passava proprio qui, questa spaccatura che ora emerge ancora di più. Insomma, diciamo che il passato comunque non è mai stato messo da parte, ora stanno ritornando un po' questi scontri, come accennavi anche tu, la polarizzazione, no? La Germania dell'est, la Germania dell'ovest, cioè si vede anche questa spaccatura all'interno delle elezioni dei vari Länder, gli Länder dell'ex DDR, diciamo che sono tutti, vanno tutti più in direzione AfD, mentre la situazione a livello nazionale è più variegata. Bisogna dire che però l'AfD sta crescendo molto a livello nazionale. Per Merz la situazione si fa difficile, perché comunque il governo, la legislatura durerebbe fino al 2029. È sempre meno apprezzato, ma non soltanto dagli elettori, non soltanto dagli elettori del suo partito addirittura, ma anche proprio da politici del suo partito e ministri. Oggi stesso, ieri dopo le elezioni si sono riuniti i ministri della CDU, i ministri dei Länder della CDU, per una riunione di cui è trapelato poco, però secondo lo Stern diciamo che non ci sono state delle bellissime parole dedicate a Friedrich Merz. Quindi con una pressione così grande e crescente anche all'interno del proprio partito, all'interno del proprio paese, diciamo che ora virare il tutto sull'iniziare una guerra con la Russia potrebbe forse essere la soluzione per mantenerlo al potere, però insomma dal punto di vista politico ora deve decidere o rimanere al potere e portare la CDU probabilmente al 10% alle prossime elezioni nazionali e l'AfD forse addirittura al 30% se non di più, oppure cercare di rattoppare le pezze.
0: Eh sì, non è stato proprio il mese migliore, ecco, della vita politica di Friedrich Merz. Io ringrazio molto Franz Becchi per essere stato con noi questa sera, insomma averci anche aiutato a conoscere alcuni protagonisti della politica tedesca con cui dobbiamo iniziare a fare i conti. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco con la seconda parte del nostro timone, la pagina interna con il caos intorno alle scuole e poi insomma i nostri approfondimenti come sempre anche sul lavoro e sull'economia. Rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622. Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca. una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 27 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: E allora eccoci qua ancora insieme, 20:33 su Giornale Radio, qui al timone delle 20. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli, insieme fino alle 21, ancora tanto da raccontare. È stata anche una giornata di cordoglio quest'oggi per Milano, sicuramente per la Milano nerazzurra, il funerale di Sandro Mazzola, uno dei calciatori italiani più forti di sempre e certamente tra i più rappresentativi della storia dell'Inter, scomparso sabato, come sapete, a 83 anni, ed è stato proprio il cuore di Milano, la Basilica di Sant'Ambrogio, celebrare il calciatore con il sindaco Beppe Sala, che ha indetto anche un giorno di lutto cittadino. Tantissimi tifosi per l'ultimo saluto, ma anche la storia in qualche modo dell'Inter, il presidente attuale Beppe Marotta, il vicepresidente Javier Zanetti, ma anche l'ex presidente Massimo Moratti, e poi insomma tante glorie della storia nerazzurra, da Beppe Bergomi a Esteban Cambiasso, insieme anche al presidente della FIGC Giovanni Malagò. Ricordiamo che Mazzola vinse con l'Inter 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, e con la nazionale italiana gli europei del 1968 fino a quella storica finale ai mondiali del 1970, persa nella finale appunto contro il Brasile. Noi tra poco ripartiamo dalla pagina politica, ma ripartiamo adesso invece dalla musica e il nuovo brano che andiamo ad ascoltare insieme, aspettandovi sempre però al 334 11 11 622 di Leona Lewis. Si chiama Better in Time.

0: Ciao, sono Melosca. Ormai siamo nel 2026 e penso che ognuno possa indossare ciò che vuole, anche le gonne. Persino gli uomini ormai indossano le gonne. Ciao da Melosca.
1: Insomma sì, perché nel fine settimana in cui il prezzo della benzina torna a fare male, due su tre dei capi di partito della coalizione di maggioranza si sono ridisegnati fashion blogger, dando però indicazioni abbastanza in contraddizione. Da un lato il ministro Tajani, che dice che le donne, soprattutto se sono in cerca di marito, devono indossare gonne possibilmente lunghe, e poi Giorgia Meloni che il giorno dopo dice: toglieremo il niqab, il burka dalle scuole. Insomma, arriva l'indicazione che bisogna andare in giro scoperte, ma non troppo. Non darei ulteriore importanza a queste parole, ma il tema invece delle parole di Giorgia Meloni sulle scuole risollevano il tema del tetto al 30% degli stranieri, obbligatorio solo però per chi non sa l'italiano. Questo prevede il nuovo decreto legge. Noi allora siamo in collegamento con Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera. Tanto buonasera, benvenuta.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: Ecco, diciamo che è un decreto che affronta parecchie perplessità, soprattutto da un punto di vista dell'applicazione, nel senso che poi di per sé l'idea di rendere le classi il più integrate, diciamo, possibile, con la presenza ovviamente di persone, di bambini, di ragazzi stranieri e italiani insieme, è uno dei punti che oggi ha voluto in qualche modo sottolineare anche il presidente Mattarella. Sull'idea di Giorgia Meloni però pende appunto la spada di Damocle di come attuarla. Non si può pensare di mandare laddove, nei quartieri, insomma, a forte presenza di immigrati, dei bambini, dei ragazzi a fare la scuola a chilometri di distanza. Insomma, come reputi, anche da esperta, ecco, queste ultime parole? È un tentativo di andare a giocare la palla nel campo di Vannacci, o c'è effettivamente un piano dietro?
2: Ma io penso di sì, che sia un tentativo di bloccare un possibile tema sul quale, diciamo, la destra estrema potrebbe appunto lanciare la palla, perché questo tema della concentrazione in alcune scuole di immigrati che non sanno bene la lingua italiana esiste da tantissimo tempo, è molto circoscritto, perché dobbiamo distinguere, cioè due terzi dei bambini che non hanno la cittadinanza italiana, quindi stranieri, diciamo, chiamiamoli così, due terzi sono nati in Italia, hanno frequentato la scuola materna. Naturalmente è chiaro che magari il loro, come dire, sono bilingui, e quindi il loro italiano magari può avere delle sfumature che non ha quello di un bambino di una famiglia con genitori entrambi italiani, ma non vuol dire che non sappia l'italiano. Quindi questi bambini, per esempio, sono giustamente esclusi da questo limite. Però sono stranieri, quindi quando noi parliamo normalmente di bambini stranieri, di percentuali di stranieri in classe, comprendiamo anche questi bambini che in realtà sono comunque di famiglie che stanno qua, sono nati qua, vanno a scuola qui, diciamo, quindi hanno un grado di integrazione che dovrebbe essere nella norma. Altro sono i studenti che sono appena arrivati, che non sanno per niente la lingua, e a questi chiaramente bisogna dare supporto. Però se guardiamo i numeri, le classi dove i nuovi arrivati sono più del 30% sono pochissime. Poi ci sono casi che fanno giustamente scalpore, appunto questo di Mestre per esempio, ma sono casi singoli sui quali naturalmente bisogna intervenire, ma bisogna intervenire lì, non è che bisogna non riguardano tutto il territorio nazionale, come sembra in questo momento che ci siano queste classi piene di gente che non parla italiano. Non è una raffigurazione corretta. Se invece guardiamo al passaporto, è vero che ci sono sempre più stranieri, perché anche quelli di seconda generazione, come sappiamo, non gli diamo la cittadinanza, quindi chiaramente sono stranieri, ma sono stranieri che hanno fatto le scuole, che parlano bene italiano, che incontriamo nella nostra vita di tutti i giorni, e spesso non sappiamo dire bene da dove vengano, no? Quindi sono situazioni molto diverse. Per questo le nuove norme riguarderanno solo quelli, i bambini, i ragazzini che sono appena arrivati, non hanno frequentato neanche un anno o due nella nostra scuola, quindi non sanno l'italiano, e questa concentrazione però, ripeto, è un, è un, è molto limitato questo, questo numero di classi.
1: La casistica, diciamo, diciamo così, casistica. Peraltro qualcuno potrebbe anche, ecco, obiettare che a scuola si va per imparare l'italiano, quindi insomma da un lato sarebbe anche il problema minore, in tal senso è diverso dal mondo del lavoro. Ti chiedo però, insomma, mi sembra di capire, ecco, dalla tua analisi che rischi di essere anche tanto rumore per nulla, i casi sono veramente limitati in tema percentuale, però c'è anche un trend che ci stavi in qualche modo inoltrando. Dobbiamo immaginare, salvo succedano cose impensabili, che saranno sempre di più gli stranieri, chiamiamoli così per intenderci, che frequentano le nostre scuole. Questa norma, che guarda molto al breve termine, direi nei prossimi mesi per intenderci, rischia di creare dei problemi sul lungo termine?
2: Allora, diciamo che gli studenti stranieri sono cresciuti negli ultimi 10 anni del 16%, gli studenti italiani sono scesi del 12%, quindi diciamo,
1: sono cifre importanti.
2: Restano, sì, alcune scuole restano aperte e non chiudono perché ci sono i ragazzini stranieri, perché altrimenti sarebbero chiuse per un numero troppo esiguo di studenti. Quindi diciamo un altro fenomeno, quello, no, insomma, dell'inverno demografico cosiddetto, rientra sempre in questa discussione. Il punto è che si prende, secondo me, ecco, un tema. Allora, la percentuale di non parlanti italiano, perché poi appunto si ha stranieri, extracomunitari, non parlano italiano, sì, poi sembra che adesso ci siano anche i comunitari, non si capisce bene la definizione, che è già importante, e con questo si pensa che si risolva il problema dell'integrazione. Allora, naturalmente sapere l'italiano è, come dire, è uno degli elementi principali per integrarsi, certamente, perché se non si capisce dove si è, come sappiamo, quindi sicuramente, ma non è che adesso togliamo, mettiamo questo tetto più o meno così e il problema è risolto. Sono problemi che, insomma, sono complessi e riguardano anche, diciamo, le scelte degli enti locali, riguardano come sono fatte le nostre città, perché sappiamo che, per esempio, ovviamente sono queste famiglie sono in concentrate, e magari tutte provenienti dallo stesso paese, in zone dove c'è il lavoro, e quindi magari in alcune zone periferiche di grandi città, moltissimo al nord, diciamo, sì, Milano e la
1: Lombardia,
2: città
1: soprattutto, sì.
2: Lombardia e anche il Veneto. Al sud questo problema, per esempio, è sostanzialmente inesistente. C'è a Roma, ma in centro Italia poi non tanto, ma c'è Prato, per dire, insomma, ci sono, però ecco, quindi. E sono situazioni anche che richiedono probabilmente anche misure diverse di integrazione nella città, nel quartiere, nella zona, richiedono appunto magari assistenti sociali. Tante diverse volte il tema si intreccia con anche un tema di una condizione socio-economica svantaggiata, quindi non si sa se il tema è l'essere straniero oppure anche, non so, la scarsa alfabetizzazione dei genitori, poche possibilità economiche, no? Insomma, sono fenomeni che vanno sicuramente affrontati, ma sono complessi. Invece questo dire adesso mettiamo il tetto così si integrano, sì, per carità, vediamo, ma insomma rischia più che altro, secondo me, di lasciare un po' il tempo che trova. Uno, perché come dicevi tu all'inizio, e poi se non c'è la scuola vicino, infatti il decreto, il disegno di legge ancora non sa bene neanche come sarà.
1: Sì, già oggi ha ricevuto qualche contestazione, diciamo, dai presidi.
2: Sì, e prevederà ovviamente delle deroghe, perché poi se la scuola vicino non c'è, non è che la possiamo creare. Permettere. Quindi anche adesso i presidi, poi non lo so, ci sarà stata l'inerzia, chi lo sa adesso, poi insomma, però è vero che molte volte dicono, ma io la scuola vicino ha già al 30%, non li prende questi ragazzini, non possiamo mandarli ovviamente lontani, quindi sono anche norme che poi sono di difficile attuazione.
1: L'applicazione era un po' il tema, sì, che dicevamo, insomma, in apertura è il grosso scoglio. Poi ci sono tutte, insomma, le motivazioni più etiche. Su questo è intervenuto comunque oggi il presidente Mattarella. Ci tengo a ringraziare Gianna Fregonara del Corriere della Sera per essere stata con noi questa sera, come sempre cercando di dare le informazioni, insomma, per quello che sono, perché poi in questo caso davvero Tra il dire e il fare sembra esserci di mezzo ben più del metaforico mare. Allora noi tra poco andiamo a concludere con un tema legato insomma allo sviluppo e all'economia. Intanto ripartiamo dall'ultimo brano da andare ad ascoltare insieme in questa puntata del nostro timone delle 20. Prima del finale ci ascoltiamo gli U2 o U2 per il pubblico italico. Questa è In a Life.

0: E allora eccoci, eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone. Ci spostiamo sul territorio e ci occupiamo di economia e di idee, soprattutto perché andiamo a parlare di un think tank che ci porta in Liguria, dove oggi a Rapallo si è tenuto appunto un appuntamento importante, giunto peraltro alla sua 10ª edizione, il think tank Liguria 2030. Si parla di export, di occupazione, ma soprattutto, visto il luogo, ecco, del temi legati alla blue economy. Abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi Lorenzo Tavazzi, senior partner di TEA e project leader del think tank Liguria 2030. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, insomma, è una regione che immagino soprattutto, ecco, in questa parte dell'anno, quando l'estate va terminando, permette di fare alcune riflessioni, non solo ovviamente sul turismo, che pure, insomma, visto il luogo dove si è tenuto il think tank, credo sia stato un tema. Partiamo insomma dai trend che avete evidenziato in uno studio peraltro molto dettagliato, che deve tenere conto di una serie di fattori che ormai sono conosciamo bene, insomma, dalle contingenze internazionali ai trend nazionali e locali. Che quadro emerge per la Liguria?
1: Emerge un quadro sostanzialmente positivo nonostante tutto, quindi nonostante i trend internazionali, nonostante le tante difficoltà che ci sono e che derivano in larghissima parte da elementi esterni, diciamo, all'ecosistema ligure, non soltanto, ma italiano in generale. Noi ogni anno monitoriamo 45 indicatori che guardano le infrastrutture, il sistema produttivo, elementi del mercato del lavoro, la salute, la società, quindi a 360 gradi sul territorio. Li guardiamo di anno in anno, quindi possiamo vedere le dinamiche congiunturali e le dinamiche strutturali. Diciamo che dal punto di vista congiunturale ci sono dei segnali positivi in alcuni aspetti, anche molto positivi. Ad esempio la crescita del PIL, se andiamo vedere le proiezioni, quindi poi dovranno essere confermate, però danno un tendenziale superiore di crescita per la Liguria, superiore alla media Italia, e quindi questo è certamente un punto di attenzione positivo. Così come l'export, sempre guardando gli elementi congiunturali, qua abbiamo guardato l'anno concluso, quindi il 2025 sul 2024, sì, è stata la maggior crescita tra le regioni italiane. E se andiamo a vedere il primo trimestre del 2026, di fatto vediamo una performance della regione Liguria molto molto positiva rispetto alla media Italia, una crescita di 16 volte. Anche naturale che confrontiamo una regione con la media Italia, ci possono essere queste dinamiche accelerate.
0: Sì, gli sbalzi, diciamo.
1: 16 volte comunque tanto, e quindi
0: certo, rimane un numero intrigante. Le chiedo, insomma, tra le particolarità, ecco, della Liguria, di cui si parla spesso, c'è, cioè, il tema infrastrutturale. Non è una regione semplicissima da raggiungere, e quindi credo sia un tema su cui ci possiamo, insomma, soffermare. È stato fatto qualche passo avanti da questo punto di vista? Sappiamo, insomma, soprattutto il porto di Genova rimane un hub fondamentale, però la morfologia, ecco, non aiuta.
1: No, la morfologia non aiuta, e al contempo la Liguria, come dire, quasi superfluo ricordarlo, è una regione di straordinaria strategicità per il paese. Certamente per il porto, certamente anche per tutta una serie di aspetti che pure abbiamo toccato oggi è una discussione, come i cavi sottomarini, la connettività. Quindi le infrastrutture, lato senso, diciamo così, sono essenziali per il territorio, ma sono essenziali anche per quello che dietro il territorio, quindi il resto dell'Italia, il nord Italia, ma anche i mercati europei, di fatto dipendono. Su questo noi ogni anno guardiamo esattamente lo stato dello sviluppo infrastrutturale. In particolare abbiamo osservato, li stiamo seguendo nel tempo, 14 opere, diciamo, particolarmente importanti, che riguardano certamente il sistema portuale ma anche il sistema della viabilità. E intanto un dato importante da ricordare: su queste 14 opere insistono 26 miliardi di euro complessivi di investimenti, che è un valore veramente significativo. E tra l'altro, poi, se consideriamo quello che è già stato investito e realizzato, rimangono comunque 14 miliardi di euro di opere che devono essere finalizzate da qua. Noi guardiamo il 2030, diciamo, come orizzonte di riferimento. Avanzamenti ce ne sono, assolutamente sì, ci sono, e questo è innegabile, elementi da accelerare. Abbiamo fatto una valutazione che quello che andrà a essere realizzato o quello che potrà essere realizzato recuperando alcuni ritardi che si sono accumulati, possono valere su per giù una crescita aggiuntiva del PIL liguro intorno all'8%. Anche in questo
0: per
1: caso.
0: Per intenderci, parliamo del famoso terzo valico, parliamo della diga, insomma, ci sono dei focus in particolare che avete in mente?
1: Ah, certamente il terzo valico, la diga, il nodo ferroviario genovese, ma anche degli autoparchi come l'autoparco di Ponente. Si tratta veramente di varie dimensioni che vedono poi l'elemento logistico sia su ferro che su nave che su trasporto aereo anche come elementi estremamente importanti ancora una volta per il territorio, ma non solo. Ripeto, le dinamiche di sviluppo ci sono, ma è un parco opere talmente importante che va attenzionato e soprattutto poi va realizzato nei tempi migliori che possono garantire questo potenziale di sviluppo.
0: Eh sì, insomma è così, insomma sono anche arrivati dei numeri molto interessanti perché non sono solo quelli passati ma in qualche modo i calcoli ecco su quello che potrebbe essere il futuro credo sia l'insegnamento migliore. Ecco, ringrazio molto Lorenzo Tavazzi per essere stato con noi questa sera, averci raccontato i dettagli di questo Think Tank Liguria 2030. Noi andiamo verso la conclusione di questa puntata, ma devo darvi un paio di aggiornamenti sulle notizie che ci hanno fatto compagnia, diciamo, nel corso di questa puntata. A partire dalla Germania, Merz chiama in campo insomma i senatori, per così dire, in un momento di difficoltà. Ci sono le parole di Angela Merkel che poco fa ha detto: la CDU deve continuare a essere consapevole dei suoi valori e costruire ponti nel segno di Adenauer, cita dunque il cancelliere dell'immediato dopoguerra della Germania Ovest, che è uno dei padri dell'integrazione europea. Insomma, questa l'uscita di Angela Merkel, ex cancelliera ovviamente, a cui tanti adesso guardano ecco in qualche modo in un momento di difficoltà. Ci sono anche le parole di Matteo Salvini che commenta la questione del tetto agli studenti stranieri di cui parlavamo poco fa e dice: oggi ci sono classi ghetto, classi con 20 bimbi stranieri di 15 etnie diverse che parlano 15 lingue diverse e 3 bimbi italiani, così il leader della Lega che dice il tetto ad alunni stranieri è un bene, spero che Mattarella la pensi come me. Insomma, così ad occhio tenderei ad escludere quest'ultima ipotesi. Siamo in fondo a questa puntata del nostro Timone, ma vi do appuntamento già domani dalle 20 alle 21 come sempre per concludere insieme la giornata e proiettarci nel futuro. Il futuro prossimo invece mi impone di salutare e ringraziare Michele Ceci in redazione, Giorgio Berselli in regia, la squadra del Timone delle 20 e soprattutto tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, passate una buona serata.
2: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie e c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È l'una ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Non bisogna perdere tempo nel prendere decisioni, ecco, per questo noi siamo disposti a fare tutto con la missione Aspides, però se ci sono navi italiane in pericolo dobbiamo poi, lo stretto di Bab el-Mandeb, intervenire per garantire il passaggio ai nostri mercantili, però si può fare a livello europeo meglio.
6: Buongiorno! Lunedì 21 settembre 2026, San Matteo! E ricordate, cadere e rialzarsi vuol dire farcela, ma cadere più volte e rialzarsi ogni volta significa farcela veramente. Ciao!
7: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano, buongiorno. Luca, ti siamo attaccati alle spalle, siamo lì, meno un punto attaccato alle spalle. Niente ragazzi, ieri grande festa, 100 anni di San Siro, che di che ne dicano gli interisti, l'ha costruito un milanista, l'ha costruito il Milan, ma lasciamo stare, andiamo avanti. Bello, bella emozione, bella serata. Partita che gli altri hanno visto bella, io mi sembrava di vedere un po' il Milan di Acciughina. Vabbè, certo che quando hai in campo Pulisic con i piedi dritti e Ramos, che vabbè. Ramos secondo me è un signor attaccante, l'unico problema è che non gli arrivano le palle da buttare in porta, però lui fa un gioco straordinario. Poi volevo dire come si chiamano i Vichinghi di Torino lì. Avete fatto proprio una figura di merda, ragazzi. Non si fanno queste cose, non si fanno. Mi dispiace. E va bene, comunque sia, sempre forza Milan. Ciao ragazzi, ci vediamo tra 3 settimane. Ciao ciao.
8: Buongiorno Telese. Una questione per quanto riguarda la sparata di ieri della Meloni. Ma mi chiedo, ma qualcuno dei suoi consiglieri la informa che le leggi ci sono, solo che non è possibile applicarle sul 30% di studenti stranieri che devono essere nelle classi? Dove mia nipotina va a scuola alle elementari, c'erano 6 prime 5 anni fa, oggi ce ne sono 3, ed è un rione di periferia, nemmeno più gli stranieri fanno figli. La seconda domanda, ma qual è la definizione di stranieri, di bambino straniero? Oggi non ci sono più quelli che arrivano con i barconi, oggi sono tutti bambini italiani che parlano italiano bene, i genitori forse no, ma sono bambini perfettamente integrati. A mio nipotino ho chiesto, ma ci sono stranieri con te? Ma guardato fa, ma cosa vuol dire straniero nonno? Siamo tutti italiani, una bambina di 6 anni. Ciao Luciano da Milano.
9: Buongiorno a tutti, in Germania continua l'ascesa di AfD, diventa il primo partito in un'altra regione, e io vi ho sentito dire tutto ieri sera scorrendo i canali, ho visto in una televisione minore, no? C'era quel cantante lì, amico di Telese, no? Che giustificava tra l'altro Gino, quel ragazzo albanese, francese, che era andato a picchiare dei manifestanti a Budapest, quasi quasi lo giustificavano, no? Ma poverino, l'Ungheria gli vuol dare 25 anni, ma come si fa? Capito? Perché uno parte da una nazione e va in un'altra a picchiare dei manifestanti, è una cosa normale, diciamo, nel mondo di queste persone qui, va bene, via, lasciamo fare. Avete detto di tutto di AfD, l'unica cosa che vi siete dimenticati di dire è che la sinistra e Merz hanno governato talmente male che la gente si è rotta le palle e ha votato AfD, un altro partito. Questo è il fatto che dovevate dire, ma non l'avete detto. Comunque, bene così, avanti tutta. Buongiorno a tutti, Jonathan da Prato.
10: Sveglia dormenti, sveglia, sveglia, perché oggi è giornata di grandi falsificazioni. La prima, la più importante, è questa sparata sulle classi con i bambini stranieri che impediscono agli italiani di imparare. Ebbene, Giorgio Meloni dal palco ancora una volta dimostra di essere terrorizzata da Vannacci e quindi inventa una nuova crociata. Purtroppo i numeri, con i numeri non si può combattere. Uno dice sì, ma quante sono le classi in Italia? Dice sono 300.000. Ah, e quante sono queste classi con questa maggioranza di stranieri? Poi vedremo che dentro stranieri ci sono anche bambini nati e cresciuti in Italia che non hanno mai visto il loro paese di origine. Bene, ma contiamoli tutti, quanti sono queste classi? Dice sono 250.000 alle elementari e 750.000, scusate, 250 e 750, quanto in tutto? Sono 1.000. Dunque su 300.000 classi ci sono 1.000 classi in cui c'è questa situazione in cui tutti i bambini che in modo diverso sono tra virgolette stranieri sono in maggioranza. Quindi stiamo dicendo che abbiamo aperto una nuova crociata, ma anzi purtroppo la Meloni ha aperto una nuova crociata per 1.000 classi su 300.000. Questo significa non risolvere i problemi, ma inventare dei nuovi problemi, inventarli per fare consenso, farlo sulla pelle di questi bambini. Molti di loro parlano solo italiano, quindi confonderli in modo diverso, persone diverse, storie diverse, famiglie diverse, significa soltanto metterli in difficoltà, additarli, renderli diversi, ma non è applicabile, perché voglio dire, se tu poi dicessi bene, questo bambino non lo accettiamo perché ci sono già sei stranieri, mandiamolo da un'altra parte, dove lo mandi? Verrebbe violato il primo diritto, che è quello all'istruzione. Quindi devo dirvi, conoscendo Giorgia Meloni, credo molto bene, ritenendolo una persona intelligente, e io non posso pensare che lei questa sparata di ieri la condivida, cioè ne condivida il senso. Posso solo pensare che sia molto preoccupata, forse quasi disperata, per la crescita di Vannacci, altrimenti non avrebbe senso. Quindi ricapitolando, solo alcune classi, pochissime, 750 da una parte, 250 dall'altra, elementari e medie in tutta Italia, pochissimi casi, un problema inventato e dunque un enorme dramma per chi poi si troverà nelle classi. Pensate, sono l'11,6% in totale i cosiddetti studenti non italiani, l'11,6%, e i nati in Italia sono 607.000, il 65% del totale. Sono aumentati, è vero, del 16% negli ultimi 11 anni, ma è un numero relativamente molto basso. E aggiungo questa storia a quella incredibile, incredibile, della scuola media Verga di Roma, dove un italianissimo bianco, un disagiato mentale, ha coltellato la professoressa. L'avete sentita questa storia? Ha coltellato la sua professoressa, la professoressa Marsilio, perché gli aveva dato un brutto voto. Non solo l'ha coltellata, questo italianissimo e bianco disagiato mentale, ma ha girato un video e si è coperto il corpo di scritte che inneggiavano a gruppi suprematisti. Bene, chi ha fermato questo accoltellamento e ha salvato la professoressa? L'ha salvato Karim. Karim non è uno bianco ariano, no, è un ragazzo straniero, abita in una casa famiglia gestita da salesiani insieme al suo fratellino di 2 anni. È un ragazzo congolese, uno di quegli stranieri che non bisognerebbe mettere nelle classi. Ebbene, è stata invece fortunata Isabella Marsilio che ci fosse questo ragazzo straniero, perché lui si è gettato disarmato sul compagno di classe che aveva il coltello, gli ha tolto di mano e l'ha salvata. Bene, questa fiaba nel nostro paese avvelenato un finale macabro. Sì, perché pensate, questa professoressa Isabella Marsilio ha detto bisognerebbe dargli un premio, ma poi subito dopo ha detto che lei è a favore della remigrazione. Quindi questo Karim, studente congolese, lo avrebbe voluto fuori dall'Italia, spedito chissà dove. Ecco, la cosa bella di una democrazia è che anche la professoressa Marsilio, salva per miracolo da un accoltellatore matto bianco ariano, può dire una sciocchezza di questo tipo e noi le vogliamo bene lo stesso. Per fortuna le leggi non le fa la professoressa Marsilio e per fortuna una grande rivolta di persone che vivono nella scuola, madri, genitori, bambini straordinari come Karim, riuscirà a mantenere alto il livello di questa democrazia contro tutto ciò che in questo momento la minaccia. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. I Foo Foo Fighters con il nostro comandante Peter Bescapè. Never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope.
11: Buongiorno Telesi, ma una domanda, non parlerò di politica perché ormai lo fanno tutti e mi sembra un po', come dire, da monotematici, ma la sparata di Tajani sulle minigonne, ma ne vogliamo parlare? Ma non c'è nessuno che lo ricovera, cioè perché va ricoverato uno così? Oltretutto parla lui di stile, la gente che si deve vestire in modo aggraziato con le gonne lunghe. Il suo ex capo, che il cielo l'abbia in gloria, frequentava gente che, fra virgolette, tra le ragazze che frequentava e le escort c'era pochissima differenza. Ora io mi chiedo, ma è possibile nel 2026 fare questi accostamenti? Per la serie, se vuoi una ragazza fedele, guardagli la gonna, deve essere lunga. Ma se può dire cose del genere, Telese, rinchiudetelo!
12: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Eh sì, la Meloni è veramente preoccupata per l'ascesa di Vannacci, perché si comporta come una preoccupata. E fa bene, perché vicino a lei c'è Forza Italia all'ingiù, la Lega, non so se avete visto qualcosa ieri di Pontida, bah, un disastro assoluto, cioè il pratone era pieno di gazebo perché gente veramente poca, anziani, un sacco di anziani, perché io l'ho vista, e certo che c'erano anche i giovani, ma io ho fatto un calcolo, lì erano il 70-80%, erano settantenni, ottantenni, quindi andiamo bene. E poi Salvini perdente, proprio, mi dispiace dirlo, ma era addirittura ridicolo, cioè io mi sono divertita un botto a guardarli, perché davvero facevano tenerezza. E quindi la Meloni si trova circondata da due perdenti, mamma mia. Ciao
13: Ciao carissimo Luca, e ovviamente un saluto anche a Giuliano e a tutto lo staff. Sono Don Nazareno, vi ricorderete di me, Benin Africa, mi occupo adesso di migranti qui nella Capitanata, grandi ghetti, situazioni difficili, e sinceramente sentire le notizie di questa insegnante mi fa solo pensare a quanto siamo diventati poveri e miseri e a quanto il nostro pensiero sia così gretto. Noi, popolo di emigrati e immigrati, che parliamo in questo modo e che insegniamo pure in una scuola, io non so dove andremo a finire. Un abbraccio a tutti da Nazareno, ciao.
10: Sì, caro Nazareno, onore a te, a quello che fai nella Capitanata, e onore veramente a chi non cede alla barbarie, all'ideologia, alle cose che vengono dette senza nessun riscontro con la realtà, rispetto allo 0,33%, non si può certo parlare di un problema. Ma attenzione, un nostro ascoltatore, Dio lo benedica, io ormai la scaletta la faccio fare a voi, ha evocato la frase cult degli italiani. Devo dirvi che ridevamo come matti, purtroppo ridevamo amaro, ma ridevamo come matti ieri in uno studio di Nonda. Cioè, veramente siamo rimasti stupiti, abbiamo tutti pensato, povero figlio di Tajani, e si è appena sposato e si becca questi pippozzi. Allora, per chi l'ha sentito e funziona come stracult, e chi invece non l'ho ancora sentito e scoprirà in modo incredulo questo Tajani che illustra le sue teorie sulle gonne lunghe, le donne che mettono il cornetto, eccolo in tutto il suo splendore. Tajani, meglio sposare una donna con la gonna più lunga.
5: Ormai i miei figli sono sposati, se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi, ma quella ragazza affascinante che carattere ha? Dice, no, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene.
10: Ancora,
5: quella che magari è carina ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, oppure il ragazzo, dice, quello muscoloso, il playboy, oppure magari quello che magari va in ufficio un po' più con la giacca e la cravatta, ti piace il fusto, se poi il fusto però ha 10 fidanzate, insomma, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile, e il centrodestra è affidabile.
10: Allora, ci siamo messi le mani nei capelli. Dove si può cominciare? Qui con la matita rossa e blu, a donna con la gonna lunga, va bene, disastro. Poi quella carina, bella, però che ti mette il cornetto, siamo al cliché, allo stereotipo, manicomio. Poi dopo, però, molto meglio quella un po' più bruttina, perché lui dice carina, meno bella, ma vuol dire questo, bruttina, che però ti tiene la famiglia, ti cucina. Oh, sveglia! Allora mi è venuto in mente questo ricordo che Tajani nell'anno 1968 al liceo Tasso veniva raccontato da Gasparri come animatore del gruppo monarchico. Ecco, immaginate, nel mondo c'è il 68, cambia la cultura, cambia una generazione, sì è vero, arriva la minigonna come liberazione e Tajani è monarchico. Bene, da allora a quanto pare non ha fatto grandi progressi, perché adesso vagheggia questo piccolo mondo in cui le donne vengono scelte come al mercato delle vacche. Senti questa, senti che denti, e non hanno un ruolo, non decidono loro, è l'uomo che sceglie in maniera esclusiva e sceglie quella con la donna più lunga, perché poi dopo potrà andare a mignotte, dai. È veramente un manicomio criminale. Io penso che anche questo salti fuori perché Vannacci viene visto come un pericolo. Allora pigliamo un po' di popolo conservatore con le battute sulla gonna lunga. Ma Vannacci non arriva a questo, è più pop, più spiritoso. Qui siamo veramente all'archeologia culturale, un'Italia polverosa, bacchettona, che non esiste più. Esisteva prima di quel 68. E allora 334 11 11 622, io vorrei però che fossero tutti messaggi di solidarietà con il figlio di Tajani, che è incolpevole sulle idee progressiste di paparino suo. 334 11 11 622, ci fermiamo solo un secondo, torniamo subito dopo per goderci le vostre idee.
14: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
15: Attimo fuggente.
16: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
17: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
18: È 1:37. Giornale Radio.
19: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
20: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È l'ora dell'attimo fuggente.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente.
21: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
22: Buongiorno Simone, città metropolitana di Milano. Allora, si può fare polemica su tutto, puoi stigare quello che vuoi, fare grandi minestroni, signore Luca Telese, ma... una cosa che non avete parlato è stato quel famoso sondaggio a Cernobbio tra gli industriali. Due cose. Allora, il governo ha la via, è quella giusta, il rigore, tenere i conti a posto, c'è ancora tanto da fare, però la strada è quella giusta. Le opposizioni, ragazzi, le opposizioni devono lavorare. Cioè, potete far polemica quanto volete, ma lo stesso tessuto industriale, cioè, vi ha dato un parere negativo, perché cioè, voi proposte non ne avete. Si può urlare quanto vuole, ma cioè, sta gente qua paga migliaia di stipendi, non è lì a fare citrulli, Telese. Per l'amor di Dio, cioè, vincerete, ma va bene, però bisogna avere un programma, bisogna avere delle basi su cui lavorare, e per ora solo grandi, solo la Meloni, e la Meloni vi sarà fatti i suoi, vediamo voi cosa proponete.
8: Caro Telese, buongiorno. Non voglio tornare sull'argomento del 30% degli studenti per le classi italiane, ma su quello del burka. Ma la Meloni mi è mai andata fuori da una scuola? Io abito a Giambellino, a Milano, quartiere popolarissimo, pieno di arabi, ma non ce n'è più una che gira col burka, ma neanche delle donne ormai. Ne vedi una forse al mercato quando viene. Di studenti, ma manco l'ombra che mette il burka o il libab, come dice lei. Nessuno, ma quindi di cosa sta parlando? Ma quelli che fanno l'applauso tipo Piazza Venezia, ma sono dementi, hanno portato il cervello all'ammasso, ma che hanno fatto? Ciao da Milano.
0: Buongiorno, Gennaro da Scalea. Allora, per quanto riguarda il campionato, le vere sorprese sono Cagliari e Lazio. Ma davvero, sono squadre, ma almeno il Cagliari era un paio d'anni che la vedevo quadrata, quindi non dico che vince lo scudetto, perché sennò non facciamo le pindarici e non facciamo montare la testa ai tifosi, perché poi alla fine non è neanche giusto dire. Però il Cagliari attualmente è una sorpresa assieme alla Lazio. Il Napoli è una sorpresa in negativo, e le parole di Allegri ieri che mi sono piaciute tantissimo: lasciamo stare che ha fatto 11 di rimporto e tu non segni un gol, quindi già questo vuol dire che sei proprio rovinato. Ma che sono usciti dal campo e l'allenatore ha detto che non erano arrabbiati, cioè vale a dire che come se non se ne fottessero una beata mazza, e questo non va bene né per ADL e né per noi tifosi. Quindi io mi auguro che De Laurentiis faccia piazza pulita, e se non la vuole fare vendesse la società.
10: Eccoci, ma uno dice Trump, a che punto è Trump? Beh, non so, vuole trasformare il suo arco indipendenza in un arsenale, e poi dice posso decidere di distruggere l'Iran in qualsiasi momento. Manicomio, wow. No, come una sirena, Peter. Posso decidere di distruggere l'Iran in qualsiasi momento. Eccola, Ed Sheeran, vi ricordate le polemiche? No, forse non eravamo collegati, diciamo. Ieri c'erano state polemiche furibonde che avevano investito il cantante per aver escluso dal suo tour il rapper Macklemore, colpevole artista di aver preso posizione a favore di Gaza. Ebbene, Ed Sheeran ha dovuto fare marcia indietro, lo hanno letteralmente sepolto di insulti, bene, e ha detto adesso che chiede scusa, che c'è stata una devastazione ingiustificabile a Gaza, che lui si vergogna, che ha sbagliato profondamente. Ecco, devo dirlo, come sapete ho tutta la massima solidarietà con Gaza, che però le conversioni dell'ultima ora, queste mi convincono molto poco. E allora, ricordiamoci i grandi temi di oggi su cui voglio la vostra opinione: le minigonne di Tajani, e in effetti anche Tajani in minigonna, il tetto del 30% come problema che non c'è, il burka, lo ha detto benissimo un ascoltatore, problema che non c'è, e tutte queste cose sono figlie di una vannacite, una forma di vannacite molto seria ma Bannacci è meno bigotto e folle allo stato attuale, perché su questo non si è buttato dei suoi maldestri emuli. Nel frattempo spunta fuori un altro Roggero, cioè un signore, un autotrasportatore, aveva dei ladri in casa a Valdissero d'Alba, fra l'altro proprio a 20 chilometri dal paese di Roggero. Non avrebbe potuto avere una pistola con sé, ma l'aveva, e ha sparato 12 colpi e ha ucciso un albanese di 35 anni con precedenti penali nel suo cortile di casa. Quello che io temo purtroppo è che tutta la propaganda fatta per Roggero e il diritto alla difesa abbiano fatto perdere un po' la testa a qualcuno, e dunque questo altro omicidio che mette nei guai poi prima di tutto lui, l'autotrasportatore pistolero, è figlio di tutta l'incredibile propaganda sul caso Roggero. Prima dichiarazione di Salvini, lo abbraccio, ma certo, se c'è qualcuno che spara, come puoi non abbracciarlo? Se ammazza, come puoi non applaudirlo? È andata così. Ci sono i fantastici Led Zeppelin che suonano per noi, allora per un attimo ballate, dimenticatevi le minigonne, Tajani, il nuovo pistolero, ballate, ballate.

0: Ma che cosa è successo in Germania ieri? Ebbè, sono successe tante cose interessanti. Si votava in un Länder e in una città, la città Berlino, la capitale, quindi la più importante, il Länder Mecklenburg-Pomerania, uno dei Länder dell'Est, ed è accaduto davvero di tutto. Sì, perché è continua l'onda dell'AfD, che in Mecklenburg è arrivata al 30% e a Berlino al 28%, ma non ha i numeri per vincere, neanche se si alleasse con la CDU. Invece, in con proporzioni diverse, in Mecklenburgo con un'alleanza fondata sull'SPD, che tiene grazie a una donna straordinaria che la guidava, una ex malata di tumore che è andata casa per casa e ha difeso un'idea molto sociale della coalizione. E a Berlino, grazie alla vittoria incredibile della Linke, il partito della sinistra, che conquista 44 seggi, ebbene, in entrambi queste due luoghi in cui si è votato, la capitale della Germania e questo Länder Mecklenburg-Pomerania, che sta ovviamente nell'est, è possibile una maggioranza rosso-verde con i verdi, l'SPD e la Linke. Attenzione, è possibile questa maggioranza? Non è possibile una maggioranza di destra, perché malgrado l'avanzata, l'AfD non ha i numeri per governare né da sola né con la CDU. Ma l'altra notizia clamorosa è che la CDU nella notte, come avevamo intuito ieri, è precipitata a 4,9, sotto dunque la soglia di galleggiamento del 5% che consente di superare lo sbarramento, e in questo momento dunque è fuori dal Parlamento del Länder tedesco in Mecklenburg-Pomerania. Dunque il partito del cancelliere Merz non esiste più in uno dei Länder della Germania, non ha più neanche nessuna forma di rappresentanza. Il povero Merz è un extra parlamentare. Allora, chi è la donna protagonista di questa vittoria a Berlino, la donna che guida in quella città la Linke, il partito della sinistra? Ebbene, è una storia che farebbe forse dispiacere ai nostri guerrieri della razza. È figlia di rifugiati turchi perseguitati in quanto dissidenti del regime, ha 45 anni, è un'avvocata specializzata nel diritto d'asilo e si prepara a diventare la prima sindaca nella storia di Berlino che viene da un'altra identità. Leggiamo insieme questo bel ritratto della inviata della Stampa a Berlino. Mentre a pochi minuti dalla chiusura dei seggi Elis Eralp, già incoronata alle proiezioni di tutte le televisioni, sale sul palco della Fetzal Kreuzberg nel tripudio del popolo della Linke, la giovane curda Malika segue la notizia sul cellulare e quasi piange, visto da dietro il bancone della Bäckerei Demelen in Schlesische Strasse. Quella della prima donna, nonché di origine curda, turca e religione musulmana, è anche una vittoria personale. Oggi abbiamo scritto la storia, l'abbiamo fatto tutti insieme, sta dicendo la protagonista assoluta della più sofferta tornata elettorale berlinese. Malika ha 20 anni e questo è il suo secondo voto, il più convinto. Mio padre, emigrato dal Kurdistan turco una vita fa, ha convocato la famiglia di prima mattina e, sebbene non ce ne fosse bisogno, ci ha quasi ordinato di andare tutti alle urne per sostenerla. Elif Eralp lo sa, e davanti alla platea, dove sventolano bandiere arcobaleno, un po' gay pride, un po' pacifismo, alza commossa la voce: non mi importa chiamate, non mi importa quanto guadagnate, non mi importa se siete cosiddetti lavoratori ospiti, ma che hanno contribuito a costruire questo paese, e non importa neppure se siete persone provenienti dall'est che hanno viste le proprie biografie malamente svalutate. La speranza stavolta è stata più forte, l'amore ha avuto la meglio sull'odio, e adesso avanti, usciamo fuori tutti insieme e trasformiamo Berlino in una città migliore, più accessibile, più socialmente giusta. Da giorni, con intensità direttamente proporzionale all'addensarsi delle nubi nere di AfD sulla politica tedesca, quello della 45enne Elif è il nome più evocato, più apprezzato, più carico di aspettative, più atteso. La capitale impaziente di mettersi alle spalle l'esperienza del cristiano sociale Kai Wegner, travolto da scandali, ha già avuto sindaci socialdemocratici, ma mai una figura così. Un pedigree anticapitalista, la famiglia di origine straniera, quel background religioso contro cui l'estrema destra ha costruito la sua propaganda. La Mandani tedesca, la chiamano già così, come tanto i sostenitori entusiasti del primo cittadino di New York e dei due simili politici quanto per i denigratori, è in realtà assai meno incasellabile di quanto appaia. Figlia ai genitori turchi, immigrata in Germania, non in cerca di lavoro ma perché dissidenti politici, perseguitati dopo il colpo di Stato del 1980, è nata a Monaco, è cresciuta a Dortmund, dove il padre ha lavorato come dottore. Laureata in legge, specializzata in diritto d'asilo, ha scelto la politica e la Linke come una modalità secchiona dietro le quinte, senza nulla concedere alla vacua comunicazione social. Al collo non porta simboli religiosi tipo la Shahada, la professione di fede musulmana, bensì una catenina con la scritta Mittendeckel, tetto agli affitti. E la battaglia per la casa, oltre ai consigli della stratega Zora Mandani, che ad aprile è venuto a Berlino per aiutarla a impostare la campagna elettorale, ad avere spinto in alto Elif Erap, scavalcando tanto il rivale della CDU, Stefan Evers, quanto la minaccia di AfD, pesante ma ancora incapace di espugnare la capitale. La Linke vuole imporre un tetto agli affitti che sono lievitati, pensate, del 77% nella città. L'85% degli abitanti di Berlino non ha un appartamento di proprietà, e dunque queste tariffe tolgono il sonno ai berlinesi abituati a dormire poco, ma per via della musica, quello che fino a tardi, fra turco rap e odore di fumo molto rilassato, pompa energia a Fetzal Kreuzberg. Il piano per intervenire è espropriare i grandi gruppi immobiliari come Vonovia, che possiede 130.000 abitazioni, attuare il referendum del 2021, quello in cui il 57% dei cittadini promosse la socializzazione dei colossi real estate. I critici, anche molti di quel centro-sinistra di SPD e Verdi con cui adesso dovrà unirsi in coalizione, ne rimproverano il radicalismo della Linke, battaglie per Gaza, proclami che terrorizzano chiunque abbia più di una casa. Ma la polarizzazione è il segno dei tempi. Malì, che si considera una moderata, dice: ma questa destra mette tanta paura e va fermata. Poi legge che Elif Erap ha ringraziato dal palco la comunità turca e curda, e prima di tornare a casa a festeggiare offre a tutti un ultimo giro di tè. Questa è la storia. E ora sta per arrivare fra di noi il dottor ingegner Cavalier Ragionier Giuliano Guidabardi. I vostri messaggi al 334 11 11 622.
1: Buongiorno, Lorenzo D'Altofascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Io volevo spezzare una lancia in favore del povero Tajani. Ma perché bisogna ridicolizzare, diciamo, un'esternazione così sincera di una sorta di nonno che dà dei consigli che peraltro forse così peregrini non sono? dato che non siamo più nel 68, il problema non è più quello di accorciare le gonne, ma siamo nel 2026 e un matrimonio su due va a gambe all'aria. Quindi lui cosa fa? Esorta, diciamo così, a costruire qualche cosa con le persone che si, diciamo, manifestano un po' più serie. E poi, diciamo la verità, alla fine si riprende, perché consiglia anche alle donne di non scegliere i palestrati e riabilita i colletti bianchi. Perché non scegliere la serietà e scegliere semplicemente ciò che risalta all'occhio, oppure l'infatuazione del momento, che va proprio nell'ottica, diciamo, di una civiltà eccessivamente individualista e anche consumista?
2: Felice, buongiorno. Una cosa che penso da dire agli italiani e soprattutto alla Meloni, a chi la vota: nelle classi ci sono bambini, non ci sono razze, non ci sono colori, ci sono bambini, punto.
0: Sì, ma sai, se il filosofo di Altopascio preferisce la ragazza con la gonna lunga che ti tiene ordinata la casa e bada alla famiglia come se fosse un guardiano di mucche, e beh, il filosofo di Altopascio è libero. Siamo liberi noi però di ridere, di sghignazzare di questo paternalismo veramente molto maschilista. L'uomo sceglie come se fosse al mercato delle vacche. Oh, sveglia! Ah, filosofo! Scusa, mi è scappato. Ma ora viene a difenderti Giuliano Tradizione Guidobardi. Dai, eri entusiasta di Tajani ieri, di' la verità.
3: Sono entusiasta, perché avere un ministro degli esteri con queste capacità comiche è veramente privilegio di pochi paesi occidentali. È stato straordinario. Non avete capito che c'era in lui una profondissima ironia, perché evidentemente un uomo capace, maturo, che occupa ruoli di tale importanza non può aver detto queste cose se non per provocarvi e provocare in voi la reazione e evidenziare che avete ricordato di questa frase così surrealista solo la prima parte, quella in cui parla delle gonne e delle donne, e non quella dove parla del fustacchione con 10 fidanzate, perché anche quella, secondo me, merita un commento. E invece a voi, qualunquisti, è sfuggito di parlare del fustacchione con 10 fidanzate.
0: Ma non sarà perché è una citazione quella criptica di Battisti? 10 ragazze per me possono bastare.
3: Diciamo che è un altro scivolone, ma ieri di scivoloni mi pare di averne visto un po' tanti da una parte
0: aspetta,
3: e dall'altra.
0: Aspetta subito, ti prego, compagnone, attivati, facci sentire anche il fustacchione. Vai.
3: E nella seconda parte del messaggio di oggi, riascoltiamolo, Peter, la parte numero 2. I always get quella che magari è carina, ma è meno vistosa. Però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. Quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere, è un po' così. Quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, oppure il ragazzo, cioè quello muscoloso, il playboy, oppure magari quello che magari va in ufficio un po' più con la giacca e la cravatta, ti piace il fusto. Se poi il fusto però ha 10 fidanzate, insomma, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile, e il centrodestra è affidabile. Hai sentito? Non ci vuole il fusto, ci vuole quello che va in ufficio, giacca e cravatta, che quindi deve essere una specie di sfigato o comunque una noia mortale.
0: Il fustacchione, la minigonna, ma questi vanno a infrociare, come si dice a Roma, se tirano fuori questo repertorio veramente a metà fra il paternalismo, il Ku Klux Klan, delle classi separate, la xenofobia. Questi vanno veramente a sbattere, Vannacci se li magna, perché almeno Vannacci c'ha quel po' di ironia che sembra che non ci creda, mentre invece loro, forse da buoni attori, mattatori, sembra che ci credano davvero alla gonna lunga.
3: Ma non so, Vannacci può piacere evidentemente solo a te, che peraltro apprezzavi anche Salvini e Trump, ma Peter chiedo di trovare una bella canzone che si intitolava Sono la regina della casa, mi alzo la mattina solo per lui.
0: No, Vannacci a me non piace